0: Apriamo le linee subito con qualche news, con qualche audio al 331-82-00213. Vai Andrea.
1: Ciao Marco, Antonio San Miniato. Si è divertito a Misano, eh? A Marquez il mondiale glielo stanno servendo su un piatto d'argento, perché certo, se continuano a tutte le gare a streassi a turno gli altri, lo vince per forza Marquez. Comunque tocca la base questa battuta. Male la Juve, male Spalletti, sia in campo che nel dopocampo, però ancora peggio di Spalletti sono messi i giocatori. Un giocatore come Bremer non può fare un errore del genere sul gol del 2-1, e soprattutto non puoi non fare nessuna marcatura preventiva anche in un arrembaggio finale. Non esiste. Quello ha voglia l'allenatore, ma i giocatori in campo lo dobbiamo vedere, e soprattutto zero italiani di movimento. La cosa grave è quello.
2: Ma allora, sì, forse è più grave altre cose, però io non credo che la Juventus ieri abbia fatto male perché non c'erano italiani. Ma io non credo, anche questo secondo me è un equivoco da cui dobbiamo iniziare a uscire. Sì, gli italiani vanno valorizzati, ma una squadra non è che con gli italiani avrebbe di colpo. E poi forse c'è una riflessione effettivamente. Spalletti ha le sue colpe, però poi anche i giocatori ogni tanto, anche più importanti, dimostrano di avere ancora delle defaillance. Perché sull'uscita di Bremer, sconsiderata sul secondo gol,
0: ci sono stati una serie di errori clamorosi.
2: La lettura sbagliata di Kalulu può fare poco. Magners, che ha al limite dell'area con una palla pulitissima, con tutto il tempo
0: letture
2: di calciare,
0: clamorose,
2: la appoggia in bocca a Muric. Lì sono cose su cui l'allenatore non può fare nulla. Purtroppo lì sta la caratura dei giocatori, fare la differenza. Purtroppo l'hanno fatta.
0: I voti, voglio dire, Kalulu 4,5, Bremer 4,5, Lukumi 5, e la difesa è tutta insufficiente. Non c'è
2: ma ci mancherebbe, ma anche con Miners continua, insomma, ha avuto quella grande occasione, dicevo, nel primo tempo.
0: Miners è proprio una roba che secondo
2: ti dà
0: me
2: il 6 da mediano nelle partite, ma poi non
0: poi per carità,
2: nulla.
0: Le assenze, tutto quello che volete.
2: Sì,
0: però
2: sì,
0: non è che possiamo sempre leggere la partita solo con le assenze, se no ogni volta che una squadra c'ha qualche assenza lasciamo perdere, non
2: di
0: la
2: certo,
0: commentiamo e vai a perdere.
2: Di certo, Marco, questa giornata ha certificato il fatto che
0: ma con
2: Juventus
0: pure, giocatori, ma
2: sì, per me sì, quelli servirebbe un'altra analisi, però dicevo che Juventus e Milan hanno distanza dalle altre. Dall'Inter
0: c'è
2: un divario,
0: io l'ho detto da qualche settimana, la terza giornata in questo momento sono io, l'altra settimana ho fatto il titolo, io e Milan lontane,
2: sono lontane
0: e ribadisco
2: sono lontane. Poi qualcuno può avere qualcosa in più, qualcosa in meno, ma
0: in questo
2: momento non si può parlare di nient'altro della lotta.
0: Assolutamente, dai, col qualche altro audio velocissimo su Marquez, naturalmente non dico nulla perché non sono d'accordo su niente di quello che ha detto. Vabbè Antonio, ma ognuno
2: scherza,
0: no ma per carità, ma c'è poco da essere d'accordo, insomma, vai.
3: Buongiorno ragazzi, ma vogliamo dirlo una volta per tutte che Colomuani e Gonzalo Ramos sono due pacchi? Costati 125 milioni in due, in quattro partite in due hanno fatto un gol, ma di che cosa stiamo parlando? Poi lasciamo stare la prestazione della Juventus, abbastanza imbarazzante. Se ne serve almeno un paio, Begovic e Zegrov. Mamma, che squadra è diventata la Juventus? È imbarazzante. La squadra
0: imbarazzante.
3: Di medio classifica.
0: Ieri è stata imbarazzante. Vai con un altro audio. Approfittiamo ancora di qualche minuto.
4: Ciao Luigi. Allora, ieri sera io ho visto una Juventus molto sfilacciata. E poi io guardo in faccia io a Spalletti e vedo un allenatore ormai sfiduciato e stanco. Io non lo so, io penso che ormai Spalletti è arrivato a fine corsa. E non lo so, Conte si gira intorno per Torino. Ciao.
0: Beh, questo sarà un altro tema che andremo
2: sì,
0: un altro tema,
2: però anche questa abitudine, cioè, ora bisogna valutare, se non riparti di nuovo da zero, Conte è un allenatore che ti sa dare delle cose, però poi devi anche vedere la qualità della rosa. Non si può pensare di cambiare allenatore e schioccare le dita e magicamente invertire la tendenza. Ci si può dare una mano, per esempio parlavamo di Gattuso che alla fine ha cambiato le cose, lì bisogna dare credito, sta lavorando bene. Bisogna anche dire che un mese fa veniva tartassato Gattuso e veniva ritenuto un incompetente da quasi tutti, ora invece viene elogiato, quindi si è preso una rivincita, però ecco, forse anche lì il giudizio va equilibrato.
0: Vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, sono Francesco. Allora, per quanto riguarda Lazio Milan, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Mi spiego, è vero, la Lazio primo tempo, probabilmente il 2-0 era anche stretto, però al secondo tempo il Milan non ha fatto solo i due gol di Morera, ma ha fatto anche altro. Ed è una cosa che mi è venuta in mente, ripensando alla partita, è che comunque le partite vanno giocate in 90 minuti, perché la Lazio secondo tempo era scoppiata. Ha fatto un primo tempo, secondo me, dove ha dato tutto. E dopo ha pagato tanto, quindi questa volta non sono proprio d'accordo con te.
0: Vabbè, ci sta, insomma. Io nel secondo tempo credo che lui l'abbia cambiata con i cambi. Ma dopo il gol, dopo il secondo gol di Moreira, la partita di fatto è...
2: Però ecco, per la Lazio, se si vuole spezzare una lancia a favore, si può dire che in quel momento il Milan forse ne poteva avere di più. La Lazio ha continuato un po' a soffrire, forse in debito di ossigeno, però è stata in campo anche dopo il 2-2. Un'altra squadra poteva
0: crollare. Io penso
2: crollare,
0: che se avesse avuto una forza maggiore davanti, qualche giocatore un po' più
2: non è entrato benissimo
0: incisivo, la partita poteva prendere una via diversa. Il Milan ha fatto dei cambi che hanno portato dei risultati, si sono viste delle geometrie diverse nel secondo tempo, però non è un Milan che impressiona, è ancora lontano. Amorim deve fare delle scelte, io credo che però per me sta più avanti da Juve, cioè io continuo a dire come squadra sta più avanti della Juventus,
2: forse con gli infortuni della Juventus
0: come
2: sì, ma non troppo, io non le vedo bene nessuna delle due.
0: No, ma sono lontane.
2: Io mettevo più avanti la Juventus, pensa,
0: perché
2: poi mi piace prendermi le mie responsabilità.
0: No, sta prendendo una piega termine. Anche questo atteggiamento di Spalletti che potrebbe avere delle
2: deve essere non deve vediamo. Diventare controproducente. Aspettiamo le prossime settimane.
0: Un altro audio e poi ci fermiamo.
6: Buongiorno, sono Rosario da Fratta Maggiore. Riguardo alla partita di ieri sera della Juve, diciamo che vabbè, ormai già si è detto tutto, una partita assolutamente inguardabile. Quello che la riflessione che voglio fare riguarda proprio le dichiarazioni di Spalletti a fine partita. Scusate il termine, ormai mi sembra da qualche partita che Spalletti si sia uniformata alla teoria della supercazzola, scusate il termine, perché effettivamente io non avevo apprezzato molto la sua comunicazione l'anno scorso quando era arrivata alla Juve, ma ormai mi sembra che sia tornata ai livelli di quando stava alla Roma o di quando stava all'Inter. So voi come la vedete, ma effettivamente anche ieri quello che disse su Zegrova, che è stato l'unico che si è salvato, anziché elogiarlo, comunque partì con una critica. Quindi, ripeto, vorrei capire un
0: discutibile, poco... Discutibile anche la comunicazione, caro mio. Adesso però noi ci dobbiamo fermare perché arriva Luca Calamai, andremo a sentire un po' i suoi voti, il suo approfondimento di questa giornata che, ripeto, si concluderà questa sera con 3 match: Como, Parma, Torino-Roma e Inter-Udinese. A tra poco.

0: a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
1: Bene, ci siamo, iniziamo la nostra settimana, il nostro lunedì, quell'anteprima di Maracanã, proprio con Luca Calamà in collegamento con noi. Ciao Luca, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao Luca.
3: Ciao, buon lunedì. E tra l'altro un lunedì, ricordiamolo, di grande calcio, grandi partite, grandi attese, per cui è chiaro che anche le riflessioni di oggi analizzano una parte del grande calcio. E insomma, è inutile girarci intorno, la madre di tutti i dibattiti è la Juventus. Ora io nella riflessione che mattutina che facciamo sempre insieme per individuare delle immagini e delle figure, io ho scelto due figure per quanto riguarda la Juventus, caro Marco, quella di Spalletti e quella di Colomoni. Perché queste due figure? Perché Spalletti, ragazzi, ha detto, io ho un rapporto ottimo con Spalletti, lo ritengo una persona fantastica e lo ritengo un ottimo allenatore. Ma ti dico anche che io non ci vedo niente di Spalletti in questa Juventus. Allora, passate tutto, le difficoltà di mercato, una squadra costruita con molti meno soldi nemmeno rispetto al passato, le problematiche di dover cedere dei giocatori in cedi, mettici dentro tutto il calderone, no? Però poi la mano di un allenatore importante la devi vedere, un'idea di calcio lo devi vedere, un qualcosa che alla fine di una partita ti fa dire, hai visto, c'è il lavoro, lo devi vedere. Io sinceramente, ragazzi, in questo inizio del campionato della Juventus vedo pochissima Juventus, ma vedo anche poco Spalletti. E questo non mi torna. Perché non mi torna? Perché se l'anno scorso Spalletti aveva il problema di essere entrato in corso d'opera, e questo per un allenatore che allena, ricordatevi, non è mai una buona cosa. Se magari l'anno scorso con la struttura dirigenziale forse non c'era... Non è stato subito amore a prima vista, o comunque qualcosa poi strada facendo subito non ha funzionato, Carnevali piace molto a Spalletti, ecco, e credo di poter dire anche viceversa. Quindi non ci sono nemmeno quelle che potevano essere problematiche legate a rapporti da costruire, da perfezionare o da definire. Quindi male la Juve, ma 5 anche a Spalletti, ecco, ma senza dubbio. E sono anche abbastanza generoso, ti devo dire. Quando a fine partita, e poi vengo al vostro parere, ragazzi, quando a fine partita un allenatore dice forse non mi ha capito bene la squadra, nel senso che è evidente il pensiero, no? Lui sul 2-2 avrà detto proviamoci, ma se la squadra non percepisce il messaggio in maniera chiara, il messaggio dell'allenatore, credetemi, è la peggior sconfitta per un allenatore. Cioè, quella riflessione che poteva sembrare quasi una spiegazione o una giustificazione, secondo me è il peggiore delle riflessioni del post gara. C'è una squadra che non sa gestire il messaggio dell'allenatore, e se te allenatore hai il timore che la squadra questo non ce l'abbia, non devi dare messaggi sbagliati. Quindi immaginavo che sarebbe stato molto dura per la Juventus, l'ho anche scritto, e secondo me avevo dei dubbi che fosse una realtà da zona Champions, e ora questi dubbi io ce l'ho ancora più grandi, non so voi.
1: Guardi, io mi unisco ai tuoi dubbi, l'ho detto anche prima, Luca, e poi non lo vedo anche con questa comunicazione molto, molto nervosa, molto, non lo so, traspare un allenatore che sta perdendo un po', diciamo, la direzione, e almeno a me dà questa sensazione. Anche ieri sera nel post partita, cerca dei tratti di filosofia che non gli appartengono, insomma. Quindi io onestamente non è un momento delicato. Io oggi ho detto in trasmissione questa mattina, se questa è già un'area di crisi e bisogna fare molta attenzione, perché
3: ricordatevi, per me non c'è niente di vero, lo dico niente, ma lo sai, niente con la N maiuscola, ma che il fantasma di Conte inevitabilmente finirà per accompagnare una Juve se dovesse restare in difficoltà. Questo è sicuro, eh?
1: Sì.
3: Questo è sicuro, perché è troppo semplice. La Juve va male, l'allenatore non funziona. Chi c'è il libro? Conte. Conte è la Juve. Conte è la storia. Conte sugli scudetti. Quindi questo è un altro elemento di grande turbativa per una squadra che è assolutamente un cantiere aperto. E poi, ragazzi, fatemi dire, saranno anche sfortunati, ma non riescono a trovare un centravanti.
1: No, no.
2: Allora, quello è un problema.
3: L'immagine di Colomoni è l'immagine di un altro, di un'altra scelta di mercato fallimentare. Ora io non ho fatto tempo a verificare le cifre di questa operazione.
1: La cinquantina totale.
2: Sì, Maria. 50 con i bonus.
3: Ragazzi, ma è roba inimmaginabile, eh? Cioè, 50 milioni un giocatore che in questo momento, se Spalletti è da 5, lui è da 4, ma ti devo dire che mi fa quasi tenerezza questo. Sembra disperso calcisticamente, cioè giocatore che abbia perso tutte le sue sicurezze, tutte le sue... Un goleador con dei dubbi, ricordatevi, è un goleador che non funziona. Ecco, mi sembra lui ne abbia mille. E anche questo tentativo molto, insomma, vorrei dire quasi patetico di Spalletti, di difenderlo, ricordando, viene prima allenato, tutte cose. Lui sembra un corpo ancora estraneo in questa squadra. Io non so se ora

0: giocatore visto ieri, secondo me deve finire in panchina. Io lo dico proprio chiaramente, non può giocare.
1: Guarda, io ti dico che in questo è una filosofia da allenatore, cioè un allenatore di fronte a questi scenari, Marco, ha due comportamenti.
0: Oh,
1: Uno gli
0: chiaro,
1: dice:
0: sì.
1: guarda, ora non stai bene, sei nervoso, non hai fiducia, riparti dalla panchina, stacchi un attimo la spina, esci dalle luci della ribalta, magari entri a 20 minuti alla fine, fai un gol, riprendi fiducia. E questo è un percorso. L'altro percorso, se il giocatore è fragile dal punto di vista caratteriale, se fai questa operazione l'ammazzi definitivamente. Se io ho colto nella difesa, che suona male, ragazzi, suona male le parole Spalletti su Colomani, non c'entra niente, no? Allora ci ho trovato il fatto che lui lo conosce bene, lo conosce psicologicamente anche, e probabilmente questo ragazzo ha bisogno. L'ultimo tentativo è quello di dargli questa fiducia. Sai, ci sono anche centravanti che magari stanno un mese, prende a malaporta, poi improvvisamente fanno un gol, due, uno, ripartono. Io ci ho visto un ulteriore segno di fragilità. Il giocatore forte ora va in panchina, piglia fiato e rientra. Tra l'altro c'hai le coppe, lo puoi anche mettere in coppa, dove magari ci potrebbe essere qualche soluzione un po' più semplice. Per me questa acuta riflessione che avete fatto è un ulteriore segnale di quanto questo giocatore sia un problema e sia in grande difficoltà.
0: Eh sì.
1: Chi non è sicuramente un problema è Mastantuono.
0: Ah.
1: Mastantuono. Io ho scritto nell'editoriale, ho scritto grazie Mourinho, perché in un mese Mourinho ci ha regalato Nico Paz e Mastantuono. Di Nico Paz l'abbiamo celebrato in continuazione. È un giocatore che ha una classe spettacolare. Su questi giocatori che valgono il prezzo del biglietto. E questo Mastantuono è un genio del pallone. Allora vi dico una cosa e poi non so se voi l'avete visto, non so se l'avete un po' accompagnato questo giocatore. Allora io mi immaginavo un giocatore diverso. Mastantuono me lo immaginavo, sai, questi 10 argentini che sono un po' 9 e mezzo, un po' 10 meno, che non hanno un ruolo, non sono attaccanti, non sono centrocampisti, sono tre, insomma, argentini, appartengono a questa categoria argentina. Vi ricordo che questo ragazzo a 17 anni ha fatto innamorare il Monumental di Buenos Aires, lo stadio River Plate della nazionale argentina. Credetemi, giocare in quello stadio, ci sono stato, è una sensazione straordinaria. 17 anni ha giocato da leader, non a caso è stato paragonato subito, perché lì lo fanno automaticamente, come uno dei possibili re di Maradona. Ma io ho visto un giocatore molto più attaccante di quello che pensavo. Me ne ero già fatto un po' questa idea nelle prime due partite, dove in realtà le uniche vere occasioni da gol per la Fiorentina le aveva costruite lui, entrando dentro il campo con questo fantastico sinistro, con questi tiri carichi di effetto, eccetera. Io ci ho visto i movimenti più della seconda punta che non del 10 atipico, però non so se vi è capitato di vederlo e che sensazioni avete colto.
0: Lucio, parti tu che tu hai.
2: Beh, secondo me è un attaccante molto singolare, ha ragione Luca.
0: Sì.
2: Poi in realtà, oltre che una seconda punta, lui è una sorta di, io lo definisco anche mezzo esterno, perché non è un esterno puro, però riesce ad incidere partendo leggermente decentrato, perché ovviamente tende a scaricare con il mancino. Quindi è una zona un po' ibrida in cui lui riesce ad agire bene. Sicuramente ha questa forza di unire alla tecnica anche un certo tipo di intensità molto moderna, perché è un giocatore
0: Sì,
2: intenso anche
0: diciamo che è un
2: fisicamente.
0: 10 moderno, possiamo dire
2: Però, secondo me,
0: questo.
2: neanche, proprio un giocatore differente. Il 10 è proprio un altro
0: No,
2: numero,
0: un 10
2: secondo me.
0: moderno, cioè più attuale nel calcio di
2: Sì,
0: oggi, dove sa fare più cose, non
2: anche
0: fa
2: se lui è
0: solo
2: proprio una zona
0: costruire.
2: differente, esatto,
0: Sì.
2: non è un
0: Una cosa la
2: costruttore.
0: voglio dire, che l'ho
2: Va
0: letta,
2: verificato,
0: non so se Luca
2: ovviamente.
0: me la può confermare, che Antognoni ha detto che
1: Sì.
0: bisogna dargli il numero 10. Io sono proprio con Antognoni, diamo un
2: Ah,
0: 10.
2: addirittura
0: Sì,
2: già dopo questi tre
0: diamogli.
2: gol.
0: Ma perché sono giocatori di qualità, sono quei giocatori dove l'occhio ti cade sempre e la gente ha bisogno di vedere anche questi calciatori in mezzo al campo. Quindi perché non dargli una maglia che rappresenta la qualità? Il numero 10 saranno i giocatori di qualità. Questo è un giocatore di qualità che può fare il trequartista, la punta, l'esterno. È uno bravo, diamogli la 10 perché poi fa infiammare la gente. Secondo me c'ha
2: Non c'è
0: ragione
2: Io lo voglio
0: Antonioni.
2: valutare ancora sul lungo
0: Io sto con
2: periodo, eh. Io
0: Antognoni
2: devo
0: qui.
2: dire, sono quello che va ancora
0: Però io
2: con
0: sto con
2: calma
0: Antognoni,
2: su
0: diamogli la 10,
2: Mastantuono. Voglio vedere poi che
0: la
2: cosa
0: 10
2: riuscirà a
0: l'abbiamo data a
2: fare.
0: tutti, l'abbiamo data a Boateng e non la possiamo
2: Sì,
0: dare
2: poi ci sono
0: a
2: 10 e 10,
0: Mastantuono.
2: devo
0: E dai
2: dire.
0: ragazzi,
2: Firenze e
0: su,
2: Roma sono 10
1: dai, no.
2: differenti, hanno dei
1: Ti
2: sapori
1: devo dire
2: differenti.
1: che che Giancarlo ha

0: che paragonato un po' a Massantuono ci vede qualcosa di Baggio, qualcosa di Daniel Bertoni.
1: Sì,
0: questa
1: ho letto.
0: Testimonianza di come sia difficile catalogarlo ancora. Sono molto d'accordo sul fatto che è un giocatore ancora, mi diceva Lucio, da valutare, no?
1: Sì, sì, io attendo.
0: Perché lui non ha l'esplosività nel primo passo di Baggio, lui va più sulla corsa, sulla... è più Bertoni, e quando partiva anche lui da destra c'aveva questi grandi dribbling, eccetera. E comunque, ragazzi, Massantuono ora lo valutiamo nelle prossime 5-6 partite. Perché? Sì, sì. Perché sapete, no, cosa succede in Italia? Li freghi una volta gli allenatori, no? Allora, già contro il Torino, ve lo dico, Abate, che l'aveva studiato molto bene, praticamente non l'ha mai fatto partire Massantuono. Pum pum, prima partenza fallo, prima partenza fallo, prima partenza, cioè, ora vedremo anche la capacità che avrà Massantuono di andare a cercare le zone di campo giuste, di rendere più semplice il suo calcio nella qualità. Perché ora cominceranno tutti a buttarlo dentro, verso sinistra, tanto lui va sempre verso sinistra accompagnandolo, cioè ora vedremo se questo è un talento. Lo è di sicuro, ragazzi, a 17 anni se incanti il Monumental sei speciale, sì, se sì. Giochi comunque 20 partite, 22 presenze in Real Madrid il primo anno non sei un giocatore banale, però vediamo se è un talento, se veramente lui in Italia può fare la differenza. Comunque, lo ripeto,
1: Luca, una cosa solo ti voglio chiedere, una cosa solo velocissima, e poi ti lascio andare su tutte le altre situazioni. Cosa hai visto di Vanoli in questa Fiorentina alla prima uscita?
0: Ho visto dei giocatori completamente cambiati, okay, nell'atteggiamento, nella mentalità, e se mi permetti un pizzico di malizia, me lo permettete?
1: Sì,
0: allora, certo. Grosso è andato via senza che uno della Rosa gli abbia mandato un saluto via social. Uno. Poi, in tre giorni dopo l'arrivo di Vanoli, vedi l'approccio, la ferocia di questa squadra, mi fai pensare che lo spogliatoio avesse battezzato Grosso fuori dal gruppo, perché non, nemmeno Mago Merlino riesce a trasformare il carattere, la grinta, la determinazione di una squadra come ha fatto Vanoli. E quindi
1: è stato chiarissimo, ragazzi, è stato chiarissimo.
0: Sono molto furbetti, molto furbetti. Vai. Allora, altra figura di cui, ragazzi, tra l'altro credo che voi lo conosciate molto bene perché l'avete vissuto anche, di cui credo dobbiamo cominciare a studiarlo con ancora più attenzione con la quale lo abbiamo studiato, parlo di Aquilani.
1: Sì.
0: Allora, se voi parlate nel calcio, ragazzi, tutti vi dicono questo è un nuovo fenomeno. È un'altra nuova frontiera del calcio, la qualità legata alla tecnica. Ho ancora negli occhi, credetemi, un gol del Catanzaro con 7 passaggi praticamente a un tocco e la palla in gol, e parlo del Catanzaro, non del Barcellona, cioè dove potrei dire Catanzaro, ma potrei dire Canarese, potrei dire qualsiasi squadra, cioè dove se non lavori su questa idea non lo fai questo,
1: no.
0: È frutto di un grande lavoro. Questo ragazzo è un allenatore speciale, va a Sassuolo, non è facile arrivare dopo Grosso, aveva fatto un'ottima stagione, va lì, gli vendono come sempre qualche calciatore perché lì è inevitabile, fa parte del progetto, e lui riesce a dare identità. Ecco, io credo che io ho conosciuto l'Aquilani calciatore sia ai tempi della Roma sia ai tempi della Fiorentina, e lui è veramente un diamante, era un calciatore, è un diamante, magari fragile, delicato come diamanti, ma diamante. E con la carriera da allenatore poi sta facendo il percorso che a me piace, non catapultato subito in un grande club, parte da una squadra di Serie B importante, la porta quasi in Serie A, va in una realtà dove sì, si allena tutti bravi a Sassuolo, ma intanto lui batte la Juve anche e fa vedere un certo livello di rendimento, valorizza giocatori nuovi. Io credo che Aquilani meriti grande attenzione, non so che ne... cioè, perché noi celebriamo giustamente Fabregas, no, per carità,
1: sì ma questo è bravo,
0: però cominciamo anche a valutare i nostri, a fare qualche apprezzamento con i nostri.
1: Guarda, io Luca sarò rapidissimo, ti dico che l'anno scorso ho seguito la Serie B come mi capita, insomma, e ti devo dire che il Catanzaro, quando lo vedevo, era una squadra che secondo me esprimeva il gioco più bello di quella, insieme al Vini, della Serie B.
2: Frosinone, sì, beh, sì, sì, poi sono anni che se ne
1: parla
2: bene.
1: Un gruppo, una squadra guidata da questo allenatore. E poi io mi ricordo, Luca, tu forse da vicino l'hai vissuto anche meglio,
2: a Firenze
1: con il settore giovanile ne parlavano tutti bene anche all'epoca di quello che stava facendo alla Fiorentina Aquilani. Tant'è che una volta, mi ricordo, in un momento di cambio di allenatore si parlava anche di Aquilani in chiave Fiorentina.
0: Assolutamente sì, ti posso svelare un piccolo retroscena. Quella il riferimento a cui fai te è stata la stagione che ha portato alla fine del ciclo di Italiano,
1: esatto.
0: E durante le vacanze di Natale, quando Italiano manifestò alla Fiorentina la volontà di lasciarla, Barone, che era il direttore generale, promise a Aquilani che sarebbe stato lui l'allenatore della Fiorentina. Poi purtroppo Barone ebbe quel dramma e purtroppo è scomparso in maniera sorprendente, dolorosissima, in attesa, e in quel momento chi prese il posto nella operatività di Barone, in questo caso Pradè, non se la sentì di puntare su un allenatore che non aveva esperienza. E pensa, Aquilani è stato uno degli allievi di Pradè, cioè era proprio il suo ragazzino di Roma, sai che Pradè era molto affezionato suo gruppo di lavoro. E lì per Pradè fu un momento di grande difficoltà e Aquilani visse questo come un tradimento rispetto alla promessa che gli era stata fatta, nuda e cruda. E quindi niente, questa è una storia. Io credo che sia un predestinato, ecco, lo dico francamente, Aquilani, De Rossi. Io per motivi diversi, con calcio diverso, io li vedo come due predestinati. Allora, purtroppo siamo andati un po' lunghi, ma fatemi ricordare i grandi dubbi che ho ancora su Amorim, perché ogni volta lui rimedia la partita con i cambi. Allora, in questi casi, certo, c'è chi ti dice come è bravo a leggere la partita, come è bravo a cambiare la partita. L'altra faccia della medaglia, perché non metti mai la squadra giusta all'inizio, perché qualche volta la recuperi e stavolta la Lazio è andata così, ma non è detto che tu la recuperi sempre. Quindi è un allenatore molto molto padrone della situazione, personaggio sicuramente, personalità sicuramente, però ancora non ti so dire se lui è l'uomo giusto per rilanciare il Milan. In quel caso, sempre in quella partita, devo dire il primo tempo la Lazio è stata fantastica, sentivo prima che ne parlavate, e mi sono anche permesso di chiedere umilmente a un mondo che capisco un mondo ferito, quello che fosse la Lazio, ma insomma io credo che Gattuso meriti di essere accompagnato. Non è sorprendente che Lobotka abbia tirato fuori il Napoli dai problemi, perché Lobotka è un grande giocatore, protagonista anche di uno scudetto, ma poi personalità in dosi industriali. E fatemi chiudere con Lecce, con Di Francesco. Di Francesco, come sapete bene, si è portato per anni purtroppo questa etichetta di allenatore retrocedeva sempre. L'anno scorso, con un finale miracoloso, con veramente Arcadio Palma, è riuscito a salvarsi, e l'anno nuovo, tra l'altro, senza nemmeno il nome della protezione di una figura dirigenziale molto forte e molto competente come Corvino, che ha scelto di prendersi una pausa di riposo. Di Francesco sta facendo molto bene. Io ho visto un po' della partita contro il Monza, una squadra che nella realtà del Lecce gioca bene, e poiché Maracanã non perde mai occasione di fare una carezza anche a quelle che non sono le squadre abitualmente in copertina, bravo Di Francesco e bravo Lecce.
1: Bene, Luca, ti aspetti una sorpresa in queste tre partite di stasera e poi ci salutiamo?
0: Mi aspetto di capire se è veramente Inter-Roma, come ormai ci stiamo convincendo tutti. E Inter e Roma hanno due partite trappola, perché è in queste partite, come insegna l'Inter dell'anno scorso, che vinci gli scudetti, cioè vincere le partite che devi vincere. Allora l'Inter deve vincere in casa dell'Udinese, la Roma deve vincere in casa del Torino, poiché poi gli scudetti, la differenza sono 2, 3, 4 punti. Ecco, ogni punto che tu dovessi perdere per strada poi diventa decisivo. Voglio una prova di maturità, anche perché questo turno viene dopo una Champions che, diciamo, non è stata trionfale. Ha fatto vedere qualcosa, per carità, la Roma appunto va benissimo in trasferta, ma poteva far meglio. L'Inter si è suicidata a Madrid, quindi sono molto curioso, perché se veramente dovessero vincere anche oggi, quello che è un po' il convincimento generale, avrebbe un altro piccolo ma prezioso supporto. Inter e Roma oggi sembrano avere qualcosa in più.
1: Bene, bene, io ti saluto Luca con questa cosa che prendo da Tutto Mercato Web, che poi magari ne parliamo nel corso di questo pomeriggio, perché c'è un'esclusiva, c'è Bacconi dietro lo studio sui 100 giovani italiani, ecco i 4 da cui ripartirei per la nazionale. Vi invito ad approfondire questo spunto che dà Giacomo Iacobellis su Tutto Mercato Web, perché si parla di questi 100 giovani italiani, questo studio realizzato da Bacconi con Match Sport. Tra l'altro Bacconi è un amico e proveremo magari anche ad intercettarlo nei prossimi giorni per saperne di più. 100 giovani italiani che giocano nei principali campionati europei, c'è questo studio commissionato dalla Lega Serie A e presentato appunto in occasione di queste giornate qualità per la primavera, organizzato a poche ore dal fischio d'inizio della finale di Supercoppa Primavera tra Fiorentina e Atalanta dello scorso 9 settembre. Adriano Bacconi insomma ha effettuato questo studio. Luca, ci salutiamo così perché abbiamo bisogno dei giovani e speriamo di trovarne sempre
0: bisogno
1: di più.
0: Vitale, bisogno
1: assolutamente
0: vitale.
1: Assolutamente.
0: Grazie
1: a Luca Calamai, a presto, buona settimana anche a Luca. Forse riusciamo ad avere anche un audio per chiudere.
2: Chiudiamo un audio.
1: Vai.
3: Buongiorno a tutti, sono Gianluca. No, niente, volevo soltanto fare una piccola riflessione.
1: Sì.
3: Più che altro sugli attaccanti delle diverse squadre italiane che vengono dall'estero. Cioè, non so, secondo me il problema non sono tanto i giocatori in sé, ma magari il tipo di gioco che si fa in Italia, oppure non so, le difese che sono si schierano in modo diverso, quindi hanno meno occasioni per poter provare ad andare in rete, ecco. Ma se si cambiano tanti attaccanti perché nessuno fa gol, cioè vuol dire Milan, Juve, solo l'Inter è riuscita magari con Lautaro a trovare un bravo attaccante.
1: Diciamo anche che il campionato italiano è un po' più complicato, no? Proprio per questo tatticismo che c'è.
2: Sì, ma i numeri dei centravanti dell'anno scorso lo certificano. Questo però pone Romani, Gonzalo Ramos, qualcosa in più bisogna
1: dare. Non c'è dubbio.
2: È un punto d'incontro.
1: Esatto, tra queste due esigenze, però, è verissimo. Va bene, ci dobbiamo fermare. Grazie Lucio, come
2: grazie
1: sempre,
2: a, te, Marco.
1: A domani. E adesso noi ci fermiamo perché arriva Stefano Impallomeni, ripartiamo con i tanti ospiti per analizzare tutti i temi. Quindi piccolo break e poi siamo da voi subito.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: E c'è un errore di distrazione. Buon pomeriggio, benvenuti. Un saluto da Marco Piccari
5: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, dai.
4: Ciao Stefano, ciao.
5: Tanto
4: Stefano.
5: Sento uguale, cioè, anche senso.
4: Sì, va bene, va bene. Adesso però te le portano immediatamente. C'è stato un pi. Allora, bravissimo. Allora andiamo ai titoli e poi cominciamo. L'ottava gemma in questo mondiale di Antonelli, Re Kimi. Eh sì, il titolo iniziale è tutto per questo straordinario pilota.

Juventus, dopo la sconfitta con il Sassuolo, ne approfondiremo nel corso di questo pomeriggio. La Juve che perde contro il Sassuolo e con una prestazione che abbiamo definito in molti imbarazzante. Napoli riparte di corto muso 1-0, batte il Bologna, un po' di nervosismo di Max, ma torna a vincere il Napoli. La Dea cerca Sarri, Sarri non trova la Dea, dovremmo dire in questo momento. Inizio un po' con più ombre che luci per mister Sarri. Amorim, tempo di scelte, bisogna riflettere sul secondo tempo del Milan contro la Lazio e ripartire da lì. Questo implicherebbe una serie di scelte che proveremo ad analizzare nel corso del pomeriggio. Gattuso, non solo grinta, dobbiamo cominciare ad analizzare anche la Lazio, perché contro il Milan, soprattutto nel primo tempo, ha dato vita ad una bella partita di calcio.

0: Bene, ci siamo, ecco di qua, Stefano.
1: Eccoci qui. Buon pomeriggio, ciao.
0: Buon
1: Marco,
0: pomeriggio.
1: Ciao a tutti.
0: Pit stop è velocissimo. Allora, ci siamo per questo lunedì di Maracanà, dove tra l'altro è un lunedì, Stefano, che ci farà vivere il completamento della giornata con le tre squadre che un po' tutti ritengono quelle che sono partite meglio. Inter e Roma le danno lotta per lo scudetto, ma con il Como subito in scia, quindi si completerà il quadro con le tre migliori squadre in questo avvio di campionato,
1: sì, ecco,
0: possiamo dirlo, no?
1: Sì,
0: senza
1: sì, sì, sì.
0: Essere
1: abbiamo sempre
0: smentiti,
1: detto,
0: no?
1: E lo sembra. Ribadiamo, perché non è un caso che secondo me che siano lassù, e quindi adesso vedremo che cosa faranno oggi. Poi ieri abbiamo visto, insomma, ci sono state delle riprese, delle risposte di Allegri, lo scivolone finale della Juventus a Sassuolo e la sconfitta in casa dell'Atalanta.
0: Sì.
1: Con il Cagliari.
0: Sì, sì, sconfitta che poi analizzeremo. Senti, prima di andare ai temi della giornata, ti aspetti qualche particolare difficoltà in queste tre partite?
1: Beh, bisogna sempre aspettarsi le difficoltà.
0: Ma ne vedi, ne intravedi una
1: perché
0: partita in particolare?
1: Perché c'è stato l'impegno in Europa, vedremo insomma chi
0: che riflesso può avere questo?
1: Che può
0: in tutte
1: avere,
0: e tre, tra le altre cose.
1: Tutte e tre.
0: Forse il match un po' più...
1: Como Parma è quello, diciamo, un pochino più abbordabile, però insomma il Parma... sappiamo le squadre di questa si chiudono molto,
0: sì, non ti fanno giocare,
1: bisogna vedere, sai, quanto puoi faticare ad aprire tutte queste squadre bottonate, molto chiuse, non è semplice, però certamente Como Parma è quella meno di, diciamo così, coefficiente di difficoltà è minore rispetto a quello che insomma richiederanno Inter Udinese e Torino Roma.
0: Bene, andiamo subito a dare il buon pomeriggio a chi ci accompagna in questo avvio di trasmissione, il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini.
1: Ciao
0: Nick, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao.
0: Buon pomeriggio Nick, senti un po' chi ti porto oggi vicino. C'è intanto Stefano Discreti. Ciao Stefano,
1: ciao,
0: ben
1: Stefano.
0: Trovato. Agguerrito, oggi arrabbiato, l'ho letto.
2: Buon pomeriggio.
0: È proprio in bufalito, ho letto un po' le cose che scrive, oggi è arrabbiatissimo. E c'è anche Alessandro Iori di DAZN. Ciao Alessandro, ben trovato.
3: Ciao ragazzi, vorrei salutare te Marco e il vecchio Nick con una frase, direi come i vecchi.
0: Ciao Ale.
4: Iori è un uomo fortunato perché ha un grande Sassuolo e un allenatore al Modena che li porta in Serie A.
0: Hai capito?
3: Oh, attenzione al pronostico.
0: Questo è un pronosticone forte. Questo è un pronostico.
4: Allora, Galloppa, Daniele.
0: È bravo Galloppa, sì, è un altro bravo. Sì.
3: Direi ci fosse anche una grande reggiana, ma insomma ci accontentiamo del resto dell'Emilia.
0: Adesso non t'allargare, Iori. Una cosa per volta, sennò qui dopo troppo. Allora, facciamo come consuetudine in questo avvio di trasmissione lunedì, i 30 secondi che potete dedicare a chi volete voi, liberi. E allora partiamo da qui. Con Stefano Impallomeni. Stefano, i tuoi 30 secondi a chi li dedichi in apertura, vai.
1: A Matic, strepitoso, 38 anni, ha governato in lungo e largo il centrocampo del Sassuolo e ha dominato anche quello della Juventus.
0: Bene, i tuoi 30 secondi li hai dedicati a Matic, che tra l'altro in estate era stato pure un po' accostato alla Juve, se ne parlava, non so, nel finale, così ho letto qualcosa. Comunque, vabbè. Matic, vado da Niccolò Ceccarini.
4: Ma allora io li dedico a Paolo Vanoli, sedotto, abbandonato, riconquistato, ora capisco perché poi è stato anche richiamato, la dimostrazione è la partita di Venezia, quando i giocatori non hanno un feeling con l'allenatore lo dimostrano in questa maniera, però è abbastanza triste quello che è successo perché secondo me ci vorrebbe più professionalità.
0: Vado da Stefano Discreti.
5: Io li dedico a Colomani, perché è comunque un ragazzo fortunato, come canta Giovanotti, perché negli ultimi 5 anni praticamente non ha dimostrato praticamente nulla, eppure la Juve in questi ultimi 2 anni e mezzo ha fatto di tutto pur di averlo, quindi è un ragazzo fortunato.
0: Mi manca Alessandro Iori.
6: Io li dedico a Costantino Favasuli perché lui, dopo Alfagio Siste, dopo l'anno scorso Pio Esposito e altri, chissà se convinceranno finalmente i nostri direttori sportivi a guardare un po' più spesso alla Serie B invece che portare in Italia dei signori nessuno. Io vedo dei centravanti nelle squadre di medio-bassa classifica, penso a Stulic, penso a Duro Simmi che ho visto l'anno scorso arrivare a Pisa, e guardo poi per esempio i gemelli Spendi ancora in Serie B tra Cesena e Empoli e dico che qualcosa non funziona nel nostro calcio.
0: Beh, mamma mia. Beh Stefano, possiamo... prego,
7: mi posso associare all'appello di Alessandro? Mi posso
0: associare?
7: Cioè, i capocannonieri della Serie A sono arrivati quasi sempre dalla Serie B, cioè Schillaci, Signori, Protti, Dario Hubner. Un tempo si andava a prendere questi rapaci che segnavano in tutte le categorie e non c'era problema perché...
0: certo, la Juve ne ha presi tanti dalla Serie B, vero?
7: Come no, la Juve negli anni 90 ad esempio prese Schillaci e Casiraghi e fece una stagione pazzesca con Dino Zoff in panchina, che venivano entrambi dalla Serie B. Poi per carità, è normale che quando tu stai più avanti può capitare, ma ad esempio un altro è Michele Padovano che non è stato capocannoniere ma comunque veniva da un background di Serie B, cioè nel senso chi è abituato a segnare in queste categorie basse è abituato veramente a lottare. Se sei abituato a segnare, anzi la categoria più alta ti dà spesso anche più semplicità perché sei più controllato, sei più tutelato, piuttosto che vedere veramente dei giocatori, degli attaccanti che veramente ti chiedi in che modo, cioè hanno dei grandi procuratori, diciamo la verità, perché poi alla fine
0: fanno parte del calcio pure quelli ormai. No, però in Pallomeni credo sia un bel messaggio questo di Favasuli, no? Nel senso di provare un po' anche a puntare su chi viene dal basso, scala, arriva, cioè avere un po' di coraggio in questo senso, no?
1: Come no? Bisogna premiarlo, ma soprattutto però insomma sono delle eccezioni, perché vediamo ormai tutte le squadre della Serie A schierano tanti stranieri, ci sta poco spazio per i giovani talenti italiani e ce ne sono pochi, Marco. È cambiato tutto, è cambiato il modo di costruire le squadre, sappiamo, insomma è inutile ripetersi. Stefano ha fatto questo paragone negli anni 90, ma noi quando eravamo giovani parlavamo, però i giocatori degli anni 60, cioè sono passati 30 anni discreti, cioè non... dai su,
7: ho capito, però
1: fai uno sforzo. Ma no vabbè, ma che noi a 90, nel 90 parlavamo di Sivori, cioè questo no, io non prendevamo come riferimento, c'era Platini, Platini c'è stato 20 anni dopo Sivori, che fai, parlavi di Charles, di Sivori,
7: no.
1: E allora dai su, ma sono passati 30 anni discreti, dai su
7: Stefano,
1: ma che è sta cosa, dai,
7: non bisogna mai snaturare la storia.
1: Ma che vuol dire bisogna snaturare? Ma cambiano i tempi, dai, bisogna accettare queste cose. Io capisco tutto questo discorso dei giovani che vanno schierati, ma quanti ce ne sono bravi, però
7: mi leggo alla Juve, ok? Mi leggo alla Juve, da sempre la Juve è stata forte con un blocco italiano. Ieri sera, ancora, per la prima volta della sua storia, vabbè, si è presentata in campo con 10 giocatori di
1: blocco italiano nelle altre squadre, scusa, perdonami.
7: No, io dico la Juve ha sempre vinto con gli italiani.
1: Sì, ho capito, ma non c'è possibilità adesso. Poi posso fare un speciale Maracanà, adesso ne abbiamo fatto 100.000 volte questo discorso, gli italiani, la percentuale, ogni settimana, 20% italiani, 80% stranieri. E allora, che dobbiamo fare? Ci dobbiamo fermare qua? Non siamo deputati noi a cambiare il calcio italiano, questa altra gente. Cioè, noi possiamo pretendere che ci siano 100 Favasuli, o 100 lontani, o 100 liberali, o 100 cacciamani. Ce ne sono 7-8 che si stanno facendo largo perché sono bravi, evidentemente, e sono già pronti per giocare in Serie A. Cioè, non è che un allenatore non schiera un italiano, un giovane italiano, perché quando meritano di giocare, giocheranno, non lo so. Io non li vedo tutti questi fenomeni, capito? Purtroppo il momento è questo.
0: Che ne pensi, visto che siamo andati su...
7: Io non li vedo manco stranieri, però... Non li vedo nemmeno stranieri.
1: Questo è un altro discorso.
0: Voglio sentire anche Nick un po' su questo, visto che ci siamo andati, e poi andiamo avanti anche su un altro. Dai, vai.
8: Io entro in te che è scivolato. Quando è stato eletto Malagò presidente della FIGC?
0: Perché?
1: Quindi?
8: No, chiedo, quando è stato eletto? Giugno? Quando era? Siamo a settembre, avete scritto progetti concreti di riforma del calcio italiano, bozze buttate lì, eccetera, oppure mi sembra che stia parlando ugualmente sempre dei problemi del calcio italiano senza affrontarli in maniera concreta?
1: Ma scusami Nick, però fai un esempio pratico, quale sarebbe sta riforma che poi può risollevare il calcio italiano facendo schierando tutti gli italiani, se come dice Marco c'è la libera circolazione, che fai? Devi andare È una norma europea.
8: Scusami, ma sì, ho capito, però sto dicendo anche questo. Voglio dire, Ale che segue la Serie B, ma che può avere anche degli occhi sulla Serie C, noi abbiamo 60 squadre professionistiche, non si fa in Serie C e non parla minimamente di come riformare, di come valorizzare. Nelle primavere giocano i 2006, cioè l'anno scorso giocavano i 2006 nella primavera, ma di cosa stiamo parlando? Cioè a 20 anni... Ale, te che sei quello che naturalmente diciamo più di noi tutti, c'hai tutte le statistiche eccetera, quanti giocatori in Bundesliga a 20 anni hanno 50 presenze in Serie A, per fare un esempio? E qui si continua ad andare avanti senza
9: difficoltà, però di sicuro insomma è un sistema che produce di più e meglio che noi, ma state parlando della Juventus che ieri sera ha mandato in campo insomma una squadra abbastanza improvvisata anche a causa dell'emergenza, ma la Juventus è stata la prima in Italia ad avere il progetto della seconda squadra, la Juve Under 23, poi diventata sì. Next Gen, ma voglio dire, io guardo la Cremonese, vedo Adi Melicina e dico, ma questo qui è mai stato considerato, è mai stato provato in prima squadra? La Next Gen ha una finalità oppure serve per far circolare dei giocatori e basta? Perché un ragazzo così che ha questi colpi, secondo me, in una Juve che in questo momento è così povera di qualità, magari una chance.
0: Ma io infatti io metterei più sul discorso che al di là delle riforme che secondo me dovranno essere fatte, e diamogli anche onestamente.
1: Sì, ma dovresti riformare anche il mercato. Sì. Perché allora gli agenti, però... e Nick qui è uno specialista, vanno sempre sul mercato estero? Perché costano di meno rispetto a... Cioè devi cambiare tutto, Marco. No, devi fare un reset,
0: secondo me, ma io continuo,
1: affinché uno possa vedere più italiani sul campo. Sì, sennò sì. Non
0: io
1: se
0: però
1: ne
0: faccio
1: esce,
0: un
1: insomma,
0: discorso
1: non...
0: un po' più terra terra, un po' più da uomo. Secondo me c'è poco coraggio. A lanciare un giovane, a provarlo a lanciare, perché ti piovono subito le
1: gioca.
0: Non lo so se è sempre
1: ma se è bravo gioca, so Marco, se non
0: così.
1: È bravo non gioca, non lo so. Lulli gioca perché è bravo, Lontani gioca perché
0: però
1: è bravo,
0: però c'è un allenatore che ci ha sempre creduto sui giovani. Lulli per esempio tu dici è bravo, ma Gasperini è uno che sui giovani l'ha buttato dentro, poi magari l'Atalanta li ha venduti eccetera, però li buttava dentro.
1: Sì, ma uno però non è che sono
0: l'Atalanta, no, uno che
1: no, dico alla Roma, poi Cacciamani gioca perché è bravo, poi dai, andiamo avanti. Liberali viene preso dal Catanzaro per 6 milioni a Como, gioca perché non gioca? Vi faccio questa domanda, perché non gioca Liberali dal primo minuto? Saranno Pazzi e Baturina più forti di lui, sì, in questo momento? Sì, sì. E allora voglio dire, ma non è che un allenatore non ti fa giocare perché sei italiano, ti faccio giocare, sai, non faccio giocare Pazzi e Baturina. Giocano Pazzi e Baturina perché qualcosa hanno qualcosa in più rispetto, certo, a Liberali, poi forza.
0: Dicevi?
1: Liberali
0: sì,
1: tutta
0: sì,
1: la vita,
0: no,
1: ma
0: carità,
1: non è facile
0: per carità,
1: ragazzi,
0: per carità. Ale, stavi dicendo, scusami.
9: No, stavo dicendo che ieri è stato celebrato Costantino Favasulli come un giovane ragazzo, nel 2004 ha compiuto 22 anni, cioè non possiamo, dobbiamo anche uscire da questa logica. Dicevi, secondo me giustamente Marco, un po' di coraggio tradizionalmente ci manca, perché ci sono posti in cui puoi permetterti, come a Sassuolo, di provare Bacolà e Azic insieme, di avere altre soluzioni, di affrontare il campionato con una squadra non completissima sul mercato, ma di scoprire Cinquegrano, per esempio, che ha iniziato a titolare e da lì non viene più mosso, sì, e sì. Infatti il Sassuolo non ha preso, per esempio, Belgali o un terzino destro più strutturato e più esperto. Ci sono altri posti, come per esempio la Juventus, il Milan, dove proporre dei giovani di questo tipo o dei ragazzi senza nome, senza esperienza, diventa più complicato, e questo credo che sia anche una colpa, diciamo, di noi appassionati, di noi tifosi, perché come dire, la pressione su chi esercita sul mercato diventa talvolta
0: io, sì, però
1: c'è un caso, chiudo. Alessandro che è uno specialista, no? C'è questo vicino, un amico mio ieri mi dice: Stefano, il fenomeno, perché non poteva giocare nella Juve? È italiano, non è italiano.
9: Non è
1: cresciuto nel Bayern Monaco. Hai capito la fulminazione che sta attanagliando? Perché quello fa delle cose straordinarie a Cremona. È un pischello, diciamo, come si dice a Roma, giovane, che è del 2007, Alessandro, che aiutami, però c'ha 19 anni e sta facendo impazzire Cremona. Ah, ma la Juve non può... Juve.
0: Sì, sì.
1: E perché lo prendono? è straniero, giovane, perché Yıldız dove c'era, è cresciuto nella Juve. Ma sono tutti stranieri, vero, allora ci devono spiegare perché, esatto, le primavere, tutti i settori giovanili sono zeppe di stranieri. Quello, cominciamo da là,
0: un altro punto, sì,
1: poi c'è un altro discorso, cioè, ma gli allenatori, coraggio, e coraggio, sono tutti stranieri. Cioè,
0: questo è vero. Aspettate, faccio un giro perché volevo anche portarvi su questo tema. Parto da questo punto da Stefano. Stefano Discreti, visto il risultato di ieri sera, vista anche la comunicazione di Spalletti, in casa Juve c'è già aria di crisi a tuo giudizio?
7: Ma aria di crisi dopo 4 giornate potrebbe sembrare eccessivo. Sicuramente c'è un'involuzione forte, nel senso che Spalletti, da quando era arrivato l'anno scorso, sembrava aver dato una svolta all'ambiente. Poi è come se fosse subentrato anche lui nel vortice di questa confusione degli ultimi anni, e a me mi sembra in forte calo Spalletti, non c'è, è una curva in costante calo, non è che dice ha avuto dei picchi alti e bassi, lui sta solamente scendendo. E poi nella comunicazione è diventato veramente incomprensibile, a volte sono proprio delle supercazzole, per dirlo tra noi, anche ieri sera, cioè dire elogio e il coraggio della squadra nel provare a vincerla, vuol dire che, cioè, io una Juve che riprende la partita due volte all'82esimo, al 92esimo, e prende il gol al 94esimo in contropiede con Douglas Luiz, unico centrale a coprire, non l'ho mai vista in vita mia. Cioè, non è una partita di fine stagione,
0: forte,
7: punto.
0: No, forte involuzione, tu dici, in Pallomeni, sei d'accordo? Forte involuzione?
1: Ma ieri è stata una partita folle, non mi so dare spiegazioni. Spalletti, io credo che si deve smarcare da questo confronto che poi è generale. Noi abbiamo sempre parlato dell'intensità, lui la sta ricercando, ha fatto una fase offensiva secondo me molto apprezzabile, però non c'era equilibrio, insomma, sembrava scapoli ammogliati alla fine. Quindi con queste passioni grandi, questi buchi clamorosi, alla fine ha perso una partita che avrebbe dovuto e potuto pareggiare, ti prendi un punto e te ne vai, e poi dopo costruisci. Cioè, a Spalletti non gli deve venire questa voglia di emulare, intercettare Gasperini, Fabri, Schifo, stanno più avanti, tu devi fare un altro tipo di lavoro. Io capisco che lui poi è uno studioso, è un maniacale, il dettaglio, e quindi cerca, si deve smarcare da questo confronto con i colleghi, secondo me, e deve lavorare su quello che c'ha. E non deve far vedere, insomma, che lui è tornato Spalletti, che è tra i più bravi. Purtroppo c'è un momento in cui devi mordere il freno, devi stare al tuo posto, calma, devi trovare quello che questa Juventus, che poi veramente io ho parlato bene di volte, madre, ragazzi, io mi ritiro, insomma, posso cambiare opinione, no? Si può cambiare. Io dai, una cosa vabbè, così non avevo mai visto una cosa del genere.
0: Cascato
1: due volte per terra, si è mangiato un gol, una cosa, ma che può fare un allenatore?
0: Jan Rush.
1: Ma poi al 1991, una cosa che io mi sono un po' preso un abbaglio.
0: Aspetta.
7: Posso fare una domanda?
0: Aspetta, no, fai finire un attimo il giro, sennò mi fai bruciare tutto il tempo. Un attimo,
7: no,
0: cioè...
7: per tutti. La mia domanda è: se la Juve in emergenza, come sta detto ormai con Thuram, Locatelli, la Juve può ancora sostenere il 4-2-3-1 con i due centrocampisti Douglas Luiz e Kopp Meiners, ragazzi? Cioè, se non cambia modulo Spalletti non arriva a Natale, lo possiamo dire chiaramente?
0: Questo lo dici tu, noi lo prendiamo, io segno, Discreti, non arriva a Natale. L'hai detto tu, non l'ho detto io, aspetta.
7: Se non cambia modulo.
0: Se non cambia modulo arriva a Natale. Iori è così? Non so, vuoi aggiungere tu qualcosa? Non sento Iori, che succede? Aspetta.
10: Pronti.
0: Vai.
10: No, Spalletti è criticabile finché volete, però ragazzi, la verità secondo me resta una, che questa era una squadra tecnicamente scarsa a maggio, quando perde 3-0 con la Fiorentina ed esce dal perimetro Champions League, ed è rimasta una squadra tecnicamente scarsa oggi perché non sono stati riempiti i buchi di organico prioritari. Stefano De Grandi, Stefano in Pallomeni, scusate.
1: Prima non confondere, mi raccomando.
10: Perdonami.
1: Sto scherzando.
10: Prima ha dedicato i suoi 30 secondi alle mani a Matic, ma ragazzi, da Juve sono 5 anni che non ha un regista di personalità pragmatico di personalità, di leadership anche tecnica in mezzo al campo, un uomo a cui dare il pallone quando conta, quando pesa. Ieri sera la prestazione di Matic, ripeto, anni 38, come è stato sottolineato, ha evidenziato dove la Juve avrebbe dovuto intervenire per prima cosa e da 5 anni si dimentica di farlo. Alla Juve serve Paulo Sousa, serve Deschamps, serve un centrocampista lì in mezzo, e si ostinano a prendere una quantità di trequartisti, di esterni, che sono il simbolo dell'inutilità calcistica, perché anche con Seisao, ragazzi, 40 milioni con Seisao, che si dribbla 4 volte prima di costruire qualcosa, poi alla fine sembra...
0: Ma qui lo incensano sempre, che un Seisao, ma arrivano con Seisao, con Seisao, ma dai, ragazzi.
10: Cos'è? Quanto è ma utile dai, con ragazzi. Seisao?
0: Ma che, ragazzi, ma non scherziamo, dai. Io ieri sera pure su Ali Abegovic andiamoci calmi, perché insomma pure su di lui è apposta, andiamoci calmi pure su di lui, perché insomma sennò qui sono tutti fenomeni, poi vi scopriamo che non è così.
10: Adesso c'era bisogno in questa squadra di andare a prendere Ali Abegovic, che sarà un grandissimo talento, ma non era quello di cui la Juventus aveva bisogno.
0: Sì, sì, sono d'accordo,
10: per ridursi all'ultimo giorno di mercato a cercare un attaccante e a ridurre...
0: Non è aria di crisi, insomma, però, per te, oppure esagerato pensare all'aria di crisi adesso?
10: Secondo me è aria che ci si indirizza per la Juventus sullo stesso percorso degli ultimi anni, che sarà quarto posto se va tutto benissimo, quinto, sesto se le cose vanno secondo logica, perché ci sono almeno 4 squadre più forti della Juventus.
0: Nick, tira un vento un po'...
11: Ma io penso che se ci sono altri 2-3 risultati così e così, cominceranno a riparlare di Conte sulla panchina della Juventus. Mi sembra abbastanza evidente, no, che si inizierà a riparlare di questa roba, perché tanto funziona così. Non è che uno pensa che magari, come dice Ale, che c'è bisogno di mettere un giocatore diverso in questa squadra, che bisognava fare un certo tipo di inserimento. Si risolve tutto con il fatto ma Spalletti sì, sarà giusto o meno per questa squadra, l'anno scorso però non ha raggiunto l'obiettivo, quest'anno siamo mezzi e mezzi, tanto Conte è lì, libero, che sta a aspettare tranquillamente se qualcuno lo chiama, perché lo chiama la Juve, figurati se non ci va di corsa. Per cui, ripeto, secondo me Spalletti, se i risultati saranno altalenanti, dovrà convivere anche con quella ombra.
0: Vabbè, ma quello è, penso che sia pure... faccia parte del gioco, ragazzi.
10: Forse è vero.
0: Discreti, in vede l'ora. Perché Conte con questa squadra che fa? I miracoli?
10: No, ma sicuramente ricostruisce in maniera differente.
0: Ah sì? Trasforma Douglas Luiz, il Cop Miners. Arriva lui.
10: Giustamente, ma non arriva il 30 agosto accettando Voltemade di turno. O comunque sia,
1: non ti ha impressionato Voltemade?
0: Ma perché vi state scagliando su Voltemade e non dire una parola su Colomani, ragazzi?
1: Sembrava catapultata in una dimensione tutta sua.
10: Non è Voltemade, non è rilanciare Douglas Luiz.
1: Ma quel colpo di testa si fa gol lì, discreti.
10: Come giustamente viene fatto notare, la Juve manca da 5 anni, manca un regista. Tu, prima di tutto, prima di andare a spendere 50 milioni per Colomani e 30 per Ali Abegovic, e tu prendi il centrale di centrocampo, poi dopo se ti avanzano i soldi vai sugli altri reparti.
0: Qua mi sento
10: non
0: di appoggiare un po' la linea.
10: Non arrivi all'ultimo che prendi Colomani e Voltemade negli ultimi 7 mesi hanno segnato 0 gol. Cioè la Juve risolve il problema degli attaccanti prendendo 2 che non
0: dice
10: se
0: non ti arrabbiare. No, però non voglio arrabbiare. Dire, mi sento di appoggiare un po' di scritti, perché se uno quando dà un attaccante a una squadra bene. E Iori me lo può confermare perché è sempre stato attento ai numeri, tu che fai? Vai subito a vedere i numeri dell'attaccante e i numeri di questi attaccanti sono un po' inquietanti, cioè, quindi in un certo senso a lei mi sento di appoggiare la tesi di Discredi, no?
10: No, soprattutto
0: aspetta, fa parlare Iori, sei tremendo,
1: ma secondo voi Voltemade potrebbe essere allenato da Conte?
10: Ma sì, al di là di Voltemade, si può che la Juve abbia inseguito per 2 anni Colomani come se fosse Van Basten, ma sembrava che voglio dire, Colomani è uno che è arrivato, ha fatto 5 gol battando bene, poi insomma ha avuto un rendimento così e così in una squadra che ha faticato tremendamente ad arrivare quarta e c'è arrivata per grazia ricevuta l'ultima giornata a Venezia, ma non è che avesse svoltato la squadra, anzi.
0: Certo.
10: E poi per un anno non ha giocato e non ha segnato, e lo vai a riprendere corteggiandolo come se fosse veramente l'attaccante che ti cambia la squadra. Ma è uno che insomma ha avuto il pallone della vita sul destro e l'ha tirato contro il Dibu Martinez nella finale dei mondiali. Quindi insomma, non stiamo parlando esattamente di un attaccante top class.
0: Vabbè. Va bene, io mi devo quasi, sono giunto alla sosta di questo blocco. Vi lascio con questo messaggio. Nicola ci scrive buongiorno e dice: Conte vola sempre più in basso e pronto per la picchiata. Spalletti, meglio che si dimetta prima. Cioè, proprio addirittura.
1: Vabbè,
0: via.
1: Ma adesso mi sembra così, però cioè, proprio un una roba. Sommario nei confronti siamo di veramente, Spalletti che non lo merita. Poi
0: siamo altra, già, altra, come diceva
1: altro
0: Nicolo.
1: Interrogativo da porsi, caro Marco. Ma Conte accetterebbe di entrare in corsa? Insomma, discreti? Secondo me no.
10: Ma no, con questa Juve lui potrebbe accettare di entrare in corsa solamente se gli garantiscono che lui farà il mercato a partire da gennaio. È ovvio che se i nomi che gli prendono sono Voltemade, Lucumì e quelli che ha preso la Juve adesso.
1: Voltemade con Conte non lo so, vedo delle difficoltà.
0: Certo, vabbè, vediamo.
10: Lui accetterebbe solamente se può fare il mercato come ha sempre fatto.
0: Ho capito, ma se entra in corsa prende questi.
1: No,
0: non è che,
1: secondo me se le cose corsa, dovessero peggiorare, un palladino e...
0: Addirittura.
10: Ah, sì, no. Il gioco dell'oca, ritorniamo da...
1: No,
10: da
1: ma Conte non accetterebbe di entrare in corsa, perdonami.
0: Però Nick, Carnevali è stato chiaro, ha parlato stamattina, l'allenatore non si tocca, quindi...
1: Ma poi, insomma, stiamo affrettando i tempi, adesso giusto, c'è il Juve-Atalanta.
11: Ma certo, che deve dire, poi ovviamente il progetto l'hanno impostato su di lui, gli hanno rinnovato il contratto, poi sapete meglio di me che la differenza la fanno sempre i risultati, e se vedono che le situazioni dovessero andare male potrebbero fare delle valutazioni più avanti. Poi Palladino io non lo so, non credo che in questo momento possano fare delle soluzioni ponte. Certo. È chiaro che la Juve non vuol cambiare, è normale. Certo. Però sai, poi ci sono i conti, se non vai in Champions anche quest'anno è un problema.
0: Assolutamente. Nick, ti saluto così. Stasera rischia qualcuno tra Como, Roma e Inter?
11: Ma il Como potrebbe tra virgolette essere un po' più rilassato, no? In virtù del fatto, però secondo me dopo la prestazione che ho visto giovedì sera penso che giocheranno con molta, cioè con lo stesso atteggiamento. Non è facile la partita dell'Inter, quello sì.
0: Iori?
10: Allora io mi occupo di Torino-Roma oggi. Si è secondo me un po' liberato dell'ansia.
0: Ti sentiamo lontano, avvicinati Ale, dove stai? Dentro una caverna?
1: Dentro lo spogliatoio del Torino.
0: Già dentro lo spogliatoio, dove stai io? Non ti sentivo.
10: No, secondo me comunque la partita della Roma in Champions ha chiesto tanto dal punto di vista dell'energia, sarà una bella verifica.
0: Vabbè, quindi tu dici lì potrebbe succedere qualcosa, discreti e poi ci salutiamo.
10: Ma a vedere così le partite, probabilmente è la Roma la squadra che rischia un po' di più.
1: Te pareva.
0: Va bene. Mi prendo buoni questi ultimi due
1: commenti.
10: Un Torino che si è anche ripreso, quindi vedo una Roma che potrebbe rischiare.
0: Noi prendiamo e io prendo e metto da parte.
10: Tutte, a te,
0: facciamo finire il campionato a Natale. Scusate. Allora, grazie a discreti, alla
1: ciao,
0: prossima
1: Stefano.
0: Stefano. Grazie Alessandro Iori,
1: ciao,
0: a presto
1: Alessandro.
0: Ale.
10: A voi, ciao.
0: E grazie anche a Nicolò Ceccarini.
11: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ci fermiamo, break, ripartiamo un po' anche da Lazio Milan tra poco.

0: Mamma mia Stefano, siamo tornati, arrivano un sacco di messaggi. Ciao ragazzi, avete notato che tutti gli attaccanti che sono stati cacciati dal Milan e Juve hanno tutti segnato nelle nuove squadre? C'è Alberto che scrive questo. Poi per
1: carità, ieri è il 2-0 dell'Atletico.
0: Poi per carità, non torniamo sempre a Conte. Il ritornello Conte, ritorna Conte in casa Juve. Conte sta, questa Juve qui non allenerà mai. Ci scrive un altro ascoltatore. Rudy dice: vuoi vedere che adesso tutti tornano dalla mia parte sulla Juve, sui acquisti, squadra mediocre da sesto o settimo posto. Però non capisco chi è che stava lontano da questa cosa. Sembra che tutti adesso abbiamo individuato il fenomeno Rudy. Allora, il regista Juve ce l'aveva ed era Fagioli. Vedi anche qui spuntano le critiche al mercato. Va bene. Ci fermiamo. C'è Lorenzo Di Benedetto da Tutto Mercato Web in collegamento con noi. Ciao Lorenzo, ben trovato e buon lunedì.
2: Ciao ragazzi. Ciao
1: Lorenzo.
0: Cari cani miei, siamo con due professori con noi oggi. C'è il professor Pino Capua, che saluto.
1: Grande Pino.
3: Ciao Pino. Ciao Marco.
1: Un abbraccio.
3: Ciao a tutti,
1: un abbraccio.
3: Ciao,
0: e poi abbiamo anche il professor Dario Perugia. Ciao professore.
1: Un abbraccio Dario, anche a te.
0: Guarda che squadra.
4: Buonasera, buongiorno.
1: Aspetta
4: un
1: attimo.
4: Saluto all'amico Pino.
0: Grande.
3: Carissimo Dario, carissimo, piacere sentirti.
0: Bene. Voglio ultimare il sondaggio che stavamo facendo prima con gli altri amici, così sento anche il vostro pensiero. Lorenzo, è già aria di crisi in casa Juve, sì o no? Troppo presto? Dobbiamo stare calmi? Che succede? Che indicazioni abbiamo da questa partita? Crisi?
5: No, allora crisi no, perché comunque la Juve ha fatto due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Poteva partire meglio, assolutamente sì, però non c'è crisi. Parlando della Juve in generale, parlando degli attaccanti della Juve, è una crisi senza fine, mi verrebbe da dire, perché insomma Colomani è qualcosa di agghiacciante. Voltemade non è un bomber, e l'abbiamo visto ieri che dall'alto dei suoi 198 centimetri è riuscito a spedire fuori una palla da più o meno mezzo metro dalla porta di testa, e questo carro sul quale Spalletti è salito è un carro dove è rimasto solo, sta guidando con il niente dietro a lui, e secondo me dovrebbe già iniziare a pensare di scendere da questo carro, ma non
0: e chi
5: di
0: mette lì davanti
5: definitivamente.
0: Però?
5: Come?
0: E chi mette là davanti se scende dal carro?
5: Ma può mettere Piccari, in Pallomeni.
0: Ah, vabbè.
1: Ha ragione Lorenzo.
0: Ah, ho capito. Chiunque. Vabbè, ho capito.
4: No, ma io anche era una buona mezzala.
0: Perugia era una buona mezzala.
1: Io ho preso un abbaglio, caro Lorenzo, su Voltemade. Mi ha scioccato. Ieri la prestazione di Voltemade mi aspettavo molto di più, devo dire la verità.
0: Sì,
1: mio pupillo. E devo...
0: Quindi tu fai la crisi e più degli attaccanti, ma non della Juve. Fa questa sottolineatura Lorenzo. Dice più la crisi degli attaccanti e non della Juve. Sentiamo il professor Perugia che si è inserito, così prendiamo anche il suo pensiero. C'è aria di crisi?
4: Sì, non bisogna crocifiggere l'allenatore, però bisogna considerare anche le assenze, perché comunque sia mancavano troppi titolari per poter esprimere, secondo me, un giudizio definitivo su questa squadra, questo senza dubbio. Io credo che nessun allenatore, dal mio punto di vista, avrebbe fatto meglio ieri di Spalletti, anche se quegli ultimi 10 minuti, 5 minuti sono stati una cosa, dal mio punto di vista, impossibile da verificarsi per una squadra come la Juventus, insomma, questo senza dubbio, prendere due gol, ma soprattutto l'ultimo in quelle situazioni è proprio da un campionato tra scapoli ammogliati, questo senza dubbio, questo bisogna dirlo.
0: Sì, veramente, la difesa proprio imbarazzante.
1: Ma poi
5: ci viene a dire, dire Spalletti, no, ma sono stato io a dire alla squadra di andare tutti all'attacco, ma cosa stai dicendo, caro Luciano Spalletti? Cioè, se poi a fine anno ti manca un punto per andare in Champions, te la ricordiamo noi questa partita che hai perso perché hai deciso di andare in otto in attacco.
0: Questa partita accelerata. Pino, tu che mi dici, professor Capua? Così abbiamo
6: fatto il giro. Ha detto tutto Dario, anche se in un primo momento aveva perdonato. Poi alla fine giustamente ha detto tutto quello che abbiamo pensato noi, nel senso che la partita a scapoli ammogliati era più divertente. Cioè, i gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego. Perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti, E invece il Sassuolo è una bella squadra, attenzione, e il mio amico Aquilani la fa giocare anche molto bene, io lo seguo perché siamo amici, sì, e anche Catanzaro ha fatto benissimo, benissimo, è stato sfortunato nei play-out finali, nei play-off finali. Però la Juve così è incomprensibile. Poi può darsi pure che quelli che mancavano gli facciano cambiare volto, un po' come è successo col Milan sabato, cioè mancavano due giocatori, sono entrati ed è cambiata la squadra. Può essere
4: il grande problema che Pino, che non so quando rientreranno, questo è il problema, nel senso che gran parte delle assenze, come ci siamo detti la scorsa settimana, purtroppo saranno molto prolungate, quindi correre ai ripari non sarà facile, questo senza dubbio. Ecco, scusami se ti ho interrotto, Pino.
6: No, ma non mi ha interrotto, è vero, cioè è quello che dovranno fare i nostri amici a Torino, il J Medical e tutto quello che comporta tutta la struttura medica della Juventus.
0: Vabbè, quindi diciamo così, una crisi che potrebbe aprirsi se si continua, sì, di questo
1: passo.
0: Ha detto
1: bene Dario, insomma, è presto però, perché insomma mancano tanti calciatori, però vabbè, insomma quella gestione della partita nel finale è stato più di una perplessità, insieme alla prestazione imprevedibile di Voltemade, come si pronuncia?
0: Voltemade. Vabbè, poi c'è Roberto che ci scrive: Spalletti all'attenuante di 6 infortunati fondamentali, non è come Amorim, vedi che ha Morere, Pulisic, Schiera e Stupignano, Luftuchik, l'anticalcio presuntuoso ed incompetente, una stillettata arriva dritta ad Amorim. Lorenzo sorride sotto i baffi, però possiamo dire che nel secondo tempo l'ha ripresa con quelle mosse Amorim. Io volevo chiedervi se è da quel secondo tempo che deve ripartire, che deve portare anche a delle scelte importanti. Oggi Bucchioni nel suo editoriale scrive che Modric è un problema per il Milan quest'anno con questo tipo
4: lui
0: di
4: riparte da questa Lui riparte da questa formazione, l'ha già detto contro Benfica, quindi questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce. Rendiamoci conto che è venuto fuori che comunque il Stupinian era già stato ceduto al Benfica e lui ha bloccato la cessione. Questa è una cosa che mi meraviglia molto, perché comunque bastava vedere le prestazioni dell'altro anno. Loftus-Cheek secondo me già era un altro giocatore che l'altro anno quando ha giocato, perché poi è sempre affetto da qualche malanno, ma quello che secondo me è importante è che ha saputo dosare secondo me l'ingresso di giocatori, cioè ad esempio Pulisic ci ha detto che non era pronto, è entrato, quei 45 minuti li ha fatti secondo me in maniera...
0: Però Modric potrebbe essere un problema, sì o no? E poi voglio sentire anche Lorenzo.
4: Secondo me Modric è un problema per il gioco di per il gioco di Amorim, cioè andava molto bene per il gioco di Allegri ma rallenta talmente tanto il gioco e non può correre 90 minuti e inseguire gli avversari come Musa ha cambiato la partita ieri, diciamocelo, no?
0: È vero. Lorenzo, sei d'accordo?
5: Ma guarda, io sono convinto che se noi chiedessimo a tutti gli allenatori della Serie A, se noi dicessimo a tutti gli allenatori della Serie A che Modric c'è un problema, tutti ti risponderebbero: vorrei averlo questo problema. È chiaro che non può avere, diciamo che secondo me un problema non è, diciamo che potrebbe non diventare e probabilmente no, diventerà un non titolare del Milan. Però avere un Modric in rosa fa sempre la differenza.
0: No, ma io mi riferivo al problema di schierarlo dall'inizio, perché se poi già sta fuori, lo fai entrare in corsa e trovi una collocazione.
5: Dipenderà dalle partite. Cioè, se tu vai all'Olimpico con la Lazio,
4: Lorenzo, se devi gestire il risultato, se devi gestire il risultato, è l'uomo giusto. Devi rincorrere come ieri.
0: Ecco, arriva pure Pino. Vai, inserisci.
6: Fammi inserire un attimo. Allora, il Milan è quello del secondo tempo di sabato e non si può discutere. È chiaro che in quella
1: non lo sappiamo ancora. Non c'era Modric,
0: non c'era Loftus-Cheek.
1: Sì, ma non abbiamo queste certezze, dai. Sono un...
4: Beh, ma c'erano confermati, Stefano.
1: E allora si può dire alla Lazio non era quella del primo tempo. Che... È stata una partita, un tempo l'ha fatta il Milan, un tempo l'ha fatta la Lazio, è uscito fuori il gol.
4: Però le Stefano Moreira, fatte, Moreira è un giocatore...
1: Moreira è straordinario, secondo
4: se
1: me.
4: Se lui l'avesse visto giocare, giocava meglio. Cioè c'è questa fissazione del piede, inverso, no? del piede invertito. Il Milan ha già due o tre quartisti che giocano con piede invertito. Io non vedo la necessità di giocare sulle fasce, anche là con il piede invertito per forza. Cioè Moreira ha sempre giocato...

0: Dani tra Luciano Spalletti e Maurizio Nesarri.
1: Tu da lì vuoi capire.
0: Lì, mamma mia, qualcuno si brucia.
1: Pino, tu che ne pensi? Così andiamo anche un pensiero sulla Lazio, tempo, perché ha fatto un primo tempo che sembrava altro che la Lazio di Sarri, lasciatemelo dire.
2: Mi stropicciavo gli occhi sabato sera quando ho visto un primo tempo straordinario con dei giocatori bravissimi, con dei giocatori che comunque hanno saputo applicare bene gli schemi di Rino Gattuso, perché non è un cazzo che la Lazio abbia giocato così, abbia giocato quel primo tempo.
1: Ma più bella di quella di Sarri l'anno scorso in partenza, che ci aveva tutti i giocatori prima della cessione del mercato.
2: Ma non voglio fare paragoni.
1: E come non li facciamo? I paragoni facciamoli.
0: Sì, però perdonami Pino,
1: come no?
0: Se non c'è stava Sarri, se ci fosse stato Sarri sarebbe finito il mondo là, no? Tutti quanti a pensare senza Sarri come si fa avanti.
3: Posso fare una domanda?
1: Aspetta un attimo, dai, fai finire che Pino stava dicendo.
2: Dicevo, l'anno scorso in alcune partite mi addormentavo, quel tic e toc che durava ore, francamente era
1: è vero, questa era più verticale, rapida, aggressiva, subito. Bisogna dirlo.
2: Un'altra cosa, mettendo in più un Frattesi che secondo me è un giocatore che alza il livello, comunque alza il livello, quindi sarà secondo me un punto di forza di Roberto Mancini nella nazionale nuova, perché Frattesi è veramente un'altra categoria.
0: Ma scusami Pino, però lo scorso anno dicevi anche che senza Sarri, se ci fosse stato Sarri, la Lazio sarebbe stata dodicesima.
2: Ma era un'altra cosa, Stefano.
0: No, ma tutti quanti i laziali dicevano questo: senza Sarri, Sarri ha fatto un miracolo. Tu no, però insomma la maggior parte dei tifosi della Lazio dicevano: Sarri, grazie, ha fatto un miracolo lavorare qui con... Non c'è sta la gente allo stadio. È arrivato Gattuso, pronti via, prima in classifica.
2: Sono curioso che ci sarà.
0: Poi vedremo quanto
2: la finale. Non ci stiamo dimenticando che a dicembre ci sarà la finale di Supercoppa italiana, dove gioca la Lazio. E io penso e spero che sarà una bella partita divertente tra Lazio e Inter, perché non si sa ancora né quando né dove si
0: tu
2: giocherà.
0: Tu dici che può alzare un trofeo?
2: No, alzare non lo so, ma comunque giocarsela secondo me rispetto all'anno scorso con questa squadra e questi giocatori. Calcola che ce ne mancano qualcuno a quella squadra di ieri e di sabato, quindi manca Rovella, manca un centravanti, che bisogna vedere se Pinamonti sarà
1: un centravanti nel primo tempo.
0: Dario, cosa volevi dire?
3: Poi la mia domanda è a Pino e a Stefano. A questo punto stiamo sicuramente saltando il primo tempo della Lazio, però la Lazio nel secondo tempo non ha giocato. Allora, è attribuibile questo, secondo voi, a un calo fisico della Lazio, che secondo me ha spinto troppo nel primo tempo, o ai cambi nel Milan, che si è trasformato completamente nel secondo tempo?
1: Dai, faccio rispondere a tutti a questa domanda.
0: Un po' l'uno, un po' l'altro,
1: dice Stefano. Lorenzo, te? Questa differenza?
4: Sì, sono d'accordo. Cioè la Lazio non è rientrata bene, bisogna dirlo, perché insomma dopo un primo tempo del genere è sembrata molto rilassata. Dall'altra parte Amorim ha fatto dei cambi che hanno cambiato la partita, scusate il gioco di parole, però è tutto un altro piglio, insomma tutta la squadra è entrata in un altro piglio, e poi alla fine la Lazio ha rischiato di perderla.
1: No, è vero. Pino?
2: Poteva perdere la partita a quel punto, però c'è stato un calo fisico e c'è stato soprattutto l'innesto di questi due giocatori che hanno cambiato totalmente la velocità di gioco del Milan, e quindi i cambi buoni hanno fatto meglio dei cambi meno buoni che ha fatto Gattuso.
1: Decisamente. Poi vediamo le scelte di Amorim. Per esempio, qualcuno ci scrive: nel secondo tempo della Lazio si è visto il grande problema di Frattesi, un giocatore top quando c'è da andare all'arrembaggio, ma non in grado di gestire quando si abbassano i ritmi.
2: Non esageriamo.
1: Vabbè, comunque. Stefano.
0: La Lazio manca Rovella, Gataldi, Re Basciru. Cioè, sta facendo un gran campionato.
1: Però io a me
0: non
1: mi piace mai parlare delle assenze. Secondo me.
0: Ho capito,
1: ha fatto,
0: però ti
1: del
0: servirà.
1: Meglio,
0: ma ti servono anche gli uomini, le opzioni, le scelte che può fare un allenatore.
2: Secondo me l'errore, posso dire l'errore che ha fatto Gattuso, quello di sostituire Taylor con Gudmundsson, che non è una mezzala. Gudmundsson è un giocatore diverso.
1: Lo so, però lui lo sta vedendo così in questo momento. Lo sta vedendo così. Sentite, prima di salutare Lorenzo. è bastato Vanoli per rimettere tutto a posto.

0: No? Ma dico, ci siamo resi conto qui.
1: Ma c'era a Firenze chi metteva in discussione il talento di Mastantuono, adesso mi sa
2: no,
1: che l'hanno sfebbrato tutti a Firenze. C'è stata una bella sfebbrata.
0: Chi lo toglieva al 45esimo, è vero.
1: Hai capito? No, hai capito, sì.
2: Quindi non è che ora va bene Vanoli, io ci credo poco che un allenatore in 5 giorni riesca a far fare un cambiamento del genere alla squadra, anche perché comunque si sono viste tante cose ancora da migliorare, la fase difensiva è inesistente, la Fiorentina giocava contro il Venezia e non contro il Real Madrid, e soprattutto Mastantuono ha fatto il primo gol al 12° tiro in porta della sua breve carriera fino a questo momento alla Fiorentina. Gli altri 11 prima, uno è andato sul palo, uno gli aveva fatto il miracolo il portiere del Torino, quindi e poi è chiaro, no, che vai sotto, poi hai un giocatore del genere che in un minuto ti fa 2 gol e poi la trovi anche la carica, no,
3: diamo anche il merito, Lorenzo, diamo il merito all'allenatore. Grosso l'ha fatta grossa, adesso scusate il gioco di parole, per le decisioni che sono venute fuori.
2: No, ma io, insomma, guarda, io dico diamo i demeriti.
1: Ma questo
2: c'ha
1: 19 anni, Dario, 19 anni e qualche giorno.
0: Chi?
1: Mastantuono.
0: Forte,
1: ma ragazzi,
0: ma
1: 19 anni.
0: Forte,
1: ma...
0: questo. Poi non si capisce nemmeno.
3: Abbiamo anche il merito dell'allenatore che, come è arrivato, ha cambiato un ambiente che evidentemente era tossico, perché dalle dichiarazioni che sono venute fuori di Grosso.
0: È vero.
2: Guarda, io però sono più sul. Allora, guarda, per me Vanoli, soprattutto l'anno scorso a Firenze, ha fatto una grandissima cosa che non era assolutamente scontata. Ma in questo caso qui, più dei meriti di Vanoli, bisognerebbe parlare dei demeriti di Grosso. Perché Grosso aveva fatto un disastro, cioè si torna lì, ora Vanoli o chi per lui, qualsiasi allenatore fosse arrivato, secondo me, soprattutto all'inizio, alla prima partita, avrebbe fatto benissimo alla Fiorentina, perché la squadra non voleva più Grosso. Cioè la squadra
3: vabbè,
2: non
3: però lui conosce
2: più
3: l'ambiente,
2: Fagioli...
3: però lui, Lorenzo, conosce l'ambiente, lui è anche importante questo.
2: Certo.
3: Secondo me la scelta di Vanoli non è stata casuale. Certo, un allenatore che dice non me la sento più di allenare questa squadra e volete che i giocatori non ne risentano.
1: Ma anche le dichiarazioni di Lorenzo, di Fagioli rappresentano un po' il mondo dello spogliatoio. Cioè nel momento in cui a fine partita Fagioli molto serenamente dice adesso corriamo tutti, ci diamo a ma prima no, eravamo slegati.
0: Capito, eravamo slegati.
1: Questa non è una denuncia abbastanza importante.
0: È stato
1: da parte
0: un grosso
1: di
0: guaio, non c'è niente da fare. Un grosso guaio. Adesso si riparte. Si riparte assolutamente.
1: Ci sarà il Napoli di Allegri.
0: Pino, però, mi manca la tua cosa e poi ci vi faccio fare c'ho una domanda proprio velocissima e vi saluto. Pino.
4: Ma sulla Fiorentina.
0: Vuoi dire qualcosa?
4: Posso dire che non mi aspettavo che Grosso facesse così male, sinceramente. Grosso era comunque accreditato per essere uno degli allenatori più in vista degli ultimi tempi. Invece, evidentemente, Firenze è un clima strano, un clima evidentemente tossico, come avete detto voi, e ci vuole quello giusto. Vanoli, che è abituato, probabilmente riesce a digerirlo bene.
0: Va bene, va bene. Mi fermo così. Pino, è ripartito il Napoli, sì o no?
4: Sì. Secondo me sì.
0: È ripartito il Napoli di Cortomuso, professor Perugia, sì o no?
3: Beh, io non posso modificare quello che ho già detto in un'altra trasmissione televisiva o radiofonica, non vi faccio concorrenza.
0: Meno male.
3: Secondo me Allegri non mangerà, non dico il panettone, ma l'uovo di Pasqua. Secondo me Allegri verrà.
1: Vabbè, ma gli ha dato fino a marzo. Le iti di marzo.
0: Addirittura.
1: Ecco,
0: Stefano, poi noi ci torniamo. È ripartito sì o no?
1: Deciderà il Franchi, Firenze, la Fiorentina, Vanoli, Mastantuono.
0: Hai capito?
1: Esame clamoroso.
0: Esame clamoroso.
1: Mezzogiorno di fuoco.
0: Senti che roba. Lorenzo, è ripartito il Napoli sì o no?
2: Sono d'accordo con Stefano, sottoscrivo tutto. Bisogna vedere se è ripartito il Napoli contro la Fiorentina, si vedrà, e se è ripartita la Fiorentina, si vedrà se contro il Napoli. Io credo sarà una partita fondamentale per tutte e due.
0: Va bene. Saluto e ringrazio il professor Dario Perugia.
1: Ciao,
0: grazie,
1: Dario,
0: professore,
1: un abbraccio.
0: Alla prestissimo. Grazie anche al professor Pino Capua.
1: Ciao Pino.
5: Ciao a tutti, ciao Dario, ciao.
0: Lorenzo, ti saluto così, questa settimana 2 punti.
1: Io 0.
0: 0 in pallomeni, è vero?
1: Al palo.
0: 2 punti. Poi ho fatto un conteggio anche su chi ha
1: fatto...
0: Io 3. su chi ha fatto più volte risultato pieno in queste quattro giornate, cioè Piccari, Bonanni, Braglia, Orlando e Impallomeni. Hai capito? Orlando ha preso il 2-2 di Lazio Milan, ragazzi. Orlando
1: sei reduce dalla MotoGP di Misano, quindi sì, dovevi dire che vince. Poi alla fine
0: bisogna fare i piazzamenti.
1: No, piazzazzi. Devi vincere i Gran Premi.
0: Devi vincere i Gran Premi, capito? Di Benedetto uno insieme a Ceccarini. No, gli unici due che hanno fatto un.
1: Ma adesso chi ha preso? Tu hai ripreso 1-0 Cortomuso.
0: Io ho preso Cortomuso.
1: E Bonanni che ha preso? 2-2 del Lazio Milan.
0: Bonanni ha preso Napoli-Bologna pure lui.
1: 1-0
0: secco.
1: Tu invece Lorenzo che cosa ha fatto?
0: Lorenzo ha preso il pareggio di Genoa Frosinone ma non il risultato esatto, la vittoria del Napoli ma non il risultato esatto.
1: È vero. Io 0.
0: Però insomma ha mosso la classifica che vede al comando Bonanni 13 punti, Braglia, Garbo 11, Impallomeni 10, Di Benedetto 9 con Orlando, Piccari 8, Ceccarini e De Paola 5.
2: Vabbè, siamo tutta la Piccari League.
0: Sì, vabbè. Ciao Lorenzo, a domani.
1: Ciao Lorenzo.
0: Bello carico come sempre. Ciao Lorenzo, a domani, break per noi.

0: Siamo tornati, caro Stefano, di nuovo in diretta nel pomeriggio di Maracanã.
1: Eccoci qui.
0: C'è ciao un messaggio Marco, che così lo leggo subito, lo lancio, lo si commenti te, lo facciamo commentare anche in chi interviene, perché questo nostro amico tifosissimo della Juve scrive: Alija Begovic, 18 anni, più forte di Mastantuono. Scrive Mastrantonio, ha sbagliato, Mastantuono, lui lo ritiene più forte del giocatore della Fiorentina. E poi ci dice che siamo chiacchieroni. Beh, questo facciamo, dobbiamo chiacchierare, insomma, che facciamo? Siamo muti, radio non si sta muti fino a prova contraria. Se no non è la radio. No, quindi, no. Quindi si chiacchiera.
1: Senza offendere, no, chiacchieroni, no, sembra che
0: no, vabbè, chiacchieriamo. Parima tu che dici?
1: Boni.
0: Vuoi dare ragione, torto? E poi
1: no,
0: sentiamo,
1: io dico che Lebegovic è un grandissimo talento in prospettiva, come Mastantuono, tra l'altro. Non significa niente che adesso Mastantuono abbia segnato 3 gol, ma Lebegovic ieri ha giocato bene, secondo me è un ottimo talento, però non è che ci si può attendere da Lebegovic che possa risolvere i problemi di una Juventus che ha lasciato a desiderare su uno degli equilibri. Attenzione, cominciamo, non bocciamo la partita della Juve, io non me la sento, Marco, perché ha sviluppato una fase offensiva ragguardevole, poi lo squilibrio finale è stato qualcosa di... si è fatta prendere la gola, ecco. L'Acquolina, insomma, poteva vincere questa partita, probabilmente l'avrebbe potuta vincere se Voltemade avesse segnato di testa, però insomma non è successo. Poi dall'altra parte, quello che mi, questa azione, questo cambio di Lorient che l'ha messa in mezzo, c'erano Breme e Douglas Luiz. Devi vedere il video Douglas Luiz, io credo che Spalletti glielo faccia rivedere 100 volte. Adesso tu stai lì con l'acqua, l'ultimo secondo disponibile, ma come l'affronti Azic? Ma come l'affronti? Come ti presenti? Diceva Gasperi, ricordi nella famosa conferenza stampa?
0: Assolutamente. Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Massimo Orlando. Ciao,
2: ciao
0: Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, buongiorno a tutti.
0: Bene, poi anche da Radio Bianconera il nostro Alessandro Santarelli.
1: Ciao Alessandro,
0: ben trovato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
3: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti. Ciao Massimo.
2: Ciao Ale.
0: Ti sei calmato, Ale?
3: Ma guarda, io ieri sera dopo 4 ore e mezzo, e che sera il colpo di tacco è durata 4 ore e mezzo, devo dire che ho trovato un popolo bianconero molto lucido. E non so se questo è segnale di rassegnazione, però, perché c'era rabbia sì, ma una rabbia lucida. Io ero abituato a una rabbia vera, verace, e non vorrei che questo fosse un po' di rassegnazione.
0: Allora aspetta che si unisce a noi anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
1: Ciao Michelangelo.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Ben trovato, arriviamo subito. Orlando, tu come risponderesti all'ascoltatore che ha detto che Begovic è più forte di Mastantuono?
3: Posso rispondere prima io?
0: Vai Ale.
3: Che Mastantuono è un fenomeno, e si è visto. Begovic è un buon giocatore che può crescere, ma siamo di fronte a un fenomeno e a un buon giocatore.
0: Bene, hai risposto tu, voglio sentire Orlando. Orlando.
2: Ma credo che Mastantuono veda più la porta rispetto a Lebegovic, che comunque ha dimostrato di essere talentuoso anche lui, forse l'argentino più concreto,
0: mi sembra più pronto porta. Più pronto
2: sì, ma non per i 3 gol di
0: no,
2: Venezia,
0: no,
2: perché
0: no,
2: Venezia
0: no.
2: Ti dico la verità, Venezia, Fiorentino ok ha vinto, ma Venezia ha giocato una partita e nel senso tattico sbagliata. Mastantuono prendeva la palla, era sempre libero. Questi giocatori non li devi attaccare, non permettergli di stoppare e fare quello che vogliono a 20 metri dalla porta.
0: Michelangelo, il tuo pensiero, così ho fatto il giro con tutti su questa riflessione del nostro amico.
5: No, il mio pensiero, sono due ottimi giocatori, adesso chiamare fenomeni, perché non mi dispiace, non voglio contraddire Alessandro,
0: ma lo devi contraddire, c'è il problema.
3: Io sono innamorato di questo giocatore, dico la verità.
5: No, però se parliamo dei 3 gol, diciamo che è stato aiutato non solo dalla squadra, come diceva Massimo, ma soprattutto anche dal portiere, perché insomma prendere quei gol lì, ne abbiamo presi di peggio, voglio dire, ne ho presi di peggio, però è stato molto aiutato sicuramente. Però parliamo di uno l'ha comprato al Madrid, e al Madrid generalmente non compra delle sole, ma compra.
0: Certo, compra che Mourinho ha fatto un bel regalo giocatori. Al calcio italiano, Nico Pass e Mastantuono. Direi bene, no?
5: Li fanno giocare e poi se li riprende.
0: Questo pure è vero, li facciamo, li svezziamo e poi dici adesso li riprendo tutte e due. Insomma, vabbè, comunque.
5: Vabbè, non è che bisogna giocare sempre con questi giocatori. Una squadra va formata con un equilibrio.
0: Assolutamente.
5: Se giochi con Mastantuono, con Nico Paz, tutti, poi no, voglio dire chi difende.
0: Senti, qui arriva addirittura Alessandro che ci scrive, un nostro ascoltatore al 331-8200213, che la Juve ormai è il Manchester United italiano e non ritornerà. Mamma mia, che è una catastrofe, insomma, così io direi un po'. La Juve ha fatto un mercato, a mio parere, inutile, così non parto più. Quindi critica il mercato. Posso chiedervi se dopo questa partita di ieri sera... Che aria c'è intorno alla Juve, Michelangelo? Lo chiedo. C'è già un'aria preoccupante, guarda, un'aria di crisetta? Cioè, che c'è? Perché poi arriva l'Atalanta, no? Mo c'è la Coppa e poi c'è la.
1: Scontro Sarri-Spalletti.
0: Hai capito? Michelangelo?
5: No, io dico che insomma, siamo alla terza partita, la quarta.
0: Ho capito, però.
5: E diventa complicato. Cioè, diventa complicato. Certamente le vittorie aiutano. Si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci. Non aiuta nessuno. Devono succedere tante cose, però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi, sai,
0: però ci ha avuto pure il Sassuolo le occasioni.
5: Sì, ma secondo me più la Juve. Però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere, soprattutto in quel modo. Sembra una squadra, dici sì, giochiamo tanto per giocare, ma alla fine i campionati si vincono non perdendo le partite. E mi sembra una Juve un po' scollata, un po'. Poi lo sai come la penso io. Ti presenti con 10 stranieri, ne cambi 4, ne metti altri 4 stranieri, poi alla fine il campionato con solo stranieri non li vinci. Non li vinci i campionati italiani con solo stranieri, e questo mi dispiace. La Juve non può giocare solo con il portiere italiano, e questo
0: ringrazio a Dio che ha preso il portiere, perché
5: ha preso un portiere italiano,
0: un paio di parate ieri sera
5: stava prendendo un altro portiere che secondo me è molto sopravvalutato, nonostante abbia vinto tanto, come Dibu Martinez. Insomma, poi si vede quello che sono questi portieri, e questo mi dispiace.
0: Il miglior acquisto del mercato è proprio Vicario in questo momento.
5: No, io dico che mi dispiace vedere una Juventus con tutti solo stranieri.
0: Lo so, infatti c'era un ascoltatore che sottolineava anche questa cosa prima.
5: Lo vedi in campo, si giocano così tanto, cioè, non mi sembra una squadra quadrata.
0: Scollata, hai usato un termine scollata. Aspetta, voglio sentire anche Orlando, Alessandro e Stefano, vai. Orlando, non ti sento. Adesso sì, vai. Sì, vai.
6: No, dicevo, l'amico, ora il paragone col Manchester è pesante, nel senso che il Manchester spende 100 miliardi di sterline all'anno e non deve vincere, però in realtà poi dopo sta succedendo questo, perché torno sempre al solito discorso, Michelangelo giustamente diceva ci vuole degli italiani, hai costruito delle vittorie con una difesa di italiani, come è successo al Milan. Il periodo del Milan e la Juventus adesso non ha più quella forza di fare il mercato che avevano a volte. In più, secondo me, sta sbagliando tanto quando fa mercato. Pensare di tornare a vincere, io credo ci voglia veramente del tempo. Dunque, i tifosi della Juventus, che Alessandro ha detto che sono un po' rassegnati, io li capisco, perché qui, per come la vedo io, poi spero di sbagliarmi, per loro qui ti giochi il quarto posto, niente di più.
0: Quindi, ma tu la vedi un inizio che ti fa respirare un'aria di crisi?
6: Ho visto uno Spalletti preoccupato, tirato, molto tirato, devo dirti la verità, che poi dopo si è preso anche delle colpe, che voleva andare a vincere la partita, però insomma, secondo me non è giustificabile prendere...
5: Sono d'accordo, un'altra cosa voglio dire, no, ma io...
0: Sì, poi sento Alessandro.
5: Batto sul tasto sempre degli italiani e tutto. Però la Juve aveva un appeal che gli italiani li prendeva, quelli forti. Io capisco che faccio due esempi: che Fabasuli, che è andato dal Catanzaro, è andato al Napoli, ma anche lo stesso Frattesi. No? Tu cerca di prendere questi giocatori. Sono giocatori che sono forti, perché la Juve va a continuare a prendere questi...
0: Chi sono gli stranieri che non ti piacciono? Dimmi un nome.
1: Senti, Michelangelo, ti ha convinto. Anche uno me ne piace. Michelangelo, approfitto, visto che hai fatto dei nomi. Ti ha convinto la prestazione di Voltemade?
0: Calli, moglie ha preso.
1: No, ho capito. Io lancio un tema all'interno.
5: Okay, voglio essere ancora. Voglio essere buono. No, non voglio essere.
0: No, no, no, sì, cattivo.
1: Non ti ha impressionato.
5: Mi ha impressionato. Mi ha impressionato.
1: No, Michelangelo, io ti ho fatto una domanda, poi puoi rispondere, se no.
5: Mi ha impressionato perché è alto, cioè, ha sbagliato un gol di testa che insomma vabbè, comunque
0: che tu lo facevi il gol di testa in fila.
5: No, io di testa sono andato una volta e ho fatto un gol, quindi se vado due volte
1: è sembrato un po' spaesato, a disagio, bisogna aspettare, bisogna attendere l'inserimento, ulteriori miglioramenti.
5: Diamogli tempo, la prima partita, i primi minuti, le prime volte che gioca in squadra. Per cui
1: Alessandro è soddisfatto di Voltemade.
5: Più pazienti, però voglio dire. Mm-hmm. Ma comprate i giocatori italiani.
0: Vabbè, abbiamo capito, comprate gli italiani per
1: Alessandro, sei soddisfatto di Voltemade, di questo impatto italiano dell'uomo, l'uomone di Brema? Insomma, visto che
7: devo dire la verità, la partita di ieri mi ha scioccato. Sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata. Cioè, ci sono stati dei frangenti in cui veramente il Sassuolo ci ha preso in giro. Due gol della Juve vengono con due palleggi ripetuti
0: in faccia, e poi
7: l'affondo centrale, roba da scuola calcio secondo me, e quindi mi ha scioccato, perché poi quando hai la fortuna, la bravura, mettetela voi come vi pare, di riagguantare una partita all'ultimo minuto e ti fai prendere il gol del 3-2 con Hadžić, parliamoci chiaro ragazzi, Hadžić per due volte non ha voluto far gol alla Juve, ok? Perché ha avuto due occasioni, una quella che dà il pallone al compagno palesemente in fuorigioco e lui si andava dritto, arrivava davanti al portiere, la seconda in cui era solo davanti al portiere a temporeggiare, poteva non far gol. Ma detto questo, una squadra, passatemi il termine, normale, come ha detto poi Vicario, fa il gol al 94, non prende mai quel gol al 95esimo. Quindi io sono scioccato da questa sconfitta, ma sono scioccato soprattutto dal fatto che Spalletti, sono 10 mesi che alla Juventus, ad oggi io non l'ho ancora visto. Mi preoccupano poi determinati atteggiamenti, perché la sceneggiata che fa ieri sera con l'inviato di Sky mi fa venire in mente tante altre cose, le dichiarazioni che fa non mi piacciono. Io
0: è a rischio
7: Marco, io sto dalla parte di Carnevali, che oggi ha fatto un intervento molto lucido.
0: A radio anch'io, sì.
7: Però qui siamo al 13 settembre, cioè il tifoso della Juve deve pensare a una stagione simile? Io mi fido di Carnevali, mi fido di Massara.
0: Però tu mi sembra di capire, perdonami Ale, che un'area di crisi la stai percependo.
7: Per me sì, la sconfitta di ieri per me è inaccettabile. C'è un allenatore che ti dice, l'ho detto io tutti avanti. Ho capito, ma poi andare tutti avanti e lasciare scoperte in quella maniera lì, oltretutto con una squadra che già in contropiede te l'ha colpito tre volte. La Juve perde a Sassuolo con tre gol in contropiede, è inaccettabile. Per me, e chiudo, la sconfitta di ieri alla firma di Luciano Spalletti, dall'inizio alla fine.
1: Sai Marco, tu hai titolato Juve area di crisi, no?
0: Una domanda ho fatto, la mia è una domanda.
1: Punto, sì, hai fatto bene, perché qui non facciamo sentenze
0: assolutamente
1: ancora presto.
0: Domanda, solo domanda.
1: Però, quando è domenica...
0: Sì...
1: Arriva una squadra che fa dell'organizzazione difensiva un po' il fiore all'occhiello. Cioè, è vero che l'Atalanta ha perso con il Cagliari, io ho visto tutta la partita, l'Atalanta sta bene, cioè attenzione, che qui se con l'Atalanta che facciamo, che diciamo? Perché quello che dice Michelangelo sembra banale, ma è la realtà, cioè vincere aiuta a vincere. Tu Juventus, la Juve fa fatica a vincere le partite, mi segui?
0: Sì.
1: Quindi se non batti l'Atalanta è difficile che tu possa ripartire, poi ti vengono il NEC prima, i pensieri negativi,
0: giusto? Correggetemi, c'è il NEC prima?
1: Sì, vabbè, il NEC, sì, vabbè, ma capito, ma qui campionato, se tu non batti l'Atalanta NEC o non NEC, trick track, tu devi battere l'Atalanta. Cioè, NEC poi pure bere oppure pareggiare.
7: No, Stefano, il NEC è già una partita che ti guarda in
1: faccia. Lo so, Alessandro, però per non compromettere quella risalita tortuosa molto difficoltosa che si preannuncia, perché poi scappano le altre, eh? Cioè, le altre si tarano su un punto, tre punti, un punto, tre punti, e la Juve deve già accorciare il passo e ce n'ha tante davanti, capisci? E quindi se tu non batti l'Atalanta, secondo me è vero, il NEC, sono d'accordo, è importante, ma è molto più importante Juve-Atalanta, e soprattutto questa fatica di vincere le partite. La Juve fa fatica a vincere le partite, Marco, ma poi, quello è un po' il problema.
7: Perdonami, Stefano, è vero che siamo alla quarta giornata, tutto vero, tutto quello che vuoi, ma stasera la Juve sarà a 5 punti dall'Inter e 5 dalla Roma, ok?
1: No, vediamo,
7: e sono già adesso. Tanti, sono già tanti, la Juve non deve vincere lo scudetto, ma non deve neppure...
1: No, però tu devi vincere questa,
7: bravo,
1: devi vincere
7: bravo,
1: questa, bravo. E la prossima dove va la Juve?
7: La Juve c'ha... La Juve c'ha NEC, Atalanta
1: e poi sosta.
7: Poi c'è la sosta e poi te lo dico.
1: Ma c'è Roma-Inter. Tu devi battere l'Atalanta per andare alla sosta a recuperare quello che puoi recuperare, quei 3-4 giocatori sui 9 che non hai. Perché insomma, adesso non dimentichiamoci che la Juve c'ha 9 giocatori in infermeria. Sì.
7: Allora, però, il bravo allenatore mi cambia qualcosa, Stefano. Perché che
1: lui, secondo me, ieri ha voluto. Lui, io come ho detto prima, Alessandro, non so se siete d'accordo, lui si deve smarcare da questo blocco psicologico suo personale. Poi un allenatore, qui abbiamo Michelangelo, che è stato un grande giocatore, ha vissuto spogliatori vincenti. Quando tu vedi l'allenatore che fa, magari, che ne so, l'intensità, noi abbiamo sempre parlato, no? Deve intercettare questa intensità. A me la fase offensiva della Juventus non mi è dispiaciuta ieri, però non puoi essere così squilibrato. E allora magari Spalletti, i suoi raffronti con i Fabbri, con i Gasperini, con i Chivu, cioè questo... Questa competizione personale dell'allenatore che ti deve, io sono forte, ti faccio vedere quanto sono bravo. Ecco, ieri mi è sembrata un po' l'idea a Reggio Emilia, ti faccio vedere come ti vado a vincere la partita, quando tutti pensate che insomma non si possa fare, no? E secondo me sono più un personalismo di un allenatore che invece deve pensare a gestire un gruppo che non ha 9 giocatori a disposizione, che si deve inventare qualcosa sul piano, non tipo tattico, ma un'invenzione, un calciatore in questo momento che si possa accendere due o tre riferimenti. La Juve non ha due o tre riferimenti in mezzo al campo. C'è anche lo stesso Bremer, che possiamo ritenerlo giocatore fondamentale, ma come esce su Bacolà? Ma come esce su Bacolà? Allora qui abbiamo un allenatore, Rampulla, ma Douglas Luiz, io se fossi un allenatore ti faccio rivedere quel video 100 volte, io sono sicuro adesso, senza far polemica, ma uno come Conte, Douglas Luiz lo sospende per 5 giorni.
7: Ma sono d'accordo.
1: Perché tu, no, guarda... tu c'hai un secondo a disposizione e hai un devi pensare che c'hai X, un punto me lo porta a casa. Tu non puoi affrontare nell'uno contro uno Azic dentro la rete. Andatevi a rivedere, l'ho vista 10 volte quella. Ma come ci si comporta lì, uno contro uno? Che tu, lui è destro, gli lascia lo spazio così, poi con la gamba che fa così.
0: No, 0-0,
1: ma dai.
0: 0-0.
1: Ma
0: come aspetta?
5: Come si fa in allenamento?
1: Allora
0: fate aggiungere, chi è che voleva aggiungere, scusate?
7: No, io. Le fissazioni in questo momento di Spalletti che mi spaventano. Columani, ragazzi, ma Columani.
0: Ma io questo vi volevo chiedere. Deve scendere dal carro. Sì o no?
1: Vabbè, ma chi fa giocare davanti, ragazzi? Dai, cominciamo. Okay. Allora, ma c'ha Voltemade e Colomani, ma chi fa giocare
0: gioca
1: davanti?
0: Voltemade, provalo dall'inizio.
1: Voltemade.
0: Ho capito, ragazzi, perché Colomani, tu hai attaccato Voltemade, Colomani?
1: Meglio Colomani di Voltemade. È entrato, sembrava, non lo so, che stesse nella...
7: Allora Stefano inventa l'October di qualcosa, cioè, Nico Gonzalez lo metti prima punta, ma Colomani in questo momento è dannoso per la Juventus e lui lo fa giocare perché ormai è uscito sulla cosa del carro e la Juve deve subire queste cose qua, onestamente no.
0: Michelangelo su Colomani, voglio sentire anche Orlando. La faccia tua è il programma.
5: È un vero problema perché effettivamente non puoi giocare così, devi cercare, diciate prima voi, deve trovare l'allenatore, deve trovare una soluzione che sia il falso 9 con Nico Gonzalez punta davanti, qualcosa deve trovare, ma in questo momento questi due, tutto il rispetto, sono impresentabili, perché se vuoi vincere le partite non puoi, qualcosa devi fare, non puoi essere lì giusto per metterti la maglia e stare lì davanti a fare chissà che cosa.
0: Orlando?
7: Ma con tutto il grande rispetto per i giocatori che posso avere, non sono da Juventus, questo è poco ma sicuro, questo pesa anche nella loro testa, soprattutto a quella di Colomani, perché Voltemeda è appena arrivato,
1: sì, è vero, no?
7: Non mi piace, però insomma diamogli tempo. Colomani
2: si vede che ha un problema adesso anche di testa, proprio sai quando ti prendura l'attaccante non segna, sente la responsabilità, perché no, anche lui non può essere così scarso. Il giocatore che giocava ai mondiali ce lo ricordiamo, non era...
1: Io però perdonatemi, ragazzi, adesso non voglio difendere, fare la difesa d'ufficio di Voltemade e Colomoni.
0: Sì.
1: Allora, con Sessão e Alibegović, che assistenza portano all'attaccante di riferimento? Cioè, Colomoni non struscia un pallone, va bene, allora possiamo dire Colomoni...
0: Dice, però quanti gliene arrivano?
1: E che quanti palloni... Cioè, la rifinitura, l'azione di Sessão e Alibegović è finalizzata a cosa? Ha un repertorio personale, vanno là, concludono, Zegrova entra, conclude... Ma quanti palloni riceve il centravanti di riferimento?
5: Ti posso dire una cosa, sempre per tornare ai nostri tempi, sono altri tipi di giocatori, con tutto il rispetto di quelli che ci sono adesso, ma io penso a Gianluca Vialli, no? Quando qualcuno non gli dava la palla, cioè lui doveva prendere per le orecchie. Cioè, non puoi continuare a fare a destra e a sinistra, fai mille finte, mettimi sta palla che io faccio gol, cioè alla fine... Però se tu la punta non è impercettibile. Ma caspita, tu vai a prendere con Sessão e dici, oh, ma la vuoi dare sta palla o no?
0: Poi se ci va a Voltemade, magari, che lo guarda.
1: Voltemade, adesso, che secondo me, io pensavo Alessandro era più dubbio, c'era più dubbi, no? Io invece pensavo a Michelangelo che Voltemade potesse dare una mano. E ancora
0: vabbè, però
1: mi lascio questo piccolo spazio. Ieri sono rimasto scioccato dal suo impatto.
0: Si sente che
1: però... Voltemade magari provarlo adesso. Magari lega il gioco. Gli ha detto di lega il gioco. Se è legato, cioè è entrato a Reggio Emilia. Ma come entri?
0: Comunque, cioè, ma ragazzi,
1: dalla Juve entra bene. Ha detto bene Spalletti. Oh, quel colpo di testa. E tu devi prendere lo specchio della porta. Oh.
7: Almeno lo specchio.
0: Senti, Alessandro, chiudiamo così. Senti questi messaggi. Ciao Marco, mi sembra di rivedere Spalletti della nazionale confuso egoista. Dal carro faranno scendere Spalletti. Occhio, ci scrive un altro ascoltatore. Poi un altro scrive, la Juventus di Buono sembrava avere la solidità e l'equilibrio. Il problema forse è più quello del gol. Poi un altro dice, è già pronto Antonio Conte.
1: Ma non entra in corsa Conte.
0: Ale, qui questa è la situazione. Poi un altro dice, è già pronto Antonio Conte.
1: Ma non entra in corsa Conte.
0: Ale, qui questa è la situazione. Quindi...
7: Ma guarda Marco,
0: è a rischio? È a rischio secondo te?
7: Guarda, io spero ancora di no, perché se cambi il settimo allenatore in 7 anni, insomma, diventa quasi paradossale. Però voglio capire con che Spalletti ho a che fare,
0: questo
7: non mi convince. Leggevi prima un messaggio, anche a me sembra un po' quello della
0: nazionale, ma io lo sapevo.
1: Vabbè, ma Alessandro, ma con chi lo cambi adesso? Con chi lo cambi, Marco?
7: E a me fa fatica dirlo, e sapete quanto mi fa fatica dirlo?
1: Ma in corso entrerebbe Conte? Michelangelo entrerebbe
7: con la Juventus?
1: E me no.
7: A quel punto, se la medicina è quella,
5: io credo alla Juve, sì.
1: Alla Juve sì?
0: Vedi Michelangelo dice alla Juve
1: ma
0: sì.
1: Ma io l'ho fatta apposta. Allora abbiamo una notizia. Abbiamo una notizia.
7: No,
1: ma stiamo parlando delle ipotetica disponibilità del signor Antonio Conte. Ipotetica.
5: No, secondo me sì. Secondo me la Juve lo farebbe solo per la Juve.
0: Solo per la Juve. Orla.
7: Quando ero bambino e c'ho la febbre, mi dicevano devi mettere la suppostina. A me la suppostina non mi piaceva e quelle di glicerina bruciavano anche. Madonna, però me le mettevo e stavo meglio.
0: Ah, che quindi paragone che fai.
7: Ma io sono disposto a prendere la suppostina di glicerina.
0: Ah, quella ho capito, vabbè.
7: Bruciava anche un po'.
0: Vabbè. Orlando
1: Massimo,
0: tu che dici?
8: Ma dico che Michelangelo secondo me ha ragione, Conte per la Juve lo farebbe, ovviamente impostando già un percorso per il prossimo anno, perché quest'anno comunque secondo me, ripeto, la Juve, al di là che va riconosciuto, come ha detto Stefano, gli infortuni, perché dobbiamo ammetterlo, senza due centrocampisti che sono importantissimi, Thuram e Locatelli, però la Juventus quest'anno secondo me possiamo girare e rigirare quanto vogliamo, ma come qualità di squadra di rosa c'è almeno 4 squadre più forti.
0: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Ragazzi, io però rimango più preoccupato.
1: Ildiz, Locatelli, Boga.
0: Io sono più preoccupato. No, allora, posto che il problema del centrocampo è rimasto, il problema dell'attacco non è stato risolto, io sono più preoccupato dello stato di Spalletti, perché dalle dichiarazioni prima di Columani a quella del carro a ieri sera sono tre indizi che sono preoccupanti. Io la metto
1: lo sai che succede poi dopo sono un allenatore è sfortunato in questo momento Spalletti, poi magari si sta avvitando pure lui con queste reazioni però senza nove giocatori sai come va a finire poi? Che questi recuperano, magari va male, tu cambi allenatore, arriva Conte e arrivi terzo, capisci come poi funziona così il calcio.
0: Ci fermiamo.
1: C'è l'allenatore che adesso non c'ha nove giocatori, arriva l'altro,
0: ce l'ha
1: magari
0: tutti,
1: poi
0: va meglio. Può essere. Va bene, mi devo fermare. Alessandro Santarelli, grazie.
1: Ciao,
0: a
1: Alessandro,
0: presto. Buon lavoro.
9: Ciao, ragazzi, allora, mettermi la supportina.
0: Sta buono. Allora, Michelangelo ti saluta anche a te, ci vediamo prestissimo.
1: Ciao Michelangelo,
0: un abbraccio a Michelangelo Rampulla. Rimane con noi Orlando, ripartiamo un attimo dal Napoli, a tra poco.

0: Bene, bene, ci siamo con Stefano Impallomeni nel pomeriggio di Maracanà. Allora,
1: ciao,
0: abbiamo lasciamo momentaneamente la Juve con i tanti messaggi che sono arrivati. C'è qualcuno, Stefano, che dice che forse sarebbe il caso di prendere Icardi, che è libero in questo momento. Poi c'è chi dice che Conte non vede l'ora di venire alla Juve, che non può comprargli i giocatori che vorrebbe lui, come è venuto l'anno scorso. Come è venuto, come non è venuto forse l'anno scorso. Ah, perché non, la Juve non può comprargli i giocatori. Vabbè, comunque, poi ci scrive che c'è la Juve, un minestrone di calciatori, sempre Stefano, molto arrabbiato, insomma, insoddisfatto di quello che si è visto in queste giornate. Bene, andiamo a presentare. Intanto rimane con noi Massimo Orlando. Ciao Massimo, ben
2: ciao
0: trovato.
2: Massimo, buon pomeriggio.
0: E poi mi fa molto piacere che lo ritrovo, che è un po' di tempo che non lo abbiamo sentito, caro Stefano. Maurizio De Giovanni, ciao Maurizio, ben trovato.
1: Caro Maurizio,
3: ciao ragazzi, ben trovato. Ciao.
1: Che
3: ciao.
1: Bello rivederti.
3: Un saluto affettuoso a voi.
0: Come stai Maurizio, prima di tutto, che un po' che non ci sentiamo.
3: Bene, bene, tutto sommato, nonostante l'inizio di campionato e di coppa difficoltoso, ma tutto sommato bene, ci siamo. E la vittoria di ieri era imprescindibile, avrebbe scatenato un periodo di ripensamenti, di polemiche. La piazza non è molto tranquilla adesso, né nei confronti della società né nei confronti della squadra, quindi la vittoria di ieri è stata veramente fondamentale.
0: E chiedo, così andiamo nel dibattito, era un po' il tema del Napoli che vince di corto muso contro il Bologna. È una vittoria che consente a Napoli di ripartire? Avete questi, dopo queste sconfitte che erano avvenute tra campionato e coppa, Stefano?
1: Però abbiamo sempre analizzato le prestazioni.
0: La prestazione, sì.
1: E credo che il Napoli abbia fatto una grande prestazione a Milano, con l'Arsenal ha fatto quello che poteva, insomma, di fronte a una super squadra. Ma insomma, ieri nulla da dire, ha dominato la partita, un Bologna rinunciatario, messo malissimo, e quindi poi ha vinto con merito. Però, come ha detto giustamente Maurizio, sono quelle partite che devi pensare a portare a casa i tre punti, però secondo me si è portato anche qualcos'altro e deve pian piano...
0: Beh, De Bruyne bene, no?
1: Sì, insomma, si può fare sempre meglio.
0: Però insomma...
1: Però un Napoli che è ancora in convalescenza, adesso Firenze è una tappa importante per capire...
0: Favasuli adesso non lo togli più lì, eh? Come fai?
1: Sì, andiamo con cautela, cioè voglio dire, sì, è forte, a me piace, sprizza entusiasmo, in questo momento soprattutto dove...
0: Forse sei più per l'equilibrio.
1: Per l'equilibrio, è un giocatore che merita attenzione e considerazione, poi la deve sfruttare nel miglior modo possibile, giochi a Napoli, ha fatto un salto importante, è un giocatore di prospettiva, però insomma sei a Napoli, è una squadra forte, si deve ritrovare, secondo me, deve Allegri, questa sosta è benedetta.
0: È fondamentale. Tu dici,
1: adesso
0: fondamentale.
1: Andare a Firenze non deve perdere.
0: Che non sarà facile.
1: Perché se riperdi, poi i dubbi a Napoli ce ne sono tanti, riguardo l'allenatore, non lo so, poi Maurizio, ma insomma ci abbiamo tutti amici a Napoli. E quindi non mi sembra che Allegri sia il miglior l'allenatore, diciamo, ideale per i tifosi del Napoli. Però poi Napoli è una città democratica, accoglie tutti, giusto Maurizio, nel senso che non ha dei pregiudizi nei confronti di nessuno.
0: Ma...
1: E quindi tifa soprattutto il Napoli e il bene del Napoli. Quindi ieri è arrivata una vittoria e vediamo a Firenze cosa succede.
0: Orlando, che ne pensi di questa vittoria? È una ripartenza?
4: Sì, perché anch'io l'ho visti bene a Milano, al di là che ha avuto un atteggiamento più difensivo, però con l'Inter ci sta, no? Di far quel tipo di partita, la potevano anche vincere, insomma, l'occasione finale di Anguissa è stata clamorosa. Per me hanno fatto bene anche con l'Arsenal, ieri dovevano vincere, sono stati bravi perché è vero il Bologna è rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
1: non è facile,
4: la metà campo è sempre difficile trovare degli spazi e dunque hanno avuto pazienza, i cambi mi sono piaciuti di Allegri e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato parecchio. Adesso deve dar continuità a Firenze, è una partita difficilissima per entrambi perché la Fiorentina sembra, ma che si sia ripresa al di là del risultato.
0: C'è un Mastantuono poi, che hai visto che roba,
4: No, è un buonissimo giocatore, sarà una bella partita perché c'è qualità da una parte e anche dall'altra, dunque mi aspetto una partita veramente difficile per entrambe le squadre. Non saprei dirti chi è il favorito.
0: Maurizio, ti chiedo se ci sono i segnali di una ripartenza a tuo giudizio e se questo Napoli con Allegri può lottare per i quartieri altissimi quest'anno.
3: Guarda Marco, allora a Napoli ieri mancavano 5 undicesimi e 7 sedicesimi, direi, nel senso che mancavano Buongiorno, che è un leader della difesa, mancavano Anghissà e McTominay, cioè tutta la fisicità del centrocampo, mancava Alisson Santos, che è un giocatore di fondamentale importanza, e mancava Meret, che ormai è il titolare nel ruolo. Quindi 5 su 11. Poi mancavano Marianucci e Giovane, che sono che in ritiro erano stati i primi cambi, se non i titolari. Quindi 7 su 16 non sono pochi, sono mancanze importanti, soprattutto sono mancanze fisiche. Buongiorno, McTominay e Anghissà rappresentano l'integrale fisicità della squadra. Se tu levi questi tre, levi una direi più una identità di gioco che tre elementi, nel senso che ieri ha segnato Lobotka, che ha fatto credo 3 gol in tutta la sua carriera,
5: sì.
3: Ha segnato Lobotka perché il Napoli prevede gli inserimenti dei centrocampisti e quindi ha segnato Lobotka non a caso, in mancanza di McTominay e Anghissà, che sono quelli che normalmente si inseriscono in zona gol. Quindi direi che queste problematiche cambiano proprio la faccia alla squadra. Questi giocatori rientreranno, Anghissà si pensa che rientri già con la Fiorentina, dopo la sosta rientreranno Marianucci e Meret, subito dopo una settimana o due rientrerà McTominay, il cui infortunio è un'ablazione al cuore, quindi è molto definita nei rientri, non ci sono dubbi, non ci sono problematiche di ricaduta, è soltanto quando finisce di fare gli anticoagulanti può riprendersi ad allenare. Quindi diciamo che la prospettiva non è male del Napoli. Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle. Quindi la tua domanda è ha una risposta fatalmente dipendente dalla condizione di come questi rimarranno in salute, perché se il Napoli ha tutti i giocatori in buona condizione, il Napoli è fortissimo, quindi può sì.
0: Per me il Napoli è forte, pure per me, io sono d'accordo.
3: Certamente ma... giocare nei quartieri alti.
0: Ogni tanto sbanda.
3: Il problema è che non ha il Napoli la sicurezza di avere per tutta una lunga e faticosissima stagione questi giocatori, cioè De Bruyne c'ha 35 anni compiuti, De Bruyne è un giocatore fondamentale, c'è o non c'è, cambia tutto, McTominay ha 30 anni, anche se non c'è, cambia tutto, 32.
0: No, assolutamente, vediamo Stefano, perché poi dipende anche un po'...
1: Napoli è forte,
0: per me, io sempre
1: deve salire di condizione, ci sono uomini un po' stanchi, per esempio Politano non lo vedo brillantissimo, deve mettere a posto anche un po' la condizione atletica di questa squadra Allegri, ma lo ha detto, arriviamo alla sosta e poi sistemiamo anche le cose da questo punto di vista, che non mi sembra poco, perché è una squadra che va a tratti, fa un po' di fatica, c'è poco strappo, poca qualità. Poi, come ha detto giustamente Maurizio, mancano giocatori importanti, però insomma il Napoli resta, secondo me, a livello d'organico, la seconda forza del campionato.
0: Orlando, secondo te può ambire, diciamo, ai quartieri alti? È una ripartenza che deve riportare il Napoli ai quartieri alti? Oppure Inter e Roma, io ci metto anche il Como, in questo momento sono avanti e difficili da recuperare? Io ti parlo come gioco, non come punteggio della classifica, come struttura in questo momento. Massimo c'è o me lo sono perso?
6: Sì, sì.
0: Ecco, vai. No, ti sento basso, me lo alzate? Ok, vai.
6: Beh, insomma, è stato detto tutto correttamente. Se il Napoli ha la squadra a disposizione, è vero, non è stato fatto il mercato, ne abbiamo già parlato, forse è stato un errore anche da parte dell'allenatore di non chiedere qualche giocatore in più, però se il Napoli sta bene, tenendo conto però che il Napoli, secondo me, gestire tutte e due le competizioni, campionato e Champions, fa più fatica delle altre, perché ha tutti questi infortunati. È importantissima la partita di Firenze, perché se il Napoli dovesse vincere e poi arriva la sosta, recuperi i giocatori, allora a quel punto aumenta un po' tutto, no? L'autostima, il pubblico, la piazza comincia a tornare l'entusiasmo, certo, tutte cose che sappiamo siano molto importanti, però a patto che i giocatori, sai, senza giocatori non vai da nessuna parte. In questo momento, secondo me, Allegri sta facendo bene, gestendo bene una situazione non facile in una piazza comunque molto complicata.
0: No, ma poi andare in pausa con una vittoria è proprio salutare, no? Perché, cioè, siccome c'è la sosta lunga, e è una vittoria che rimane, sono quelle vittorie che quando c'è la sosta rimangono, poi questa su due settimane, mi sembra, no? Sì. Quindi ha un effetto ancora più lungo delle altre volte. Vi riporto due messaggi che ci scrivono i nostri ascoltatori al 331 820 013. Buon pomeriggio, perché non si vede il trascorso di Allegri? È sempre partito in sordina e poi ha inanellato serie di risultati utili notevoli, può essere un modo di preparare le squadre per una intera stagione in crescendo? Poi nascondersi, scrive Ivano, dietro gli infortuni è sempre una dimostrazione di inferiorità. Se il Napoli non ha fatto acquisti, devono ringraziare Conte. Come rispondiamo a questi due messaggi, Maurizio?
3: Non so Conte che c'entri, francamente.
0: Pure Conte, per me c'entra niente, però.
3: Conte, se l'ascoltatore fa riferimento all'ultimo mercato del Napoli, io credo che a Conte, se Conte è l'autore del mercato, sì, perché anche questo va approfondito e va appurato, perché non è così, ma se dobbiamo parlare dell'ultimo mercato, io credo che solo Lucca possa essere addebitato a Conte, perché beh, che mai là, e sono gli altri due acquisti di Conte, e questa rosa ci stanno secondo me anche bene dal punto di vista del posizionamento. Lucca, certo, può essere un problema, ma io credo che il problema sia più riferito al triennio precedente, i vari Lindstrom, Caius, Tengong, che sono stati veramente la palla al piede del mercato del Napoli. Per quanto riguarda invece nascondersi dietro gli infortuni, no, io citavo soltanto quelli che mancano in questo momento e che farebbero certamente parte degli 11. Poi, per carità, possono, gli infortuni ci stanno in una stagione. La Juventus ha diversi infortunati, ho sentito che ne parlavate, sì. Ma la Juventus ha comprato 11 giocatori nella sessione del mercato estivo, 11 sono tanti, quindi direi che può fronteggiare più agevolmente quelli che sono gli infortuni.
0: Poi ti devo chiedere una cosa dopo, Maurizio, su Spalletti. Stefano, cosa delle partenze di Allegri? Ma è ancora l'Allegri di quel periodo che partiva in sordina?
3: Ma poi anche su questo, scusa Marco, le partenze di Allegri, io chiederei ai tifosi del Milan in merito al finale di stagione.
0: Perché
3: di
0: ieri sono partiti bene l'anno scorso, hanno sbagliato la prima partita e l'ultima partita, cioè sono stati fuori dalla Champions alla prima e all'ultima partita, hai capito? Cioè, voglio dire, non è che era partito male l'anno scorso,
1: Marco, ma tu sai quanto
0: io mi
1: è
0: chiedo
1: caro...
0: sempre se è l'Allegri che noi ricordiamo caro... del periodo travolgente della Juve. Io questo mi faccio sempre questa
1: quanto
0: domanda.
1: Quanto mi è caro questo tema sul discorso di resettare, cioè quello che oggi è nuovo domani è vecchio, e gli allenatori pure, anche se hanno un curriculum d'oro, di platino, d'argento, fate voi, si devono rimettere sempre in discussione. È la legge del calcio moderno, che piaccia o no, dice no, ma il calcio è sempre lo stesso, sì e no, mio modesto parere. E quindi gli Allegri, i Sarri, gli Spalletti, i Gasperini e via dicendo devono ogni volta mostrare un volto frizzante, fresco, leggero al tempo stesso, anche se poi è un termine poco, diciamo, adatto a quello che voglio dire, cioè, nel senso che Allegri, è inutile le partenze di Allegri, Allegri deve, è l'allenatore del Napoli e deve fare l'allenatore del Napoli, dimenticando che ha vinto il più scudettato, il più vincente, quello che ha fatto più punti nella storia della nostra Serie A. Quello non glielo toglie nessuno e non glielo toglierà mai nessuno. Ma non basta! Cioè, Gasperini, alla soglia dei 70 anni, è il più giovane allenatore della Serie A.
0: Per modernità di
1: allora, se a un certo punto poi quando parlano li sentiamo, non ci capiamo granché, insomma, almeno per quanto riguarda, o sono rincoglionito io, ma insomma voglio dire... li senti, sembrano tutti delle cose un po' dedettati a seconda delle circostanze. Devi dimostrare di essere attuale nonostante il curriculum che ti porti dietro, certo. Questo è il calcio. Allora ieri, per esempio, quando io ho detto che Spalletti cerca di intercettare quell'intensità, però è un'azione scomposta, molto personalistica, nel raffronto col collega. Cioè, se tu è un discorso psicologico che poi un allenatore porta dentro il gruppo. Cioè, il giocatore si accorge se tu vuoi dimostrare di essere all'altezza di Fabregas, di Chivu o di Gasperini. In questo momento tu non puoi, non stai a quel livello, devi oltrepassare un livello, devi stare nel tuo livello per poi dopo magari sperare di competere con quel livello lì. Che anche se sei un fenomeno, è una frustrazione per un allenatore, certo, che magari, certo, vale di più di questi che ho citato, oppure potenzialmente di più, ma in quel momento non lo puoi fare, in questo momento qua non lo puoi fare. E allora l'intelligenza e l'umiltà è di capire, Allegri sta a Napoli, ah ma io mi ricordo a Higuain ho fatto, io mi ricordo 3-2, io mi ricordo, te ricordi niente, te ricordi che c'è Firenze fra 5 giorni e ai tifosi del Napoli servono 3 punti, al Napoli oggi servono 3 punti. E chi se ne frega del passato, perché non vai un metro avanti.
0: No, ma infatti
1: non vai... Allora questi, mamma santi, questi totem, questi allenatori devono dimostrare a loro stessi di stare sul pezzo,
0: sì,
1: come
0: sì,
1: essendo, sì, proprio più semplici possibili, ma anche più complessi e complicati. Cioè ti devi trovare in una situazione che quello che hai fatto lo scorso anno, Gasperini, Champions League è finita, quest'anno è un altro capitolo. E allora lì parti bene con la testa giusta. Se no, se vivi di ricordi,
0: poi
1: se sei finito.
3: Una cosa è, dipende anche dal materiale umano che hai a disposizione. Perché fare il, se tu hai Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini, nel miglior momento della loro carriera, puoi impostare il gioco che vuoi basandoti su una difesa così forte. No? Diverso è avere, per esempio, Rafa Marin e Rachmani, cioè con tutto il rispetto e l'amore che porto a questi giocatori, però è ben diversa questa condizione.
0: Certo, dipende.
3: Dal materiale umano che hai, non puoi proporre lo stesso gioco, non puoi fare lo stesso piatto con ingredienti diversi. Questo è il concetto di fondo. Penso che sia questo alla base.
0: Un tuo pensiero, che siamo quasi in conclusione, vai.
6: Sì, guarda, io ti dico, ho giustificato Allegri anche nelle due sconfitte, te l'ho motivate. Se a Firenze rivedo l'Allegri che si abbassa e che gioca di ripartenza, se fossi un tifoso del Napoli non sarei contento, perché questa squadra ha tutto per imporre il gioco, ha qualità a centrocampo e gli mancano, abbiamo già detto, dei giocatori. Davanti comunque gli esterni sono forti, è vero, Politano è in un periodo non eccellente, però Højlund è un giocatore che dà garanzie. Insomma, se vieni qua a Firenze e fai la partita di attesa, come abbiamo visto tante volte fare e praticare da Allegri, e allora lì dico Allegri non è cambiato da questo punto di vista. Deve, come ha detto Stefano, deve fare che il calcio è cambiato.
0: A proposito, Orlando, poi ho una domanda anche per Maurizio, proprio in conclusione. Orlando, invece, che cosa ne pensi dell'Atalanta di Sarri? Perché io oggi ho fatto un titolo, la dea cerca Sarri, e Sarri non trova la dea, perché insomma sembrano un po' distanti, no? È un momento che dobbiamo soltanto...
1: Qui ci abbiamo Maurizio, è un capitolo dello stesso, infatti, è un capitolo dello stesso romanzo.
0: No, perché voglio dire, io sento sempre dire bisogna dargli tempo, poi arriva Gattuso in mezzo a tutta una confusione, mette insieme una squadra all'ultimo momento. Prende sta squadra, fa 10 punti, i giocatori, addirittura Noslin ha detto con Sarri era tutto complicato, ha detto a fine partita, io non lo so, Orlando.
6: Penso che sia anche lui intanto a rischio, perché l'Atalanta comunque l'ha dimostrato anche nella passata stagione, non ha più quella mentalità, ormai sono anni, no, che si sente giustamente una grande squadra e vuole lottare per obiettivi, e la prossima partita è Juventus-Atalanta. Se dovesse perdere, i punti in classifica sono davvero pochi. Io, è vero, Stefano ha detto c'è una bella fase difensiva, tutto vero,
4: però vedo difficoltà poi nella costruzione. L'Atalanta costruisce poche palle gol, e questo secondo me, boh, non lo so, il Sarri che abbiamo visto
0: Nosri
4: Napoli,
0: ieri ha detto che... siamo più liberi. Siamo più Nosri, liberi. Nosri ha detto con Gattuso siamo più liberi.
1: Ho capito.
0: Ho capito, ragazzi. Ha detto un giocatore. Lo ha detto un calciatore.
1: Ma si dice calciatori,
0: non
1: va via uno come Fagioli che dice.
0: Ma perché non è vero che erano più liberi? Che sono
1: ma
0: più
1: sì,
0: liberi.
1: Sì, però è sempre così quando uno.
0: Vabbè, no,
1: magari...
0: io perdonati, mi era soltanto per dire no, poi, per carità.
1: Sì, ci sta, ma.
4: Comunque questa sua rigidità. Tattica secondo me penalizza un po',
1: però Massimo, guarda che Juve-Atalanta secondo me rischia più la Juve dell'Atalanta,
4: Di sicuro in questo momento sì, assolutamente d'accordo con te.
0: Maurizio, tu che ne pensi guardando da questa situazione, questo cambio?
3: Io penso che l'Atalanta tra un allenatore e l'altro sono 10 anni che ha giocato nella stessa maniera.
0: Esatto.
3: Arriva un allenatore propone un gioco totalmente diverso. Ci vuole tempo. Se si pensava di avere il Sarri ball alla seconda giornata è stupido.
0: Ma non si vede più dai tempi di Napoli il Sarri ball, Maurizio, abbi pazienza.
3: Non credo che l'esperienza con la Lazio sia stata del tutto negativa. Ricordo che Sarri ha vinto l'ultimo scudetto che ha vinto la Juventus,
0: sì.
3: Ha vinto Sarri
0: senza fare il Sarri ball, però
3: ha vinto l'Europa League col Chelsea, cioè non è uno
0: senza
3: che
0: fare
3: dopo
0: il Sarri
3: ball. E vabbè, ma non è che uno che dopo
0: sono puntiglioso oggi, Maurizio, perdona.
3: Sì, ma il calcio, allora se vuoi vedere qualcosa di bello,
0: sì.

0: siamo riusciti a mettere una squadra molto più che decente in campo.
1: Orlando, stavi aggiungendo una cosa e poi ci stiamo
2: no,
1: per salutare.
2: No, Beppo Valente dice bene, perché la scusante che do adesso all'Atalanta e a Sarri è che davvero è rimasta nella testa di tutti in quell'ambiente i 10 anni di Gasperini, e buttarselo alle spalle anche per i giocatori non è semplice.
1: No,
2: dunque,
1: no, assolutamente.
2: Un po' di tempo gli va lasciato, poi... se l'Atalanta è diventata una squadra, mangia allenatori e dopo la quinta giornata e pensa che Sarri non sia l'uomo giusto, questo lo valuteremo. Però ecco, questa scusante gli va riconosciuta. Ecco. Giocatori abituati a giocare in un modo si ritrovano con un allenatore completamente diverso.
1: È vero. Senti Maurizio, una curiosità proprio nei saluti. Questo momento di Spalletti, tu che l'hai vissuto a Napoli dal punto di vista del gioco, della comunicazione, hai sentore che ci sia un po' di crisi in atto in casa Juve?
0: Nervosismo senz'altro. Io ho sentito l'intervista del post partita. Ha mangiato l'intervistatore,
1: sì,
0: che ancora doveva fare una domanda proprio sul volto che aveva. Ha detto ma non pianga, non piangere, non piangere. Quello che tu, se piango, non piangi tu, devo piangere io. E sinceramente mi è sembrato uno Spalletti un po' sopra le righe, il che non necessariamente è una cosa negativa, perché magari poi questo modo di fare, io a cui non credo sono le giustificazioni, cioè dire abbiamo sbagliato perché volevamo vincere e abbiamo voluto vincere, la colpa è mia perché ho detto vinciamo. Una squadra non fa errori difensivi così clamorosi, ma clamorosi, perché in proiezione offensiva, cioè loro hanno preso 2 gol consecutivi veramente con degli errori tecnici da parte dei difensori che si chiamano Bremer e Lucumi.
1: È vero.
0: Galù, non è che non sono ragazzini.
1: Lucumi, è vero, quello che è stato insomma come un grande acquisto della Juventus.
3: Lucumi?
1: Sì.
3: No, l'ha sostituito perché era ammonito.
1: Era ammonito, sì. Vabbè.
3: Però ha ragione Maurizio, dai. Le letture
1: sì, è vero.
3: Sono state clamorosamente negative.
1: Vediamo.
3: Insomma, Douglas Luiz contro Azic, poi l'uscita di Bremer tardiva su Bacolà.
0: Quando Calulu non ha messo fuori gioco Sebastiano Esposito sul primo gol.
1: Male, è vero. Va bene, Massimo Orlando, grazie. Ci
3: ciao,
1: sentiamo
3: Massimo.
1: Venerdì. Massimone, un abbraccio.
2: Ciao,
1: grazie.
2: Ciao.
1: Maurizio, è stato come sempre un piacere.
3: Un onore, un piacere.
1: Come
3: sempre. Ciao, Maurizio,
0: ragazzi,
3: a presto.
1: Ci sentiamo presto.
0: Gioia parlare con voi.
1: Anche per noi. Un abbraccione a Maurizio e Giovanni, grazie.
3: Ciao.
1: Noi ci fermiamo, entriamo nell'ultima ora. Dobbiamo recuperare i messaggi e poi facciamo un giro anche per sapere le ultime dei campi,
3: le
1: delle partite, le ultimissime. Quindi a tra poco.

0: Stefano, siamo tornati, siamo entrati nell'ultima ora con un leggero ritardo, ma ci siamo nel pomeriggio di Maracanã che si chiude alle ore 17.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Poi dopo di noi ci sarà tutta C e via, e quindi il TMV News. Allora, caro Stefano, però ti voglio portare anche su quello che sta lievitando in questo momento. Ossia, cresce la possibilità per Gattuso di avere un altro attaccante. Attenzione, Gattuso, c'è questa possibilità che sta crescendo, stavamo monitorando, tra poco ci colleghiamo anche con chi abitualmente segue la Lazio, però c'è questa ipotesi che Gattuso potrebbe avere un altro attaccante. Sono ripresi, stanno riportando un po' tutti i siti, i contatti praticamente tra la Lazio e Icardi, addirittura c'è

0: chi ritiene che sia molto vicino Icardi alla Lazio. C'è apertura e disponibilità da parte della gente, e quindi c'è una trattativa molto in corso, e Gattuso potrebbe avere anche questo attaccante nella rosa in questa avvio di campionato. Quindi attenzione, perché Icardi può essere preso da giocatore svincolato, quindi c'è questa possibilità, opportunità per la formazione biancoceleste di Icardi. Ripeto, i contatti sono molto avviati, e c'è apertura e disponibilità da parte del calciatore. Evidentemente ci sarà da trovare un accordo sull'ingaggio, perché sappiamo che il giocatore ha un ingaggio elevato, però potrebbe essere disposto a prendere un ingaggio diverso, più basso, spalmandolo, non lo so, e quindi tornare a giocare il campionato italiano. Beh, sarebbe... Che mossa sarebbe, Stefano?
1: Straordinaria, secondo me. Icardi per me resta un giocatore, uno stoccatore, uno non si dimenticherà mai di fare gol. Quindi non mi sembra così avanti con l'età, e per la Lazio in questo momento, visto che sta in alta classifica, credo che abbia agevolato anche questo riavvicinamento la classifica della Lazio. Forse mi sbaglierò, ma insomma secondo me ha aiutato questo inizio, e magari il giocatore si convince che la Lazio potrebbe fare al caso suo, e quindi se dovesse arrivare Icardi, ti dico che la Lazio potrebbe essere la rivelazione della stagione.
0: Vediamo, perché è molto interessante seguire questa pista. Già c'era stata durante la chiusura del mercato, proprio finale, l'apertura da parte della gente. Ti ricordi che aveva parlato, aveva detto che comunque c'era stata una disponibilità, stavano verificando delle cose. Adesso è ritornata, sembrerebbe forte questa situazione. Vediamo, naturalmente la monitoriamo. Tra poco magari ci dà qualche news in più anche Lorenzo Beccarisi. Io direi di andare a prendere qualche audio ad Andrea Magliocca in cabina di regia. Vai.
2: Marco e Stefano, sono sempre Ivano. Volevo porvi una domanda, tutti e due. Ma secondo voi il fallo di Pulisic era da espulsione diretta? Anche perché secondo me lo era, e il Milan non avrebbe vinto, pareggiato questa partita.
0: Espulsione diretta.
2: Perché questi falli non vengono considerati? Era a 2 metri l'arbitro, cioè non l'ha visto. Grazie.
0: Ma sai che faccio fatica a risponderti. Non so se si sono lamentati anche per un possibile fallo di Rabiot nell'occasione del gol del 2-2, ma anche quello mi è sembrato poca roba.
1: Io sono per questa linea di far giocare,
0: non certo, lo so.
1: Se ci sono cose gravi, per esempio, sono stati assegnati dei calci di rigore che non lo so. Prima in mani di Vlasic in Torino-Milan sul cross di Sisse. Non è stato concesso il calcio di rigore, sono stati concessi dei calci di rigore in Genoa-Frosinone e poi qual è l'altro rigore che è stato concesso, insomma. Quindi non lo so, poi dipende sempre dalla visuale che ha l'arbitro, il tempo di decidere, questa cosa qui, però sono per questa linea di far giocare. Il tempo effettivo è salito, io sposo la linea passata.
0: Stavo ridando ancora un'occhiata per avere un
1: si vedono partite più continue.
0: Un giudizio
1: più belle,
0: diciamo
1: più
0: dettagliato su questo.
1: No, lo stiamo rivedendo adesso.
0: Sto rivedendo ancora Ivano. Io ho qualche dubbio che perché scivola, cerca di prendere il pallone e poi tampona il giocatore. Il giallo ci può stare, addirittura il rosso diretto. Insomma, mi sarebbe sembrato. Però ripeto, poi ognuno qua può avere una sua idea, una sua interpretazione. Lui cerca di andare via, perde il controllo, va giù per recuperare il pallone, lo prende in pieno sul piede. Giallo ci può stare, dai, rosso diretto,
1: no,
0: poi tenta anche di togliere un po',
1: di
0: frenare un po' il piede, non lo so, vabbè, comunque dai. Andiamo con un altro audio.
3: Io voglio farmi notare una cosa. Io credo che la Juve sia l'unica società, l'unica squadra in tutta Europa, forse anche del mondo, che gioca con i due esterni a piedi invertiti, tutti e due fanno sempre la solita cosa, rientrare dentro il campo e provare il tiro da solisti, poi entra Zagrova e fa la solita cosa. Ma la prima punta, mi spiegate che tempi deve avere, come fa a prendere il tempo, cosa ci sta a fare? Non gli arriva un cross, non gli arriva un pallone dato in profondità, raso terra, dove può attaccare lo spazio. Gli attaccanti non vengono mai serviti, i centrocampisti della Juve non sono andati a fare una verticalizzazione, gli esterni non fanno un cross, non fanno un taglio, ma che l'attaccante cosa ci sta a fare?
1: Beh, io l'ho detto, più o meno quello che hai detto tu, Antonio. Quindi. Cioè, è vero che possiamo discutere qui le capacità, le abilità, la destrezza, la personalità, tutte quelle, insomma, le caratteristiche che servono poi di tenere un giocatore, da un attaccante molto forte, ma Colomoni non la becca mai, non la prende mai, e sì, magari non sarà l'attaccante più forte del mondo, ma insomma neanche il più scarso, non gli arriva a pallone.
0: Ube ci scrive: la palla che mette dentro Floriani, che tra l'altro ha fatto un avvio di campionato sorprendente questo ragazzo, per Noslin nel primo tempo Icardi la sbatte dentro in tutte le maniere possibili, scrive Ube. Luigi dice: Marco, con Icardi in campo il Milan non vinceva. Questo non lo so, io sai, con i secco e i masi fa fatica, però per quello che ha creato nel primo tempo, se c'era uno stoccatore il Milan sarebbe andato ulteriormente in difficoltà. Questo mi sento di dirlo, perché la Lazio ha creato
1: ma poi crea sudditanza psicologica, apprensione nell'avversario,
0: assolutamente,
1: di turno,
0: assolutamente.
1: Che lo marca.
0: Vai con un altro audio.
4: Direttore, buongiorno Stefano.
1: Ciao Stefano.
4: Una osservazione. Io credo che se fossi stato nei panni di Carnevali avrei fatto lo scambio col Milan per Modric e gli avrei dato Kopmeiner. Cosa ne pensate?
0: Ma come fanno a cascare in uno scambio del genere? Per quanto sia, perché il Milan dovrebbe prendere Kopmeiner da via Modric? Cioè, domanda che faccio io, ti rigiro la domanda: perché dovrebbe accettare una cosa del genere? Non credo che sia uno scambio percorribile, ecco. Allora, vai con un altro audio ancora.
5: Ciao Maracanà. Con Colomani e Kopmeiner la Juve gioca e giocherà sempre in 9 uomini. Contro 11 si perde, e contro l'Atalanta di Scamacca ne prenderemo 3. Ciao Maurizio da Roma.
0: Maurizio molto pessimista per la partita contro l'Atalanta, però non mi sembra un Atalanta che produca tanto. Poi per carità, c'ha dei giocatori che possono risolvere praticamente la partita.
1: Il secondo tempo è stato un assedio contro il Cagliari. Poi ecco, aprire delle difese molto chiuse non è facile. Abbiamo visto Napoli-Bologna, secondo tempo di Atalanta-Cagliari, ho visto tutta la partita, è stato un assedio. Poi l'ha persa, per carità.
0: Sì, ma è stato più un assedio perché quelli si sono messi dietro.
1: Sì, ma non sarà la stessa partita. L'Atalanta ha fatto una partita, insomma, voglio dire, contro la Roma. Secondo me poi alla fine ha meritato di perdere, come è andata. Però si è messa lì e poi in uscita ti fa 2-3 uscite che ti possono mettere in difficoltà. C'è giocatori Atalanta, Marco, quindi
0: no,
1: sarà una,
0: per carità, ma
1: una partita completamente differente da quella che abbiamo
0: solo
1: visto.
0: Solo che...
1: Quindi fai attenzione se fossi la Juve.
0: Va bene, ancora un altro audio, dai, 331-8200-213.
6: Buonasera.
0: Buonasera.
6: Antonio da Napoli. Ha ragione Michelangelo. Purtroppo alla Juve c'è una... bazzeccola di procuratori, cioè la comandano i procuratori, e quello è il problema della Juve da 5 anni. Ciao,
0: però ragazzi, i procuratori fanno parte del calcio in questo momento, non è che
1: sono sempre
0: quindi...
1: non solo in questo momento, adesso hanno un'influenza maggiore, ma insomma, voglio dire, tutte le squadre poi alla fine in tutte le squadre gli agenti fanno la differenza, non vedo differenze.
0: Un altro messaggio: ciao ragazzi, il carro si è già rotto e chi deve aggiustarlo non è capace, e adesso come facciamo ad andare avanti? Grazie, siete numero uno. Cristian da Villa Cortese. Beh, però insomma, adesso si è rotto il carro, lui comunque è riferito a Colomani, che ha detto non scendo da questo carro, e secondo me è stata un'altra dichiarazione sbagliata. Io lo vedo in confusione, ragazzi. Poi per carità, si riprenderà, glielo auguro, perché per me è un bravo tecnico, un bravo allenatore, però dalla prima dichiarazione di Colomani, quando di fatto gli dà una bella,
1: dopo la vittoria a Frosinone,
0: ricordi, no? Gli dà lì quella cosa lì, e quella fa parlare tantissimo, e c'è, perché insomma, poi dopo la difesa nell'ultima partita, io non scendo dal carro Colomani, come dire, cercato di aggiustare il tiro, ha capito che ha fatto una cosa, poi dopo arriva questa di ieri sera che si è visto, insomma, Ma non lo so, io lo vedo, deve trovare lui un equilibrio, perché poi se trasmette questo al gruppo è finita, diventa complicatissimo.
1: Vero.
0: Dai con un altro audio.
7: Ma no, non voi, non eravate i grandi personaggi che dicevano che l'allenatore del grosso del coso era un grande allenatore, qui lì insieme a quello del Genoa, qualche altro allenatorino che avete detto voi e avete fatto anche la classifica di dove vederli in classifica e tutto. Mamma fa fa.
0: Io penso che ci sia un grado di percezione molte volte.
1: Ma che ci ha mandato a quel paese?
0: Non credo. No. Un grado di percezione molto basso. Inizio anno, quando partivamo, io me lo ricordo bene perché facevo io le domande.
1: Secondo me sì.
0: Tu dici?
1: Sì.
0: Ponevo delle domande. Ponevo delle domande sugli allenatori giovani che potevano far bene. C'era anche Grosso tra questi, Grosso, Aquilani.
1: Vabbè, allora qual è il problema?
0: Abate, quindi facevo. Voi non eravate di niente, perché poi mi sembra che personalmente io e Stefano abbiamo espresso sempre dei dubbi su Grosso.
1: Su Grosso sì.
0: Parlavamo del mercato della Fiorentina, che è stato un buon mercato, ma avevamo dei dubbi sulla guida tecnica. Però è chiaro che a inizio anno, spiego al nostro amico, perché bisogna pure spiegare come si fanno le trasmissioni, perché sennò qui ti arriva e ti insegna tutti qualcosa. A inizio anno, a bocce ferme, tu poni delle domande, poni dei quesiti. Chi saranno gli allenatori, questi allenatori emergenti? Chi potrà fare meglio? Non è che avevamo detto che erano i più bravi, cioè. Però ripeto, ragazzi, uno cerca di spiegare, se poi il grado di percezione è basso e non si capisce, uno cerca di lo rispiega nuovamente. Poi se no, poi pensala come ti pare, insomma, che cambia il mondo. Vai con un altro audio.
8: Buongiorno amici di Maracanã, io da Romara. Settimana scorsa, se vi ricordate, vi ho mandato un vocale dicendo: questa Juventus con Antonio Conte dove arriverebbe? Io vi ho scritto: lotterebbe per lo scudetto. Vi rifaccio la domanda e dico: chi ama la Juve spera che con l'Atalanta Spalletti perda, così ce lo togliamo dalle scatole e può tornare Antonio Conte subito durante la pausa adesso lunga per le nazionali. È l'unica soluzione, è drastico ma è l'unica soluzione.
0: E io sinceramente, il tifoso può pensare quello che vuole, però personalmente trovo aberrante che uno speri che vada male qualcuno Stefano per chiamare un altro allenatore. Però,
1: sono stanchi i tifosi della Juventus di aspettare.
0: Ma perché se viene Conte c'ha la bacchetta magica?
1: No, assolutamente no, e non credo che poi possa questa squadra possa lottare per il titolo. Però Conte ha una magia con quella società là, Marco.
0: Ma può essere. No, oggi Rampulla
1: ha un'aura particolare in generale, perché è bravo allenatore, un ottimo allenatore, un grande allenatore, però alla Juve c'è un qualcosa che lo lega visceralmente, e poi è successo quello che è successo, molti tifosi della Juventus non lo vorrebbero, ma adesso mi sembra che siano tutti d'accordo su un suo probabile ritorno. Io mi auguro invece che questo ciò non accada, perché significherebbe che Spalletti, insomma, le cose per Spalletti poi non vanno per il verso giusto, e quindi vedremo. Vabbè. Dai, adesso io non ti so dire, certamente la sconfitta di ieri è brutta,
0: molto
1: brutta.
0: Vediamo se c'è un altro audio, poi mi dicono che forse si prova a fare un intervento al volo con Lorenzo Beccarisi sulla questione Icardi, proprio per avere una specifica in più. Vai Andrea.
9: Buongiorno, sono Giovanni da Cesina, vi stavo seguendo la vostra discussione sui giovani stranieri.
0: Ah, questa è dell'inizio proprio.
9: Ma ha ragione Stefano, tutta la vita, basta con queste storie, sono troppi, devono giocare gli italiani, sono troppi stranieri. Se l'italiano è forte, gioca. Gli italiani forti, giovani, se sono forti, giocano. E che è un periodo dove non ci sono giocatori forti italiani, semplicemente. Una generazione così. Vi seguo, vi saluto, un abbraccio.
0: Grazie amico mio, grazie veramente. 331-8200-213, se c'è ancora un vocale lo recuperiamo, poi ditemi se dobbiamo fermarci oppure aspettare il collegamento con Lorenzo Beccarisi, vai.
10: Buongiorno Maracanà, il discorso giovani per me in Italia è molto semplice. In primis sono cambiati la metodologia di selezionare lì già quando hanno una tenera età, sugli 11-12 anni, si vedono quanto margine fisico di crescita hanno e non tanto il talento puro, perché prima si cercava quello, secondo me. Ora ho visto nelle scuole calcio cercare solo diciamo bambini che hanno potenziale fisico da poi far crescere e svilupparsi negli anni. Poi inoltre in Italia per me c'è poco coraggio, perché c'è troppa pressione sul calcio. Se diminuiamo un po' la pressione e non mettiamo al primo posto il risultato, ma mettiamo al primo posto il movimento, vediamo che non però, solo i Gasperini, ma anche altri allenatori inizieranno a puntare sui giovani.
0: Però perdonatemi, qui c'è Stefano che ne sa più di me, quindi io faccio, rivolgo questa cosa a Stefano. La pressione c'è in tutti gli sport, Stefano.
1: La ieri, pressione, ti dico quando una cosa, c'è un risultato da conseguire, ma tu sei stato a fare questa tre giorni.
0: E poi ti dico una cosa proprio sulla pressione.
1: Ma voglio dire, ma se io faccio un tempo e tu ne fai un altro, ma tu vivi per quello, per il
0: livelli,
1: risultato.
0: Vive sotto le pressioni. Ieri, termine della gara, hai visto che è caduto Bezzecchi è caduto, è venuto in conferenza stampa. E uno gli ha fatto la domanda, gli ha detto: Marco, cos'è la pressione per la lotta al titolo e quindi sei caduto? Lui gli ha risposto: io provo a fare il pilota, se non volevo le pressioni andavo in officina con mio padre. Se fai il pilota e quindi alleni una squadra, giochi a calcio, non puoi pensare di non avere pressione se arrivi in Serie A, se lotti per quartieri alti, se lotti per il mondiale. Sennò che roba è?
1: No, il discorso
0: le pressioni
1: allora,
0: le devi gestire, però, ma le pressioni ci
1: il
0: stanno.
1: Il nostro amico ha fatto un discorso, diciamo, comprensibile e condivisibile. Cioè Marco, a tenerà, lui dice, 11-16 esatto. anni, vedono l'aspetto fisico e non quello tecnico, poco coraggio discorso. E troppa pressione. Però quando tu sei nelle giovanili di un grande club, devi praticamente assorbire più la prestazione che non il risultato, quindi aiuta il movimento, aiuta anche la formazione corretta certo. del giovane calciatore. Però anche lì, Marco, fai un torneo giovane, lo vuoi vincere perché c'è risultato, perché il ragazzino che va a casa e perde e dice ho perso pure oggi, ho capito, cerca di vincere, ma non è, voglio dire, distorcere un po' quello che deve essere la missione iniziale della formazione corretta e sana di un giovane calciatore, che deve pensare a formarsi, a diventare più sicuro dei suoi mezzi, eccetera, eccetera. Però anche lì, a livello giovanile, devi vincere. Quindi è abbastanza ridicolo scindere le due cose. Certo, all'inizio, certo. Però, nella formazione, il giovane deve pensare a formarsi. E
0: a
1: quindi,
0: formarsi,
1: anche se perde, dice, vabbè,
0: cioè,
1: deve
0: lo step
1: anche...
0: iniziale deve essere quello.
1: Poi, però,
0: poi
1: quando
0: dopo...
1: ti catapulti nel professionale, la pressione, il coraggio, ma insomma, di che parliamo?
0: Quando fai l'esordio in Serie A con una grande squadra, la pressione c'è, perché devi sbagliare,
1: no,
0: devi sbagliare almeno così.
1: Ma poi vuoi vincere,
0: c'è poco
1: perché
0: da fare.
1: Giochi per quello.
0: Allora, mi fermo un attimo perché facciamo un flash con Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, ben trovato di nuovo.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Buona giornata. Ci sei?
11: Buon pomeriggio a tutti.
0: Lorenzo, mi dai un aggiornamento sulla situazione Icardi, perché stiamo leggendo che insomma c'è questa apertura, c'è questa disponibilità, quindi come stanno le cose?
11: Allora, l'apertura è arrivata da Gennaro Gattuso, perché come sappiamo era stato lui meno di un mese fa a far capire come in questo momento non fosse prioritario, in quel momento non fosse prioritaria l'opzione Icardi per la Lazio. In quel momento c'era anche una situazione diversa, perché comunque la Lazio era reduce dalla sconfitta col Mantova e non c'era una buona atmosfera. È cambiata la situazione con questi risultati e con la necessità di trovare comunque un riferimento offensivo che possa garantire dei gol, perché la Lazio comunque ha creato tanto e ha finalizzato meno rispetto a quanto ha prodotto. Per questo nei giorni scorsi, nei colloqui col direttore sportivo Fabiani, Gattuso ha aperto alla possibilità Icardi. Questo vuol dire che Icardi domani sarà a Roma? No, assolutamente no, perché comunque c'è da trovare la quadra dal punto di vista prima di tutto economico, perché comunque la richiesta di Icardi in questo momento è superiore a quello che può offrire la Lazio. Icardi chiede circa 3 milioni e mezzo, la Lazio oltre i 2 e mezzo non può arrivare. E c'è anche la questione relativa agli slot per gli svincolati. La Lazio ne ha già utilizzato uno per Diogo Leite, ne possono utilizzare due nell'arco della stagione a mercato chiuso, e quindi la Lazio, che con ogni probabilità a gennaio avrà il mercato bloccato, vuole capire se di fatto chiudere il suo mercato in entrata per la stagione 25-26 con Icardi o se 26-27 o se magari tenersi ancora aperto quello slot, per esempio per il discorso centrocampo, visto che comunque la Lazio è stata in emergenza in queste partite, anche se al momento non sembra intenzionare andare su un attaccante. Quindi sicuramente si è riaperta la trattativa, ci sono stati nuovi contatti fra Lazio e l'entourage di Icardi. Da qui a dire che domani Icardi sarà il nuovo giocatore della Lazio ce ne passa, però sicuramente la notizia c'è, la notizia è importante.
0: Bene, bene, bene, Lorenzo, naturalmente seguiamo la situazione, se ci sono aggiornamenti ritorneremo subito da te, poi vediamo l'evoluzione di questa situazione, perché ti posso dire che addirittura qui qualcuno dice ma non è meglio che lo prenda la Juventus, serve un attaccante così, quindi è un nome, un giocatore che riscuote sempre tanto interesse. Va bene.
11: A chi non ha segnato fa gol a uno come Icardi.
0: Sì, fa gol, sì, almeno è un uomo d'area di rigore, questo è sicuro. Va bene Lorenzo, grazie per il momento, a presto.
11: Grazie a voi, grazie, buon
0: proseguimento. Lorenzo, ciao, buon proseguimento. Adesso noi ci fermiamo perché andiamo un po' dentro le tre partite che si devono giocare oggi, cominciando da Como Parma, poi la gara della Roma con il Torino e a chiudere la sfida appunto dell'Inter contro l'Udinese. A tra poco.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo per quest'ultima parte, quest'ultimo tratto di trasmissione prima di cedere la linea a tutto a C. Mi permetti di salutare Victor che mi ha scritto un messaggio chiedendomi se ero io domenica mattina che correvo sul lungomare di Misano.
1: Ma pure a Misano?
0: Ero io, sì, perché poi sono andato al circuito. Mi sono bella la pista ciclabile tra Misano Cattolica e Gabicci è una cosa.
1: La sei fatta tutta di corsa?
0: Bellissima, sì, ho fatto questi chilometri così. Perché poi c'è uno adesso in collegamento con noi che è un altro maratoneta, che è Pepe Ferrari di Mediaset. Ciao Pepe, ben trovato.
2: Ciao, ben ritrovati a voi. Sorridevo.
0: L'ascoltatore dice: eri tu? Sì, ero io, perché ho approfittato della mattinata prima di andare in circuito. Ho detto: adesso mi vado a fare una bella corsa di mattina. È verissimo. Basta avere un paio di scarpe fatte bene e poi vai e ti diverti. Come stai, Pepe? Prima di tutto.
2: Tutto bene, sopravvissuto a questa estate tremenda, un caldo pazzesco.
0: Bene.
2: La pianura padana.
0: Sì, un po' dappertutto. Pardon, diamo anche il buon pomeriggio a Marco Campanella. Ciao Marco,
1: ciao Marco.
3: Buon pomeriggio a voi.
0: Ce la farò. E diamo anche il buon pomeriggio a Ivona Alessandro. Ben trovata anche a te.
4: Buon pomeriggio ragazzi, grazie per l'invito.
1: Ciao Ivona.
0: Allora. Arrivano queste tre partite, caro Stefano, oggi, che chiudono la giornata di campionato. E sono le tre squadre che sono partite molto forti, che stanno impressionando. Secondo molti sono le tre squadre che si contenderanno il titolo. È esagerato alla quarta giornata, oppure quello che hanno espresso in campo ti può portare anche a pensare questo?
1: Beh, insomma, è presto ancora, però stanno avanti rispetto alle altre. Non è un caso che poi siano lì, lassù. E sono le più attrezzate, le più organizzate, le più consapevoli, secondo me. L'Inter su tutti, ma insomma Roma e Como stanno lì.
0: Sì, il Como ha fatto una prima uscita in Champions e niente male.
1: Sontuosa.
0: Sì, impressionante. Pepe, che ne pensi di queste sfide di questa sera? C'è qualcuno che può rischiare qualcosa in più? E se pensi che siano un po' queste le tre squadre, considerando anche quello che hanno fatto vedere le altre, Juve in difficoltà, Milan lo stesso, insomma, più ombre che luci, quindi il gruppo di il Napoli ha vinto la partita contro il Bologna dopo una serie di sconfitte consecutive in questo avvio, che idea ti stai facendo?
2: Che sono le tre squadre che rispondono a un progetto preciso e chiaro che non intravedo nelle altre. Nella Juve, che ieri sera addirittura a tratti mi è sembrata una partita, sul finale una partita di dilettanti quasi. Ho visto delle cose che non riuscivo a crederci, sono andato a rivederle oggi. 3-2 io l'ho rivisto 2 o 3 volte perché dovevo capire come fosse possibile che una squadra come la Juve prenda un gol del genere. Diciamo che Inter, Roma e Atalanta sono costruite per essere squadre che possono portare
0: Inter, Roma e Como, hai detto l'Atalanta, attenzione.
2: Inter, Roma e Como, vedi un lapsus perché Como ha preso l'Atalanta.
0: Esatto, ha preso il posto in questo momento dall'Atalanta, è vero, sì. È verissimo. Hai detto sono costruite.
2: Ma ancora più forte secondo me, ancora più forte.
0: Sono costruite, hai detto?
2: Sono costruite per arrivare lontano in campionato e per fare bene anche nella competizione europea, nella Champions.
0: Ivonne, questo Como che affronta il Parma, poi magari se avete qualche anche indicazione, Ivonne, sulle scelte di Fabregas, ce le puoi anche riportare.
4: Sì, allora sicuramente potrebbe essere l'occasione per vedere un po' di turnover, non troppo, perché sappiamo che comunque Fabregas è molto fissato, ma nel buon senso del termine, con sta andando tutto bene, continuo con le mie certezze, non stravolgo niente, soprattutto perché appunto sono arrivate nuovi giocatori, perciò comunque bisogna dare il tempo anche ai nuovi di inserirsi, tenendo conto che alcuni poi provengono proprio da campionati completamente diversi, chi ha addirittura fuori dall'Europa, perciò poi sappiamo anche che comunque il Como ha un determinato modo di difendere, bisogna entrare dentro tutte le tattiche anche di contropressing, insomma, però oggi io mi aspetto, anche un po' parlando confrontandomi con i colleghi, l'esordio di Kaiki, che comunque potrebbe appunto prendere il posto di Vaje, che le ha giocate tutte fino a questo momento. Vaje che comunque ha fatto benissimo, ha fatto vedere onestamente anche una crescita importante anche in fase di costruzione, quando magari lasciava desiderare l'anno scorso in determinate situazioni, che non aveva quel piede per uscire in pressing, invece adesso comunque è cresciuto. Però potrebbe, ecco, insomma, essere arrivato il momento di vedere Kaiki e il suo esordio ufficiale. Per quanto riguarda invece poi la difesa, uno tra Ramone e Chalobah, più indicato l'inglese, potrebbe rifiatare e giocare Kempf, quindi al posto dell'ex Chelsea, accanto appunto Ramon, e invece Couto dovrebbe essere confermato sulla destra. Da Cugna comunque sta facendo vedere delle prestazioni come tanti, però incredibili, quindi verrà confermato. Perrone dovrebbe tornare dal primo minuto, dopo che in Champions invece aveva giocato Miglia, e quindi Miglia rifiatare. Per quanto riguarda invece l'assetto offensivo, potrebbe esserci una novità, perché uno tra Diao e Baturina comunque potrebbero fare un turno di stop, detto che comunque per quello che stanno facendo vedere entrambi non si toglierebbero mai. Però ecco, potrebbe anche essere tornato il momento di vedere Jesus Rodriguez, che è stato un po' accantonato. Anche il ragazzo comunque è un po' particolare, ricordo l'anno scorso quando c'era stata la trasferta di Verona, era stato tolto all'intervallo, aveva avuto un po' uno screzietto con Fabregas, che comunque fa capire anche l'importanza che il giocatore ripone nella causa e quant'altro. Però insomma, anche se in realtà è un testa a testa, io vedrei di più con Baturina, che comunque è tornato anche stanco dai mondiali. Invece comunque Diao no, Diao ha fatto vedere che sta benissimo. Nico Paz ovviamente confermato, e in avanti ovviamente tutti scalpitano per vedere Moise Kean dal primo minuto.
0: Beh, questa potrebbe essere, Stefano, anche l'occasione, la partita giusta, cioè, no? per fare qualche cambio, con tutto rispetto per il Parma, però ci può stare, no? Con un avversario di livello inferiore
1: potrebbe
0: rispetto,
1: essere
0: magari
1: il suo turno dal primo minuto, dai.
0: Vedere Ken, anche Kaiki,
1: per
0: insomma,
1: vederlo anche, voglio dire, perché l'ho visto anche molto disciplinato, è come se avesse accettato diciamo questo posto straordinario che è Como, anche le regole che ci sono all'interno di questa
0: squadra. Beh, certo, questa è una grande occasione per lui.
1: Perché a Firenze entrava, si sentiva proprio il leader di questa squadra, invece entra come secondo di Duvicas.
0: Esatto.
1: Deve ritornare un po' a ritrovare,
0: no?
1: Sì, però deve ritornare a essere se stesso, insomma, un pochino anche, voglio dire, strafocciare, cioè questa.
0: Ma tu lo
1: deve
0: vedi
1: liberare
0: giocatore
1: questa
0: da
1: energia.
0: Fabregas, se ti faccio questa domanda?
1: Sì.
0: Lo vedi?
1: Vedi, tu mi hai sempre criticato su Ken perché avevo fatto un paragone.
0: No, io non mi sono mai permesso di
1: criticare. Però vedi, se Fabregas lo ha preso, ci sarà un motivo.
0: Perché vede tracce di
1: Drogba.
0: Tracce. No, questo l'aveva detto
1: tracce,
0: tempo fa.
1: Però, io mi ho detto, mi
0: devo
1: hanno
0: dire, Pepe,
1: massacrato Ivone,
0: Marco e Ivonne tempo fa. Guarda, sentiamola.
1: Una menzione particolare. No,
0: aspetta,
1: tracce di Drogba.
0: Questo lo ha detto quando lo prese la Fiorentina, proprio all'inizio.
1: Quindi, certo.
0: Proprio all'inizio, che aveva
1: fatto finito in nazionale, adesso sta Como, perché capito? Fabregas ha visto qualcosina,
0: traccia l'ha vista pure lui.
1: Qualche traccetta ha visto.
0: Allora,
1: qualcosa.
0: Sentivo Maracanà, ha detto: senti in pallomeni che
1: dico,
0: Cesca, quasi.
5: È un iperbole, però vabbè.
1: È un iperbole, ho detto tracce.
0: Tracce
1: italiane.
5: Detto che in qualche movimento, tutto sommato,
0: i movimenti, ecco, non ci allarghiamo più di tanto nei movimenti,
5: fermiamoci lì,
0: proviamo lì. Marco che dice? Campanella in silenzio, però non vuole dire niente.
1: Campanella, pensa,
6: sta anche morino. Per quanto riguarda Giampiero Gasperini potremmo vedere qualche ricambio, sebbene ieri nella conferenza stampa di vigilia di questo Torino-Roma ci ha tenuto particolarmente a far capire a tutti che non esistono titolari e riserve, ma sono tutti titolari.
0: Beh, giusto.
6: È chiaro che arriva oggi la terza partita in poco più di una settimana, quindi qualche ricambio ci sarà sicuramente. Non partirà dal primo minuto, ma non sarà direttamente della gara Andicà, che ha accusato un'influenza nella giornata odierna, quindi è pronto a debuttare Balerdi dal primo minuto. Non è al meglio neanche Wesley, ma che a differenza del Livoriano cercherà di esserci.
1: Girarsi influenza. No?
0: Questa influenza è terribile adesso, perché c'è i cambi di temperatura, capito? Quindi bisogna stare attenti. Come? Chi è che dice? No. Sentivo Pepe. Ritorno. Pepe, volevi dire qualcosa tu?
5: Io parlare della formazione dell'Inter, ma non lo so, sinceramente lo guarderemo. Secondo me quest'anno
2: si va, e non è facile beccare la formazione dell'Inter quest'anno, non so, i cambi,
1: hanno scritto però... che Chivu varerà la super difesa con Ancanji,
0: sì, con Stones, io so che gioca Stones dall'inizio, questo è...
2: Sì, se dovessi scommettere qualche cosa, scommetterei sulla titolarità di Stones stasera.
0: Sì, ci può stare.
2: E poi è logica, vedo un Ancanji rispostato sul centro-destra e bastone sinistra, è meglio vederlo sul centro-destra secondo me a Kanji in questo momento, in questo inizio di stagione, sì, curiosità, sì, di vedere Stones dal primo minuto, poi sul resto,
0: ma il resto stavo leggendo Diouf ci sarà, Barella pure, no? Zielinski, Carlo Salvini,
2: Diouf, dopo l'intervista che ha rilasciato l'Equipe stasera non gli farei fare 80 minuti ma 100, perché così devi star lì, devi imparare, che Diouf deve imparare secondo me, ecco. Cioè, capisco che lui nasce centrocampista, mezzala, ma quel ruolo, ma Diouf ha un futuro su quella fascia, che prima lo capisce e meglio è per l'Inter sicuramente, ma per lui, perché su quella fascia quando punta, se che si impara veramente, sta imparando bene i meccanismi, è un giocatore Andy il calcio di Uff, come ama dire lui, perché ha veramente i numeri, deve convincersi un po' di più, e stasera lui ha detto che dopo 60 minuti è stravolto, stasera gliene faccio fare 100, così va avanti. Sul resto, in attacco, Pio, può essere il ritorno di Pio, si dice il ritorno,
0: sì,
2: di
0: sì,
2: Pio.
0: dovrebbe giocare Pio,
2: insomma ci sono tante
0: in coppia con Lautaro, dai, ci può stare, no Stefano?
2: Sono tante le carte che può giocarsi Chivu,
0: Ma dove vedete dei rischi? Ci sono in queste tre partite, Stefano? Tu non vedi rischi? Tutto abbastanza...
1: Dovrebbero vincere
0: tutte e tre vittorie?
1: No, però poi...
2: Il rischio dell'Inter è in se stessa.
1: Esatto.
0: Pure io la vedo così. Non so, Ivan...
1: Ma anche la Roma, eh.
0: Ivonne?
4: Dell'Inter?
0: No, in generale. Vedi in queste tre partite qualcuna che... Il Como mi sembra la partita adesso, con tutto il rispetto, quella... un po' più agevole,
4: un po'
0: più, no?
4: Possiamo dire.
0: Più le altre due vedi qualche rischio oppure
4: beh,
0: no?
4: Sicuramente l'Udinese è una squadra fisica, ecco. Se dovessero mai, ho seguito l'Inter fino a 2 anni fa, se sai, a bassa intensità, bassa l'attenzione, e comunque l'Udinese gioca, cioè l'Udinese è la classica squadra che ha le idee precise, gioca quel calcio lì. Non esce dai suoi schemi, però fa le cose per bene, a meno che appunto ci possa essere un calo di attenzione nell'Inter, ma mi sembra strano, anche perché poi giocano a San Siro, quindi comunque devono anche ritirarsi su tra virgolette da quello che è successo a Madrid, che comunque la prestazione c'è stata e ne hanno parlato tutti ovviamente benissimo, e c'è anche... però sai, comunque è una sconfitta, non andrà bene i giocatori, men che meno l'allenatore, vorranno sicuramente, cioè la volontà ci sarà sicuramente di riparare, ecco, tra virgolette, al danno fatto, perché comunque è un'occasione persa con la Madrid.
0: Vabbè, vediamo un po'. Marco?
6: Sicuramente oggi la Roma è chiamata una grande prova di forza, perché sì, Gian Piero Gasperini ha detto che le squadre che fanno la Champions non hanno titolari riserve, però è chiaro che è la prima volta in questa stagione che arriva la terza partita in poco più di una settimana.
0: Esatto, infatti bisogna vedere l'effetto su tutte e tre che cosa comporta questa cosa qui. Questa è forse l'unica variabile che possiamo inserire, no Marco?
6: Esatto, e poi sarà diciamo una sorta di prova generale di quella che lo stesso tecnico ha definito poi il momento clou della stagione, ovvero subito dopo la sosta, secondo Gasperini inizierà veramente la stagione, entrerà nel vivo con a più riprese gare ogni tre giorni, quindi questo diciamo, è il primo step per quanto riguarda la gestione del gruppo e delle forze, e senza dimenticare che comunque la Roma è lì e quindi deve cercare sicuramente una vittoria per riprendere la vetta della classifica, per continuare la sua tabella di marcia e staccare anche quelle che sono le rivali per l'obiettivo quarto posto, come Milan e come Juventus, che hanno avuto delle cadute in questi giorni.
0: Va bene ragazzi, io mi devo fermare, saluto intanto Pepe Ferrario, che
1: vediamo
0: presto. Pepe, un abbraccio.
2: Un abbraccio a voi, una buona giornata.
0: Mi raccomando, non smettere di correre.
2: sto andando adesso.
0: Bravissimo, Marco. Bravissimo, grande, grande Pepe. Un saluto anche a Marco Campanella. Ciao Marco, buon
1: ciao
0: lavoro
1: Marco.
0: Anche a te, a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie.
6: E
0: stessa cosa per Ivona Alessandro.
1: Ciao Ivona.
0: Buon lavoro Ivona, presto.
4: Grazie mille, ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie, allora siamo quasi in addirittura di arrivo, caro mio, in questo pomeriggio. Una parola su Kimi Antonella, vuoi dire? Hai vinto un'altra
1: volta. Non ci sono più aggettivi per definire questo fenomeno
0: sempre,
1: straordinario.
0: Ma è una roba incredibile.
1: Che ci inorgoglisce e al quale auguriamo insomma di continuare così a martellare
0: Mamma mia.
1: Mietere successi uno dietro l'altro, ottava vittoria stagionale, un dominio assoluto.
0: Un dominio proprio. È vero che c'è un
1: nuovo circuito a Madrid.
0: Però
1: bello.
0: C'è pure il pilota,
7: The King of the Mountain.
0: Capito? Dicono tutti c'è la macchina, ho capito, ma c'è pure il pilota, perché poi bisogna saperla guidare la macchina,
1: certo,
0: capito?
1: Certo.
0: Non è che lui mi sembra uno molto molto forte, veramente
1: molto
0: un talento.
1: Mi ricorda Senna.
0: Un po' tutti lo dicono. Poi questo è giovanissimo, ragazzi.
1: È un predestinato, illuminato
0: assolutamente.
1: E poi mi sembra un ragazzo veramente acqua e sapone, che non guasta.
0: Eh sì, è vero, è vero. Vediamo se c'è ancora qualche audio al 331-8200-213 prima di andare in chiusura di questa puntata. Vai.
8: Buongiorno Maracanà.
0: Buongiorno.
8: Vedo che tante vedove di Antonio Conte stanno resuscitando.
0: È così. Ma Conte è in casa Juve.
1: Com'è? Ciccio fai il bravo.
0: Ciccio fai il bravo. Dai, con un altro audio. Va.
1: Andrea, più reattivo.
9: Ciao Marco e Stefano, Luigi da Novara. Niente, io riponevo molta fiducia su questo attaccante tedesco spirungone qui della Juve. Tra l'altro, cioè, effettivamente è alto 2 metri. Ma
0: sembra un Iarracci di capelli biondi.
1: No, adesso no, no,
0: no, ti giuro, non sembra.
1: Però a volte madre.
0: C'ha qualcosa.
1: Il gigante di Brema.
10: Ciccio fai il bravo,
1: Ciccio. Ma
0: c'ha
1: se Ciccio
0: qualcosa di Rush.
1: Volte male per bravo. No, nel senso, pensa se dovesse. No, il discorso è questo qui, Marco. Io pensavo che potesse essere un altro tipo di calciatore, ma insomma non è che ha giocato 20 minuti, poverino. È entrato anche la scorsa volta. Aspettiamo, attendiamo.
0: Certo.
1: Qui dobbiamo aspettare tutti.
0: Però. Noi aspettiamo tutti. Non c'è
1: diciamo,
0: no,
1: diciamo sempre alla fine, aspettiamo, è ancora presto.
0: Vabbè,
1: che dobbiamo...
0: Malen ha impattato subito.
1: Capito? Qui dobbiamo aspettare tutti, Marco, no, quindi bisogna anche osservare un po'.
0: Poi mi sa che non segna da un sacco di tempo questo.
1: Volte male.
0: Mamma mia. I numeri sono impressionanti. Io
1: ma
0: quando
1: poi
0: lo...
1: è altissimo.
0: Allora, se... mo ti racconto una cosa. Io mi sono permesso un giorno di scrivere, ma io sinceramente non ho mai visto questo giocatore se non negli highlights, qualche highlights.
1: No,
0: che...
1: a me non dispiaceva.
0: No,
1: un
0: io quando vedo gli highlights non
1: Germania...
0: riesco mai a giudicare un calciatore, perché l'highlights non è un modo per poter vedere un calciatore.
1: Però i 20 minuti che ha fatto l'abbiamo visto.
0: Allora mi ha scritto uno, ma come non le fai a non vedere Voltemate? Perché devo vedere tutte le partite del Newcastle per vedere Voltemate? Cioè,
1: no!
0: Capito?
1: No.
0: Non devo guardarle io tutte le partite, dovrà guardare chi lo prende Voltemate, non io. E quindi, però non mi ha proprio impressionato, se ti devo dire la verità.
1: Voltemate, io invece avevo puntato su un... No?
0: Vabbè, però la prima partita adesso, mo non esagerare a bocciarlo così.
1: Però, insomma, ieri non
0: ha proprio fatto
1: cascava per te.
0: Male,
1: no.
10: Domani è impossibile.
0: Vai, vediamo con un altro audio, dai.
11: Salve ragazzi, visto che non abbiamo un centravanti d'area di rigore, perché non cerchiamo di cambiare qualcosa? Io vedo sempre gli stessi errori anche dell'anno scorso. Costa di Sao sarà anche bravo, ma lo vedo poco funzionale. Sempre un dribbling di troppo con la difesa avversaria che si sistema. Ma visto che abbiamo centravanti di movimento, perché non facciamo centravanti che arredra e magari gli esterni che mi sembra che sappiano tirare in porta, che convergono più verso l'aria da una parte? C'è
1: a me sembra, caro Marco, di rivedere un film. Cioè, io
0: film già visto.
1: Stiamo registrando la peggior partenza della Juventus dall'anno 19-20, quando con Sarri vinse lo scudetto. Peggio di Spalletti ha fatto Allegri, meglio di Spalletti ha fatto Tudor. Tu hai sempre contestato Tudor, ma bisogna riconoscere a Tudor che almeno quella Juventus aveva un ardore anche su questi squilibri, però Tudor
12: sempre le stesse cose, basta,
1: sempre le stesse cose, dai, però io dico che Tudor aveva centrato l'obiettivo, il povero Tudor aveva centrato ed è, si è qualificato per la Champions League, dai, non possiamo dimenticare questo.
0: Allora richiamate Tudor, che...
1: No, però la Juve di Tudor tutti dicevano 4-3, 3-3, 3-3, ti ricordi? Quella anche c'era questi
0: ma dove sta adesso Tudor?
1: Non lo so.
0: Aspetta che vedo, Tudor, allenatore.
1: Tu dici potrebbe tornare Tudor, no?
0: Che ne so, non so adesso se è libero o meno, vediamo subito. No, non...
1: Però
0: non è
1: Tudor
0: libero.
1: Ce
0: è
1: l'ha
0: libero.
1: Fatta, ecco, Tudor ce l'ha fatta.
0: Vabbè, ce l'ha fatta.
1: Ha fatto qualificare la Champions, la Juve in Champions, Te la ricordi l'ultima partita a Venezia?
0: Come no? Vabbè, vediamo. Siamo arrivati alla fine, caro mio Stefano. Allora, noi adesso ci fermiamo. Ci sarà tutta Cipo. Il tempo chiuso, e noi ritorniamo domani a partire dalle ore 13.
1: Ciao,
0: analizzando
1: Marco, ciao
0: quello
1: a tutti.
0: Che è successo questa sera con le partite. Ciao a tutti. Grazie ad Andrea Magliocca e Claudio Frerese in cabina di regia. Domani.
13: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare grandissime cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve dell'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, ha cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, fanno molta fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come avevamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate 2 squadre che, non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria, sono 2 metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori importanti che sono fuori e sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime 3 del campionato, delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi sì, Non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì un po' di gioco, ma sicuramente di risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per la Champions, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Tre vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, la sconfitta, e quindi veramente una lieta sorpresa. Sì, ne credo anche, voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora che dopo quattro partite, che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza e che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Aldini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, gli sta costruendo un organico importante, e poi devo dire Aldini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché vedi Cosenza, vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore. Ma non perché Grosso non sia bravo, assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto, e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato. Ha fatto molto bene l'anno scorso, perché Lorenzo non era facile portare in porto una salvezza
0: Certo,
1: dopo quello che era successo all'inizio.
0: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po', perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova dell'amico Modesto Francesco, che io ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato l'uomo decisivo in queste quattro partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico, che tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
0: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica, diciamo, buona perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora, bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. E
1: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, a quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale, meglio uno che zero, come si dice. Vediamo ancora la prima partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'accelerazione schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le somme.
2: La doppia di Dybala Malen, pensi che sia la più forte del campionato?
3: Beh, è una delle più forti. Stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
2: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions?
2: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
4: C'è qualche analogia con la Roma
2: Ci sono
4: del
2: stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: No. Dopo quello che ho detto? No, no, no, no.
2: Aggiornamenti.
3: No, ci sono mai stati.
5: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
5: Il
3: sì.
5: primo appuntamento, dai, c'è
3: No,
5: una
3: ancora
5: notizia, dai.
3: no. Tra un po' lo
5: Una
3: saprete.
5: notizia.
3: No, non posso.
4: Francesco, c'è
3: Però si faranno tante belle cose.
4: qualche analogia con la Roma del 2001, secondo te?
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua era una bella squadra. Noi eravamo una grande squadra, questa era una bella
5: Cosa
3: squadra.
5: gli manca?
2: Francesco,
5: Cosa gli manca secondo te per essere un altro?
3: ma io penso alla continuità, la continuità per vincere lo scudetto di dare continuità.
5: Non i giocatori.

0: si è saputa la decisione mia di dover smettere. E quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi. So quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
1: Ciro, facciamo un passo indietro, come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no, di smettere?
0: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco, non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi, e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
1: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo tre giornate?
0: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità, però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno, e hanno fatto anche un buon mercato, perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso, quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
2: Pensi che la chiave sia Gattuso per questo successo iniziale della Lazio?
0: Beh, sicuramente è un punto importante, i giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico, e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Questa prima partita ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li farà, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per Roma ora che sono tornato e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
2: C'è una mission che ti proponi, insomma, in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
0: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante, si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria, e i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione, e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
2: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi, insomma, sulle copertine, che assiste. Come ci si deve comportare, ecco, da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha. Ecco, quale sarebbe la scelta?
0: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha. In questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post me in nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco. Devo dire che all'inizio, quando cambi allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
3: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
4: Luca, invece, tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
5: Ah, non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire. Abbiamo preso un'altra legnata fortissima non andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un

0: anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso un po' più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
1: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
0: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono 3 volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, però se ne è parlato tanto appena è successo per 2 settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme, o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
2: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Eccoci qua in questo lunedì 14 settembre con una nuova puntata, la prima di questa settimana di A tutta C, il format di TMV Radio dedicato interamente al mondo della Serie C. E allora, so che c'è già in collegamento il nostro Matteo Ferri, o meglio, no, non proprio tutto nostro, ma insomma anche un po' nostro, ce lo dividiamo con la redazione di tuttoc.com, quindi vado subito a collegarmi là, direttamente da Matteo. Vediamo un attimino in che stato è il buon Matteo Ferri, intanto che insomma qua da Firenze Claudia Marrone la vedete un po' stanca, forse un po' provata. Matteo, buongiorno!
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dov'è
2: e telespettatori.
1: Michelangelo?
2: All'asilo.
1: Dov'è Michelangelo? Vogliamo sapere questo. Ecco, ha iniziato Michelangelo.
2: Sì, assolutamente.
1: Oggi il primo
2: mica ce lo possiamo tenere a casa sempre, insomma. È già abbastanza grande, è giusto che... No, per carità. Noi siamo genitori molto, molto all'avanguardia da questo punto di vista. Prima esce, meglio è.
1: Ecco, bravissimo, molto bene. Ecco, perché sennò poi cresciamo una generazione di
2: mammoni.
1: Mammoloni e... che già insomma a 20 anni li fanno giocare in primavera, se almeno i genitori non ci pensano un attimino a svegliare un po' i bambini. Beh, sì. E no, io ero preoccupata su dove fosse Michelangelo, perché so che oggi insomma per tanti ragazzi è il momento del rientro a scuola, insomma si inizia un po' in varie regioni d'Italia, mentre invece la Serie C si appresta a un turno infrasettimanale. Perché Matteo, di cosa parliamo? Di quello che è stato, di quello che sarà, visto che ci sono anche panchine a rischio?
2: Beh, quello che è stato, c'è stato parecchio in questo fine settimana, insomma, c'è stato tra i risultati quelli un pochino più clamorosi, cioè il 3-0 del Ravenna, non tanto perché sia proprio inaspettato un successo del Ravenna quanto nelle dimensioni, però in questo caso... direi che dobbiamo assumerci totalmente la responsabilità del 3-0, visto che l'altra settimana avevamo lodato Cabasci dicendo che era un giocatore fuori categoria. Infatti l'espulsione di Cabasci ha portato al 3-0 del Ravenna sul Perugia. Però chiudiamo questa parentesi
1: anche
2: sulla
1: per
2: nostra...
1: un brutto fallo,
2: sì,
1: anche
2: sì,
1: un brutto
2: vabbè,
1: fallo ha fatto, tra l'altro.
2: Chiudiamo questa parentesi sulla nostra... Il Treviso ha vinto e anche il Trento, bisogna dire che insomma, ha bloccato il Brescia in quello che era l'assoluto big match del fine settimana. Certo, in casa magari sarebbe stato meglio vincere, però comunque sia, è un Trento che continua a dimostrare di essere una squadra da prime posizioni della classifica. Poi noi abbiamo detto che il Brescia vincerà facilmente il campionato e infatti primo è il Cittadella, però anche in questo caso aspettiamo qualche giornata in più. Insomma, diciamo, noi possiamo anche portare sfortuna fino a un certo punto, però insomma il Brescia ha incontrato il Trento, ha avuto anche un calendario un po' più difficile del Cittadella e siamo alla quarta giornata. Poi certo, se tra 10 giornate parliamo di un Cittadella più 12, allora in quel caso potremmo cominciare a farci delle domande sulle nostre capacità di previsione.
1: No, io mi appello a quella vittoria del Treviso che è arrivata in rimonta, insomma abbiamo sudato freddo, c'è stata l'espulsione se non sbaglio del direttore sportivo che venerdì avevo in studio, pensa te. Però vabbè, non stiamo a guardare queste piccolezze. Il Treviso ha centrato 3 punti molto importanti con un gol record tra l'altro di Tommasini, che dopo 11 secondi è andato a segno, anche se non è il gol più fulmineo della storia di Serie C, perché c'è chi ha segnato anche dopo 6 secondi. Ma al netto di queste gioiose situazioni, alla Samb probabilmente rischia un po' Boscaglia, a Catania soprattutto è nettamente sotto osservazione mister Emilio Longo, che domani contro il Picerno potrebbe giocarsi il futuro in panchina. C'è un Fabio Caserta che dopo aver rifiutato la piazza Etnea in quanto, insomma, in quanto stava preferendo e stava aspettando in estate una Serie B, potrebbe invece ora cedere alle lusinghe dei rossazzurri ed eventualmente rimpiazzare Longo se domani qualcosa non andasse.
2: Sì, certo, per Longo, poverino, giocarsi poi la panchina contro la squadra che l'ha consacrato nel calcio professionistico è veramente crudele. Però è vero che
1: sì,
2: è un allenatore che che ha dei principi di gioco molto codificati, quindi è un allenatore che ha bisogno veramente di tanto tempo. L'avevamo detto anche a Crotone 2 anni fa, quando era la sua prima stagione con i rossoblù, e in effetti poi fece una stagione comunque più che positiva, magari non estremamente positiva, però più che positiva. Il problema è che a Catania attendere che i meccanismi vengano oliati in maniera definitiva, non è un esercizio che si può fare, anche perché è vero che primo è il Sorrento, e io non so se riuscirà a ripetere l'impresa, glielo auguro, ma insomma non so se riuscirà a ripetere l'impresa della Juve Stabia di qualche anno fa, però insomma anche le altre cominciano un po' a camminare, il Bari comunque ha perso una partita, ma le altre tre le ha vinte, cioè, il distacco comincia a diventare importante da quelle che sono le rivali, almeno quelle che erano considerate le rivali per la promozione, senza considerare il Sorrento. Se non svolta a Picerno, insomma, lo vedo abbastanza maluccio. A San Benedetto rischia anche Boscaglia, che insomma, la cui carriera sta prendendo veramente una brutta piega, possiamo dirlo, perché dopo le grandi stagioni a Trapani sembrava destinato a fare, insomma, una carriera importante tra Serie B, forse addirittura anche categorie superiori. Invece, insomma, tra Foggia, Latina, gli ultimi anni, insomma, sono stati tutt'altro che positivi. Anche a San Benedetto, insomma, l'anno scorso aveva preso una squadra che era in forte difficoltà, l'aveva salvata, però poi quest'anno, potendo partire dall'inizio, diciamo che non è che stia andando benissimo. L'unica soddisfazione ce l'ha avuta in Coppa contro un altro allenatore che ancora non è a rischio, perché poi Sebastiani ha detto che non è assolutamente a rischio, gli piace il modo in cui gioca, in cui lavora. Però certo è che il Pescara pure. Insomma, abbiamo parlato del Catania, non è che Pescara se la passa tanto meglio.
1: No, no, direi di no. La differenza forse sta nel fatto che il Pescara, almeno per il momento, non avrà punti di penalità. Quelli del Catania invece dovrebbero arrivare perché c'è una scadenza, quella di agosto, non rispettata da parte della formazione siciliana. Quindi già l'aver perso un po' di terreno sotto i piedi ora potrebbe complicare un poco la strada dei siciliani proprio in ottica futura.
2: Sì, però il Pescara rispetto al Catania forse ha un girone peggiore, perché comunque
1: Sì,
2: mentre
1: quello
2: nel
1: sì.
2: girone del Catania abbiamo detto che il Bari ne ha vinte 3 su 4, però una l'ha già persa, la Salernitana sta andando ancora più a rilento, le altre non sembrano ancora essere partite proprio a mille. Nel girone del Pescara, Reggiana, lo Spezia soprattutto e la Reggiana già sono partite, hanno ingranato, io non lo so come pensa il Pescara di riprenderlo già un distacco del genere. Anche perché non sono due sorprese, Reggiana e Spezia, ecco.
1: No, no, direi di no, insomma direi che le ambizioni erano abbastanza ben chiare perché ora lo Spezia non mi sembra abbia proprio una formazione così che ambisce a una metà classifica, anzi mi sembra ci siano stati grossi investimenti, ma Matteo io ora no perché qua ridiamo e scherziamo, però io vado un attimo a leggere parte dell'editoriale che ha scritto il direttore di TuttoC.com, Ivan Cardia, perché nel fine settimana c'è stato un altro fatto che onestamente ha sorpreso un po' anche me. È arrivato il deferimento al tecnico del Livorno, Cristiano Lucarelli, perché nel modo tutto livornese, quindi estremamente, secondo me, goliardico, io non ci avevo visto niente di male, commentando il divieto di trasferta dei tifosi livornesi a Spezia, ha detto: se rinasco faccio il prefetto o il questore. E come giustamente scrive Ivan, il tecnico è finito poi sotto inchiesta da parte della Procura federale. Sono anche in sorte le associazioni di categoria che hanno definito le parole di Lucarelli inaccettabili. E Lucarelli poi sì, ha precisato che questa è una battuta. Fatto sta che c'è un'indagine in corso da parte della Procura federale. E ora scrive Ivan, intendiamoci, non intendiamo criticare chi ne è. Certo, la giustizia sportiva viaggia sempre a velocità variabile, ma il procuratore ha fatto il suo lavoro, ha aperto un fascicolo e magari lo chiuderà anche senza seguito. Il fatto è che dietro la battuta ci sono parole sante. E io concordo in pieno con quanto ha detto Ivan. Onestamente, anch'io in quello che Lucarelli poi ha detto non ci ho visto niente di offensivo verso nessuno. Secondo me ci sono state situazioni magari in passato anche forse più borderline di questa.
2: Allora, io per ragioni geografiche che peraltro condivido con te, non posso certo essere accusato di simpatie nei confronti di Lucarelli, però e della piazza Livornese, però in questo caso siamo veramente di fronte a due cose vergognose. Allora, la prima, l'attacco a quella che era palesemente una battuta, cioè io veramente faccio fatica a pensare che non sia stata compresa, che quella, cioè, servono i disegnini per capire che era una battuta, non lo so. E non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente se rinasco farò voglio fare il
1: Esatto.
2: prefetto. Cioè non è che ha detto i prefetti sono persone orribili e gli auguro i peggiori mali del mondo. Vabbè, detto questo e difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoriale del direttore, perché è un tasto tra l'altro su cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le varie trasmissioni. Cioè uno Stato che vieta tutto non è uno Stato. Sta facendo un altro mestiere che non è quello dello Stato, perché è troppo facile dire non facciamo le, vietiamo le trasferte, così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato preveda che comunque si debba trovare una soluzione al problema, non una cancellazione del problema col divieto di trasferte. Cioè, noi abbiamo delle tifoserie, penso a quella della Cavese, che è forse il caso più emblematico, che praticamente
1: Eh
2: da
1: sì.
2: tre stagioni non fa una trasferta che sia
1: Non fa
2: una.
1: trasferte.
2: Ora, io non, allora non ho sinceramente lo storico dei precedenti, dei disastri combinati dai tifosi della Cavese, però non mi sembra di aver letto di stragi compiute durante le trasferte dei tifosi della Cavese, da parte dei tifosi della Cavese. Quindi questo continuo divieto da parte dei tifosi della Cavese mi sfugge, ma questo è il caso più emblematico. Come ha sottolineato Ivan nell'editoriale, siamo già a 40 trasferte vietate, siamo alla quarta giornata. Tra l'altro la C è ovviamente il campionato più penalizzato perché è il campionato in
1: Eh
2: cui
1: sì.
2: si sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche della stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo al ridicolo. Allora torniamo come l'era Covid, chiudiamo proprio direttamente gli stadi, facciamo le partite solo in TV, magari alziamo il prezzo dei diritti televisivi in modo che le società abbiano un po' di respiro non potendo avere l'incasso al botteghino, però non è più calcio, facciamo un'altra cosa, cioè la PlayStation.
1: Più o meno sì, perché tra l'altro hai giustamente accennato anche ad un altro discorso fondamentale, l'introito che va alle società quando c'è il pubblico allo stadio. Effettivamente tutti questi divieti penalizzano anche i club di Serie C, che già di per me sono penalizzati anche dai diritti TV, perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata come celebrata con la doppia B, celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me uno 0,5% dei diritti TV complessivi. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
2: Per un sistema che si
1: Quindi.
2: regge fondamentalmente solo sui diritti televisivi, tra l'altro, perché non è che il calcio italiano ha altro al di fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un miraggio di cui si parla da una quarantina d'anni, ma ce l'hanno in due per ora. Però vabbè, questo è il
1: Infatti.
2: calcio italiano e così ce lo teniamo.
1: Sì, è stato no, veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa sotto tanti aspetti. Chissà poi questo turno infrasettimanale invece come mi lascerà. Vedremo un po' se effettivamente salteranno panchine su panchine e quindi si inizierà anche il già comunque preventivabile valzer degli allenatori. Ricordiamo che la Scafatese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno provveduto a questo, ma Matte, ci sarà poi modo di parlarne in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del digitale terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove andremo un po' a concentrarci su tutto quello che è accaduto in questo weekend. Non si giocherà stasera perché, come abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, domani ci partirà il turno infrasettimanale e avremo modo poi di parlare domattina di quello che sarà il prossimo turno, quinta giornata del campionato di Serie C. Intanto io vado un attimo a leggervi quelli che sono stati i risultati emersi dal weekend. Una quarta giornata, quella che è andata in archivio, che ha preso il via venerdì con le gare del girone C, che hanno visto l'Audace Cerignola battere 4-0 il Giuliano, il Casarano vincere 3-1 contro il Barletta e la Salernitana centrare un successo 4-2 sul Potenza. Ha vinto anche il Bari 0-3 sul campo dell'Altamura, mentre nella giornata di sabato il Cosenza non è andato oltre lo 0-0 con la Cavese, mentre la Casertana con un Manconi show ha vinto 3-2, un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto perché è il calciatore più prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite. Lo scorso anno aveva trascinato il Benevento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata qua di gol ne ha già fatti la metà di quelli che aveva centrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve rincorrere la formazione campana. Ed eccoci qua alla gara che ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato. La Scafatese espugna il Massimino e batte 2-1 il Catania. Vince il Monopoli e lo fa battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Picerno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma nella domenica da poco trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Caserta è attualmente il nome in pole, che stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lusinghe degli Etnei e quindi subentrare a stagione in corso ad Emilio Longo, in un Catania che comunque, al netto delle problematiche societarie estive, di fatto punta alla promozione in Serie B. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B, che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece nella giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto guardiamo quello che è accaduto sabato con il Pescara, che è caduto sul campo dell'Atalanta Under 23 2-1 in favore della Baby Dea il risultato finale, mentre il campo basso è stato Corsaro sul campo del Vado 0-1 il finale. Pareggiano 1-1 Guidonia Montecelio e Reggiana, mentre il Pineto si impone 2-1 sulla San Benedettese. Un po' più rotondo il risultato dello Spezia, che batte 2-0 il Livorno, mentre di 2-1 è il finale tra Forlì e Vispesaro. Dopo il successo in Coppa contro il Grosseto cade invece il Latina 3-1 sul campo del Gubbio, vince quindi la compagine eugubina, mentre insomma fa un po' fatica la Pianese, che non va oltre lo 0-0 contro il Grosseto. Una Pianese che ci aveva abituato un po' a ben altre situazioni, ma una Pianese che in questo momento sta un po' faticando. Vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Torres e Ostiamare, con l'Ostiamare che in Sardegna passa anche il vantaggio, ma vede poi la tripletta di Di Stefano che consegna i 3 punti ai sardi. Vince invece 3-0 il Ravenna contro il Perugia. Andremo poi anche ad ascoltare, ve lo spoilerò già nella terza e ultima parte di trasmissione, quelle che sono state le parole del tecnico del Grifo Aimo Diana in conferenza stampa. Andiamo quindi al girone A con il Cittadella che vince in rimonta sul campo del Carpi 1-2 il finale. Pareggiano 0-0 Dolomiti Bellunesi Albino Leffe, mentre rimane in fondo alla classifica la Gian Erminio, che perde in casa del Lecco 1-0 in favore dei Blucelesti il risultato finale. Vince il Treviso e qui, come già avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che diamo un po' il Treviso come possibile outsider di questo girone A. I Blucelesti vincono 2-1 contro la Provercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Caratese 2-3 il finale in favore della formazione guidata da Accusati. Spareggiano Lumezzane e Renate 2-2 il finale, mentre cade la Juventus sul campo dell'Ospitaletto 3-0 il risultato emerso in questo match. Vince anche il Desenzano Calvina e lo fa battendo l'Arzignano 1-2 in terra veneta. Vince anche la Pergolettese, i primi tre punti stagionali della formazione di Giosa, che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi un po' al grande big match della giornata, quello di cui abbiamo parlato tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un Union Brescia che appare la candidata, l'unica candidata in questo raggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento appare la rivale più effettivamente più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, qualcosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. E allora addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle dichiarazioni della squadra che viene un po' candidata come la regina di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa, Eugenio Corini.
1: Primo tempo è stato complicato, loro sicuramente hanno fatto meglio perché non siamo riusciti a fare le cose con qualità e dunque abbiamo dato coraggio spesso a loro, che hanno giocato con grande intensità e grande ritmo. Al secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti presupposti per andare a vincere la partita e di conseguenza bisogna dare atto al Trento che ha fatto un primo tempo importante, ma penso che nel secondo tempo abbiamo avuto veramente delle situazioni in area per fare gol ed è un peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché poi oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente migliore da parte loro sono state occasioni dentro l'area di porta dove il portiere spesso è stato determinante. Ma sì, io penso che un campionato è lungo, abbiamo 34 partite da affrontare, la prossima sarà col Treviso, che è un avversario che sicuramente è entusiasmo, ha vinto il campionato l'anno scorso, giochiamo in casa nostra e abbiamo voglia di tornare alla vittoria. È stato bello vedere la curva ospiti piena, ci hanno sostenuto, ci hanno spinto sino alla fine, stavamo quasi per regalargli una grande gioia, è un peccato non esserci riusciti, ma li ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci dimostrano sempre.
0: Se l'Union Brescia sarà un po' il nuovo Vicenza, per quanto sia sempre brutto far questi paragoni, lo vedremo poi solo più avanti. Di certo è che l'inizio di stagione delle due squadre, il Vicenza ovviamente è quello dell'anno scorso, quello che ha stradominato il girone A di Serie C vincendo addirittura il 16 marzo, ragazzi, il 16 marzo il campionato, è sicuramente diverso. Di fatto il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate lo è stato in coabitazione con il Lecco, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come quest'anno era guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben due mesi di anticipo. Viene difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Union Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto, al primo c'è il Cittadella a quota 12, al secondo lo Spitaletto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza reti sta premiando di più la squadra e appunto l'Ospitaletto e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con due mesi di anticipo, l'importante è farlo perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure tanto il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il Brescia sarà poi importante il risultato finale. Certo è che poi, perché è un pochino più attento ai dati, alle statistiche, se non dovesse arrivare la vittoria da prima in classifica, ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh, insomma, qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente ha ricordato nella prima parte di trasmissione, il Brescia non affrontava... È lunedì anche per me. Dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, ieri il Brescia non stava proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque a giocare in un Briamasco che è terreno abbastanza fertile per i padroni di casa del Trento e anche il Trento non ha proprio velleità di fare la comparsina in questa stagione, anzi ha piuttosto velleità da protagonista. È stato un Trento che ha tenuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera l'ha fatta poi il tecnico gialloblu Luca Tabbiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabbiani.
2: In sala stampa al termine di Trento Union Brescia con il tecnico Luca Tabiani. Mister, una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti fra gli applausi, quindi il pubblico ha spinto dal primo all'ultimo minuto la tua squadra, ed è probabilmente questo anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione appunto della tua squadra.
3: No, infatti, come prima cosa è da rimarcare un po' lo spettacolo che c'è stato un po' sui spalti, dai, anche vedere sia i tifosi del Brescia nostro, la curva nostra piena, la curva del Brescia piena, tribuna piena, è stato un bello spettacolo che serve, no, a questo sport. Dovremmo cercare sempre di riempire gli stadi, avere sempre più gente, e quindi siamo contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di come i ragazzi hanno giocato in questa settimana, hanno lavorato veramente bene, cercare di migliorare alcune cose che ancora non ci riuscivano. E poi onestamente, l'ho detto a loro finita la partita, facendo i complimenti: per noi giovedì è la partita più importante per capire se siamo maturi per poter avere e dare continuità.
4: Sì. D'accordo. Primo tempo molto meglio il Trento, secondo tempo, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo è uscito il Brescia.
3: Ma è di Brescia lei?
4: Sì.
3: Se volete analizzarla così, per me abbiamo fatto una partita di alto livello. Se guardiamo gli ultimi 20 minuti, vi resta nell'occhio quelle due occasioni. Sicuramente se avessimo perso sarebbe stata veramente una barzelletta, sinceramente. Penso che abbiamo dominato per 70 minuti senza nulla togliere al Brescia, che è una grande squadra, però penso che ha dato di fatto, se leviamo gli ultimi 20, che esistono, però onestamente vado a casa con un grande orgoglio per la prestazione dei miei ragazzi e con un grande rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta per non aver vinto una partita che avremmo sicuramente meritato di vincere. Se no, se andiamo a vedere solo gli ultimi 2 minuti, è riduttivo a mio modo di vedere, però io parlo per quello che vedo nei miei ragazzi.
5: E la sensazione che hai trovato anche come dire, l'ossatura giusta, Dintino oggi ha fatto secondo me una partita almeno per un'ora buona, veramente una grande partita, e quindi hai trovato dei punti di riferimento molto precisi, anche Meic molto bene, quindi può essere una soluzione importante. Forse Molina ha giocato un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo con Sorensen non ha visto poco.
3: Ma
5: Lì forse ti hai pensato di mettere prima magari un giocatore come Kaya o Sartori? No.
3: sinceramente, Roby sta settimana Dintino ha lavorato bene, perché era un po' sbagliata la posizione nella quale andava a ricevere la palla. Lui è un ragazzo giovane che ha tanta voglia di imparare, come tutti i ragazzi, e ha alzato la sua prestazione di parecchio, ma penso che lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi. Sta spingendo tanto, perché comunque ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in campione, praticamente non si è ancora fermato come Maffè, perché sui terzini siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione, ma avendoci lavorato lui. Questo è quello che ho detto prima ai ragazzi: il nostro obiettivo di oggi è quello di crescere, di migliorare. Oggi vincere, pareggiare o perdere è relativo rispetto alla classifica. Noi dobbiamo crescere e migliorare per poter arrivare poi a vedere dove possiamo arrivare. Quindi oggi abbiamo fatto un grande salto avanti. Purtroppo gli ultimi 20 minuti non riuscivamo più a spingere e ad uscire. Juani, anche lui, sta spingendo parecchio, però era una partita dove comunque c'era un duello importante. Kaya è molto bravo a giocare un po' fuori, ma era una partita molto fisica in quel momento, perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, perché gli ultimi 20 minuti si vedeva che non riuscivamo a ripartire. Hanno fatto bene tutti. Oggi veramente non riesco a trovare qualcosa di negativo. Il destino ha fatto che l'ultima parata di Sergio, che è stato monumentale, che poi la palla loro di testa è andata fuori, perché sarebbe stata veramente una beffa atroce. Ma ormai sapete, avrei detto le stesse identiche cose. È chiaro che è rammarico finire il primo tempo 0-0, perché sono state tante situazioni che sembrava che potessimo far gol da un momento all'altro. Però, ripeto, in questa fase del campionato per noi è importante vedere la crescita, vedere migliorare. hanno un grande cuore, l'hanno già dimostrato nelle partite precedenti. Dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità, e quando parlo di qualità appunto è di scaglionamento, di tante cose che riguardano, ma penso che stiamo lavorando bene, perché è un gruppo che lavora bene, e quindi sicuramente continueremo a crescere.
6: Ministro, in questo momento siete così.
7: Salve, buonasera. Brescia e Cittadella un attimino sopra rispetto a voi per quello che sta dicendo, cioè che ha bisogno ancora di qualche partita per capire se potete addirittura essere una competitor.
3: Ma noi siamo molto giovani, le Cittadella e Brescia fanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Roby Dintino è il primo anno che gioca con i grandi. Vi assicuro che è difficile essere già così performanti dopo tre partite, ha delle grandissime qualità. Abbiamo anche Grossi, che è un altro giocatore sul quale contiamo molto, che anche lui sarà la primavera. Dobbiamo crescere e fare un percorso diverso. Penso che Brescia e Cittadella abbiano qualcosa in più, ma poi nella vita non si sa mai. Noi dobbiamo cercare di fare bene, di arrivare il più in alto possibile, di cercare di fare un po' meglio i playoff, perché quell'aspetto lì sicuramente da cercare di migliorarlo, però non assolutamente guardare la classifica, perché sono cose che a noi in questo momento non ci riguardano. Noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, di continuare a correre così tanto forte.
8: Buonasera mister, per oltre un'ora di gioco direi si è visto un ottimo Trento, abile sulle seconde palle, a partire sempre in contropiede, sfruttare bene le fasce. Le chiedo, anche in una prestazione così positiva, cosa manca negli ultimi 20 metri perché zacchi alla fine di interventi pericolosi? Di interventi...
3: No vabbè, veramente, sei così giovane, sei sempre alla ricerca della negatività.
8: No, cioè, la prestazione...
3: Mi piacerebbe più guardarti, cioè mi piacerebbe più... Oggi, ma questa è una cosa veramente generale, cioè questo mondo qua si va sempre a cercare più spesso le cose negative, cioè godiamoci la
8: partita. No, ma la prestazione sta ampiamente positiva.
3: Sì, lo so, però, quando poi dici però, c'è sempre la parte, oggi siamo contenti, quello di migliorare, non posso neanche dire che abbiamo sbagliato i gol, però sei un po' fissato sul fatto tiro in porta, no? Traversa, la palla esce di un millimetro, magari la palla dietro di un millimetro, non è che l'occasione da gol è solo la parata, se no è riduttivo, ma lo dico perché... Sei giovane, dovresti, mi piacerebbe che guardassi tutto con positività, cioè guarda più le cose positive. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, dobbiamo assolutamente ripeterla giovedì, perché vuol dire che stiamo crescendo. Di negativo, se vogliamo trovare di negativo, oggi è difficile, cioè se tu mi dici che non abbiamo fatto gol, sì, però... Cioè,
8: no, ma non per forza di negativo, però evidentemente e concretizzare ancora la mole di gioco è un problema delle ultime uscite. La prestazione è stata ampiamente positiva. Lo dice, la partita l'abbiamo vista tutti, però di fatto ancora i gol. I
3: sai
8: gol
3: che a livello del comunicativo, quando dice però, cancelli la parte prima, e no, è una questione
6: però
3: di.
6: Però se
3: è
6: qui, dobbiamo farci delle domande.
8: Sì, qualcuno. Se
3: non è no, ma Luca,
6: allora,
3: Luca,
6: oggi li facciamo, cioè la squadra gioca bene.
8: Sì, la prestazione
6: però ci sta, cioè vuol dire, non siamo riusciti. Potevamo
3: va bene,
6: magari fare.
3: Va bene, non voglio fare polemica.
6: No, tu stesso hai detto che la squadra deve crescere un pochettino.
9: Allora è lì che ti chiediamo dove deve crescere. È questione proprio di quegli ultimi 20 metri? È lì che vorresti qualcosa in più? O che la squadra... Perché sulla prestazione nessuno ha obiettato.
3: Ma sì, l'ha fatto però siamo tutto qua. Col sorriso, no? Sinceramente. Sì. Non ho né la voglia di fare polemica, né noto troppa negatività e sempre
9: allora,
3: la ricerca di qualcosa. No, ma io,
9: c'è,
3: Luca, io dico quello che penso. Cioè, come tu fai le domande che pensi, io posso dire quello che penso o potete dire solo voi quello che pensate? In ogni prestazione che facciamo c'è sempre la ricerca della negatività, ma questo è una questione, Luca, non solo di Trento, in generale è il nostro mestiere, stare di qua e si sente sempre qualcosa di... Addirittura domenica scorsa sento una domanda all'allenatore avversario, la fine avevate più voglia di vincere, sembrava che ne avevate di più nel secondo tempo di Lecco. Cioè, io noto questo, mi dispiace perché avete un gruppo mondiale, bello, allegro, propositivo, che fa divertire, avremo tempo per trovare delle negatività. Non mi sembra oggi la partita del cercare qualcosa di negativo, ma lo dico col sorriso perché non è una polemica. La questione è che spesso in qualunque cosa vinciamo, però potevamo giocare meglio. Pareggiamo, però gli ultimi 20 metri. A Desenzano addirittura sembrava che dovessimo perdere 24 tiri a 8, si va a ricercare che... Cioè, noto sempre una ricerca di quello che non va. A me piacerebbe di più che nel mondo, in questo momento di epoca, dove siamo così, si riguardasse sempre qualcosa di bello. Ma questo io vorrei vivere su Lilliput forse in questa fase qua, però mi piace proprio l'idea di dire: cavolo, oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, bravi, peccato che non è arrivato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata odierna, ma, ecco, questo è il mio pensiero.
9: Però nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui, se venissimo qui e facessimo soldi non ci sarebbe neanche da fare una conferenza stampa.
3: Ma in fondo,
9: una conferenza è un dialogo, è un dibattito, cioè ci deve essere un po' di dialettica, sennò un po' di confronto, ma non è cercare, perché non mi pare qui, io non vedo tutta questa negatività in fondo.
3: Ma io ti ripeto, sono intervenuto col sorriso.
9: Io sto facendo polemica.
3: Io ho solo quello, noto tutto questo, nel senso, questo è un mio pensiero, ma non è, ripeto, una polemica, una critica. Mi piacerebbe oggi essere orgoglioso dei ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico, è stato bellissimo. E mi piacerebbe che accettaste se io non la penso come voi, questo semplicemente non
9: dobbiamo sempre accettare.
3: Quindi io accetto.
0: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabbiani in una conferenza anche, non dico infuocata perché i toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve dissapore tra l'allenatore e i cronisti presenti, insomma, in merito a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque, come tante, deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche un passato in Coppa, quindi qualche partita nelle gambe i giocatori la iniziano ad avere. È pur vero però che si sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sta che un ritardo di condizione ancora ci sia. Ricordiamo poi che la Serie C, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e la Serie B, non osserverà un turno di, insomma, uno di diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi si andrà dritti anche a fine settembre con il campionato. Ci sarà poi, vabbè, Serie A e Serie B dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma anzi, appunto, in Serie C addirittura si avrà già il primo turno infrasettimanale, che peraltro contrapporrà il Trento il 17 settembre alla Giana Erminio, una Giana che, come abbiamo detto, beh, insomma, sta affrontando un po' di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parleremo poi con la giornata di domani. Oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con un Perugia che, beh, ha poco da sorridere dopo il 3-0 patito sul campo del Ravenna e dopo la squalifica che arriverà a Kabashi, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo avviando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, tanto ve l'avevo già spoilerato, nella terza e ultima parte di A Tutta C daremo spazio alle parole del tecnico Aimo Diana, che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie B. Nel girone B non si può certo dire che sia l'unica, perché ci sono Reggiana, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. E beh, il Perugia chissà che non possa far da outsider. Certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del grifo. Ma intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare anche le parole di Aimo Diana. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta C. Vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia Aimo Diana, una conferenza, piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore del Grifo. Beh, ieri la partita con Ravenna per il Perugia sì, è stata anche un po' una sofferenza. I giallorossi si sono imposti 3-0 sugli Umbri, quindi io vi saluto lasciandovi appunto con le parole dell'allenatore del Grifo Aimo Diana, ma vi ricordo gli appuntamenti con A Tutta C, che tornerà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi che seguiranno a questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Non mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento anche con la sottoscritta è a domani mattina alle ore 9:45. Queste invece le parole di Aimo Diana.
1: Le ha sparigliate abbastanza, ma allora ripeto, come ho già detto altri colleghi, Ravenna è una squadra molto forte, lo si vince in campo a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete. E abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento, era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha ammonito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che non abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto, ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0 che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata credo forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda. E sul pezzo, quando abbiamo potuto, siamo ripartiti. Diventava poi onestamente un pochettino difficile, anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione. Qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa da inattività. È difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi. Quindi è un percorso. Mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere a Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, quindi senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e non credo che sia stata aiutata, sono stati secondo me valutazioni sbagliate da parte dell'altro, ma questo ripeto è una mia considerazione, unica mia. Infatti io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una munizione, mi sono alterato, e cose che non si fanno, perché poi magari salterò le prossime partite. Quindi ripeto, dispiace il 3-0, un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio.
2: Grazie.
1: Sì, poi è chiaro che abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito qui i campi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, se non mi fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi spiace che Papazzova, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo, l'avrei cambiato prima senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quella di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto. Non è facile in questo momento. Se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita. Me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso la guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e ci mancheranno dei giocatori. Sì, a dispetto di una traversa che hanno preso loro, qualche mischia in area di rigore, ma senza pericoli. Sì, si intravede che si possono fare delle cose importanti. Per quello che dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' più di coraggio. Sto chiedendo delle cose, onestamente, che magari non erano abituati a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero. Quindi, c'è un po' di pensiero, un po' di ragionamento, il ragionamento giocando a calcio un pochettino più di tempo ci vuole. Come ho detto in altre occasioni, in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palla lunga e fare la guerra, finché almeno non verranno pronti alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco anche rischiando ogni tanto qualcosa, avendo una difesa che è sempre alta, qualche pallone come col
2: Si
1: Pineto
2: fa
1: che lo comunque rischiamo
2: impazzire.
1: dentro la linea.
2: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana, una giornata di campionato che prosegue oggi con nella quarta giornata con delle partite intrigantissime: Torino-Roma, Como-Parma, Inter-Udinese. Di fatto le prime tre che comunque in questo momento insieme alla Lazio stanno stupendo e dando dei segnali positivi a questo campionato, che scenderanno in campo dopo il turno di Coppa che ha visto perdere l'Inter, ha visto pareggiare la Roma, ha visto vincere e anche convincere, perché comunque è una vittoria veramente importante, il Como. Adesso tutte e tre sono chiamate a dimostrare che le fatiche di Coppa non si fanno sentire, che si può riprendere in campionato. A maggior ragione perché possono essere delle vittorie estremamente pesanti, visti i risultati di questo turno di campionato che è cominciato venerdì con la vittoria della rinascita, possiamo chiamarla così, della Fiorentina che batte per 4-2 il Venezia, peraltro con una tripletta dello scatenato Mastantuono, che comunque comincia a essere un giocatore che farà vedere la sua differenza tecnica, la sua incisività tecnica, così come Moreira ha cominciato ad accendersi dopo un inizio estremamente negativo contro la Juventus nella gara di domenica scorsa contro la Lazio. È lui l'uomo partita che riesce a rimettere in piedi una partita che la Lazio stava abilmente e agilmente, direi, vincendo contro i rossoneri in casa per 2-0, poi la gara è finita 2-2. Quello che è successo ieri poi in campionato: la vittoria del Lecce che batte il Monza, il Napoli che torna al successo grazie a un gol di Lobotka, ma con tante perplessità, tanta rabbia, soprattutto nel finale di Massimiliano Allegri, che se la prende con i movimenti di Lucca, poi dopo cerca di abbassare un po' la tensione, ma intanto torna la vittoria il Napoli dopo l'esordio contro il Genoa e dopo tre sconfitte di fila contro Como, Inter e Arsenal in Champions League. Adesso c'è però la Fiorentina in una sfida che sarà estremamente affascinante, quella di domenica scorsa. Perde l'Atalanta in casa contro il Cagliari, con un Cagliari che vince meritatamente con una bella partita impostata molto bene da Pisacane la sfida contro Sarri. Adesso l'Atalanta è chiamata alla Conference League, ma poi alla sfida contro la Juventus. A proposito di Juventus, quello che è successo ieri al Mapei Stadium è qualcosa di clamoroso: primo tempo senza emozioni e gol, pochissime emozioni, zero gol. Nel secondo tempo succede praticamente di tutto: la Juventus regala il gol del vantaggio molto ben costruito dal Sassuolo e da Sebastiano Esposito, che trova quindi la sua prima griff e si sfoga poi nel finale prendendo il premio tra i migliori in campo. Arriva il pareggio di Cegrova, che entra in campo acceso come non mai, trova il gol del pareggio, nuovo vantaggio poi firmato Bowie da parte del Sassuolo, che quindi si riporta in vantaggio all'88esimo, al 92esimo, 91 e qualche spicciolo di secondo. Ancora Cegrova, dopo aver fatto il primo gol con la maglia bianconera, trova il secondo gol con la maglia bianconera, doppietta per lui. Tutto risolto con la Juventus che si butta totalmente in avanti, lascia scoperta la difesa e ne approfitta il Sassuolo, che con Azic, che un anno fa fece sognare la Juventus battendo l'Inter proprio nei minuti finali con un gran gol, adesso la getta in un incubo trovando il gol che permette al Sassuolo di vincere. Il finale poi racconta di un post partita con Spalletti che prova a trovare giustificazioni, più che altro ammettendo anche l'inferiorità numerica nei gol presi contro il Sassuolo, però dice: abbiamo almeno cercato di vincere la partita. Quindi questo è tutto quello che mettiamo sul tavolo, ne parliamo tra pochissimo, anzi ne parliamo subito. Buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia e da qui il presente direttore Marco Pini.

0: Che ha fatto acqua da tutte le parti e insomma, considerando che c'erano i due centrali che devono far fare la differenza a questa squadra quest'anno, è fortuna Vicario l'unico acquisto in questo momento che sta brillando, perché poteva, diciamo, essere ancora più rotonda la sconfitta, perché Vicario ha fatto un paio di parate niente male da portiere, proprio anche un paio
1: No,
0: di
1: certo.
0: uscite importanti. Quindi situazione molto, è vero che siamo alla quarta giornata, però non bisogna mai lasciare nulla al caso. In questo momento c'è da rivedere un po' tutto. Questa squadra, secondo me, poi va valutato anche un po' il mercato, perché le problematiche che c'erano persistono, non c'è qualità in mezzo al campo. Ieri abbiamo visto ancora Coppe che è un'ombra, è inutile provarci, secondo me non c'è proprio niente da fare per poterlo recuperare in qualche maniera. Douglas Solis a un certo punto sembrava anche passeggiare invece di correre in mezzo al campo, e quindi lì in mezzo c'è un problema serio. Per non parlare dell'attacco, che noi non dobbiamo fare sentenze perché stiamo alla quarta giornata e siamo tutti d'accordo, Vincenzo, ma ancora un'altra prestazione opaca di Colomani. Io sinceramente comincio a pensare che Spalletti debba scendere da sto carro, perché non si deve incaponire adesso, perché se si incaponisce fa il male di tutti, fa male del giocatore, fa male della squadra, e quindi anche lui ieri... questa comunicazione così molto nervosa, molto da filosofo nel fine partita, che deve dare spiegazioni, che deve anche essere così con colleghi che tra l'altro, insomma, mi sembra che facevano un'osservazione che potevamo farla io e te,
1: insomma,
0: quindi non significa
1: sì.
0: Piangere se uno fa un'osservazione del genere, quindi attenzione, la fotografia è questa, attenzione, perché l'area di crisi c'è, quindi va assolutamente subito evitato di commettere ulteriori errori.
1: Beh, anche perché allora ripartiamo proprio dalla Juventus, poi a ritroso ci facciamo tutte le altre squadre che hanno dimostrato qualcosa in questa giornata di campionato, tra il bello e il brutto. Colomani di fatto non c'è praticamente stato in campo,
0: no.
1: Nel senso che poi dopo alla fine, pur di non scendere dal carro, Spalletti ha detto gli dovevamo dare più palla. Però poi va in controtendenza con quello che ha detto, dicendo nel finale gli è stata data la palla, lui invece che sfruttare i tanti uomini in area di rigore si è andata a incaponire e chiudere, ha perso il pallone e da lì è nato il gol di Azic. Vuol dire che tutto sommato i palloni erano stati dati anche a Colomani, ma giocati completamente, in maniera completamente errata. Del resto, seconda partita di fila in cui un gol della Juventus nasce da un errore di Colomani, col Milan anticipato da De Winter, poi fallo, non fallo, quello che è, però da lì parte l'azione del Milan e il gol. Contro il Sassuolo, errore ancora una volta suo, da lì parte l'azione del vantaggio finale da parte del Sassuolo, appunto con Azic. Quindi riflessioni profonde immagino debbano fare in casa
0: Juventus,
1: con peraltro, insomma, è vero che ci sono state le assenze, però Marco, vedi,
0: no,
1: ancora
0: no,
1: una volta, non so
0: stanno.
1: Se ci scriverà quell'amico che quando si fece male Locatelli cominciò a dire, ma tu me l'hai raccontato,
0: sì,
1: anche
0: sì.
1: A Maracanã, finalmente abbiamo risolto il problema, la buona notizia,
0: no.
1: Ieri si è visto che
0: chi
1: è che manteneva,
0: ieri,
1: diciamo...
0: mancava proprio Locatelli,
1: esatto,
0: è vero,
1: esatto.
0: Che potevi perdere pure con Locatelli, questo non ci sono, non è che noi dobbiamo adesso dire con Locatelli vincevi la partita,
1: ma
0: però
1: certo.
0: Mancava proprio un giocatore con quelle caratteristiche. Ieri la prova dei due è stata insufficiente. Io adesso non ho ancora visto i voti delle pagelle stamattina, ma credo che non possono dare un voto sufficiente ai due e mezzo al campo di ieri, insomma.
1: No, direi no.
0: Guarda, io ti dico una cosa su Colomani. Secondo me, io, questa è una mia opinione, per me non era l'attaccante che voleva Spalletti. Poi è chiaro che la società prende un attaccante, l'allenatore che sta dentro la società non può bocciare subito la mossa. Cerca di sostenerlo, però quell'uscita che fa lui quando gli fa quella sottolineatura, io mi prendo quella per vera, Vincenzo, io mi prendo,
1: sì,
0: quella per vera. Dopo è una correzione in corsa per cercare di mettere un po' una toppa alla sua falla comunicativa, però adesso lui non deve entrare, cioè non deve fare una battaglia sua personale con qualcuno con questa cosa del carro, perché onestamente così non si va da nessuna parte.
1: No, anzi, va in faccia un muro, e questo diciamo diventa
0: quindi...
1: un problema. Adesso c'è il NEC in casa e poi l'Atalanta. Se già perdi punti anche con l'Atalanta, che sia un pareggio o una sconfitta, ti trovi alla quinta giornata già a dover rincorrere un posto in Champions, quindi sarebbe drammatico. Un po' di messaggi che stanno arrivando, allora...
0: Atalanta,
1: Gianni...
0: che sta in grossa difficoltà.
1: Atalanta anche in grossa difficoltà, è vero. Gianni da Brindisi, adesso ne parliamo. Gianni da Brindisi, buongiorno. È vero che Colomani non è Higuain, però non vedere un passaggio in verticale, giocare solo sugli esterni senza concludere, senza un cross decente, beh, caro Spalletti, cerca di cambiare gioco, altrimenti il fantasma dell'amore è l'inagguato, e chiaramente il riferimento ad Antonio Conte. Stefano da Londra, però se Bremer va leggero su Barcola e non è un centrocampista che non sa

0: verticalizzare velocemente sull'attaccante, Spalletti fa poco lì. Vero Stefano, però se tu c'hai una difesa totalmente scoperta, togli Lucumì e metti Kelly e chiedi alla squadra di spingersi avanti, chiaramente l'equilibrio lo perdi, quindi l'equilibrio sta sempre anche nell'allenatore. Molte volte abbiamo visto giocatori rinascere con degli allenatori perché inquadrati in un buon schema tattico. L'ultima riflessione la faccio su due momenti che ci sono stati ieri, che hanno portato ai due gol del Sassuolo. Il primo, quello di Sebastiano Esposito, con i giocatori del Sassuolo, che secondo me era uno schema anche organizzato da Aquilani, si sono messi uno di faccia all'altro e si sono passati la palla 5, 6, 7 volte. Sì. A quel punto, innervosendo l'avversario, la Juventus è andata in aggressione con l'uomo sbagliato, Selic, si è liberato lo spazio, verticalizzazione immediata per Sebastiano Esposito, gol. Nel gol invece di Bowie, anche lì, giocatori del Sassuolo si mettono uno di faccia all'altro, si passano la palla a ripetizione, esce l'aggressione della Juve, sale in maniera sbagliata Bremer questa azione qua per andare su Barcollà, e lì arriva il secondo gol del Sassuolo. La tattica di innervosire e di chiamare la pressione, però con l'uomo sempre sbagliato, perché nella prima parte l'uomo sbagliato è stato Selic, ha lasciato lo spazio, nella seconda parte l'uomo sbagliato è stato Bremer e non era coperto. Questo significa che da una parte uno ha, e parlo di Aquilani, organizzato una partita nei dettagli, dall'altra uno che ci è cascato in pieno.
1: È così, Vincenzo, si è vista una squadra che ha una traccia, l'altra non ce l'ha in questo momento, bisogna, qui è compito dell'allenatore, poi è giusto che si gioca troppo sugli esterni, non si cerca l'attaccante, questo è un altro discorso, però tu hai fatto un esempio chiaro di una squadra che ha una traccia, che è il Sassuolo, perché Aquilani, diciamolo tutta, insomma, ha messo molto bene in campo il Sassuolo nei movimenti senza palla. Avete visto i movimenti? Perché una squadra va vista sempre nei movimenti senza palla, certo, è fondamentale, certo. E si è vista una netta differenza, quindi ripeto, Spalletti deve lavorare tanto ed evitare, insomma, di incaponirsi su certe situazioni che lo possono portare a sbattere contro un muro, e quindi questo va evitato. Siccome siamo alla quarta giornata, l'allarme va lanciato proprio perché stai alla quarta giornata. È inutile che lui si arrabbia, però in questo momento è la verità. Ieri, secondo me, nel post partita ho sentito tutte osservazioni che ci stavano alla partita della, certo, Juventus di ieri. Non mi è sembrata una critica a prescindere, ecco.
0: Però è stato così. Allora, c'era anche una nota vocale. Dove sta Maiocca? Non lo vedo, troppe luci. La seconda. Vai.
2: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, questo messaggio è sulla Juve di ieri e voglio solamente dire una cosa. Ok, Locatelli non è un campione, non è ai livelli di quelli che avevamo una volta, ma si è visto ieri senza di lui che centrocampo abbiamo. Sono d'accordissimo su quello che ha detto ieri Alessandro Santarelli sulla radio bianconera, perché veramente chi si lamentava di Locatelli, spero sia contento di quello che sta succedendo ora. Una cosa... Il terzo gol del Sassuolo ieri era roba da dilettanti, mai vista una roba del genere, mamma mia.
1: Calcio lo capiscono in pochi. Casco come il calcio, come dico io sempre, Vincenzo, lo capiscono in pochi.
0: Sì,
1: quindi...
0: perché si ragiona per idee. Allora, io per esempio già c'è una nota audio che perciò ho detto ad Andrea la seconda, già so che deve, allora adesso c'è Conte lì, perché adesso si ragiona per idee. Allora, ci sono i tifosi della Juve che facevano il tifo per l'infortunio di Locatelli. Cosa?
1: Il futuro.
0: Sì, io tanto l'avevo capito che era così. C'è praticamente il tifoso della Juve che voleva, Locatelli si è fatto, va bene così, siamo contenti così, e c'è quello sempre tifoso della Juve, paradosso, che invece magari ti fa il tifo per le sconfitte. Adesso capirete che serviva solo con questo, esistesse un solo uomo che può risolvere quelle questioni. No, altro errore di concetto. Rewind, andiamo ancora un po' indietro, riavvolgiamo il nastro, perché c'è stato questo Lazio-Milan che ha avuto due volti. La Lazio a me continua a stupire in maniera positiva,
1: pure a me, tanto. E mi piace.
0: Sì.
1: Posso dirti una cosa, che la Lazio per me complessivamente ha fatto meglio del Milan, eh? Poi il Milan ha avuto quella fiammata nel secondo tempo con quei cambi, e lì bisogna dire che Amorim dovrà fare delle scelte, perché... alcuni uomini, secondo me, in questo momento nel suo calcio fanno un po' di fatica, o comunque nella sua idea. La Lazio mi è piaciuta molto perché è una squadra che gioca in verticale, rapida, arriva subito in porta, e c'è grande entusiasmo. Non so se tu hai sentito anche le parole di Noslin a fine gara, quando ha detto con Sarri era tutto più difficile. Era più difficile. Quindi questa è una squadra che nelle prime quattro partite, se vai a vedere, ha fatto nettamente meglio dell'ultima squadra di Sarri, attenzione, un Sarri che aveva ancora tutti i giocatori, il mercato non era stato fatto, quindi c'erano i Guendouzi, c'erano i Castellanos e tutta la gente che poi è stata ceduta a gennaio.
0: Sì.
1: È partito molto bene Gattuso, ha creato un gruppo, non so dove può arrivare, ha ragione quando dice non pensiamo all'Europa, fa tutti i discorsi, giochiamo partita per partita, che è giusto così, però mi sta sorprendendo perché noi abbiamo sempre definito Gattuso solo grinta, invece non è così, gli ha dato, poi è un calcio essenziale, molto pratico, molto veloce da fare, tutto in verticale, aggressione subito e via. Siccome qui mi dicono che ci sono allenatori che hanno bisogno di 3-4 mesi per importare il loro calcio, io dico allora qui o qualcuno è fenomeno, un altro no, non lo so perché non me lo spiego, e qui vengo all'Atalanta perché non si vede niente.
0: Non si vede niente di perché Sarri. Contro la Roma tu magari potevi immaginare, beh, troppa Roma per l'Atalanta, e hanno fatto una faccia così a un certo punto e hanno vinto la partita, però anche lì dicevamo probabilmente si è ritirata troppo presto nelle sue stanze, speculando troppo sul gol fatto. Contro il Cagliari male, anzi ho visto un Pisacane che sta lavorando molto bene,
1: infatti oggi lo dirò anch'io, perché bisogna pure sottolineare il lavoro che fanno gli altri. Pisacane al secondo anno era praticamente, non gli dava fiducia a nessuno quando ha preso in mano il Cagliari, perché veniva dal settore giovanile, invece vedi, ci sono poi degli allenatori, non pratica un calcio scintillante, è molto pratico, ma credo anche che ha dei giocatori che non gli consentono di fare tante peripezie in mezzo al campo, ma devo dire che questo Cagliari è una squadra solida che ha una sua identità. Poi vediamo, perché le partenze iniziali molto forti vanno sempre un po' valutate andando avanti, però in questo momento tracce di Sarri nell'Atalanta non ci sono. E quindi bisogna, io tutto sto tempo che deve essere concesso, lo sai, sono sempre stato contrario, perché poi vedi degli allenatori, cioè guarda Vanoli, fammi dire una cosa, chiamano Vanoli, e lì Paratici secondo me ha fatto una cosa veramente sbagliatissima, ha avuto un colpo da fenomenite e lo sta pagando, e meno male che è intervenuto subito perché ha il tempo per recuperare, però vedi, tu prendi un allenatore che conosce, che già c'era, e quindi mi domando perché non fargli fare la preparazione, fargli fare il mercato con lui, arriva, fa le cose normali, rimette i giocatori nelle loro posizioni e la Fiorentina va a vincere a Venezia. È vero che il Venezia in questo momento ha qualche problema, però insomma fa la prestazione, ma Mastantuono nel suo ruolo, si trova bene e fa 3 gol. Quindi vedi, delle volte l'allenatore secondo me è molto importante, c'è poco da fare, se sbagli quella scelta lì ti vai a incastrare tutta la stagione.
0: E ti faccio un altro esempio, adesso per esempio stasera, così ci possiamo spiegare di oggi, il Como affronterà il Parma.
1: Di questa, sì.
0: Sì, hai fatto bene a sottolinearlo, perché Fabregas con questa ci parla, ci ha lavorato, lo conosce molto bene. Io ho quasi un po' la sensazione che lui si sia fatto un po' spiegare gli aspetti importanti delle fasi difensive, perché a differenza di tanti allenatori fenomeni, Fabregas
1: è completo.
0: E perché a un certo punto non ha detto le mie idee sono queste, vado avanti così,
1: no,
0: ha detto ok, cosa posso correggere, nel calcio c'è la fase
1: lui
0: offensiva.
1: Le negozia le sue idee,
0: esatto.
1: Il momento, c'è nella partita, bravissimo, l'avversario,
0: e lui dice c'è la fase offensiva, esiste anche la fase difensiva,
1: esatto.
0: Ora su quella offensiva penso
1: se
0: deve
1: passare 5 passa 5,
0: perfetto, ho dimostrato che so fare la fase difensiva, ci devo un attimo lavorare. Fatto un consulto secondo me tra tante persone, che poi per esempio il Parma di questa difende molto bene, e a un certo punto si è migliorato. Tanti altri allenatori invece hanno la loro idea, boom,
1: vanno avanti per quella. No, ma io su qua sono d'accordo.
0: Cioè, come
1: non
0: mi puoi
1: nulla da
0: dire, Spalletti, come mi puoi dire, sì, però ho apprezzato che abbiamo cercato, poi certo abbiamo perso equilibrio, ma è più facile, ha detto Spalletti, dire alla squadra di avere coraggio a attaccare, è più difficile dire alla squadra di avere coraggio a attaccare piuttosto che dirle di mantenere l'equilibrio, quello è facile. Ho capito, ma qua dobbiamo fare una guerra di religioni, di facile e difficile, o esiste magari...
1: No, ma poi ci sono i momenti della partita che vanno
0: perché
1: letti,
0: secondo me
1: no?
0: Ha voluto un po' scimmiottare il Como, che però è anni luce avanti, alla Juventus, pensa un po'.
1: No, sono d'accordo, io l'ho definito Fabregas l'allenatore completo che c'è in Serie A in questo momento, una sorta di Guardiola moderno, perché riesce a unire praticamente più letture, più situazioni, più moduli tattici, quindi ha in mano completamente la squadra, che la comanda come un joystick, perché quello che gli dice di fare fanno, e questo vuol dire che lui ha una grande personalità, è entrato nella testa dei calciatori. Però sono d'accordo con quello che hai detto. Ieri, ripeto, ok, il coraggio di andare avanti, la Juventus, e vincere la partita, va benissimo, però insomma non puoi perdere dopo, perché questa è una sconfitta secondo me pesante, che ti impone di rivedere alcune situazioni.
0: Altra nota vocale, vai Maglioccone.
3: Buongiorno ragazzi, mi associo all'ultimo audio per tessere le lodi di Locatelli. Ora che non c'è, stiamo piangendo, ma piangendo di brutto, e la cosa sarà lunga. Maurizio da Roma.
0: La preoccupazione dei tifosi della Juve sani, che riconoscevano in Locatelli l'ago della bilancia.
1: No, ma poi uno si fa sempre una domanda: perché tutti gli allenatori che ci sono fanno giocare certi giocatori? Perché sono stupidi?
0: C'è un motivo. C'è un motivo.
1: Ci sarà un motivo. Ci sono dei giocatori che sono importanti. Ci sono dei giocatori che danno un equilibrio, che danno uno spessore, non sono appariscenti, ma sono importanti. E nel calcio sono sempre esistiti questi giocatori. Ripeto, chi non lo vede, io dico sempre, sa poco di calcio. E quindi parla, andiamo al bar e parliamo di tutto. Insomma,
0: già.
1: Non c'è problema.
0: Gianni Dabrini si dice, poi bisogna dare anche i meriti al Sassuolo, che per me gioca bene. Questo
1: certo,
0: è un
1: abbiamo
0: merito
1: detto,
0: che
1: abbiamo detto, al merito
0: lo ribadiamo.
1: Detto.
0: Anzi, merito... ho raccontato anche di quella tattica innervosire,
1: sì.
0: Ha studiato i dettagli.
1: Aguilani, guardate che Aguilani è molto bravo.
0: Oh, poi
1: lo ha dimostrato già l'anno scorso al Catanzaro,
0: a farselo vedere,
1: che
0: di
1: purtroppo
0: no.
1: È andata male e ha lottato fino alla fine per venire in Serie A. Gli è andata male, ma se qualcuno ha avuto il piacere di vedere il Catanzaro, giocava a calcio,
0: Giocava a calcio. Tanti meriti Spalletti ha dato ad Aquilani, però hanno pescato sui social questo video che la dice lunga. Dopo una sostituzione che lui ai tempi della Roma fece ad Aquilani, lo applaude Aquilani, però gli passa vicino senza neanche dargli la mano. Guarda come si gira Spalletti a guardarlo, lo vede andare via, poi si rigira, e questo lo potete trovare sui social, e dice: ma questo che c'ha, che ce l'ha con me? E resta, diciamo, sconvolto. Un'immagine chiara che te l'ho fatta vedere, perché te la riporti poi anche a Maracanã oggi pomeriggio, e far capire che non c'era questo grande feeling, quindi anche una rivincita, possiamo dire, di Aquilani verso Spalletti, magari dimostrando l'allievo che supera il maestro. Però è sempre stato estremamente teatrale Spalletti, come anche ieri sera. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai.
4: Beh, io su Fabregas sono d'accordo con voi, sicuramente è un predestinato, un allenatore molto intelligente,
0: molto.
4: Però è ora di iniziare ad analizzare seriamente il Como. Il Como è una squadra fortissima, a prescindere da Fabregas. Non esiste il modello Atalanta, che è un modello che cresceva con il tempo prendendo giovani. Il Como sì, prende giovani, ma da Real Madrid, da Barcellona, da Manchester City, sono giovani ma con esperienza europea. Quindi Fabregas fa sì un grande lavoro, ma il Como è forte come squadra e come società, e anche quando non ci sarà più Fabregas andrà avanti sicuramente.
1: Però mi permetto di dissentire, sì, su una cosa. Questa squadra qui di oggi, se tu la dai a un qualsiasi allenatore, fai gli stessi risultati? Io ho dei dubbi.
0: Pur essendo giocatore,
1: il Como. E secondo me il Como, nel momento in cui Fabregas andrà via, perché Fabregas andrà via, ne sono sicuro di questa cosa, sceglierà un allenatore che sia vicino a Fabregas, cioè che ci sia una linea di continuazione su quello che è stato il lavoro fatto da Fabregas. Io non sono dell'idea che tutte le squadre possono essere allenate da ogni allenatore. Io sono convinto che questa squadra qui, se tu la dai a qualcun altro, non fa vedere sicuramente questa qualità di calcio. Lì c'è un lavoro, un lavoro martellante, un lavoro di campo, un addestramento, e si vede in tante piccole cose. C'è anche un rapporto di forte empatia tra i giocatori e l'allenatore. Questo non va sottovalutato quando noi analizziamo il calcio. Quindi sicuramente loro sono stati molto bravi a pescare questi giocatori. Non so quanto dureranno lì questi giocatori, sono sincero. Io, il mio unico dubbio, e lo dico da sempre, non è su Fabregas, sulle espressioni di calcio e sui giocatori, e quanto questo progetto sia destinato a durare.
0: Ma secondo me,
1: cioè, cosa c'è dietro questo tipo di progetto? Io questa domanda mi faccio, poi vediamo.
0: Secondo me, fin quando la proprietà ricca, appunto, del Como, Suarso in primis lì davanti, decide di investire,
1: sì.
0: Loro la fanno diventare. Possono
1: Mi dicono che c'è anche una forma di economia a Como adesso, che sta portando dietro lui.
0: Sì, è diventato un micro.
1: Quindi,
0: un villaggio, diciamo,
1: esatto,
0: chiamiamo così, tra virgolette.
1: Quindi, evidentemente,
0: cioè,
1: ci sono degli interessi economici, perché con tutto il rispetto, non penso che la proprietà del Como una mattina si sia alzata e ha detto: andiamo a prendere il Como perché è una squadra che. No, evidentemente c'è un progetto, molto più ampio, che non è soltanto legato al calcio,
0: no.
1: Perché così mi raccontano. Ecco, qualcuno dice: perché non ha preso la Lazio? Perché non ha preso? Ma perché evidentemente non c'era lo stesso tipo di discorso, quindi parlare così è molto semplice. Questa proprietà non ha preso un grande club che poteva prendere, non so, la Fiorentina, poteva prendere questi club qui, che forse sarebbe stata a livello mediatico più forte, ma in realtà lo hanno fatto perché c'è un progetto, mi auguro, economico legato alla città in questo momento, a quello che si vuole sviluppare lì. Quindi vediamo, io solo questo mi pongo come domanda sul Como. Punto, il resto
0: devo dire che possono tranquillamente portarlo a vincere lo scudetto, il Como, ma senza proprio problemi, anche perché tu dici sì, poi ci saranno i paletti UEFA, quello fa la squadra, ricapitalizza, i paletti li superi con la ricapitalizzazione, ti costruisci la squadra, mercato bloccato per una sessione, nel frattempo faccio prima la squadra forte e poi me lo faccio bloccare, modello Premier, il Como sta seguendo per ricchezza, per idee, per freschezza e per qualità di gioco, un modello
1: Premier che secondo me prima o poi esplode.
0: Sì, lì poi esploderanno perché stanno ormai autorigenerando e sono d'accordo. No, però
1: vediamo.
0: Dico, segue, è un po' come se fosse una squadra di Premier per economia, per strutture.
1: Però a me non mi torna, Vincenzo.
0: Non mi torna
1: sta cosa. Ripeto, non parlo di campo. Il campo è un'altra cosa. Non mi torna tutta questa cosa qui. Quindi vediamo che tipo di... paradossalmente mi fido più del progetto Atalanta, cioè nel senso dell'idea Atalanta come è stata costruita, che di una squadra che boom, così d'amblè, ve lo ricordate l'Eister, no?
0: Certo, ricordate l'Eister.
1: Quindi attenzione sempre, molto equilibrio, ragioniamo sul campo e sul campo non ci sono dubbi.
0: Chiudendo invece il nostro editoriale, Torino-Roma, Como Parma, Inter-Udinese, ti aspetti sorprese o nessuna sorpresa?
1: Sulla carta ti devo dire la partita un po' più ostica c'è l'Inter, perché l'Udinese secondo me è una squadra che ti può creare difficoltà, però non mi aspetto clamorose sorprese, ecco. Il Como secondo me vince facile, la Roma sì, il Torino è una squadra che gioca adesso, ha trovato questo con Abate, sta lavorando, però secondo me la Roma in questo momento è in grande condizione fisica, mentale, secondo me passa a Torino. Passa per me anche l'Inter, magari con qualche piccola difficoltà in più, perché l'Udinese mi sembra che sia una squadra molto ben messa. Ecco.
0: E quindi sono veramente curioso di vedere se ci saranno sorprese, ma dubito anche io che ce ne siano.
1: Dubito profondamente che ci siano sorprese.
0: Anzi, con i risultati già acquisiti in questo turno di campionato è un'occasione enorme per queste tre squadre.
1: Per ribadire che siamo noi due e il Como che si mette in scia, capito?
0: Esattamente, sì. Anche approfittando appunto del pareggio Lazio-Milan. Loro praticamente partono e si prendono le tre posizioni praticamente già da subito. Tanti temi su Maracanà, vuoi anticipare qualcosa?
1: Beh, si ripartirà sicuramente dalla Juve, e analizzeremo un po' il tutto e poi andremo anche a parlare del resto, insomma, del Milan di Amorim, le scelte che deve fare, del Napoli che vince di corto muso questa partita ed era molto importante, è ripartita un po' con l'idea di Allegri, vediamo, e poi c'è l'Atalanta che secondo me bisogna ragionare un po' perché... la Dea sta cercando Sarri non ha trovato la Dea ancora, quindi vediamo un po' che succede.
0: E occhio appunto al Napoli di Allegri, se può risollevarsi oppure no, anche lì poi dipende dai giocatori in campo. Abbiamo visto la prestazione di Luca a dir poco evanescente, ma questo già lo sapevamo. Ciao Piccheri!
1: Ciao Vincenzo, buon proseguimento, a più tardi.
0: Ci fermiamo con l'editoriale Rotocalcio, tra pochissimo vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno come Andrea Maiocca.
2: Il ritmo.
1: In cabina di regia. Caro Pasquale, il paese è democratico, la radio è nostra, il programma nostro ancora di più. Quindi il sottoscritto, Vincenzo Marangio, conduce questo programma, l'editoriale della mattina, Rotocalcio del pomeriggio e Radio Bianconera dall'altra parte, può decidere, anzi deve decidere, ne ha facoltà, libertà, di scegliere quale messaggio audio o testuale mandare in diretta. Se io considero che qualcuno sia monotematico, provocatore e non porti nulla al dibattito sano di una mia trasmissione, anche in un paese democratico, io sono libero nella mia trasmissione di scegliere quale messaggio mandare o ascoltare. Questo vale per questa radio qua e vale anche per l'altra. Chiamo il direttore, non chiamo il direttore, chiama chi vuoi. Ti assicuro, Pasquale, che dall'altra parte, almeno per il pomeriggio, i tuoi messaggi non passeranno, ok? Ti era stata aperta una porta, il tuo comportamento è questo, bye bye. Andiamo avanti, allora, tanti altri messaggi sono arrivati, ce li sentiamo tra pochissimo, però permettetemi di dare il buongiorno subito a Lorenzo Di Benedetto Dibbe, buongiorno!
3: Ciao, ciao Enzo, buongiorno!
1: Allora, tante cose da dire in poco tempo, io volevo partire però da proprio in ordine cronologico, da questa l'impatto di Vannoli sulla Fiorentina. È un impatto di quelli proprio che tu dici, vabbè, all'inizio c'è questo impatto, poi vediamo... O ti dà la sensazione di aver intanto già inquadrato la squadra e di aver risolto tante cose e che magari può partire un campionato diverso della Fiorentina?
3: No, allora, di sicuro bisogna vedere, perché insomma non si può sicuramente valutare in 90 minuti il lavoro di un allenatore che comunque era arrivato meno di una settimana prima, però qualcosa c'è stato. Ma non lo dico io, lo dice per esempio Fagioli in conferenza stampa o alle televisioni, quando dice che comunque che la Fiorentina prima non era squadra e con Vannoli è diventata squadra, quindi è bastato poco. E ci fa pensare questo, che comunque ci fosse una parte dello spogliatoio che non voleva più Fabio Grosso, e questo è già un tema. Quindi vediamo insomma quello che farà la Fiorentina. Bravo a Vannoli che ha dato un'idea precisa subito appena arrivato, però comunque manca ancora tanto per poter dire che la Fiorentina è guarita.
1: Andiamo sempre in ordine cronologico. Tu ti aspettavi una Lazio così in questo inizio stagione, che poi uno dice vabbè la prima, vabbè la seconda, vabbè aspettiamo che affronti una squadra forte, poi affronta il Milan e con una certa semplicità si porta avanti 2-0. Poi ci è pensato Moreira, che invece ha steccato la prima con la Juve, a rimettere in piedi le cose. Ti ha impressionato più l'inizio di stagione della Lazio o l'impatto di Moreira in questa seconda partita?
3: No, mi ha impressionato più l'inizio di campionato della Lazio, questo senza discussione. Anche se comunque c'è da dire che la Lazio, e l'abbiamo detto a più riprese durante soprattutto la fine del calciomercato, la Lazio è una squadra fatta bene, è una squadra che è stata costruita con ingegno, perché ci voleva un genio, perché i soldi non c'erano, ma alla fine poi è stata fatta un'ottima squadra. È una Lazio che ha fatto molto bene nel primo tempo contro il Milan, che poi però non si è ripetuta nella ripresa. Quindi da capire nel caso di Gattuso che cosa non ha funzionato nel secondo tempo, però è una Lazio che comunque è partita bene, prima in classifica in attesa delle ultime tre partite di questa giornata.
1: Arriviamo a quello che poi è successo intanto domenica pomeriggio. Il Napoli torna alla vittoria, lo fa non senza qualche sofferenza contro il Bologna, più o meno il pallino del gioco ce l'ha sempre avuto il Napoli, il gol annullato al Bologna all'inizio per il solito fuorigioco millimetrico, solito lo dico in generale, sia chiaro, poi però piano piano vai e arriva il gol, 1-0, poteva arrivare il secondo, là perde proprio la pazienza Allegri, che evidentemente si era portato dietro tanta rabbia, tanta tensione per una vittoria che non poteva mancare, è una vittoria che... può rilanciare il Napoli o vista la Fiorentina di Venezia, occhio già alla partita di domenica?
3: No, allora si misurerà la febbre da tutte e due le parti, cioè prima mi chiedevi di Vannoli, della Fiorentina di Vannoli, e io ti ho detto aspettiamo e adesso vedremo insomma quello che, quello che succederà, perché sarà un esame importante per la Fiorentina e sarà un esame importante anche per il Napoli, perché arriverà una Fiorentina, cioè o meglio, il Napoli arriverà a Firenze con una squadra, la Fiorentina, che si è ripresa, che però dovrà dimostrare di essersi ripresa del tutto, e dall'altra parte il Napoli dovrà dimostrare di essersi ripreso quanto la Fiorentina. Insomma, sarà una partita che metterà di fronte due squadre che hanno fatto male a inizio stagione, ma che nell'ultima giornata hanno vinto, e quindi c'è da capire appunto se saranno in grado di dare continuità ai successi. E Allegri dovrà cercare di dare continuità, e dovrà dare continuità, perché insomma, ha fatto 6 punti su 12 a disposizione, deve arrivare prima del... insomma, chi vincerà passerà una sosta tranquilla,
1: altrimenti, come ci siamo detti, con le soste così ampie ci saranno tante riflessioni da fare. Riflessioni che facciamo in casa Juventus, sempre seguendo un ordine cronologico, ma a questo punto anche, diciamo, di segnale più importante di questa giornata di campionato. Primo tempo avaro di emozioni e di gol, secondo tempo in cui la Juventus sbaglia tutto quello che può sbagliare a livello difensivo, si rimette in piedi grazie a un giocatore, non a un'idea di gioco, e non è Colomani il giocatore in questione, non è Woltemade il giocatore in questione, ma è Jegrova, tolto dalla lista UEFA, che non giocherà quindi con il NEC, che ti salva uno, che ti salva due volte sul vantaggio, sul pareggio 2-2 a un minuto dalla fine, questo gol preso in questo modo. E alla fine Spalletti che prova ad alleggerire, dicendo sì, vabbè, abbiamo perso un po' di equilibrio, però mi è piaciuta la reazione, la voglia di vincere della squadra. Poi è chiaro che perdi anche equilibrio, ma a me è più difficile insegnare alla squadra la voglia di andare a cercare la vittoria piuttosto che di ritrovare l'equilibrio e di stare dietro la linea della palla. Io i miei pensieri li ho già espressi, lascio esprimere te, Dibbe.
3: Ma se Spalletti pensa di prenderci in giro, può pensare di farlo, ma non riuscirà a farlo, perché non è possibile che una squadra come la Juventus prenda, finisca una partita del genere, finisca una partita prendendo due gol dall'88esimo in poi. Non esiste che la Juventus sia una squadra che perde una partita del genere. È inutile che ci venga a dire no, ma perché io ho voluto perdere l'equilibrio, perché ho detto ai ragazzi di provare a vincere la partita. Bene, poi quando arrivi in fondo alla stagione vai fuori dalla Champions di un punto, vediamo se poi hai fatto bene a fare una cosa del genere. Quindi no, Juventus che doveva portare a casa quantomeno un pareggio, dava l'impressione la Juve in determinati frangenti di poterla vincere la partita, però poi alla fine non solo non l'ha vinta, ma l'ha persa. Quindi no, non ci siamo assolutamente. È una Juventus che deve fare di più, è uno Spalletti che è bene che cominci a pensare a come fare a scendere dal carro Colomani, perché non è un carro vincente, e quindi la Juventus ha fatto di tutto per un anno e mezzo per prendere Colomani. Bravi non lo diciamo né a Carnevali né a Massara né a Comolli, per aver provato a prendere un giocatore che non è un giocatore all'altezza della Juventus. Si è speso 50 milioni potenziali, 38 la Juventus li ha già spesi, potrebbe spenderne altri 12 con i bonus, però è un giocatore che non è da Juventus. Poi se cambierà il suo status nel corso delle prossime giornate, sarà bravo lui e saremo noi qui a dire che Colomani si è ripreso e che aveva ragione la Juventus. Però Colomani in questo momento non è da Juve, e la Juve ha sbagliato, ha preso un abbaglio clamoroso. Woltemade, diamogli ancora un po' di tempo, però io ho dei dubbi clamorosi anche su di lui, perché non è un bomber, non segnerà mai, perché se il giocatore un bomber arriva a quel colpo di testa, sai benissimo a quale mi riferisco,
1: certo.
3: Lo butta dentro, perché sei a 50 centimetri dalla porta,
1: sei 2 metri e
3: 98, esatto, e se lì devi far gol, invece non lo fai e la Juve perde la partita. Va, chiuso il discorso.
1: Tra l'altro, e poi la fase difensiva, togli Lukumi, metti Kelly. Kelly sbaglia tutto quello che può sbagliare, gioca praticamente in proiezione offensiva, lasci Bremer da solo. A un certo punto prendi un gol da Azic, che l'anno scorso salvò la Juventus, quest'anno l'ha condannata. Nei minuti finali, che Azic, sembrava una partita di calcetto nel finale, cioè Azic diceva segno o non segno, vabbè dai, se no si arrabbiano, segno, boom, gol. Con Douglas Luiz che lo guardava come a dire ma gioca con noi o non gioca con... Cioè a me sembra veramente che poi una roba del genere, un allenatore dovrebbe avere una reazione, guarda chi ti va a scavare. Addirittura alla Thiago Motta, quando la Juventus uscì con l'Empoli, se non ricordo male, fu quella la partita, e disse che questi giocatori non meritano la maglia della Juve, io per primo non merito la maglia della Juve. Non chiedevo, non immaginavo una cosa così drastica, però manco che mi vai a dire vabbè, potevamo però pure vincerla, ce n'avevamo 8 nell'area di rigore loro. Ebbene, cioè, qua mi sembra che si stia cominciando a scimmiottare il Como senza rendersi conto che il Como è passato dal saper proporre gioco a saper proporre gioco e all'occorrenza anche chiudersi. Il Como a Napoli va in vantaggio, dopo vienimi a prendere, non ti ho prestato il fianco, e infatti è stata una difficoltà. Il Napoli pareggia non perché ha trovato gli spazi, ma perché ha trovato la giocata di Højlund. Il Como si rimette in sesto e ti va a segnare un'altra volta, dopo rivienimi a prendere. Cioè, c'è la doppia fase, e mi sembra che veramente le spiegazioni che sono arrivate ieri siano a dir poco poco convincenti. Quindi insomma, tutto da vedere. Adesso c'è il NEC in casa, squadra peraltro estremamente verticale, quindi è chiaramente una squadra che devi battere senza se e senza ma che ti può accendere qualche problematica. E poi ci sarà l'Atalanta, che continua a deludere anche lì, adesso ne parliamo. Però per chiudere l'argomento Juventus ti chiedo, visto tutti quelli che Locatelli si è fatto male finalmente, il problema della Juve è Locatelli, ma se abbiamo Locatelli non può mai essere Juve, tolto Locatelli e hai perso l'equilibrio.
3: Sì, questo senza dubbio. Ora non credo che
1: non è un giocatore che determina tu, però ti fa capire che ci sono quei giocatori che fanno il lavoro oscuro, che magari il oscuro che magari i tifosi non riescono a percepire, no?
3: No, questo fuori discussione, però è un problema molto più ampio, quello della Juventus, perché è una squadra insomma senza equilibrio, senza giocatori giusti, quindi insomma magari il problema della Juventus fosse l'infortunio di Locatelli. Io non penso proprio che sia questo il problema della Juve. Poi vediamo insomma Spalletti se riuscirà a rimettere in sesto la squadra in poco tempo. Deve farlo assolutamente, perché altrimenti si fa dura e altrimenti, diciamolo chiaramente, rischia il posto, perché una volta ti può essere concesso di non centrare la Champions League e si può far finta non del tutto, però comunque sia si può chiudere un occhio sul fatto che sia stata colpa tua, perché si manda via i dirigenti e si mantiene l'allenatore, però insomma la seconda volta non avrai scampo, caro Luciano Spalletti.
1: Il discorso che facevamo prima sulla lunga sosta è una cosa che può balenare nella testa addirittura della dirigenza bianconera, e mi auguro di no, perché continuare a cambiare può soltanto allontanarti. Però insomma poi ci sono dei limiti che probabilmente una società si impone, cioè nel senso questa lunga sosta diventa proprio quel grillo in testa che ti dice se devi cambiare devi farlo ora, c'è il tempo per risediare.
3: Senza ombra di dubbio, insomma nell'ultima giornata ci saranno vari allenatori che si giocheranno il posto. Cioè ieri quando nell'ultima giornata prima della sosta, chiaramente ieri quando il Napoli non riusciva a sbloccarla, il pensiero era quello, nel senso le partite alcune volte quando non riesci a sbloccarle poi alla fine finisci per perderle, quindi il pensiero era quello: se il Napoli dovesse perdere oggi e poi a Firenze non vince, che fa? Poi il Napoli ha vinto e quindi si è almeno in parte cambiato discorso, però è un discorso da fare per gli allenatori che non hanno convinto e che non stanno convincendo in questo inizio di stagione, perché dare una squadra a un allenatore che pur senza nazionali potrà comunque allenare 3 settimane senza campionato, i club ci penseranno. E come
1: un po' di note vocali, dai Maglioccone.
2: Buongiorno Francesco da Cosenza. Ciao. Come sai sono interista, però guardo la Juventus, penso che se si è fatto un altro mercato frenetico, secondo me senza tenere le cose buone dello scorso anno cercando di acquistare il più possibile senza criterio, senza un grosso criterio. Secondo me, se, non, se per un anno non si ferma e non fa un mercato più ragionato, meno estremo, avrà sempre di questi problemi.
1: Avanti con il prossimo, nota vocale, così vediamo se esce.
4: Buongiorno Vincenzo, buongiorno direttore Piccari. Una veloce digressione su, sulla Juventus e su Spalletti. Domenica scorsa Gatti, epurato sostanzialmente dal progetto da Spalletti, entra e risolve la partita. Ieri Zegrova, tirato fuori da tutte le liste, sostanzialmente fuori dal progetto, si è fatto in qualunque modo per trovare un compratore che ce lo togliesse dai piedi, o meglio lo togliesse dai piedi a Spalletti, che non vede il giocatore, ormai è chiaro, entra e fa due gol. Forse sarebbe il caso che Spalletti si guardasse allo specchio e facesse un esamino di coscienza, perché forse le sue super convinzioni lasciano il tempo che trovano.
1: Dibe, alla, al ragionamento dei, dei nostri amici te ne aggiungo un altro. Siamo alla quarta giornata di campionato, la Juventus ancora non ha segnato con gli attaccanti. Alla prima segna Bremer, alla seconda segnano Nico Gonzalez, che possiamo considerarla anche attaccante ma non proprio prima punta, con Miners. Contro il Milan segna Gatti, che salva all'ultimo minuto, contro il nell'ultima partita appunto di ieri contro, aspetta, c'è un déjà vu, vabbè, comunque,
3: Sassuolo,
1: bravissimo,
3: Sassuolo,
1: contro
3: sì,
1: il Sassuolo
3: sì.
1: La decide Zegrova dalla panchina, e anche lui, sì, possiamo dire in esterno, ma non è proprio un attaccante. Mancano gli attaccanti. Ragionamenti dei nostri amici, chiudi tu.
3: Ma guarda, io ti dico che se la Juve non ha fatto un mercato ragionato, per citare il nostro ascoltatore, è un problema enorme. La Juve l'ha fatto il mercato ragionato, la Juventus ha ragionato con tre teste, perché sono tre i dirigenti di mercato della Juventus. Il problema è che si è fatto delle scelte sbagliate, una su tutte Colomani, perché Colomani, continua a dirlo, non è un attaccante da Juve. Poi vediamo, insomma, se, se lo diventerà, se, se avrà ragione Spalletti a restare su un carro dove in questo momento è da solo, però insomma è un mercato che è stato fatto pensando, perché poi si è andato a spendere 3 milioni di euro più bonus per un altro attaccante che non è un attaccante goleador come Voltemade, quindi insomma la Juve ha ragionato, e come, sul, sul calciomercato. Bisogna vedere come ha ragionato. Secondo me ha ragionato male, però non è questo il discorso. Se poi appunto ci si mette che segnano soltanto gli epurati, perché tu hai parlato di attaccanti, io invece ti parlo di epurati, perché Nico Gonzalez è stato tutta l'estate con il piede fuori da Torino e la valigia pronta, perché la Juventus lo voleva dare via, perché con Top Miners lo stesso, Gatti lo stesso e Zegrova lo stesso. Quindi l'unico gol di giocatori che la Juve aveva intenzione di tenere in queste prime quattro giornate è stato quello di Bremer. Il resto sono stati gol regalati da giocatori che sono rimasti a forza,
1: certo.
3: Esatto, quindi
1: non solo con Miners è rimasto a forza, non avresti potuto schierare nessuno al centrocampo a un certo punto. È dovuto schierare,
3: esatto, magari,
1: anche a forza.
3: Magari avresti potuto schierare Hadžić, senti
1: sì,
3: un po'
1: sì,
3: che cosa
1: esatto.
3: ti dico.
1: Sì, esatto.
3: Che invece è stato dato via, perché qui si va a cercare i nomi, capito? Si cercano i nomi, non si punta su giocatori che magari sono cresciuti all'interno del tuo progetto. No, si cercano i grandi nomi, e i grandi nomi ti portano a niente, perché la Juve non riesce a prendere un centrocampista, perché la Juve non è riuscita a prendere un attaccante degno di tale nome, e alla fine poi ha dato via anche i giocatori, vedi Hadžić, che si avrebbero fatto molto comodo.
1: Dibe, grazie. Lorenzo Di Benedetto, tutto mercato web, ci sentiamo domani. Ciao Dibe.
3: Sì, ciao Enzo, domani.
1: Noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Mirko Nicolino come sempre e andiamo avanti. Poi oggi non ci sarà Len Valneghi, però, perché facciamo anche un po' un giro dei campi finali, quindi andremo a vedere le ultime in casa Roma, in casa Inter, per capire un po' anche in casa Como quali saranno gli schieramenti da tenere in vista per le partite di questa sera. A tra poco.

0: Allora, come detto, adesso è il momento di Mirko Nicolino. Ciao Mirko, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, caro saluto a tutti.
0: Dunque, arriva a un anno di distanza un'altra rete di Hadžić che passa dalla Juventus al Sassuolo. L'anno scorso sembrava quasi che la Juventus fosse sulla strada giusta per ritrovarsi, poi nel frattempo cambia Tudor e arriva Spalletti, cambia Comolli e arrivano Carnevale e Massara. Hadžić nel frattempo va a farsi le ossa al Sassuolo e a un anno di distanza la Juventus si trova già con un bel ritardo rispetto alla vetta della classifica, altro che prima in classifica. Subisce una sconfitta che adesso analizzeremo, molto preoccupante sotto tanti punti di vista. Hadžić trova il gol, ma questa volta lo fa proprio contro la Juventus, che è cambiata nella forma, ma che continua in 3 anni, 4 anni, fai tu, a non cambiare nella sostanza, sia in campo che fuori.
1: Sì, segna Hadžić, segna anche David con l'Atletico Madrid, segna Openda con il Lyon, segna Vlahović con il Besiktas. Diciamo che tutti quelli che vanno via dalla Juventus sembrano uscire dalle negatività ed entrare in una nuova fase.
0: Non ti sentiamo più, Mirko. È successo.
1: Mi sentite?
0: Ora sì.
1: Ok, la Juventus in questi 4 anni ha cambiato 4 aree sportive, 6 allenatori, diversi giocatori, e il risultato è sempre lo stesso. Chi arriva si adegua alla mediocrità generale e non si riesce ad uscire da questo tunnel. Sono molto preoccupato, devo dire la verità, per la situazione della Juventus. Ad oggi, a metà settembre, la Juventus è una squadra falcidiata dagli infortuni, con un ritardo già da recuperare in classifica in termini di punti, e con una squadra completamente priva di idee, tanto che si invoca da più parti, dagli addetti ai lavori ma anche da parte dei tifosi, il rientro in campo dei giocatori dello scorso anno, cioè quelli che sono arrivati sesti. Quindi è come se la Juventus sia entrata in un circolo, in un cerchio dal quale non riesce ad uscire. Ripeto, sono molto preoccupato, perché mi pare che adesso la Juventus abbia un altro problema, cioè quello di Spalletti, che stia quasi implodendo su se stesso e sulle sue idee.
0: Ci vedi più, cioè ti ha deluso di più il secondo ciclo di Allegri, la mezza stagione di Motta, le mezze stagioni di Tudor o Spalletti? Cioè, chi è che secondo te ti ha deluso di più in proporzione a quello che avrebbe potuto dare fino ad oggi?
1: Ma in questo momento dico Thiago Motta, ma perché avevo una stima una stima per il suo lavoro tantissima, però non ha funzionato in una squadra come la Juventus, che è obbligata a vincere. C'è un filo conduttore, no, in questi anni, che la Juventus cambia diversi giocatori, ma una squadra sempre priva di attributi, priva di personalità, in grado di vincere o di perdere. Risultato migliore in questi anni l'ha ottenuto Massimiliano Allegri, arrivando terzo e vincendo una Coppa Italia. Sembrava che da lì si potessero gettare le basi per una ricostruzione graduale, invece poi arrivò questo azzeramento, no? Con la rosa completamente azzerata, e una ripartenza con un nuovo anno zero, e poi ci sono stati diversi anni zero, però da lì in poi io credo che il conto si sia toccato con il sesto posto con Spalletti. E come dico spesso, succede che la stagione finisce, ti dà un'onda lunga per la stagione successiva. L'impressione che ho è che questo sesto posto abbia lasciato degli strascichi sia nell'ambiente sia in Spalletti, e che si sia preso un'onda lunga negativa, perché in questo inizio di stagione la Juve
0: ti perdiamo un pochettino, Mirko. Abbiamo un po' di problemi nel sentire la tua voce, quindi c'è un po' un problema di audio. Allora, vediamo se
2: riusciamo. Ora mi sentite meglio?
0: Ora molto meglio. Dai, continua il concetto. Allora,
2: okay. Dicevo, la Juventus ha preso questa onda lunga negativa, ha iniziato rischiando di subire il pareggio col Frosinone nel recupero. Frosinone colpisce un palli, col Parma sostanzialmente i due gol se li fa il Parma, poi nulla di nulla onestamente, molto poco contro un Milan che ha fatto quasi zero, è arrivata poi questa sconfitta. Io non sono d'accordo sul fatto che si concentri solo sugli ultimi minuti, perché la partita va analizzata nella sua interesse. Quindi la Juventus la vedo onestamente molto male. Chiaro, siamo ancora alla quarta giornata, però ecco, nei prossimi giorni la Juventus deve fare due vittorie, è già nelle condizioni di dover fare due vittorie, una in Europa League e una in campionato, perché se non dovesse battere il NEC inizierebbe il percorso europeo male, e se non dovesse battere l'Atalanta per perdere ulteriore terreno in campionato, e poi la cosa si fa. Potrebbe diventare ancora più difficile poi la situazione, la china da risalire.
0: Ti faccio un'altra domanda adesso, poi passo alle domande dei nostri amici. Ti ha preoccupato di più la prestazione in campo, magari anche i cambi, vedi Lucumi per Kelly di della Juventus e quindi di Spalletti, o più le dichiarazioni nel post partita, che comunque raccontano quello che è balenato nella testa dell'allenatore prima, durante e dopo la partita?
2: Ma mi preoccupa tutto onestamente, perché ci si concentra troppo sugli ultimi minuti, però io ho visto nell'arco di tutta la partita la difesa della Juventus essere molto disorganizzata, non tenere la linea, e questo si è accentuato con l'ingresso di Kelly, perché Lucumi comunque, pur essendo ammonito, aveva uno strapotere fisico, no? Un allungamento sia sulla corsa sia sul posto con le sue doti atletiche, che ha consentito alla squadra in alcune situazioni di uscirne abbastanza bene. Pronti via entra Kelly, la Juventus subisce due transizioni dagli avversari con il difensore inglese che è sopra la linea del centrocampo, e con Bremer anche lui molto alto. Di solito se esce un centrale l'altro copre, in realtà si è vista una difesa con Kelly ancora più disorganizzata, con Kalulu completamente per i fatti suoi, e quindi onestamente io ero già preoccupato sullo 0-0, perché quando ho visto quegli svarioni difensivi, soprattutto a inizio ripresa, ho pensato, ho detto, questi adesso da un momento all'altro, questi del Sassuolo fanno gol, e infatti ne hanno fatti tre poi, non uno. Quanto poi alle parole di Spalletti, quando lui dice che è facile dire ad una squadra di stare con quattro giocatori in difesa per non prendere una ripartenza, e invece più difficile portare la squadra a stare con otto giocatori vicino all'area avversaria, io lì alzo le mani, è una scelta. È chiaro che portando però otto giocatori in area di rigore avversaria ti esponi a delle ripartenze da terza categoria. Mi ha ricordato tanto la partita di ieri, la follia che si è vista sia nei cambi e sia nella prestazione dopo il 2-2 col Galatasaray. Lì la Juventus rischia di perdere 6, 7, 8-2, e non sarebbe stata la prima volta, tra l'altro, nella carriera di Spalletti. È una scelta, Spalletti è così, prendere o lasciare.
0: Poi arriva il momento di andare a fare anche un giudizio su quelli che sono i giocatori a disposizione di Spalletti. Abbiamo capito, anzi noi lo sapevamo, hanno capito chi sfondava Locatelli, quanto è importante comunque per gli equilibri della squadra, che sono totalmente saltati con la sua assenza. Ti faccio tre nomi, perché poi alla fine vedi, l'ha salvata la Juventus, fino adesso i punti li ha ottenuti con Bremer, che era il primo che magari poteva partire, con Nico Gonzalez che sarebbe dovuto andare all'Atletico Madrid, con Cobb Miners che era in vendita, con Gatti che era stato messo in vendita fino all'ultimo anche dopo il mercato, con i mercati aperti, con Jegrova messo fuori dalla lista UEFA e che possibilmente era stato messo in vendita. Quelli che dovevano andare via hanno salvato la Juventus, quelli che sono arrivati ancora non si è visto nulla, molte male ieri, comunque un po' meglio poteva fare almeno su quel colpo di testa. Colomani sono 3-4 partite che mistero della fede. Sarr lo abbiamo visto ieri per la prima volta, quindi non lo possiamo giudicare, però adesso comincia a diventare un problema i nuovi inserimenti. Ale Begovic devo dire invece molto molto molto positivo, spero che non sia successo niente, che quando è uscito dal campo l'ho visto un po' provato, diciamo, fisicamente, magari solo stanchezza.
2: Vediamo, onestamente per me l'unica nota positiva è parte Jegrova, che comunque ha fatto la sua migliore prestazione da quando è alla Juventus, è proprio Alej Begovic, perché è l'unico che si prende la responsabilità, che tira da fuori. Per il resto, la Juventus è una squadra completamente priva di idee, è un continuo palleggio orizzontale o circolare che non porta da nessuna parte se qualcuno non si inventa qualcosa. Sto leggendo, tra l'altro, da parte di diversi addetti ai lavori, che con Seisao sbaglierebbe le scelte, ma scusatemi, ma questa cosa qui è risaputa. Se un attaccante esterno come con Seisao segna pochissimo e fa pochissimi assist, vuol dire che ha dei limiti sia tecnici che nelle scelte. E quindi la situazione è davvero preoccupante. Sta di fatto, come sottolineavi tu, Enzo, i migliori di questa squadra sono quelli che erano stati messi alla porta. E quindi qui dobbiamo fare una riflessione profonda su quello che è diventato la Juventus, perché, ripeto, come dicevo all'inizio, chi arriva fa male, chi parte improvvisamente rinasce. Allora,
0: Ti sei dato una spiegazione a questo, cioè metafisica, filosofica, fisica,
2: no,
0: tecnica?
2: semplicemente non si riesce a ricreare quella chimica che serve tra dirigenza, ambiente, allenatore e giocatori. È semplicemente questo. Nella storia del calcio si instaurano delle situazioni che fanno funzionare allenatori e giocatori in un determinato contesto. La Juventus in questi anni evidentemente ha continuato a sbagliare le scelte dei giocatori, ma anche le scelte degli allenatori, perché come dicevo stanotte Bianconera, la Juventus dopo Allegri ha scelto tre allenatori molto accentratori sulle proprie idee, allenatori che difficilmente giungono a compromessi. Thiago Motta prima, Tudor poi, perché Thiago Motta, sue idee, nessun discostamento dal canovaccio da lui stabilito. Poi arriva Tudor, non ha i giocatori per fare il 3-4-3, ma fa per forza il 3-4-3. Adesso arriva Spalletti, modulo liquido, terzino che va dentro il campo mentre Koopmeiners si abbassa a fare il terzino per prendere palle e costruire. Però onestamente la punta, che ok, Colomani ci sta mettendo del suo, ma io ricordo una cosa da parte di alcuni commentatori televisivi, quelli che cavalcano l'onda del facciamo calcio. Quando Vlahovic toccava 4-5 palloni a partita, si diceva: date un gioco alla Juventus perché un attaccante deve toccare la palla 20-30 volte. Ok, Colomani ci sta mettendo del suo, ma quanti palloni riceve Colomani in una partita? Ieri è venuto due volte a centrocampo a prendere palla e ha iniziato lui un'azione, perché altrimenti col Milan gli arrivano quattro palloni, col Sassuolo gli arrivano tre palloni, ma siamo ben lontani dai 20-30 di cui ci raccontavano questi signori. Quindi prima si diceva: date un allenatore agli attaccanti della Juventus, ora non
0: Esatto.
2: può essere solo ed esclusivamente colpa di Colomani o di Voltemade.
0: Messaggi note vocali, vai Andreone.
3: Dai, un discorso vero quello di Benedetto che ha segnato quasi tutti i gol gli appurati, quelli che devono andare via, ma non è un discorso comunque che si può fare perché se andavano via questi giocatori sarebbe arrivato qualcun altro, magari chi arrivava faceva meglio di questi. Quindi non è che si può fare fino a un certo punto questo discorso.
0: Però è altrettanto vero, diciamo,
2: No,
0: che non arriva
2: c'è
0: nessuno.
2: un discorso da fare. La Juventus ha sei giocatori fuori dalla lista UEFA,
0: Esatto.
2: quindi questi dovevano partire per fare spazio a quelli che già ci sono. La
0: Esatto.
2: Juventus, ricordiamolo, ha sei giocatori fuori dalla lista UEFA e ne ha due fuori dalla lista Serie A, quindi la Juventus ha degli esuberi che sarebbero dovuti partire a prescindere, quindi non
0: Esatto.
2: sarebbe arrivato nessun altro.
0: Anzi, correggimi se sbaglio, a prescindere da tutto, entro giugno la Juventus è costretta a fare un'altra cessione importante per rientrare poi nei parametri UEFA.
2: Ma ne ho parlato subito alla fine del calciomercato, quando sono andato a vedere i numeri del monte ingaggi, perché nonostante sia andato via Vlahovic, che guadagnava 12 milioni, la Juventus ha alzato il monte ingaggi da 130 a 145 milioni. E quindi, in più i costi a bilancio. La Juventus sta cercando infatti di fare dei rinnovi proprio per spalmare gli ammortamenti su più anni. La situazione è questa: la Juventus tra gennaio e giugno deve cedere per fare spazio nel bilancio. Attenzione.
0: Altra nota vocale, vai Andrea.
4: Andiamo. Allora, buongiorno.

0: ad aspettare alla fine, non troppo presto.
1: Hai questo dubbio anche tu alla fine dei conti?
2: Guarda Enzo, adesso siamo in una... la situazione della Juventus è molto semplice. La Juventus ha cambiato da pochi mesi tutto lo staff societario, tutto, ok?
1: Sì.
2: Ha acquistato quanti giocatori? 7.
1: Sì.
2: Quindi
1: sì.
2: Ha cambiato 7-14, un terzo della rosa. È chiaro che al momento i giocatori non li puoi cambiare di nuovo, anzi, per quello che dicevamo poco fa, al massimo devi cedere e non comprare. La società non la puoi cambiare, è chiaro che in questo momento l'anello debole è l'allenatore, che tra l'altro non ha più nemmeno il parafulmine dell'amministratore delegato a cui dare la colpa. E in più c'è un nuovo amministratore delegato, un direttore sportivo che non lo hanno scelto. E quindi, secondo me, le parole di Carnevali stamattina sono di circostanza, ovvero nessun dubbio su Spalletti, è uno dei migliori allenatori, non è mia abitudine cambiare allenatori a stagione in corso. Però se non arrivano 2 vittorie contro Necchi e Atalanta, la situazione si fa pesante, perché poi ci saranno 3 settimane di sosta per le nazionali in cui ci sarebbe un martellamento totale.
1: Altra nota vocale, vai, sentiamo.
3: Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, per Mirko Nicolino. Mirko, carissimo, una considerazione al di là della prestazione scialba, secondo me, della Juventus, che non può essere quella. Il problema alla fine resterà soltanto che non abbiamo il finalizzatore. L'unica speranza sarà di vedere magari Hecator, perché quello che sta facendo Colomoni non è quel centravanti che cerca Spalletti. Io mi meraviglio come ci sia arrivati alla scelta e alla conferma di questo giocatore. Non me lo spiego. Forse perché lega la manovra, è quello che cerca Spalletti, ma nel passato era quello il giocatore che ha sempre avuto Spalletti, secondo me no.
1: Che ne pensi del messaggio di Marco?
2: Allora, ciao Marco, intanto la questione è ovviamente parziale. Io ieri sera nel primo tempo ho visto Nico Gonzalez e Colomani spesso allargarsi e fare il taglio dietro uno dei due centrali difensivi del Sassuolo per cercare di, uno dei centrali comunque del Sassuolo, per cercare di andare in area di rigore e dettare il lancio. Tant'è vero che Nico Gonzalez in 2 occasioni aveva fatto un taglio molto bello, era da solo e non è stato cercato né da Cop Miners una volta né da Bremer. E la situazione era da Bremer a Lukumi, da Lukumi a Cop Miners, da Cop Miners a Lukumi, da Lukumi a Bremer, e si continuava a palleggiare in orizzontale anche di fronte ai tagli degli attaccanti. Questo significa che abbiamo dei giocatori che non si prendono la responsabilità. Ieri sera Cop Miners avrà fatto 200 passaggi tutti di un metro in orizzontale. Se abbiamo giocatori senza la Juventus ha giocatori senza attributi che si limitano a fare il passaggio in sicurezza, però così non possiamo dare solo la colpa agli attaccanti, perché se un movimento lo fa... Io ricordo Cristiano Ronaldo l'anno di Pirlo che si lamentò proprio del fatto che fosse, per statistiche della Serie A, il giocatore che scattava più in avanti della Juventus, ma non veniva servito dai centrocampisti. E questo è un problema.
1: A proposito proprio di questo aspetto, Mirko, chiudiamo proprio su con questa difficoltà, no? Perché insomma, Spalletti ormai ce l'ha già da un po' in mano questa squadra, è vero, sono cambiati tanti giocatori, però si continua a vedere quello che si vedeva poi in fin dei conti anche con Tudor, cioè palla a Yıldız o palla con Seysao e vediamo che succede. Palla a Jegrova se esce con Seysao, o palla a Laibegovic senza Yıldız e vediamo che cosa succede. In alternativa palla a Pogà, ma le imbucate centrali non se ne vedono mai, eppure sono quelle che fanno male e che spesso hanno fatto male alla Juventus, come quella di come ieri per esempio.
2: Aggiungo un'altra cosa, che secondo me la Juventus è peggiorata difensivamente, nel senso che, attenzione, quando prende un gol poi prende l'imbarcata. Quando commette un errore la difesa poi ne commette 10 di fila ed è questo che mi preoccupa, perché adesso non c'è più il parafulmine di Gregorio, c'è Vicario che ieri sera tra l'altro almeno in un paio di occasioni ha salvato la porta, primo tempo con un'uscita che non so se un altro portiere avrebbe fatto su quel pallone filtrante messo a pallonetto verso Berardi. E poi nel secondo tempo con un'altra bella parata. Adesso la scusa del portiere non c'è più, però

0: questa squadra, una volta commesso un errore difensivo, poi comincia ad andare completamente in bambole. Questa è una mancanza di equilibrio importante. Ed è questo che in chiave Juventus mi preoccupa molto, onestamente.
1: Non so se hai
0: Sono 10 mesi
1: notato.
0: adesso, sono
1: Sì.
0: 10 mesi che Spalletti ha in mano la squadra e quest'anno ha fatto pure la preparazione.
1: Esatto. Non so se sicuramente che tu c'hai l'occhio clinico dell'allenatore, hai notato che in occasione di due gol del Sassuolo, Aquilani ha fatto un qualcosa che probabilmente era studiato. Cioè, i giocatori che si mettono l'uno in faccia all'altro e si passano la palla 5, 6, 7 volte, costringendoti ad aggredirli. Ma indispettendoti al punto che l'aggressione arrivava dall'uomo sbagliato. Nell'occasione del gol di Sebastiano Esposito, l'aggressione la fa Selic che lascia il buco che poi dopo viene letto dal Sassuolo per il gol appunto di Sebastiano Esposito che trova, cioè, aveva tutto il varco, quindi verticalizzazione gol. In occasione del gol di Bowie, quello che poi a un certo punto esce in maniera scriteriata è Bremer e quindi Baccola riesce a superare Bremer, palla per Bowie che mette dentro. Qui mi sembra proprio che c'era un tranello nel quale Spalletti e la Juventus hanno abboccato alla grandissima.
0: Ripeto, c'è stata una difesa totalmente stralunata, ballerina, perché lì nell'occasione del palleggio, a parte che deve andare un centrocampista, ok, esce Celik, ma Kelly dov'è? Dov'è?
1: Appunto.
0: Cioè, Kelly si deve. Esce Celik, Kelly deve coprire, no? E invece è più avanti. L'unico a coprire lì è Kalulu, che invece, se gli altri salgono, doveva salire anche lui. Cioè, e poi esce Bremer per cercare l'anticipo su Baccolà, se non sbaglio,
1: Sì,
0: secondo gol.
1: sì, sì, sì, sì.
0: Kelly lì deve staccarsi all'indietro, deve andare a coprire. Se uno esce in marcatura, l'altro copre e i due terzini si allineano. Ma se voi andate a guardare, ma già prima, ripeto, sullo 0-0, ci sono delle situazioni. Poco prima di subire il primo gol, la Juventus subisce una transizione con Kelly, ripeto, e Bremer che sono oltre la linea di centrocampo e vanno a chiudere i due terzini verso il centro e Douglas Luiz. E questo è un modo di difendere completamente folle.
1: Che non ha proprio senso, per non parlare del fatto, insomma, che poi il gol finale che prendi anche
0: Cioè,
1: lì.
0: l'impressione che ho, Enzo, è che basti un episodio per far saltare tutti gli schemi. Perché se Vicario dice: abbiamo parlato tutta la settimana e ci siamo detti, non ci facciamo attrarre nei tranelli, dobbiamo rimanere equilibrati. E poi basta un palleggio 20 volte avanti
1: Quello è bastato.
0: e indietro. E per farti andare fuori di testa, vuol dire che questa squadra ha, ripeto, giocatori completamente privi di personalità e di basi tecniche. E poi evidentemente male allenata, perché se non riesce a. Ricordate quando Allegri si arrabbiò perché proprio col Sassuolo si gestirono male alcuni palloni e la squadra andò in maniera scriteriata in avanti, subendo poi il
1: Sì,
0: gol del 2-1.
1: sì.
0: Lì però Allegri si arrabbiò. Qui Spalletti dice: vabbè, gliel'ho chiesto io, siamo andati lì. Onestamente, io preferisco una squadra più equilibrata a queste cose scriteriate, ecco.
1: Esatto. Detto ciò, c'era poi quell'ultima azione che, insomma, vedi, il difensore centrale l'ha fatto Douglas Luiz. Io la guardavo sul gol di Azic con stupore perché Douglas aveva capito che c'aveva Azic molto dietro, però continuava a guardare il giocatore che si stava marcando, non so se era ancora Bremer. Poi arriva la palla ad Azic, arrivi con molta tranquillità. Azic ha avuto il tempo di pensare
0: Di
1: che cosa ha
0: piazzarsi.
1: mangiato a colazione, che cosa era successo l'anno scorso, di dire ma mo segno o non segno, ma si arrabbiano o non si arrabbiano se segno. Adesso c'ho ancora il cartellino e nel frattempo poi ha detto vabbè, mo tiro, gol. Cioè, neanche la ferocia di andargli addosso e dire vabbè, tanto il gol me lo fai, però almeno ti cerco di mettere paura, di non farti tirare con lucidità. No, tutto in maniera molto semplice.
0: Questa purtroppo al 15 settembre è già una squadra
1: Già.
0: in profonda crisi.
1: Eh già.
0: Mi dispiace, ma è questo.
1: Mirko, grazie, un gran abbraccio a Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
0: Ciao a tutti, alla prossima!
1: Noi tra poco ci ritroviamo con Gabriele Chiocchio, Ultime Casa Roma, poi a seguire Daniele Najar, sempre telefonicamente, Ultime Casa Inter, e poi ci salutiamo perché comincerà Maracanã.

0: Adesso è il momento di presentare le gare che appunto che ci saranno oggi pomeriggio. Ho detto che oggi pomeriggio giocano Torino-Roma e Como-Parma e questa sera c'è Udinese, Inter-Udinese, con la possibilità da parte di Inter, Como e Roma di allungare sulle possibili rivali di una stagione, visto il pareggio tra Lazio e Milan e visto la sconfitta addirittura della Juventus sul campo del Sassuolo. Per il Como una bella sfida tra Fabregas e Cuesta. Gasperini invece cerca di trovare la vittoria su un campo che l'anno scorso condannò, se non ricordo male, la Roma in Coppa Italia. Però insomma adesso è tutt'altra Roma, tutt'altra squadra, e allora andiamo a presentare un po' questa sfida con Gabriele Chiocchio, voce giallorossa. Ciao Gabri.
1: Ciao, buongiorno a voi. La Roma in Coppa Italia perse in casa e poi vince a casa, Torino, esatto, la domenica dopo.
0: In campionato, esattamente. Perfetto. Adesso va a Torino, forte nel fatto che comunque il Toro almeno si è rialzato parzialmente con la vittoria di Firenze, ma la Roma guarda a se stessa. Il pareggio contro il Fenerbahce ti ha un po', diciamo, stupito in senso negativo, più o meno è stata una partita che ti aspettavi potesse esserci all'esordio?
1: No, io speravo in qualcosa di meglio, più che altro perché la Roma ha creato poco in relazione allo sforzo offensivo che ha profuso, allo sforzo atletico fisico che ha profuso, e questo è un piccolo campanello d'allarme, perché quando poi si alza un po' il livello dell'avversario magari certi automatismi possono venire meno. Comunque è una sola partita, adesso c'è il Torino, la Roma vuole continuare a correre in campionato per, tra virgolette, sognare la possibilità di giocare poi Roma-Inter sabato a punteggio pieno con entrambe le squadre in testa alla classifica. Sarebbe un bello scenario, che però passa da una vittoria su un campo che in realtà non è mai facile, per quanto poi la Roma abbia vinto lo scorso anno con la famosa epifania di Malen, che segnò subito un gol annullato e poi ne segnò un altro immediatamente dopo, invece regolare. Malen che dovrebbe andare in campo, in settimana ci aspettavamo un turnover più, una rotazione più ampia, invece poi dalle parole di Gasperini capiamo che in realtà questa non, probabilmente non è l'intenzione del tecnico, che confermerà più uomini possibili rispetto alle ultime gare.
0: E le scelte quindi, diciamo, sono abbastanza fatte per la gara di stasera, che non verrà sottovalutata, soprattutto dopo i risultati di ieri, no? Un'occasione importante per mangiucchiare punti rispetto a quelle che possono essere le rivali di una stagione in campionato.
1: Sì, esatto, perché poi potessi andare a prendere 3 punti alla Juventus, 2 punti al Milan, e questo accentua, no, l'importanza di questa partita, che la Roma dovrebbe affrontare con una formazione vicina a quella tipo, con Svila tra i pali, Mancini, anche se Balerdi potrebbe sostituirlo, Ndicka ed Hermoso in difesa, a centrocampo con Ea recuperato, ma potremmo aspettarcelo in panchina con Pisilli, che inizierebbe al primo minuto a fianco a Cristante, Wesley confermato, sull'altra fascia a Istanbul abbiamo avuto la sorpresa Rensch, magari stavolta sarà veramente la volta di Molina dal primo minuto. Davanti Dybala, se sta bene gioca sempre, Dybala sta bene e quindi probabilmente gioca, Malen abbiamo detto insostituibile, il dubbio è sempre lo stesso, Soule o Mora, stavolta ci giochiamo Soule davanti al portoghese.
0: Soule davanti al posto del portoghese, quindi questa potrebbe essere un po' la soluzione, detto che poi c'è tutto il tempo per ragionare insomma su quello che sarà il prossimo turno di campionato, che è il più intrigante, perché abbiamo detto che recupereresti punti intanto 3 sulla Juve, 2 sul Milan, 2 sulla Lazio, però allo stesso tempo manterresti, o se l'Inter scivola con l'Udinese, le distanze con l'Inter, per poi andarla ad affrontare nello scontro diretto di sabato prossimo, se non ricordo male. C'è tempo per parlarne, lo faremo sicuramente, però sono calcoli che fa anche Gasperini, cioè Gasperini ti sta dando la sensazione di guardare anche a lungo termine oltre che al medio termine.
1: Ma come abbiamo detto, Gasperini poi non ama far riposare i giocatori, evidentemente l'ha detto anche lui, ma l'ha detto anche in più di un'occasione. Poi è chiaro che le rotazioni le fa come le fanno tutti, però lui ha una formazione in testa e vuole usare la formazione in testa il più possibile, come vuole per esempio utilizzare Dybala il più possibile finché sta bene. Quindi calcoli sì, però poi bisogna vincere la partita di oggi per arrivare a quella di sabato con le credenziali che abbiamo detto. Sarebbe davvero intrigante iniziare Roma-Inter sabato alle 18 con entrambe le squadre in testa alla classifica a punteggio pieno, o addirittura con la Roma davanti se l'Inter dovesse inciampare con l'Udinese.
0: Grazie Gabriele Chiocchio, ciao Gabri.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Non so se abbiamo già Daniele, no, ci andiamo subito, andiamo da Daniele Najar tra pochissimo per le ultime invece in casa Inter che affronta appunto l'Udinese in casa, ha avuto il tempo per recuperare dalla sconfitta contro il Real Madrid, energie e forze per potersi preparare al meglio per una gara che comunque è delicata, l'Udinese è sempre squadra rognosa da affrontare, ma che comunque non non è insuperabile, e soprattutto se nel pomeriggio dovesse arrivare già il risultato della vittoria della Roma, è chiaro che l'Inter accelererebbe. Allora andiamo da Daniele Najar. Ciao Daniele, buongiorno e ben ritrovato.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi.
0: Stessa domanda che ho fatto a Gabriele Chiocchio per quanto riguarda Voci Giallorosse, e quindi la Roma. Anche per l'Inter, vincere oggi contro l'Udinese significherebbe già cominciare a conquistare punti importanti, quindi rosicchiare 2 punti al Milan, 2 punti alla Lazio, 3 alla Juve, prepararsi magari per un testa a testa con la Roma sabato prossimo. Quindi quanto è importante questa sfida per l'Inter e quali saranno le scelte di Chivu?
2: Allora, è molto importante sicuramente perché siamo solo all'inizio campionato, però l'Inter rispetto alle rivali parte da uno scudetto vinto l'anno scorso, e quindi diciamo che è più importante il messaggio che si manda, no? Se l'Inter non sbaglia un colpo, più passano le settimane in cui l'Inter non sbaglia e più le rivali magari perdono potenzialmente convinzione, no? Nella sfida da lanciare all'Inter. Quindi da questo punto di vista credo che siano già molto importanti le partite che stiamo vedendo, al di là poi del distacco di 1, 2 o 5 punti che siano. Per quanto riguarda le scelte in campo, è probabile che Chivu lanci Stones dal primo minuto in difesa con Akanji e Bastoni. Questo dovrebbe essere la linea davanti a Martinez, che quindi confermato, nonostante il brutto errore che ha fatto al Bernabeu, anche per dare un segnale al ragazzo, credo che Chivu lo confermerà. È possibile poi c'è qualche ballottaggio a centrocampo, dove Barella, Çalhanoğlu e Zielinski sembrano in questo momento i favoriti, rispetto comunque a Sucic e Curtis Jones, che hanno avuto spazio a Madrid. Diouf e Di Marco dovrebbero essere sulle due fasce. Di Marco ancora in dubbio perché ha recuperato, insomma, da quel problema al ginocchio, dalla botta al ginocchio ricevuta nella gara precedente. E Lautaro e Pio Esposito dovrebbe essere la coppia d'attacco.
0: Lautaro, Pio Esposito, insomma, quindi con Pio che recupera dopo non aver partecipato alla gara contro il Real Madrid. Qui ti chiedo quanto l'Inter crede nella rosa che ha a disposizione, detto che hai perso la prima in Champions League, ma che comunque guardando il calendario e soprattutto quello che ha dimostrato anche in campo contro il Real Madrid, l'Inter che può tranquillamente passare tra le prime notte, quali sono tra le prime nove, quali sono le priorità stagionali in casa Inter?
2: Allora, io credo che la priorità detta e ridetta sia ovviamente quella di vincere nuovamente lo scudetto, ma anche fare meglio in Champions League, e credo che l'Inter sia molto convinta di aver costruito una rosa che possa farsi valere in Champions League. Farsi valere non significa vincerla, perché poi quello si sa dipende da mille cose, e si sa anche, secondo me, come a volte è sottolineato tra le righe Marotta, che comunque ci sono squadre più forti, più attrezzate in Europa, più avanti in tutti i sensi. Questo però non significa che l'Inter non possa e non debba provare a giocarsela. Ecco perché l'Inter esce da Madrid, nonostante a tratti abbia letteralmente dominato, ma esce con mille rimpianti. Non è stato scritto l'Inter esce a testa alta, è stato scritto soprattutto che l'Inter esce con rimpianti, perché comunque l'Inter è una squadra forte che non può farsi bastare di giocare bene a Madrid, ma deve migliorare e non farsi 2 gol da sola, ecco.
0: Grazie a Daniele Najar intanto, ciao Daniele.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Allora, il caso Maldini, andiamo a leggere gli aggiornamenti da tuttomercatoweb.com a cura di Simone Bernabei. Dopo le voci emerse nelle ultime ore, il Cagliari, voi sapete dell'incidente automobilistico occorso a Daniel Maldini con il ritiro della patente perché i test sull'alcol test, diciamo, aveva rilevato dei valori superiori rispetto a quelli che erano i consentiti, e allora poi si è proceduto anche al test tossicologico e si era in attesa di risposte che stanno arrivando, perché in seguito all'incidente stradale, andiamo a leggere tutto mercato web, nella notte fra sabato e domenica i controlli effettuati dalle autorità, il club sardo emette questa nota, il Cagliari Calcio comunica che il calciatore Daniel Maldini, a seguito delle notizie emerse a mezzo stampa nelle ultime ore, è stato sottoposto a controlli tossicologici. Tutti i test effettuati hanno dato però esito negativo. Il calciatore sarà regolarmente presente in gruppo oggi pomeriggio per la ripresa degli allenamenti in vista dei prossimi impegni della squadra. Presente, accompagnato, evidentemente, un po' come si dice dai genitori. In questo caso non è Paolo Maldini che naturalmente lo accompagnerà, però accompagnato perché non può guidare con la patente che è stata ritirata. Andiamo a dare un'altra occhiata al mercato, perché esiste ancora un mercato aperto, quello degli svincolati. Allora, Lazio e Cardi, riparte la trattativa, l'argentino ha aperto alla possibilità, ma sempre alle cifre giuste. Allora, gli aggiornamenti arrivano da Sky Sport, si è tornato a parlare con Mauro Icardi, la Lazio è tornata a parlare con Mauro Icardi, il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino, dell'ex capitano dell'Inter, dopo i contatti di quest'estate, per provare a dare un rinforzo di spessore a Gattuso. Dopo un inizio di stagione super, con 3 vittorie a un pari in Serie A, mentre in Coppa Italia è iniziata malissimo, come sapete bene, con la sconfitta con il Mantova. Icardi al momento è svincolato dopo la fine della sua avventura in Turchia, vorrebbe però l'argentino, sarebbe più propenso a prendere in considerazione la destinazione, a patto che le cifre e operazioni possano quadrare. Un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane: tra oggi e domani sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se andare concretamente sull'operazione oppure decidere di lasciar perdere definitivamente. Sul mercato degli svincolati è intervenuto anche appunto il DS della Lazio Fabiani durante l'ultima conferenza stampa, quando ha detto ci sono ancora 2 slot e, come abbiamo sempre detto, il mercato non dorme mai. Laddove la società intravede la possibilità di rinforzare ulteriormente la rosa, verranno fatte delle attente valutazioni. Quindi Icardi Lazio, diciamo che si può ancora fare, ma cercheremo di capire, seguendo la vicenda, se le cifre saranno quelle giuste. Vi ho anticipato Mirko Nicolino, oggi al Rai Sport ha parlato, al Radio Rai, pardon, ha parlato Carnevali, parlando di Spalletti e di voci su un possibile cambio appunto di allenatore. Il mio spirito non è quello di cambiare frequentemente allenatore, dice Carnevali, non ci penso assolutamente, qua dobbiamo programmare, se si cambia non si costruisce niente, serve tempo e pazienza, dovremmo ingoiare bocconi amari, ma poi ci toglieremo anche delle soddisfazioni. Col tempo le squadre diventano più competitive, non possiamo pensare che la Juventus sia diventata una società di livello più basso di quello che è, siamo in un ciclo, ci saranno difficoltà e anche possibilità di tornare all'apice, quindi le valutazioni che si stanno facendo sono al di là di quelle relative a un possibile cambio di allenatore. Resta invece la fiducia per Luciano Spalletti, che Carnevali considera tra i migliori, straordinario, tra i migliori della Serie A, quindi massima fiducia da parte della dirigenza bianconera per Luciano Spalletti, si va avanti con lui. È chiaro, serviranno delle inversioni di rotta, visto che lo stesso poi Carnevali ai microfoni di Radio Rai ha ammesso che, insomma, è vero che c'è da apprezzare il tentativo della Juventus di rincorrere la vittoria a tutti i costi, c'era quasi riuscita se quel contropiede, per esempio, Voltemade Colomani fosse andato in porto, ma è altrettanto vero, dice Carnevali, che sono stati commessi degli errori, squadra sbilanciata, una sconfitta che comunque fa male. Detto questo, termina il nostro lunedì, quindi inizio settimana per quanto riguarda editoriale Rotocalcio, sta per partire a Maracanã, vi lascio naturalmente a Marco Piccari, ringrazio e saluto Andrea Maiocca.
1: Il ritmo.
0: E saluto tutti quanti voi, vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare grandissime cose anche in Serie
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio.
1: A. Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, ha cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, fanno molta fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste due squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come abbiamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate due squadre che non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria, sono due metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori importanti che sono fuori. E sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra di De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime tre del campionato, delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì un po' di gioco, ma sicuramente di risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per l'ascenso, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari, che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono le scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. E 3 vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, una sconfitta, e quindi veramente una lieta sorpresa. Sì, ne credo anche, voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora che dopo 4 partite, che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza e che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Alvini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, gli sta costruendo un organico importante, e poi devo dire Alvini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché è di Cosenza, vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto, e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato. Ha fatto molto bene l'anno scorso, perché Lorenzo non era facile portare in porto una salvezza
0: Certo,
1: dopo quello che era successo all'inizio.
0: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po', perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione della Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova dell'amico modesto Francesco, che io ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato un uomo decisivo in queste 4 partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico, che tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
0: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica, diciamo, buona perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora, bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima! E
1: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale, è meglio uno che zero, come si dice. Vediamo ancora la prima partita di Champions, tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'accelerazione schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le somme.
2: La doppia di Bala Malen pensi che sia la più forte del campionato?
3: Beh, è una delle più forti. Stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
4: Con la Champions ti rivedremo nello stadio.
3: Con la Champions?
4: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
5: C'è qualche analogia con la Roma del
2: Ci sono
5: 2009?
2: stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: No. Dopo quello che ho detto? No, no, no, no.
2: Aggiornamenti?
3: No, non c'è mai stato.
4: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
4: Il
3: sì.
4: primo appuntamento, dacci una
3: No, quella
4: notizia, dai.
3: no. Tra un po' lo
4: Una
3: saprete.
4: notizia.
3: No, non posso.
5: Francesco,
3: Però si faranno tante belle cose.
5: c'è qualche analogia con la Roma del 2001, secondo te?
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse. Tempi diversi. Giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua era bella squadra. Noi eravamo una grande squadra, questa è una bella
4: Cosa
3: squadra.
4: gli manca?
6: Francesco,
4: Cosa gli manca secondo te per essere un altro?
3: ma io penso alla continuità, la continuità per vincere lo scudetto di dare continuità.
4: Non i giocatori, quindi.
3: No, il giocatore ha ampliato la rosa dell'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta. Penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, hanno preso i giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
0: Sempre a margine di questo evento legato al padel, è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio. È stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione dell'Under 16. Dunque, sentiamo che cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo, anche del suo addio al calcio.
7: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere e quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
2: Ciro, facciamo un passo indietro. Come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no? Di smettere?
7: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco. Non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi, e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo 3 giornate?
7: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità. Però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno e hanno fatto anche un buon mercato perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso. Quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
8: Pensi che la chiave sia Gattuso?
2: per questo successo iniziale della Lazio?
7: Beh, sicuramente è un punto importante. I giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori queste prime partite, ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li farà, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo, come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per Roma, ora che sono tornato, e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
2: C'è una mission che ti proponi, insomma, in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
7: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante, si approccia l'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria e i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
2: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi, insomma, sulle copertine, che assiste. Come ci si deve comportare da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha. Ecco, quale sarebbe la scelta?
7: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha. In questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post me in nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco. Devo dire che all'inizio, quando cambia allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
0: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
6: Luca, invece, tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
8: Ah, non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire, abbiamo preso un'altra legnata fortissima non andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un po' anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso un po' più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere, e quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
9: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
8: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono tre volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, però se ne è parlato tanto appena è successo per due settimane, adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto, appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
0: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti voi. Eccoci qua in questo lunedì 14 settembre con una nuova puntata, la prima di questa settimana, di A tutta C, il format di TMV Radio dedicato interamente al mondo della Serie C. E allora, so che c'è già in collegamento il nostro Matteo Ferri, o meglio, no, non proprio tutto nostro, ma insomma anche un po' nostro, ce lo dividiamo con la redazione di tuttoc.com, quindi vado subito a collegarmi là, direttamente da Matteo. Vediamo un attimino in che stato è il buon Matteo Ferri, intanto che insomma qua da Firenze Claudia Marrone la vedete un po' stanca, forse un po' provata. Matteo, buongiorno.
2: Buongiorno Claudia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Dov'è
2: e telespettatori.
1: Michelangelo?
2: All'asilo.
1: Dov'è Michelangelo? Vogliamo sapere questo. Ecco, ha iniziato Michelangelo.
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Oggi è il primo giorno.
2: Mica ce lo possiamo tenere a casa sempre, insomma. È già abbastanza grande, è giusto che... No, per carità. Noi siamo genitori molto, molto all'avanguardia da questo punto di vista. Prima esce, meglio è.
1: Ecco, bravissimo, molto bene, ecco, perché sennò poi cresciamo una generazione di mammoloni che già insomma a 20 anni li fanno giocare in primavera, se almeno i genitori non ci pensano un attimino a svegliare un po' i bambini, beh, sì. E no, io ero preoccupata su dove fosse Michelangelo, perché so che oggi insomma per tanti ragazzi è il momento del rientro a scuola, insomma. Si inizia un po' in varie regioni d'Italia, mentre invece la Serie C si appresta a un turno infrasettimanale. Perché, Matteo, di cosa parliamo? Di quello che è stato, di quello che sarà, visto che ci sono anche panchine a rischio?
2: Beh, quello che è stato, c'è stato parecchio in questo fine settimana, insomma. C'è stato, tra i risultati, quelli un pochino più clamorosi, cioè il 3-0 del Ravenna, non tanto perché sia proprio inaspettato un successo del Ravenna quanto nelle dimensioni, però in questo caso direi che dobbiamo assumerci totalmente la responsabilità del 3-0, visto che l'altra settimana avevamo lodato Cabasci dicendo che era un giocatore fuori sì. categoria, e infatti l'espulsione di Cabasci ha portato al 3-0 del Ravenna sul Perugia. Però chiudiamo questa parentesi
1: anche
2: sulla
1: per
2: nostra...
1: un brutto fallo, eh.
2: Sì,
1: anche
2: sì,
1: un brutto fallo ha fatto, tra l'altro.
2: Chiudiamo questa parentesi sulla nostra... Il Treviso ha vinto, e anche il Trento, bisogna dire che insomma, ha bloccato il Brescia in quello che era l'assoluto big match del fine settimana. Certo, in casa magari sarebbe stato meglio vincere, però comunque sia, è un Trento che continua a dimostrare di essere una squadra da prime posizioni della classifica. Poi noi abbiamo detto che il Brescia vincerà facilmente il campionato, e infatti primo è il Cittadella, però anche in questo caso aspettiamo qualche giornata in più. Insomma, diciamo, noi possiamo anche portare sfortuna fino a un certo punto, però insomma il Brescia ha incontrato il Trento, ha avuto anche un calendario un po' più difficile del Cittadella, e siamo alla quarta giornata. Poi certo, se tra 10 giornate parliamo di un Cittadella più 12, allora in quel caso potremmo cominciare a farci delle domande sulle nostre capacità di previsione.
1: No, io mi appello a quella vittoria del Treviso che è arrivata in rimonta, insomma abbiamo sudato freddo, c'è stata l'espulsione, se non sbaglio, del direttore sportivo che venerdì avevo in studio, pensa te. Però vabbè, non stiamo a guardare queste piccolezze. Il Treviso ha centrato 3 punti molto importanti con un gol record, tra l'altro, di Tommasini, che dopo 11 secondi è andato a segno, anche se non è il gol più fulmineo della storia di Serie C, perché c'è chi ha segnato anche dopo 6 secondi. Ma al netto di queste gioiose situazioni, alla Samb probabilmente rischia un po' Boscaglia, a Catania soprattutto è nettamente sotto osservazione mister Emilio Longo, che domani contro il Picerno potrebbe giocarsi il futuro in panchina. C'è un Fabio Caserta che, dopo aver rifiutato la piazza Etnea in quanto, insomma, in quanto stava preferendo e stava aspettando in estate una Serie B, potrebbe invece ora cedere alle lusinghe dei rossazzurri ed eventualmente rimpiazzare Longo se domani qualcosa non andasse.
2: Sì, certo, per Longo, poverino, giocarsi poi la panchina contro la squadra che l'ha consacrato nel calcio professionistico è veramente crudele. Però è vero che sì, è un allenatore che, che ha dei principi di gioco molto codificati, quindi è un allenatore che ha bisogno veramente di tanto tempo. L'avevamo detto anche a Crotone 2 anni fa, quando era la sua prima stagione con i rossoblù, e in effetti poi fece una stagione comunque più che positiva, magari non estremamente positiva, però più che positiva. Il problema è che a Catania attendere che i meccanismi vengano oliati in maniera definitiva, non è un esercizio che si può fare, anche perché è vero che primo è il Sorrento, e io non so se riuscirà a ripetere l'impresa, glielo auguro, ma insomma non so se riuscirà a ripetere l'impresa della Juve Stabia di qualche anno fa, però insomma anche le altre cominciano un po' a camminare. Il Bari comunque ha perso una partita, ma le altre tre le ha vinte, cioè, il distacco comincia a diventare importante da quelle che sono le rivali, almeno quelle che erano considerate le rivali per la promozione, senza considerare il Sorrento. Se non svolta a Picerno, insomma, lo vedo abbastanza maluccio. A San Benedetto rischia anche Boscaglia, che insomma la cui carriera sta prendendo veramente una brutta piega, possiamo dirlo, perché dopo le grandi stagioni a Trapani sembrava destinato a fare, insomma, una carriera importante tra Serie B, forse addirittura anche categorie superiori. Invece, insomma, tra Foggia, Latina, negli ultimi anni, insomma, sono stati tutt'altro che positivi. Anche a San Benedetto, insomma, l'anno scorso aveva preso una squadra che era in forte difficoltà, l'aveva salvata, però poi quest'anno, potendo partire dall'inizio, diciamo che non è che stia andando benissimo. L'unica soddisfazione ce l'ha avuta in Coppa contro un altro allenatore che ancora non è a rischio, perché poi Sebastiani ha detto che non è assolutamente a rischio, gli piace il modo in cui gioca, in cui lavora. Però certo è che il Pescara pure, insomma, abbiamo parlato del Catania, non è che il Pescara se la passa tanto meglio.
1: No, no, direi di no. La differenza forse sta nel fatto che il Pescara, almeno per il momento, non avrà punti di penalità, quelli del Catania invece dovrebbero arrivare perché c'è una scadenza, quella di agosto, non rispettata da parte della formazione siciliana. Quindi già l'aver perso un po' di terreno sotto i piedi ora potrebbe complicare un po' la strada dei siciliani, proprio in ottica futura.
2: Sì, però il Pescara rispetto al Catania forse ha un girone peggiore, perché comunque
1: Sì,
2: mentre
1: quello
2: nel
1: sì.
2: girone del Catania abbiamo detto che il Bari ne ha vinte 3 su 4, però una l'ha già persa, la Salernitana sta andando ancora più a rilento, le altre non sembrano ancora essere partite proprio a mille. Nel girone del Pescara, Reggiana, lo Spezia soprattutto e la Reggiana già sono partite, hanno ingranato. Io non lo so come pensa il Pescara di riprenderlo già un distacco del genere. Anche perché non sono due sorprese, Reggiana e Spezia, ecco.
1: No, no, direi di no, insomma direi che le ambizioni erano abbastanza ben chiare perché ora lo Spezia non mi sembra abbia proprio una formazione così che ambisce a una metà classifica, anzi mi sembra ci siano stati grossi investimenti, ma Matteo, io ora no, perché qua ridiamo e scherziamo, però io vado un attimo a leggere parte dell'editoriale che ha scritto il direttore di tuttoci.com, Ivan Cardia, perché nel fine settimana c'è stato un altro fatto che onestamente ha sorpreso un po' anche me. È arrivato il deferimento al tecnico del Livorno, Cristiano Lucarelli, perché nel modo tutto livornese, quindi estremamente, secondo me, goliardico, io non ci avevo visto niente di male, commentando il divieto di trasferta dei tifosi livornesi a Spezia, ha detto: "Se rinasco faccio il prefetto o il questore". E come giustamente scrive Ivan, il tecnico è finito poi sotto inchiesta da parte della Procura federale, sono anche in sorte le associazioni di categoria che hanno definito le parole di Lucarelli inaccettabili e Lucarelli poi sì, ha precisato che questa è una battuta, fatto sta che c'è un'indagine in corso da parte della Procura federale e ora scrive Ivan, intendiamoci, non intendiamo criticare chi ne è. Certo, la giustizia sportiva viaggia sempre a velocità variabile, ma il procuratore ha fatto il suo lavoro, ha aperto un fascicolo e magari lo chiuderà anche senza seguito. Il fatto è che dietro la battuta ci sono parole sante. E io concordo in pieno con quanto ha detto Ivan. Onestamente, anch'io in quello che Lucarelli poi ha detto non ci ho visto niente di offensivo verso nessuno. Secondo me ci sono state situazioni magari in passato anche forse più borderline di questa.
2: Allora, io per ragioni geografiche, che peraltro condivido con te, non posso certo essere accusato di simpatie nei confronti di Lucarelli, della piazza livornese, però in questo caso siamo veramente di fronte a due cose vergognose. Allora, la prima, l'attacco a quella che era palesemente una battuta, cioè io veramente faccio fatica a pensare che non sia stata compresa, che quella, cioè, servono i disegnini per capire che era una battuta, non lo so, e non mi sembrava neanche offensiva, cioè semplicemente se rinasco farò voglio fare il
1: Esatto.
2: prefetto, cioè non è che ha detto i prefetti sono persone orribili e gli auguro i peggiori mali del mondo. Vabbè, detto questo e difendendo Lucarelli e la battuta di Lucarelli, sono assolutamente d'accordo con l'editoriale del direttore, perché è un tasto, tra l'altro, su cui spesso ci siamo poi trovati d'accordo durante le varie trasmissioni. Cioè, uno Stato che vieta tutto non è uno Stato, sta facendo un altro mestiere che non è quello dello Stato. Perché è troppo facile dire non facciamo vietiamo le trasferte, così il problema è risolto. L'organizzazione di uno Stato preveda che comunque si debba trovare una soluzione al problema, non una cancellazione del problema col divieto di trasferte. Cioè, noi abbiamo delle tifoserie, penso a quella della Cavese, che è forse il caso più emblematico, che praticamente
1: Eh
2: da
1: sì.
2: 3 stagioni non fa una trasferta che sia
1: Non fa
2: una.
1: trasferte.
2: Ora, allora non ho sinceramente lo storico dei precedenti, dei disastri combinati dai tifosi della Cavese, però non mi sembra di aver letto di stragi compiute durante le trasferte dei tifosi della Cavese, da parte dei tifosi della Cavese. Quindi questo continuo divieto da parte dei tifosi della Cavese mi sfugge, ma questo è il caso più emblematico. Come ha sottolineato Ivan nell'editoriale, siamo già a 40 trasferte vietate, siamo alla quarta giornata. Tra l'altro la C è ovviamente il campionato più penalizzato, perché è il campionato in
1: Eh
2: cui
1: sì.
2: si sfidano più squadre della stessa regione, spesso anche della stessa provincia. Però in questo caso veramente siamo a ridicolo. Allora torniamo come l'era Covid, chiudiamo proprio direttamente gli stadi, facciamo le partite solo in TV, magari alziamo il prezzo dei diritti televisivi in modo che le società abbiano un po' di respiro, non potendo avere l'incasso al botteghino, però non è più calcio, facciamo un'altra cosa, cioè la PlayStation.
1: Più o meno sì, perché tra l'altro hai giustamente accennato anche ad un altro discorso fondamentale, l'introito che va alle società quando c'è il pubblico allo stadio. Effettivamente tutti questi divieti penalizzano anche i club di Serie C, che già di per sé sono penalizzati anche dai diritti TV, perché è irrisoria la cifra che è stata data, per quanto poi sia stata celebrata con la doppia B, celebrata come fosse chissà cosa, però secondo me uno 0,5% dei diritti TV complessivi. Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
2: Per un sistema che si
1: Quindi.
2: regge fondamentalmente solo sui diritti televisivi, tra l'altro, perché non è che il calcio italiano ha altro al di fuori dei diritti televisivi, visto che stadi di proprietà restano un miraggio di cui si parla da una quarantina d'anni, ma ce l'hanno in due per ora. Però vabbè, questo è il
1: Infatti.
2: calcio italiano e così ce lo teniamo.
1: Sì, è stato, no, veramente un weekend che mi ha lasciato perplessa sotto tanti aspetti. Chissà poi questo turno infrasettimanale invece come mi lascerà. Vedremo un po' se effettivamente salteranno panchine su panchine e quindi si inizierà anche il già comunque preventivabile valzer degli allenatori. Ricordiamo che la Scafatese e il Perugia addirittura ancora prima del via del campionato hanno provveduto a questo, ma Matte, ci sarà poi modo di parlarne in questa settimana. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie Claudia, buona giornata e buon lavoro.
1: E allora sono scoccate le ore 10, quindi dopo aver salutato Matteo Ferri, una piccolissima pausa pubblicitaria, ma voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di TMV Radio e sul canale 61 del Digitale Terrestre, perché a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, dove andremo un po' a concentrarci su tutto quello che è accaduto in questo weekend. Non si giocherà stasera perché, come abbiamo ricordato nella prima parte della nostra trasmissione, domani ci partirà il turno infrasettimanale e avremo modo poi di parlare domattina di quello che sarà

0: la Casertana con un Manconi show, ha vinto 3-2, un Manconi del quale, insomma, forse è giusto fare un appunto perché è il calciatore più prolifico in Serie C. 5 gol dopo 4 partite. Lo scorso anno aveva trascinato il Benevento alla promozione in Serie B con ben 10 gol, però nell'arco di tutta un'annata qua di gol ne ha già fatti la metà di quelli che aveva centrato l'anno scorso. Ma tornando invece al campo, c'è l'1-1 tra Savoia e Crotone, con il Crotone che deve rincorrere la formazione campana. Ed eccoci qua alla gara che ha portato poi a tante riflessioni delle quali abbiamo parlato. La Scafatese espugna il Massimino e batte 2-1 il Catania. Vince il Monopoli e lo fa battendo 1-0 il Foggia, stesso risultato con cui il Sorrento batte il Picerno. Il Catania, come abbiamo detto, è una delle squadre che sta valutando il possibile cambio in panchina. Ne abbiamo parlato su tutto Mercato Web nei giorni scorsi, insomma nella domenica da poco trascorsa. Emilio Longo è sotto osservazione e la gara di domani sarà decisiva. Fabio Caserta è attualmente il nome in poll che stavolta dovrebbe eventualmente cedere alle lusinghe degli Etnei e quindi subentrare a stagione in corso ad Emilio Longo in un Catania che comunque al netto delle problematiche societarie estive di fatto punta alla promozione in Serie B. Andiamo però a vedere quello che invece è stato il girone B che si è giocato tra sabato e domenica. Per intero invece nella giornata di ieri si è giocato il girone A, ma a questo ci arriveremo. Intanto guardiamo quello che è accaduto sabato con il Pescara che è caduto sul campo dell'Atalanta Under 23 2-1 in favore della Babydea il risultato finale, mentre il Campobasso è stato Corsaro sul campo del Vado 0-1 il finale. Pareggiano 1-1 Guidonia Montecelio e Reggiana, mentre il Pineto si impone 2-1 sulla San Benedettese. Un po' più rotondo il risultato dello Spezia che batte 2-0 il Livorno, scusatemi, mentre di 2-1 è il finale tra Forlì e Vispesaro. Dopo il successo in Coppa contro il Grosseto cade invece il Latina 3-1 sul campo del Gubbio, vince quindi la compagine eugubina, mentre insomma fa un po' fatica la Pianese che non va oltre lo 0-0 contro il Grosseto, una Pianese che ci aveva abituato un po' a ben altre situazioni, ma una Pianese che in questo momento sta un po' faticando, vedremo poi quello che sarà. Di 3-2 invece il risultato tra Torres e Ostiamare, con l'Ostiamare che in Sardegna passa anche il vantaggio, ma vede poi la tripletta di Di Stefano che consegna i 3 punti ai sardi. Vince invece 3-0 il Ravenna contro il Perugia. Andremo poi anche ad ascoltare, ve lo spoilerò già nella terza e ultima parte di trasmissione, quelle che sono state le parole del tecnico del Grifo ai Modiana in conferenza stampa. Andiamo quindi al girone A con il Cittadella che vince e rimonta sul campo del Carpi, 1-2 il finale, pareggiano 0-0 Dolomiti Bellunesi Albino Leffe, mentre rimane in fondo alla classifica la Giana Erminio che perde in casa del Lecco, 1-0 in favore dei Blu Celesti, il risultato finale. Vince il Treviso e qui, come già avete saputo nella prima parte di trasmissione, abbiamo tirato un gran sospiro di sollievo io e Matteo Ferri, che diamo un po' il Treviso come possibile outsider di questo girone A. I Blu Celesti vincono 2-1 contro la Pro Vercelli, mentre l'Alcione si impone sul campo della Folgore Caratese 2-3 il finale in favore della formazione guidata da Cusatis. Pareggiano Lumezzane e Renate 2-2 il finale, mentre cade la Juventus sul campo dello Spitaletto 3-0 il risultato emerso in questo match. Vince anche il Desenzano Calvina e lo fa battendo l'Arzignano 1-2 in terra veneta. Vince anche la Pergolettese i primi 3 punti stagionali della formazione di Giosa che si impone in casa del Novara. Si arriva quindi un po' al grande big match della giornata, quello di cui abbiamo parlato tra Trento e Union Brescia, che termina però a reti bianche. Un Union Brescia che appare la candidata, l'unica candidata in questo raggruppamento alla promozione in Serie B, ma il Trento appare la rivale più effettivamente più possibile. Chiaro, ci sarà poi probabilmente un outsider, qualcosa dovrà accadere, ma al momento sono Trento e Union Brescia le formazioni più attenzionate. E allora addentriamoci un attimo meglio in questo match e partiamo dalle dichiarazioni della squadra che viene un po' candidata come la regina di questo raggruppamento, ovvero l'Union Brescia, e ascoltiamo quindi le parole del tecnico della Leonessa Eugenio Corini.
1: Primo tempo è stato complicato, loro sicuramente hanno fatto meglio, però perché non siamo riusciti a

0: fare le cose con qualità, e dunque abbiamo dato coraggio spesso loro, che hanno giocato con grande intensità e grande ritmo. Al secondo tempo invece abbiamo fatto una partita importante, abbiamo palleggiato bene, abbiamo costruito veramente tanti presupposti per andare a vincere la partita, e di conseguenza bisogna dare atto al Tento, che ha fatto un primo tempo importante, ma penso che nel secondo tempo abbiamo avuto veramente delle situazioni in area per fare gol, ed è un peccato non esserci riusciti. Sì, è significativo perché poi oggettivamente le nostre occasioni rispetto a un primo tempo sicuramente migliore da parte loro sono state occasioni dentro l'area di porta, dove il portiere spesso è stato determinante. Ma sì, io penso che un campionato è lungo, abbiamo 34 partite da affrontare, la prossima sarà col Treviso, che è un avversario che sicuramente ha entusiasmo, ha vinto il campionato l'anno scorso, giochiamo in casa nostra e abbiamo voglia di tornare alla vittoria. È stato bello vedere la curva ospiti piena, ci hanno sostenuto, ci hanno spinto sino alla fine, stavamo quasi per regalargli una grande gioia, è un peccato non esserci riusciti, ma li ringraziamo per il sostegno e la vicinanza che ci dimostrano sempre.
1: Se l'Union Brescia sarà un po' il nuovo Vicenza, per quanto sia sempre brutto far questi paragoni, lo vedremo poi solo più avanti. Di certo è che l'inizio di stagione delle due squadre, il Vicenza ovviamente è quello dell'anno scorso, quello che ha stradominato il girone A di Serie C, vincendo addirittura il 16 marzo, ragazzi, il 16 marzo il campionato, è sicuramente diverso. Di fatto il Vicenza è sempre stato primo in classifica, per le prime giornate lo è stato in coabitazione con il Lecco, questo è vero, però il Vicenza dell'anno scorso, che come quest'anno era guidato da Fabio Gallo, ha vinto il campionato con ben due mesi di anticipo. Viene difficile pensare che questo possa accadere anche quest'anno con l'Union Brescia, perché comunque anche la classifica al momento vede la formazione lombarda al terzo posto, al primo c'è il Cittadella a quota 12, al secondo l'Ospitaletto che ha 10 punti, sono gli stessi del Brescia, ma evidentemente la differenza reti sta premiando di più la squadra e appunto l'Ospitaletto e non la squadra di Corini. È chiaro, non è poi importante vincere il campionato con due mesi di anticipo, l'importante è farlo, perché di fatto, come spesso si dice, la storia poi ricorda i vincitori, no? Alle volte non ricorda neppure tanto il modo in cui si centra una vittoria, quindi per il Brescia sarà poi importante il risultato finale. Certo è che poi, perché è un pochino più attento ai dati, alle statistiche, se non dovesse arrivare la vittoria da prima in classifica, ma magari dovesse arrivare ai playoff, beh, insomma, qualche aspettativa forse sarebbe tradita. È che ieri, come giustamente ha ricordato nella prima parte di trasmissione, il Brescia non affrontava... È lunedì anche per me, dicevo, come ha ricordato Matteo Ferri nella prima parte di trasmissione, ieri il Brescia non stava proprio affrontando l'ultimo degli avversari, era comunque a giocare in un Briamasco che è terreno abbastanza fertile per i padroni di casa del Trento, e beh, insomma, anche il Trento non ha proprio velleità di fare la comparsina in questa stagione, anzi ha piuttosto velleità da protagonista. È stato un Trento che ha tenuto sicuramente molta testa alla formazione lombarda, ma un'analisi più completa di tutto quello che è accaduto ieri sera l'ha fatta poi il tecnico gialloblu Luca Tabbiani in conferenza stampa. Vi faccio quindi ascoltare quelle che sono state le parole dell'allenatore subito dopo lo 0-0 contro la formazione lombarda. Spazio alle parole di Tabbiani.
2: In sala stampa al termine di Trento Union Brescia con il tecnico Luca Tabbiani. Mister, una grandissima prova da parte dei tuoi ragazzi, soprattutto nel primo tempo. Sono usciti fra gli applausi, quindi il pubblico ha spinto dal primo all'ultimo minuto la tua squadra, ed è probabilmente questo anche l'orgoglio maggiore che hai, oltre alla grande prestazione appunto della tua squadra.
3: No, infatti, come prima cosa è da rimarcare un po' lo spettacolo che c'è stato un po' sui spalti, dai, anche vedere sia i tifosi del Brescia nostro, la curva nostra piena, curva del Brescia piena, tribuna piena, è stato un bello spettacolo che serve, no, a questo sport. Dovremmo cercare sempre di riempire gli stadi, avere sempre più gente, e quindi siamo contenti di aver fatto questa bella serata. Sono veramente orgoglioso di come i ragazzi hanno giocato in questa settimana, hanno lavorato veramente bene, cercare di migliorare alcune cose che ancora non ci riuscivano. E poi onestamente l'ho detto a loro finita la partita, facendo i complimenti. Per noi giovedì è la partita più importante per capire se siamo maturi per poter avere e dare continuità.
4: Sì, è d'accordo. Aspetti. Primo tempo molto meglio il Trento, secondo tempo, soprattutto nella seconda parte del secondo tempo è uscito il Brescia.
3: Ma è di Brescia lei?
4: Sì.
3: Se volete analizzarla così, per me abbiamo fatto una partita di alto livello. Se guardiamo gli ultimi 20 minuti, mi restano nell'occhio quelle due occasioni. Sicuramente se avessimo perso sarebbe stata veramente una barzelletta, sinceramente. Penso che abbiamo dominato per 70 minuti senza nulla togliere al Brescia, che è una grande squadra, però penso che al dato di fatto, se leviamo gli ultimi 20, che esistono, però onestamente vado a casa con un grande orgoglio per la prestazione dei miei ragazzi e con un grande rammarico di non aver messo la ciliegina sulla torta per non aver vinto una partita che avremmo sicuramente meritato di vincere, se no, se andiamo a vedere solo gli ultimi due minuti, è riduttivo a mio modo di vedere, però io parlo per quello che vedo nei miei ragazzi.
5: E la sensazione che hai trovato anche l'ossatura giusta, Dintino ha oggi ha fatto secondo me una partita almeno per un'ora buona, veramente una grande partita, e quindi hai trovato dei punti di riferimento molto precisi, anche Meic molto bene, quindi può essere una soluzione importante. Molina ha giocato un ottimo primo tempo, poi il secondo tempo con Sorensen non ha visto lì, forse ti hai pensato di mettere prima magari un giocatore come Caio o Sartori? No,
3: ma sinceramente Roby stasettimana Dintino ha lavorato bene, perché era un po' sbagliata la posizione nella quale andava a ricevere la palla. Lui è un ragazzo giovane che ha tanta voglia di imparare come tutti i ragazzi, e ha alzato la sua prestazione di parecchio, ma penso che lui sia questo giocatore che abbiamo visto oggi. Sta spingendo tanto, perché comunque ha giocato anche in Coppa, poi ha giocato in campionato, praticamente non si è ancora fermato come Maffei, perché sui terzini siamo un po' in difficoltà, però sono veramente contento di come è migliorata la sua prestazione, ma avendoci lavorato lui. Questo è quello che ho detto prima ai ragazzi, il nostro obiettivo di oggi è quello di crescere, di migliorare. Oggi vincere, pareggiare o perdere è relativo rispetto alla classifica, noi dobbiamo crescere e migliorare per poter arrivare poi a vedere dove possiamo arrivare. Quindi oggi abbiamo fatto un grande salto avanti, purtroppo gli ultimi 20 minuti non riuscivamo più a spingere e ad uscire. Juani anche lui sta spingendo parecchio, però era una partita dove comunque c'era un duello importante. Caia è molto bravo a giocare un po' fuori, ma era una partita molto fisica in quel momento, perché avevamo bisogno di un punto di riferimento, perché gli ultimi 20 minuti si vedeva che non riuscivamo a ripartire. E hanno fatto bene tutti oggi, veramente non riesco a trovare qualcosa di negativo. Il destino ha fatto che l'ultima parata di Sergio, che è stato monumentale, che poi la palla loro di testa è andata fuori, perché sarebbe stata veramente una beffa atroce. Ma come ormai sapete, avrei detto le stesse identiche cose. È chiaro che il rammarico è finire il primo tempo 0-0, perché sono state tante situazioni che sembrava che potessimo far gol da un momento all'altro, però ripeto, in questa fase del campionato per noi è importante vedere la crescita, vedere migliorare. Hanno un grande cuore, l'hanno già dimostrato nelle partite precedenti, dobbiamo sempre cercare di migliorare la qualità, e quando parlo di qualità appunto è di scaglionamento, di tante cose che riguardano, ma penso che stiamo lavorando bene, perché è un gruppo che lavora bene, e quindi sicuramente continueremo a crescere.
6: Ministro, in questo momento sì. Così.
7: Salve, buonasera. Brescia e Cittadella un attimino sopra rispetto a voi, per quello che sta dicendo, cioè che ha bisogno ancora di qualche partita per capire se potete addirittura essere una competitor.
3: Ma noi siamo molto giovani. Le Cittadella e Brescia fanno un altro tipo di strategia di mercato, hanno una rosa molto ampia, e noi dobbiamo crescere i giocatori partita dopo partita, perché Roby Dintino è il primo anno che gioca con i grandi. Vi assicuro che è difficile essere già così performanti dopo tre partite, ha delle grandissime qualità. Abbiamo anche Grossi, che è un altro giocatore sul quale contiamo molto, che anche lui esce dalla primavera. Dobbiamo crescere e fare un percorso diverso. Penso che Brescia e Cittadella abbiano qualcosa in più, ma poi nella vita non si sa mai. Noi dobbiamo cercare di fare bene, di arrivare il più in alto possibile, di cercare di fare un po' meglio i playoff, perché quell'aspetto lì sicuramente va a cercare di migliorarlo, però non assolutamente guardare la classifica, perché sono cose che a noi in questo momento non ci riguardano. Noi dobbiamo crescere, migliorare, andare avanti, cercare di correre per così tanto tempo, di continuare a correre così tanto forte.
8: Buonasera mister, per oltre un'ora di gioco direi si è visto un ottimo Trento, abile sulle seconde palle, a partire sempre in contropiede, sfruttare bene le fasce. Le chiedo, anche in una prestazione così positiva, cosa manca negli ultimi 20 metri perché zacchi alla fine di interventi pericolosi? Di interventi...
3: No vabbè, veramente, vabbè. Sei così giovane, sei sempre alla ricerca della negatività.
8: No, la prestazione...
3: Mi piacerebbe più guardarti, cioè mi piacerebbe più... Oggi, ma questa è una cosa veramente generale, cioè questo mondo qua si va sempre a cercare più spesso le cose negative, cioè godiamoci la
8: partita. No, ma la prestazione sta ampiamente
3: sì,
8: positiva.
3: Sì, lo so, però, quando poi dici però, c'è sempre la parte, oggi siamo contenti, quello di migliorare, non posso neanche dire che abbiamo sbagliato i gol, però sei un po' fissato sul fatto tiro in porta, una traversa, la palla esce di un millimetro, magari la palla dietro di un millimetro, non è che l'occasione da gol è solo la parata, se no è riduttivo, ma lo dico perché... Sei giovane, dovresti, mi piacerebbe che guardassi tutto con positività, cioè guarda più le cose positive. Oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, dobbiamo assolutamente ripeterla giovedì, perché vuol dire che stiamo crescendo. Di negativo, se vogliamo trovare di negativo, oggi è difficile, cioè se tu mi dici che non abbiamo fatto gol, sì, però... Cioè,
8: no, ma non per forza di negativo, però evidentemente e concretizzare ancora la mole di gioco è un problema delle ultime uscite. La prestazione è stata ampiamente positiva. Cioè, la partita l'abbiamo vista tutti, però rifatto ancora i gol. I
3: sai
8: gol
3: che a livello del comunicativo, quando dici però, cancelli la parte prima, e no, è una questione.
9: Però se
3: è una
9: cosa per farci delle domande,
8: sì, qualcuno. Se
3: non no, ma Luca,
9: allora,
3: Luca
9: oggi li facciamo. Cioè, la squadra gioca bene, tutto.
8: Sì, la prestazione
9: però ci sta, cioè, voglio dire, non siamo riusciti. Potevamo
3: va bene.
9: Magari fare,
3: va bene. Non voglio fare
9: questo,
3: polemica.
9: No? Io stesso hai detto che la squadra deve crescere un pochettino.
10: Allora è lì che ti chiediamo dove deve crescere. È questione proprio di quegli ultimi 20 metri? È lì che vorresti qualcosa in più? O che la squadra... Perché sulla prestazione nessuno ha obiettato.
3: Ma sì, l'ha fatto però siamo tutto qua. Col sorriso, no? Sinceramente. Sì. Non ho né la voglia di fare polemica, né noto troppa negatività e sempre
10: allora,
3: la ricerca di qualcosa. No, ma io,
10: c'è,
3: Luca, Luca, io dico quello che penso. Cioè, come tu fai le domande che pensi, io posso dire quello che penso o potete dire solo voi quello che pensate?
10: Certo.
3: In ogni prestazione che facciamo c'è sempre la ricerca della negatività.
10: Sì.
3: Ma questa è una questione, Luca, non solo di Trento, in generale è il nostro mestiere. Stare di qua e si sente sempre qualcosa di... Addirittura domenica scorsa sento una domanda all'allenatore avversario, la fine avevate più voglia di vincere, sembrava che ne avevate di più nel secondo tempo di Lecco. Cioè, io noto questo, mi dispiace perché avete un gruppo mondiale, bello, allegro, propositivo, che fa divertire. Avremo tempo per trovare delle negatività. Non mi sembra oggi la partita del cercare qualcosa di negativo, ma lo dico col sorriso perché non è una polemica. La questione è che spesso in qualunque cosa vinciamo, però potevamo giocare meglio. Pareggiamo, però gli ultimi 20 metri. A Desenzano addirittura sembrava che dovessimo perdere 24 tiri a 8, si va a ricercare che... Cioè, noto sempre una ricerca di quello che non va. A me piacerebbe di più che nel mondo, in questo momento di epoca, dove siamo così, si riguardasse sempre qualcosa di bello. Ma questo io vorrei vivere su Lilliput forse in questa fase qua, però mi piace proprio l'idea di dire cavolo, oggi i ragazzi hanno fatto una partita mondiale, bravi, peccato che non è arrivato il gol, ma non riesco a trovare qualcosa di negativo nella giornata odierna, ecco, questo è il mio pensiero.
10: Però nessuno trova qualcosa di negativo, però se siamo qui, se venissimo qui e facessimo soglie non ci sarebbe neanche da fare una conferenza stampa.
3: Ma no, ma
10: in
3: Luca,
10: fondo,
3: sono i momenti
10: se è una
3: dove...
10: conferenza è un dialogo, è un dibattito, cioè ci deve essere un po' di dialettica, se no un po' di confronto, ma non è cercare, perché non mi pare qui, io non vedo tutta questa negatività
9: allora,
10: in fondo.
9: Io non c'è la negatività.
3: No, ma io ti ripeto, sono intervenuto con... col sorriso
10: io anch'io no? Io lo sto facendo
3: poi, ma no, lo so,
9: stiamo parlando seriamente, negativo era solo una
3: io ho solo quello, noto tutto questo, nel senso, questo è un mio pensiero, ma non è, ripeto, una polemica, una critica. Mi piacerebbe oggi essere orgoglioso dei ragazzi, mi piacerebbe dare valore al pubblico che è stato bellissimo e mi piacerebbe che accettaste se io non la penso come voi, questo semplicemente
9: lo dobbiamo sempre accettare,
3: no, infatti, quindi io accetto.
1: Sono state queste le parole del tecnico Luca Tabbiani in una conferenza anche non dico infuocata perché i toni erano comunque pacati, ma c'è stato un po' qualche lieve dissapore tra l'allenatore e i cronisti presenti, insomma, in merito a quella che è stata poi un po' la prestazione generale e collettiva di una squadra che comunque, come tante, deve ancora crescere, perché è vero che siamo alla quarta giornata del campionato, c'è anche un passato in coppa, quindi qualche partita nelle gambe i giocatori la iniziano ad avere. È pur vero però che si sta giocando ancora in condizioni meteorologiche non propriamente favorevoli, quindi ci sta che un ritardo di condizione ancora ci sia. Ricordiamo poi che la Serie C, a differenza di quanto accadrà per la Serie A e la Serie B, non osserverà un turno di, insomma, uno di diversi turni di stop, come accadrà, saranno circa 20 i giorni di pausa per la nazionale. In Serie C questo ovviamente non avverrà, quindi si andrà dritti anche a fine settembre con il campionato. Ci sarà poi, vabbè, Serie A e Serie B dovranno recuperare un gap notevole con le giornate di Serie C, ma anzi appunto in Serie C addirittura si avrà già il primo turno infrasettimanale che peraltro contrapporrà il Trento il 17 settembre alla Giana Erminio, una Giana che come abbiamo detto, beh insomma sta affrontando un po' di difficoltà. Del turno infrasettimanale però ne parleremo poi con la giornata di domani, oggi vorrei chiudere con quello che è stato il quarto turno e con un Perugia che beh ha poco da sorridere dopo il 3-0 patito sul campo del Ravenna e dopo la squalifica che arriverà a Kabashi, una squalifica che probabilmente sarà anche forse leggermente pesantuccia. Ora ci stiamo avviando verso la chiusura di questa seconda parte della nostra trasmissione, ma nella prossima, tanto ve l'avevo già spoilerato, nella terza e ultima parte di A tutta C daremo spazio alle parole del tecnico Aimo Diana che ha analizzato la sconfitta contro il Ravenna, ovvero una delle formazioni accreditate alla promozione in Serie B. Nel girone B non si può certo dire che sia l'unica perché ci sono Reggiana, Spezia, anche molto accreditate per la corsa al salto di categoria. E beh, il Perugia chissà che non possa far da outsider. Certo è che aver perso lo scontro diretto non depone proprio a favore del grifo. Ma intanto una piccolissima pausa pubblicitaria, poi rientreremo in studio e andremo quindi ad ascoltare anche le parole di Aimo Diana. A tra poco.

0: nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta Ci. Vi avevo promesso che vi avrei fatto ascoltare le parole del tecnico del Perugia Aimodiana, una conferenza, piuttosto sostanziosa, quella dell'allenatore del Grifo. Beh, ieri la partita con Ravenna per il Perugia sì, è stata anche un po' una sofferenza. I giallorossi si sono imposti 3-0 sugli Umbri, quindi io vi saluto lasciandovi appunto con le parole dell'allenatore del Grifo Aimodiana, ma vi ricordo gli appuntamenti con A Tutta Ci, che tornerà a partire da domani alle ore 9:45, ma l'invito è chiaramente a seguire anche la nostra radio per tutti gli altri programmi che seguiranno a questo dedicato alla Serie C, dove si parlerà anche di calcio di Serie A, Serie B, calcio estero, tutte tematiche che potete seguire anche sul nostro portale tuttomercatoweb.com, che vi aggiornerà di fatto in tempo praticamente reale. Non mi resta quindi che augurarvi di nuovo un buon inizio di settimana e un buon proseguimento di giornata. L'appuntamento, anche con la sottoscritta, è a domani mattina alle ore 9:45. Queste invece le parole di Aimodiana.
1: Le sparigliate abbastanza, ma allora ripeto, come ho già detto altri colleghi, Ravenna è una squadra molto forte, lo si vince in campo a forza fisica, personalità, esperienza, tecnica. Non era sicuramente, sarebbe stato poco intelligente pensare di venire qua nelle condizioni che siamo noi, non che siamo messi male, nelle condizioni che stiamo cercando di ripartire, di costruire, tutto quello che voi sapete, e abbiamo cercato di fare una partita corta per quello che potevamo fare in questo momento contro una squadra che fino alla fine sicuramente si giocherà le carte per la promozione, l'ha dimostrato anche oggi. Dispiace perché quel rosso, come ho avuto l'impressione in campo, credo che se dobbiamo lasciare le squadre in 10 per questo tipo di fallo, allora bisognerebbe chiedere 100 carte a partita, perché non mi è sembrato un fallo violento, era una ricerca della palla vicina, 50 metri dalla porta, il giocatore mio girato che non vedeva quasi la palla, ha voluto recuperare la palla, l'ha ammonito, secondo me poteva finire lì. È chiaro che se lasci poi una squadra come la nostra in 10, che non abbiamo tantissime soluzioni in questo momento, soprattutto in condizione intendo, diventa tutto più difficile. I ragazzi hanno tenuto finché hanno potuto, ricordo una bella possibilità per noi sullo 0-0 che non siamo riusciti a tramutarla in gol, ma è stata credo forse l'occasione più importante della partita. E poi è chiaro che alla minima disattenzione, con la qualità del Ravenna, il gol lo puoi subire. Dispiace perché fino a lì i ragazzi avevano fatto una gara gagliarda. E sul pezzo, quando abbiamo potuto, siamo ripartiti. Diventava poi onestamente un pochettino difficile, anche perché in questo momento anche i miei cambi offensivi sono un po' leggeri, nel senso che non hanno ancora la condizione. Qualcuno è arrivato l'altro ieri, qualcuno è arrivato 3 giorni fa da inattività. È difficile pensare che possa entrare Vergani e ti cambia il corso della gara, però ho bisogno anche di fargli fare minuti a questi ragazzi. Quindi è un percorso. Mi dispiace per il risultato un po' troppo rotondo, perché insomma ci sta di perdere a Ravenna, 1-2-0 ci sta, il 3-0 lo fa rendere un po' antipatico e non mi è piaciuto, al di là poi anche la gestione dei cartellini in tutta la partita, non mi è piaciuta per nulla, quindi senza prendere scusanti, il Ravenna è una squadra forte, non ha sicuramente bisogno di nessun tipo di aiuto, e non credo che sia stata aiutata, sono stati secondo me valutazioni sbagliate da parte dell'altro, ma questo ripeto è una mia considerazione, unica mia. Infatti io poi ho sbagliato alla fine, all'ennesima gomitata che abbiamo ricevuto senza una munizione, mi sono alterato, e cose che non si fanno, perché poi magari salterò le prossime partite. Quindi ripeto, dispiace il 3-0, un risultato un po' troppo rotondo che mi dà un po' fastidio.
2: Grazie.
1: Sì, poi è chiaro che abbiamo tanti giocatori che alla fine hanno finito con i crampi, non avevo cambi, comunque quello che entravano, Stramaccioni è fermo da 4 mesi, 3 mesi, è entrato e può fare un po' fatica. Mi spiace che Papazov, poco prima avevo fatto un cambio, se mi avesse magari avvertito che non stava benissimo, l'avrei cambiato prima senza buttare via un cambio. E qualche ammunizione che c'ha, tipo quella di Canotto a fine primo tempo, inutile, che magari avrei voluto continuare ancora con lui qualche minuto, però ho utilizzato lo slot di fine primo tempo, ripeto. Non è facile in questo momento. Se la partita era 10 contro 10, 11 contro 11, per carità, Ravenna aveva tutte le qualità per vincere la partita. Me la sarei giocata un po' in maniera diversa, anche inserire dei giocatori nuovi in una struttura di una squadra totale è meglio che entrare e fare la guerra da soli contro tutti. Ripeto, Ravenna è una squadra molto forte, l'ha dimostrato, c'è tutto un lavoro dietro di un anno e mezzo con lo stesso guida tecnica, mai avrei pensato di poter venire qua a dominare questa partita. Ma ho avuto la sensazione che abbiamo dei margini di miglioramento importanti rispetto a una squadra che secondo me nella sua completezza, Ravenna, in questo momento è una squadra che è in forma, sta bene, quindi ha già affrontato anche altre squadre importanti. Quindi abbiamo un margine di miglioramento, mi aspetto sempre di più e sempre meglio nelle prossime gare, anche se già mercoledì abbiamo un'altra gara molto molto difficile e ci mancheranno dei giocatori. Sì, a dispetto di una traversa che hanno preso loro, qualche mischia in area di rigore, ma senza pericoli. Sì, si intravede che si possono fare delle cose importanti. Per quello che dico, vedo dei margini di miglioramento, un po' più di fiducia, un po' più di coraggio. Sto chiedendo delle cose, onestamente, che magari non erano abituati a fare prima, quindi c'è un po' di pensiero. Quindi, c'è un po' di pensiero, un po' di ragionamento, e il ragionamento giocando a calcio un pochettino più di tempo ci vuole. Come ho detto in altre occasioni, in questo momento noi non abbiamo la possibilità di sparare la palla lunga e fare la guerra, finché almeno non verranno pronti alcuni giocatori. Dobbiamo passare attraverso il gioco anche rischiando ogni tanto qualcosa, avendo una difesa che è sempre alta, qualche pallone come col
2: Si
1: Pineto
2: fa
1: che lo vuole rischiare
2: impazzire.
1: dentro la linea.
2: A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto?

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare legati al campionato, alla quarta giornata della Serie A. Andiamo subito dunque a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Urban, ex calciatore del Genoa, tra le altre. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie per l'invito e buona giornata.
0: Volevo iniziare celebrando insieme a te la vittoria del Sassuolo contro la Juventus, un Sassuolo che ci ha creduto fino alla fine e adesso deve assolutamente gioire, perché comunque resta una vittoria prestigiosa quella contro i bianconeri.
1: Ma un Sassuolo che può cambiare dirigenza, un Sassuolo che può cambiare allenatore, qualche giocatore, ma c'è l'impronta di una grandissima società, una società che sta costruendo molto bene e ogni anno dimostra che con lavoro e con un lavoro di gruppo si riesce a fare grandissime cose anche in Serie A.
0: Ecco, la Juventus che probabilmente doveva alla fine accontentarsi, tra virgolette, del pareggio?
1: Ma non credo, la Juve è una società che deve giocare per vincere, ma credo sia ancora la Juve di l'anno scorso, quella che ha fatto tanta fatica nel finale e ha iniziato questo campionato sulla falsa riga, quindi nulla è cambiato, ha cambiato qualche giocatore, ma ancora una Juve in grandissima difficoltà e credo che queste difficoltà se le porta ancora per tanto tempo dietro.
0: Tra le varie difficoltà c'è anche quella legata all'attacco, un Colomoni che non riesce a ingranare.
1: Ma nessuna certezza lì davanti, fanno molta fatica ad andare in gol, hanno cercato di fare un mercato cercando una punta con la doppia cifra, ma non sono riusciti e adesso si sta dimostrando che queste difficoltà con altri giocatori ci sono e rimangono purtroppo, perché se non trovi la punta che te la butta dentro, queste squadre faranno fatica.
0: Ecco, sono passate soltanto 4 giornate, però già adesso si può dire che difficilmente questa Juventus potrà diventare l'anti-Inter, potrà competere fino alla fine per lo scudetto. Cosa ne pensi?
1: Penso che farà fatica veramente, anche perché abbiamo visto un Inter che è partita come ha finito, una grande squadra, una squadra che comunque fa risultato giocando molto bene, può anche capitare che fa una sconfitta, ma comunque rimane sempre in partita. Lo stesso Como ha fatto un mercato incredibile e conferma quanto fatto l'anno scorso. E l'altra squadra è la Roma che ha un grande allenatore, come abbiamo sempre detto, Gasperini.
0: Ecco, poi c'è il Napoli che ieri è tornato alla vittoria, un Napoli che era reduce da 3 sconfitte consecutive contro un Bologna che non ha offerto grande resistenza, è riuscito a vincere di misura, ma insomma, meritandosi il successo.
1: Sì, ha meritato, si sono trovate 2 squadre che, non dico in crisi, ma quasi, in crisi di risultati sicuramente. Un Napoli che ha cambiato allenatore, quindi ha cambiato sicuramente mentalità nel trovare la vittoria. Sono 2 metodi totalmente diversi tra Allegri e Conte, quindi ci vorrà un po' di tempo per trovare magari il gioco che vuole il nuovo mister. E vedo comunque un Napoli che sì, un po' in difficoltà, però è pieno di assenze, di giocatori importanti che sono fuori, e sappiamo quando ti mancano 3-4 giocatori importanti, quelli che dovrebbero essere veramente il perno della squadra e sono fuori, è naturale che la squadra ne soffra tantissimo.
0: Ecco, volevo fare un salto verso le zone basse della classifica, in particolare mi volevo concentrare sul Genoa, la tua ex squadra, una delle tue ex squadre, è partita non benissimo, insomma, è ultima in classifica, un punto soltanto per la squadra dei De Rossi, quello conquistato contro il Frosinone. Che valutazioni fai fino a questo momento sul Genoa?
1: Ma una squadra che è cambiata un po', però anche una squadra che ha trovato le prime 3 del campionato, delle squadre importanti, vedi Como, poi ha trovato il Napoli e credo un'altra squadra importante, quindi è l'Inter, no? Quindi sì, Non era neanche facile fare il risultato. È in crisi sì, un po' di gioco, ma sicuramente di risultati, ma soprattutto perché ha incontrato degli organici troppo importanti. Quindi io credo per De Rossi c'è ancora il tempo per migliorare la classifica e per uscire da questa situazione.
0: Ti aspettavi un mercato diverso da parte del Genoa?
1: Ma qualcosina di meglio, perché è un pubblico incredibile, quasi 30.000 abbonati. Certo, non puoi pensare di fare una squadra per lottare per la Champions, ma sicuramente una squadra per divertire e per magari tentare di entrare nella parte destra della classifica.
0: Senti, invece una sorpresa fino a questo momento è il Cagliari che è riuscito a vincere anche contro l'Atalanta, un Pisacane che si sta confermando come allenatore molto interessante.
1: Una lieta sorpresa, una scommessa vinta da parte della società verso questo giovane allenatore. E poi io non credo tanto siano delle scommesse, sono scommesse per chi è all'esterno, ma per la società che valuta la settimana e tutto, diciamo, un anno di lavoro nella primavera, vede e conosce veramente, riesce a conoscere le capacità di un allenatore. Tre vittorie di seguito, credo abbia perso solo con l'Inter.
0: Sì, sì,
1: Che
0: sì.
1: ci sta, voglio dire, la sconfitta, e quindi veramente una lieta sorpresa. Sì, ne credo anche, voglio dire, il Lecce sia partito abbastanza bene, un Udinese che sta giocando bene, quindi voglio dire, un campionato ancora che dopo quattro partite, che non possono essere dei giudizi, voglio dire, definitivi, però si sta delineando, voglio dire, delle squadre che hanno degli organici buoni anche per la salvezza e che stanno facendo bene.
0: E anche il Frosinone va in questo momento menzionato perché ha fatto un avvio di campionato sorprendente, vincendo nettamente con la Fiorentina, poi ha rivinto anche la partita successiva, è arrivato il pareggio con il Genoa. Alvini sta facendo un buon lavoro, Alvini che ha fatto una lunga gavetta e adesso insomma, si merita di raccogliere questi frutti.
1: Ma credo sorprendente anche per Aldini, perché non più di un mesetto fa disse: io ho una squadra che è stata costruita non so da chi,
0: È
1: perché
0: vero.
1: né io né Castagnini abbiamo voluto questi giocatori, e quindi era partito quasi veramente con un po' di polemica. Invece probabilmente sotto sotto questa nuova società ha lavorato bene, sta costruendo un organico importante, e poi devo dire Aldini è molto bravo a lavorare con i giocatori, è molto bravo a far crescere una squadra, dimostrato anche nelle altre squadre, anche se magari tante volte è stato sfortunato, perché vedi Cosenza, vedi magari Cremona dopo aver vinto un buon campionato. È un allenatore che lavora molto.
0: Senti, invece che valutazioni fai sulla Fiorentina che ha ritrovato la vittoria dopo un avvio horror, la Fiorentina che ha vinto con il Venezia, tra l'altro c'è stata la tripletta di Mastantuono.
1: Ma una Fiorentina che ha dimostrato, che la società ha dimostrato che doveva cambiare allenatore, ma non perché Grosso non sia bravo assolutamente, ma perché secondo me non aveva quei giocatori che lui aveva chiesto, e quindi non stava lavorando come lui voleva. E probabilmente c'era qualcosa anche nello spogliatoio, anche magari i giocatori avevano visto che l'allenatore non credeva in loro. E col cambio di panchina c'è stato veramente un allenatore che comunque conosce l'ambiente, che è stato. Ha fatto molto bene l'anno scorso, perché Lorenzo non era facile portare in porto una salvezza
0: Certo,
1: dopo quello che era successo all'inizio.
0: non c'è dubbio. E Mastantuono che arriva dal Real Madrid, secondo te avrà la capacità di imporsi definitivamente nel nostro campionato? Avrà la capacità di essere il trascinatore di questa squadra?
1: Ma dobbiamo aspettare, ha dimostrato che ha grandi qualità, è un giocatore importante, bisogna aspettare ancora un po', perché siamo solo agli inizi.
0: Le tue valutazioni anche sulla Lazio, ti ha sorpreso perché c'erano state tantissime polemiche in estate, il mercato che sembrava non potesse essere fatto a certi livelli, in realtà sono arrivati anche giocatori importanti, giocatori che stanno facendo la differenza e poi Gattuso è stato bravo probabilmente anche a ricompattare il gruppo dopo quella clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia.
1: Sì, è stata una brutta botta lì, la sconfitta credo col Mantova, no?
0: Sì.
1: Col Mantova dell'amico Modesto Francesco, che io ho allenato 3 anni a Cosenza, e secondo me è un allenatore di prospettiva, è un allenatore che segue le orme di Gasperini. E questa Roma qui ha avuto la fortuna, ma neanche la fortuna, ha scommesso su questo Fratesi, e per adesso è stato un uomo decisivo in queste quattro partite di campionato. Una squadra che oltretutto ha 10 punti di classifica su 4 partite e sta giocando senza il suo pubblico, che tutti sappiamo quanto è importante avere 50-60 persone che ti aiutano dagli spalti.
0: L'ultima valutazione sul Milan, è una squadra ancora da decifrare bene?
1: Ma il Milan è difficile da capire, fa un tempo totalmente sbagliato, secondo tempo magari con i cambi riesce a dare una svolta alla partita. È un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, bisogna aspettare, ancora è lì una classifica, diciamo, buona perché credo abbia fatto due vittorie e due pareggi, quindi un Milan da valutare ancora, bisogna aspettare.
0: Alberto, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima! E
1: Sempre grazie a te Lorenzo, buona giornata a tutti.
0: dopo questa chiacchierata con Alberto Urban, un po' di interviste, iniziamo subito con Francesco Totti che parla della Champions della Roma, ma anche del suo futuro. Totti che è stato intervistato a margine di un evento di padel.
2: Invece Fenerbahce Roma, quel punto è pesante, Francesco, secondo te?
3: È un punto che sperando che possa servire nella classifica finale. Normale, è meglio uno che zero, come si dice. E vediamo ancora la prima partita di Champions, è tutto da vedere.
2: Ti aspettavi però un avvio così prorompente della Roma in campionato?
3: No, non me l'aspettavo io, ma non si aspettava un po' nessuno. Siamo partiti col piede giusto, con l'acceleratore schiacciato. Spero che possa continuare così. Il campionato è ancora lungo, la Champions è un campionato a parte, perciò penso che quando si arriverà febbraio-marzo si tireranno le
2: La doppia di Bala Malen, pensi che sia la più forte del campionato?
3: somme. Beh, è una delle più forti. Stiamo parlando di due grandi giocatori che fino a questo momento si capiscono ad occhi chiusi, perciò spero che possano continuare su questa strada.
2: Con la Champions ti rivedremo allo stadio.
3: Con la Champions?
2: L'anno scorso tornasti in Europa League.
3: Ma pure in campionato, ragazzi. Non lo so.
2: Anche al centenario.
3: Centenario non lo so, però campionato e Champions sicuro.
4: C'è qualche analogia con la Roma
2: Ci
4: del
2: sono
4: 2001?
2: stati avvicinamenti tra la proprietà della Roma e te per la questione del centenario?
3: No. Dopo quello che ho detto? No, no, no,
2: Aggiornamenti.
3: no, non c'erano mai stati.
5: Quindi annunci qualcosa con i tifosi, avevi detto, no?
3: Ah, quello
5: Il
3: sì.
5: primo appuntamento, dacci l'indizio,
3: No,
5: una
3: quella
5: notizia, dai.
3: no, tra un po' lo
5: Una
3: saprete.
5: notizia.
3: No, non posso.
4: Francesco,
3: Però si faranno tante belle cose.
4: c'è qualche analogia con la Roma del 2001, secondo te?
3: Ma stare qua a fare paragoni è un po' riduttivo, però sono due squadre totalmente diverse, tempi diversi, giocatori diversi, perciò mettere a paragone quelle del 2001 e questi qua era bella squadra. Noi eravamo una grande squadra, questa era una bella
5: Cosa
3: squadra.
5: gli manca?
2: Francesco,
5: Cosa gli manca secondo te per essere un altro?
3: Io penso alla continuità, la continuità per vincere lo scudetto di dare continuità.
5: Non i giocatori,
3: No, il giocatore ha ampliato la rosa dell'anno scorso, ha preso giocatori importanti, hanno fatto una scelta. Penso sia il mister che la società, il direttore sportivo, hanno preso i giocatori giusti per poter fare un grande campionato.
0: Sempre a margine di questo evento legato al padel, è intervenuto ai nostri microfoni anche Ciro Immobile, che si è da pochissimo ritirato dal calcio, è stato nei giorni scorsi ufficializzato come nuovo capo delegazione d'Under 16. Dunque sentiamo che cosa dice a proposito del suo nuovo ruolo, anche del suo addio al calcio.
6: Beh, sono felice davvero, ho avuto tanti attestati di stima nei miei confronti appena si è saputa la decisione mia di dover smettere e quello più importante l'ho avuto dal presidente Malagò e sono davvero felice. L'altro giorno abbiamo avuto modo di parlare del mio ruolo, sono a completa disposizione dei ragazzi, so quanto è importante ora in questo momento storico la crescita dei giovani, spero di portare la mia esperienza per tutti loro e di partire alla grande.
2: Ciro, facciamo un passo indietro. Come è maturata questa scelta un po' anche inaspettata, no? Di smettere?
6: Ma guarda, è stata più una questione fisica, perché ho sempre detto che volevo smettere quando ero in una condizione che non mi trascinavo in campo, ecco, non è nel mio DNA andare in campo, non divertirmi e quindi appena ho visto che è venuto a mancare quello ho deciso di smettere.
2: Ti aspettavi una Lazio prima in classifica dopo 3 giornate?
6: Ma mi aspetto di tutto dalla Lazio, io devo dire la verità. Però devo dire che hanno fatto un bel inizio di campionato nonostante i vari problemi che hanno e hanno fatto anche un buon mercato perché i giocatori che sono arrivati sono giocatori che stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso. Quindi sono contento anche dell'inizio del campionato, che mi sembra un campionato vivo, più divertente.
7: Pensi che la chiave sia Gattuso?
2: per questo successo iniziale della Lazio?
6: Beh, sicuramente è un punto importante. I giocatori si sono aggrappati a lui per questo inizio e devo dire che hanno trovato anche le giuste motivazioni nonostante giochino senza pubblico e so quanto conta a Roma. Per Davide diciamo che aspettava, si vedeva che aveva il fuoco dentro e aspettava il momento giusto per tirarlo fuori. Queste prime partite ha fatto uno show bello che sta facendo divertire i tifosi sicuramente. Per Pinamonti sono felice di quello che ha detto, ovviamente fa sempre piacere da un ragazzo come lui che è in Serie A da tanti anni. Io sono convinto che i gol suoi li farà, perché anche a Sassuolo l'ha fatti. L'importante è, bravo, come hai detto tu, saper gestire la pressione di Roma, che è un po' diversa da quella che ha vissuto in passato lui. Ho pensato tante volte a questo, però ho sempre detto anche non si può avere tutto nella vita. Mi basta anche soltanto girare per Roma, ora che sono tornato, e sentire l'affetto dei tifosi. Certo, nei miei pensieri c'era quello, però ovviamente non è possibile.
2: C'è una mission che ti proponi, insomma, in questo tuo nuovo ruolo in nazionale in particolare?
6: Sì, quella di fare tutto il possibile per avere la continuità dei ragazzi. L'Under 16 è una nazionale che vive una fase di età molto importante. Si approccia all'Under 17 che inizia a fare già l'europeo di categoria. E i ragazzi, mi è stato detto che partono in un modo e arrivano in un altro alla fine della stagione, e noi dobbiamo essere bravi a farli arrivare nell'altro modo, però dalla parte della crescita, non farli perdere quella voglia, quella grinta che hanno all'inizio della stagione. Quindi è facile dirlo a parole, però sarà una bella sfida.
2: Senti, c'è un attaccante giovanissimo che oggi, insomma, sulle copertine, che assiste. Come ci si deve comportare, ecco, da attaccante maturo, esperto, ad attaccante giovane? Ecco, bisogna proteggerlo, bisogna invece tirargli fuori tutto quello che ha, ecco, quale sarebbe la scelta?
6: Bisogna tirargli fuori tutto quello che ha. In questo bisogna spingere quando il ferro è caldo, bisogna battere, ecco, perché i ragazzi hanno bisogno di questo, dell'entusiasmo, della passione che li avvolge, e quindi questo gli aiuta tantissimo. Allo stesso modo, quando forse sono stato preso per pazzo quando mi parlavano di post me in nazionale e io nominavo Pio Esposito allo Spezia. Adesso in questo momento vorrei riparlare con chi mi prendeva per pazzo, ecco.
2: Invece come vedi questo avvio del Napoli un po' in salita?
6: Devo dire che all'inizio, quando cambi allenatore, è complicato. Napoli è una piazza che ha vinto tanto negli ultimi anni.
0: Sulla nazionale, sulla necessità del rilancio dell'Italia di Mancini, ha parlato anche Luca Toni, sempre a margine di questo evento di padel.
7: Luca, invece, tra due settimane ricomincia anche la nazionale, la Nations League, i prossimi impegni con Mancini e Ranieri. Che sensazioni hai dall'esterno? Che gruppo si sta creando secondo te?
8: Ah, non lo so, peggio non possiamo fare, sicuramente speriamo di ripartire. Abbiamo preso un'altra legnata fortissima non andando al mondiale ancora. Al di là di Mancini, io spero che adesso si è cambiato il presidente di federazione, tutto si possa anche cambiare un po' anche a livello di giovanile, far crescere. Cioè, secondo me non conta tanto cambiare un allenatore, perché i giocatori più o meno sono quelli. Poi è chiaro che Mancini avrà le sue idee e cercherà di portarle avanti, però secondo me è un discorso un po' più ampio. Non dimentichiamoci però di riformare il calcio giovanile, non parliamo solo della nazionale prima squadra, perché per avere i giocatori in prima squadra devono crescere questi ragazzi. E secondo me il problema di Mancini è che c'ha troppi pochi giocatori dove può scegliere. E quindi parliamo della nazionale, ma non dimentichiamo, soprattutto voi che siete la stampa, che devono fare delle riforme a livello giovanile per far tornare a crescere questi giovani, che è quello il problema più grave, non chi è l'allenatore della nazionale.
9: Cosa manca davvero al calcio giovanile?
8: No, cambiano tante cose, se ne è parlato tanto, sono tre volte che non andiamo a mondiale, bisogna cambiare dalle strutture, alle regole, alle cose, però se ne è parlato tanto appena è successo per due settimane. Adesso stiamo a pensare a Mancini, 4-3-3, 4-4-2, però cerchiamo di non dimenticarci di fare le riforme, perché magari dobbiamo cercare di avere dei giocatori tra 3-4 anni a livello giovanile, dargli la possibilità che arrivano a 20 anni di trovare uno sbocco anche con le prime squadre, non credere sempre sugli stranieri. Cioè, secondo me bisogna cercare di... Abbiamo spinto tanto appena è successo il casino, adesso non ne sento più parlare di riforme o magari che gli under 23 o gli under 20 che crescono dal settore giovanile siano obbligati ad andare nelle prime squadre, come aveva detto anche Spalletti una volta. Secondo me aveva ragione, bisogna anche cercare di mettere delle regole dove si forzano magari le squadre italiane a buttare dentro dei giovani che crescono nel settore giovanile italiani.
0: E con le parole di Luca Toni siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: Maracanã.
1: Emozione forte, forte quando riesci a portare a casa una partita così in questo modo contro una squadra del genere, è sicuramente un'emozione bella. Io mi auguro che entra nella testa soprattutto nei calciatori la consapevolezza che poi se proponiamo quello in cui crediamo, quello per cui ci alleniamo, possiamo competere.
2: I due gol subiti sono venuti perché abbiamo perso un equilibrio dove abbiamo lasciato troppo campo. Però c'è stata una voglia di andare a ribaltare questa partita che si era messa difficilissima, che secondo me aveva meritato la squadra, perché in quei due gol presi ci sono anche le situazioni che si sono create.
3: No, perché alla fine potevamo gestire meglio un paio di situazioni, abbiamo cominciato a fare il possesso nella nostra metà campo e invece il possesso va fatto nella metà campo avversaria, però sono cose su cui dobbiamo assolutamente migliorare. Detto questo, ragazzi, hanno cercato questa vittoria, non era semplice. Comunque il Bologna è una squadra fisica, abbiamo avuto tante occasioni, non abbiamo concesso poco, a parte quando abbiamo subito il gol, che fortunatamente era fuori gioco, lì abbiamo un po' dormito.
4: Il merito è di quello che era qua seduto 20 secondi fa, di tutti i ragazzi che sono arrivati. È merito a loro, è merito di che oggi ci hanno aspettato 1000+ tifosi a Formella, ci hanno accompagnato fino allo stadio. È merito a loro. Dopo è normale, cosa che dispiace di più, ma questo l'abbiamo messo in preventivo, vorrei che la squadra sta sul pezzo.
5: La squadra oggi ha fatto una partita diversa col Venezia, volutamente abbiamo palleggiata di più, l'abbiamo volutamente gestita così. È stata difficile perché dall'altra parte c'è una squadra che ha valore, che ha qualità. Nel momento del pareggio potevi anche sentire poi l'impatto dello stadio, la forza loro. Invece lì la squadra ha reagito bene, anche i cambi sono stati positivi, hanno inciso.
6: Maracanã!
7: Ci siamo, buon lunedì, un saluto da Marco Piccari, benvenuti a questa anteprima di Maracanã, un saluto anche a Lucio Marinucci qui vicino a me.
8: Ciao a te Marco, un saluto a tutti, buona settimana di Maracanã.
7: Buona settimana a tutti e ben ritrovati dopo questo fine settimana che insomma già ha dato delle indicazioni importanti che oggi andremo ad analizzare insieme a voi, a condividere con voi. Poi tra l'altro è una giornata che si concluderà questa sera a partire da oggi pomeriggio con due partite, come Parma, e poi c'è la Roma impegnata a Torino e chiuderà l'Inter contro il Cagliari, e quindi diciamo così che le tre di alta quota, definiamole così, due insomma, sono partite
8: le
7: subito forti, le tre certezze scendono in campo oggi e sono un po' le tre squadre, diciamo due in particolare, una la mettiamo in scia che molti ritengono essere candidata alla lotta al titolo, insomma con l'Inter più avanti delle altre due. Vabbè, staremo a vedere, perché comunque anche questa sera ci consentirà poi di analizzare le cose domani. Ci sono delle partite tutto sommato, io credo che
8: sono tutte favorite.
7: Sì, tutte e tre favorite, quindi non dovrebbe cambiare nulla, no? A meno che non c'è un clamoroso
8: una sorpresa. Però siamo attenti, dai.
7: Faccio fatica ad indicare praticamente una eventuale sorpresa questa sera, ma ne parleremo, ma c'è tanto altro da dire prima, perché torneremo sulla sconfitta pesante della Juventus di ieri sera.
8: Rocambolesca è dire poco, Marco.
7: Rocambolesca, imbarazzante, quello che volete, insomma, usate voi tutti i termini.
8: Utilizzato un aggettivo più sì,
7: che volete
8: netto,
7: voi.
8: Direi.
7: Poi dobbiamo anche ritornare su quello che hanno detto gli altri incontri, ossia la vittoria, il pareggio, pardon, tra Lazio e Milan, e la vittoria della Fiorentina a Venezia, perché questo è il tonfo dell'Atalanta, perché per me tonfo trattasi, quindi è una sconfitta che sinceramente
8: sempre un po' a metà.
7: Sì, non mi aspettavo una sconfitta dell'Atalanta, dai, onestamente parlando. Però dobbiamo anche dire che l'Atalanta dall'inizio del campionato quello che ha racimolato lo ha racimolato facendo poca prestazione, ma soprattutto cogliendo i risultati, quindi vediamo, ne parleremo. E quindi ci sono un po' di temi da analizzare. Poi c'è anche la notizia che possiamo dare, anche quella relativa a Maldini, al figlio di Maldini, a Daniele Maldini, che
8: sì,
7: ha avuto questo incidente. Però vado subito su tutto il mercato web, mi sembra
8: comunicato del Cagliari
7: sì, che non ci siano
8: negativi gli esami, esatto, tossicologici.
7: Ecco, quindi ce l'abbiamo,
8: c'è
7: il comunicato che riporta anche tutto il mercato web. C'è stato questo incidente proprio nella giornata di ieri, nella nottata tra sabato e domenica. Aveva dato la squadra un giorno al calciatore per poi reintegrarsi oggi per l'allenamento. E c'è stato questo incidente, coinvolta altre persone. Risultato però positivo all'alcol test.
8: Esatto.
7: Mentre esiti negativi, no, quelli tossicologici. Quindi, vabbè, episodio, diciamo così, non bellissimo da parte del calciatore, certo. Però ecco, poi ne risponderà lui.
8: Comunque è in gruppo, sì. Non ci sono provvedimenti, ecco, di natura tecnica. È in gruppo per gli allenamenti di oggi, quindi comunque sta bene. Poi le valutazioni invece di tipo differente verranno fatte in altre, in separate sedi.
7: Allora, poi che altro dire? Che cosa vuoi dire a Lucio? Che
8: messaggio in cuffia.
0: Mastantuono contro Sagrado, punta, vuole il mancino. Mastantuono stretto, sorprende Stankovic.
8: Mi aspettavano
7: ma perché? C'è Federico che già dice che questa volta è lei a chiedere Vegna, nello specifico a Mastantuono.

0: fenomenalmente acuta che spesso diciamo così, riguardano alcuni direttori sportivi, nella fattispecie il signor Paratici, che secondo me ha fatto un errore clamoroso sin dall'inizio. Io non sono, devo dire subito, non sono un grandissimo fan di Vanoli, però comunque aveva fatto un buon lavoro, aveva preso la squadra in una situazione difficile, l'aveva portata alla salvezza, dove in molti invece credevano che fosse una missione quasi impossibile, io me lo ricordo. E forse avrebbe meritato un trattamento diverso, anche perché se poi tu ci ritorni su di lui, vuol
1: Eh
0: dire
1: beh,
0: che alla
1: quello che è
0: fine hai
1: stato
0: sbagliato tu. Esatto, si è
1: sconfessare un po' le proprie
0: sconfessato da solo,
1: scelte.
0: poteva, diciamo, far partire questa squadra con Vanoli dall'inizio e
1: Magari
0: fare
1: avresti
0: anche il
1: qualche punto in più.
0: mercato. Magari aveva qualche punto in più e adesso è chiaro che c'è tanto tempo, perché siamo soltanto alla quarta giornata. Però ripeto, questo è un errore, quindi vediamo poi che cosa succederà. E appena arriva un allenatore che fa le cose normali da allenatore,
1: La squadra
0: la
1: vince, è
0: squadra dà
1: vero.
0: subito una
1: Poi
0: risposta.
1: bisognerà attendere i test
0: Ma certo, ma
1: probanti, Venezia ha
0: assolutamente,
1: dei valori relativi, però intanto
0: assolutamente,
1: dici ritorna,
0: assolutamente.
1: mette 3 punti in
0: Poi tra gli
1: cascina.
0: allenatori che mi sono piaciuti, così facciamo una sorta di editoriale velocissimo, anche Gattuso, che dimostra di non essere solo grinta, ha dato a questa Lazio un calcio bello,
1: Efficace.
0: efficace e bello, perché è una squadra che va in verticale, pressa. È molto compatta come squadra e soprattutto è molto gruppo. Mi sembrano tutti molto liberi, come ha detto lo stesso Noslin a fine gara. Siamo molto più liberi, mentre con Sarri era tutto più difficile.
1: Sono due interpretazioni
0: Eh
1: differenti.
0: sì, però questo ti fa capire tante cose. Quattro partite insomma, a 10 punti. Adesso vediamo quello che succederà naturalmente. Stasera, però, era una partenza che avevano fatto in passato Inzaghi ed Eriksson, ha fatto nettamente meglio dell'ultimo Sarri, che in questo periodo aveva comunque tutta la squadra ancora a disposizione. L'anno scorso non c'era stato il mercato in uscita, non c'era
1: Non
0: stato il
1: ancora, è
0: mercato in
1: vero,
0: entrata, ma
1: certo.
0: ancora c'erano tutti i calciatori. E certifica pure che ci sono degli allenatori che riescono ad avere un impatto immediato e altri invece hanno bisogno di 3-4 mesi per vedere i risultati.
1: Vecchio pallino, do vecchio pallino,
0: Qualcuno dice pure che bisogna
1: questo
0: aspettare
1: me
0: la fine
1: lo
0: del
1: ricordo.
0: campionato per vedere una partita decente, no? Però vabbè, questo è quanto. Quindi complimenti a Gattuso, che in Lazio-Milan, secondo me, nel complesso la Lazio ha fatto meglio. Il
1: Io
0: Milan ha
1: sono
0: avuto nel
1: d'accordo.
0: secondo tempo quelle due situazioni con quei due cambi, dove adesso parleremo oggi del Milan, è che Amorim deve prendere delle decisioni, secondo me, perché il Milan vista nel secondo tempo, per me, si è affidato molto a quello che è stato il momento di Moreira, molto redditizio, perché ha trovato. Però
1: Beh, è molto ispirato, è entrato
0: Però si è
1: benissimo.
0: visto qualche automatismo diverso con l'uscita di qualche giocatore, quindi anche lì credo che debba fare
1: Sì,
0: qualche
1: delle scelte
0: scelta.
1: differenti, io lo dico
0: Oggi,
1: da un po'.
0: sì, oggi leggevo, così ci vado al volo e lo condividiamo, l'editoriale di Enzo Bucchioni su tutto Mercato Web. E lui dice: Modric è il problema del Milan. Lo dice con grande rispetto, perché se andiamo dentro al pezzo, quasi si scusa nel dire questa cosa. Ecco qui, non funziona più Luka Modric, e dirlo mi dispiace, chiedo perdono al campione, ma uno a 41 anni con il calcio di Amorim non c'entra nulla. Come può passare, come può pressare, muoversi continuamente nel calcio fluido, recuperare palle in velocità e ripartire? L'allenatore deve essere bravo a ritagliargli un ruolo, magari a partita in corso, oppure deve cambiare qualcosa in quello che chiede alla squadra. Vediamo, perché poi dice: poi vedere in campo Stupignan e Loftus-Cheek è un'altra roba che stona. E infatti una serie di cambi che hanno portato il Milan ad un aspetto diverso, tant'è che noi avevamo fatto un sondaggio a fine partita proprio su questo match. Magari ci andiamo sul nostro X al volo, e avevamo fatto un sondaggio se questo secondo tempo potesse in qualche maniera dare un segnale del Milan e di Amorim. Considerando
1: Beh, nuove
0: appunto,
1: indicazioni, certo.
0: beh, ti devo dire che non sono convinti. Il
1: Molte, più
0: 54% ha
1: della metà.
0: detto no. Il 54% ha detto no al termine della partita. Anche se, ripeto, secondo me qualche scelta Amorim le deve fare. Quindi parleremo anche naturalmente del Milan, anche se la partita rimane dietro.
1: Beh, però sì, sono
0: Ieri poi c'è stato
1: valutazioni.
0: anche
1: Di
0: il Napoli, no? Il Napoli che ha vinto
1: misura. Cortomuso,
0: 1-0 di cortomuso. È tornato il cortomuso di
1: sì, è
0: Allegri. Io
1: vero, il
0: avevo
1: cortomuso.
0: pronosticato 1-0, ho preso in pieno il
1: Ah sì, li ho
0: risultato.
1: raccolti
0: Quindi
1: io i
0: sì,
1: risultati
0: io ho già
1: addirittura per
0: segnato
1: questo
0: tante
1: weekend.
0: Cose, che insomma, di
1: Qualche
0: questo.
1: risultato esatto è stato preso, o
0: Sì, è stato
1: sbaglio?
0: preso il
1: Anche
0: risultato esatto da
1: Massimo
0: Bonanni
1: Lazio-Milan.
0: Napoli-Como. E io, Lazio Milan, il pareggio. Il 2-2 l'ho ha preso Orlando.
1: Esatto, esatto.
0: Clamoroso Orlando. Sì, Bonanni ha preso l'1-0.

0: di Napoli-Como, così come io ho preso l'1-0 della stessa partita, quindi
1: di Napoli-Bologna, una cosa
0: Napoli,
1: molto bella.
0: Perdona, Napoli,
1: cosa molto bella. Napoli, sorride Mazz.
0: Napoli-Bologna, non Napoli-Como, ero rimasto.
1: Vabbè,
0: Napoli-Bologna.
1: Però è comunque questo, 3 punti.
0: Esatto, sì, e quindi, certo. Quindi poi ne parleremo.
1: Segnali un po' a metà.
0: Sì, segnali a metà, qualcosa meglio, ma insomma,
1: diciamo, Bologna è anche molto spuntato. Io l'avevo
0: Bologna
1: detto...
0: è proprio una cosa che è preoccupante. Poi ne parleremo in settimana.
1: L'avevo detto, guarda, proprio ne parlavo con Stefano venerdì.
0: Bologna è preoccupante.
1: Ma perché manca lì davanti. Come la squadra non è neanche scarsa. Però, non a caso, 3 partite su 4, il problema è che non ha segnato.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: poi, e poi diamo spazio anche agli ascoltatori. Poi chiudo con la Juventus che gioca ieri sera, come abbiamo detto, partita imbarazzante. La prima cosa che mi viene in mente è: caro Spalletti, scendi dal carro, ma scendici subito, perché così, se ti ostini, la vedo veramente dura. Non mi è piaciuta la Juventus, oltre che in campo, ma anche fuori, soprattutto con Spalletti, con una comunicazione che è molto rivedibile. Questa sua filosofia a fine gara comincia a stancare. Chi fa poi delle domande o comunque delle osservazioni, credo che meriti rispetto. Perché ieri sera, insomma,
1: ho capito il riferimento.
0: Ho seguito Sky, in è stato abbastanza imbarazzante pure lui, con Guardalà, che è un professionista, aveva fatto un'osservazione, domanda normalissima, e quindi non è che deve piangere Guardalà, casomai deve piangere lui, perché
1: fa capire
0: squadra,
1: che è poco sereno anche Spalletti.
0: No, ma forse c'è poca serenità, ed è secondo me un campanello d'allarme molto importante. È un campanello d'allarme che non va sottovalutato. Io dico attenzione, che perché già potremmo essere di fronte ad un'area di crisi, quindi attenzione. C'è intanto, ha parlato a Radio Anch'io Carnevali, che ha smentito, l'abbiamo prese, ha smentito, diciamo, qualsiasi voce relativa a un eventuale cambio di allenatore, quindi non si tocca Spalletti.
1: Che non continua. Cambio spesso allenatore.
0: Esatto, non cambia spesso.
1: Insomma. Me ha ragione, dai.
0: No,
1: equilibrio, certo.
0: Però quando
1: c'è,
0: dicevamo,
1: da cambiare qualcosa.
0: Quando dicevamo che il mercato, personalmente mi ricordo, questo l'ho sempre detto, che il mercato non aveva cambiato nulla, cioè che la Juve non era più forte di quella dell'anno scorso, mi ricevevo le critiche. Ieri c'è stata una dimostrazione. Ieri bisogna ringraziare Vicario, che ha fatto due o tre parate veramente notevoli, anche un'uscita importante, altrimenti poteva essere un passivo ancora più pesante.
1: Sì, ha fatto molto, ecco, bene.
0: La difesa è imbarazzante. Lucumi, qualcuno mi dice, ma Lucumi non è... No, Lucumi è anche questo. Quando lo dicevo all'inizio stagione, attenzione, Lucumi è un bel difensore, però è anche questo, quello che abbiamo visto ieri.
1: Sì, poi Lucumi, sì, gli errori gravi li hanno commessi altri, chiaramente.
0: Sì, però anche lui non ha fatto una gran prestazione.
1: Sì, non ha fatto una gran partita, però certo, poi... I vari errori sono stati commessi da altri giocatori. È una Juventus, Marco, che ha sbagliato tanto contro il Sassuolo, questo è evidente.
0: Tanto, ma non c'è qualità in mezzo, perché non c'è. Ieri
1: sì,
0: due giocatori che andavano al replay tutte e due.
1: Sì.
0: Davanti, ragazzi, è inutile girarci intorno. Dopo 4 partite la situazione di Colomani comincia ad essere una riflessione profonda, importante. È vero che gli arrivano pochi palloni, però pure lui fa poco, e quindi per se la critica va fatta a Gonzalo Ramos, giustamente, perché dice pagato 75 milioni non incide, quell'altro è stato pagato 50, non è che te l'hanno regalato, di conseguenza anche qui c'è un momento molto negativo. E quella frase rimango sul carro, a me fa molto pensare, cioè non vorrei che adesso fosse una sua presa di posizione per dimostrare che c'ha ragione e si ostina così, perché rischia di andare contro il muro.
1: No, mi auguro che Spalletti non cada non scada nella preconcettualità, non se lo può permettere, peraltro, la Juventus. Certo, la domanda è: come può incidere questa squadra allora a livello offensivo? Perché neanche Voltemade è un bomber, e ieri comunque un po' l'abbiamo visto, ma ce l'aspettavamo. Forse facendoli giocare tutti e due qualcosina in più si potrebbe vedere, ma non è altri attaccanti, non puoi giocare ogni 3 giorni con
0: tutti
1: e due
0: insieme.
1: Ma io ho
0: visto una squadra che onestamente in questo momento non mette paura a nessuno.
1: Mancano anche tanti giocatori,
0: sì,
1: perché hai fuori tutto il centrocampo titolare.
0: Però le assenze non ti puoi sempre appellare.
1: No, però ecco, io mi aspetto che una volta che possano rientrare, certo alcuni sono lungodegenti, ma Ildiz, McKennie, anche lo stesso Thuram insieme a Locatelli, magari questa Juventus qualcosa in più possa dare. Io
0: mesi,
1: ma... infatti è quello il problema, però
0: quindi deve trovare una soluzione anche lui. Allora apriamo le linee subito con qualche news, con qualche audio al 331 82 00 213. Vai Andrea.
2: Ciao Marco, Antonio San Miniato. Si è divertito a Misano, eh? A Marquez il mondiale glielo stanno servendo su un piatto d'argento, perché certo, se continuano a tutte le gare a streassi a turno con gli altri, lo vince per forza Marquez. Comunque tolgo la base questa battuta. Male la Juve, male Spalletti, sia in campo che nel dopocampo, però ancora peggio di Spalletti sono messi i giocatori. Un giocatore come Bremer non può fare un errore del genere sul gol del 2-1. E soprattutto non puoi non fare nessuna marcatura preventiva anche in un arrembaggio finale. Non esiste. Quello ha voglia l'allenatore, ma i giocatori in campo lo devono vedere, e soprattutto zero italiani di movimento. La cosa grave è quello.
1: Ma allora, sì, forse è più grave altre cose, però. Io non credo che la Juventus ieri abbia fatto male perché non c'erano italiani. Ma io non credo, anche questo secondo me è un equivoco da cui dobbiamo iniziare a uscire. Sì, gli italiani vanno valorizzati, ma una squadra non è che con gli italiani avrebbe di colpo. E poi forse c'è una riflessione effettivamente. Spalletti ha le sue colpe, però poi anche i giocatori ogni tanto, anche i più importanti, dimostrano di avere ancora delle defaillance. Perché sull'uscita di Bremer sconsiderata sul secondo gol,
0: no, ci sono stati una serie di errori,
1: la lettura sbagliata di Kalulu,
0: no,
1: può fare
0: no,
1: poco
0: clamorosi.
1: Magners che ha al limite dell'area con una palla pulitissima con tutto il tempo letture di calciare
0: clamorose,
1: la appoggia in bocca a Muric. Lì sono cose su cui l'allenatore non può fare nulla, purtroppo lì sta la caratura dei giocatori, fare la differenza. Purtroppo
0: no,
1: l'hanno fatta
0: i voti, voglio dire, Kalulu 4,5, Bremer 4,5, Lukumi 5, e la difesa è tutta insufficiente, non c'è
1: ma ci mancherebbe, Miners continua, insomma, ha avuto quella grande occasione,
0: no,
1: dicevo,
0: top
1: nel primo
0: Miners
1: tempo
0: è proprio una roba che secondo
1: ti dà
0: me
1: il 6 da mediano nelle partite, ma poi non
0: poi per carità
1: nulla,
0: assenze, tutto quello che volete.
1: Sì,
0: però
1: sì,
0: non è che possiamo sempre leggere la partita solo con le assenze, se no ogni volta che una squadra ha qualche assenza la lasciamo perdere, non
1: di
0: la
1: certo,
0: commentiamo e vai a perdere.
1: Di certo Marco, insomma, questa giornata ha certificato il fatto che
0: ma con
1: Juventus
0: pure, giocatori, ma
1: sì, per me sì, quelli servirebbe un'altra analisi, però dico che Juventus e Milan hanno distanza dalle altre. Dall'Inter
0: no, ma
1: c'è
0: ma questo
1: un divario,
0: io l'ho detto da qualche settimana, tutti ma la terza giornata, in questo momento sono io, l'altra settimana ho fatto il titolo, Juve e Milan lontane.
1: Sono lontane.
0: E ribadisco, sono lontane.
1: Poi qualcuno può avere qualcosa in più, qualcosa in meno, ma
0: in questo
1: momento non si può parlare di nient'altro della lotta.
0: Assolutamente. Dai, qualche altro audio velocissimo. Su Marquez naturalmente non dico nulla perché non sono d'accordo su niente di quello che ha detto. Vabbè Antonio, ma ognuno
1: vabbè, ma scherza sua... dai.
0: No, ma per carità, ma c'è poco da essere d'accordo, insomma, vai.
3: Buongiorno ragazzi, ma vogliamo dirlo una volta per tutte che Colomuani e Gonzalo Ramos sono due pacchi? Costati 125 milioni in due, in quattro partite in due hanno fatto un gol, ma di che cosa stiamo parlando? Poi lasciamo stare la prestazione della Juventus abbastanza imbarazzante, se ne serve almeno un paio, Begovic e Zegrov. Mamma, che squadra è diventata la Juventus, è imbarazzante, è una squadra di medio classifica.
0: Ieri è stata imbarazzante. Vai con un altro audio, approfittiamo ancora di qualche minuto prima di andare
4: Luigi. Allora, ieri sera io ho visto una Juventus molto sfilacciata e poi io guardo in faccia io a Spalletti e vedo un allenatore ormai sfiduciato e stanco. Io non lo so, io penso che ormai Spalletti è arrivato a fine corsa. E non lo so, Conte ci gira intorno per Torino. Ciao.
0: Beh, questo sarà un altro tema che
1: sì, un altro tema, però anche questa abitudine, cioè ora bisogna valutare, se no riparti di nuovo da zero.
0: No,
1: poi Conte è un allenatore che ti sa dare delle cose, però poi devi anche vedere la qualità della rosa. Non si può pensare di cambiare allenatore e schioccare le dita e magicamente invertire la tendenza. Ci si può dare mano, per esempio parlavamo di Gattuso che alla fine ha cambiato le cose, lì bisogna dare credito, sta lavorando bene. Bisogna anche dire che un mese fa veniva tartassato Gattuso e veniva ritenuto un incompetente da quasi tutti. ora invece viene elogiato, quindi si è preso una rivincita, però ecco, forse anche lì il giudizio va equilibrato.
0: Vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, sono Francesco. Allora, per quanto riguarda Lazio Milan, questa volta non sono proprio d'accordo con te. Mi spiego, è vero, la Lazio primo tempo probabilmente il 2-0 era anche stretto, però al secondo tempo Milan non ha fatto solo i due gol di Morera, ma ha fatto anche altro. Ed è una cosa che mi è venuta in mente, ripensando alla partita, è che comunque le partite vanno giocate in 90 minuti, perché la Lazio secondo tempo era scoppiata. Ha fatto un primo tempo, secondo me, dove ha dato tutto. E dopo ha pagato tanto, quindi questa volta non sono proprio d'accordo con te.
0: Vabbè, ci sta, insomma. Io nel secondo tempo credo che lui l'abbia cambiata con i cambi. Ma dopo il gol, dopo il secondo gol di Moreira, la partita di fatto è...
1: Però ecco, per la Lazio, se si vuole spezzare una lancia a favore, si può dire che in quel momento il Milan forse ne poteva avere di più. La Lazio ha continuato un po' a soffrire, forse in debito di ossigeno, però è stata in campo anche dopo il 2-2. Un'altra squadra poteva
0: crollare. Io penso
1: crollare,
0: che se avesse avuto una
1: fatto.
0: Forza maggiore davanti, qualche giocatore un po' più
1: non è entrato benissimo
0: incisivo, la partita poteva prendere una via diversa. Il Milan ha fatto dei cambi che hanno portato dei risultati, si sono viste delle geometrie diverse nel secondo tempo, però non è un Milan che impressiona, è ancora lontano. Amorim deve fare delle scelte, io credo che però per me sta più avanti da Juve, cioè io continuo a dire come squadra sta più avanti della Juventus,
1: forse con gli infortuni della Juventus
0: come
1: sì
0: struttura.
1: Ma non troppo, io non le vedo bene nessuna delle due.
0: No, ma sono lontane.
1: Io metto più avanti la Juventus, pensa, perché poi mi piace prendermi le mie responsabilità.
0: Sta prendendo una piega
1: termine.
0: Anche questo atteggiamento di Spalletti che potrebbe avere delle
1: deve essere persone. Non deve Vediamo. Diventare controproducente. Aspettiamo le prossime settimane.
0: Un altro audio e poi ci fermiamo.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Alcuni caccia della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda. Un drone che ha violato nella notte lo spazio aereo della Lituania è stato rapidamente abbattuto da caccia della NATO, ha scritto Nauseda su X, senza specificare a quale paese appartenesse il velivolo. Mentre la Russia intensifica la sua aggressione contro l'Ucraina, una tale preparazione è vitale per la nostra regione. Insieme ai nostri alleati della NATO, la Lituania difenderà il proprio spazio aereo, ha aggiunto il presidente.
6: Intanto Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times, una fonte vicina alla posizione russa. Il presidente Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Nel frattempo Trump vorrebbe dimostrare all'opinione pubblica americana, stanca degli alti prezzi del carburante, di essere al lavoro per ridurli.
7: La cronaca italiana: paura nel primo pomeriggio di ieri in via della Giuliana, quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile, dal materiale ancora da definire, forse plastica dura o ceramica, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa, mentre transitava all'altezza di un ristorante a quell'ora ancora chiuso. Stando alle prime informazioni al vaglio dei carabinieri, negli ultimi giorni alcune donne passate in questo tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che, per motivi da chiarire, spara colpi da una finestra.
6: In Israele è scoppiato il caso Nazza, il docufilm di Yuval Abram e Rachel Zohr, premiato a Venezia. Dopo le minacce di due ministri di togliere la cittadinanza ai registi, ora il capo di Stato Maggiore delle Forze di Difesa, il tenente generale Eyal Zamir, ha ordinato una revisione legale e un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato usato nella produzione del film. L'accusa è che la pellicola diffonderebbe calunnie e gravi false accuse contro soldati e comandanti israeliani.
7: L'Aula del Senato ieri ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
6: Il volley oggi alle 21.05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase a gironi. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà un avversario di spessore in un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A.
7: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
8: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
10: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
11: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
1: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete non solo seguire tramite le nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. E allora, puntualissimi alle ore 9:46, sì, quindi comunque puntuali, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e quest'oggi, beh, che dire, ci proiettiamo subito nella quinta giornata del campionato di Serie C che si giocherà in turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato che insomma si concluderà tra qualche mese. Del resto solo 4 giornate sono andate in archivio, è vero che stanno già dando indicazioni importanti. E beh, oggi di indicazioni potrebbero arrivarne altrettante di molto importanti, perché in campo scenderà il girone C. Io vado a leggervi intanto quello che è il programma del raggruppamento e poi insomma capirete meglio il perché. Metterò subito in difficoltà il nostro primo ospite, che so essere già pronto, ma insomma. Si parte quest'oggi alle ore 18:30 con Casertana Team Altamura, Crotone Inter Under 23, Giuliano Cosenza, Picerno Catania. Alle ore 21 invece sarà la volta di Bari Potenza, Barletta Salernitana, Casarano Audace Cerignola, Cavese Sorrento, Foggia Savoia e Scafatese Monopoli. Al netto di quello che succederà negli altri due gironi, domani giocherà il B, giovedì il girone A, quest'oggi è una giornata piuttosto importante per quel che riguarda il futuro della panchina del Catania, perché un nuovo passo falso della formazione rossazzurra potrebbe costare molto molto caro alla panchina di Emilio Longo, che è sotto osservazione dal weekend. Si parla già del possibile sostituto, Fabio Caserta è la prima scelta della società siciliana, che già a fine giugno comunque aveva contattato l'allenatore lo scorso anno in Serie B con l'Empoli. Al tempo l'allenatore preferiva proprio aspettare una chiamata della Serie B, che però non è arrivata. Chissà quindi che ora le cose non possano andare diversamente. Certo è che Longo si gioca il suo futuro, come raccontavamo ieri, proprio contro la squadra con cui si è consacrato al calcio professionistico, ma di quello che c'è da aspettarci oggi di questo match io vado subito a parlarne con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Ivan, ti faccio subito partire dai temi difficili, spinosi e antipatici, ovvero la situazione, l'aria che si respira in casa Catania.
2: Insomma, che cosa hai detto giustamente tu, è una situazione da monitorare con grandissima attenzione. Longo secondo me è un buon allenatore che ha bisogno di un determinato tipo di calciatori, ha bisogno di giocatori che comunque seguano il suo piano tattico e si sacrifichino. Il Catania ha fatto un mercato anche molto ambizioso, se vogliamo, no? Però non so se poi abbia preso, diciamo abbia costruito una squadra così tanto adatta alle caratteristiche del tecnico. Poi gli allenatori si devono fare il meglio con i giocatori che hanno a disposizione, per carità, però diciamo che una sinergia aiuta sempre da questo punto di vista. E vediamo se insomma questo turno infrasettimanale può essere può mettere la parola fine su questa avventura. Secondo me la dirigenza del Catania deve anche valutare, e non voglio dire che cambiare sia sbagliato, però si sbaglierebbe se si pensasse che i problemi sono solo legati alla guida tecnica. Cioè secondo me il Catania, rispetto alle ambizioni che ha vedo proprio delle difficoltà strutturali, ecco. Quindi è una squadra che anche diciamo a livello organizzativo ha avuto come società qualche difficoltà in questo inizio di stagione, e secondo me nell'eventualmente nel cambiare, che poi per carità è una valutazione legittima, però non potrebbe prescindere anche da questo tipo di considerazioni, perché sennò cambi l'allenatore, ma se poi non è l'allenatore il problema, rischi di non aver risolto un bel niente.
1: No, tra l'altro hai secondo me centrato un punto essenziale, ovvero quello dei problemi strutturali, perché ci sono tante piazze, ma non solo in Serie C, che stanno faticando, no, a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che vengono dichiarati a inizio anno. Io non penso che sia sempre appunto colpa degli allenatori. Certo, è vero che le responsabilità sono condivise, ma appunto sono condivise, quindi non credo neppure io che sia sempre totale responsabilità di un trainer, che poi vabbè deve fare il suo. Poi Longo è un allenatore un po' particolare, un allenatore al quale serve tempo anche per dare la sua impronta a una squadra, quindi vedremo un po' quello che sarà. Ma Ivan, non è l'unica panchina quella di Longo a essere a rischio, perché nel girone B, che scenderà in campo domani mercoledì 16 settembre, c'è anche una San Benedettese che sembra aver messo sotto osservazione Boscaglia, e domani alle ore 18:30 la Samp se la vedrà con un cliente un po' scomodo, ovvero l'Atalanta Under 23.
2: Sì, decisamente una partita insidiosa per una squadra che è partita oggettivamente molto male, un punto dopo quattro giornate. C'è da fare i conti con anche con il calendario, nel senso che comunque la Samba ha giocato con lo Spezia, che è un'ottima squadra, la Torres soprattutto, diciamo, in trasferta è un avversario da tenere in considerazione. Però per esempio secondo me la sconfitta col Pineto, anche per, diciamo, ragioni banalmente territoriali, come dire, è di tradizione storica di due club vicini geograficamente, è stata mal digerita dalla piazza, e posso anche capire perché, ecco. Quindi insomma ci può stare fare delle valutazioni, vedremo se si andrà in quella direzione. La Samp secondo me è una squadra costruita per poter fare un campionato sicuramente migliore di quello che sta facendo, e qui dico una banalità, non credo un campionato, diciamo, da primissime posizioni, però diciamo che tra la penultima adesso, per quanto valga la classifica in questa fase, sì. Però diciamo tra il fondo della classifica è un quarto, quinto posto, che secondo me può essere un'eventuale dimensione o quantomeno un obiettivo, ecco, c'è una bella differenza, questo è evidente.
1: La situazione in casa Pescara invece, Ivan, come la stai vedendo? Perché per il momento non risulta Boucher sia a rischio, no. Però insomma, si arriva alla quinta giornata con il Pescara non messo propriamente benissimo, eh?
2: No, è vero, oggettivamente vero. Boucher non è a rischio, anche perché ha detto Sebastiani, poi alle parole dei dirigenti, dei presidenti, dobbiamo dare sempre il peso che meritano. Però ad oggi, insomma, questo è quanto. È un'altra squadra da cui ci si aspettava molto molto di più in questo caso, secondo me, con qualche passo falso anche un po' roboante, insomma, quello col Forlì è stato un KO, sì, pesante nelle dinamiche soprattutto. Per ora sta vincendo la strada della continuità. Poi insomma il tempo va veloce per tutti, soprattutto gli allenatori. In Serie C non si può pensare di reggere se i risultati non arrivano. E secondo me, al di là del Pescara in sé, secondo me il girone B è molto insidioso da questo punto di vista, perché lo vedo come un raggruppamento abbastanza livellato, in cui quindi ogni a parte magari un paio di squadre decisamente meno competitive, però ogni partita diventa un'incognita, perché sai, è difficile, a volte in alcuni gironi capita, in qualsiasi campionato, che magari hai due o tre partite di fila che dici vabbè, non mi rilasso, però queste le vinco, queste metto in conto di vincerle, poi devi giocarle ovviamente, per carità. Ecco, è un po' difficile, perché comunque il Pescara ora ospita il Gubbio, che secondo me è una buona squadra. Vado che in teoria non è una trasferta delle più impegnative, però intanto è una trasferta e ha le sue incognite. Poi c'è il Grosseto, che è una squadra che è partita decisamente meglio, cioè non c'è, è difficile trovare un filotto, cioè, ma proprio anche procedendo dal calendario nell'immediato, è difficile trovare un filotto di due o tre partite su cui puoi scommettere, cui faccio 8 punti, e questa è una cosa molto complicata da gestire.
1: Sì, credo anche io. Insomma, sarà un turno, Ivan, dal quale si potranno avere indicazioni, chissà, insomma, vedremo un po' quello che sarà. Di sicuro stasera i fari sono tutti puntati sul Catania, vedremo poi domani se ci sarà da commentare quello che è il terzo esonero della stagione, perché lo ricordiamo, prima ancora che iniziasse il campionato il Perugia aveva provveduto a sollevare dall'incarico Giovanni Tedesco per affidarsi ad Aimo Diana. È stata poi la volta della Scafatese, che tra l'altro ancora non ha scelto il nuovo allenatore, siamo sempre con il tecnico ad interim.
2: Sì, chissà che poi magari non possa essere confermato, insomma, queste situazioni in cui cambi senza avere le idee chiare, evidentemente, diciamo, raccontano che spesso si cambia tanto per cambiare,
1: esatto.
2: E poi in queste situazioni se può anche capitare di prendere delle strade che non avevi considerato. Magari scegliere di, ora non sto dicendo che darà sicuramente continuità, però chissà, poi il campo alla fine a dare l'indicazione determinante, ecco.
1: E allora, Ivan, vedremo poi quello che sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie ancora a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoc.com. Intanto io vado a leggervi molto velocemente anche quello che è il turno completo del girone B, che come dicevamo scenderà in campo domani alle 18.30. Non si giocherà solo San Benedettese Atalanta Under 23, ma anche Grosseto Campobasso, Latina Guidonia Montecelio, altra gara da attenzionare perché sono due squadre molto interessanti. L'Ostia Mare invece riceverà la visita del Ravenna, il Pineto quella del Forlì, e a questo orario, al suddetto orario 18.30, alla Torres riceverà la visita della Pianese. Alle ore 21 invece gli ultimi 4 match del girone, ovvero Livorno-Vado, Perugia-Spezia, altra gara molto molto interessante, Pescara-Gubbio e Vispesaro Reggiana. Nella giornata di giovedì invece sarà la volta del girone A, e, o meglio, il 16 settembre, quindi domani, si giocherà un anticipo, quello tra Desenzano e Lecco, mentre poi giovedì 17 settembre alle ore 18.30 si partirà con Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juve Next Gen, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Alle ore 21 invece spazio a Carpi Ospitaletto, Gian Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi e Union Brescia Treviso. Quindi insomma gare da attenzionare davvero con attenzione, mi perdonerete il gioco di parole, ma insomma match interessanti dai quali sicuramente si avranno parecchi, parecchi spunti di cui parlare poi nel corso delle nostre trasmissioni. Ricordo che a tutta ci va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9.45. Sono però scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
1: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
0: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. E sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar e ad Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'alto tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore e un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra dilettanti, 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, il Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
4: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C ed è inevitabile andare a concentrarsi su quello che è il momento del Catania. Abbiamo già parlato sia ieri che nella prima parte della nostra trasmissione della situazione che sta vivendo il mondo rossazzurro. La partita di oggi, quella che si giocherà alle ore 18:30 contro il Picerno, potrebbe essere già una gara a spartiacque di questa stagione dei siciliani. Il tecnico Emilio Longo è infatti a rischio e sotto osservazione dopo il KO del weekend contro la Scafatese e la gara odierna contro il Picerno, la squadra che tra l'altro lo ha lanciato tra i professionisti, potrebbe veramente essere decisiva. È già pronto, o meglio, il club ha già virato nel caso per l'eventuale sostituzione su mister Fabio Caserta. Ci sarà da capire poi se il tecnico adesso accetterà la Serie C, dopo che in estate non sono arrivate le chiamate da lui sperate in Serie B, quindi non resta che attendere intanto il risultato della partita odierna, anche se qui si torna secondo me sempre a un concetto di base, ovvero se non hai più fiducia in un allenatore è inutile attendere il risultato di una gara piuttosto che di un'altra. Si procede all'esonero. Longo, dopo 4 giornate, non ha forse rispettato le aspettative. Quindi nel caso è eventualmente giusto cambiare senza continuare a dare quest'ultima chance che magari poi diventa la penultima perché l'ultima è quella ancora dopo. Insomma, questa fiducia a tempo per me, l'ho detto spesso anche l'anno scorso, continua a rimanere un concetto veramente stupido nel calcio. Emilio Longo tra l'altro non ha parlato ovviamente ieri nel pregara contro il Picerno, ha parlato però dopo la partita contro la Scafatese. Ed è stato anche molto lucido nell'analisi di quello che è il momento. È stata una lunga conferenza, ma io ve la faccio ascoltare, scusatemi, integralmente, perché credo valga la pena sentire parola per parola quelle che sono state anche le sensazioni dell'allenatore rossazzurro. Spazio quindi alle parole di Longo.
1: Giovanni Finocchiaro, La Sicilia, buonasera.
2: Buonasera.
1: Vista da questa parte c'è preoccupazione e anche tanta. Perché pensavamo che lasciamo perdere il risultato 4-0, però oggi l'atteggiamento della squadra c'è stato un passo indietro, al di là del risultato, disattenzioni dietro, no dietro, nella fase di non possesso, forse il centrocampo bisogna rodarlo un po' di più perché siamo protagonisti nuovi e in attacco se non inventa qualcosa Cicerelli o un segna Russo succede ben poco. C'è preoccupazione nell'ambiente, io non so qual è la sua risposta perché se analizziamo e finisco, questa squadra ha perso contro 2 promosse in Coppa e in campionato, ha perso 4 partite di fila, ha vinto col Cosenza anche benissimo, su questo c'era una speranza che nasceva di dare continuità al percorso, invece oggi è ancora più atroce commentare questa partita dopo quella precedente. Grazie.
2: Ovviamente dopo la sua presentazione io non posso scappare dal fatto che in parte ci sia una parte di preoccupazione, però mi deve far capire su quale preoccupazione lei verte la sua attenzione, quella dei primi 20 minuti di partita, perché dopo i primi 20 minuti di partita, se guardiamo quello che è successo in campo e dopo una sconfitta del genere, ma se dopo una sconfitta io non devo parlare, mi spiego subito, se devo argomentare quello che si è visto in campo, oggi la squadra non merita di perdere la partita. Il secondo tempo che ha fatto la squadra, secondo me, in termini di atteggiamento, è migliore della partita fatta con il Cosenza, andando in 1 contro 1 a tutto campo, creando condizioni. Anche in questa partita tiriamo 4 volte più degli avversari, il secondo tempo loro hanno tirato una sola volta nello specchio della porta, abbiamo lavorato per 40 minuti, gli ultimi 5 minuti hanno fatto 2 tiri dalla distanza e un tiro, un Eurogol di Toscano. Ovviamente la domanda, perché se io parlo in questo modo poi può sembrare che sia contento, io sono infelice in questo momento, sono scontento, però bisogna anche dire che la partita di questa sera, che il Catania esca senza punti dal campo, non si può dire che meritava la sconfitta, in questo senso. Poi la preoccupazione c'è, l'atteggiamento, abbiamo preso 4 calci d'angolo nei primi 3 minuti di gioco, assolutamente non giustificabile, abbiamo permesso di schiacciarci nei primi 20 minuti alla squadra avversaria, abbiamo commesso un calcio di rigore, perché così hanno fatto gol, un calcio di rigore non evitabile di più, è una nostra rimessa laterale, andiamo in cambio gioco, non manteniamo le posizioni, prendiamo un calcio di rigore praticamente assurdo. però ci sono alcune cose, altrimenti realmente la preoccupazione poi diventerebbe depressione e io dentro non posso passare questo. Ovviamente riesco a capire la mortificazione, il dolore, che in questo momento nessuno è contento.
3: Buonasera mister Marco Zappola per CityZone. Credo che la preoccupazione sia legata soprattutto ai risultati, perché il Catania fondamentalmente perde 3 partite su 4 in questo avvio di stagione. Sappiamo che c'è bisogno di tempo, visto che buona parte degli acquisti sono arrivati a ritiro praticamente terminato. La domanda è: quanto tempo avrà bisogno il Catania per iniziare a infilare 2, 3, 4 risultati positivi di fine?
2: Ha perfettamente ragione quando parla di preoccupazione, parla di tempo, però io vorrei essere chiaro, sono stato chiaro anche con le TV, il tempo io non lo devo elemosinare, cioè nel senso che io devo andare a campo con la consapevolezza di ragionare sulle soluzioni e sulla possibilità di migliorare una squadra che secondo me in questo momento ha dei dettagli da definire per essere una squadra che può ambire a fare cose importantissime. Ovviamente una partenza del genere non me l'aspettavo, non era pronosticabile, rispetto anche a quanto la squadra mi fa vedere con alternanza, perché dopo la partita con il Cosenza e in questo momento capisco anche che probabilmente quella partita passerà sul valore dell'avversario, non tanto su quanto abbiamo fatto noi. Io vi assicuro che in realtà siamo stati noi bravi a far diventare facile quella partita, quindi è su questo aspetto che secondo me tutti ci giochiamo una possibilità di avere del tempo, sulla mentalità, su un atteggiamento, sull'approccio, perché poi quando la squadra approccia in un certo modo, secondo tempo ci siamo messi a lavorare uno contro uno, ci siamo rialzati, ma nessuno si è reso conto che ci siamo rialzati a andare uno contro uno, non abbiamo rischiato praticamente nulla nella seconda parte della partita. Quindi è su questo che pongo le mie maggiori risorse per capire quale strada far riprendere alla squadra per quanto riguarda un aspetto mentale che in questo momento la vedo deficitaria. Per quanto riguarda il tempo, ripeto, io non devo essere in debito perché la società mi fa lavorare bene, non ho assolutamente problemi su come lavorare con i ragazzi e quindi il tempo sarà quello giusto e quello veloce per far sì che la squadra faccia risultato. Grazie a lei.
4: Mister, buonasera, Antonino Lore, Quotidiano di Sicilia. Lei poc'anzi ha accennato alla questione mentale, quindi le chiedo quali sono le 3 priorità, se ce ne sono di più, sulle quali lei deve lavorare, ritiene di lavorare per non perdere altri punti pesanti in classifica.
2: Ma guarda, la considerazione che faccio è quella che mi sembra che la squadra nella difficoltà non abbia la forza della reazione, no? Perché nella settimana scorsa, partita messa in discesa, la squadra è andata liscia sull'atteggiamento, non è mai andata in difficoltà. Questa sera sulla difficoltà abbiamo avuto più tempo a rispondere, però abbiamo risposto e questo è un primo dato di fatto. Quello che io penso è che la forza della squadra deve essere tramutata in campo con un atteggiamento che si pone la possibilità anche di risolvere ostacoli davanti a sé. Mi sembra che quando le partite si mettono in una maniera un po' più difficile abbiamo una scarsa reazione a questo e quindi probabilmente nella mente di tutti c'era la possibilità di fare cose più, arrivare a fare delle cose con maggiore facilità e questo invece il campo ci dice che non è così. In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere reattivi, di essere più cattivi e quindi questa è la seconda delle situazioni che voglio evidenziarti, e che l'atteggiamento senza cattiveria, quella agonistica, quella sana, quella vittoria dell'uno contro uno di cui voi parlavate, in realtà questa sera veramente è mancato quello, sia nella prima parte e sia se poi guardiamo nella seconda parte, vale a dire la seconda e l'ultimo 5 minuti, 10 minuti, dove siamo stati poco bravi ad essere cattivi e cinici, di ok, partita, non abbiamo più forza probabilmente per spingere, in realtà poi abbiamo creato la palla gol attraverso di Insigne, però noi non usciamo sconfitti da questa partita e su questo aspetto sicuramente tocca a me lavorare e trovare soluzioni.
5: Salve mister, Stefano Uteri, Catanista e Sesta Rete. Io concordo con la sua analisi, nel senso comunque la squadra ha fatto vedere cose positive soprattutto inizio secondo tempo, però c'è questa altalena, ne parlava lei sostanzialmente, fra cose abbastanza negative in fase di non possesso e comunque anche un atteggiamento positivo nella voglia anche di andare a prendere la partita, ma come si trova l'equilibrio in questa altalena? Cioè, lei parla di soluzioni, di lavoro, ma qual è, secondo lei, in questo momento, forse a caldo è anche difficile, però la soluzione per trovare l'equilibrio?
2: Ma la soluzione è portare a 90 minuti tutto ciò che facciamo di buono nell'arco delle partite, i 35 minuti di questa sera, i 18 minuti di Monopoli, la partita di Cosenza. Bisogna portare quel tipo di atteggiamento per tutta la gara ed essere pronti a lavorare sui dettagli che in questo momento ci vengono contro. Cioè, nel senso, io l'analisi non è un'analisi, come dire, di chi ragiona rispetto ad espedienti. Però il gol dalla distanza era più difficile da fare rispetto al gol di Insigne sulla traversa. Cioè, alcuni momenti sono momenti in cui la squadra deve capire che in questo momento il vento è un vento non favorevole, però l'aereo decolla contro vento, quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo portare dalla nostra anche questi momenti di negatività. Ci stiamo forgiando troppo nelle difficoltà, perché ovviamente 3 sconfitte su 4 sono qualcosa di inenarrabile, e probabilmente però queste sconfitte ci devono dare la forza di fare qualcosa di diverso sull'aspetto della continuità all'interno della partita.
6: Buonasera mister Vittorio San Giorgi per il quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Parto un po' dalle sue ultime considerazioni, no? Sulla capacità di tenere per 90 minuti quell'atteggiamento positivo. Se c'è la sensazione che probabilmente in questa fase la squadra non ci riesca anche per dei limiti fisici, e poi andando a guardare la partita, la sensazione che abbiamo avuto è che sia mancato qualcosa nei dettagli, dai tanti appoggi sbagliati a centrocampo, gli errori negli ultimi 15 metri che magari non si è finalizzato bene, gli errori in fase difensiva. Le chiedo quindi se questi limiti strutturali che sono emersi sono allenabili, oppure se, insomma, ci vorrà ancora più lavoro. Grazie.
2: Ma tutto è allenabile. I limiti di impostazione li abbiamo avuti, la squadra è ancora molto pensante, sceglie poco, ha bisogno di troppo tempo per fare alcuni tipi di scelte, però l'allenamento è sicuramente l'unica strada per migliorare alcuni aspetti che in questo momento non ci vedono sufficientemente all'altezza del compito che ci viene assegnato.
7: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, La Sicilia.
2: Buonasera.
7: Unica Sport. Vi faccio una premessa: io ho la sensazione di vivere un déjà vu, di essere tornato al primo anno di Serie C, perché ci sono le stesse identiche situazioni, un allenatore moderno, con un'idea di calcio che piace a tutti, però che ha iniziato con tante difficoltà. La prima è, per esempio, il ritiro estivo. Lei nel ritiro estivo non ha potuto avere gran parte dei giocatori che ha oggi, e giustamente parla di tempo, parla di soluzioni, parla di lavoro. Può essere che il vero problema che deve superare è proprio questo, il fatto che Longo sia partito, mi scusi il termine, con un handicap in questa stagione, perché non ha potuto plasmare i suoi giocatori come fanno gli altri dall'inizio reale della stagione? Grazie mister.
2: No, io questa domanda non la ritengo opportuna, ma non è una, non si aspetti la risposta che è all'interno della domanda. Io ho avuto tempo a sufficienza per allenare i miei ragazzi, in questo momento sono in difetto, devo accelerare su alcune considerazioni, perché a prescindere da quello che ho avuto a disposizione, con la squadra che ho a mia disposizione si può fare meglio e si doveva fare meglio. Quindi chioso così, nel senso, non voglio assolutamente parlare di altro. Abbiamo lo spazio per correggere tutto quello che si è fatto, e parlo quando di quello che si è fatto e quello che ho fatto io. Il resto sono scuse che io i miei pensieri non vanno al ritiro, non vanno alla squadra fatta quando è stata fatta. È stato fatto il meglio possibile e io devo fare meglio di quanto sto facendo.
8: Buonasera mister, Daniele D'Alessandro, Futura Gol del Quotidiano di Sicilia. La squadra è partita con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo lei ha rimescolato le carte ed è passato alla difesa a 3, e il Catania si è espresso molto meglio rispetto alla prima frazione e non meritava effettivamente la sconfitta. La difesa a 3 può essere una soluzione da qui in avanti? E poi, seconda domanda, come sta di Gennaro e quando si potrà rivederlo anche per qualche minuto in campo? Grazie.
2: Allora, la difesa a terra è una possibilità, anche in preparazione del match ne avevamo parlato. È normale che, per come penso io di allenare le squadre, improvvisare

0: o ancora su Di Gennaro un'OPA dalla parte della performance, che Di Gennaro è ancora in una fase di ritorno all'attività agonistica, e quindi schierarlo inizialmente in una partita dove c'è tanto da dover fare, da coprire la profondità, soprattutto nella seconda fase della partita, mi vede ancora un po' in difficoltà. E Allegretto presenta ancora questa rottura delle due dita della mano, che non lo vedono in questo momento abile per poter essere una prima scelta. Ovviamente i ragazzi vengono con me nel caso in cui veramente ci fosse qualcosa da dover fare in modo, visto la penuria di terzini che abbiamo. Quindi, da questo punto di vista, la scelta di continuare a lavorare in questo modo era per cercare di avvantaggiare i ragazzi, e che tendenzialmente poi non è che abbiano fatto male, hanno fatto male i famosi dettagli di cui voi parlate. Abbiamo preso un gol evitabile, e su questo rimane il più grosso rammarico della serata.
1: Ultime due, grazie.
2: Mister, buonasera. La
0: Buonasera.
2: domanda è già in parte stata fatta dal mio collega, il fatto che Di Gennaro non è disponibile. Ma il duo Vallocchia Torrasi al centrocampo, non pensa che abbiamo lasciato una porta aperta, perché al centrocampo oggi abbiamo un attimino avuto qualche difficoltà. E il fatto che Quaglini ritorna indietro in difesa mi fa centrare. Una semplice considerazione.
0: Sì, facciamo una considerazione, però torniamo a quello che ho detto prima: per poter giocare con una linea a 4 avevo bisogno di un terzino, e in rosa non c'era in questo momento, visto sia l'indisponibilità di Cabianca sia il grosso infortunio di Pagliai. Dobbiamo mettere dentro un altro difensore centrale per giocare a 4, ma anche se avessimo voluto giocare a 3. Quindi, devo dire però che dissento sul fatto dei due centrocampisti. Io credo che Vallocchi abbia fatto una partita di intensità e di volume, non da prima apparizione. Io credo che proprio lì, secondo me, non abbiamo avuto problemi. Anche nella seconda parte, dove pensavo che andando avanti col minutaggio mi potesse venire un po' meno, devo dire che con la voglia, con la grinta, è andato su. È stato anche bravo in alcune impostazioni, ha fatto una rifinitura per Cicerelli eccezionale a tagliare almeno 4-5 linee di pressione, 2-3 linee di pressione. Quindi devo dire che i due interni non hanno fatto una brutta partita. Quindi, ritengo invece che dobbiamo ovviamente accelerare, e mi auguro che adesso Matteo possa essere fra i reclutabili davvero di gennaio. Andrea la settimana prossima avrà la possibilità di rimettersi in carreggiata, e noi dobbiamo uscire da questa limitazione da parte della linea difensiva di dover schierare Quaini difensore centrale. Poi lo potrò anche fare, ma mi auguro che lo farò presto, facendola come scelta e non come unica soluzione.
3: Mister, buonasera, Pietro Di Stefano, tutto Mercato
0: Buonasera.
3: 24, prima stampa. Vallocchia secondo me ha fatto una partita da veterano, ha fatto un sacco di passaggi giusti, recuperi, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda il primo tempo, gli abbiamo regalato la partita alla Scafatese. Il secondo tempo si è messo a tre dietro, come ha detto lei, e Catania stava funzionando. Quindi, più fortuna della Scafatese o più sfortuna nostra, visto anche la traversa di Insigne al 94esimo?
0: Ma guarda Pietro, io parlare di sfortuna o di fortuna in questo momento, non darei, in tutti e due i casi farei probabilmente un errore. Io dico che noi siamo artefici del nostro destino, quindi dobbiamo alzare il livello prestativo. Se voi alla fine della conferenza stampa mi chiedete la vera risoluzione della problematica attuale qual è, e che tutti noi, nessuno escluso, deve alzare in questo momento la sua performance. E quando parlo di performance parlo prima dell'allenatore. Siamo sotto prestazione, manca poco a tutti, ma quel poco va ricercato in ognuno di noi. Tiriamo più degli altri e facciamo meno gol, ci tirano meno in porta e prendiamo più gol. Questo è un dato inequivocabile. In questo momento è così. Nessuna squadra che ci ha giocato contro in questo momento ha tirato in porta più della nostra squadra. Dobbiamo prenderci e alzare l'asticella. Per vincere, e si può assolutamente ancora farlo, bisogna che tutti quanti diano il 100% in termini prestativi. Dall'allenatore, che si deve inventare qualsiasi cosa per uscire da questa situazione, e dai calciatori, che non possono non pensare che chi gioca per il Catania, se tira 4 volte in più rispetto alle squadre avversari mediamente o che ha il 10% in più di possesso palla mediamente rispetto agli altri, non si possono raccontare 3 sconfitte in 4 partite. E quindi

0: questo è il livello che bisogna migliorare, di tutti, la prestazione va alzata, senza se e senza ma, altrimenti ci ritroveremo a trovare sempre, ed è successo 4 anni fa, 5 anni fa, mi parlate di altre esperienze, le conosco tutte, in cui bisogna mettere la faccia alla colpevolezza, al ritardo, l'allenatore, bisogna prendersi responsabilità un po' tutti. In questi momenti io credo che se ne escano soltanto con una situazione, il livello di ognuno di noi che è stato chiamato a Catania sa che è chiamato per primeggiare bisogna fare performance da 10 e se vado male da 9 ogni partita, se faccio prestazione da 6 o da 5 a Catania c'è un errore in partenza, può essere l'allenatore ma possono essere anche parte della squadra che deve capire che le prestazioni devono essere assolutamente diverse.
1: Molto chiaro il tecnico Emilio Longo, vedremo quindi quest'oggi alle ore 18:30 la risposta anche della squadra rossa-azzurra, quelle che sono state poi le parole dell'allenatore, parole limpide, chiare, insomma. Vedremo un po', intanto io mi prendo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, visto che ci stiamo avviando all'orario canonico del blocco che ovviamente è regolare in questa trasmissione. Torneremo poi però con la terza e ultima parte di A Tutta C e con un ospite. A tra poco!

0: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
1: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
0: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. E sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar e ad Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'alto tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore e un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, il Russo usa una metafora. Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare, ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Nuovamente in studio per la terza e ultima parte di A Tutta Civi. Avevo già preannunciato che ci sarebbe stato un ospite ed è per me un grandissimo piacere ritrovare qua sulle nostre frequenze il direttore generale del Guidonia Monticelio, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati.
0: Allora, direttore, commentiamo insomma un grande avvio del Guidonia, 7 punti in 4 gare e un attuale 5º posto in un girone di ferro. Beh, comandato insomma da squadre che hanno forse anche molta più pressione di quella che magari può avere il Guidonia.
1: Sì, noi vorremmo provare a fare un campionato migliore dell'anno scorso, perché la logica aziendale è quella di migliorarsi tutti gli anni. Siamo partiti benino, si è fatto benino, ma anche per prestazioni, però sai, siamo all'inizio, c'è ancora una vita davanti. Dobbiamo continuare così, partita, per cercare di portare a casa più punti possibili in un girone che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile, perché 3 delle squadre retrocesse dalla B sono nel girone B e ci sono tante squadre che francamente sono più attrezzate di noi per fare campionati importanti.
0: Ecco, direttore, si può dire che però il girone B è forse proprio il più difficile dei 3?
1: Ma sì, io direi più. Sì, credo di sì, per il numero delle squadre e per il livello delle squadre che ambiscono a far bene. È un girone livellato verso l'alto, dove tutte le partite sono particolarmente livellato verso l'alto, dove tutte le partite non hanno una storia a sé, come lo è in generale, ma in modo particolare quando le differenze di valori sono così minime, è chiaro che questo livello di difficoltà si accentua.
0: Direttore, domani avrete una partita abbastanza strana contro un Latina che insomma forse ha raccolto meno di quanto magari avrebbe meritato, un Latina che è stato in grado di fare prestazione veramente dai tanti volti. La sfida si giocherà al Francioni, cosa vi aspettate?
1: Una partita molto difficile, perché è una buona squadra, una squadra tosta, una squadra
0: Allora, io non sento più il direttore, non so se c'è qualche problema. Costantino dalla regia, chiedo un attimo perché io ho perso totalmente il direttore. Non so se è un problema mio o se è appunto un problema di tutti, non credo di avere io. Ecco, no, infatti non è un problema mio. Di cuffie, stavo sentendo bene, tutto a un tratto il direttore è sparito, probabilmente c'è stato un problema sulla linea. Dalla regia appunto Costantino sta perfezionando nuovamente il collegamento e vedremo se riusciremo a tornare a parlare appunto di quella gara della 5ª giornata del girone B di Serie C, che domani alle ore 18:30 al Francioni contrapporrà il Latina al Guidonia Monticelio. Due formazioni di sicuro, come abbiamo detto anche in apertura, molto interessanti. E ecco, è di nuovo qua con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ci scusi ma l'avevo persa.
1: No, io continuavo a parlare da solo e mi sono sentito anche sciocco. No, partita difficile, insidiosa, contro la squadra che è ostica, quindi mi aspetto una partita complicata per noi domani.
0: Direttore, il mercato invece com'è stato? È stato un po' complicato perché quest'anno è stato il primo anno di salary cap, insomma anche dall'esterno è sembrato ci siano stati equilibri un po' differenti rispetto agli anni passati.
1: Ma sì, l'inserimento di queste nuove norme volute dal presidente Marani, anche più norme, perché l'effetto combinato ha l'obiettivo di rendere un po' più sostenibile queste squadre di Serie C. Complimenti al presidente e ai suoi più stretti collaboratori, perché si va nella linea giusta. Hanno portato sì a qualche tra virgolette complicanza, nel senso a qualche attenzione da porre nella costruzione delle rose, però se vogliamo provare a dare sostenibilità al sistema con tutte le difficoltà che ha, non c'è una panacea. Ma queste sono norme indispensabili. E qualche effetto l'ha avuto sul mercato, anche se poi alla fine i risultati finali, ora dobbiamo vedere ancora i numeri delle statistiche di chiusura di mercato, ma c'è stato un buon movimento e c'è stato anche uno scambio di denaro anche abbastanza, diciamo, rilevante, perché in Serie C di solito calciatori, i diritti alle prestazioni sportive non viene acquistato, e invece quest'anno c'è stato anche giocatori acquistati.
0: Sì, quello è vero, forse c'è stato anche proprio una struttura, una strutturazione un po' differente delle squadre, e si inizia davvero a capire, direttore, che forse è importante avere giocatori di proprietà, avere tanti giocatori da poter crescere in casa.
1: L'idea di pensare che il club debba essere un costo per l'imprenditore è una follia. Qualunque attività di impresa volge a, non dico all'equilibrio di, a guadagnare, ma quantomeno avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. È chiaro, la componente affettiva, la parte, diciamo così, di passione, ma ormai il modello di 20-30 anni fa, dove le famiglie mecenati rimettevano capitali enormi per, così, per portare avanti la squadra, un modello non esiste. Oggi, tra l'altro, i volumi sono tali che mantenere in piedi le squadre significa mettere in conto perdita di qualche milione di euro prima di iniziare, quindi tutto ciò che va nella logica della sostenibilità e nella logica dei vivai, che sono un elemento di produzione di atleti, di giocatori, dove poter fare delle plusvalenze e dove poter avere anche costi di gestione contenuti, sono tutti strumenti indispensabili per una Serie C che può guardare al futuro.
0: Direttore, prima di salutarla le faccio fare invece un salto di 1/2 categorie questa sera per la Coppa Italia Frecciarossa, quindi non Serie C, ma coinvolgerà Serie A e Serie B, due sue ex squadre. Si affronteranno Fiorentina e Pisa, sicuramente due momenti diversi per entrambe le formazioni. Che gara si aspetta?
1: Ma innanzitutto sono contento di rivedere queste due squadre che nella mia Toscana rappresentano, insieme all'Empoli, un pochino le squadre che hanno maggior militanza in Serie A e comunque hanno una storia. Io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie, che per certi aspetti si assomigliano anche un po', molto passionali e che vivono quasi in modo viscerale entrambi la vita del club. Aspetto una partita, da un punto di vista di contenuti sportivi, sbilanciata a favore della Fiorentina, che è naturalmente più attrezzata, però sono partite nella partita, perché il Pisa non ha nulla da perdere, vuole far bella figura e poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia... No, l'aveva fatto in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione, però sì. poche volte negli ultimi 10-20 anni, e questa cosa qua sarà una partita nella partita, quindi la vedrò da spettatore privilegiato.
0: Potrebbe però per il Pisa essere un motivo di distrazione verso quella Serie A, quel ritorno in Serie A che deve essere centrato tramite il campionato, magari la Coppa Italia? Perché no. Ha un po' una valenza ambivalente questo torneo.
1: Io no, io sono di coloro i quali pensano che vincere aiuta a vincere. E allora, laddove dovesse andare avanti, dovesse far bene, aiuta a vincere. La gestione chimica, quasi vorrei dire strategica, delle competizioni, volta a focalizzare l'attenzione su una competizione piuttosto che l'altra, ci credo poco, ci credo meno rispetto all'idea di dire cerchiamo sempre di fare il massimo, e tra l'altro avendo anche delle rose ti permettono di fare del turnover, quindi io penso sia giusto competere su tutti i fronti.
0: Direttore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, poi insomma una volta che tornerà in Toscana io la invito anche direttamente qua proprio nei nostri studi fiorentini, insomma so che ormai è spesso nel Lazio, però se dovesse tornare noi la aspettiamo.
1: Sarà un piacere, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
0: Grazie mille direttore, un saluto a Fabrizio Lucchesi e un grazie sia a Raffaella Bon che ha perfezionato il collegamento che al Guidonia Montecelio. Il tempo a nostra disposizione però è finito, vi invito comunque a seguire le frequenze di TMV Radio per tutte quelle che saranno le trasmissioni successive alla nostra e a seguire costantemente tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast.
4: Le prestazioni di Colomboigny sono certamente una delle questioni aperte di maggior discussione in questo momento, non solo tra i tifosi della Juventus, ma sul panorama italiano. Un disastro, una prestazione bocciata, stroncata da tutti i media, non c'è bisogno neanche di sottolinearlo ulteriormente. Ma di chi è la colpa? Di questo Randal Colomboigny? Proviamo a capire se ci sia un colpevole, più colpevoli, o se sia soltanto un momento. Nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com ben ritrovati da Marco Conterio. La partita di Randal Colomboigny si è chiusa con voti disastrosi su tutti i media. Un assist per Zegrova che, se guardiamo nello specifico, secondo gli expected assist, ovvero quel passaggio solitamente si converte in gol, 0,04%, quindi di fatto solitamente un passaggio del genere, il 4%, non si converte mai in gol, quindi è stato molto più bravo Zegrova di Colomboigny a far quella sponda. Per il resto non ha mai indovinato un dribbling, ha toccato pochissimi palloni, non è mai riuscito a portare il pallone, non ha mai tirato in porta. Insomma, la prestazione di Colomboigny è stata un disastro. Di chi è la colpa? Tre imputati. Colomboigny, il primo, perché un giocatore deve sapersi adattare alle richieste del suo allenatore, soprattutto quando giochi ad alto livello, soprattutto quando hai giocato ad alto livello, l'ha dimostrato. L'Eintracht ha giocato al Paris Saint-Germain, alla Nazionale francese, alla Juventus, al Tottenham, insomma hai vissuto tanti spogliatoi, tanti allenatori, sai che ci sono delle richieste per ognuno diverse e hai visto anche tanti compagni con caratteristiche diverse, quindi devi aver potuto e saputo prendere qualcosa anche da loro, capire che ci sono fasi della partita, richieste di un allenatore in un momento della stagione. Colomboigny non ha saputo adattarsi per adesso, ha delle caratteristiche lui che non ha saputo modellare, plasmare. Quindi il primo grande colpevole è chiaramente chi sta sul campo. E poi c'è Luciano Spalletti. Quando hai un materiale a disposizione devi saperlo sfruttare al meglio. In questo non ci sentiamo di dar colpa a Colomboigny, in questo ci sentiamo di dire che sopra Colomboigny è più colpevole Luciano Spalletti, perché non ha saputo ancora, ovviamente la nostra analisi definitiva al 14 settembre, ma decisamente parziale perché solo il 14 settembre, ancora trovare una soluzione per la Juventus e per Colomboigny. Gioca col suo impianto di gioco, come se davanti avesse Vlahovic, avesse un altro tipo di giocatore che non è però il francese. Colomboigny è uno che attacca gli spazi aperti, non è una Juve che permette agli attaccanti di avere quel tipo di gioco e di giocate, quindi non riesce a sfruttarlo al meglio e non ha neanche dato delle alternative allo stesso giocatore, perché sul finale gli ha messo accanto, dietro Voltemade, ma ormai era una situazione talmente emergenziale che non è neanche un esperimento tattico, ma era quasi un assalto forte a pascia. Terzo, la società. Ci sentiamo di assolverla leggermente più di Spalletti, meno di Colomboigny. Colomboigny lo vediamo forse il meno colpevole, perché lui quello è. Lui è stato preso per cose che non sa fare. E forse il meno colpevole, anche se evidentemente ha la colpa di non saper fare uno scalino in carriera. Beh, la Juve ha accontentato la richiesta di Luciano Spalletti. Ha accontentato la sua idea di voler trasformare in Colomboigny il 9 della Juve, ma da subito Spalletti ha detto: signori, io ho bisogno di un centravanti. Beh, l'ho chiesto così a lungo che evidentemente questa sintonia sul mercato non c'è stata. Pagato tanto, pagato troppo, ha poi bloccato tutto il resto del mercato. Insomma, ad oggi, ripetiamo, ad oggi è un disastro clamoroso l'operazione Colomboigny per la Juventus, che è quello dello scorso anno col Tottenham. C'è tempo per rimediare, e come, se ce n'è, perché Colomboigny è un ottimo giocatore se messo nelle condizioni di. Adesso sta solo a una persona, Luciano Spalletti, perché la Juve glielo ha messo a disposizione come richiesto, e se non lo farà sarà soprattutto una responsabilità del tecnico.
3: Tutto mercato web in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Milan News in podcast.
5: A Amici ed amiche di Milan News, il podcast, un saluto e ben ritrovati a tutti quanti voi da Lorenzo De Angelis. Buon lunedì, buon inizio di settimana che ci avvicina a una sosta per le nazionali particolarmente lunga, ma un lunedì che di fatti è la antivigilia di Milan Benfica, esordio in Europa League della formazione di Ruben Amorim. Nonostante questo, nonostante pensieri sono già rivolti alla sfida contro i portoesi, la sfida, la trasferta di Roma porta con sé alcuni quesiti molto interessanti da dover analizzare ed approfondire insieme. Uno di questi sicuramente ha a che vedere con quanto successo nella seconda metà del secondo tempo, quindi quando con un Milan completamente nuovo la formazione rossonera è riuscita a ribaltare e recuperare, più che ribaltare, la Lazio nel segno di due giocatori, Diego Moreira e Samuel Chukwueze. Essenzialmente sono i due nomi un po' dell'estate del Milan, perché ancor prima che si cominciasse il campionato in molti si domandavano se questi due giocatori tanto simili a livello di caratteristiche, quanto ecco diversi nel loro modo di giocare, potessero convivere. Dal 45esimo in poi si è capito che effettivamente questa convivenza è fattibile, ma soprattutto porta dei risultati importanti al Milan, perché il gol del 2-1 segnato proprio dal belga nasce da Samu Chukwueze, che scambia con Christian Pulisic, e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Ma essenzialmente in un Milan così a trazione anteriore può supportare sia Chukwueze che Moreira? Questa è una domanda la cui risposta ad oggi non esiste ancora, perché molto dipenderà dal lavoro di Ruben Amorim, molto dipenderà anche da che tipo di idee ha il tecnico portoghese. Nel post partita di Lazio-Milan gli è stata fatta questa domanda in conferenza stampa, lui ha risposto che ci saranno delle occasioni, delle situazioni che faranno sì che i due possano convivere insieme in campo, però l'idea è quella di non farli partire insieme, perché si rischierebbe un Milan molto molto a trazione anteriore, come ho detto, quindi super offensivo, e quando un Milan è super offensivo sappiamo bene che ci sono tanti aspetti e fattori da dover far combaciare, da il fatto che i due di centrocampo si ritroverebbero a coprire una zona di campo ancora più ampia, devono essere bravi nel saper leggere le fasi di transizione, quelle che tante piacciono a Ruben Amorim, così come i tre di difesa, ecco, devono essere tanto bravi quanto i centrocampisti ad accorciare con cattiveria sugli esterni ed evitare eventualmente delle sorprese in contropiede. Le basi comunque per una convivenza tra i due ci sono, e vi ripeto, i 45 minuti di Roma lo dimostrano ampiamente, ma questo penso che adesso sia più un compito di Ruben Amorim, riuscire a farli convivere, a trovare quei giusti compromessi per averli in campo insieme contemporaneamente, perché al netto del fatto che Moreira preferisca giocare sulla destra, sabato sulla sinistra è stato devastante, bravo in fase di copertura, penso a quella chiusura su Isaksen in ripartenza, ancora più bravo invece in quella offensiva, perché i due gol sono gol di una pregevole fattura. Chukwueze da questo Milan non lo riesce a togliere, perché nonostante un primo tempo sottotono, il nigeriano ha comunque dato ritmo alla manovra offensiva della formazione di Ruben Amorim, che quindi ha questo rebus da risolvere e che risolverà verosimilmente nel corso di questa sosta, nel corso della quale Amorim cercherà di studiare le soluzioni migliori per far incastrare questi due giocatori che sabato hanno illuminato una serata romana che rischiava, ecco, di far avvicinare il Milan all'esordio in Europa League con il muso piuttosto lungo.
2: Milan News in podcast. Siete all'ascolto di TMV Radio. Voce giallorossa in podcast.
6: I numeri non mentono mai e a volte svelano dettagli che nelle analisi post partita scivolano via velocemente. Prendendo in considerazione la Roma da gennaio a oggi e isolando tutti i gol incassati nell'anno solare, scopriamo un'anomalia statistica. 8 di queste reti sono arrivate esattamente tra il 45esimo e il 52esimo. Praticamente il 40% dei gol subiti si concentra in appena 7 minuti di gioco, quelli subiti dopo il rientro dagli spogliatoi. Non si tratta di una flessione fisica a fine gara, ma parliamo del momento esatto in cui i giocatori dovrebbero rientrare sul prato verde con le energie al massimo e le indicazioni tattiche dell'allenatore ancora fresche in testa. Per capire quanto questo dato sia sbilanciato, basta dare un'occhiata alle dirette rivali nello stesso arco temporale. L'Inter ha preso 2 gol su 29 in quella finestra temporale, il 7%. La Juventus 4 su 32, il 13%, e il Napoli addirittura 0 su 29. Il confronto dimostra che non siamo di fronte a una coincidenza o a una semplice striscia sfortunata, è la spia di un problema strutturale di tenuta mentale. Mentre le grandi squadre rientrano in campo con il coltello tra i denti per chiudere i conti, la Roma ha la tendenza cronica a concedere la prima fiammata della ripresa. Questa fragilità condiziona inevitabilmente l'andamento delle partite, costringendo spesso la squadra a rincorrere o a bruciare energie preziose per raddrizzare gare che aveva sotto controllo. Quando le pretese si alzano e gli obiettivi diventano ambiziosi, la sola qualità tecnica non basta più se non è sostenuta da una continuità psicologica. La vera maturità di questo gruppo passa da qui. Se la Roma vuole smettere di essere un'eterna incompiuta e fare il definitivo salto di qualità, in campionato come nelle notti europee, deve prima di tutto guarire da questa amnesia ciclica. Azzerare quei 7 minuti di vuoto d'aria e imparare a rientrare dagli spogliatoi con la stessa fame di chi la partita non vuole riaprirla ma chiuderla. Il podcast torna domani. Per vocegiallorossa.it, Benedetta Ucchedu.
3: Voce giallorossa in podcast.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Tutto Juve in podcast.
7: Così piccola e fragile, Drupi ci perdonerà se utilizziamo una sua canzone per connotare la Juve di Spalletti nel mirino dei tifosi, come da copione. Del resto si parla sempre di amore, tanto quello dei sostenitori bianconeri, meno da parte di chi questa maglia la indossa, in alcuni casi senza avere la patente per farlo. Il tonfo contro il Sassuolo racchiude tutti i problemi presenti da qualche anno nella vita della vecchia signora, che ormai non ha più il diritto di cittadinanza nei salotti del calcio nobile, costretta a frequentare locali un tempo impensabili. Gli aggettivi per connotare la Juve sono diversi, oltre a fragile, folle, squilibrata, inconsistente, irrispettosa. Cambiano dirigenti, tecnici, giocatori, la sostanza resta invariata. Poca roba, direbbe qualcuno. La Juve è questa, bisogna rassegnarsi, il mercato pare non abbia dato la scossa, anzi, intanto si gioca senza centravanti, Colomani sta dimostrando di non essere adatto a questa squadra. Qui si chiama in causa la dirigenza per averlo inseguito a lungo, sborsando peraltro 50 milioni. A volte male diamo tempo? Sì, ma comunque non è un 9. Poi ovviamente Spalletti, irriconoscibile, per come prepara le partite, male, poi per l'atteggiamento arrembante dei suoi, senza un minimo di equilibrio. Sembrava di vedere una squadra di Zeman, aiuto. Fondamentale la mancanza di un giocatore in grado di far ragionare i compagni, un leader. Sui social tifosi scatenati chiedono l'esonero dell'allenatore. La risposta di Carnevali: cambiare tecnico non rientra nel mio spirito. Avvisati i nostalgici di Conte, la cui ombra però aleggia sempre di più nelle vicinanze della Continassa.
3: Tutto Juve in podcast.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa, Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO intanto non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato 2 razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
8: Alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio i funerali di stato in forma laica della storica leader radicale Emma Bonino, morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Domenica e lunedì in tanti li hanno reso omaggio alla Camera Ardente e alla veglia civile organizzata da Più Europa.
9: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto il piano dell'amministrazione Donald Trump per modificare le procedure relative all'invio delle schede elettorali per posta in vista delle elezioni di metà mandato di novembre 2026, una decisione che rappresenta una significativa battuta d'arresto per il presidente e per il suo tentativo di intervenire sulle regole del voto per corrispondenza.
8: L'Aula del Senato ha completato ieri l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso, con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti.
9: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
8: Il calcio, dopo la pirotecnica vittoria, anche questa è rimonta sull'Udinese. L'allenatore dell'Inter ha risposto a una domanda sul portiere Josep Martinez. Christian Kivu dunque dice: vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane dei titoli sui problemi dei nostri portieri. Ci tengo a difendere Pepo perché per me non è mai stato un problema. Al suo valore lo farà vedere. Gentilmente ripeto il titolo: Pepo non è un problema e non sarà mai un problema.
9: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
11: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
12: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
13: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
17: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon martedì 15 settembre 2026. Si è conclusa ufficialmente la quarta giornata del campionato di Serie A e quelle tre lì davanti scappano e vogliono scappare, assicurarsi la lotta, la fuga per la vittoria già dopo quattro giornate, mettendo in chiaro quelli che sono gli obiettivi e i valori tecnici in campo. Il Como, cominciamo per ordine cronologico, e la Roma giocano nel pomeriggio di ieri. Como primo a passare in vantaggio, chiude la partita con il Parma con 2-1 senza grosse sofferenze, con una grande serenità riesce a portare a casa tre punti fondamentali per essere lì. La Roma non molla assolutamente il passo delle grandi, anzi si allinea all'Inter in vetta alla classifica. Sono Roma e Inter appunto in vetta alla classifica, si affronteranno l'una contro l'altra nel prossimo turno di campionato. Roma che batte per 2-0 in trasferta il Torino, il solito male nella solita assistenza preziosa di Paolo Dybala, e poi nel finale arriva anche la rete di Pisilli che praticamente segna con le ultime gocce di forza che ha nei muscoli, con un destro potentissimo, la palla in rete e poi il giocatore crolla a terra in preda ai crampi. Però questo vi dimostra quanto questa squadra abbia assorbito pienamente i principi tecnici, tattici e morali di Giampiero Gasperini. La sera luce accesa a San Siro, l'Inter che passa in svantaggio, un déjà vu come contro il Napoli, due reti subite. Devo dire, se c'è un dato negativo in casa Inter, e sono veramente pochissimi, anzi forse uno, è Martinez, che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà. Anche ieri protagonista di tanti errori, su tutti e tre i gol possiamo ritenere responsabile, soprattutto sul gol del raddoppio che ha preso l'Inter, il primo tanto quanto, ma anche sul terzo si poteva proprio probabilmente fare meglio. Ma nel frattempo in mezzo c'è stata la reazione da grandissima squadra dell'Inter, da grandissimo carattere dell'Inter, da grandissimo coraggio dell'Inter, che non si scompone, riprende in mano la sfida, prima la pareggia, poi la va a chiudere definitivamente, poi subisce un gol quando ormai il tempo è scaduto e il doppio vantaggio la teneva al sicuro. Perde però Stones e Çalhanoğlu, da verificare le loro posizioni, le loro condizioni, e non è roba da poco. Ha questo problema del portiere da risolvere, ma dimostra di essere una squadra che merita la vetta della classifica, così come la merita la Roma, con il Como che però è lì dietro a spingere per cercare di ritagliarsi il suo spazio. Oggi è giornata addirittura già di si riscende in campo, c'è Coppa Italia, la sfida tra Fiorentina e Pisa, e da domani cominciano Europa League e Conference League. Prima sarà il Milan, poi Juventus e Atalanta, Milan e Juventus per l'Europa League, Atalanta per la Conference, sperando che le italiane in questo turno di Coppa possano fare meglio rispetto alle italiane che hanno affrontato la Champions con il solo Como a vincere, la Roma a pareggiare e le sconfitte di Inter e Napoli, giusto per aumentare il nostro coefficiente. Giornata peraltro importante anche per quanto riguarda la FIGC, perché il caso Malagò, che conoscete bene, la questione della ineleggibilità o meno del nuovo presidente federale, arriva in giunta CONI, e quindi restiamo in attesa di quello che può succedere. Il procuratore generale dello sport Ugo Taucher ha discusso ieri il fascicolo dopo aver giudicato irragionevoli le controdeduzioni del procuratore federale Giuseppe Chinè, che era favorevole all'archiviazione. Taucher ha formalmente archiviato la posizione disciplinare di Malagò, il cui deferimento non è mai stato però una possibilità. Però vediamo quello che succede, potrebbe arrivare in casi estremi uno scossone per tutta la FIGC. Nel frattempo c'è da analizzare ovviamente quello che è successo in questo weekend di campionato, con tante indicazioni che arrivano anche magari dal punto di vista del mercato. E qui intanto buongiorno da Vincenzo Marangi, Andrea Maiocca e cabina di regia, diamo il buongiorno al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, ciao, buongiorno. Piatto ricco, mici ficco, come si dice in questi casi, però ti faccio cominciare dal turno, dalla quarta giornata che si è conclusa ieri. Direi che queste tre stanno prenotando i primi tre posti, se continuano così sarà una bella sfida a tre per tutto l'anno.
2: Beh, direi di sì, sono impressionato soprattutto, come dicevi te, anche da questa continuità della Roma, che davvero è una squadra che va a vincere le partite anche più difficili. Penso quella con l'Atalanta, no? Che è stata sicuramente fondamentale, quella contro il Torino. È chiaro che Gasperini, se avesse il vice Wesley già adesso, ma avesse anche un esterno a tutta fascia, Hendrick, che è un vero e grande obiettivo per quanto riguarda il mercato di gennaio, se li avessi già adesso, ti direi la Roma è sicuramente la squadra in grado di poter vincere lo scudetto. Oggi è una delle favorite, perché la favorita rimane ancora l'Inter, certo, che come dicevi te ha qualche problema a livello difensivo, sì, il portiere, però poi alla fine sono convinto che lì la questione si aggiusterà un attimo. Però ecco, Inter e Roma sono le squadre che in questo avvio di campionato mi stanno sorprendendo sempre di più in positivo. L'Inter non avevo grossi dubbi, perché comunque è la squadra favorita, quella che ha già vinto lo scudetto, e quindi necessariamente è ancora lei la squadra da battere. Ma questa Roma, travolta dall'entusiasmo, da un Gasperini scatenato, da questi giocatori che comunque sia continuano a avere un rendimento pazzesco, beh, insomma, queste prime quattro giornate ci hanno regalato due squadre sopra, secondo me sopra la media, poi arrivano le altre, però Inter e Roma per me sono sopra la media ora.
1: Con un Malen che sta superando Higuaín, perché nel famoso record battuto di Angelillo da parte di Gonzalo Higuaín, in questo momento Malen si trova a un più 2. Può diventare il record dei record quello di Malen, perché insomma veramente questo giocatore ha avuto un impatto con la Serie A eccezionale. E Nick, tu che sei esperto massimo di mercato, ha un costo più che ragionevole, quasi un affare, quella della Roma.
2: Sì, quanto erano? 25 milioni, mi sembra.
1: 28 complessivi.
2: Ecco, sì, bravo, con i bonus. Quindi esatto, un'operazione su un giocatore che anche in nazionale non era titolare inamovibile, anzi tutt'altro. E Gasperini è stato molto bravo, perché in pochi mesi lo ha trasformato in un centravanti micidiale, perché Malen non era questo giocatore prima che arrivasse a Gasperini. Poi mi dirai la fiducia, il fatto che comunque se lui ci ha puntato, che gli ha consegnato le chiavi dell'attacco, tutte cose vere, ma fondamentalmente c'è un aspetto che lo ha avvicinato alla porta, lo ha messo nella condizione giusta di esprimere il suo potenziale, e oggi è un giocatore che ha segnato un sacco di gol già, e quindi sì, può battere il record. Poi sai, i record sono sempre tutti relativi, perché poi dipende molto anche dalla squadra, perché se poi la squadra magari perde, lui segna un gol a partita, ma la squadra perde, il suo record se lo ricorda nemmeno, no? Quindi certo, conta sempre il risultato di base, il risultato di squadra. Però questo oggi è il miglior centravanti che c'è in Italia, senza ombra di dubbio, cioè per distacco.
1: L'unica difficoltà dell'Inter riguarda la difesa, mi sembra di vedere poche difficoltà per il Como invece, che ha fatto un esordio in Champions League circa spaventoso, la semplicità, sì, quasi come se avesse sempre giocato in Champions League senza alcun problema, e poi con grande maturità nel risparmio energetico possibile batte la Parma, che comunque per esempio anche la Juventus ha fatto fatica a battere, che è una squadra molto attenta dal punto di vista difensivo. Invece il Como sembra riuscire a fare le cose con relativa anche troppa sincerità, semplicità.
2: Sì, ora sì, sì, che poi la sincerità della tua parola, semplicità significa sinceramente dire la verità, e esatto, quindi è quello che possiamo dire, che oggi il Como è una bellissima realtà. Io ho sempre detto, e mi ripeto, non perché voglio portare un po' di sfortuna al Como, però sono convinto che questa Champions un po' l'accuserà, perché non sono molto abituati. È vero che hanno un bello organico, ma non sono abituati a questa manifestazione. È un qualcosa che loro hanno fortemente voluto. L'anno scorso l'hanno cercato con tutte le forze, l'hanno meritatamente ottenuta. Adesso si ritrovano nel palcoscenico più importante europeo, giocano il calcio che faceva l'Atalanta qualche tempo fa con Gasperini, perché Como gioca all'Europea come faceva l'Atalanta. E quando giochi questa guerra, se il Como fosse in Europa League, per me sarebbe la candidata a vincere l'Europa League. Ora il Como è in Champions League, è un po' più complicato, no? Poter fare un lavoro del genere. Però se, ecco, se oggi mi dicessi, secondo te, se il Como fosse al posto della Juve in Europa League, sarebbe la candidata a vincerla l'Europa League, perché è una squadra che ha quella mentalità, quella qualità, quel tipo di gioco, ha quel tipo di approccio alle partite internazionali, a quel ritmo, che secondo me la può portare fino in fondo. È chiaro che in Champions League tutto questo non può essere alla stessa stregua, ma non perché il Como non abbia le caratteristiche, perché ci sono talmente squadre, tanto forti, che poi il livello qualitativo rischia sempre, no, di fare differenze, soprattutto nelle partite di andata e ritorno. E in Champions poi la squadra più forte è decisamente, però con l'Ipsia non sono stati bravi, hanno fatto questa vittoria col Parma che non è scontata. Io credo che perderanno qualche punto in campionato, questo non significa non ritorneranno in Champions, ma perderanno qualche punto in campionato, e allo stesso tempo credo che però in Champions si divertiranno e faranno divertire l'Italia.
1: Sicuramente, non ho dubbi. Senti, invece ti aspettavi, secondo me sì, un impatto così già forte di Vanoli alla Fiorentina, perché sembrava una squadra totalmente persa, arriva Vanoli, a volte uno dice basta che un allenatore riesca a mettere la qualità dei giocatori nel modo giusto in campo, gli dia un po' di friccicolio, no? Nelle gambe, nella testa, sì, quella voglia, quella cattiveria, le cose magari possono migliorare. Abbiamo visto una Fiorentina al di là del risultato, secondo me lontana parente della Fiorentina vista nelle prime tre giornate.
2: Allora, ti rispondo prima con un dato che ormai, diciamo così, è la legge non scritta nel calcio. Quando un gruppo non ha un feeling con l'allenatore, il risultato è la volta che lui non c'è, la prestazione. Perché Vanoli può aver fatto sicuramente 3-4 allenamenti, ma non penso abbia riaggiustato la Fiorentina come avrebbe voluto. Però guarda un po' la differenza di mentalità e di atteggiamento. La Fiorentina ha perso molto male con la Roma, molto male con il Frosinone, male con il Torino, è andata a Venezia senza questo allenatore che era Fabio Grosso e poi con il quale non è scattata la scintilla, è tornato Vanoli e le cose sono cambiate, e non parliamo solo di scossa, parliamo proprio di mentalità, e quindi vuol dire che non c'era feeling con Grosso. In questo senso Paratici è stato bravo nell'anticipare una scelta che era quella dell'esonero, perché a me dispiace che sia andato via Grosso, ma se questa era la situazione diventava inevitabile. Allo stesso tempo ha sbagliato a liquidare Paolo Vanoli come l'ha fatto, perché comunque Grosso l'aveva già bloccato da tempo, era convinto che Grosso fosse il suo allenatore o l'allenatore giusto per la Fiorentina. In realtà non è andata così, perché Grosso in realtà non ha dato niente a questa squadra. Però poi Vanoli l'anno scorso ha fatto un miracolo, questo va detto, cioè ha fatto qualcosa e non era riuscito a nessuno, perché la Fiorentina dopo 10 giornate aveva 4 punti in classifica e nessun club in Serie A con i 3 punti si era mai salvato con questo tipo di classifica. Addirittura la Fiorentina si è salvata 2-3 giornate dalla fine, si è tolta le soddisfazioni andando a vincere alla Juve, togliendo alla Juve la Champions League, perché io credo che poi se poi vogliamo andare a analizzare, visto che poi ci cascheremo sull'argomento Juventus, cioè Spalletti l'ha persa con la Fiorentina, la Champions League, perché quella partita lì bastava non perderla. Ecco, invece in quella giornata lì la Fiorentina è andata a vincere a Torino e poi la Juventus ha perso la Champions all'ultima giornata. Quindi Vanoli, mi aspettavo questo impatto, per certi versi sì, ho visto la squadra viva, sicuramente ora si potrà divertire, come ha detto Ivan Zazzarone, no? Nella sua intervista, lui sognava di allenare una squadra così, dove c'è Mastantuono, dove c'è Nige, dove c'è comunque Beto, dove c'è Pellegrino, che secondo me è sottovalutatissimo ma è un grande attaccante, dove c'è Fagioli che lui conosce di già, dove c'è Attà, dove c'è un centrocampo con Ulai e dove la difesa è arrivato Dragusin. Per cui io sono convinto che la Fiorentina sicuramente farà meglio, da qui a dire quanto meglio rispetto allo scorso anno è impossibile, però sicuramente il campionato viola è cominciato a Venezia.
1: Ora ci arriviamo alla Juventus di Spalletti, ma passiamo dal legame della Fiorentina al Napoli, perché adesso domenica prossima
2: sì, c'è Fiorentina-Napoli,
1: sì. Napoli alla mezza, intanto la Fiorentina affronterà il Pisa in Coppa Italia, una partita sempre delicata, perché comunque è una partita delicata quella
2: sì,
1: di stasera.
2: Sì, un derby.
1: Esatto, perché comunque è un derby. In questo momento ti senti di dire che la bilancia è più dalla parte della Fiorentina che non del Napoli, per quello che si è visto nell'ultima partita, ma in generale anche un po' nelle ultime?
2: Allora, io Napoli mi ha convinto davvero poco nelle ultime giornate, insomma è dall'inizio mi convince giusto, anche dalla vittoria contro il Genoa tutto sommato. Io credo che Allegri abbia portato sicuramente la sua esperienza al servizio del gruppo, però non lo vedo più l'Allegri di prima, sono sincero, questo è un allenatore un po' più in difficoltà, e manifestata poi dal calo dello scorso anno, se ti ricordi bene, nel girone di ritorno quando ci fu quel crollo del Milan, che poi il Milan anche lui come la Juventus alla fine ha dovuto rinunciare alla Champions League per un mancato rendimento nel girone di ritorno. È una squadra forte il Napoli, ma non lo so, secondo me ci sono dei giocatori che sono un po' a fine corsa, giocatori che hanno bisogno, forse avranno bisogno anche di cambiare aria, perché ormai il gruppo di alcuni giocatori, vedi Yangissai, Lobotka, questo fatto no, di McTominay che ancora non ha rinnovato il contratto e sarà dura, è andato via Lukaku, insomma ci sono stati dei cambiamenti, ma è rimasta anche un'ossatura che era già importante da alcuni anni, a volte serve anche un po' una rivoluzione. D'altra parte il Napoli oggi ha provato a vendere qualcuno dei suoi giocatori, ma poi tutto sommato non è riuscito a fare delle grandi operazioni, anche perché ne aveva diversi di giocatori, quindi doveva anche prima vendere e poi eventualmente rinforzare. Chiaro, gli infortuni in difesa hanno costretto la società a prendere Badiashile. Però ecco, sì, lo vedo un po' in difficoltà il Napoli, non lo vedo brillante, non ho visto grandi trame di gioco, ho visto una squadra insomma sicuramente che non è quella dell'anno scorso e ovviamente neanche quella dell'anno prima, e quindi penso che per la Fiorentina, sai qual è la più grande difficoltà della Fiorentina?
1: Sì.
2: Il fatto che il Napoli farà fare la partita alla Fiorentina e quindi
1: già
2: la Fiorentina dovrà essere brava a trovare la chiave.
1: Già, questo è assolutamente la chiave, diciamo, di lettura di questa partita, che sarà molto affascinante. Da una difficoltà all'altra, perché è vero che nelle prime tre partite ne ha vinte due, ne ha pareggiata una in casa col Milan, però è altrettanto vero che gli attaccanti non segnavano, parliamo della Juventus. Si arriva a una prova, diciamo, tra virgolette, del 9, nel senso di continuità, di crescita, di lavoro, di far emergere un po' quei giocatori in difficoltà, e invece vedi che contro il Sassuolo arriva una sconfitta clamorosa per la Juventus. Perché clamorosa? Primo tempo 0-0, pochissime emozioni. Secondo tempo Aquilani ha letteralmente fatto una trappola nella quale la Juventus di Spalletti è cascata, con una difesa assolutamente permeabile. Prende gol come se si stesse giocando al torneo della parrocchia. Trova il gol con Zegrova, non uno ma due, sì. Ed è il secondo, ed è il quarto giocatore, diciamo, tra quelli che hanno segnato, che in realtà erano finiti sul mercato, quindi i nuovi non visti proprio, praticamente non timbrano il cartellino. Quelli che erano destinati invece al mercato in uscita stanno salvando per ora la Juventus e Spalletti, che mi è sembrato un po' in confusione. Nick, tu lo conosci bene, nel senso che più che in confusione, quelle spiegazioni dopo la partita, si parlavamo 8 dall'altra parte, con Vicario che dice sì, però la Juventus va bene che deve cercare la vittoria, non si può trovare con due giocatori a difendere, e io che li vedo arrivare da tutte le parti, insomma qualcosa evidentemente non funziona. Carnevali ieri si è espresso e ha blindato tra virgolette Spalletti, dicendo è chiaro che le cose devono migliorare, ma io non sono uno che cambia, però intanto la piazza vuole Antonio Conte. Ma c'è una pausa lunghissima, Nick, che farà tremare tanti adesso, perché questa è la classica pausa dove se tu vuoi cambiare è il tempo per farlo.
2: Allora guarda, secondo me ci sono delle risposte che io non sono riuscito ad avere, che mi piacerebbe invece riuscire a capire, per quanto riguarda il discorso relativo a, come dici te, il mercato della Juve, perché Colomoni lo hanno fortemente voluto, lo hanno cercato, inseguito, hanno fatto la trattativa lunghissima, hanno speso 40 milioni di euro, e poi sembra quasi, no, che ci siano dei problemi, nel senso che non ci sia questo grandissimo feeling tra Spalletti e Colomoni. Allora mi viene da pensare perché l'hanno preso, se forse, cioè, poi hanno cercato, volevano prendere Zirkzee, e alla fine credo che Spalletti si sia messo un po' di traverso dicendo no, a me più che Zirkzee mi serve un giocatore, diciamo, con altre caratteristiche, e gli hanno preso Woltemade. Ma Woltemade era il giocatore che veramente avevano bisogno, cioè di cui avevano veramente bisogno? Questo non lo so. Il fatto sta che gli attaccanti non segnano, le ali, insomma, vediamo un po' anche, voglio dire, il lavoro che viene fatto ora da Zegrova, e soprattutto c'è questa difesa che è preoccupante, perché ho visto sul secondo e sul terzo gol, no, francamente, una delle disattenzioni che, cioè, mi hanno

0: E tanto lo sanno tutti, no? Che Conte alla Juve ci tornerebbe volentieri, che comunque è un allenatore gradito alla tifoseria, che comunque se le cose non dovessero andare bene poi sarebbe il primo nome della lista e che comunque poi ci sarebbe la problematica che Conte andrebbe però nel caso ci fosse questo ribaltone, che io non auguro a Luciano
1: No, neanche
0: Spalletti,
1: io.
0: perché io sono un suo estimatore, quindi io spererei che riuscisse a riportare in ballo la situazione, entrerebbe all'interno di un contesto di una squadra che non ha costruito lui, che non ha fatto lui, e come la trascinerebbe nel caso da metà stagione in poi, fino in fondo? Questa è una bella domanda, perché Conte lo sapete meglio di me, o si fa come dice lui o si fa come dice lui.
1: E io sono come te, un estimatore di Luciano Spalletti, però poi sembra un po' più continuare nelle difficoltà che ha avuto in nazionale piuttosto che tornare a essere quello del Napoli. Allora ti chiedo se, visto che si parla di un cambio modulo adesso sì, di un chiarimento con la squadra adesso sì, se ti aspetti una reazione, magari già nella partita contro il NEC in casa, squadra abbordabile, ma è una delle squadre che verticalizza di più in Europa, quindi sarà anche una bella prova per questa difesa o comunque per questa coppia centrale davanti alla difesa che è diventata permeabile con l'assenza di Locatelli. Comunque ti aspetti da Spalletti una risposta convincente nelle prossime due partite, perché adesso è il NEC, poi domenica c'è l'Atalanta che però non può sbagliare a sua volta.
0: Sì, forse è più importante quella in campionato che quella in Europa League, come tu sai meglio di me. Quindi, sinceramente, è ovvio che la prima risposta dopo Sassuolo è sempre quella fondamentale, no? Che ti lascia l'immagine, l'impronta e ti fa cancellare i brutti ricordi dei giorni precedenti. Però è altrettanto vero che poi quella con l'Atalanta è una sfida che se non fai risultato e poi finisci, vai alla sosta. Ci sono 2 settimane e mezzo di sosta perché praticamente ricominci a lavorare. Dopo 2 settimane proprio di stop completo, la terza settimana è quella che ti riporta al riavvio del campionato e poi diventa lungo perché poi quando perdi oppure fa un risultato negativo prima della sosta, cominciano le voci, comincia a lavori male, i giocatori vanno via, stanno via 2 settimane, non ci sono, mezzi si allenano con te, mezzi vanno via. Insomma, anche per un allenatore gestire poi queste pause, che poi secondo me è troppo la pausa di 3 settimane, cioè da finire di giocare il 20 per poi ricominciare il 10 o il 9 quando è, mi sembra una cosa, anche su questo il calendario è assurdo, capisco che debba essere concentrato, ma sono troppi dopo neanche un mese di campionato e quindi per la Juve è delicatissima la sfida con l'Atalanta, decisamente.
1: E vedremo un po' cosa succederà. Se non ho nota vocale, andiamocela a sentire.
2: Buongiorno, ma anche ieri ho notato che l'Inter ha segnato l'1-2 con un gol praticamente da annullare. C'era stato fallo sul giocatore da parte di Bastoni, sul giocatore avversario dal quale ha preso palla e poi è passata la palla, poi l'azione è stata leggermente interrotta per un per un rinvio e hanno segnato poi con tiro da fuori da 30 metri. Cioè, ma questi falli li guardano solo la Juventus, mentre alle altre squadre non sono falli, e quando li riceve la Juventus sono falli, quando li fa la Juventus sono falli, come il pestone, quando è a favore della Juve non è fallo, quando lo fa un giocatore della Juve è fallo. E questo, scusatemi, è oggettivo, perché se andate a analizzare le immagini non potete contestarlo. Giuseppe da Grotone.
1: Allora, io adesso non ho presente esattamente diciamo, il momento che analizza il nostro ascoltatore. Diciamo che da un lato mi viene da dire che comunque la reazione dell'Inter è stata una reazione da grande squadra, squadra coraggiosa che poi ne ha vinto 5-3, quindi la vittoria l'avrebbe avuto lo stesso. Però ecco, mi appoggio a questa considerazione del nostro ascoltatore e ti chiedo anche a te, cosa che hanno chiesto un po' a tutti quanti, no? Se questa nuova gestione sotto l'egida di Orsato ti sta convincendo, c'è qualcosa che non ti piace? Per esempio, il gol preso dalla Juventus col Milan, oggettivamente poteva, anche se Spalletti stesso ha detto no, no, non era fallo, però lì è una cosa molto al limite, diciamo così. Ti sta convincendo questa
0: Guarda,
1: gestione?
0: allora io sono dell'idea che il VAR debba essere utilizzato solamente in questioni veramente evidenti, quando siamo di fronte a un errore, quindi alla prima versione. Però non vorrei si prendesse anche il via dalla parte, perché purtroppo in Italia non abbiamo mai le mezze misure, no? O si fa la moviola al frame oppure si lascia andare come se si fosse senza un domani o senza un perché. E quindi ecco, a me va bene lasciar correre, lasciar valutare di più l'arbitro, però occhio, perché poi finisce che è un attimo ritornare dove eravamo prima. Per cui secondo me il giusto mezzo non è mai, sbagliato. Purtroppo ci sono.

0: delle situazioni che puoi controllare 50 volte e non ci arrivi, però se ci sono delle situazioni in cui bisogna fare un controllo in più, io lo farei, tutto qua.
1: Altro messaggio che ti vado a leggere da parte dei nostri amici, Motta, Tudor e Spalletti hanno cercato di giocare con il centrocampo a 2, un modulo molto offensivo, 4-2-3-1, 3-4-2-1, senza avere la rosa, la qualità e i leader per sostenere questo tipo di gioco. Possibile che buttiamo stagioni su stagioni ignorando il fatto che non abbiamo la rosa per fare quel tipo di gioco molto complesso? Ti chiede Fabio da Torino, che mi sembra una domanda estremamente interessante, quindi complimenti
0: Mi
1: a Fabio.
0: sembra che alla Juventus manchi un Matic.
1: Sì.
0: In questi ultimi
1: Tra
0: anni
1: l'altro
0: manca un
1: Carnevali aveva anche
0: Pjanic.
1: suggerito, poi insomma la piazza l'ha un po' scaricato, che dobbiamo fare? Ecco qua, e poi vedi la
0: Lo
1: differenza.
0: so, però i 38enni, 41enni, 42enni sono sempre quelli migliori. Ecco, penso a Matic, penso a Modric, no? Questi giocatori qui però ti danno comunque geometria, ti danno ordine, ti danno qualità. E in un centrocampo come quello della Juve, una mente così sarebbe servita, secondo me, ma già l'anno scorso, evidentemente. Poi c'è il settlement, perché anche se fosse arrivato Chessino sarebbe stata la stessa cosa, cioè Chessino era un giocatore comunque con caratteristiche diverse, quindi sono scelte, evidentemente poi un giorno ci racconteranno la motivazione, però d'altra parte così è andata e ora non so se a gennaio interverranno.
1: Esatto, altra domanda invece che ti fa un altro nostro amico che tu in parte hai già risposto, a un Napoli che ti ha convinto poco. Credi che De Laurentiis abbia comunque una timeline su Allegri, cioè se a un certo punto arrivasse anche la sconfitta, che ne so, con la Fiorentina, potrebbe pensare, visto che c'è un Palladino libero, a un nuovo cambio in corsa, visto che comunque l'anno del centenario del Napoli, farlo in maniera del tutto anonima potrebbe essere deleterio, visto che la piazza è già abbastanza contro De Laurentiis?
0: Ma allora, la sosta è importante, cioè ti dà la possibilità di lavorare 2 settimane e mezzo, come dicevo, quindi quasi una mezza preparazione, se ci pensi bene. E quindi se devi prendere un provvedimento è il momento più giusto, è il momento più chiaro, perché dopo 5 giornate, se non sei convinto, è il momento di interrompere eventualmente un rapporto. E, vedendo un po' come l'ha cercato e voluto De Laurentiis, secondo me aspetterà a prendere un provvedimento, anche perché la scelta che ha fatto è una scelta che lui era molto convinto di voler fare e quindi se la porterà avanti. Aspettiamo, vediamo. Ecco, io certo, se il Napoli continua a non andare bene, Palladino può essere un'ipotesi.
1: Parla di un'ipotesi, altro fantasma, no? Diciamo così, che gira e si muove. Due parole, spendiamole ancora una volta anche per la Lazio di Gattuso, che nel primo tempo contro il Milan, tu dici ok, è andata bene la prima, magari è andata bene la seconda, la terza ha segnato ancora una volta Frattesi, intanto poi a Udine si è andato a vincere, non era assolutamente facile. Vediamo la prova del 9, prova del 9, primo tempo 2-0, poi c'è stata una bella reazione del Milan, soprattutto Moreira che era stato un po', diciamo, scaricato dopo l'esordio contro la Juventus dai tifosi che già l'avevano messo in discussione, invece arriva, due gol, uno più bello dell'altro e la rimette in piedi. Però questa Lazio di Gattuso può fare tanta strada, Niccolò, oppure ti aspetti poi a un certo punto una frenata? E soprattutto
0: Ma
1: ti
0: io mi
1: chiedo dal
0: aspetto.
1: punto di vista del mercato se c'è ancora possibilità per Icardi.
0: Ma sono ripresi i contatti su Icardi, però chiaramente le condizioni economiche di Icardi le conoscono tutti. La Lazio, se vuole prendere Icardi, sa che deve fare un investimento di questo tipo per quanto riguarda l'ingaggio. Sulle prospettive della Lazio, dove potrà arrivare, non lo so, però mi ha sorpreso. Forse la storia che in questo avvio di stagione, per come erano le premesse, mi ha sorpreso più di tutte le altre, perché non pensavo, anche viste le difficoltà ambientali, credo che la Lazio abbia un bravo allenatore che nelle situazioni più complicate riesce sempre a tirare fuori il meglio dei giocatori. Ecco, poi hanno fatto anche un discreto mercato perché sono arrivati 3-4 giocatori, vedi Frattesi, vedi Gudmundsson, vedi Pinamonti, insomma hanno buttato dentro 3-4 elementi che sicuramente possono dargli qualità. Quanto durerà non lo so, però mi sembra che Gattuso si sia messo, come si suol dire, nella carreggiata giusta e quando lui la imbrocca la carreggiata arriva fino in fondo al traguardo.
1: Cecca, ti saluto con una previsione, torno su Fiorentina-Pisa, che partita ti aspetti?
0: Ma che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita col Pisa, dici,
1: Sì,
0: stasera?
1: sì, sì.
0: Beh, insomma, è una partita non semplice, però la Fiorentina quest'anno non ha la Conference, ha il campionato e ha la Coppa Italia. Poi ho visto, avrebbe, mi sembra, il Napoli e l'Atalanta, nel caso se dovesse andare avanti. Beh, insomma, se, è un modo per tenere la luce e i riflettori accesi sulle possibilità europee. Per cui non sarà semplice, ma chiaramente oggi la Coppa Italia diventa un obiettivo della Fiorentina.
1: Cecca, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
0: Grazie a te, un saluto, ciao, a tutti, buona giornata, ciao ciao.
1: Ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Martedì avremo Jacopo Galvani, dopo Jacopo Galvani andiamo a fare un po' di analisi anche sugli altri campi e poi oggi c'è Allen Valnigri. Vi aspetto.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Inter e Roma che restano a punteggio pieno dopo aver battuto Udinese e Torino. Pazza la gara dei nerazzurri che sotto di due reti a San Siro riescono a ribaltare il match come era già successo contro il Napoli. Le parole a fine partita del tecnico dei nerazzurri, Cristian Chivu.
1: Ma sono le nostre qualità, quello che sappiamo fare nel gioco, nell'avere una rosa che ci permette di fare determinate cose, che mantiene un livello alto, è quello che è il DNA, l'identità di questa squadra. Oggi, a parte probabilmente i primi 25 minuti, però abbiamo reagito, siamo stati in gara, la parte mentale, la parte di quanto riguarda la fiducia e la voglia di non perdere, l'orgoglio.
0: Un gol del solito Malen e una rete di Pisilli regalano invece il successo alla Roma che batte 2-0 il Torino in trasferta. E sabato sarà proprio big match tra Inter e Roma. Vince anche il Como contro il Parma, decidono Ramon e Caichi con un gol per tempo, inutile la rete dei gialloblu con Romero lo scadere. E altri sport, Kimi Antonelli è il grande favorito per vincere il mondiale di Formula 1, lo dicono i principali siti di scommesse, ricordando che dopo il successo in Spagna il ventenne bolognese viaggia a 81 punti di distacco da George Russell e a 101 da Lewis Hamilton, il che significa oltre 3 gare di vantaggio sul compagno Mercedes e quasi 4 sul ferrarista, quando mancano 9 gran premi al termine della stagione, compresa la sprint di Singapore. L'incognita legata allo svolgimento dei GP in Qatar ed Abu Dhabi potrebbe però scombinare calcoli e previsioni, mentre Imola sogna il ripescaggio per ospitare l'ultima gara della stagione. Il tennis, ci sarà anche Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Vienna, lo hanno annunciato gli organizzatori, col numero 1 del mondo che guida l'entry list insieme ad altri big come Zverev, Medvedev, Cobolli e Musetti. Intanto l'alto tesino è tornato ad allenarsi a Monte Carlo, condividendo il campo col tennista junior francese Hugo Jatier, allievo del Piatti Tennis Center dell'ex allenatore dell'alto tesino Riccardo Piatti. Oggi l'Italia del volley maschile scende in campo per sfidare la Cechia, incontro valido per la fase a gironi degli Europei 2026. Gli azzurri ospiteranno gli avversari al Palapanini di Modena per disputare la penultima partita della fase. Dopo aver sconfitto Svezia, Grecia e Slovacchia, la nostra nazionale incrocerà dunque un avversario di spessore e un incontro di fondamentale importanza per le sorti della Pool A. I campioni del mondo se la vedranno contro una compagine capace di chiudere l'ultima rassegna ridata al quarto posto e data in grandissima crescita. Sarà il campione italiano dei pesi medio-massimi Momo Elmaghabri, l'avversario che il 21 novembre a Milano segnerà il ritorno sul ring a 44 anni di Clemente Russo. L'annuncio è arrivato ieri col 2 volte oro mondiale tra dilettanti e 2 volte argento olimpico dei pesi massimi, pronto a rimettere i guantoni. Per raccontare il suo ritorno sul ring, il Russo usa una metafora. «Ho sentito che c'era ancora tanta legna che poteva bruciare», ha detto. Il match è dunque in programma il 21 novembre a Milano. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
7: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanã, ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
7: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo, l'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas martello. Per vivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker Ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiamburedio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia tra poco, in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia.
2: Il ritmo!
1: Intanto, grande ritmo, grande il maioccone nostro. Allora, intanto, come al solito, Tutto Mercato Web fa le classifiche al confronto e in questo momento la Roma ha 3 punti in più rispetto alla passata stagione, quindi ha già guadagnato 3 punti in più, addirittura sono 6 punti in più conquistati dall'Inter, 3 dal Como, 7 dalla Lazio, ha fatto un inizio magnifico, 2 dal Cagliari, 1 punto in meno invece per il Milan dell'anno scorso, 3 punti in meno per la Juventus rispetto all'anno scorso, come sapete alla quarta la Juventus le aveva praticamente vinte tutte, compresa quella al 93esimo con la rete di Azic contro l'Inter, e quindi aveva dato una dimostrazione di forza importante, sembrava essere quadrata, poi invece quest'anno si è fermata prima rispetto alla gara contro il rispetto alla passata stagione sotto la gestione Tudor. Ovviamente non erano 4 su 4, erano 3 su 3, un pareggio, però in quest'anno c'è già una vittoria in meno. Un'occhiata al Napoli che ha meno 6 punti rispetto alla passata stagione, così come l'Atalanta ne ha 2 in meno, e invece la Fiorentina ha un più 1, ma non è una bella notizia perché l'anno scorso era partita malissimo, partita male di fatto anche quest'anno, ma con Vanoli già subentrato, quindi vediamo quello che succederà. Intanto andiamo da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Allora, le super tre, chiamiamole così,
2: le tre grazie
1: hanno letteralmente, diciamo, confermato quello che sarà forse il trend di questa stagione. Se la giocano in tre per i primi 3 posti, adesso c'è ancora la Lazio, c'è ancora il Milan, le altre sono vicine per carità, però quelle che scoppiano di salute sono Inter, Roma e Como. Volendo fare invece un'analisi di queste tre, possiamo dire che l'Inter ha un problema da risolvere, che è il portiere sostanzialmente, anche se Chivu ha detto lo difenderò sempre, però seconda partita nella quale ha fatto di tutto, mi sembra sia entrato un po' in confusione come Di Gregorio l'anno scorso alla Juventus. Il Como possiamo soltanto ipotizzare una questione di continuità, visto che non ha mai fatto Champions e campionato insieme. Stessa cosa la potremmo un po' dire anche della Roma, che mancava un po' della Champions League, mancava da un po', ma che sembra avere trovato una quadra. Bisogna capire se le riserve sono come i titolari e quindi se Malen sarà indispensabile così come Dybala. Di queste tre, avendo buttato un po' un occhio ieri, secondo te come le classificheresti? In che ordine le classificheresti?
2: Ma io terrei Inter, Roma, Como, se devo darti
1: Inter, Roma, Como,
2: un, okay, ordine.
1: Un ordine.
2: Sì, in questo nel senso che l'Inter comunque credo sia la più forte, perché è la più completa, perché è più abituata, è una cosa su cui tornavi tu, a giocare ogni 3 giorni, e quindi quel doppio impegno l'anno scorso, anche se quest'anno diciamo l'obiettivo di Chivu sarebbe allungare un po' in Champions League, però comunque già l'anno scorso ha dimostrato, cioè negli anni, insomma, l'Inter lo dimostra da anni, sapendo gestire. È vero che ha una questione legata al portiere, secondo me è la grande incognita dell'Inter, che non ha promosso Martinez a portiere titolare per convinzione, ma lo ha promosso per diciamo, mancanza di alternative. Secondo me dell'Inter si può dire che è il miglior attacco della Serie A, il miglior centrocampo, forse anche la miglior difesa, ma sicuramente non ha il miglior portiere, e questo è un tema. Però per ora diciamo sta dimostrando di saper sopperire con altre argomentazioni, e c'è da dire che si poteva sostenere la stessa cosa l'anno scorso, cioè l'Inter ha già vinto un campionato nonostante il suo portiere.
1: Ma secondo te è migliorato o peggiorato rispetto all'anno scorso con la questione portiere, onestamente?
2: È difficile, perché Sommer comunque ha l'esperienza. Secondo me in assoluto ha leggermente migliorato, perché comunque ora Martinez viene da 2 partite negative, però finora non aveva mai dato questi segnali ed è un po' più giovane. Sommer lo vedevo proprio a fine corsa, oggettivamente. Bisogna vedere come reagisce anche a livello psicologico, in quello che Chivu sta facendo quello che deve fare, cioè difenderlo, perché Sommer, le critiche, vista la sua carriera, se le faceva scivolare naturalmente addosso, cioè aveva una corazza. Martinez non ce l'ha questa corazza per questioni anche banalmente anagrafiche, quindi secondo me ha leggermente migliorato. Però è vero che non è detto che vinci due campionati, cioè, sempre nonostante il tuo portiere, l'anno scorso è successo, quest'anno chissà. Sulle altre due vado, cerco di andare rapido, sennò ti faccio una risposta lunghissima. Il Como per me ha quella grande incognita, cioè vedere come gestirà il suo impegno oggettivamente, perché come squadra è quella che forse piace di più, però non sappiamo, non so nemmeno Fabregas come alle lunghe possa incidere la Champions. Il difetto della Roma è proprio quello della l'ampiezza, nel senso che appunto se viene meno Dybala, se viene meno Malen, bisogna vedere le alternative. E comunque l'ho detto anche da Spellini ieri, la Roma l'avrebbe voluto un altro giocatore lì davanti e non l'ha preso.
1: Allora ti faccio invece un'altra riflessione sulla base di quello che tu mi hai appena detto, no? Chivu difende Martinez, eccetera. Allora, Chivu difende Martinez, non lo abbandonerò mai. Spalletti difende Colomani, sarò sempre sul suo carro. Allegri difende Luca, sì, sembrava che stava appesa a una crucetta, però è forte, lo ha dimostrato, eccetera, eccetera. Chi è che con l'ostinazione rischia di schiantarsi contro un muro tra i tre? E soprattutto quanto serve la difesa a spada tratta di giocatori che poi magari non riescono a sfruttarla questa difesa, ma si crogiolano dietro questa protezione?
2: Però non hanno alternative, secondo me. Perché hai quei giocatori, sì, vabbè, diciamo, allora Allegri lo staccherei un po' perché comunque non sta difendendo un titolare,
1: esatto, quindi però è chiaro che nell'economia di una stagione lunga non puoi appoggiarti sempre a Højlund, quindi quell'attaccante c'hai come riserva, lo devi proteggere
2: e lo devi proteggere, quindi secondo me lo staccherei. Negli altri due casi, secondo me, comunque fanno quello che fa qualsiasi allenatore, cioè difendere la sua squadra e i suoi giocatori. Io dico che non hanno delle alternative, nel senso che comunque poi quando scarichi un giocatore lo perdi, e siamo già a metà settembre, siamo ancora a metà settembre. Io penso che Chivo proprio non possa fare. Allora, tu dici più l'Inter, perché l'Inter in teoria ha un secondo portiere molto affidabile, ce l'ha, e questo è vero. Però anche per, diciamo, quel discorso di una potenziale fragilità di un ragazzo giovane che è chiamato a fare il titolare dell'Inter, secondo me se Chivu ora non difendesse Martinez lo perderebbe definitivamente. Poi ti affidi a Provedel, però comunque resta il tema che l'Inter non ha un grande portiere, quello resta comunque. Spalletti volendo l'alternativa ce l'avrebbe pure, certo, dopo che la Juventus ha inseguito per mesi Colomani, ed è una cosa che io trovo, per carità, e l'ho sempre detto, che per me Colomani è un giocatore che non meritava tutto questo corteggiamento, perché era un buon attaccante, ma assolutamente normale, ce ne sono tanti. Credo che gli allenatori debbano sempre difendere i loro giocatori, a meno che non si vanno a protagonisti di qualche cosa di fuori dall'ordinario, però in senso negativo ovviamente. Però è quello che mi aspetto da loro. Poi sai, i giocatori danno delle risposte, difficile capire chi ne abbia più le qualità, ecco.
1: Sentiamoci questa nota vocale.
3: Ciao Vincenzo, sono Tullio.
1: Ciao Tullio.
3: Col senno di poi è facilissimo, però per la Juve l'uomo adatto sarebbe stato Pierpaolo Marino, perché molto più navigato di Carnevali, che comunque è sempre stato in una comfort zone. Ok, ciao, buona giornata.
1: Mi permetto, diciamo, di dissentire. Per quanto, diciamo, Pierpaolo Marino sia stato un ottimo dirigente, diciamo, è uscito un po' fuori dai quadri per tanto tempo, e Carnevali mi sembra l'uomo giusto, tant'è che, ringrazio però Tullio per il messaggio, diciamo, io torno un po' con te sulla questione relativa alla dirigenza. Io credo che qui non sia un problema di dirigenza, ma semmai un problema di valutazioni sull'allenatore in casa Juventus.
2: Quello è il discorso. Allora, io dissento come te, ma con tutto il rispetto per Paolo Marino, che è un dirigente che ha fatto grandi cose, secondo me le ha fatte. da un po' di tempo non è a quel livello. Io credo che Carnevali sia assolutamente la scelta giusta, come lo è secondo me anche Ricky Massara, dico francamente. Il problema è quello che dici tu, cioè Spalletti è diciamo fisiologicamente scomodo su quella panchina, perché la Juve ha cambiato la dirigenza ma non l'allenatore. L'allenatore non l'ha scelto la dirigenza, se l'è trovato, poi se l'è fatto andare bene, però quella, quando non ti scelgono c'è sempre una differenza di partenza, e questo possiamo definirlo l'anno zero della Juve per la dirigenza ma non per l'allenatore, che non sarà stata colpa sua, sarà stata colpa tua, quello che vuoi, è stato comunque il tecnico, diciamo, della prima non qualificazione in Champions dopo 15 anni. Quindi in tutta questa serie di valutazioni, per me non è assolutamente da mettere in discussione la dirigenza della Juve, perché può aver sbagliato delle cose sul mercato. Ripeto, Tolomoni io non gli avrei dato tutto questo corteggiamento. Voltemade è un tipo di attaccante che non puoi prendere così all'ultimo secondo, perché può non essere ancora a quel livello, però per il tipo di giocatore che è, o gli costruisci una squadra attorno, oppure non ha nessuno da averlo in rosa e prenderlo così. Non ha, cioè, ci possono essere stati degli errori singoli, però per me la Juve ha fatto quello che doveva fare da un po' di tempo a livello dirigenziale, e deve dare tempo a questa nuova struttura dirigenziale. Tra l'altro, ricordo, come ricordo a tanti tifosi juventini, il primo anno di Marotta e Paratici fu un quasi disastro.
1: Sì.
2: Sbagliarono quasi tutto. Infatti, fondamentalmente,
1: quello bisogna avere continuità. Anzi, ti dico subito una cosa, ti faccio una domanda, poi dopo, se riusciamo, mandiamo un contributo sul quale hai lavorato e quindi ce lo godiamo insieme. Se fossero subentrati al posto di Giuntoli, dico no, insieme, ora la Juventus probabilmente, dandogli continuità, si troverebbe in altre acque. Quindi questo per dire che non si può cambiare sempre. Una volta che hai scelto due che sono due top, che insieme a tutti e tre, diciamo, possono rappresentare un'ottima dirigenza, bisogna dargli continuità alla dirigenza, poi tutto il resto si cerca di aggiustare, e tra tre anni si valuta, secondo me, la dirigenza. Sono un po' più di tempo.
2: Sì, sì, oddio, tre anni, io sono per dare di tempo, insomma, tre anni è tanto, però vabbè, questo
1: diciamo alla larga questo tre anni, cioè, tra tre anni, se tu trovi una squadra che lotta già da un anno per lo scudetto, magari l'ha vinto, ha vinto un'Europa League, sì, eccetera, tu dici ok, hai vinto in tre anni un'Europa League al primo anno, hai lottato per lo scudetto il secondo, l'hai vinta al terzo, io faccio un bilancio positivo a quel punto.
2: Sì, sì, sì, no, messo così, sì. Sono d'accordo, anche perché secondo me non è nemmeno necessariamente una questione di qualità personali, cioè secondo me a livello di qualità personali Carnevali e Massara sono, oltre ai dirigenti che già c'erano, sono le persone giuste. Però potenzialmente poteva esserlo anche Giuntoli, potenzialmente, ma in questo caso non ci credo, poteva esserlo anche come lì. Il problema è che la Juve molto poteva, diciamo che per restare nell'ipotesi del mio ragionamento, poi non ci credo, però però il problema fondamentale non è legato solo alle qualità delle persone, era legato proprio anche alla struttura. Cioè la Juve aveva preso Giuntoli e aveva detto vabbè, fai tutto tu, aveva preso Comolli, fai tutto tu, certo, che l'abbiamo fatto anche prima con Paratici, dopo la Gio di Marotta, fai tutto tu. Il fai tutto tu in una società di Serie A di altissimo livello non funziona, perché nessuna grande società, stiamo parlando di società che fatturano 500 milioni di euro, provamene una in cui c'è una persona a cui il proprietario o gli azionisti dicono vabbè, fai tutto tu, come se fosse il macellaio, non può funzionare. Quindi la cosa importante, al di là della qualità delle persone, perché ripeto, Giuntoli affiancato magari da un amministratore delegato di un certo tipo, poteva anche essere lui la persona giusta, ma era proprio la struttura a mancare, ed è quella struttura che invece la Juventus si è data finalmente, perché c'è Carnevali. Io non voglio fare sempre l'esempio, però è quello più recente nella storia della Juve e ha portato allo scudetto. C'è Carnevali che fa il Marotta, Massara che fa il Paratici, e poi c'è Chiellini che fa le relazioni istituzionali, c'è Ottolini, c'è tutta una serie di dirigenti che funzionano in una certa maniera. Poi saranno bravi o non saranno bravi, lo vedremo tra due anni, tre anni, quando vuoi. Però intanto è la struttura, secondo me, la novità è la cosa su cui la Juventus deve assolutamente insistere. ripeto, nella mia convinzione anche personale, che poi anche le persone siano anche quelle giuste, però quella è una valutazione secondo me oggettiva. Sulla struttura per me invece è un discorso oggettivo, ecco.
1: Allora, intanto è meravigliosa questa cosa che testimonia la bravura, la competenza, la simpatia dei nostri ascoltatori, perché Tullio è tifoso dell'Inter e ci ha fatto una domanda, una considerazione sulla Juventus, quindi vedi come spaziano al di là di tutto. Maurizio, tifoso della Juventus, che invece chiede se non poteva l'Inter tenere Sommer. È bellissima questa cosa. Su Sommer abbiamo ovviamente risposto, però mi piace appunto questa quest'aria, diciamo, da bar però sano, no? E quindi veramente
2: bello.
1: Mi faccio i complimenti. Poi c'è uno che c'era 12 anni perché ogni tanto scrive sempre gli stessi messaggi, vabbè, c'è l'infiltrato, qui solo adulti. Allora, Gianni da Brindisi invece scrive: buongiorno, io continuo a pensare che Colomani non è un centravanti ma un esterno e può essere devastante con la sua velocità. Ok, sarebbe ancora... No, sono anche d'accordo. Il punto è che se ti serviva un attaccante e hai preso un esterno, poi ti serviva un attaccante e hai preso Voltemade, io ti chiedo ufficialmente, non voglio aprire un caso che magari non c'è, ma c'è reale unità di intenti tra allenatore e questa dirigenza?
2: No, ma io ne ho parlato... Allora, a parte, poi io non, quando capita il martedì mi faccio la promo sull'editoriale. Non so ancora quale sarà il titolo definitivo, però la parte finale del titolo sarà la Juventus è la massima del Corvo, mai sbagliare centravanti. Ecco, secondo me la Juventus il centravanti ha sbagliato ed è una cosa che non si può permettere. Però poi questo ve lo leggerete sul mercato web stanotte, perché non posso fare troppi spoiler.
1: No, certo.
2: Rispetto a quello che mi hai chiesto, io dico da tempo di no. Tra l'altro ne parlammo anche in un collegamento con Quintiliano sull'altra emittente un po' di tempo fa, e mi disse: perché dici questa cosa? Secondo me ci sono dei quasi fatti, nel senso che sono delle notizie, delle indiscrezioni legate a come è andato il mercato di quest'estate, che però un po' lo certificano. Cioè la Juve, allora, Cannavale voleva Moremovic e Spalletti voleva Lucumi. Spalletti avrebbe trattenuto Vlahovic e invece non c'è mai stata nessuna intenzione di quella di andare in quella direzione. Sul portiere la Juve ha valutato, cioè ha preso, secondo me lo dico pensando che Vicario sia un ottimo portiere, però era il piano B della Juventus, nemmeno B, nemmeno C. Cioè su ogni singolo obiettivo di mercato la Juve non ha avuto sempre ha sempre avuto più punti di vista, che non è un problema, cioè avere dei diversi, cioè resiste anche, per carità, però non su qualsiasi nome, cioè non su tutti i nomi che si è andato a prendere. Quando parla di Alej Begovic, Spalletti dice che ci puntava Massara, cioè la dialettica va bene, funziona, è utile, se no non cresciamo. Però se poi c'è su ogni singola operazione che fai c'è sempre un'idea diversa, allora mi sembra palese che manchi un'unità di intenti. Poi la bravura sta nel saper fare sintesi della diversità delle vedute. La Juve che stiamo avendo finora non dà questa sensazione. Siamo a metà settembre, c'è tempo, può darsi che riesca a darla questa sensazione. E Carnevali dice anche, secondo me dice una mezza verità, cioè nel senso, ieri lui ha detto: non cambio allenatore perché non è nella mia filosofia, non sono un mangio allenatori. E secondo me questo è vero, e ci credo che lui lo dica in totale sincerità, cioè non pensa a cambiare Spalletti. La filosofia dell'amministratore delegato del Sassuolo non è per forza la stessa dell'amministratore delegato della Juventus. Quello è
1: devi adeguarti a quelle che sono le esigenze della società, i risultati,
2: ma anche alle pressioni
1: e alle tempistiche,
2: cioè,
1: certo.
2: Carnevali che non ne sono radionisti a Sassuolo, per dire, cioè fai conti con la, senza tutto rispetto per il Sassuolo, però il giorno dopo sta a pagina 20 della Gazzetta, certo. E il giorno dopo ancora non c'è proprio sul giornale. Carnevali che non ne sono in Spalletti è in prima pagina della Gazzetta di Tutto Sport e del Corriere dello Sport per una settimana,
1: certo, chiarissimo. Invece due considerazioni al volo: una, Alej Begovic mi sembra un ottimo acquisto fatto dalla Juventus, è che è un giocatore che si sta mostrando molto meglio, nessun problema, lo dico a quelli che mi chiedono se si è infortunato, in realtà lui ha avuto un problema alle lentine. lenti a contatto. E l'altra considerazione, sì, è vero, Vicario piano C, che secondo me all'Inter sarebbe stato un piano A, visto quello che c'è in questo momento. Sei d'accordo? Sì, no?
2: Sì, sono d'accordo. Sì, ma infatti io lo dicevo non
1: rispetto no, no, in chiave Juventus per quelle che erano le gerarchie che erano state stabilite. Ti rubo proprio 30 secondi, ci sentiamo questa nota vocale perché è rivolta, penso, a te, quindi rispondi tu e poi ti saluto, vai.
4: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia.
1: Ciao Giuseppe.
4: Io credo che la Juve abbia due ottimi dirigenti e ai dirigenti gli devi dare tempo. Mentre secondo me agli allenatori questo tempo non puoi darlo. Spalletti di tempo già ne ha avuto dall'anno scorso ad oggi e io credo che sia un allenatore in discesa. Onore alla sua carriera, ma tutti, anche i grandi allenatori, hanno avuto un momento in cui io credo che lui non sia più da grande squadra.
1: Guarda, veramente grazie, siete straordinari, veramente ogni messaggio che abbiamo letto e mandato come nota audio è stato uno spunto di riflessione interessante, direi poco da dire, no? Nel senso, quello che deve dare le risposte Spalletti, che si è insediato già da più di un anno, mentre la nuova dirigenza, che deve avere comunque già di base più tempo, è quella che merita, per la qualità che ha, più tempo per, no? Quindi siamo d'accordo su questo.
2: Sì, sono abbastanza... Non mi sento di dire che Spalletti sia in discesa a livello di carriera, cioè magari può non essere proprio l'ambiente giusto, non mi sento di andare così netto su quel giudizio, certo. Per il resto mi trovo abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, onestamente.
1: Allora, Ivan, ti saluto, ma prima di salutarti, tu ci hai mandato un contributo che faremo sentire tra mezz'ora, così lo sistemiamo, di circa 7 minuti, su Giulini che parla a proposito del caso Maldini. Quindi grazie per il lavoro che hai fatto, per avercelo passato, multitasking come sempre, ce lo sentiamo dopo. Nel frattempo ti saluto e ti ringrazio. Ivan Cardia, ciao Ivan.
2: A te, buon proseguimento.
1: Ci fermiamo, breve pausa, poi Jacopo Galvani, poi questo contributo a questo punto lo facciamo sentire e poi andiamo da Len Valnegri, vi aspetto.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno compiendo perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D, Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine della DDA Capitolina in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Le perquisizioni riguardano anche Luigi Bisignani.
5: Le forze di difesa della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania, annunciato il presidente Nauseda, parlando di un intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali al largo della costa della Danimarca. Doppio attacco contro due stazioni di servizio a Kiev. 8 feriti.
6: È stato trovato il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Michieli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
5: È stato depositato questa mattina, quanto apprende l'ADN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex articolo 700 CPC, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro. La carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento sono i principali punti che il collegio di giuslavoristi che rappresenta Sigfrido Ranucci sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
6: È stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. Lo rende noto la SAC, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14.30. La SAC invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
5: Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022. Senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
7: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, come promesso, adesso è il momento di Jacopo Galvani. Jacopone, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Maiocca mi ha chiesto subito di chiederti: meglio Jordan o Magic, vista la maglia che indossi? E perché?
1: Per me Jordan, cioè credo che Jordan sia stato, penso, uno degli sportivi più importanti, forse lo sportivo più grande di sempre, di tutti gli sport. Cioè, faccio fatica a trovare uno sportivo a livello di Jordan, forse Usain Bolt nell'atletica, però Jordan credo che sia, anche per quello che ha creato, come col marchio Jordan, con insomma, è l'unico sportivo che credo che guadagni ancora milionate da, essendosi ritirato, penso che saranno 20 anni che si è ritirato Jordan, forse di più, anche 30. E pensate voi che uomo, cioè che sportivo, di che livello è? Secondo me è superiore a Maradona, superiore a tutti sotto quell'aspetto lì. Cioè,
0: vabbè,
1: esistono. Eh sì, credo che Jordan sia proprio uno di quei personaggi di quel livello. Infatti, chiunque gioca a basket ti dice che sogna di diventare come Jordan.
0: Questa è la sfida tra divinità, assolutamente. Senti, invece, parliamo di Milan. Ti chiedo, contro la Lazio hai visto un passo indietro, un passo avanti? Detto che, vedi, avevi ragione tu già sulla questione Moreira, hanno sfondato e poi Moreira ha dimostrato quello che è il suo valore. E vale lo stesso anche per il Milan, aspettarlo per tirare dei giudizi, o c'è qualcosa che ancora non ti convince?
1: Allora, che non mi convince, c'è tante cose che non mi convincono, però sono dell'idea che bisogna aspettare sempre. Cioè, per me, per dare i primi giudizi, bisogna andare almeno a novembre, se non addirittura a gennaio. Cioè, ma questa cosa vale per tutti, compreso chi oggi sta facendo bene, perché poi lo sapete meglio voi di me, che magari fai una preparazione che parte forte e quindi corri, sembra che sei meglio degli altri, poi è una preparazione che va, come si dice, è una preparazione in realtà diversa, magari hai fatto una preparazione per essere più forte verso ottobre, novembre, quindi magari perdi dei punti all'inizio. Cioè, bisogna aspettare prima di dare un giudizio, molto di più ancora per i nuovi acquisti. Cioè, io già leggo bocciature incredibili per Woltemade, le leggevo per Moreira, adesso è diventato un fenomeno. Moreira non era un pirla prima, non è un fenomeno ora, aspettiamo prima di dare un giudizio. Poi, se vediamo che tiene questo trend di positività, è ovvio che cominceremo a cambiare e dare un'opinione più sincera. Però mi sembra che ci sia sempre una follia su tutto. Aspettiamo. Poi ci sono delle conferme, perché ad esempio l'infortunio di Stones è quello che dicevamo sempre, è un giocatore che forte, ma negli ultimi anni non ha giocato perché ha una fragilità fisica incredibile, e l'ha dimostrato anche ieri purtroppo che ha questa fragilità, se no ci sarebbe stato l'assalto di tutte le squadre per avere Stones. Però capita, cioè è quello che però sul giudizio i giocatori che sono appena arrivati, dico, ma ragazzi, se non sono problemi fisici è anche dura dare dei giudizi, aspettiamo, si devono adattare. Anche il fatto che magari alcuni centravanti in questo momento, cioè io anche, adesso passo da un argomento all'altro, ma anche leggevo i giudizi su Mastantuono, è un pacco, è un bidone, non vale niente, adesso è segnato una tripletta, ah, allora è bravo. Ma cioè, aspettiamo, cioè, ragazzi, Mastantuono per me è forte, l'ho sempre detto sin dai tempi del River, infatti ti ricordi che io, certo, dicevo che lo volevo al Milan, però da qui a dire che è un bidone, cioè, ci vuole un attimino di equilibrio. La Fiorentina sta inserendo, ha fatto una rivoluzione totale, aspettiamo prima di dire questo è un fenomeno, questo è scarso, un attimino, cioè non è che si chiede chissà troppo, ma questa è colpa dei social, dei content creator che fanno queste sparate gigantesche e poi c'è chi gli va dietro. Se poi aprite X trovate veramente la giungla dei giudizi.
0: Sì, sì, là poi peggio mi sento. In cosa ti aspetti a breve una crescita da parte del Milan?
1: Allora,
0: vista anche dalla partita col Benfica, che comincia a essere il primo impegno di una coppa che il Milan deve puntare a vincere.
1: Ah, sono io sogno da sempre di vincerla, perché è l'unica che manca. Allora, il Milan deve migliorare su tutto. Cominciamo da questo punto di vista. Per me non c'è una parte di campo che il Milan non debba migliorare fortemente. Deve migliorare nella fase difensiva e deve migliorare anche quella offensiva. Perché non esiste che un centravanti come Ramos non venga mai messo in condizione di calciare in porta. Quindi è evidente che c'è da migliorare. Io sono convinto che con Pulisic in campo, con Moreira e Chukwueze sugli esterni e con uno tra Cissé e Hutchinson sulla tre quarti, secondo me si parla di un Milan che possa essere molto più pericoloso e aiutare anche lo stesso Ramos a andare in rete. Io di questo ne sono convinto, anche perché avete visto Moreira, a parte i due gol, ma come va giocando a sinistra, come va sul fondo e come butta e come crossa. Per me sono sinonimi che con una squadra propensa offensiva sono tanta roba. Ecco, una cosa lo possiamo dire, e qui non è che stiamo dando un giudizio affrettato, purtroppo è un giudizio che va da anni su un giocatore e sull'altro dall'anno scorso, e Stupigname e Loftus Cheek non possono più circolare, cioè questi non sono proprio in grado minimamente di giocare nel campionato italiano e nel Milan. Poi adesso vengono fuori i video di Adani, di De Zerbi, che raccontano le Stupignan diverso. Probabilmente hanno ragione loro, però non si è adattato né al Milan né al campionato italiano. Perché poi magari è vero che messo in un altro contesto e Stupignan è un grande giocatore, io non lo discuto, però quello che io vedo in campo, quello che vedo nel Milan in Serie A, mi sembra tutto fuorché un grande giocatore. Anzi, e dico anzi, siamo ai livelli di un giocatore molto, molto, con delle lacune immense. Io poi non ho capito se ha perso sicurezza, quello che volete, ma ragazzi, anche il gol che prende il Milan, che lui è lì fermo, che guarda, cioè sembra uno spettatore non pagante. Io personalmente l'ho definito precario a tempo indeterminato, perché in campo è precario ma ha un contratto lungo.
0: Questa è carina, questa definizione. Ieri è arrivata la risposta dopo la Champions League di Inter, Roma e Como. In Champions League male l'Inter, che comunque perde, al di là della testa alta e testa non alta.
1: Quella della testa alta è una delle cose più ridicole che si possa fare. Cioè, allora, qui abbiamo la testa alta, che è una delle cose più ridicole. I tifosi del Milan, quando non sanno più cosa dire, 7 Champions League, altra cosa ridicola. Quelle della Juve ritornano su calciopoli. Ragazzi, guardiamo i fatti. Guardiamo i fatti. L'Inter è andata a Madrid, dove il Real Madrid gli ha fatto fare la partita che voleva e il Real Madrid ha sbagliato 5 gol. Questa è la realtà. Ma io non me la prendo con l'Inter, io me la prendo col fatto che il campionato italiano è scarso. E l'ha dimostrato anche in questo caso, perché guardate il grande Dumfries, che io ho passato 4 anni a dire che era un giocatore normale, anzi piuttosto scarsino. E se voi andate a vedere la partita Real Madrid-Inter, Dumfries del Real è stato il più scarso in assoluto. Il più scarso. Perché veramente ha buttato fumo negli occhi perché ha fatto qualche gol in Serie A. Ma ragazzi, questo non sa difendere minimamente. Cioè, siamo ai livelli che Chukwueze sembra Maldini in difesa rispetto a Dumfries. Ho detto tutto. Ovviamente ho esagerato il concetto, però ragazzi, è un giocatore mediocre, punto. Cioè, ma il problema è che la nostra Serie A è questa, però, è questo che io insisto, e dobbiamo arrabbiarci, perché guardate anche i gol che prende ieri sera l'Inter, sono da squadra scarsa.
0: No, più che altro un problema col portiere, mi sembra abbastanza evidente, detto che poi magari anche a livello difensivo forse la carenza. Infatti qua ti volevo portare, perché l'Inter ha dimostrato di avere la capacità organizzativa, la reazione, il coraggio, la struttura per reagire a un doppio svantaggio, roba che per esempio la Juventus, forse sarebbe affondata questa Juventus dopo quello che abbiamo visto con Sassuolo.
1: Sono d'accordo, ma anche penso il Milan, cioè il Milan l'ha ribaltata, esatto, con la Lazio, ma 2-2,
0: però
1: cioè,
0: poi dopo rischiavi veramente l'ecatombe. Quindi la riprende, però ha dei problemi a difesa da risolvere. La Roma c'ha questi due che ormai secondo me anche nei sogni si trovano, che sono Dybala e Malen.
1: Per me la Roma vince lo scudetto, io continuo a dirlo.
0: Con te. Il Como, che dimostra veramente una crescita, una maturità, ha fatto una Champions che sembrava di essere abituata a giocare la Champions, l'ha fatta con una tranquillità, una serenità, aggiustando anche la fase difensiva, e poi ha giocato col Parma con naturalezza e maturità e l'ha vinta. Tra queste tre, considerando le tre, cioè le difficoltà, che magari per il Como può essere il primo anno in assoluto in cui lotti per lo scudetto e hai la Champions League che ti toglie energie nervose, la Roma che ha una struttura anche qui molto forte, abituata a giocare con Gasperini, ma anche qui Champions e campionato, bisogna vedere come tiene banco, e l'Inter che è abituata a Champions e campionato ma che deve risolvere qualche problema difensivo, secondo te chi è leggermente più indietro può avere più difficoltà a lungo andare?
1: Ma sul campionato o sulla Champions?
0: Sul campionato.
1: Sul campionato secondo me è più indietro il Como, anche se ha l'entusiasmo, non ha la pressione, però credo che sia più indietro per mille motivi. E per me la vera candidata a vincere lo scudetto è la Roma, ma ne sono convinto, per me la Roma è

0: me, ripeto, è una squadra forte. Io di questa cosa qua ne sono veramente convinto. Sono forti, forti e mi dispiace perché io tanti giocatori, su tutti Rodrigo Mora, li avrei voluti proprio al Milan. Perché hanno veramente un modo di giocare, di attaccare, velocità, cattiveria, sono concreti, perché poi sono anche concreti.
1: Da dove nasce la forza della Roma, secondo te, complessivamente, guardando tutto il quadro?
0: Beh, per me Gasperini è un valore aggiunto, perché Gasperini, io non so che preparazioni atletiche fa, ma quando prende in mano lui un giocatore, se prima andava a 80 all'ora, con lui va a 100, 110, 120, sembra che li elabori questi giocatori. E poi magari corrono, semplicemente corrono, sanno tutti che parte di zona del campo correre, sembra che vanno molto più forti. Per me lui è questa la sua grande dote. E soprattutto ha una maniera di giocare che mette i centravanti sempre in condizione di tirare in porta. Cosa che ad esempio Allegri non è in grado di fare, o non vuole, io non lo so. Cosa che ad esempio in questo momento, parlando di grandi squadre, Milan e Juve hanno difficoltà, perché in porta si tira poco.
1: Sì, anche se il Milan riesce a verticalizzare di più e che magari c'è più
0: Sì.
1: centrocampisti che sono in grado a farlo. Secondo te, e questa è una domanda complicata a cui rispondere, Modric quest'anno può essere più un valore o un peso, tra mille virgolette, per il Milan di Amorim?
0: Allora, per me sarà sempre un valore Modric. L'unica cosa, per come gioca Amorim, Modric potrebbe avere difficoltà. Ma io ho il problema che adesso tutti hanno cominciato a dire a Modric, perché poi figlio delle parole di Boban, tutti che vanno sul carro di Boban perché ha criticato Modric. Per me Modric è un valore aggiunto. Io continuo a esserne convinto, specie quando giochi certe partite con le squadre che sono chiuse e cercano al massimo il contropiede. Secondo me, in quelle situazioni Modric ha un valore aggiunto, perché sa fare costruire, sa verticalizzare. Quindi, non lo so, per farvi un esempio, Milan-Cagliari, che magari il Cagliari viene, o anzi il Parma, perché sono sicuro che succede, visto l'allenatore, il Parma viene a San Siro e fa la sua barricata. Per me avere Modric è un surplus, non è un problema. Se giochi con una squadra invece che vuole fare la partita, allora forse è meglio avere uno che ti recupera il pallone e abbia la fisicità per andare a aggredire l'avversario. Però secondo me in certe situazioni Modric è un surplus, e soprattutto anche se non parte titolare, farlo entrare l'ultima mezz'ora quando c'è bisogno di gestire o quando c'è bisogno dei calci piazzati. Secondo me Modric, tanta roba. E sono quei giocatori che per me non avranno mai le mie critiche, anche se poi la carta d'identità è evidente per tutti, e a un certo punto bisogna anche capire quando è il momento di ritirarsi. Però io non ho visto un giocatore che non riusciva a correre.
1: Jacopo, hai già espresso una preferenza per Mora, no? Se tu potessi portare al tuo Milan un giocatore dalla Roma, un giocatore dal Como, un giocatore dall'Inter, chi prenderesti e perché? In questo
0: Allora,
1: Milan, non in senso
0: sì,
1: assoluto.
0: dalla Roma Mora,
1: E lo piazzeresti dove?
0: beh, sulla tre quarti,
1: Al posto di?
0: Hutchinson, ma anche dello stesso Pulisic probabilmente,
1: Ok.
0: e dal Como ovviamente Nico Paz,
1: E lo piazzeresti dove?
0: sempre lì,
1: Però
0: quella zona lì.
1: ne devi prendere tre che devono giocare insieme, però.
0: Ah, ok, allora ti dico, dalla Roma Mora, dal Como Jan Couto al posto di Chukwueze, e poi l'altra chi è?
1: L'Inter.
0: No, lì non.
1: Fai difficoltà. Ce ne sono
0: Ma
1: tanti.
0: io, ragazzi, tutti pensano
1: Lautaro?
0: che io c'è. Ma no,
1: Turam?
0: cioè, no, men che meno. Io, tutti pensano
1: Barella?
0: che io ce l'ho su. Al posto di chi?
1: Di un centrocampista. Vabbè,
0: Va
1: Modric,
0: bene,
1: no?
0: Barella al posto, ecco sì, Barella al posto di Musa, sì. Cioè, Barella, Modric e Barella, Rabiot titolare, sì, tutta la vita. Ecco,
1: Quello.
0: non ci avevo pensato, quello sì. Cioè, Però ecco, sì, dai.
1: Beh, va ieri bene, ha fatto un gol che secondo me

0: veramente c'è tutto Barella, recupero della palla, si rialza, il rimpallo e
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: vede
1: no,
0: la
1: no,
0: porta e
1: ecco,
0: segna.
1: Barella sì, Barella sì. Però per dirti, nella Roma, Cobo posso anche invertire i giocatori, prendo Nico Paz e prendo Wesley, però quelli sono i due ruoli dove posso inserire, potrei inserire qualcosa che veramente mi fa fare il salto di qualità. A me Ian Couto è il mio vecchio pallino, quindi a me piace tantissimo, però insomma va bene Nico Paz, va bene Mora, va bene Wesley, va bene Ian Couto,
0: Ti
1: insomma
0: faccio fare un
1: sceglieteli.
0: altro giochino più complicato. Ti trasformo in Spalletti. Devi risvegliare per quanto possibile Colomani. Come lo risvegli? E sfruttare
1: ma
0: al
1: non
0: meglio
1: lo
0: lo
1: risvegli ma non lo risvegli allora Colomani. A me dispiace perché c'è stata una narrazione dei tifosi della Juve per quel primo mese che aveva fatto bene, che sembra che fosse arrivato nuovo Ronaldo, fenomeno, o Van Basten, uno di questi giocatori, ma è un giocatore che la sua carriera parla chiaro, è uno che di gol ne ha sempre fatti pochini, non è neanche estremamente bello da vedere. Io non vedo qual è la medicina
0: però ce
1: per
0: l'hai, devi
1: risvegliare
0: cercare
1: Colomani.
0: Di farlo segnare, almeno tirare in porta. Che fai?
1: Allora, io se devo farlo giocare per forza, piuttosto gli affianco un altro attaccante.
0: E Woltemade può essere l'attaccante ideale o Ian Affidato?
1: Quello c'è, quello c'è, non è che ci sia molto da dire. E quello è in rosa.
0: Nico Paz, o avvicinargli alla Begovic? Ecco, per esempio alla Begovic ti piace come giocatore?
1: A me sì, tanto. Per me è un giocatore forte. Zegrova ha dimostrato che forse se lo fai giocare con continuità e magari un po' più vicino alla porta non è neanche lui male, il colpetto ce l'ha, non stiamo parlando di un fenomeno ragazzi, che sia chiaro, non sono fenomeni, però secondo me la Juve sostanzialmente ha sbagliato il mercato, perché la Juve voleva un centravanti, o meglio non la Juve, Spalletti voleva un centravanti con determinate caratteristiche e non gli è stato preso. Cioè è brutto perché hai preso, voleva uno alto, gli hanno preso l'unico spilungone che c'è penso in Europa che non è una prima punta, che non fa gol.
0: L'hai visto il colpo di testa con Sassuolo?
1: E purtroppo con Sassuolo ho visto solo gli highlights, non ho visto tutta la partita perché lì. Non no, ero via, non c'ero, okay. Quindi non ho proprio potuto vederla e quindi non ho neanche non ho proprio un giudizio vero, però quello che continuo a dire è che secondo me se un allenatore ti chiede verde non puoi presentarti con una roba rossa, cioè punto. Devi dargli giocatore, cioè devi cercare un giocatore che ha delle caratteristiche che lui cerca. Non continua a non capire. Poi un giorno qualcuno ci spiegherà cosa è successo. Perché tu, Spalletti, non sto dicendo che è forte, ma ti continuava a chiedere Vlahovic, io non ho capito perché non è rinnovato sto contratto a Vlahovic.
0: Aveva una cifra blu, quindi.
1: Ho capito, ma secondo me col. Finché non trovava accordo con le altre, potevi trattartelo per andare a prendere Colomani che l'hai pagato un fottio perché oggettivamente è costato tantissimo e non gli hai risolto i problemi. Poi è ovvio che Spalletti adesso dice che starà sempre sul carro di Vlahovic e che deve dire?
0: Di Colomani.
1: Sì, di Colomani, sì. Scusa. Che starà sempre sul suo carro, cosa deve
0: ma
1: dire?
0: Ma secondo te
1: è un giocatore che fa
0: schifo,
1: no?
0: Spalletti?
1: Eh?
0: Ha delle responsabilità sì. Anche Spalletti
1: ha delle responsabilità per un motivo. Apro parentesi, per me Spalletti rimane uno degli allenatori più bravi che abbiamo in Italia, chiudo la parentesi, okay. Ma per me un grande allenatore è anche uno che sa adattare le proprie idee ai giocatori che ha a disposizione. Secondo me se tu giochi e mi stupisco che non riesca ancora a farlo, perché Spalletti è stato uno dei primi a mettere un fantasista a fare la punta, e sto parlando quando a Roma aveva messo Totti. Allora a sto punto mi chiedo, prova una soluzione simile, trova uno da mettere lì, Woltemade può essere quello, perché alla fine non è una punta, è uno... Esatto, prova a giocare in questa maniera. Adesso sicuramente lo farà, ma secondo me devi cercare di fare necessità virtù, perché sennò diventa essere ostinati e fai questo braccio di ferro infinito con la società, che tanto non lo vincerai mai. Non lo vincerai mai, perché tanto è la società, è la società.
0: Jacopo, grazie. Un grande abbraccio
1: a Jacopo. Grazie a voi.
0: A martedì prossimo ti mandiamo
1: come
0: la puntata.
1: Come sempre vi aspetto. Certo. Ciao.
0: Ciao Jacopo. Noi invece ci fermiamo al rientro, ascoltiamo le parole di Giulini sul caso Maldini e poi Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una sprint race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto a 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Radici, identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luca Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
5: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, adesso, come promesso, ci andiamo a sentire le parole di Giulini, che appunto parla del caso Maldini intercettato da Ivan Cardia. Ecco le immagini e ovviamente le sue parole. Al rientro andiamo da Lembal Negri.
1: Presidente, una bella vittoria quella di Bergamo. Non erano tanti anni che il Cagliari era lì con quel punteggio, ed è anche una vostra vittoria, perché in questo tecnico ci avete creduto anche lo scorso anno. In qualche momento di difficoltà, la linea giovane paga per il Cagliari.
2: Sì, ti ringrazio. In realtà anche l'anno scorso con lo stesso tecnico all'esordio avevamo 7 punti, mi pare, dopo 4 partite, quindi in realtà abbiamo solo 2 punti in più rispetto all'anno scorso. Quest'anno sicuramente il nostro obiettivo sarebbe quello di provare a salvarci un po' prima rispetto agli altri anni, e abbiamo sempre detto che ci piacerebbe riuscire a far meglio della scorsa stagione, quindi sicuramente iniziare il campionato alla 4ª giornata con 2 punti in più rispetto all'anno scorso ci soddisfa, ma è solo l'inizio di un percorso. La strada, sapete benissimo, è ancora lunghissima, e speriamo di non cadere più in prestazioni come quella di Coppa Italia contro il Verona.
1: Senta, lo scorso anno Palestra, quest'anno Romano, insomma i giovani a Cagliari performano al massimo.
2: Sì, beh, la grande differenza è che per fortuna Romano è il nostro calciatore, quindi siamo molto contenti ovviamente per Marco. So che è un piccolo infortunio adesso, gli auguro di riprendere al più presto, perché sarà fondamentale anche per la nazionale, e siamo anche ovviamente molto contenti che Alessandro ha scelto anche lui la nazionale italiana, e sono sicuro che ne sarà un protagonista da subito, perché questo è un allenatore che sui giovani ha sempre creduto. Noi lo sappiamo bene, perché Nicola Barella ha iniziato con la nazionale italiana con questo allenatore e con la maglia del Cagliari, e sono veramente felice che Alessandro Romano avrà la stessa opportunità.
3: Presidente, nelle ultime ore c'è stato ovviamente il caso legato a Daniel Maldini. Il Cagliari ha espresso una posizione molto chiara al riguardo, di solidarietà rispetto, insomma, cioè di vicinanza rispetto al ragazzo, rispetto più che altro anche a alcune indiscrezioni sui media. Cosa si sente di aggiungere?
2: Ma guarda, ci sono 2 aspetti. Da padre, ovviamente, quello che dico anch'io dei figli giovani, maggiorenni, quello che gli dico sempre chiaramente è che spero sempre che quando escano e bevono 2 gin tonic escano senza la macchina o senza il motorino, quindi da quel punto di vista lì, più che dirgli che, ma credo che lo sappia anche lui, che la prossima volta che decide di andare in un locale a bere qualcosa è meglio che vada con un taxi, con un Uber, piuttosto che con qualcuno che guida, che non beve, che torna a casa magari a piedi. Quello evidentemente è assolutamente scontato, sia per l'incolumità sua, ma soprattutto per l'incolumità di tutte le altre persone. Ma penso che tu ti riferisca più all'aspetto legato agli stupefacenti.
3: Sì.
2: Beh, quello sicuramente è qualcosa che ci lascia assolutamente basiti, sorpresi. Francamente non capiamo come possono uscire notizie di questo tipo. Cioè, a me sembra che ad oggi le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti. Questo secondo noi è molto grave. Molto grave, perché noi abbiamo fatto degli esami immediatamente ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo, che spergiura di non aver assunto alcun tipo di sostanza, se non come vi dicevo aver bevuto magari 2 cocktail o 3 birre, che poi evidentemente si vedono anche dal valore, perché il valore non è un valore particolarmente alto, seppur ovviamente non è un valore con cui è raccomandato guidare. Quindi non capiamo come possono essere uscite queste notizie. È evidente che c'è qualcuno all'interno della polizia locale o dell'ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa che vedremo se verrà accertato o meno, ma è tutto molto particolare, innanzitutto perché questi pretest, ovviamente, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, sono dei pretest che non danno delle molecole così precise, e quindi uscire a vedere oggi sui giornali che addirittura è uscita la chetamina, mi chiedo da dove possa essere uscita. Dopodiché io ho visto il verbale della Polizia Municipale quando lui è entrato al pronto soccorso, probabilmente quando è uscito dal pronto soccorso, e quel verbale parla unicamente di uno screening fatto con questi famosi pretest, dove tendenzialmente sembrerebbero esserci tracce di THC. Allora, qualora mai si fosse fumato una canna, e non credo, credo che c'è una distinzione enorme fra fumarsi una canna, che non credo si sia fumato, e leggere sui giornali che Daniel Maldini, peraltro figlio di Paolo, perché altrimenti probabilmente la notizia non sarebbe così diffusa ampiamente, addirittura ha assunto sostanze stupefacenti. Ritengo che sia gravissimo, anche perché è un ragazzo che è stato peraltro anche convocato dalla nazionale italiana, e far credere che potenzialmente possa aver assunto sostanze, peraltro quelle che ho letto oggi, gravi, e non droghe leggere. Penso che chi l'abbia fatto se ne dovrà assumere le sue responsabilità, sia chi ha dato questa notizia ai vostri colleghi, e probabilmente anche ai vostri colleghi che l'hanno scritta, ma soprattutto chi ha dato la notizia ai vostri colleghi.
4: Ha già parlato con il ragazzo, Presidente?
2: No, il ragazzo lo vedo domani. Però, ripeto, ci hanno parlato i miei, e ovviamente noi crediamo a ciò che ha detto il ragazzo, a ciò che il ragazzo immediatamente ieri mattina a Cagliari ha voluto fare le analisi appena glielo abbiamo chiesto, così come immediatamente si è prestato a farle al pronto soccorso quando gli ha chiesto gli agenti della polizia. Quindi riteniamo che se il ragazzo ci dice che non ha assunto nulla è perché non ha assunto nulla. E poi, ripeto, mi chiedo come può aver assunto chetamina se entra al pronto soccorso con scritto su un verbale che magari c'è qualche traccia di THC. Quindi, ripeto, lo ritengo molto grave, ma lo ritengo grave non solo per il Cagliari, ma anche potenzialmente per la nazionale, soprattutto per un ragazzo che comunque già in passato è stato, come sapete bene, discusso ampiamente in altri episodi di cronaca, sul quale mi sembra che in questo momento ci sia assolutamente la volontà di calcare la mano, e questo sicuramente mi dispiace per lui, ma un po' anche per noi, visto che poi l'estate è stata abbastanza tormentata fra episodi vari, quindi ne avremmo fatto volentieri a meno. Poi verrà fuori la verità fra qualche giorno, quando ci sarà l'ufficialità di questa analisi del sangue che ha fatto poi il pronto soccorso, e in quel momento, che sia lui o che sia chi ha scritto queste cose, si dovranno assumere le responsabilità di conseguenza.
0: Queste le parole di Giulini, che dunque chiarisce il caso Maldini in maniera molto netta, inequivocabile, e quindi, insomma, caso chiuso, diciamo così. Adesso poi ci saranno naturalmente altre fasi per chiudere questa vicenda che ha tormentato il Cagliari, che peraltro veniva da una vittoria netta anche dal punto di vista del gioco sul campo dell'Atalanta, e quindi magari non si vuole rompere un equilibrio e si vuole cercare di dare le giuste colpe a chi ha le colpe, e non aggiungere note particolarmente esagerate a una vicenda senza prove, diciamo così, sostanzialmente, per sintetizzare il discorso di Giulini. Allora, nota di servizio a questo ragazzino che avrà tipo 15-16 anni e continua a scrivere gli stessi messaggi, ridere, io gli dico, siccome per agevolare la nostra messaggistica fatta di messaggi di tanti di voi, veramente di ogni squadra, che è riuscita a dare tanta qualità, spunti di riflessione, e non vederla intasata da questi messaggi purtroppo infantili, ma chiaramente poi l'accesso al numero ce l'hanno tutti, io il prossimo messaggio che leggo faccio bloccare il numero, ma ci metto 30 secondi, così evitiamo appunto di intasare la messaggistica con messaggi di gente che manco sa il nome delle squadre che cita. Detto questo, andiamo da Alain Valnega. Alain, buongiorno.
5: Ciao Vince, come stai?
0: Bene, tu dove stai? In che parte del mondo stai adesso?
5: Sono a Barcellona.
0: Ah, dai, sei tornata alla base. Mi mandi messaggi in francese, sei a Barcellona, ogni tanto mi scrivi anche in napoletano, sei veramente un poliglotta straordinario. Allora, Alain, queste tre che ieri hanno giocato hanno dimostrato ancora una volta che saranno loro, principalmente, salvo sorprese clamorose, a giocarsi i primi tre posti. Chi ti ha impressionato di più? La reazione dell'Inter dopo essere andati in svantaggio ancora una volta, la stabilità mentale e caratteriale del Como, o l'aggressività e il tambur battente della Roma?
5: Ma che impressionarmi, la Roma comunque mi stuzzica tanto, perché comunque se riesce a giocare a questi ritmi con questo calcio gasperiano, secondo me la Roma sta fino alla fine se giocherà lo scudetto, e non lo dico per guffare,
0: no ma ne siamo convinti
5: proprio
0: in tanti,
5: sta convincendo la struttura della Roma, come difende. I gol ormai male non lo scopriamo, però come difende, come gioca di squadra, la capacità che ha di alternare l'altezza del baricentro, mi piace, sinceramente col Como sono le due squadre che mi piace più
0: sì.
5: guardare quest'anno in Serie A. Il Como ormai, fino a quando durerà la benzina, un po' la domanda. Sembra che comunque Fabregas stia gestendo bene la sua rosa, e l'Inter, la solita Inter, va sotto di due gol, però ha quella capacità di che quando decide, quando vuole, era, è e rimane la squadra più forte d'Italia.
0: Alen, però, allora andiamo ad analizzare un po'. L'Inter ha un problema portiere in questo momento?
5: Sì, secondo me sì.
0: E quanto può incidere in questa lunga corsa?
5: Io punterei su Provedel, Provedel alle spalle per poter gestire questa pressione. Però sì, ormai il portiere è un ruolo chiave. È un ruolo chiave. L'Inter è andato comunque su dei costi contenuti. Il portiere deve andare a prendere uno che ti fa la differenza. Guarda la Roma, Svilar comunque fa differenza. Fa differenza. Guarda la Juve senza portiere negli ultimi anni, quanti punti ha persi. E alla fine, quando il portiere para, non se ne parla tanto. Però quando non para, lì capisci che comunque quando hai un portiere dominante ti cambia tante cose.
0: E anche perché, per altre vicende, ovviamente una squadra di altre qualità in questo momento, la Juventus l'anno scorso ha pagato a caro prezzo, no? È un portiere che non riusciva a parare e si è messa subito a lavorare su questo. Ma prendeva gol al primo tiro in porta e non aveva chiaramente la capacità in questo momento invece all'Inter, che è molto più strutturata e attrezzata anche qualitativamente, di poter spesso riprendere. È chiaro che più vai avanti più aumentano le difficoltà, più aumenta il livello di difficoltà, più magari si avvicinano le grandi, ma io direi anche già dalla prossima gara con la Roma, ed ecco che la sfida dei portieri può essere un po' l'ago della bilancia tra due squadre che hanno caratteristiche diverse ma che hanno la qualità di vincere l'una con l'altra. Se io sono il portiere che para e l'altro che sta un po' in confusione, abbastanza in confusione, è chiaro che è un problema da risolvere.
5: Ma è chiaro che un portiere, quando non gioca con la fiducia necessaria, hai le squadre rivali che lo sanno e comunque tirano anche di più, vanno a cercare, provano a provocare l'errore. Il portiere ha un ruolo chiave nel calcio. Tutte le grandi squadre hanno sempre avuto dei grandissimi portieri. Adesso l'Inter ha un problema col portiere, questo è esplicito. Deve valorizzare cosa c'ha in casa, e secondo me Provedel può tornare o può avere comunque il rendimento che ha avuto nella Lazio. Non è un portiere top, forse sta soffrendo un po' quel che ha sofferto Di Gregorio a Torino. È la teoria che sempre ti avanzo, che comunque fare il portiere in una grande squadra hai un altro tipo di concentrazione, le esigenze sono diverse e qualcosa cambia nell'interpretazione del ruolo, perché se ti arrivano tre volte e ti fanno due gol, è chiaro che poi comunque la stampa, i tifosi comunque ti attaccano da tutte le parti. Se ti tirano 20 volte e prendi quei due gol, ti guarda più le 18 parate, ed è proprio la differenza, secondo me, tra un portiere normale e un grande portiere.
0: Esatto, e questo sicuramente è importante. Malen, Dybala, la Roma si può appoggiare a questa asse magica per andare a vincere, al di là poi...
5: La Roma ha una struttura centrocampo, sì. Sulle
0: parti, ci aggiungo anche una cosa, comunque... prima di ti fermo un attimo al volo, così ci aggiungiamo anche questo. Io ieri ho visto ancora una volta una prestazione di Mancini eccellente, e sì, soprattutto per come ha recuperato la palla, per l'azione che poi ha portato al gol di Pisilli, cioè ha fatto una roba da difensore, sembrava un centrocampista aggiunto che ci mette grande voglia.
5: Ma Mancini si è calmato, perché Mancini è sempre stato troppo aggressivo, e questo secondo me è merito di Gasperini. Gasperini è l'allenatore che comunque è riuscito a tirar fuori il meglio di Mancini, sia a Bergamo
0: bene,
5: che gli ha permesso, esatto, di andare a Roma, e poi a Roma ha ritrovato un calciatore sì molto attaccato alla maglia, però a livello emozionale era uno che comunque, a livello dell'aggressività, ogni tanto comunque non era del tutto equilibrato. Gasperini ha trovato proprio, gli ha dato le chiavi della leadership di questa squadra, e lui ha assunto la responsabilità, sta giocando ad alti livelli. Quando gioca a nazionale, Mancini non gioca a questi livelli, ricordati in Bosnia, comunque Mancini, vabbè, non bisogna rimuovere il passato negativo, però con la Roma comunque è tra i 5 migliori centrali che esistono in Serie A al giorno d'oggi, chiaramente.
0: No, non ho veramente dubbi da questo punto di vista. Del Como abbiamo detto, ti voglio riportare un attimo in casa Juventus e ti voglio chiedere se secondo te c'è un problema anche Spalletti, al di là di rosa, di qualità di giocatori.
5: Ma questo, guarda, sei molto meglio informato di me, Enzo. La rosa dà per qualcosa in più rispetto alla gara contro il Sassuolo. Ma sono anni comunque. La Juve spende sul mercato. Quest'anno no, o meno, però la Juve spende sul mercato. Colomani quanto l'ha pagato la Juve?
0: 50
5: ha pagato milioni. 45 milioni. Ragazzi, 45 milioni è una spesa comunque importante. Cioè, non bisogna dire che la società non spende. Cioè, adesso Spalletti si deve responsabilizzare e smettere di fare il filosofo. Perché comunque, al giorno d'oggi, con Spalletti mi diverto di più quando lo ascolto in conferenza stampa che rispetto a quando gioca la Juve. La Juve rimane noiosa, non sta applicando un calcio spallettiano.
0: Perché secondo te?
5: Beh, poi comunque c'è la pressione di Antonio Conte. Io sinceramente, per quel che ho visto da quando è arrivato Spalletti a Torino, per la mancata Champions, perché comunque questo pesa tanto, forse non se ne parla, ma pesa tantissimo, e per l'inizio del campionato io andrei su Conte. Non penserei troppo, non darei troppo credito a Spalletti, andrei su Conte. Conte
0: ormai, ma che è successo a Spalletti,
5: morti,
0: secondo te?
5: Conte si sveglia un morto, la Juve è morta in questo momento, ma a livello animico, non ti parlo solo del calcio giocato, a livello animico ha bisogno di un elettroshock, non ha bisogno di un filosofo come Spalletti. E secondo me Conte cambierebbe tante cose a Torino adesso.
0: Ma che cosa è successo a Spalletti per chiudere, secondo te?
5: Non lo so, ma forse con l'età, sai, non so, con l'età sono certe cose che cambiano, forse non si trova bene nell'ambiente Juve, non lo so, forse è rimasto deluso dall'esperienza nazionale, non lo so, non è più lo Spalletti brillante di Napoli che ha vinto lo scudetto, ma anche in conferenza stampa comunque era molto più vivo, molto più diretto. Sì, sinceramente le conferenze stampa sì, fa il filosofo, ma quasi soffre un po' di egocentrismo,
0: si è un po' perso dentro se stesso.
5: Sta mancando qualcosa, secondo me ha perso lo spogliatoio.
0: E si è un po' perso dentro i suoi pensieri, dentro se stesso, non può riesce a trovare
5: anche
0: soluzione.
5: Sì.
0: Alen, ci ritroviamo domani, grazie. Alen Valnegri.
5: Bene, un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Pronto Maracanà a tenervi compagnia per tutto il pomeriggio. Io ringrazio e saluto Andrea Maiocca in cabina di regia.
6: Il ritmo,
0: ringrazio naturalmente tutti quanti voi ancora una volta con tutte le riflessioni, devo dire, estremamente interessanti, che ci hanno permesso appunto di spaziare un po' su tutti quanti i temi. Abbiamo sentito le parole di Giulini, che le riascolterete evidentemente anche durante Maracanà. Noi ci diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, stanno effettuando perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e della D, Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio sulle quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani. In particolare, i PM della DDA di Roma contesterebbero a Masi, Maiolini e Bisignani la diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della Lazio S.p.A., società quotata.
7: Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, Gitanas Nauseda, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Immediata la reazione di Copenaghen. Mosca ha passato ogni limite.
8: È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato una salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane si trovava a bordo del barchino che si è scontrato contro un taxi acqueo insieme al marito, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Taranto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
7: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
8: Perturbazione atlantica in arrivo tra domani e giovedì al centro-nord, con piogge e calo termico in seguito anche verso il sud. L'anticiclone delle Azzorre continua a garantire condizioni di stabilità atmosferica sull'Europa occidentale, estendendo la sua influenza anche verso l'Italia centro-settentrionale. Al contempo, però, il margine adriatico del paese risente di deboli infiltrazioni di aria fresca in quota proveniente dai Balcani, destinate a portare una moderata instabilità sulle regioni del sud.
7: La UEFA ha reso note le prossime sedi delle principali competizioni europee, a partire dalla Champions League, che nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera, e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena di Budapest designata per l'anno successivo.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
11: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
12: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego, perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti.
2: Questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce.
3: Si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non ti aiuta nessuno. Però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi sai, però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere.
4: La partita di ieri mi ha scioccato, sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata.
5: È vero il Bologna rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
6: non è facile,
5: la metà campo, è sempre difficile trovare degli spazi, e dunque hanno avuto pazienza. I cambi mi sono piaciuti di Allegri, e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato.
7: Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã, Marco Piccari e...
1: Francesco Tringali, ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, oggi hai una maglia per chi sta in video, te l'hanno autografata?
1: Sì.
0: Cos'è? Bella,
1: sì, sì.
0: C'è una firma, cos'è?
1: È la firma di Marc Márquez.
0: Dai, che buffone che c'è. Allora, bentrovati. A proposito di Marc Márquez, mi hai dato un assist perché domani andrà la puntata di Motorballi, una puntata... curata con sempre con Daniele Petroselli. Abbiamo fatto una parte dedicata alla Formula 1 e poi c'è tutto un po' il racconto dei tre giorni a Misano, di questa tre giorni di MotoGP, dalle prove, cioè, ci sono anche un po' di cose di colori, tifosi, un po' di racconti, interviste, insomma. Non ve lo perdete a partire dalle
1: 18:30. Mi sembra un motomondiale più equilibrato rispetto a quanto non lo sia la Formula 1, caro Marco.
0: Sì, però lo squalo ha dato il morso, quello certo. Profondo nell'ultimo weekend, quindi penso che vediamo che succede, perché già prossimo fine settimana si corre in Austria, quindi vabbè, lasciamo stare le moto, andiamo al calcio, caro mio, perché ieri sera si è conclusa la quarta giornata con le tre lì davanti, le tre squadre che sono candidatissime alla corsa al titolo, sono loro tre, dai, e tra l'altro hanno già occupato tre piazze, quindi rimane un solo posto per la Champions League. Questo è un altro tema che affronterà, un solo posto, rimane.
1: Sì, un solo posto, perché le tre continuano, nonostante anche l'impegno in Champions League, ad essere dominanti nel gioco, nel risultato, attraverso i calciatori migliori.
0: Nella qualità.
1: Ieri l'unica che ha faticato, ma soltanto il primo quarto d'ora, è l'Inter. Per il resto, alle 18:30 si era vista una altra prova muscolare da parte della Roma, che ha tenuto sotto scacco il Torino con poi un bel 2-0 del solito male nel gol di Pisilli, ma praticamente poca sofferenza, vittoria pulita con i suoi interpreti migliori, Gasperini che continua a far giocare i giocatori migliori nonostante, insomma, un turnover che al tecnico non piace, e poi in contemporanea il Como 2-0, stessa situazione della Roma,
0: molto...
1: ma gol finale da parte del Parma, totalmente ininfluente, è un'altra grande partita del Como. In serata invece sembrava poterci essere, insomma, una sorpresa, la sorpresa nel primo quarto d'ora c'è stata. Ma è un'illusione che è durata veramente molto poco.
0: Ci si illude facilmente, ma quando si ha di fronte l'Inter c'è poco da illudersi. E quindi, no, al di là di tutto, dobbiamo dire una cosa: è una corsa sicuramente a tre. Poi vediamo se è una corsa a tre, perché oggi dobbiamo anche farci una domanda: chi è la vera antagonista dell'Inter? Perché noi l'Inter la dobbiamo, come dice anche Kivu, siamo la squadra da battere. E quindi sono una squadra che segna a raffica, è vero, incassa qualche gol, questo è vero, ma quando suona la carica, perché sembra come che ci sia una trombetta, a un certo punto decidono, qualcuno la suona, no? Sai, il vecchio Torino, il grande Torino, quello di Superga, di Mazzola, quando
1: il risveglio della truppa,
0: suonava una tromba in quel mitico stadio, si tirava sulle maniche Mazzola e il Torino travolgeva praticamente gli avversari. L'Inter è la stessa cosa, cioè qua dice agli avversari, vabbè, facciamoli giocare un pochettino, poi quando proprio suonano questa carica, loro sono come un fiume in piena che esonda e non c'è niente da fare, in quel momento vieni travolto. Ricordiamoci che ha travolto l'Udinese, che era partita bene in questo campionato, aveva dato dei segnali positivi come squadra, una squadra fisica tra le altre cose, quindi non... E niente, ieri è stata praticamente spazzata via dall'Inter con questa forza, con Lautaro che guardava.
1: Sì, Lautaro Di Marco in panchina, l'hanno risolta in poco tempo con due gol in pochi minuti, tra il bellissimo gol di Carlos Augusto da fuori, poi Barella e poi la festa, il banchetto, il festival del gol nel secondo tempo con un clamoroso 5-3. Rimane soltanto... diciamo l'appiglio, il tema portiere, perché caro Marco,
0: ne parliamo oggi, perché quello è un tema,
1: definisce un Martinez non all'altezza di questa titolarità in casa Inter. C'è da dire però che ieri Kivu lo ha difeso allo stesso modo, stesso identico modo in cui Spalletti continua a difendere Kolo Muani. Ha detto semplicemente Pepo Martinez continuerà ad essere il primo portiere
0: Beh,
1: dell'Inter.
0: Ma lui però sta bene, perché tanto sa che lì davanti poi c'ha una, l'artiglieria pesante che gli risolve le situazioni, quindi tra virgolette sta tranquillo sotto questo aspetto. Però dobbiamo dire, l'Inter veramente, adesso al di là di tutte le battute, ha una forza travolgente impressionante. Quando decide non ce n'è proprio per nessuno. La Roma ha fatto bene, perché la Roma ha giocato una partita, io dico sempre quelle partite complete, perché ha dominato secondo me il primo tempo, poi nel secondo tempo ci sono state delle difficoltà, le ha gestite, è una squadra che sa difendersi anche bene, pronta a colpire, ha fatto i cambi Gasperini senza guardare in faccia nessuno ancora una volta, il Como possiamo dire stessa cosa, altra squadra completa che sa attaccare, sa difendersi, ha qualità, quindi sicuramente sono loro due che contenderanno il titolo all'Inter, ma io credo, e lo dico subito, che la vera antagonista dell'Inter è l'Inter, cioè per me fa tutto l'Inter, cioè se vuole vincere questo scudetto secondo me lo vince. Vediamo adesso la prossima partita, che è molto delicata, è un passaggio già importante alla quinta giornata, la sfida con la Roma, perché se dovesse vincere questa partita
1: chi?
0: L'Inter. Veramente ha ragione Recalcati, si rischia di vincere lo scudetto a gennaio.
1: Allora noi dobbiamo, la partita di sabato è...
0: Per l'interesse del campionato noi dobbiamo sperare che non ci sia una vittoria, adesso lo dico, i tifosi dell'Inter si arrabbieranno tutti, però per l'interesse del campionato sarebbe meglio che l'Inter non vincesse, perché se batte pure la Roma, questa Roma che sta così in condizione positiva e tutto, allora sarebbe un segnale di forza enorme, enorme. L'Inter può dare questo segnale di forza.
1: Sì, è una partita particolarissima. Arriva la quinta giornata, già il vero scontro diretto del campionato è questo. Soprattutto perché aumenta l'importanza, considerando che si gioca in casa della Roma, e sappiamo quanto in questo momento l'entusiasmo dei giallorossi sia un fattore in questa classifica così splendida, e soprattutto l'aumenta, caro Marco, perché ci apprestiamo poi a vivere una sosta molto molto lunga, che di fatto insomma farà bollire ancora di più un risultato a favore dell'uno o dell'altro, perché pensiamoci lunedì, pensati lunedì, caro Marco, con 2-3 settimane davanti senza campionato.
0: Due settimane nette.
1: Due settimane senza campionato.
0: Guarda che questa partita qui è importante per tutti,
1: con l'Inter o con la Roma che vincono, e che pensa che
0: è l'onda lunga che ti porti dietro per due settimane, cioè te la porti dietro in modo positivo se vinci e in modo negativo se perdi, poi bisogna vedere come perdi, perché c'è modo e modo per perdere. È una partita veramente bella, è una partita
1: oppure
0: sana.
1: L'altro scenario, scusami,
0: che ne approfitta il Como,
1: è un pareggio con vittoria del Como, sorpasso,
0: e anche lì sarebbe onda lunga,
1: primo
0: proprio
1: posto.
0: Tu immagina Braglia qui, se succede una cosa del genere, noi non siamo più, non viviamo più con Braglia che mi bombarda continuamente di messaggi sul fatto che,
1: anche se mi devo correggere, perché se Como e Lazio vincessero e Inter e Roma finisse in pareggio, ci sarebbero 4 squadre a 13 punti, perché il Como noi ce lo pensiamo a punteggio pieno, ma in realtà il Como ha pareggiato la prima partita con l'Udinese, e quindi ci potrebbe anche essere uno scenario di 4 squadre a 13
0: però, insomma,
1: punti.
0: È il Como che conta.
1: 4 in testa.
0: È il Como che conta, le altre insomma non so, squadre che mettono paura per la lotta per lo titolo,
1: numericamente.
0: Va bene, quindi chiediamo anche veramente chi secondo voi è la vera antagonista dell'Inter, perché ieri sera insomma al di là di tutto l'Inter ha dato un altro segnale di grande forza, le altre sono forti, non c'è dubbio.
1: È chiaro che per caratura di squadra ti verrebbe da dire subito la Roma, perché è il centravanti più forte del campionato, perché ha una struttura di squadra anche con più esperienza, più quantità rispetto al Como, che ha un gioco bellissimo per carità, però poi è il risultato che conta. Tu puoi giocare bene, però devi avere una caratura di squadra per rimanere nel ritmo, no? Da maratoneta fino alla fine.
0: Non c'è dubbio. Allora, poi dobbiamo dire anche che questo Balerdi è veramente bravo.
1: Molto bravo. Ieri
0: ha fatto una gran partita in difesa della Roma.
1: Molto bravo. No,
0: Gasperini ha detto che lo ha gli ricordava Baresi. Che è un accostamento importantissimo. Ieri però ha fatto veramente una gran partita. Quindi, sai, si incontrano la migliore difesa del campionato contro il miglior attacco. Queste sono belle cose. Quindi l'Inter che segna tantissimo, ha un reparto offensivo che forse in pochi possono vantare in questo momento. Leggevo una statistica proprio questa mattina, adesso se la riprendo la vado a recuperare se ci riesco, però insomma ha
1: sì,
0: un
1: gol fatti, allora Roma gol subiti 1,
0: sì,
1: gol fatti 12, Inter gol subiti, scusami, gol fatti 13, quindi siamo lì.
0: Miglior attacco contro la migliore difesa.
1: Sì, siamo lì.
0: Poi dice, leggevo questa, che i numeri e profondità da Big Europea, solo il Bayern Monaco ha più marcatori diversi rispetto all'Inter. I nerazzurri hanno mandato in gol 9 giocatori, 5 dei quali già a quota 2. Soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio. Hai capito? Qui a livello europeo c'è questo paragone niente male di una squadra che manda in gol parecchi giocatori, e questo è sicuramente un grande merito, no? Di quello che ha costruito Christian Kivu.
1: Sì, dall'altra parte invece c'è un giocatore come Malen, che è anche il terzo giocatore nella storia della Roma a realizzare più di 5 reti, 6 nelle prime 4 gare stagionali della Roma, dopo Pedro Manfredini negli anni 60-61 con 7 gol e poi Francesco Totti nel 2001-2002. Quindi numeri incredibili, in 4 giornate 6 gol, e viaggia verso una media e dei numeri pronti a battere quelli che sono i record e in condivisione di Higuain e Immobile con 36 gol. Dai,
0: adesso tra poco sentiamo qualche audio dei nostri ascoltatori sulle domande che abbiamo fatto, anche sulle loro riflessioni. Poi ricordiamo anche che alle ore 14 parla Morim, e poi lo andremo a commentare nel corso del pomeriggio, perché il Milan si avvicina all'impegno di Europa League. Poi ci sarà anche la Juventus già da domani, quindi vigilia pure per la Juve, le due squadre italiane impegnate appunto in questa competizione. Un Milan che deve fare anche delle scelte, un Milan che deve ripartire secondo me dal secondo tempo di Roma, e quindi capire se verrà un po' confermato in blocco quel Milan lì che ha fatto bene e che però porta al sacrificio di qualche giocatore importante, tra cui Modric. Ieri per esempio Bucchioni nel suo editoriale ha scritto che in questo momento, diciamo, frena un po' il Milan secondo lui, mentre per Legatti difende Modric, non può essere messo in discussione. Io su questa cosa non sono mai d'accordo fino in fondo, perché tutti possono essere messi in discussione, e quindi vabbè, altro punto di vista delle scelte che Amorim dovrà fare. Ecco, per esempio c'è un messaggio di un ascoltatore che adesso prendiamo. Ieri l'ho detto anche Francesco e lo ribadisco, rimango convinto che tra Juventus e Milan, il Milan ha più margini per poter crescere.
1: Il Milan deve trovare innanzitutto il prototipo di formazione,
0: esatto,
1: migliore, l'11.
0: Però si può capire che lui
1: che
0: adesso sia un
1: titolare,
0: po' disorientato, no?
1: Adesso,
0: cioè, sta facendo delle prove.
1: Adesso sta migliorando questo Milan soltanto con i cambi del secondo tempo, perché a Torino rischia di vincerla grazie agli ingressi di Sisse e Chukwueze, e vince, sì, per poco non vince la partita. A Roma la risolve nel secondo tempo con i cambi Moreira su tutti. Quindi secondo me ancora non ha le idee chiare di quale sia l'ossatura forte di questo Milan. Noi non abbiamo la possibilità di fare un 11 specifico, però ci sta lavorando, ma ci sta lavorando con anche questa fragilità di un centrocampo che non sopporta un tipo di gioco. Lui, parlando di Modric, ha detto: se noi impostiamo la gara con corse frenetiche avanti e dietro, non diventa una gara poco diciamo incline alle caratteristiche di Modric. E però io sono del parere che in questa squadra tu debba rinunciare a grande malincuore, vedendo la potenza e la leggenda in questo caso di Modric, ma devi fare di necessità virtù. Allora fare una scelta coraggiosa e fare un centrocampo un po' più di gamba, perché è quello che sta mancando in questo momento al Milan.
0: Vediamo che scelte farà, e anche in occasione di questa partita di Europa League. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire un po' di audio, poi recuperiamo ancora qualche qualche approfondimento, e dopo avremo nella seconda parte anche l'arrivo di Marco Palma, che ci presenta altri tre giocatori che sono arrivati nel nostro campionato tre giovani, e con lui andremo ad analizzare un po' questi ragazzi. Vai, andiamo a qualche altro.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Per quanto riguarda le partite di ieri, bene, diciamo tutte. Dopo la Champions le partite sono sempre un po' particolari, perché qualche cambio viene fatto, però come sempre l'Inter c'ha queste partenze d'amnesia che io non riesco a concepire in una squadra top. Cioè, gli succede troppo spesso e non puoi partire sempre 2-0 per quegli altri o subire sempre due gol, anche perché non sempre ne fai tre o più. Questa è una cosa da va risolta e a più presto. E soprattutto l'Inter, e ormai sono diversi anni che non ha un portiere top.
0: Eccolo. Vedi, questo è uno dei problemi. Secondo me è questo il problema. Poi va bene, poi ci torneremo su questo. Un altro messaggio, dai, poi devo leggere due cose. Vai.
3: Ciao Marco da New York.
0: Ah, New York.
3: Premesso che l'Inter è la più forte, sicuramente vincerà lo scudetto. Ma perché, diciamo, è più forte anche della Roma e del Como. Ma non pensi ci sia un problema in difesa e in porta? Perché tre gol ieri, due con Napoli.

0: finché c'è una squadra così, io mi preoccupo meno dei gol incassati, perché sono convinto che poi arriveranno anche partite dove i gol non li prenderà l'Inter. Però una squadra che produce così, che ha una forza propositiva di questa portata, ieri mi sembra che abbia fatto 12 tiri in porta, nello specchio, perché per me contano quelli, noi tiri totali, e ha prodotto un'enormità di occasioni, degli X gol, degli XG clamorosi, se andate a vedere, altissimi.
1: Goal, 3-11,
0: una roba altissima. Quindi io sinceramente, se vedo una squadra che produce questa portata, cioè l'Inter gol è proprio, mi sembra, lo diceva Stefano, è nell'aria quando attacca, dice adesso arriva. Io sul 2-0 non mi sono preoccupato per niente, devo essere sincero. Ho detto grande partenza dell'Udinese, adesso vediamo che succede. Adesso
1: sì,
0: vediamo se il tornado comincia a girare.
1: Io sono d'accordo sul fatto che ci sia un problema difensivo, che in questo momento stai pagando un portiere a cui manca un po', che ha perso sicurezza, sì, che deve ritrovare un po' più di serenità. È una difesa che, se ecco, tu prima parlavi giustamente parlavamo dell'anti-Inter. In questo momento la difesa dell'Inter, allora, se l'attacco ci piace, è strepitoso, manda in gol tantissima gente, la difesa dell'Inter in questo momento rispetto alle altre ha un problema che adesso devi chiamarlo così, perché non ha la stessa solidità che ha sicuramente più la Roma e forse anche più il Como. Nonostante hai messo dentro gente importante, il portiere sta un po' mancando, e soprattutto tra Pavard, Stones e i tanti cambi non riesci in questo momento a trovare una solidità netta, precisa e forte, così come ce l'hanno le altre due.
0: Vediamo, già le prossime partite ci potranno dare delle indicazioni migliori. C'è una domanda che ci rigira un ascoltatore che gli rispondiamo al volo. Merck scrive: ciao Marco e Francesco, ma mi spiegate com'è possibile che Milan e Juventus, che hanno speso più di 150 milioni, non hanno costruito una squadra competitiva per lo scudetto e addirittura per i primi 4 posti? La Lazio, senza purtroppo soldi, ha creato una squadra molto più competitiva. Un abbraccio, Merck.
1: No, fermi tutti. Non puoi dire che la Lazio, secondo me, sia più competitiva di Juventus e Milan. La Lazio è una squadra forte, ma che è destinata ad arrivare sotto a Juventus e Milan. Poi, se non arriva, grideremo al miracolo o alla grande delusione di una delle due, o di entrambe, o nessuna delle due. Ma in questo momento non ci possiamo, diciamo, far illudere dai risultati che la Lazio sia più forte di Juventus e Milan, Marco.
0: No, però
1: identità più precisa,
0: costruita meglio.
1: È costruita in un certo
0: meglio
1: modo.
0: Cioè, nel senso, diciamo anche forse fortuna, la Lazio ha il centrocampo più forte di quello di Milan e Juve in questo momento. Cioè,
1: d'accordo.
0: Più completo, non più forte, più completo. E quindi questa è una carenza importante che ha, ad esempio, la Juve. La Juve non c'ha qualità in mezzo. La Juve c'ha due giocatori che vanno a rallentì. Corro più io che ho 54 anni. Cioè, ha due giocatori che sono fermi. Ed è grave, lì in mezzo non c'è qualità, ma questo è un problema che c'era l'anno scorso. Io, quando quest'anno ho detto: signori, guardate che la Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, qui mi ricordo uno che è sparito, magari, che mi mandava le formazioni e me le metteva a confronto: no, ma la Juve se recupera questo, se Douglas Lins torna calciatore e Kop Manes c'ha un centrocampo più forte della Juve, dove sei finito, amico mio? Scrivimi ancora, magari condividiamo questa cosa, perché è sparito dopo la partita dell'altra sera. E io dicevo: no, guardate che il centrocampo è rimasto come l'anno scorso, anzi forse peggio. L'attacco, vogliamo parlare dell'attacco? L'attacco non esiste in questo momento. In questo momento non esiste l'attacco della Juventus.
1: Se deve entrare Zegrova,
0: ragazzi, non esiste,
1: ragazzi.
0: L'acquisto vero della Juventus è uno solo, è il portiere. La Juve, quindi io oggi lo dico, voglio criticare anche il mercato di Carnevali, perché con tutto il rispetto e il grande, diciamo, stima che ho per questa persona, però noi siamo qui per analizzare quello che è il campo. Oggi il mercato fatto della Juventus non va. E questo mercato qui, se lo faceva il signor Giuntoli o il signor Comolli, che hanno fatto Comolli soprattutto, perché poi Giuntoli, ci sono dei giocatori che adesso sono fondamentali, se no non cammini nemmeno. Se lo facevano questi due, qui partiva la rumba al Maracanà, ricordiamocelo. Sì. Dobbiamo essere onesti, questo mercato ad oggi non ha prodotto niente.

0: c'è soltanto il portiere. Su Lugumì lo sapete quello che penso, un buon difensore, ma non stiamo parlando di un fenomeno che svolta la difesa. Quindi attenzione, Spalletti ha tante colpe, però mettiamo anche un pochettino di pressione su chi ha costruito questa Juventus, perché insomma anche questi fanno parte del gruppo Juve. Il Milan, io vi dico, continua ad avere una sensazione positiva e quindi io mi aspetto ancora un po', perché credo che Amorim possa, se riesce a trovare la giusta, diciamo, strada, questo Milan qualcosa può fare per il quarto posto, non di più, per il quarto posto. E dopo lì c'è tutta una serie di squadre, vediamo se la Fiorentina risale, perché la Fiorentina comunque i giocatori li ha comprati, con Vanoli troverà un assetto per poter fare più risultati. E la Lazio può rimanere in quella zona? Anche perché il Bologna è crollato, il Bologna è in zona retrocessione, il Bologna ha fatto 2 gol in 4 partite, non gioca.
1: L'Atalanta,
0: punto interrogativo. L'Atalanta ritroverà Sarri? Perché questa è la domanda, cioè la Dea ritroverà Sarri? Perché al momento non si vede Sarri, è inutile fare i discorsi di Federico, ci servono i mesi, gli anni, i giorni, lasciamo perdere, parliamo di calcio, non si vede. Quindi vediamo, ma la quarta posizione, le prime 3 sono quelle, non c'è niente da fare. C'è un altro audio? Vai, e poi ci fermiamo, siamo già in ritardo. Vabbè,
2: ciao Marco, allora io sono d'accordo con te, l'Inter è fortissimo, che gli vuoi dire. Però se questi pensano di prendere sempre 2 gol prima di reagire, prova a farlo con la Roma, vediamo se poi riesce a recuperarglieli.
0: Beh, questo è vero,
2: io
0: poi
2: non sono convintissimo, ma non è che gli può girare sempre bene, perché Napoli elogi, ma torniamo sempre là, se anche sano si mangiava quello che stai mangiando, staremmo parlando d'altro.
0: Però Turam si è divorato un gol prima, sai, con i gol dei 6 mai si va lontano. Però dobbiamo fare, allora la domanda che fa lui è giusto, la difesa, ok, però rigiriamo un attimo anche il discorso, la difesa della Roma reggerà l'urto dell'Inter? Perché anche questa è una domanda che bisogna, cioè affronta una squadra, la più forte squadra in questo momento, la Roma, che ha trovato fino ad oggi a livello offensivo, quindi deve sostenere un urto anche la Roma. Quindi se c'è il problema difensivo dell'Inter, c'è anche il problema dell'urto che deve subire la Roma, e quindi vedere se questa poi squadra riesce a sostenere anche un urto offensivo così forte. Vediamo. Ci sono tutti quei siti, dai. Vediamo. Ci dobbiamo fermare? Io sarei andato avanti. Vabbè, fermiamoci. Pausa, che arriva Marco Palma tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendine al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Dici identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, vera passione sportiva.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
2: Ci siamo, ben trovati di nuovo da Marco Piccoli e Francesco Tringali. Stavamo dando un'occhiata un po' di news e aggiornamenti. E allora dobbiamo dare il buon pomeriggio a Marco Palma. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ben trovato.
4: Ciao Marco, come stai?
2: Io
4: hai fatto
2: bene.
4: Una bella trasfertina, eh? Hai fatto una trasferta simpatica fuori dal calcio, che ti ho invidiato tantissimo, e ti ringrazio soprattutto per avermi coinvolto con i video e le foto, che sono state spettacolari. Del tuo,
2: sì.
4: Parliamo della
2: grazie,
4: tua esperienza
2: grazie.
4: A Misano.
2: Grazie. Poi prima di andare da Marco c'è qualche messaggio, non so, Giacomo dice ha fatto 7 tiri in porta, chi l'ha fatti però? Perché messo così noi non capiamo chi l'ha fatto, abbiamo parlato di tante cose.
3: L'Inter forse.
2: No, l'Inter ha fatto 12 tiri. 12 tiri in porta, le statistiche ufficiali dicono questo, quindi forse Giacomo le hai quelle non aggiornate, ti sei fermato prima al settimo tiro e non hai quelle successive. Allora, Marco, chi ci presenti oggi?
4: Beh, andiamo sempre Marco con altri tre ragazzi che sono arrivati in Serie A nell'ultimo calciomercato, tanto li stanno praticamente inserendo. Il primo di cui parliamo è uno che gioca nel Genoa, l'ha preso il Genoa e piace tantissimo a Daniele De Rossi, si chiama Franz Ethan Maitre, è un ragazzo del 2005, è un ragazzo svizzero, ha 186 centimetri e piede destro. Lo vediamo nella grafica in mezzo al campo perché sì, è vero, lui nasce proprio come centrocampista centrale, ma la sua duttilità ha fatto sì che si sappia esprimere benissimo anche sulla fascia, tant'è che, come dicevo prima, piace molto a De Rossi, l'ha inserito nelle 4 partite che ha giocato il campionato. Maitre è sempre entrato, anche se il Genoa non ha avuto grandi risultati, sia come centrocampista centrale sia come esterno a destra, perché è dotato anche di un'ottima corsa. È un ragazzo che ha raggiunto la prima squadra nel 2024, è cresciuto in Svizzera nel Thun, una squadra che l'altro anno ha stupito un po' tutti, essendo neopromosso ha vinto il campionato svizzero il Thun, e immaginate che il ragazzo è stato uno dei protagonisti proprio anche di questa vittoria del campionato, ed è piaciuto tanto. Il Genoa già lo seguiva da tempo, De Rossi gli è piaciuto e hanno investito ben 6 milioni con dei bonus per portare questo ragazzo, e come dicevo prima l'hanno messo subito dentro. È uno che c'ha ritmo, ha un'ottima struttura fisica, velocità, esplosività nelle ripartenze da fermo, e proprio questa è una caratteristica, nei ribaltamenti di fronte lui è molto bravo, e infatti lo stanno usando un pochettino, visto che il Genoa ha qualità in mezzo al campo, De Rossi gli sta dando un po' spazio sulle fasce, e magari la crescita del Genoa passerà anche per la crescita di questo ragazzo, che ha fatto sempre bene anche nelle nazionali giovanili svizzere. Devo dire che per la sua dettalità, per la sua capacità di giocare al centro e giocare sulla fascia, ho azzardato un paragone con Joe Ellington, il brasiliano del Newcastle, che è anche un altro giocatore che abbiamo visto nascere esterno quasi, per poi andare in mezzo al campo e diventare uno che fa legna e dà classe. 6 milioni di euro, quanto l'ha pagato il Genoa, quindi un giocatore da seguire, Franz Ethan Maitre.
3: Io l'ho visto dal vivo in Lazio-Genoa, caro Marco, mi ha fatto una bellissima impressione. Gli stanno però dando pochi minuti, cioè nel senso 10 minuti, massimo un quarto d'ora gli ha dato. Secondo me se lo sfruttano di più, perché è un giocatore che c'ha gamba e devo dire anche una bella personalità. Però non ho capito perché
4: sì,
3: in questo
4: bravo.
3: Momento in cui Genoa sta, no, a cui manca un po' di quel cambio di passo, lo stanno... Secondo me meriterebbe un po' più spazio, perché è un giocatore molto interessante. Ho visto tutte e 4 le partite, ma dal vivo l'ho visto a Roma ed è un bel, mi sembra molto interessante.
4: Sì, che poi può essere utilizzato anche sulla fascia destra, è partito Norton Caffi che l'hanno venduto, quindi magari potrebbe essere messo anche lì, e come diciamo, hai visto, dinamicità, gamba, ripartenza, poi quando dovesse adesso durare posto al centro, l'esterno potrebbe essere un ruolo. Comunque, come hai detto tu, l'ho visto anche io contro la Lazio e ci ha avuto un buon impatto
3: sì,
4: in campo, quindi
3: sì,
4: un ottimo giocatore.
2: Bene, andiamo al secondo.
4: Il secondo è un ragazzo più giovane, è del 2006, lui si chiama Sankun Diawara. È un ragazzo francese di 190 centimetri, ha un piede sinistro veramente molto buono. buono, è un difensore centrale e ha preso il Milan. Forse se ne è parlato poco, proprio perché è un 2006 di questo acquisto del Milan. E questo è un giocatore veramente molto interessante. Se andate a vedere i tabellini delle prime quattro di campionato, è sempre stato in panchina, quindi aggregato fisso da Amorim nella prima squadra. Tant'è che proprio Amorim ha dato l'ok per questo ragazzo che già conosceva e aveva, quando era a Manchester, aveva un po' l'interesse anche, seguiva già Diawara. Questo è, come dicevo, l'ennesimo Diawara del calcio. Lui ha origini francese, ma origini senegalesi. Ragazzo è aggressivo in marchiatura, dominante nel gioco aereo, perché questi 190 centimetri li fa pesare, ma poi è bravissimo nell'anticipo e nel recupero di palla. Nonostante 1,90, pure questo sulla fascia c'è una gran corsa, tant'è che lui è un prodotto del Troyes e nel Troyes si è esibito sia da centrale sia da terzino sinistro, e da terzino sinistro ha comunque dimostrato corsa e soprattutto la capacità di dare assist e dare passaggi precisi, perché il sinistro è molto molto educato. Questo ragazzo inoltre ha una grossa personalità, perché nelle giovanili che ha fatto con il Troyes era sempre il capitano, era sempre quello che guidava la difesa, sia in una difesa a 4 particolarmente con gioca al Troyes in Francia. Lui da centro-sinistra però era un po' sempre il leader. Questo ha fatto sì che il Milan l'ha seguito, Amorim lo seguiva a Manchester, l'incontro delle due cose hanno fatto sì che il Milan ha investito 2 milioni di euro, non tantissimo su questo ragazzo, però ci sono una serie di bonus facilmente raggiungibili, tra cui le convocazioni o proprio le panchine che sta facendo, per dare qualche denaro in più al Troyes. Però, come ho detto, Amorim piace, perché questa sua proprio capacità di essere attento in marcatura, di essere aggressivo e soprattutto questa capacità di saper trattare il pallone e di ripartire, caratteristiche che poi al tecnico portoghese piacciono tanto. Quindi questo ragazzo è stato inserito 3 milioni di euro. Devo dire, chi ci può ricordare? Ci può ricordare Anwar, il ragazzo Anwar, il ragazzo quello che è stato comprato dal Chelsea in prestito dal Crystal Palace in Italia, dall'Atalanta, quel tipo di ragazzo là. Anche lui è un mancino, anche lui sa fare il centrale, sa fare l'esterno, quindi può un po' ricordare quel giocatore. Anwar era forse troppo caro, il Chelsea ha investito tantissimo, però per avere uno con quelle caratteristiche il Milan ha puntato su Sakun Diawara.
2: Beh, dai, speriamo che possa trovare spazio, magari a dare una mano anche in difesa, essendo molto molto giovane.
4: Visto che lo stanno facendo benissimo in difesa.
2: Poi se Amorim lo conosce e ha dato il suo benestare,
4: lo conosceva.
2: Anche, esatto, ci sarà anche un motivo, no? Altrimenti poteva evitare. Bene, andiamo al terzo.
4: E il terzo, forse fra i tre che abbiamo detto, sicuramente il giocatore più tecnico, più fantasioso, si chiama Tony Fernandez. È un ragazzo del 15-7-2008, giovanissimo, spagnolo, è 177 centimetri e questo sì che c'ha un mancino educato, ma veramente educato, un trequartista, l'ha preso il Venezia, forse anche lui passato un po' sotto, ma questo ragazzi secondo me è un grande acquisto, perché e soprattutto lui da piccolino proprio comincia nelle spagnole, ma è cresciuto nella Masia del Barcellona e ne ha preso proprio le caratteristiche che ti danno se fai quel ruolo crescendo in quella scuola, cioè la fantasia, cioè l'imprevedibilità, cioè la capacità di dribbling, di battere le punizioni, di calcio d'angoli, di saper saltare l'uomo. Ce l'ha tutte queste caratteristiche. Il Barcellona, la Masia ne crea tantissimi e tanti rimangono a Barcellona, forse i più grandi, ma tanti vengono dati anche un po' in giro per l'Europa. E Tony Fernandez fa parte di questo caso, perché lui è un trequartista, basta andare anche sulla fascia, ha molta eleganza, è pericoloso al tiro, bravo nell'assist, e nonostante un 2008 il Venezia lo tiene in prima squadra e nell'ultima partita lo ha anche inserito in campo, perché è uno che può cambiare le carte in gioco facilmente con un dribbling saltando l'uomo. Poi è 177 centimetri, quindi non altissimo, veloce di gambe, ma soprattutto c'è un'ottima visione di gioco, un'ottima visione proprio di gioco in tutto il campo. E il Venezia si sono informati per far capire bene questo ragazzo, mi piace dire le cifre. Il Venezia ha dato 5 milioni e ha garantito 5 milioni a Barcellona con l'obbligo di riscatto che verrà fatto la prossima estate, questa estate la passa in prestito, ma il Barcellona si è riservato due diritti di ricompra, uno nel 2028 a 27 milioni di euro e uno nel 2029 a 35 milioni di euro. Hanno stabilito queste cifre, immagino, perché le potenzialità di Tony Fernandez ci sono sempre state, e una squadra come Barcellona col talento che c'ha si riserva nel 2009, lui è un 2008, quindi a 19 anni, la possibilità di comprare il ragazzo a 35 milioni d'euro. Quindi penso che se possa sviluppare quello che si è visto fino adesso di Fernandez, magari darà una mano al Venezia. A me ricorda, anche se penso che possa possa avere uno sviluppo maggiore, Asensio, Marco Asensio, che adesso gioca nel Fenerbahce, cioè non l'abbiamo visto con la Roma perché penso che era squalificato, infortunato, però Asensio è un giocatore che stava a Real Madrid, piede sinistro, quel tipo di adattabilità trequartista sulla fascia. Il valore? I 5 milioni dell'obbligo di riscatto, poi vedremo se si arriveranno le cifre, insomma, altissime che ha fissato il Barcellona per la ricompra. Quindi un occhio a Tony Fernandez, soprattutto a Roma. Ci sarà Venezia Lazio, e magari chi segue la Lazio in primis potrà vedere questo ragazzo e probabilmente potrebbe entrare. Quindi Tony Fernandez.
2: Bene, bene, bene, bene. Questi sono questi tre profili che sono stati scelti da Marco, che sono arrivati questi tre giocatori. Vediamo se riusciranno a trovare un po' di spazio, no? Questo campionato.
3: Sì, molto, sono tutti molto interessanti. McTree lo conosco meglio rispetto agli altri, però anche quello che ci diceva sulla ricompra del Barcellona, evidentemente esiste la possibilità che Fernandez possa essere un crack nei prossimi anni, perché altrimenti dei club esperti come quelli spagnoli, specialmente quelli del Barcellona, non si sarebbero tenuti una ricompra così importante, anche scaglionata negli anni.
2: Va bene, va bene, va bene.
4: Sì.
2: Marco, come sempre, non so se vogliamo aggiungere qualcosa di particolare, oppure diciamo possiamo anche terminare qui il nostro collegamento.
4: Beh, Marco,
2: devo far vedere una cosa.
4: Abbiamo presentato uno del Venezia, ma ne ha presi diversi di ragazzi. Venezia e il Monza, voglio segnalare, anche se non stanno ancora facendo risultati ottimi, hanno inserito una serie di ragazzi che ce ne sono 3-4 da seguire per squadra. Voglio dire anche Varela, sembra facile parlarne adesso, ma un ragazzo giovanissimo, lo è il Monza, che ha già fatto 3-4 gol per Coppa Italia. Quindi si sta andando verso la ricerca di ragazzi, forse anche a discapito di fare questi instant team. Le squadre che tendevano a salvarsi mettevano questi mamma santissima, pagatemi il termine, passatemi il termine. Adesso invece si sta provando a inserire anche i giovani, che se ci si salva forse c'è anche più soddisfazione.
2: Bene, bene, bene, bene. Marco, noi per il momento ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo la prossima settimana, prepara altri tre giovani e quindi a presto. Grazie e buon lavoro e buona settimana, Marco.
3: Ciao Marco, grazie.
4: Grazie.
2: Allora, poi vi devo far vedere una cosa che magari domani presenteremo ancora un po' più nel dettaglio, tra poco ve la faccio vedere, però andiamo a sentire ancora qualche audio in questa anteprima, vai.
5: Buongiorno Maracanã, saluti. Buongiorno. Da Alessandro. Allora, le tre hanno giocato ieri. Il Como sarà, secondo me, darà filo da torcere quest'anno, ancora più in alto dell'anno scorso, secondo me, perché la squadra sembra anche acquisito una maturità. La Roma, la sensazione che abbiamo tutti è che sia la candidata numero uno a vincere il campionato, per equilibrio proprio tra i risultati, tra la fase offensiva e quella difensiva. L'Inter è impressionante perché quando decide di giocare sembra non appartenere proprio a questo campionato, forse una squadra di Premier, non lo so, però troppi svarioni difensivi. Già se lo fai all'Olimpico ho i miei dubbi che riesca a rimontare due gol, quindi per il momento secondo me la Roma parte avanti a tutti.
2: Vabbè, vediamo la Roma davanti a tutti. Poi ci sono altri messaggi. L'Inter deve temere solo l'Inter, non è presunzione, la verità, essendo la più forte, però deve essere più brava, perché se sei forte e non più brava rischi la figuraccia. Per il quarto posto penso andrà a chi tra Napoli, Juve e Milan sistemerà e avrà il miglior centrocampo. Che ne pensate? Si sistemerà? Al momento la fotografia è quella la battaglia.
3: La battaglia in questo momento è chi tra i tre allenatori, tra Allegri, Amorim e Spalletti, che mi sembrano comunque tre allenatori per certi versi ognuno a modo suo in difficoltà, perché ognuno ha le proprie problematiche.
2: Chi sta peggio è Spalletti. Allegri così e così. Noi secondo me sta meglio di tutte e tre. Di questi tre io vedo meglio, però nelle difficoltà, perché ci sono delle difficoltà.
3: Ecco, chi riuscirà a sistemare presto i suoi problemi, a uscire da questa situazione, deve mandare sicuramente un segnale al campionato. Fammi dire, molto bene il Cagliari, perché è lì a 9 punti con una bella vittoria di sabato contro l'Atalanta, ma Cagliari bene, Cagliari è ripartito bene, non ci avrei scommesso all'inizio vedendo la formazione del Cagliari, invece evidentemente hanno fatto un buon lavoro, bravo Pisacane, che adesso deve mantenersi lì, perché l'obiettivo è quello, però bene anche il Cagliari.
2: Bene, bene, bene. Senti, invece ieri sembrava più vicino, oggi più lontano, Icardi? Sembra che Gattuso abbia bloccato tutto?
3: Ma secondo me più vicino non è mai stato. Adesso secondo me più Icardi che vorrebbe...
2: Che sta premendo
3: per andare, accetterebbe anche...
2: E Gattuso ha detto no.
3: Gattuso non è convinto, pare. Non è convinto più. Vabbè, che altro perché...
2: L'allenatore è lui.
3: Perché crede tanto nel gruppo che ha creato, crede tanto in Pinamonti per cui hanno fatto un investimento, e perché evidentemente ha avuto la promessa Pinamonti di giocare titolare in questa squadra, crede molto nel gruppo che ha creato e non vorrebbe inserire un giocatore sì forte, bel nome, ma che si sentisse più alto in questo momento di un gruppo che non ha prime donne, giocatori di... E quindi è un top player sì, che però l'anno scorso un po' a singhiozzo a livello fisico, e rischia di inserire un giocatore che vuole giocare a tutti i costi nonostante non abbia una squadra da...
2: Teme che possono essere turbati gli equilibri, l'alterazione
3: dell'equilibrio tanto caro al presidente Lotito.
2: Che ti devo dire, l'allenatore è lui, io penso che questo sia un giocatore che potrebbe in questo campionato fare ancora bene, però questo è un pensiero nostro, poi l'allenatore conosce il gruppo, sta là dentro, ha costruito, ha lavorato, certe cose le percepisce e noi non le possiamo percepire. Sta di fatto che mi sembra un attaccante, ripeto, come centravanti più forte di quelli che ha adesso la Lazio nella sua rosa, e che in questo campionato secondo me ancora potrebbe dire qualcosa. Vediamo. Sentite, vi voglio far vedere una nuova iniziativa editoriale del nostro gruppo, poi la presenteremo meglio nei prossimi giorni perché è appena nata e quindi lo trovate, eccolo qui, gratis online, sportissimo, questa iniziativa, il direttore Fabrizio Ponciroli domani sarà con noi e ci spiegherà un po' questo progetto, caro Francesco, perché è sportissimo, si occupa un po' di tutti gli sport, c'è questa, vedete, in prima pagina, nel primo numero, c'è Sinner con... Chimi Antonelli, naturalmente si parlerà anche di calcio, quindi vede il padel, la nuova alla scoperta del padel, quindi servizi e curiosità, questo magazine che appunto uscirà, poi vi spiegheremo bene, naturalmente gratuito,
3: sportissimo
2: e ci sarà un ampio, diciamo così, riferimento anche agli altri sport, non mancherà il calcio, però si è scelta questa linea appunto editoriale di dare spazio agli altri sport, quindi il tennis in prima pagina, così come la Formula 1, non mancherà la MotoGP, ci sarà naturalmente il calcio e tante altre curiosità che vi verranno appunto proposte. Si tratta di un mensile, quindi adesso è uscito il primo numero e poi via via tutti gli altri mese per mese. Domani con Fabrizio Ponciroli andremo un po' più nel dettaglio e vi spiegheremo altre cose, però intanto oggi vi presentiamo questa bella prima pagina
3: da poter scaricare tra l'altro gratis online,
2: non vi chiediamo soldi, non chiediamo mai soldi, insomma, da questo punto di vista,
3: che vedete anche in televisione, potete scaricare il primo numero di Sportissimo gratis.
2: Bene, bene, bene. Allora, c'è qualche news che dobbiamo così riprendere, Francesco, e poi
3: no,
2: andiamo
3: la buona notizia per la Juventus è il recupero verso il NEC, che è la squadra che la Juventus affronterà giovedì alle 21 in Europa League, e che Spalletti ha recuperato un po' di pedine, quella più importante sicuramente il recupero di Weston McKennie, che è considerato recuperato al pari di Andrea Cambiaso, insomma giocatori che a prescindere poi da come Cambiaso, ad esempio il recente rendimento che non è stato entusiasmante, in questo momento qualsiasi calciatore che si recupera è importante per dare numericamente modo a Spalletti di poter alternare, soprattutto di provare, specialmente con McKennie, ad alzare un po' la qualità di questa Juventus.
2: Qualche messaggio al volo, Salvatore scrive: l'Inter troverà nuovamente difficoltà in Champions, subisce tanto dietro, quei tre non riescono a creare il muro sperato. Alessandro invece: al momento la Roma è più spumeggiante ma ha la panchina più corta, per cui alla lunga dico Inter. Poi Nicola: sabato per l'Inter sarà la prova del 9, purtroppo credo che prenderà una batosta e poi si sgretolerà. Chi? Questo sarà l'anno della Roma. Uno, perché fortissima, due, per la legge dei grandi numeri. Poi c'è Federico che arriva con la visione del calcio totalmente diversa dalla vostra. Non amo il calcio pane e salame, ma solo quello dei veri maestri di calcio che impiegano mesi, anni, possiamo dire, anni proprio per costruire qualcosa di solido, duraturo, sostenuti dalla loro società a suon di acquisti milionari. Perché per giocare ad un tocco ci vogliono giocatori tecnici. In Inghilterra lo hanno capito. Guardate Arteta quanti anni ha impiegato per vincere qualche cosa. È vero che Arteta ha impiegato tanti anni, ma Arteta era, è l'allenatore di una società che ha delle risorse economiche molto importanti ed è un po' diverso. In Italia queste risorse economiche così importanti non ci sono, ma soprattutto manca la competenza, che è ancora peggio, perché qualche squadra ha speso tanto ma non riesce a trovare la via del, per costruire, e non paragonerei Arteta a Sarri, sono due cose diverse, quindi grande rispetto per Sarri, però sono un po' due cose differenti,
3: molto lontane tra di loro.
2: Io credo che Arteta sia il rappresentante di un calcio più moderno, più fluido, con un'impostazione differente. Quindi io penso che, lo dico veramente con grande rispetto, che Sarri ha avuto un picco altissimo con il Napoli. Dopo quel tipo di calcio non si è più visto, o si è visto a sprazzi. Sto fatto che uno ci deve mettere tanti anni, mesi, sembrano teoremi matematici più che calcio. Che dici?
3: Sì, ma non esiste più il calcio che ti aspetta per far vedere un determinato ideale, specialmente perché adesso tornerà la Conference League e tempo per poterlo sviluppare non ce n'è.
2: No.
3: Lui ha perso col Cagliari, ha detto abbiamo perso nella gara più sarriana che abbiamo fatto, perché ha paragonato anche a quella di Roma, che è stata la partita meno sarriana di tutte. Si è presentato sabato sera, ha detto abbiamo perso un po' per questo episodio, ma è stata la gara più sarriana di tutte. Quindi evidentemente dei segnali e qualcosa in più.
2: Vabbè, vediamo, il campionato è lungo, vediamo. Però l'Atalanta, diciamo pure che è una squadra di qualità, perché adesso seppure l'Atalanta non c'ha qualità, allora fermiamoci un attimo e riflettiamo. No, Francesco?
3: Sì.
2: Ci fermiamo noi.
3: Sì.
2: Ci fermiamo, break, perché arriva Stefano Impallomeni, riparte Maracanã, quindi a tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta no alla legge truffa.
0: Siamo alla cronaca. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana dispersa sarà sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua e ha lanciato l'allarme. La conferma del fatto che il corpo appartenesse alla donna è arrivata dal sindaco del capoluogo veneto. La giovane, lo ricordiamo, si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è indagato per omicidio nautico.
1: È stato depositato questa mattina, a quanto apprende la DN Cronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione della conduzione di Report decisa dalla RAI nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e reintegro, la carenza di motivazioni, l'inconsistenza giuridica dell'atto e il demansionamento. Sono questi i principali punti che il Collegio di Avvocati, che rappresenta Ranucci, sottopone al Tribunale del Lavoro di Roma.
0: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere. In corso, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
1: E ora gli esteri. Alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania. Lo ha reso noto il presidente del paese membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Guido Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto però il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Donald Trump e mantiene contatti con Washington in merito.
0: Lo sport si chiude con una dura sconfitta. La candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della segna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna.
1: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Stai ascoltando TMV Radio. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallonini.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia,
3: tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bene, ci siamo, eccoci qua.
4: Ciao Marco.
3: Ciao Stefano.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Bentrovati. Allora, ci siamo, bentrovati. Allora, Stefano, partiamo. Naturalmente si è conclusa ieri la quarta giornata. Sono scese in campo le tre squadre che un po' tutti riteniamo in questo momento quelle più indicate per la corsa al titolo, no? E quindi ieri tutte e tre hanno vinto, tre vittorie che adesso vi chiedo subito, chiedo a te e anche a chi sta arrivando con noi che ci accompagna in questo tratto di trasmissioni, un giudizio su queste tre vittorie. Il Como batte il Parma, la Roma prestazione di qualità e anche di solidità secondo me ieri contro il Torino, vittoria. Poi arriva l'Inter che fa un po' quello che vuole, crea un po' di pathos, un po' di hype e poi dopo suona la musica come un tamburo. E quindi tre vittorie e chiedo a te un po' il tuo pensiero.
4: Dire, hai detto tutto tu, insomma, tre vittorie diverse, diciamo un pochino più di sistema di quello che stanno facendo vedere Roma e Como, è costruita proprio sul lavoro dei due allenatori. Chivu pure sta facendo un ottimo lavoro, però insomma l'Inter, l'abbiamo sempre detto, ha una marcia in più e lo ha dimostrato anche ribaltando l'Udinese, la seconda remontata che fa dopo quella con il Napoli. È stato il turno dell'Udinese, sembrava una partita già persa, cioè persa, difficile da recuperare dopo 15 minuti, è entrata in ritardo in campo e poi però si è svegliata ed è una macchina da gol. Ci sono 5 giocatori a 2 gol. Sabato si affronteranno il miglior attacco 13 contro la miglior difesa che è quella della Roma, che ha subito soltanto un gol. Anche la Roma segna tanto, 12, e questo Malen che insomma voglio dire è un fattore.
3: Il Como ha mandato in gol 9 giocatori l'Inter, Como, 5 come hai detto te con 2 gol.
4: Esatto. Il Como, Marco, è una realtà, perché vince partite anche magari non facendo cose straordinarie. Ha cercato di lanciare Ken dal primo minuto, ho detto anche Fabregas a fine partita ancora ci deve conoscere. Poi Caighi, questi nuovi si inseriscono.
3: Caighi ha fatto bene.
4: Sono bravi tutti e tre, meritano di stare lassù, insieme alla Lazio di Gattuso, che non va sottovalutata.
3: No, loro sono loro tre. Tra l'altro leggevo poi di questo piano di Fabregas che coinvolge la società, l'ho letto pure stamattina. Un po' nel dettaglio, che lui presenta
4: il presidente Suarso ha raccontato
3: al presidente, gli presenta il piano come vuole impostare la partita e poi se sceglie una strada, dopodiché a fine partita se quel piano è stato praticamente raggiunto ma il risultato non avvenuto, che ne so,
4: cioè si affrontano, ha fatto anche, voglio dire, un passaggio specifico sugli avversari che si difendono con blocco basso.
3: Esatto.
4: Se noi dice facciamo 0-0 però noi abbiamo espresso un calcio, sì, la strada giusta dentro
3: la strada giusta, sì. Quindi e coinvolgimento della società attraverso società, il riconoscimento, certo, di tutto quello che fa l'allenatore sul
4: bello
3: campo.
4: Questo confronto,
3: no, molto bello. Non è una cosa che non ho mai letto da altre parti, cioè lui praticamente coinvolge
4: un rapporto trasparente, esatto, tra chi ti dà dei soldi, ti paga a fine mese e poi non so adesso come funziona il Como, si dice che Fabregas possa avere anche delle quote, ma insomma poco cambia,
3: sì.
4: E quindi anche un confronto, diciamo, sui contenuti, che secondo me è bello, è importante,
3: molto
4: sportivo.
3: Molto, ecco, guarda, ce l'ho qui, dove lui praticamente coinvolge pienamente la società nelle scelte che fa lui sul campo. Quindi questo mi ha fatto veramente, vedi, 24 ore prima di ogni gara Fabregas presenta alla proprietà il piano partita. In questo modo i proprietari possono capire meglio le dinamiche della gara. Dopo la partita Fabregas redige un altro secondo resoconto spiegando come la gara si è evoluta rispetto alle previsioni iniziali. Contemporaneamente un nostro data team prepara una sua analisi indipendentemente dall'andamento della gara e da fine giornata condividiamo i dati. Ad esempio, quando giochiamo contro un blocco basso possiamo prevedere un XG tra 0.80 e 0.90. Se a fine partita dovessimo essere arrivati a 1.3 XG, pure se dovessimo aver pareggiato 0-0, siamo soddisfatti perché avremmo superato le aspettative. Cioè, quindi c'è l'analisi dettagliata di tutto quello che era la partita, hai capito? una cosa curiosa, cioè nel senso sì, un far partecipe il presidente di tutto quello che avviene in campo, scelte, piano gara e via dicendo. Va bene, intanto Çalhanoğlu salta la Roma, ultima ora, era un po' nell'aria questa situazione. Questa potrebbe essere una perdita importante per l'Inter, anche se ha una squadra, come abbiamo sempre detto, con una rosa molto lunga, però sappiamo quanto ha
4: giocatore importante, ma ce n'è tanti.
3: Eccolo qui. Salta la Roma, risentimento muscolare alla coscia destra, quindi out per la gara contro la Roma. Andiamo. Allora, dunque, arrivano già dei messaggi che dicono: quest'anno è l'anno giusto, miglior portiere, miglior attaccante, miglior giocatore del campionato. È inutile fare nomi, che li sappiamo. Speriamo di vedere una bella partita aperta e piena di gol sabato. Saluti da Alessandro. L'anno giusto per la Roma, ritiene Alessandro.
4: Vedremo, insomma, ancora molto presto. Mi ricordo un anno con Garcia che ne aveva vinte 10 di fila.
3: È vero.
4: Poi c'era la Juve di Conte. Insomma.
3: Andiamo ai titoli e poi cominciamo. Vai. Inter è travolgente, va sotto di due gol e poi aziona il tornado e spazza via l'Udinese. La Roma risponde contro il Torino e il Como vola, sono le due squadre subito ad inseguire l'Inter, almeno così sembra. Poi cercheremo di capire chi è la vera antagonista dell'Inter. Carnevali, il mercato non va. Eh sì, perché sotto accusa c'è Spalletti, ma oggi proveremo anche un po' ad analizzare l'operato di Carnevali. Bologna, allarme totale, due gol fatti in quattro partite, la squadra è in ultima posizione, nelle ultime posizioni, un avvio shock per la formazione rosso-blu. Milan, tempo di scelte, e quindi si avvicina questa Europa League contro il Benfica. Cercheremo anche di capire che scelte farà Amorim per questa partita. E allora, caro Stefano, ci siamo. Pardon, arrivano messaggi come sempre al 331-8200-213. C'è un messaggio di Antonio. Sapete da quante partite Gasperini non batte l'Inter? 17, era il 2018, 5 pareggi, 12 sconfitte. Per la legge dei grandi numeri il risultato è chiaro. Roma solo in vetta alla classifica, giocatela, è una bella quota. Antonio, faccia questo consiglio. Vabbè, poi c'è
4: la
3: anche
4: serie,
3: la legge,
4: ci sarà una prima volta dopo tanto tempo.
3: Sì, anche se ieri Gasperini ha detto l'Inter è la squadra più forte ed è cresciuto tantissimo il Como, l'ha detto. Beh, fare molta attenzione al Como.
4: È cresciuta pure l'Inter, secondo me.
3: Sì, sì. No, lui l'ha detto, è la squadra,
4: cioè, è la squadra più forte, però è cresciuta rispetto allo scorso anno.
3: Per me sì. Sai, c'è questa situazione.
4: Al adesso... netto della classifica, guadagnando a 6 punti in più dello scorso anno, però Marco ha un insieme che
3: io vedo una forza.
4: E ancora non sta al top.
3: Insomma. No, qualche problema in difesa c'è. Subisce un po' troppo, però c'è una capacità.
4: Ieri poi anche Chivu, poi adesso gli daremo spazio ai nostri amici. Sì, sì. Ha difeso Martinez.
3: Sì.
4: Però insomma, poi ne possiamo pure anche discutere. Io sono d'accordo con Chivu, insomma, non fate titoli e cose, non è in discussione, avete cominciato lo scorso anno con Sommer e via dicendo, però insomma a volte ha delle indecisioni e poi in altre circostanze invece è decisivo, quindi. Però Provedel non è uno qualsiasi.
3: No, non puoi capire i messaggi di Recalcati che oggi avremo, che mi ha mandato su Martinez, poi ne parleremo, figurati. Allora, diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo, ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
3: E poi un buon pomeriggio e ben ritrovato al nostro caro Guido De Carolis. Ciao Guido.
6: Ciao a tutti, buongiorno e ciao soprattutto al grande, grandissimo Enzo Palladini.
5: Oh. Esagerato. Ciao.
3: Allora, sentite, vi chiedo, stavamo prima parlando un po' di... fermiamoci un attimo sull'Inter. Abbiamo toccato questo tema dei gol che incassa, però insomma siamo di fronte ad un attacco, il miglior attacco del campionato e soprattutto la capacità di mandare in gol ben 9 giocatori in questo momento. 5 di questi hanno già fatto 2 gol. Mi sembra che in Europa meglio ha fatto soltanto il Bayern Monaco, Enzo, e questo è ancora un, sottolinea la forza offensiva. Cioè, uno si deve preoccupare così tanto dei gol che incassa in questo momento l'Inter?
7: Se ne devo preoccupare quando gioca con avversari che non lasciano rimontare, per esempio Real Madrid, per esempio Roma sabato prossimo, per esempio il Como che si è visto negli ultimi tempi. Queste sono squadre che probabilmente non si lasciano rimontare e quindi lì sì che nascono i problemi, perché purtroppo l'Inter ha delle amnesie abbastanza evidenti, difensive. Secondo me Akanji ha iniziato male questa stagione, sì, perché si dimentica ogni tanto di essere un difensore o di marcare. Secondo me ieri sera la scelta di Stones, difensore regista difensivo, spesso nell'uno contro uno contro Davis, che è un centometrista, mentre lui è un lentopede, secondo me non è stata azzeccatissima ieri. Per fortuna c'è Bastoni che si è finalmente ripreso dopo gli shock della scorsa stagione, però c'è qualcosa ancora da registrare. Manca, secondo me, qualcosa a livello di intimidazione. L'anno scorso c'era Acerbi che, quando serviva a intimidire qualcuno, tirava una scarpata al momento giusto e magari svegliava anche tutti gli altri. Lo stesso Frey qualche volta ha svolto questa funzione. Quest'anno non c'è, perché comunque Bissek è uno che è molto bravo, ma che ogni tanto tende anche lui a divagare un po' rispetto ai compiti difensivi che gli sono stati assegnati, e quindi qualcosa c'è da sistemare. Poi è chiaro che contro squadre dal sesto posto in giù puoi anche dimenticarti di giocare 20 minuti, andare 0-2 e poi ti scateni, perché con quei quattro attaccanti, ieri addirittura Lautaro Martinez 0 minuti.
3: Ha guardato Lautaro Martinez e Di Marco, hanno guardato ieri.
7: Esatto, hanno guardato, però
3: sì, vabbè, però è partito.
7: Sì, è entrato e ha praticamente guardato, perché tira più calci d'angolo, non ha fatto il Di Marco, e quindi comunque questo è stato sufficiente.
3: Con la tra Roma, l'altro, non ci sarà Çalhanoğlu, come abbiamo letto prima con Stefano, e questo, insomma, al di là di tutto, è sempre un giocatore importantissimo per l'Inter, Stefano.
4: Beh, direi, però insomma, voglio dire, anche ieri Sucic non è entrato, ha fatto entrare Stankovic, li fa girare. Tre problemi, come ha detto giustamente Enzo, come abbiamo detto anche noi all'inizio, stanno in difesa. Marco Stones male ieri,
3: sì,
4: molto male.
3: Però si è fatto anche male,
4: chiudere la giornata, sì, negativa, sì. Male, molto male.
3: Guido, c'è da preoccuparsi incontrando la Roma, perché poi anche la Roma avrà un test importante per la sua difesa, no? Se è vero che la difesa dell'Inter balla, però
8: quella della Roma non balla per niente, perché ha preso un gol solo, per cui
3: però insomma la Roma incontra una bella per niente, forza d'urto,
8: hai ragione che è un grande test. Io sono della scuola che gli attacchi vincono le partite, le difese vincono i campionati, quindi, cioè, alla fine secondo me lui la deve mettere a posto la difesa, perché cioè, ha ragione Enzo, non puoi prendere due, tre gol a partita quando poi trovi l'avversario che non ti fa rimontare, alla fine perdi, per cui come è successo a Madrid, dove pure hai giocato bene una partita, hai fatto una buona partita, però poi dopo sei andato solo, gli hai regalato due gol e quei due gol non li hai più rimontati. È chiaro che l'Inter un problema dietro ce l'ha, poi resta per me la squadra più forte e più completa del campionato. La Roma è partita molto bene, Gasperini, che è pure un altro che insomma, ha fatto un gol in meno dell'Inter, la Roma fino adesso 12-13 siamo, è un altro Gasperini che all'Atalanta chiudeva sempre attorno a 100 gol all'anno in stagione, le stagioni, quindi anche lui la fase offensiva la cura bene. Quest'anno ha iniziato a curare molto molto più attentamente anche la fase difensiva, perché un gol in 4 partite prese. È chiaro che l'Inter, ripeto, secondo me è più forte, è un bel test per entrambe, perché se l'Inter va sotto bisogna vedere poi se riesce a recuperarlo, come ha sempre fatto, come ha fatto anche ieri sera, 2-0 sotto, poi insomma l'hai rimontata, vediamo, dai.
3: Vi posso chiedere una cosa, dopo 4 giornate queste squadre che sono tutte e tre strutturate, no? Quindi hanno un'identità di gioco, hanno una qualità, sanno interpretare le partite in corso d'opera tutte e tre, hanno più piani gara, no? Non è che giocano solo una maniera, mi viene in mente Fabregas, che il Como quando deve giocare a 5 si mette a 5 senza nessun problema, prende, lo fa, non gli servono i mesi per capire come deve funzionare la difesa a 5, a 4, eccetera, eccetera, no? Ad oggi chi ritiene, l'Inter ha dato una dimostrazione anche di ieri di grande forza, parliamoci chiaro, perché sì, andare sotto e poi ribaltare così con quella prepotenza, con quella forza e cattiveria è un segnale molto forte. E noi abbiamo
4: che
3: chiesto,
4: forse è l'unica tra le tre, scusami Marco se ti sì, interrompo, che si può permettere, tra virgolette, ecco, questi passaggi a vuoto.
3: Esatto.
4: Può rimediare perché ha una potenza
3: no,
4: di fuoco.
3: Le altre 12 le altre... no. Meno, ecco, questo
4: vedere,
3: però
4: le voglio vedere,
3: già è un dato.
4: Ti...
3: cioè questi passaggi a vuoto l'Inter se li può permettere,
4: sì, però sono d'accordo
3: te...
4: con Enzo, una cosa se lo fai con la Roma, col Como, cioè squadre forti, insomma vai sotto due gol, sì magari ne fai due, ma insomma non è certo che puoi perdere anche 3-2, non lo so, io credo che l'Inter ha come hai detto tu, ha fatto vedere una dimostrazione di forza impressionante. Hanno ancora il top, ha dei problemi in difesa, non ha i giocatori diciamo più importanti in grande forma. Adesso Barella sta entrando in forma, ce ne sono altri, insomma, stanno facendo, stanno sul 6,5, ancora
3: certo,
4: devono crescere
3: certo,
4: tutti,
3: sì,
4: quindi ancora più forte può diventare questa squadra. Però poi ci sono gli equilibri. Zielinski a fine partita è stato molto chiaro, Marco, ha detto se continuiamo così, insomma,
3: è dura,
4: c'è da preoccuparsi.
3: C'è da preoccuparsi, ok. Però oggi chi considera il più antagonista dell'Inter? La Roma,
4: la Roma
3: o Como? La Roma?
4: La Roma.
3: E i nostri ascoltatori, il 36% dice la Roma, mentre addirittura il 63% ritiene che sia comunque una corsa a tre.
4: Sì, potrebbe
3: una corsa a tre.
4: Sarebbe
3: però,
4: bellissimo per noi, per tutti
3: però
4: quanti.
3: Tu ritieni più la Roma come vera antagonista, sì, dell'Inter.
4: Si e, porta e quindi... dietro a un... ma non perché sia più forte del Como, poi possiamo qui a disquisire dettagli, le cose stanno sullo stesso livello più o meno. Però si porta dietro più esperienze, c'ha giocatori, non so, quello duro da anni, Gasperini è entrato, un pochino leggermente avanti come vissuto, ecco, come partite, come esperienze di alcuni giocatori anche all'interno della rosa. Ecco perché ti dico la Roma.
3: Beh, Palladini.
4: E poi l'ambiente che spinge.
3: Certo, Palladini e poi c'è questa cosa.
7: Sono d'accordo con Stefano, anche perché, come si dice, la Roma ha alle spalle un indotto diverso rispetto a quello del Como. Una squadra, sono tutte due squadre complete, però secondo me la Roma ha trovato un po' a sorpresa alcuni rinforzi che forse non si aspettava nemmeno di avere. Vabbè, uno è Lulli, perché secondo me è un giocatore che ha una gamba straordinaria, è un giocatore da Gasperini, un giocatore che corre 90 minuti e 100 se ce n'è bisogno, 120 se ce n'è bisogno, lo vedo che non si ferma mai, è sempre da una parte, sempre dall'altra, eccetera. E secondo me un innesto veramente eccellente è Balerdi, perché è un leader difensivo, è un capitano potenziale, alla prima partita è già un capitano potenziale, perché è uno che sa comandare la difesa, che ha sempre i tempi giusti nelle chiusure. Secondo me la Roma con lui titolare centrale fa un passo avanti rispetto a Ndicka, non che Ndicka non sia bravo, per carità, solo che Ndicka magari sarebbe più un'alternativa a Hermoso, forse renderebbe un po' di più in quella posizione, perché Balerdi è proprio un comandante nato della difesa, oltre che dal punto di vista individuale un giocatore veramente eccellente. E poi per il resto ha tutto, finché sta bene Dybala Malen, si parte da 2-0, c'è poco da fare.
3: De Carolis?
9: Allora, io sono d'accordo con voi, dicevo proprio quello, riprendo da dove ha lasciato Enzo, cioè Dybala è la grande incognita, nel senso che mica perché Dybala è fortissimo, Balerdi
3: certo,
9: in difesa è molto buono, ma lì Dybala il problema è la tenuta atletica. Lui tutti gli anni comunque a un certo punto ha uno stop,
3: un crollo,
9: per un motivo
3: sì,
9: o per un altro, per un problema fisico, e vista la grande intesa che ha con Malen, poi Malen segna sempre, però vista la grande intesa che ha con Malen e quanto ci punta Gasperini su Dybala, quello potrebbe

0: 3 fino alla fine.
1: Vediamo, infatti
2: il Como è molto equilibrato nella sua forza, cioè, esatto. Questa tre quarti è molto forte, il centrocampo molto forte, la difesa sono bravissimi.
3: Mia eccezionale, esatto. Mia, in mezzo al campo è un motore
1: clamoroso. Per esempio un nostro ascoltatore dice: per me il Como ha due squadre ed è l'unica che nel lungo periodo può contrastare l'Inter. Vedi, ognuno poi in questo momento giustamente si fa un'idea, però è chiaro che è molto attrezzata pure il Como, ci mancherebbe. Vi posso chiedere invece un'altra cosa che riguarda il Milan: vi aspettate da Amorim contro il Benfica la mossa di non scegliere Modric dall'inizio? Ha spiegato un po' lui, no? Se vado avanti con il mio calcio metto un po' in difficoltà Modric, è nato subito una polemica, come si fa a mettere in discussione Modric e compagnia cantando,
2: Marco,
1: no?
2: C'è poco da fare. Gli allenatori devono anche fare i conti con quello che di mediatico gli arriva addosso.
1: Certo.
2: Cioè, allora Chievo dice: non, mi raccomando, domani non fate titoli su Martinez, Martinez.
1: Però, è inevitabile.
2: Però poi ti arrivano addosso Modric, è stato un tema, e poi te lo devi allenare questo tema. E quindi lui deciderà in un modo o nell'altro. Per certi ritmi Modric è un lusso, ma non un lusso per questa squadra, perché non è una squadra ancora forte, ancora se deve essere composta, deve essere costruita fino in fondo. Cioè, tu mi avessi detto nel Real Madrid ci può, secondo me Modric,
1: tu dici per questo tipo,
2: per questa cosa qua è un lusso che è difficile da sostenere. Su altre, in altre partite secondo me invece è indispensabile.
1: Okay.
2: Poi dipenderà da quello che deciderà
1: assolutamente Guido
2: Amorim.
0: Allora, io l'ho visti dal vivo contro la Lazio sabato, sinceramente se gioca in quel modo, cioè con i due centrali di centrocampo uno a fianco all'altro, Modric non ci può giocare, perché non ha più il passo per... cioè, mi è dispiaciuto dovergli dare 5 perché mi sembrava un'eresia, ma non c'è il ritmo per fare quel tipo di ruolo lì, e quindi o lo metti perno basso davanti alla difesa con due mezzali che lo proteggono come faceva Allegri l'anno scorso, oppure Modric fa fatica a fare quel tipo di gioco in quel sistema e svilisce un po' tutto il Milan, che secondo me non è una brutta squadra, ha buone individualità ma non è ancora una squadra, c'ha ancora troppe incognite il Milan, non è solo Modric, perché anche la punta l'altro giorno contro la Lazio, cioè non ne ha mai presa una,
1: ma Gonzalo Ramos gli arrivano pure pochi
0: minuti. Non gli è arrivato quasi nulla, però insomma diciamo che deve cambiare Modric in quel modo non può giocare, non è utile, non serve a niente secondo me.
1: Palladini.
3: Purtroppo per Modric nel calcio di Amorim non penso che possa avere moltissimo spazio, perché nel calcio di Amorim va bene Musa, c'è poco da fare, serve un giocatore che corra tanto, che possa andare a fare una pressione alta, che possa fare degli strappi come è successo in alcune partite contro il Venezia per esempio, recuperare palla nella sua area, fare 40 metri di corsa e riportarla dall'altra parte. Perché queste sono cose che Modric non riesce più a fare, ma non faceva nemmeno quando era un ragazzo, perché comunque è un tipo di giocatore completamente diverso. La grande differenza rispetto all'anno scorso, come ha detto giustamente Guido, è che l'anno scorso veniva protetto, giocava lì, poi da una parte c'era Rabiot, dall'altra ci mettevano un altro centrocampista, e comunque lui era abbastanza libero di muoversi un po' come voleva. Molto spesso nelle partite del Milan lo si vedeva sbarriare molto verso la sinistra, farsi dare la palla e poi inventarsi qualcosa, il suo classico assist di esterno sinistro. E però quello era il calcio di Allegri, che è tutta un'altra cosa, che è un baricentro molto più basso, che ha un ritmo molto diverso. E il calcio di Amorim è un calcio rock and roll e non lo cambierà mai, perché non l'ha cambiato nemmeno quando l'hanno messo di fronte al fatto quasi compiuto quelli del Manchester United,
1: anzi
3: ha perso il posto giusto per quello, e quindi purtroppo Modric dovrà accontentarsi di fare delle apparizioni in questa stagione, ed è un peccato, anche perché la riflessione che ha fatto quest'estate è stata molto profonda. Ha voluto parlare con Amorim, però è chiaro che Amorim non poteva dirgli: ma guarda che tu nel calcio di Amorim non c'entri niente. E quindi finirà così, probabilmente una stagione non molto gloriosa come ultima stagione da giocatore, però non c'è niente da fare, tanto Amorim non cambierà mai.
1: No, questi sono... Senti, una domanda diversa e poi vi saluto a tutte e due, perché poi con noi, con Stefano, ci andiamo. Guido, ma al Bologna che sta succedendo? Cioè, è preoccupante, ce l'ha

0: Allarme totale, che facciamo?
1: Sì, c'è l'allarme totale perché è bruttissima la partita persa a Napoli, giocato proprio, non ha giocato. Il Bologna c'è molta confusione, è andato
0: Rischia,
1: in
0: secondo
1: confusione.
0: te?
1: Sì, se non vince domenica, se perde, diciamo, ecco, col Torino la prossima, rischi anche perché se lo tieni rischi di passare una sosta in depressione, una sosta
0: Mamma mia, poi
1: lunghissima di
0: questo è
1: tre
0: lunghissimo,
1: settimane.
0: ragazzi. Sarà la sosta
1: Quindi
0: degli
1: non lo so.
0: esoneri questa.
1: Una
0: Mamma mia.
1: sosta potrebbe essere la sosta degli esoneri,
0: Eh
1: sì,
0: sì, perché poi
1: potrebbe.
0: sono
1: Che sono
0: 2 settimane.
1: settimane,
0: Due
1: sì.
0: settimane è
1: È il momento
0: tremendo.
1: opportuno per
0: Per
1: cambiare
0: agire,
1: rotta.
0: per agire. Il momento, stanno tutti
1: Sì,
0: aspettando.
1: sì.
0: No, Enzo, invece ti chiedo a te, ma tu un pochettino in discussione il mercato di carnevali, lo metti sì o no? Perché non sento ancora tutto su Spalletti, però sto mercato qui.
1: Ma Spalletti aveva chiesto 3 giocatori che non gli sono stati presi, aveva chiesto un centravanti che riempisse l'area di rigore, Sorloth, lo sappiamo tutti che era quello il suo obiettivo, e non gli è stato preso perché Voltemade è Zweimeter Messi, c'è cioè un giocatore che è un fantasista alto 2 metri e non un centravanti. Colomboigny è un giocatore che si muove molto, poveraccio, anche a costo di fare brutte figure perché corre tanto, poi si trova davanti alla porta e
0: Quindi tu
1: sbaglia.
0: che dici? È un mercato che, insomma, qualche riflessione bisogna farlo oppure no?
1: Sicuramente sì, perché non è stato preso nemmeno un regista che voleva Spalletti e un terzino sinistro che voleva Spalletti, e quindi i 3 desideri dell'allenatore non
0: Non
1: sono
0: sono
1: stati
0: stati
1: rispettati,
0: esauditi,
1: e adesso lui si prenderà le colpe, però non sono tutte sue.
0: Tu pensa se sto mercato l'avesse fatto Giuntoli o Comolli?
1: Anche questo
0: Eh?
1: dai.
0: Per un attimo, sai che rumba che è
1: Però
0: partita.
1: lui aveva i paletti, non poteva
0: Ah, c'hai i
1: spendere in
0: paletti.
1: carnevali. E beh,
0: Infatti.
1: insomma,
0: No, è vero.
1: rispetto a Comolli e Giuntoli che hanno speso un'enormità,
0: Questo è vero, però insomma,
1: e beh,
0: la scelta
1: questo
0: poi
1: è
0: dei
1: tutto.
0: 50 milioni su Colomani non
1: Poi
0: so
1: sono d'accordo con
0: pochi.
1: Enzo, Voltemade. No,
0: Voltemade,
1: nel senso,
0: speriamo che si riprenda perché
1: poteva
0: l'approccio
1: venire qualcun
0: iniziale
1: altro, ecco,
0: non è
1: questo.
0: stato dei migliori. Vabbè, comunque,
1: E
0: va
1: soprattutto,
0: bene.
1: secondo me, sarò brevissimo, il mercato è assente in mezzo al campo, Marco.
0: Eh sì,
1: Cioè,
0: il
1: la Juventus
0: problema che
1: non è stata
0: c'era l'anno
1: rafforzata in
0: scorso
1: mezzo al campo.
0: è rimasto, hai ragione. Va bene, Guido, grazie, un saluto a
1: Ciao
0: Guido De
1: Guido.
0: Carolis, ciao Guido, a
1: Ciao, ciao,
0: presto,
1: saluto a tutti e saluto
0: e un
1: Enzo.
0: saluto anche a Enzo
1: Altrettanto.
0: Palladini, un abbraccio
1: Grazie,
0: Enzo,
1: grazie, grazie a
0: ciao,
1: voi, un
0: ciao,
1: abbraccio a
0: ciao
1: voi.
0: Enzo. Break perché ripartiamo un po' dal mercato di Juventus, da Carnevali, sentiamo anche che ci dicono gli amici che stanno per arrivare, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Con le gare del lunedì si è chiusa la quarta giornata di Serie A e con l'ennesima rimonta l'Inter ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza e il suo carattere. Sotto di due reti a San Siro contro l'Udinese, i nerazzurri sono riusciti a ribaltarla vincendo 5-3 e rimanendo dunque a punteggio pieno. 12 punti in classifica in 4 gare anche per la Roma, che ha battuto 2-0 il Torino in trasferta. Tutto in attesa del big match tra nerazzurri e giallorossi in programma nel weekend. Vince anche il Como, che si mantiene in alta classifica dopo aver battuto il Parma al Sinigaglia. Dopo le ultime vittorie, Andrea Chimi Antonelli può iniziare a fare i calcoli che lo possono portare alla conquista di uno storico campionato di Formula 1, il primo per un pilota italiano dai tempi di Alberto Ascari. Al termine della stagione mancano 9 Gran Premi e una Sprint Race. In totale ci sono in palio ancora 225 punti più 8 della gara corta. Antonelli ha 81 punti di vantaggio su Russell e 101 sul ferrarista Hamilton. In una delle ipotesi, se Russell dovesse fare bottino pieno mettendosi in tasca tutti i 233 punti riservati al vincitore, ad Antonelli basterebbe conquistarne 153 alla fine della stagione. Di sicuro con Kimi sul podio l'Italia aggiungerebbe una perla nella sua storia sportiva. Il tennis, dopo oltre 2 mesi di stop a causa dell'infiammazione tendinea al ginocchio destro, Jannik Sinner è tornato a scambiare sul campo. Azzurro, che non gioca un match ufficiale dallo scorso 13 luglio, ha ripreso gli allenamenti al Country Club di Monte Carlo al fianco del coach Simone Magnozzi, dei fisioterapisti e del preparatore Umberto Ferrara. Rientro agonistico resta fissato per il 30 settembre all'ATP 500 di Pechino, anche se la priorità assoluta rimane la prudenza. Basket in lutto, è morto a 89 anni Gianfranco Pieri, storico playmaker dell'Olimpia Milano, protagonista della pallacanestro italiana a cavallo tra gli anni 50 e 60. Trentino di nascita, Pieri arrivò all'allora Borletti Milano nel 1955 a 18 anni e da lì si legò per 13 stagioni alla stessa maglia. In 9 di queste concluse l'anno con uno scudetto. Nel 2007 era entrato a far parte dell'Italia Basket Hall of Fame. E a meno di 2 settimane dal via del campionato, l'ABC Roma ha svelato ufficialmente il proprio logo contestualmente al lancio del profilo Instagram. Radici, identità e futuro recita lo slogan del club che ha Luka Doncic tra i suoi proprietari e che ha rilevato i diritti dalla Vanoli Cremona. Al centro dello stemma c'è la Dea Roma, ispirata alle sue rappresentazioni sulle antiche monete romane e reinterpretata in chiave contemporanea. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Marco Vicari è qui con me, Stefano Impalomeni come sempre. Stefano, senti, ti posso chiedere una cosa perché poi la commentiamo adesso, aspettiamo. Ma ieri sembrava possibile questo scenario di Icardi alla Lazio, oggi invece è emerso che Gattuso ha detto no, cioè è più Icardi che vorrebbe venire, Gattuso invece sembra che abbia messo
1: vedo
0: negativo.
1: Non alterare gli equilibri.
0: Infatti io ve lo volevo chiedere.
1: Non lo so, io immagino.
0: Molto probabilmente penso che potrebbe essere questa
1: allora
0: una spiegazione.
1: Fa bene Gattuso.
0: Tu dici che fa bene? Va bene Gattuso a fare questo tipo di scelta?
1: Oh, ma se tutti hanno queste riserve nei confronti di questo calciatore,
0: ha paura che possa così mettere in difficoltà.
1: Ma è un giocatore molto importante che entra in uno spogliatoio dove giochi una volta a settimana. Capisci? Che non è
0: vorrebbe
1: semplice.
0: Magari giocare molte partite, dopodiché allora io ho messo in piedi questo gruppo, questi ragazzi tutti
1: hanno lavorato mese e mezzo stare. Insieme, insomma, poi alla fine capisco anche le decisioni da parte degli allenatori su alcuni calciatori.
0: Pure questo c'è un valore in un gruppo, voglio dire, assolutamente. Con noi c'è Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: C'è anche Franco Piantanida da Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
3: Buongiorno.
0: Che mi dici tu su questa scelta di Gattuso? Sembrerebbe essere questa, diciamo, la motivazione, no? Del suo no. Stavo leggendo un po' di cose.
3: Sono sempre con gli allenatori che fanno delle scelte anche forti o che possono sembrare impopolari, tipo questa, ma se è una scelta sua non avrà rimpianti e va bene così. Cioè, ecco, l'importante è che la società metta a disposizione la possibilità di dargli un bello stipendiuccio, perché quello prende tanti soldi, e Gattuso dice no. Io società dico viva Gattuso, andiamo avanti così. Se è così, perfetto. Poi,
0: cioè tu dici appoggi completamente la scelta dell'allenatore, insomma, questo che...
3: li appoggio sempre le scelte degli allenatori, nel senso che qua, e soprattutto appoggio quando le società appoggiano le scelte degli allenatori, quindi certo. Giusto così.
0: Certo. Pier Vincenzi?
4: Ma no, guarda, da un lato è comprensibile, perché hai paura di toccare un qualcosa che sta veramente funzionando. Dall'altro può essere anche presa come mancanza di personalità, cioè la paura di non saper gestire quel tipo di giocatore là. Cioè, se vuoi crescere, Icardi lo devi accogliere, perché è un centravanti che per la Lazio con quel 4-3-3 può fare pure un gol in due partite, perché i numeri di Icardi dentro l'area sono quelli, si sa muovere benissimo, è un giocatore ancora forte. Io l'avrei preso. Poi gestirlo, l'allenatore è pagato pure per gestire giocatori complicati, tra virgolette, non puoi avere solo soldati, e quindi io l'avrei preso.
0: L'avresti preso. Aspetta, che voglio chiedere anche a Lorenzo Di Benedetto, che saluto da tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben
1: Lorenzo.
0: Trovato, ben trovato.
5: Ciao, Lori. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Lo sai, no? Martedì c'è il terzetto mitico, Piantanida, Pier Vincenzi, capito? Ti mettiamo con la doppia P, caro Di Benedetto, doppia P a confronto, quindi...
5: Perfetto.
0: Senti Lorenzo,
5: Senti
0: Lorenzo, la situazione Icardi, stavamo un attimo ragionando, Pier Vincenzi ha detto al di là di che possa turbare l'equilibrio, io un giocatore così lo prenderei sempre, Piantanida invece è d'accordo più che un giocatore del genere poteva portare un po' di scompiglio, e quindi se Gattuso ha scelto questo va appoggiata la scelta dell'allenatore. Stefano, mi sembra che stavi su questo piano anche tu più o meno, no?
1: Sai, se la Lazio avesse avuto due punti in classifica, ce n'ha 10, non è facile.
0: Dibe, come stanno le cose? Come vi risulta a voi lo scenario?
5: Ma insomma, si sono risentiti con gli agenti, però Gattuso non è convintissimo di prendere Icardi, perché appunto, insomma, sono sempre i soliti discorsi, ovvero ha creato un equilibrio nello spogliatoio, sembra che Icardi sia il male, mi viene da dire, però sì. Io sono più dell'idea che, insomma, io tra averlo e non averlo Icardi preferisco averlo. Poi non credo che sia questo ragazzo terribile che spacca gli spogliatoi. Vi dico un'altra cosa, ve la butto lì, ma perché non lo prende la Juve? Cioè, è l'unica speranza che ha la Juve di fare un gol in campionato con un attaccante.
1: Ma c'è Voltemade, Lorenzo.
0: C'è Voltemade, sta buono.
5: Sì, forte.
0: Come forte? Che fai? Pure tu metti in discussione Voltemade?
1: Perché? Non era
5: guarda, io dal primo, cioè, no, guarda, non è un cattivo giocatore, ma non è un attaccante,
1: 35,
5: cioè, non è un centravanti, certo. È un attaccante, fa 10 gol quando va bene, ma deve andare parecchio bene.
0: No, no, io so, io quando sono andato a vedere i
1: ma
0: numeri,
1: ma non è un centravanti, ma mi dite il ruolo di Voltemate, perché veramente io
0: non lo so, ce lo dice Pier Vincenzi, che ruolo c'ha Voltemate,
1: un crack in senso positivo, ma invece
4: no, allora Voltemate quando è entrato sembrava uno preso per strada.
1: No, ma io dico il ruolo, Andrea.
0: Non esagerare tu,
1: il ruolo, Andrea.
4: Ma
1: l'Andre 21 tedesca, ho visto, un europeo, giocava a centravanti, segnava un gol a partita.
4: È uno che si abbassa per giocare, ma non è cattivo in area di rigore, non è un centravanti. Ha ragione Lorenzo, Icardi alla Juve, come si muove lui, se la squadra gioca, i gol li fa.
1: Allora che hanno preso?
4: Icardi è uno che in area
1: Spalletti voleva il centravanti, che gli hanno preso.
4: Io Voltemate sembra un giocatore preso tanto per prenderlo, secondo me non rientrava proprio in quel discorso di
0: terribile,
4: non c'entra niente. McKennie da tre quarti fa il doppio di quello che fa Voltemate, perché si muove meglio, arriva con più tempo, è più cattivo.
0: Ma lo stai distruggendo, l'ha distrutto. Dai, lo hai distrutto
1: Franco, tu che dici?
0: Lo ha distrutto in 5 secondi, cioè proprio mi sembra un po' piantanita. Che voto gli dai a Voltemate?
3: A Voltemate, che voto gli devi dare? Ancora non abbiamo visto. Cioè, in generale,
0: su quel colpo di testa ci ha fatto venire un brivido. Mi sembrava di vedere.
1: Ci siamo interrogati,
0: Rush,
1: Franco,
0: lo ricordate?
1: Su quel colpo di testa si è interrogato anche Spalletti dalla panchina.
0: Quel colpo di testa mi sono venuti i brividi proprio.
3: Ma le modalità dell'arrivo di Voltemate fanno capire tutto di cosa gira attorno a questo tipo di acquisto per la Juventus. Cioè, preso all'ultimo secondo, non tanto per prendere qualcuno. Tanto perché la Juventus si è ritrovata all'ultimo secondo di mercato a dover prendere qualcuno e quindi inevitabilmente poi peschi Voltemate. No, su Icardi poi, Marco, io non ho detto che crea scompiglio, io ho detto che sto con Gattuso. Io sono icardiano fino al midollo, me lo porterei a giocare in qualsiasi squadra del mondo, però capisco Gattuso. Poi dico, io Icardi oggi in Serie A, anche a 34 anni, la doppia cifra di gol la fa bendato.
1: Però Franco, l'ipotesi che ha lanciato Lorenzo non è tanto per... cioè voglio dire, ci sta... per la Juve
3: è la Juve, no, nel senso, ragazzi, sarebbe l'ennesima pietra sopra la società Juventus FC così come era, e vabbè non c'è più, o comunque non c'è più in quello stile, ma sarebbe l'ennesima, cioè la Juve si tira una coltellata se prende Icardi a tutto quello che è la Juventus e che non è riuscita a fare quindi negli ultimi 3 mesi per dare una squadra a Spalletti. Se prende Icardi perché si rendono conto dopo 4 giornate che non hanno un attaccante buono, sarebbe un disastro totale. Poi per carità, ne hanno fatti talmente tanti sul mercato negli ultimi anni che possono fare pure questo. Poi Icardi farà benissimo,
4: però a livello di immagine, 40 giorni fa si diceva che ha preso la miglior dirigenza in Italia.
0: No, io però voglio fare un appunto, scusate, mi approfitto un attimo della presenza, vi fermo un secondo, era un tema che volevo trattare anche con Lorenzo, perché voglio sentire anche insomma chi il mercato lo segue tutti i giorni costantemente e via dicendo. Però Lorenzo, ti voglio coinvolgere su questo discorso, il mercato di Carnevali, perché bisogna pure dire, Spalletti avrà tutte le sue responsabilità, ok? In questo momento la comunicazione, qualche scelta, quello che volete, però il mercato è stato fatto e come abbiamo detto, no? Ha chiesto 3 giocatori e non sono arrivati, cioè si può mettere in discussione il mercato dei Carnevali, ragazzi, perché se questo mercato lo avesse fatto, io prima ho fatto una provocazione a Stefano, se questo mercato lo faceva Giuntoli o Comolli, che cosa dicevamo oggi?
6: Certo, no, sono d'accordo, si può mettere come in discussione, poi siamo sempre lì, no, perché diamo i voti del mercato a fine mercato, poi puntualmente veniamo smentiti, io mi diverto tantissimo a scrivere, ci metto anche tanto a scrivere 20 pagelle, sono 20 idiozie che scrivo tutte le volte, perché poi vabbè, dopo tre giornate scriverei tutto il contrario di tutto, però alla fine fa parte del gioco. Secondo me la fotografia del mercato della Juventus, al netto dell'attaccante pagato potenzialmente 50 milioni sbagliato, di Voltemate presa all'ultimo secondo, ma la fotografia del mercato della Juve, del momento della Juve, è l'operazione Kessié. Cioè Kessié aspetta un mese la Juve, che deve prestare quello, dare via quell'altro, recuperare 3 spiccioli da una parte, 4 spiccioli dall'altra, arriva ad avere la possibilità di prenderlo, gli dice di no e va all'Atalanta. Cioè questa è la fotografia di quello che è stato il mercato della Juventus in quest'estate, perché Prima Franco diceva giustamente che la vecchia Juventus non c'è più, ma non c'è più davvero, cioè, ma si sta sbiadendo anche il ricordo. Quindi non lo so, cambia le dirigenze, ma i problemi sono sempre gli stessi. Si riarriverà alla fine di questa stagione con la Juventus che secondo me farà una fatica immensa. Soltanto a rimanere aggrappata al treno che porta la Champions League, non ti dico a lottarci, ma soltanto a rimanerci aggrappata, perché secondo me farà una fatica immensa. E se poi arriva e non arriva in Champions nemmeno l'anno prossimo, che si fa? Si ricambia tutto? Si rimanda tutti via, tutti i dirigenti? Quest'anno hanno presi tre, cioè sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A, perché c'è Ottolini, che è quello un pochino meno famoso, mettiamo lì, che c'è un po' meno esperienza a grandi livelli. Carnevali comunque a grandi livelli non c'è mai stato, perché è stato al Sassuolo, con tutto il bene del mondo che possiamo volere al Sassuolo, ma vediamo anche gli allenatori, chiunque passa al Sassuolo
0: Va
6: fa
0: bene.
6: molto bene, poi vanno via e fanno dei risultati. Faccio un nome su tutti, De Zerbi, che secondo me è una cosa clamorosa, il perché abbia tutto questo.
0: Eccoli, pure a De
6: Insomma,
0: Zerbi,
6: questa
0: appunto.
6: appeal non riesco a capire, però è e Massara, che comunque è stata alla Roma, è stata al Milan. Cioè, questi sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A. Li hanno uniti e hanno fatto un disastro.
1: Bene.
0: No, però perdonami Stefano, così coinvolgiamo
1: No,
0: tutti.
1: ma
0: I problemi che io quando ho detto quest'anno all'inizio, vi ricordate, ho detto guardate che questa Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, anzi, i problemi sono quelli,
1: abbiamo
0: non
1: sempre
0: c'è qualità
1: detto.
0: in mezzo al campo, in attacco è
1: Però
0: quello
1: non mi
0: che
1: sembra così dimessa questa. Poi sembra una squadra sprovveduta sul campo, perché insomma, voglio dire, i primi 10 minuti, gli ultimi minuti gestiti male contro il Sassuolo. Però il lavoro dell'allenatore, quante volte l'abbiamo detto, Marco, che è importante. Cioè, non
0: Sì.
1: sarà la rosa migliore del mondo, non sarà la squadra più fantascientifica del mondo, però insomma è una squadra che va allenata, va valorizzata, devi individuare i punti deboli, devi rafforzare, devi migliorare i punti forti, se ci sono. Voglio dire, il lavoro di un allenatore è questo. Non voglio dare la responsabilità a Spalletti, che ritengo bravo, formidabile come allenatore, anche in questo momento di crisi. Però insomma, adesso attaccarsi, è vero, se è stato un mercato a ribasso, vuoi anche per i paletti, vuoi anche per le difficoltà. Poi la provocazione la raccolgo e ci sta. Cioè, abbiamo incenerito, polverizzato,
0: Giuntoli, come
1: giunto
0: lì,
1: che come lì,
0: meno male che c'è Giuntoli, perché il
1: e
0: mercato di Giuntoli che
1: Carnevali
0: per
1: non
0: poco
1: dobbiamo dire
0: che c'è ancora,
1: niente. Si
0: no,
1: poteva
0: così.
1: fare meglio, punto di domanda, su
0: Beh, qualche
1: Voltemate,
0: scelta
1: su
0: poteva
1: qualche
0: essere fatta
1: profilo,
0: meglio,
1: Çelik. Mettiamoci un po' la campagna acquisti di Massara, ma non di
0: Di
1: Carnevali. Cioè,
0: Carnevale.
1: Carnevali fa
0: Vabbè.
1: l'amministratore delegato. Cioè, Massara è andato via da Roma, alcuni l'hanno rimpianto, povero Massara, insomma, capisci, tutto questo.
0: Sì.
1: Gasperini poi alla fine va come un treno.
0: Veniva fatta
1: Cioè,
0: le
1: poi,
0: feste quando è andato via.
1: sai,
0: Ha
1: tutte queste cose, questo
0: festeggiato.
1: parteggiare per uno o per l'altro, poi dopo c'è il calcio, eh. C'è il
0: Sì.
1: campo che parla, le scelte che parlano, e devo dire che adesso, per adesso, poi il campionato è lungo, le scelte della Juve non sono state
0: No,
1: così
0: indovinavo.
1: clamorosamente
0: Piantanida.
1: convincenti.
3: No, io mi ricordo qui con voi quest'estate, comunque dicevo che era una grande dirigenza, questa era una grande triade, secondo me lo è ancora. Poi questa grande triade ha sbagliato un mercato. Sì, assolutamente, ha sbagliato completamente un mercato, o non l'ha fatto alle aspettative che ci immaginavamo. Poi io credo che questi anni di Juve stiamo andando sempre di più verso. È la terza volta che vediamo fare tre mercati per tre allenatori diversi che non funzionano. Quindi evidentemente il problema non è solo il mercato, non è solo l'allenatore, ma è il match delle due cose. Perché se oggi funzionano i giocatori che sono stati presi 2 anni fa per un altro allenatore che non li facevano giocare, non è detto che Voltemade con un altro allenatore o Colomuani con un altro allenatore, come peraltro di cui abbiamo una prova su Colomuani, che con un altro allenatore ha portato la Juve in Champions, no? Quindi se e torno a quello che diceva prima Stefano su Spalletti, oggi devo trovare un problemino in più alla Juve, cioè un 51% 49%, secondo me di Spalletti c'è qualche colpa in più
1: C'è
3: su quello che sta
1: Franco,
3: succedendo.
1: Andrea,
0: Quindi tu metti
1: Lorenzo,
0: un po' più di
1: Marco.
0: responsabilità a Spalletti?
3: Assolutamente.
1: Cioè, il discorso è questo qua. Ma sta squadra, ma per mettere un, diciamo così, un tema in più sul tavolo, Lorenzo, mi rivolgo per per prima te- ma sì, potrebbe sì. giocare in maniera differente da quello che sta facendo con Spalletti. Cioè, se Franco dice correttamente Colomani, sì, non sarà una spada, come si dice là davanti, né, che è una saetta, però, però con Tudor ha fatto qualche, ci ha fatto vedere qualcosa, insomma, ha fatto dei gol significativi, importanti, e giocava in una maniera diversa. Ora non è tanto che
0: devi pure giocare... Tudor ce l'ha avuto Colomani.
1: Non ce l'ha avuto Tudor, me lo sbaglio.
5: Certo. Sì, sì,
0: no, Tudor, mi sono Tudor. Dimenticato, perdonatemi.
1: Io ti rammento e ti ricordo che Tudor è andato in Champions League, sì. caro. No, no, Marco, quindi volevo sapere da Lorenzo. Pensavo... no, nel senso, perché Franco ha lanciato un tema e io aggiungo, ma da un po' che lo dico, ma se, con tutto il rispetto per Spalletti, che secondo me lui fa l'allenatore, non lo facciamo, come fenomeno, non è no, però insomma si può giocare in maniera diversa, cioè la Juve può entrare in campo con un sistema diverso, che ne so.
0: Pier Vincenzi, rispondi tu così finisci anche su, sull'altro discorso del mercato.
4: I tifosi addetti dal Bratone, cioè, il Bratone non esiste, la Juventus... Ha ragione Lorenzo, un ricordo Spialino, cioè nel senso in campo non va il nome, non vanno le maglie e non va il blasone, va l'organizzazione dei giocatori, però dimostra che le tre squadre in vetta sono quelle che giocano meglio, non sono le più ricche, le più sono quelle che giocano meglio, che il Como, l'Inter, la Roma, e sotto ci stanno la Lazio, Frosinone, che hanno espresso un ottimo calcio, quindi i nomi, Colomani 50, ma chi è Colomani? Che ruolo ha? Perché per esempio non è un centravanti alla seconda
1: sì,
4: punta.
1: Sì, ma Andrea, ma non ti porre, andiamo sul campo, che è una cosa che ti piace. Colomani ce l'hai, lascia perdere quanto è stato pagato. Può giocare, ma perché non becca una palla? Io voglio sapere perché non becca una palla durante una partita di calcio. Perché non arriva un pallone? Perché è proprio scarso lui?
4: No, Selic persino sinistro dice non troviamo Colomani sui piedi, ha detto Spalletti. Ma con Selic persino sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino la può dare? No, Di Marco la può dare, te ne dà 20 sul piede che vuoi, 20 te ne dà. Allora bisogna scegliere i giocatori in maniera precisa nel contesto dove funzionano. Se si prendono a caso come Bolsemade, come Colomani centravanti puro e come tanti altri giocatori, per quale non funzioneranno mai. E l'indice, cioè il punto te lo dà Gasperini, i difensori scelti per quel contesto lì. Quello fa due gambe.
1: Vabbè, ma non mi avete risposto. Mi sa che mi deve rispondere Lorenzo. Perché
4: l'Atalanta mette Baerdi e quell'altro. Sono prezzi funzionali.
0: Ok, tu dici giocatori funzionali. Lorenzo, ti mancava la risposta. Aspetta, Lorenzo, dai.
5: No, io però, Stefano, tu intendi come modulo, per esempio, o come atteggiamento?
1: Ma allora, come modulo, non lo so. Fai tu, cioè, nel senso, c'è una via, un'alternativa sul campo per uscire fuori da questa impata, questa palude, perché mi sembra
5: come
1: una cosa
5: modulo,
1: per sbloccare cioè, qualche modulo, giocatore che magari adesso non sta facendo fatica a farci vedere qualcosa, non lo so.
5: Sì, però allora prima ti rispondo un attimo su Colomani. No, allora Colomani dici con un allenatore diverso ha fatto bene in
1: Serie detto
5: A,
1: Franco,
5: benissimo. Sì, sì, no, Colomani ha fatto bene tre partite.
0: Ma
5: tre.
0: Quando ha fatto bene?
5: Che Colomani ha fatto le prime tre partite con la Juve 5 gol. Nelle restanti 13, perché ne ha giocate 16 in quell'anno lì, ne ha fatti 3 di gol. Quindi ha avuto un impatto devastante. 5 gol in 3 partite. Poi 3 gol in 13.
4: Vabbè, ma parli
5: quindi
4: di un giocatore che ha fatto una finale Coppa del Mondo, non è una pippa, Lorenzo.
5: No, va bene, ma però non è
0: funziona. Chi ha fatto?
5: Non è un giocatore che
1: ha giocato, non sei. Come ha giocato? Ma come che ha giocato? Ma se segniamo quella la Francia diventa la campione del mondo con la parata di Martinez.
5: C'è la parata del tipo Martinez, quella clamorosa su Colomani.
0: Scusate,
1: la parata del secolo, Marco.
0: Vabbè, ogni tanto fa qualcosa pure lui.
4: Con la Francia, già che sei convocato con la Francia, vuol dire che stai davanti a 10 fenomeni, perché i Francia sono tutti forti. Quindi partiamo da...
0: Quindi allora qual è il problema? Spalletti? Ditelo chiaramente, no. Il problema è Spalletti?
4: Spalletti, ma Spalletti non è un grande allenatore, la squadra non funziona, punto, non va.
0: Ma allora il problema di chi è?
1: Vabbè, allora di nessuno. Di nessuno.
0: No, perché sennò qui allora Colomani lo salviamo, Spalletti lo salviamo, Carlo Mani lo salviamo.
1: Lorenzo, non hai completato.
5: Non ho completato. Allora, secondo me, come modulo non puoi cambiare. È difficile perché che ti inventi? Allora, centrocampisti non ce le ha, quindi a tre in mezzo non ci può giocare. Non ce li ha, non ha centrocampisti. Giochi a tre dietro, che fai? 3-4-3? Ti sbilanci ancora di più. 3-5-2, non hai tre centrocampisti, non hai due attaccanti, hai gli esterni che poi dove te li metti? Cioè la Juve ha tanti esterni, perché ora guardiamo, Ildiz è infortunato, ma c'è Conceição, c'è Nico Gonzalez, c'è Alaibegovic, c'è Zegrova, e tutti questi esterni dove li metti? Cioè, secondo me ne esci male di a livello di modulo.
1: C'è 115 gli esterni. Cioè,
5: capito, cioè non puoi giocare a due punte perché le punte non ce l'hai, cosa fai? Snaturi con Conceição, lo fai giocare seconda punta, che è una delle poche cose che in questo avvio di campionato sta parzialmente funzionando. Zegrova sono riusciti a tenerlo fuori dalla lista dell'Europa League, ora dirai ma la Juve l'Europa League, no, la Juve l'Europa League è bene che
1: sì,
5: ci
1: ma
5: punti
1: quello
5: parecchio.
1: Non vabbè. So se
0: allora
1: no, dico Marco per Spalletti, sì, a fine partita sarò brevissimo, sai quando Zegrova ha visto che ha fatto due gol, ma ne parla sempre come se
5: sì, tocca sì, parlare bene di
1: se, cioè, capito? No, è quello un po' che io
0: ma allora... ragazzi, per me Spalletti è quello della nazionale italiana, sta entrando un vicolo, poi vediamo che succede, però Piantanida, ti chiedono se è il caso di richiamare Conte.
7: Oggi, adesso, cioè se tu mi dici alle cosa sono 14:59 del 14, 15 settembre
1: c'è la sostona, no. La sostona,
0: c'è la sosta, occhio, no, che c'è pure la sfida con l'Atalanta.
7: In assoluto sì, oggi dopo la sosta secondo me poi cambia poco. Poi chiudo su Spalletti, no, su Spalletti chiudo con l'ultima cosa, però se non vanno bene Vlahovic, David, Openda, Colomuani, Voltemade e Ildiz ha avuto un rendimento terribile sotto Spalletti, e a me viene da pensare che il problema sia Spalletti, cioè nel senso in questa situazione qua, perché se no è che non so io se fossi chi dobbiamo comprare a Spalletti per farlo tornare Spalletti, nel senso secondo me è un po' di magic touch
0: io la vedo come te, mi sembra che allora posso dirla tutta. Sarri è rimasto a Napoli, Spalletti è rimasto a Napoli, diciamo le cose come stanno, perché dopo quelle esperienze non sono più stati come erano prima, o no? Spalletti dopo Napoli
1: stanno
0: che ha
1: trovando
0: fatto?
1: Delle
0: dopo
1: difficoltà.
0: Napoli che cosa ha fatto Spalletti? Siamo sinceri.
7: Hai ragione, io sono d'accordo.
0: Sarri dopo Napoli si è
5: arrabbiato. Il titolo è vedi Napoli e poi muori.
0: Che ti devo dire? Vediamo Conte che farà da qui in avanti. Però insomma...
1: Te dici che Napoli c'è
0: no,
1: questo
0: però hanno dato il meglio. Cioè, secondo me hanno dato il meglio lì. Hanno dato il meglio proprio di loro. Poi,
4: la cosa particolare è che la Juve aveva un'identità più marcata l'anno scorso. Con Spalletti venuto in di quanto oggi con Spalletti che ha cominciato a luglio,
1: è vero. Bravo, questa è una bella osservazione.
0: Bravo Andrea.
1: Cioè, era migliore quella Juventus quando è entrato in corsa che non questa che
0: hai
1: sembra
0: capito?
1: Quella di Tudor
0: che si è perso, che si è perso con sto carro.
1: Beh,
0: 3-3. Scendi dal carro,
1: no.
0: Luciano, fammi sto favore.
1: No, il 4-3 ricordi pirotecnico contro l'Inter, c'era Tudor 4-3 sì, pirotecnico, sì. Bello, tutti entusiasmati.
0: A te è rimasto Tudor proprio in testa, non c'è niente da fare.
1: Io ho visto la Juve di Tudor a Reggio Emilia, ragazzi,
0: è spettacolo. No, Andrea, Juve di Tudor era calcio spettacolo.
1: Beh, 3-3 in Champions League, rimonte 4-3 con la Juve.
0: Piantanida, prima di salutare, chi consideri come vero antagonista dell'Inter?
7: Roma, siamo e saremo sempre qui da oggi fino a metà maggio.
0: Non hai dubbio, il Como lo scarti proprio?
7: No, lo tengo, ma se mi chiedi una antagonista ti dico la Roma, se me ne chiedi due ti dico anche il Como.
0: Cos'è che ti impressiona della Roma e poi ti saluto?
7: Che hanno finalmente capito come allungare la rosa per tenere la squadra ad alto livello e per portarla a un livello più alto. Perché vedi Balerdi, vedi giocatori che subentrano. Una volta la Roma dice: ah, cavoli, ha fatto così, ma sono questi 11, poi dopo 12, 13, 14 male. Oggi, secondo me, la Roma, a parte forse male, ma ti dico, prima o poi male sta a casa e Castro la mette.
0: Sì. Dibe, ti vengo anche da te, stessa domanda. E
5: sì,
0: poi ci
5: sì,
0: salutiamo.
5: Io la penso allo stesso modo. Cioè, la Roma, secondo me, può arrivare fino in fondo. Spero che arrivi fino in fondo. E poi apriamo un argomento che magari trattiamo un'altra volta, che l'Inter gioca senza portiere. Quindi giocare senza portiere è un problema a questi livelli. Mentre la Roma ha un portiere devastante. E il Como è difficilmente decifrabile, perché se dovesse reggere allora sarebbe tutto fantastico, cioè vedere una lotta a tre sarebbe bellissimo, però ancora secondo me non ce l'ha le carte in regola per poter durare fino alla fine della stagione con la doppia competizione per la prima volta, con ragazzi abbastanza giovani, con un allenatore giovane anche, che insomma gestire la doppia competizione non l'ha mai fatto, mentre Gasperini lo ha fatto e come. Quindi come sì, io dico la Roma...
2: Di tutti, Lorenzo, Fabregas è più scafato di tutti quanti.
0: Vedi, devi rispondere subito, Vincenzi, credi in Fabregas.
1: Bisogna stare
0: Bene, va bene, sì. vediamo.
2: Vecchio,
0: va bene, vediamo.
1: No. Sa fare anche dei sani catenacci.
0: E come no?
1: Quindi,
0: proprio, capito?
1: Ragazzi, attenzione.
0: Attenzione al catenaccio di Fabregas, e quando lo fa bene.
1: Fa bene.
5: Sa fare tutto Fabregas, ma se lo chiami ti viene a pulire anche casa e ti fa anche la carbonara.
0: Non si sa mai. Grande, Lorenzo, presto, un saluto.
1: Quella non la sa fare.
0: Quella sappiamo fare qui. Un saluto. Saluto a Lorenzo, ciao, di
1: Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, un saluto anche a Franco Piantanida. Presto Franco, buona settimana.
1: Ciao, Franco.
0: Andrea, rimani in lì che ripartiamo tra poco insieme, dai.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma anche della Premier Giorgia Meloni, si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
2: I carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D. Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. L'attività riguarda anche Luigi Bisignani, diffusione di notizie false per provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni della SS Lazio S.P.A., società quotata, e quanto contestano i PM. Le contestazioni per manipolazione del mercato partono dal giugno del 2024 e sono tuttora in corso.
1: L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta «No alla legge truffa».
2: Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari come la cassa integrazione e misure di accompagnamento per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi.
1: E ora gli esteri. Gli Stati Uniti dispongono di armi nello spazio. Lo ha dichiarato la US Space Force, confermando per la prima volta la presenza di tali capacità in orbita. L'America, si legge nel comunicato, dispone di capacità che possono essere impiegate sia a fini offensivi che difensivi. La replica della Russia non si è fatta attendere. Mosca infatti ribadisce con fermezza di contare su un ampio consenso internazionale affinché si continui a lavorare alla completa demilitarizzazione dello spazio.
2: Il comitato esecutivo della UEFA, riunito oggi a Salonicco, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno diverse finali UEFA dal 2028 al 2029. Il Camp Nou di Barcellona ha superato la concorrenza di Wembley per il 2029, designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e nel 2021, assegnati invece a Nairobi e a Monaco di Baviera.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati di nuovo con voi.
1: Saluto, ciao Marco, ciao a tutti.
0: Mi dice che è pronto anche Cugini, quindi vedete voi. Allora, mi ha scritto adesso. Allora, ma scusate, con Voltemade, Colomani, ma con questo attacco dove vuoi andare? E non dico il centrocampo, se no sprofondiamo sottoterra. Quindi critica l'attacco e al centrocampo, che è una cosa insomma abbastanza evidenti. Poi ti chiedono, ma Colomani nella Roma è male nella Juve, che si direbbe di Gasperini e Spalletti? Domanda troppo impegnativa? No Stefano, le domande vanno fatte, l'hai fatta, la rigiro. Che si direbbe attaccanti invertiti?
2: Beh, adesso il campo parla chiaro. Però poi c'è magari anche un tentativo da parte...
0: lo prende.
2: Adesso, premesso che insomma poi devi anche indovinare le scelte. Quindi sarà stato bravo pure Gasperini, non so chi no, a individuare Malen. All'inizio Malen non è che si pensava che potesse, no, fare tutti questi gol.
0: No.
2: Nemmeno Colomani. Bravo anche Gasperini.
0: Nemmeno Colomani, perché tutte e due non venivano da un curriculum di gol stratosferici.
2: Quindi
0: erano, possiamo dire, due giocatori il cui che erano da scoprire tutte e due, solo che uno è costato, mi sembra, 25 e uno la metà, insomma, l'altro è costato il doppio.
2: No, al di là di questo, però insomma, non mi sembrano due bombe, no, non erano due bombe dal passato. Quindi però uno quindi segna, Stefano, raffica e l'altro no.
0: Dacci ad una risposta, Stefano te l'ha data in pallomeno, poi chiediamo all'amico se vuol dare lui.
2: No, io dico che anche il lavoro dell'allenatore può contribuire a migliorare.
0: Assolutamente. Mimmo Cugini con noi, ciao Mimmo, ben trovato, ti rivediamo. Oh, come, tutto bene Mimmo? Un po' che non ti vedevo.
3: Benissimo.
0: Con noi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simone. E c'è anche Andrea Biervincenzi, nostro mecenate di nuovo. Simone, ti voglio far arrabbiare perché nel blocco precedente non hanno dato grandi garanzie al Como per vincere lo scudetto, perché io ho chiesto chi ritenete come vero antagonista dell'Inter in questo momento dopo quattro partite, quello che abbiamo visto sul campo, perché la strada è lunghissima ancora, quindi oggi sembrano tre squadre candidate insomma a lottare per il titolo, poi chissà, magari andando avanti se ne unisce un'altra, non lo sappiamo. Non hanno messo il Como, Simone, è un errore a tuo giudizio? Tu chi ritieni come vero antagonista dell'Inter che ieri ha strapazzato, ha spazzato via l'Udinese?
4: Sì, però come ti ho detto anche ieri, ieri sera, il problema di fondo è che non c'è peggior sordo di chi non voglia sentire.
0: No? Chi è? Perché?
4: Perché gli opinionisti in questo momento non considerano una squadra che ha fatto quello che ha fatto e che è riconosciuta come identità da un punto di vista sia di gioco che di qualità, perché comunque ci sono dei giocatori che faranno parlare di loro in futuro, a mio modo di vedere. Se non vogliamo mettere e certificare quello che Como l'anno scorso ha fatto in termini di spettacolarità e di identità di gioco, e quello che l'allenatore Fabregas, che insieme a Gasperini e a Cibu ha dato un'identità alle loro squadre, io dico va bene, ok, accetto tutte le idee di tutti e nel rispetto delle idee di tutti, però il Como è da considerarsi uno sparring partner che può essere della
0: quindi tu consideri il Como come antagonista più della Roma o sullo stesso livello?
4: Sullo stesso livello Roma. Io dico che c'è leggermente davanti l'Inter, perché per qualità e quant'altro c'è l'Inter davanti. Roma e Como comunque sono appena sotto, però vorrei dire, oggi come oggi la Roma è prima in classifica per differenza reti, perché comunque l'Inter è stratosferica, non nessuno lo esclude, ma i gol che comunque ha preso rispetto a quelli della Roma e del Como, Roma ha preso un gol, il Como ne ha presi 3 o 4. Io dico che oggi come oggi è da considerarsi sia Roma che Como una squadra che ha un equilibrio, certo, e certo, un'identità di gioco.
0: Senti, domanda velocissima, poi lascio la parola a Cugine Piervincenzi e Stefano. Martinez ieri male, e qualcuno già dice ora di far giocare Provedel. Come risponderesti, Simone?
4: No, non sono d'accordo. Allora, per la morte del cielo... E per giocare in una squadra quale quella dell'Inter, in un palcoscenico di San Siro, ci vuole anche fargli fare la giusta gavetta e del tempo. E per giudicare un portiere non è una partita. Una partita, cioè, è troppo semplicistico addossare le colpe a un portiere per una partita. È vero che ci sono delle responsabilità, ci sono degli errori di presunzioni visto Madrid e anche ieri sera, non di presunzione ieri sera, ma ieri sera un errore tecnico, però io considero comunque Martinez un portiere che può essere all'altezza, è da dimostrare, va dato anche per un portiere, non è una partita che fa del portiere un portiere campione o meno. Anche Donnarumma stesso nel tempo si è praticamente consacrato. Oggi Martinez bisogna dargli quel tempo necessario affinché possa limare insieme al preparatore dei portieri i suoi difetti di presunzione e tecnici.
0: Mimmo, vengo da te perché c'è un messaggio del nostro ascoltatore che dice: è più di un anno che io e del signor Braglia ve lo diciamo, bisogna portare rispetto al Como ed un grazie di cuore a Fabregas, che ormai è l'anti Allegri per eccellenza. Ma che c'entra Allegri, poraccio? Stiamo qui parlando di... no, siamo sempre Allegri, mettiamo in mezzo, spuntano Allegri sempre comunque, no? Adesso si parlava insomma dell'antagonista dell'Inter e giustamente Simone ribadisce il fatto che il Como è allo stesso livello della Roma, quindi sono due le antagoniste dell'Inter. Mimmo, tu come la vedi?
1: Io dico che è così, perché bisogna fare una considerazione generale su queste tre squadre e sulla loro forza. Sono tre squadre compiute, sono tre squadre che sono a un punto di maturazione già molto elevato, perché il lavoro degli allenatori ormai dura da parecchio, quello di Fabregas da tanto, quello di Chivu e di Gasperini da un anno e mezzo, e si vede, perché vedendo le squadre come giocano si vede chiaramente, e sono effettivamente le tre squadre che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di essere nettamente più forte delle altre. Tutte fatte in maniera diversa, ma tutte con grande capacità di attaccare, di fare gioco, di creare occasioni da gol e di dimostrare grande personalità. Forse paradossalmente quella che in questa prima fase ha fatto vedere qualche difetto in più è l'Inter nella fase difensiva. Però poi è anche vero un altro discorso, che se andiamo a vedere i dati dell'Inter in questa prima fase ci sono già parecchi giocatori che hanno fatto due gol, esatto. Quindi questo vuol dire una capacità di mandare tutti a segno.
0: Cinque giocatori in gol hanno fatto
1: giocatori che hanno fatto due gol, esatto. Questo è significativo di una squadra che gioca comunque sempre a ritmi molto alti, che costruisce tantissime occasioni. Ieri non a caso ne ha fatti 5 e il portiere dell'Udinese è stato il migliore in campo della sua squadra. Quindi, però la Roma ha fatto un ulteriore salto, il Como ha una base di gioco impressionante e ha messo dentro ancora giocatori di qualità. Quindi sono d'accordo sul fatto che siano queste tre che si giocano lo scudetto.
0: Pier Vincenzi,
4: no, meno male uno che la penso come me.
0: No, io invece c'ho un'altra visione. Per me l'antagonista dell'Inter è solo l'Inter. Poi vediamo che fanno.
3: Il Como, certo. Sul campo,
0: io la vedo così.
3: Conquistando il titolo
2: tutti la vedono così.
3: Per fare un campionato di vertice, te lo dimostra tutte le domeniche. Il Como ha dimostrato anche con l'Istria. Quindi è un contesto anche lì che funziona, grande identità, anche grandi giocatori, c'è una 6-7 veramente forti. I due difensori centrali, ragazzi, ce l'hanno in pochi. Ramon, freccia in su, è in crescita esponenziale, ogni mese che passa migliora. Vicino c'è Salabà, che è un giocatore già fatto. I due terzini molto tecnici. Cioè, come, ragazzi, non ti dico che l'Inter, perché l'Inter è più forte, ma è lì dietro, vale la Roma.
0: Cioè secondo te c'è il Como dietro l'Inter? Io questo volevo capire oggi. Cioè, se noi dovessimo...
3: Come Roma stanno dietro l'Inter. Però
0: cioè, tutte e due allo stesso livello? Cioè, il Como allo stesso livello della Roma?
3: Sì, per me sì. E ti dico, però, sull'Inter c'è un dato spaventoso.
0: Per me la Roma è più forte del Como, ragazzi. Scegliere tra le due squadre, perché devo dire, perché lo stesso livello?
2: Roma pure è forte.
0: Non so dire che il Como non sia forte, dico la Roma è più forte.
2: Certo.
0: C'ha una qualità.
2: Ma qualcosa in più.
0: Qualcosa in più ce l'ha.
3: Comunque, tornando all'Inter, ha fatto 97 tiri in 4 partite. È un dato praticamente che può fare il Bayern Monaco.
0: Ma infatti io non mi preoccupo della difesa. Quando c'è una squadra che produce così, ma che te devi preoccupare? Dai.
3: Però vi dico una cosa,
0: sabato che succede.
3: Tornando a quello che ha detto Mimmo, sono tre allenatori che veramente stanno guardando avanti.
0: No, su questo non c'è dubbio. Loro sono avanti e gli altri stanno indietro come allenatori. Io a Morin ancora. Io mi tengo a Morin fuori da sto.
3: Attacca con nove giocatori, perché i due braccetti ormai fanno praticamente le mezzali, gli esterni fanno le ali, due attaccanti. Le due mezzali sempre nella zona di rifinitura.
0: No, no, per questo c'è dubbio.
3: Ma l'Inter ti avvolge, è spaventosa. La Roma uguale, ha i due braccetti che creano, che giocano, i due quinti che vanno. Attaccanti di grande qualità sono giocatori che allenatori che palesemente giocano per fare un gol.
0: Ma l'Inter è un tornado, ragazzi.
3: Tra i tre, i tre, il più equilibrato è Fabregas, probabilmente. Perché Fabregas, per quello dico, è più scafato degli altri. Fabregas è uno che è entrato in campo a Milano per vincere una partita e spostato un pallone. Cioè, Fabregas è uno che non si vergogna di niente. È noto. Che comunque quando
0: dietro a questi tre allenatori, però tu hai fatto un discorso di questi tre e siamo tutti d'accordo. Dietro a questi tre allenatori, Stefano, tu che stai lì, conteggi e fai.
2: No, perché faccio il raffronto sempre del campionato precedente, caro Marco.
0: Che esce
2: non
0: fuori.
2: È che sto qua, fai.
0: Ma io lo so, ti vedo che fai. Scherzando. Anche un ascoltatore dice: ma che
2: no,
0: che scrive in pallomeno?
2: Sarri.
0: È come Sarri, sa sempre scrive in pallomeno.
2: Beh, ma Sarri
0: è una roba incredibile.
2: È un maestro da seguire. No, dicevo che lo scorso anno la Roma dopo 5 giornate aveva 12 punti insieme al Napoli e al Milano in testa della classifica, la Juve 11, il Como 6, 8 punti, cioè la squadra che è migliorata di più facendo il trend, poi facciamo dopo 8 giornate Napoli e Roma sempre in testa anche lo scorso anno dice attenzione, cioè il campione è lungo, l'Inter dietro era a 9 punti in crisi dopo 5 giornate, l'Inter era quarta dopo 8 giornate
0: e dopo ha messo la marcia,
2: poi seconda
0: via.
2: Dopo 10 giornate a un punto dal Napoli 22, Milan 21, Roma 21 e poi il Como era 1, 2, 3, 4, 5, sesto. Ecco. A 17 punti, già ne ha fatti 10.
0: Quindi, in base a
2: questa
0: cosa, sono
2: passate 4 giornate.
0: Ci dobbiamo preoccupare di
2: per il Como.
0: Sì. Per il Como, ci dobbiamo preoccupare.
2: D'accordo con Bragli.
0: Però ci arriva
2: cioè,
0: un
2: l'unica
0: messaggio.
2: Squadra che ha avuto un'evoluzione al primo anno di Fabregas, il secondo e il sempre in crescendo.
0: Quindi vince lo scudetto?
2: No, questo non lo so. Però prenderlo in seria considerazione perché bisogna fare ironia.
0: Il Como dà maggiori garanzie rispetto alla Roma, la cui tenuta è legata di Bale e Malen. Sei d'accordo, Mimmo? Ci scrive un ascoltatore, Fabio. Scrivete pure da dove scrivete,
1: no,
0: da dove ci seguite, vai.
1: Dici. No, allora, sono d'accordo sul fatto che siano stati in questa prima fase della stagione i due giocatori determinanti, però la Roma ha un organico di livello, quindi io capisco che si possa pensare, perché ci sono dei precedenti, che dopo qualche mese di campionato la Roma si perda, ma io credo che la Roma abbia fatto dei passi avanti notevoli sotto tutti i punti di vista, nell'organizzazione, nell'idea di calcio. Mi sembra anche un ambiente un po' meno schizofrenico e meno umorale rispetto a prima, probabilmente perché Gasperini anche da questo punto di vista riesce a dare una tranquillità, una consapevolezza del lavoro, ecco, c'è una consapevolezza del lavoro della Roma, quindi è vero, Malen e Dybala sono i due grandi protagonisti. È chiaro che non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi sei mesi. Infortuni, disgrazie di ogni tipo possono capitare. Però indubbiamente Malen e Dybala sono stati determinati in questo momento. Nel gioco lungo potrebbe essere una variabile questa della Roma. Però io credo che sia comunque una squadra complessivamente un organico di alto livello.
0: Di alto livello. Maurizio ci scrive che Roma e come Roma attualmente le vedo molto più forti della fortissima Inter, soprattutto nella fase difensiva, ma non solo. Vabbè, e quindi Maurizio la pensa così, però Massimo a un certo punto interviene e scrive: ma state sottovalutando il Napoli, lo avete escluso da tutto, c'ha ragione. Voi il Napoli l'avete tagliato
2: Firenze,
0: fuori da ogni cosa, non c'è un discorso sul
2: Firenze,
0: Napoli.
2: Firenze dopo 5 giornate a meno 3 dal Napoli di Conte.
0: Cioè, hai capito? Ragazzi, cioè, se vince a Firenze, scusa un attimo, aspetta un attimo, Pier Vincenzi, mi fai.
2: Va a 9 punti.
0: Se vince,
2: lo scorso anno, dopo 5 giornate, ne aveva fatti 12.
0: Quindi
2: la Roma praticamente è stabile.
0: Stabile.
2: Quelle che sono in grande ascesa, sembro seguito dei meteo.
0: Mi piace questa cosa.
2: Previsione.
0: Ti uso come statistico.
2: In grande ascesa sono l'Internazionale di Milano e il Como.
0: E il Como. Hai capito?
2: Perché se il Como vince a Frosinone va più 5.
0: Come contento
2: e se l'Inter sbanca l'Olimpico va più 6.
0: Ma tutta questa cosa dei Braille, questa contentezza, secondo me nasconde qualcosa.
2: Rispetto allo scorso anno.
0: Dobbiamo indagare su questa cosa di tutta. Simone, hai capito? Però il Napoli perché non lo considerate? Adesso, a parte le battute, avete detto questi tre allenatori fortissimi, bravissimi, dietro loro nessuno. Cioè non c'è un allenatore che si può inserire, che vi dà delle garanzie, niente, proprio zero, Braglia.
4: Ma se devo giudicare dalle prime partite di campionato, tutte le altre squadre hanno delle grosse problematiche. Quelle che hanno un'identità e che hanno fatto vedere una crescita esponenziale,
0: okay, sono loro.
4: Sono queste tre
0: però
4: squadre.
0: Ascoltami,
4: ma il problema è allora.
0: Tu il Napoli lo hai tagliato fuori da tutto, di la verità. Questo, il Napoli non hai garanzie sul Napoli tu.
4: No, non ho garanzie perché non vedo dei miglioramenti, pur essendo una rosa comunque valida, anche se un po' scarna, perché comunque ma a livello di qualità. A livello di qualità, dopo nella panchina.

0: Mimmo te lo concede, il signor Cucini ti concede di chiamarlo Mimmo.
1: Facciamo così, vai.
2: E comunque quello che vedo in queste tre squadre è la duttilità oltretutto tecnica degli allenatori, è perché sono gli allenatori che migliorano le squadre. Poi possiamo dire che ci sono i giocatori che possono
0: Ma bisogna vedere anche chi ti prendono, però.
2: Ho capito, però chi, Stefano, chi ti prendono chi, è perché gli allenatori. Ma chi non ti prendono? Gli allenatori, questi
0: poi
2: tre
0: sono d'accordo con te, gli allenatori poi si devono mettere a fare gli allenatori.
2: Ma gli allenatori si devono mettere a fare gli allenatori e a farsi comprare quelli che vogliono comprare. E Fabregas e Gasperini si sono fatti comprare chi hanno voluto che la società, le proprietà comprassero. Cioè il discorso della validità oltretutto manageriale. No, non è questione
0: Di soldi. Beh, però Chievo pure lo scorso anno ha preso Bonnia, ha preso tutti i giocatori che voleva.
2: Non è questione di soldi.
1: Però io avevo chiesto il Napoli, tu lo segui?
0: No, l'ha proprio distrutto.
1: Non può partecipare
2: non può partecipare per vincere lo scudetto.
1: Quarto posto. Guardate che lì c'è un posto solo, quindi vacante adesso.
0: Vabbè, ma adesso piano, che è un posto solo. Ma siamo agli inizi. Ho letto la classifica dopo 5 giornate.
1: Vabbè, quindi
0: c'era la Juve che era quarta.
1: Mimmo il Napoli, un ascoltatore dice: perché non considerate il Napoli, che ha una rosa di calciatori è superiore ad alcune lì davanti, dice Massimo.
3: Io lo considero. L'organico del Napoli è molto buono, però ci sono due problemi non da poco. Il primo è che è una squadra con un'età media molto alta e che viene da 2 anni con Conte. E questo pesa, lo dicono i precedenti, perché sappiamo bene che il tipo di allenamento di Conte è un allenamento molto duro e quindi non a caso solitamente dopo 2 anni lui se ne va.
1: Certo.
3: O quantomeno cambia radicalmente le squadre, quindi questo è una squadra un po' usurata, una squadra anche dal punto di vista mentale secondo me un po' prosciugata nella voglia, nella mentalità vincente, negli stimoli, insomma il lavoro di Allegri secondo me è piuttosto complicato. Effettivamente è una squadra che non ha fatto un grandissimo mercato, che in questo momento ha anche un paio di giocatori infortunati che secondo me sono molto pesanti. Parlo di Buongiorno e di Anguissà, cioè la fase difensiva del Napoli.
1: Quindi la carta d'identità e gli infortuni ti tendono, diciamo, in questo momento a dare meno considerazione, meno peso.
3: Me lo fanno vedere un po' distante dalle tre di cui abbiamo parlato, ma comunque molto più avanti rispetto a quelle che secondo me sono le grandi delusioni di questa prima parte del campionato, che sono delusioni a mio avviso clamorose, che sono Juventus e Milan, sul piano del gioco, non solo dei risultati.
1: Pier Vincenzi, perché poi c'è una curiosità, vai.
4: Allora, guarda, sul Napoli secondo me il livello più o meno è quello di Juve e Milan. Sono tre squadre in evidente difficoltà e le tre di cui ha parlato Braglia sono nettamente avanti. Quindi per me è un posto. Sono convinto che si giocano queste tre squadre per la Champions. L'Atalanta anche la metto fuori, ma perché penso che il Napoli io quando la vedo a tre marci in meno delle altre, del Como, dell'Inter e della Roma. Ma non ha fatto male col Bologna, ha dominato la partita, ma la vedi che gli manca quella velocità di pensiero, di esecuzione che hanno il Como. Cioè quando io vedo il Como è come se vedo l'Arsenal, quello è, con la velocità di gioco che ha. Uguale l'Inter, uguale la Roma. Sono squadre a livello europeo, potrebbero giocarsela con tutte queste tre squadre e non faranno. Le altre tre le vedo molto indietro, soprattutto Milan, che vedo una confusione anche tattica, tecnica incredibile.
1: Sì, sul Milan dopo ci andiamo. Tu, Stefano, sei d'accordo anche tu in questa faccenda? No. Mettiamo il Napoli così in questa cosa.
0: Io
1: di Allegri
0: cauto.
1: Non mi fido, capito? Cioè,
0: andrei
1: Allegri
0: più cauto. Adesso
1: sempre
0: il test del Franchi è
1: capito?
0: Molto importante,
1: quello,
0: perché c'è la sostona,
1: perché poi la Fiorentina arriva carica di questa vittoria alla Fiorentina, quindi e il Napoli che è così per far colpaccio a Firenze, insomma,
0: se inforca un'altra volta.
1: Poi queste
5: domani
1: sono
5: domani mattina fa il colpo a Firenze.
1: Vabbè, per te non lo può fare il colpo Braglia, però non è così proprio impossibile, insomma, non è che va a giocare contro Real Madrid, dai, su, con tutto il rispetto alla Fiorentina, adesso buona squadra o no, Mimmo? Si può fare un'impresa del genere?
3: Beh, le potenzialità ce l'ha sicuramente il Napoli per farlo. poi ogni partita è diversa dalle altre, però

0: Col Bologna secondo me hanno fatto una buona partita, ma anche a San Siro avevano giocato una buonissima partita. Tutto sommato è stato anche poco fortunato il cammino del Napoli, perché la partita che secondo me hanno giocato peggio è stata quella con l'Arsenal, dove hanno rinunciato completamente a giocare e lì è stato secondo me un po' imbarazzante. Però a San Siro e anche con il Como c'è state due situazioni incredibili di gol regalati, quindi ecco, la cosa che mi sorprende di più è la fragilità difensiva, considerando che Allegri ha sempre fatto della difesa il suo punto di partenza.
1: Senti Mimmo, ma rischia Spalletti?
0: A meno che non sono diventati matti a Torino, credo di no, perché sono passate 5 partite, cioè, mi sembrerebbe veramente. È vero che la Juve negli ultimi anni si è, tra virgolette, divertita a cambiare tutto a ogni stagione, ma poi i risultati si sono visti. Quindi io penso che
1: Ma una critica al mercato di Carnevali Massara la faresti, oppure dipende tutto da
0: la critica
1: Spalletti?
0: al mercato la faccio, ma però le difficoltà le conosciamo, cioè, nel senso che non è che c'erano tutti questi capitali da investire dopo tutto quello che era stato speso
1: Ma
0: negli
1: hanno
0: ultimi
1: scelto
0: anni.
1: bene quello che avevano da
2: Hanno già
1: investire?
2: speso prima.
1: Cioè, però
0: Ecco,
1: quello che
0: il
1: avevano hanno
2: punto,
1: scelto bene?
2: tanto.
1: Quello
0: Il
1: che avevano
0: punto
1: hanno scelto
0: secondo me
1: bene?
0: non, il punto non è se hanno scelto bene, ma il punto è se hanno scelto insieme,
1: Ah, ecco.
0: cioè sulle
2: Grande
0: indicazioni
2: risposta.
0: dell'allenatore.
1: Questa è una bella risposta, sì,
2: Una grande risposta.
1: questa me la prendo e la porto a
2: Però sul
1: casa,
2: piano
1: insomma.
2: economico, Marco, tu spingi sempre lì, ma insomma, Giuntoli ha speso una cosa
1: Ma questo ha
2: impressionante.
1: speso
2: Como lì ha
1: 50
2: speso.
1: milioni
2: Ma
1: per
2: no, ma ha detto bene Mimmo,
1: Columanini.
2: ma re
1: Oh,
2: Paletti.
1: 50 milioni per
0: No,
1: Columanini.
0: scusate
1: Ali
0: ragazzi, Marco
1: Abegovic,
0: dice una
1: quanto è
0: cosa
1: costato
0: esatta.
1: Mimmo? Ali Abegovic, adesso. Quanto è
2: Ah,
1: costato
2: ma ne
1: Ali
2: fai i conti
0: Abegovic? È
2: adesso? No. Una
1: Oh, sono
0: quarantina.
1: già 90! E sono già 90! Sono stati 90 milioni, sono stati investiti bene? No, cioè, facciamoci una
2: Sai che
1: domanda.
2: sta sorgendo questo
1: 90
2: dubbio?
1: milioni!
2: Si sta
1: Ragazzi,
2: palesando questo
1: due
2: dubbio.
1: giocatori mi hanno nominato Mimmo, 90
2: Sono
1: milioni.
2: tanti.
1: Cioè, se, come diceva Di Gennaro sempre quando c'erano queste,
2: Pippoli.
1: i Pippoli, 90 Pippoli Di Gennaro diceva sempre, 90 Pippoli sono stati spesi, ragazzi.
2: Pippoli.
1: Qui una domanda bisogna pure che uno se la pone, cioè.
0: Comunque, Mimmo ha detto una cosa interessante di questa cosa di scegliere o meno insieme. Però se Spalletti ha spinto su Colomani, poi il problema vero ce l'ha Spalletti. Perché come
1: Ma
0: quando
1: caspita,
0: Gasperini ha spinto per
1: ma
0: prendere
1: secondo me,
0: Malen.
1: ma secondo me Spalletti voleva Vlahovic, ragazzi. Ma quale Colomani? Dai, ma dopo
2: Vabbè,
1: che
2: ma
1: devi
2: non si
1: fare?
2: poteva fare l'operazione Vlahovic,
1: Ma
2: Marco,
1: siamo
2: inutile.
1: sinceri, dai.
0: Ma Vlahovic non
1: Ma
0: si
1: se lo
0: poteva
1: sogna
0: fare,
1: anche
0: dai,
1: alla
0: ricordo che
1: notte,
0: voleva una
1: Vlahovic.
0: cifra enorme.
1: Ma dai,
0: Voleva
1: oh
0: una
1: no,
0: cifra
1: Mimmo,
0: enorme.
1: voleva Vlahovic secondo te? Ma dai.
0: Ma non sono così addentro alle cose juventine, però è chiaro che intanto per me Colomani non è un centravanti, ma una seconda punta, quindi
1: Sa
0: avrebbe bisogno di un
1: più
0: altro.
1: dometolo Spalletti.
2: Quando non segni si dice sempre così.
1: Questa è bellissima.
2: Non segni è
0: Forse
2: la
1: sì,
2: seconda punta, la terza punta,
1: questa è
0: oppure
1: magnifica.
0: forse si dice così perché non
1: È
0: segni. Pure penso che così, stessa
1: verissimo.
0: cosa.
1: Va bene, va bene. Mi devo fermare. Andrea Piervincenzi, grazie. A presto.
0: Ciao ragazzi,
1: Un
0: un abbraccio.
1: abbraccio, Mimmo.
0: Ciao a
1: Anche a te,
2: tutti.
1: ci sentiamo
2: Ciao Mimmo.
1: presto. Un
0: Ciao, a
1: abbraccione.
0: presto,
1: Ciao
0: buon
1: Mimmo,
0: pomeriggio,
1: grazie
0: grazie.
1: ancora. Simo, rimani lì perché andiamo sul capitolo Milan. Tra poco, dai, tra pochissimo.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter. I nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: No, scusa, ero andato a vedere il costo complessivo dell'operazione Alia Begovic, sono 38 Vai. Milioni. Così, giusto per capito, c'è una
1: quindi somma
0: 30, 30 milioni di euro parte fissa e poi ci sono i bonus. Operazione complessiva di Colomani 50 milioni complessiva. È inutile che qualcuno mi scriva no, 38, fai il totale, sono 50 milioni, quindi non ci giriamo intorno. Va bene. Allora, andiamo avanti. Con noi c'è Simone Braglia, come ciao, sempre Simone. Grande Simone. Ciao Simone, ben trovato. È caduto, andiamo avanti. Franco Ordine c'è? Franco, grande Franco c'è? Ciao Franco.
2: Eccoci.
1: Ciao Franco. No,
0: grande Franco. Chi è? Sento un tuit. Poi dovremmo avere anche Paolo Marcello di Netwick con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Paolo.
3: Ciao ragazzi, ci sono. Buongiorno grande a tutti. Paolo.
0: Stiamo ripristinando il collegamento con il nostro Simone Braglia che c'è, eccolo qui. Ciao Simone, ben trovato.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Franco, ciao, parto da te, so che hai assistito alla conferenza stampa di Amorim in vista della partita con il Benfica, partiamo in ogni competizione per vincere, dice il tecnico del Milan, Amorim, vogliamo una finale di Europa League, non c'è un obiettivo minimo, capito? Sappiamo cosa sarà difficile, ma vogliamo provare ad arrivare fino in fondo, si presenta così. Franco.
2: Sì, beh, insomma, diciamo sono più espressioni, diciamo, di ottimismo di bandiera che diciamo dichiarazioni impegnative. Lui dice come Milan noi non possiamo parlare di obiettivo minimo perché naturalmente se avesse detto il nostro obiettivo minimo è non so i quarti di finale. Avrebbero cominciato a dire vedi allora . E cioè, quindi cominciava tutta la diciamo la contronarrazione perché dobbiamo parlarci molto chiaro, il Milan in tutti questi anni è un po' vittima di questa grande contraddizione, e cioè da una parte il suo status, il suo album dei trionfi e la sua galleria dei trofei, e dall'altra diciamo le sue la sua cifra tecnica, il valore in assoluto. Da questa contraddizione viene spesso pagata nelle dichiarazioni, perché obiettivamente il Milan di oggi nessuno si sente di dire che è un Milan che può competere con Inter, Roma e Como per vincere lo scudetto. Secondo me fa fatica, il mio pronostico personale fa fatica anche arrivare nelle prime quattro, e quindi si porta dietro. Allora, siccome la critica di fondo nei confronti della proprietà è ecco, voi non pensate al risultato sportivo ma solo al risultato economico, allora da questo momento in poi è diventato noi dichiarazioni di intenti, noi proviamo a vedere di vincere ogni partita e quindi proviamo a vedere di vincere l'Europa League, ma è una dichiarazione diciamo che lascia il tempo che trova, ecco.
0: Marcello, ti voglio sentire anche a te su questo Milan, perché io ve lo devo dire la verità, l'ho detto dall'inizio, quindi mi assumo le mie responsabilità. Io continuo ad avere fiducia in Amorim, cioè a me mi trasmette una sensazione di fiducia questo Milan, per me sta più avanti della Juventus in questo momento, e quindi deve fare delle scelte, perché per esempio a me è piaciuto il secondo tempo con la Lazio perché ha cambiato qualcosa rispetto a come è partito Stefano, aveva fatto delle scelte iniziali, ha cambiato tutto e soprattutto ha dato delle indicazioni anche dopo su alcuni giocatori che hanno fatto venire fuori un sacco di polemica, facciamo il nome, su Modric, no? Tutto quello che ne è venuto fuori, però io continuo ad avere un po' fiducia, cioè mi sembra un allenatore che sta lavorando per dare
1: una strada. Sembra uno che sia arrivato a Milano in un grande club, sa dove si trova e non vuole passare inosservato. Poi, sai, un conto è riuscirci e un altro no. Però farà di tutto per mettersi in evidenza e per fare un ottimo lavoro. Poi bisognerà vedere. Per esempio, se la fortuna lo aiuterà anche.
0: Per esempio prima c'era un ascoltatore che ci ha mandato un dato interessante, dice che Gonzalo Ramos fa un sacco di chilometri durante la partita, forse un attaccante dovrebbe correre meno e stare più dentro, cioè per dire, no? Che qui su Gonzalo Ramos tante osservazioni per il prezzo che è stato pagato, ha fatto un solo gol, dice criticate Columani, ma pure Gonzalo Ramos ad oggi ha fatto ben poco.
1: A me piace forte.
0: Sì, che piace, sì, però ha fatto...
1: Sì, poi dopo gli mettiamo il cartellino, quanto cosa, 75, l'altro 50, quell'altro 40, cioè, sì, sì, sono d'accordo, però insomma Gonzalo Ramos è un giocatore forte, secondo me. Merita un'assistenza diversa, ecco, differente da quella che...
2: Marcello, questo mi sembra l'osservazione principale,
0: ecco.
2: E cioè Ramos nell'unica partita in cui ha avuto le occasioni per fare più gol, l'unica partita è stata quella con Venezia. Nelle altre tre, obiettivamente, di occasioni per tirare in porta non ne ha avute. E quindi secondo me il giudizio è assolutamente inattendibile finora, se noi partiamo dal fatto che ha fatto soltanto un gol contro il Venezia, dopo averne sbagliati almeno due o tre abbastanza clamorosi. Quindi questo è il punto, diciamo, di rottura. Un centravanti, cioè, voglio dire, facendo un paragone, mentre Colomuani per esempio sbaglia giocate elementari, si divora gol elementari come quello di Frosinone, e obiettivamente Gonzalo Ramos, siamo fermi alla partita col Venezia,
0: esatto,
2: e quindi,
0: quindi, cioè, non ha avuto tutte queste occasioni, Franco, per proprio per essere Marcello, vengo da te, poi sento anche Braglia, che è sempre stato, non ha grandi fiducia in questo Milan, quindi parto prima da Marcello, voglio sentire un po' il suo pensiero.
3: Ora, su Amorim mi piace molto il personaggio, schiena dritta, ha delle idee, è giovane, ha un'ottima comunicazione, secondo me a volte alza un po' il tiro, però secondo me per instillare anche un po' di fiducia alla squadra. Ritengo comunque che l'Europa League possa essere un obiettivo per il Milan, guardando la lista banalmente delle squadre che ci parteciperanno, non vedo delle forze particolari, cioè ci sono le inglesi, c'è il Benfica, squadre che tra l'altro il Milan affronterà dalla League Phase, ma non vedo formazioni così di rango incredibile, quindi perché non alzare l'asticella e provare a dire che il Milan può provare a giocarsi questa competizione. Amorim mi convince nell'arco del tempo, Amorim mi convince se sarà vero che Cardinale gli darà il tempo di cui necessita, perché se no è inutile che ci riempiamo la bocca dicendo gli allenatori hanno bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo, se poi magari la prima sconfitta, qualora fosse arrivata all'Olimpico con la Lazio, saremmo stati pronti a ricoprire Amorim di qualsiasi vezzeggiativo non positivo. Amorim ha bisogno di tempo, il suo calcio è totalmente...
0: Quanto tempo? Perché io quando sento sta cosa mi vengono un po' i brividi, Paolo.
3: Cosa vogliamo da Amorim?
0: No, quanto tempo bisogna dare ad un allenatore? Quanto?
3: Dipende dall'obiettivo. Che cosa vogliamo da Amorim quest'anno? Che vinca lo scudetto? Direi che
0: no, scudetto
3: vogliamo,
0: no.
3: Vogliamo che arrivi in Champions League, perfetto.
0: Però un ascoltatore dice: è possibile che una squadra che spende 100 milioni non corre per vincere lo scudetto? Ora, questo non è che
3: bisogna vedere anche da dove
0: più di 100 milioni.
3: È possibile che una squadra che ha speso più di 100 milioni giochi in mezzo al campo con Musa, che l'anno scorso all'Atalanta correva per Zingonia, ma in campo praticamente non giocava mai.
0: Ma fortuna che ha fatto entrare Musa.
2: E allora,
0: però,
2: se fosse vero questa. Se fosse vero questa analisi, allora il Como, che ne ha speso 440, dovrebbe concorrere per vincere la Champions League.
3: No, esatto.
0: No, ma io ti riporto l'osservazione dell'ascoltatore.
2: Io faccio l'equiparazione, faccio l'equazione.
0: Hai fatto bene.
2: Tanto, mi dà tanto. Il Como, che ha speso 440 milioni,
0: deve lottare per vincere la Champions, certo.
2: E ha impiegato 3 anni e mezzo per arrivare fin dove è arrivato oggi, quindi non 3 mesi come Amorim, e secondo me deve vincere la Champions League. E se non vince la Champions League, come direbbero nei confronti della Juventus o del Milan, sarebbe un fallimento.
0: Hai capito, Braglia? Adesso rispondi tu.
4: Ah, quasi.
0: A tutto. Vai al Milan, anche a questa osservazione, visto che sei stato il religioso silenzio.
4: Allora, a mio modo di vedere, se noi giudichiamo il lato economico, il lato economico, poi bisogna vedere chi meglio spende dal punto di vista qualitativo.
0: Certo.
4: Cioè, perché poi dopo è il campo che deve parlare, dare l'esatta identità di quello, di quanto uno investe. Secondo me sbagliamo dal punto di vista economico se facciamo questo ragionamento, perché se lo basiamo solo dal punto di vista economico, il campo purtroppo poi l'economicità va a farsi benedire tante volte, e quindi per cui quello che noi dobbiamo giudicare da opinionisti, a mio modo di vedere, è l'analisi che ha fatto sia Franco che Marcello, se non sbaglio.
0: Sì, sì, sì, Paolo Marcello.
4: Che Marcello. Cioè, io intravedo in questo Milan, in questo momento qui, una presenza molto più assidua rispetto all'anno scorso da parte della proprietà. Ed è vero che comunque se vuoi fare una proprietà, un Milan che ricalchi quello che è stato il passato, ben lungi da quello di ritornare a quel passato, comunque ad oggi, ci vuole del tempo e una continuità, come diceva Marcello giustamente. Devi dare all'allenatore del tempo perché possa, perché anche il Como stesso è vero che ha speso tutti quei denari, ma qualitativamente 7 anni fa il Como era in Serie D. Ci è voluto tempo poter arrivare dove è arrivato.
0: Ci è voluto quello che è arrivato con i soldi, se no non so se facevi sta scalata.
1: No, stavi in Serie D, caro Brian, capisci?
4: Ma quello è facile. Ma scusa, Marco, però,
0: con la competenza, non con la competenza.
4: Analizzare sul discorso.
1: Ma sì, dai, abbiamo capito il senso.
4: Quando siamo seri, facciamo seri.
0: Ci vuole la competenza,
4: se vogliamo provocare, va bene.
0: Però Simone, c'è la competenza, ma ci sono stati i soldi. Perché
4: c'è stata
0: no non potevi andare a prendere certi giocatori dal Real Madrid, dal Barcellona, non lo facevi, se non Marco, arrivavano questi il Como non lo poteva fare, magari faceva un'altra strada più lunga.
4: Ma perché sono arrivati?
0: Io non lo so perché sono arrivati. Ancora
4: hai un allenatore che è Fabregas, che comunque sia è agganciato e ha la possibilità di comprare in un ambiente che conosce dei giocatori che sono validi per quello che è l'attendibilità del suo gioco, e quindi va a comprare dove lui è certo di dover comprare.
1: No, ma Marco faceva riferimento, Simone, alla disponibilità di Suarzo, tutto qui, cioè nel senso che ha una
4: ma al di là di quello,
0: ci vuole la competenza, su questo sono d'accordo. Su questo non c'è, non ci piove, perché basta vedere il mercato subito. Che fanno le altre, voglio dire, ti accorgi che hanno
4: però scusa, cioè, Marco, se tu fai il discorso dei allora il discorso dei soldi, il Como ha speso, ma ha riqualificato quei giocatori per cui ha speso e ha valorizzato quei giocatori. Oggi il patrimonio della squadra è totalmente diverso rispetto ai soldi che ha speso.
1: Ma al di là di questo, Marco voleva dire, rimaniamo in tema rosso. Cioè Berlusconi entra in campo con una valanga di soldi, rompe gli schemi, si compra i migliori e vince, poi diventa
0: vai Franco.
2: A proposito del Como, Braglia deve capire che il ragionamento, quando si parla di economia e finanza, non va fatto in assoluto. E cioè, il tema del Como per quale motivo non può essere considerato un modello? Perché il Como ha uno stadio da 16.000 posti, ha un fatturato da 80-90 milioni di euro l'anno. Come fai a rendere sostenibile un investimento da 440 milioni? Allora, il punto è che fino a quando c'è da una parte la famiglia che apre il portafoglio e dall'altra non intervengono i ceppi del Financial Fair Play, perché l'anno 21 lui dovrà rispondere al Financial Fair Play e non potrà fare nessuna di queste operazioni. Quindi stiamo parlando di un modello che resiste fino a quando la famiglia gli viene la possibilità di spendere, la volontà di spendere. Il giorno in cui la famiglia dovesse decidere che ha finito di spendere soldi per il Como, per il lago e per i Comaschi, il Como ritorna tranquillamente, beatamente, serenamente in Serie C.
4: Franco, stai sbagliando enormemente. Scusami. Scusami se ti riprendo. No, Franco.
0: Ognuno dice la sua. Vai,
4: finanziario, ma hai parlato di economia. Permettimi che da consulente finanziario, che oggi sono più anni di consulenza finanziaria che di carriera calcistica. Allora, il Como è come una squadra dei vecchi magnati che avevamo noi, Berlusconi e quant'altro. perché devi sapere, se non lo sai, che il Como si alimenta e utilizza la squadra del calcio, la squadra di calcio, come è sempre stato per i Magnati, vedi Berlusconi, vedi Moratti e vedi quant'altro, per poter implementare le sue attività all'interno del territorio comasco. Il Como utilizza il calcio per quello che serve a livello turistico, di espandersi da un punto di vista turistico in questo territorio. Quindi la tua affermazione di squadra di Serie C, che tornerà in Serie C, mi sento di doverti dire che stai sbagliando. Io mi auguro che non sia così, ma stai sbagliando da un punto di vista prospettico, da un punto di vista futuribile, perché la proprietà sta implementando l'attività turistica sul lago di Como in maniera preponderante con le attività turistico-alberghiere e utilizza il sistema calcio per quello che serve a livello di turistico-alberghiero. Quindi, se mi parli di economia, questa economia non è l'economia solo calcistica, vedendola dal punto di vista calcistico. Il calcio è il mezzo di merchandising per quello che è l'attività sul territorio.
2: Vabbè, allora facciamo così, visto che tu sei un esperto, giustamente, dal tuo punto di vista, facciamo così. Io ti auguro lunghissima vita. Ne riparliamo tra 5-6 anni, va bene?
4: Va bene, non c'è problema, ma
1: è una visione di Franco,
0: ma io
1: ci mette
0: io
1: un po'.
0: Sono curioso anch'io, cioè mi...
2: Ma quanti alberghi a 5 stelle deve Franco, costruire però... sul lago di Como per recuperare i 440 milioni? Ma quanti? 970 alberghi di
0: Ma li va a costruire pure sui nelle Alpi.
2: Ma queste sono favole di Cappuccetto Rosso. Per favore, non le raccontiamo, perché poi c'è qualcuno che ci crede.
1: Simone ci è rimasto male, però, Franco, non rompiamo le
4: dita. Simone
2: non può rimanerci male, perché nel conflitto tra Simone, che comunque sa di calcio e si occupa anche di economia, lui sa benissimo che il conto non potrà mai essere pari, e nemmeno meno 100 e meno 150. Su, dai.
0: Vabbè, dai, vediamo
4: se
0: che
4: questa
0: succede.
4: È la visione, io rispetto la tua visione, no, per l'amor del cielo, però io ho una visione diversa. Perché ci sono
2: dati. Ma sei convinto,
4: di
2: tra l'altro, non hai una visione diversa solo per spirito polemico, hai una visione diversa per convinzione, e quindi sei ancora più meritevole. Io ti dico che tra 5-7 anni, secondo me, io augurando a te e a me lunghissima vita, io mi vedo con te in tribuna a Como, a vedere Como Foggia nella migliore delle ipotesi.
1: Se Foggia resta in Serie C.
0: Va bene, dai, ognuno poi vediamo che succede.
1: Paolo, che dici?
0: Paolo, io vi posso chiedere una cosa solo, però di campo, visto che siamo alla vigilia della partita. C'è il rischio che Modric possa essere un po' part-time con Amorim in questo, dopo l'ultima partita? Non vuol dire non considerare la grandezza di questo calciatore, perché già questa cosa su Modric ha aperto una polemica, non si può mettere in discussione.
1: Cominciamo da Paolo.
0: Paolo, questo rischio che possa, diciamo, essere part-time e non più centrale come lo stato ad esempio con Allegri, ecco.
3: Ma non lo vedo come un rischio, cioè la vedo come una certezza. Ragazzi, Modric va per i 42 anni, ma ci mancherebbe altro che non fosse
2: appena fatto 41. Fatto 41.
1: È entrato nel 42esimo.
3: Esatto, 41, un giorno ne farà 42.
0: Vabbè,
3: con Allegri Modric giocava in una squadra con
2: allora io ce l'ho 87 di anni.
0: Aspetta Franco, sei scatenato oggi, io ti voglio bene. Aspetta, fai finire a Paolo e vengo subito da te. Paolo.
3: Con Allegri era molto più facile per Modric giocava in un baricentro basso davanti alla difesa, protetto da due mediani. Adesso, a parte che gli anni passano, ma il modulo di Amorim è ben diverso, cioè c'è bisogno di un assaltatore. Avete visto la differenza mettendo Musa al posto di Modric, ma a prescindere però dal minutaggio di Modric, che non potrà che essere inevitabilmente più basso rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni prima ancora, la presenza di Modric anche solo a livello di personalità in uno spogliatoio è basilare. Ragazzi, la presenza di Modric è quella che servirebbe alla Juventus, quando nello spogliatoio si entra e ti guardi attorno e non capisci dove sia un leader. Modric lo guardi negli occhi e capisci che tu devi tirare dritto, quindi a prescindere che non sia più fondamentale il suo apporto dal primo minuto piuttosto che in tutte le partite, io penso che sia importantissimo che Modric faccia parte della rosa del Milan per aiutare Amorim a costruire anche a livello mentale, non solo a livello fisico e tecnico, una squadra che valga la pena di essere chiamata Milan.
0: Braglia, tu che ne pensi? C'è il rischio di un Modric part-time?
4: Sì, può esserci il discorso di Modric part-time, anche perché l'anno scorso, se abbiamo visto, non è che abbia
0: fatto part-time, mi spiego, meno centrale nel progetto tattico di un allenatore, ecco questo, poi per carità.
4: Ma con l'età che ha, ascoltami, purtroppo l'età anagrafica rispecchia quello che è anche il dinamismo che viene meno nel tempo. Per cui l'anno scorso ha fatto un grande inizio di campionato e poi anche lui è crollato da un punto di vista fisico e forse mentale.
1: Sai che
4: le qualità non si discutono, per amor del cielo.
1: Scusa Simone, se ti interrompo. Io invece ho un'opinione contraria.
0: Cioè,
1: Modric è vero, 41 anni, però se giocasse nell'Inter o nella Roma o nel Como si divertirebbe ancora e farebbe la differenza.
0: Sì,
4: però part-time.
1: Perché ha bisogno, ma part-time o non part-time, insomma, guarda, 60 minuti netti di grande qualità li può garantire.
0: Cioè tu dici in quelle squadre potrebbe avere più presenza.
1: Ma certo, perché deve trovare una squadra che va 100 all'ora già fatta, costruita, matura,
0: e consolidata. E gli altri corrono e lui sta fermo praticamente.
1: Milan si deve costruire e quindi non ha torto e non ha ragione né l'uno né nell'altro. Cioè hanno detto bene Paolo e Franco, l'età, 41 anni, però secondo me è ancora vivo. Cioè io non è che lo vedo così male in campo. Vedo gli altri e poi vedo Modric e ho detto, però insomma, il gioco del calcio mi sa che va verso la direzione di Modric, però io sono opinioni, detto questo, secondo me questo volevo dire, volevo aggiungere, mettiamolo nell'Inter, mettiamolo nella Roma, mettiamolo nel Como e tu vedrai che Modric ti fa 23 partite e magari vinci lo scudetto.
3: Però nell'Inter è un modulo diverso, avrebbe due mezzali di fianco che lo aiuterebbero nel fare quello che vuole lui.
1: Ha bisogno di gente che corre,
0: chiarissimo.
3: Simone ha un'idea di calcio molto integralista, se vogliamo. Aspetta. Talebana è quella, con due centrocampisti in mezzo. La deve cambiare radicalmente in favore di Modric, 41 anni?
1: No, sono d'accordo. No, era una controdeduzione, cioè nel senso.
3: È capitato nella squadra sbagliata, secondo me, con l'allenatore sbagliato, semplicemente.
1: Cioè, è vero che 41 anni lo mettono un po' lì, insomma, lo frenano. È come se lo frenano, però secondo me è ancora vivo il calciatore.
0: Non so se Simone aveva finito. Simo?
4: Sì, avevo finito.
5: Posso?
0: Vai Franco,
1: ti è piaciuta questa
0: aspettavo il tuo pensiero.
5: Allora, io ve lo dico in maniera molto chiara e molto netta. Io farò delle barricate per evitare che parta questa campagna di demonizzazione anagrafica nei confronti di Modric. Mi sdraio per terra davanti ai cancelli di Milanello. Questa è la prima. La seconda, l'anno scorso ha fatto il finale così, come dice Braglia, perché nella partita con la Juventus Locatelli, saltando, gli ha rotto lo zigomo, gli ha frantumato lo zigomo, per cui nel finale un po' non l'abbiamo avuto e un po' ha giocato in condizioni molto meno mate per la frattura dello zigomo. Aggiungo, nella partita non bella del primo tempo con la Lazio, c'è un solo giocatore che va in area, nell'area della Lazio, a conquistare in pressing un pallone che viene trasformato in clamorosa occasione da gol non sfruttata da Ramos, ed è Luka Modric. Allora il punto secondo me è proprio questo, pensare che Modric, per via solo e soltanto dell'anagrafe, non possa giocare nel campionato italiano nel Milan è solo e soltanto una dichiarazione di idiozia calcistica. Pensare che ci possa essere un qualche problema legato al fatto che si passa dal centrocampo a due al centrocampo a tre, può darsi che sia così, ma non in assoluto. Io penso che invece, se la squadra gira, se la squadra balla come ha ballato bene nel secondo tempo con la Lazio, balla anche Luka Modric e ci avanza.
0: Non c'era lui quando ballava, eh?
5: Appunto. Se dico balla come nel secondo tempo, balla anche Luka Modric e ci avanza pure il resto.
6: Vabbè. Ragazzi, scusate, sì. Amorim l'ha detto, Modric, se dominiamo va benissimo, se siamo in difficoltà meno. Cioè è proprio una questione tattica, non può fare andare
1: allora
6: andare
1: perché
6: avanti,
1: ha giocato
6: indietro.
1: Contro la Lazio?
6: Perché sperava Amorim di dominarla la partita, evidentemente poi non è successo questo. Amorim nel Manchester United arriva e si trova a centrocampo Casemiro, che ha fatto la storia del Real Madrid e anche del Brasile. E Casemiro dopo un anno va via, non è il suo, non poteva fare avanti e indietro. Infatti gioca Musa, ragazzi.
1: Ma come gioca
6: non perché Musa sta meglio di Immobile.
0: Vabbè, saremo a vedere, dai.
1: Come giocava il Manchester.
0: Intanto vi dico che sta traballando la panchina del Bologna. Si sta riflettendo sul futuro di Domenico Tedesco. Ne avevamo parlato in apertura di trasmissione e quindi è a rischio la panchina di Tedesco al Bologna.
5: Alternativa?
0: Al momento non si parla dell'alternativa. Si parla solo della sua diciamo situazione, si sta riflettendo
5: anche perché chi decide è il famoso muto di Bologna, no? Sartori, quello Sartori. Non lo dice nemmeno
0: sì,
5: a se stesso
0: sì.
6: agli allenatori
5: Sartori non lo dice nemmeno a se stesso qual è l'alternativa per paura che qualcuno scopra il suo pensiero con la nuvoletta.
0: Braglia sorride, vero? Sì. Sto sorridendo, Braglio, come dire, conferma quello che sta dicendo Franco. Senti, ma come antagonista Inter in questo momento chi consideri? Se ti faccio questa domanda, bruciapelo alla quarta giornata?
5: No, ma è che nessun bruciapelo. Vabbè, i fatti parlano per tutti quanti. La Roma, che però già alla prima prova post Champions qualche passetto indietro sul piano del ritmo, dell'intensità lo ha avuto, così come lo ha pagato l'Inter, che pure ha giocato martedì sera e lunedì sera, quindi praticamente con una settimana di tempo a disposizione. Lo stesso dicasi del Como, perché il Como nessuno lo dice oggi nei giornali.
0: Vai, che dice il Como?
5: Perché nessuno lo dice. Allora il Como il Como
1: ce l'hai col Como, Franco, perché?
5: No, ma non è che ce l'ho col Como, ma devono raccontare come stanno le cose. Allora il Como gioca benissimo, fa il possesso palla 85%
0: sì, però
5: a zero. Oh, il Parma, quello sfigato di squadra di Parma, ha fatto un palo. Limoni si mangia sullo 0-1 da solo di testa davanti alla porta il gol dell'1-1 e poi fa il 2-1. Cioè, voglio dire, gioca benissimo, ma tutte e tre, questo volevo dire, il concetto di fondo,
0: chiarissimo.
5: Tutte e tre, nella settimana post Champions, qualcosina sulla brillantezza hanno pagato. Adesso tra un po' il campionato si ferma, c'è la mega sosta di 3 settimane, quando poi riprende e si gioca ogni 3 giorni, poi io vado a letto e vado a dormire e mi voglio svegliare verso aprile-maggio.
0: Dai!
5: Mi voglio svegliare ad aprile-maggio. Ad aprile-maggio raccontatemi come vanno le cose, va bene?
0: Guarda, questo siparietto Braglia Ordine
1: Franco,
0: lo dobbiamo riproporre proprio sul Como,
1: sì,
0: perché mi piace
1: forma,
0: tantissimo,
1: Franco,
0: in grande forma veramente.
4: Beh, ma aprile-maggio che cosa succede?
1: Ti dice che la classifica non sarà questa, che alcune squadre cresceranno,
5: no,
1: altre non crescono.
5: Che sapremo come hanno fatto in Champions,
4: vabbè, però è troppo comodo fare
1: troppo
4: così.
1: Comodo, te l'ha detto,
4: ho capito.
1: Che deve fare i vaticini,
4: chi sarà la squadra che c'è davanti? Cioè, almeno
5: l'Inter, dietro la Roma e il Como, questo mi sembra indiscutibile.
1: E lui dice ad aprile vedremo
0: dove saranno.
5: Quello che dico io è: se già la prima volta, la prima e unica settimana in cui hai giocato 3 volte, hai già avuto, perché anche l'Inter, come avrete visto, non so se ve ne siete accorti, nel primo tempo, i primi 20 minuti,
2: era rimasto negli spogliatoi,
0: è vero.
2: E quindi obiettivamente ha concesso all'Udinese, giocava da solo, l'Udinese ha fatto due gol, no? Giustamente. Beh. E se la sono preso con quel poveretto di Martinez. Solo con Martinez, con gli altri 10 no, non se la sono preso. Va bene.
0: Vabbè.
2: Allora, quindi è successo a tutte e tre che alla prima settimana di tre partite
0: hanno avuto dei piccoli mancamenti.
2: No, hanno perso un po' di brillantezza. Io dico che
1: ci vediamo un po' più là.
2: Quando poi non sarà solo una settimana, ma saranno più settimane, allora probabilmente vedremo alla fine.
1: Poi
2: chi
1: c'è
2: resiste?
1: Il periodo delle castagne, Franco, i panettoni, il Natale. È lunga.
4: Allora, la saggezza di Franco
1: al primo posto.
4: Allora, dopo tutto sto panegirico di Franco, io dico che l'Inter vince la Champions League perché si presterà di più. Come Roma si giocano lo scudetto.
0: Vabbè, prendiamoci questa cosa.
1: E Milan dove lo metti, Franco, Braglia? Tu che sei il cuore rossonero, il Milan dove lo metti?
2: Simone, dietro. Guarda, facciamo così. Allora, quando succede questa roba, cioè tutti questi tre pronostici tuoi, cioè l'Inter che vince la Champions, come Roma che giocano per lo scudetto, io fin da adesso ti invito ufficialmente e ti pago una cena in un ristorante che scegli tu a Milano. Se invece
4: vieni sul lago di Como, così
1: te legnano al lago di Como.
4: Vengo sul lago di Como, te la offro io volentieri, Franco.
2: In un 5 stelle costruito dalla famiglia Artomero.
4: Andiamo a Villa Verde.
1: Va sempre Franco. Va sempre là, ti porterà lì, capisci? Lui ti fa vedere, no, ti farà vedere che paga lui, ma non paga lui, capito Franco? Ti fa vedere visto Franco dopo pagare.
2: Villa Deste non è costruito, è proprietà di Artomo, e quindi io voglio andare in un ristorante di 5 stelle costruito da Artomo. Quando lo costruiscono questo albergo a 5 stelle?
0: È troppo forte.
2: Mi chiami?
1: Franco, sai come facevano i cori di una volta? Ti vogliamo così.
2: Se invece non succede, poi la mattina ti svegli tutto sudato.
4: Non c'è problema, se non succede vivo lo stesso.
0: Paolo, tu sei da può avverarsi l'ipotesi di Braglia e ci salutiamo.
1: Le profezie di Braglia.
3: Campionato Inter?
0: No,
1: come
0: Inter.
1: Roma sono spartito. E l'Inter vincerà la Champions League.
3: Dell'anno del mare. Provo io a chiudere dicendovi solo una cosa, ragazzi: il Como bisogna tifarlo, il Como bisogna amarlo, non bisogna
4: ignorarlo,
3: perché è una benedizione per il calcio italiano.
1: Siamo
3: sempre abituati
1: a non lo dire a Franco.
3: Non dall'Italia a spiegarci il calcio è una benedizione.
1: Vabbè, dai, lascia. Alla prossima, alla prossima.
2: Parla per te.
1: Paolo, se no finisce più la mezz'ora. Qua Franco si scatena tutto.
0: Grande Franco Ordine, che salutiamo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Simone Braglia, ciao Paolo Marcello. Grande, grande.
3: Grazie.
0: A presto. Break.

0: Un pomeriggio dalla redazione.
1: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
2: Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laika di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento, i politici presenti.
1: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta «No alla legge truffa», subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre ad una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'astensione del voto fuori sede ai caregiver.
2: E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento dunque della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera.
1: Il ministro degli esteri dell'Oman ha avuto un colloquio telefonico con il segretario di Stato americano Marco Rubio sugli ultimi sviluppi regionali e sugli sforzi per una de-escalation tra Stati Uniti ed Iran. I due hanno inoltre discusso del mantenimento degli sforzi diplomatici per risolvere le questioni in sospeso. L'esercito americano ha intanto distrutto ieri due piccole imbarcazioni iraniane che erano la caccia di un drone della marina statunitense che pattugliava lo stretto di Hormuz.
2: Siamo allo sport con la pallavolo. Oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei 2026 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Pala Panini di Modena. Giovedì 17 settembre gli azzurri incontreranno gli sloveni. L'Italia guida attualmente la classifica a punteggio pieno con 9 punti.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
6: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
7: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: vai, vai, vai, caro Stefano, andiamo. Eccoci. Con un po' di audio adesso, spazio a tutti, vai, gli ascoltatori, che ho tanti messaggi, vai, che abbiamo, via, vai, vai, via, via, via, via, veloce, vai, vai.
1: Buonasera, sono Giuseppe da Napoli. Ho ascoltato con simpatia e attenzione il siparietto fra Simone Braghi e Franco Ordine a proposito della dicotomia Milan-Como. Ho notato, ma già non soltanto ora, ma anche precedentemente in tutti questi anni, che i giornalisti simpatizzanti, non so come definirli, o comunque che supportano il Milan, tipo Franco Ordine, non so, Tiziano Crudeli, Olf famigerato, Carlo Pellegatti, tendono sempre ad arrabbiarsi, a dolersi anche un po' troppo, oppure a rosicare quando il proprio Milan non riesce a ottenere i risultati che dovrebbe ottenere in base al suo lignaggio, definiamolo così. Ordine a un certo punto ha parlato di investimenti del Como in 446 milioni, ma sono investimenti negli ultimi 5-6 anni.
2: Questo è un question time, però, cioè non è che siamo in un...
0: Sì, però, scusate, lodevole, ragazzi, a parte che secondo me, perdonatemi,
2: è apprezzabile l'intervento, corto, però mi sembra un po'...
0: No, però io voglio essere velocissimo nella risposta. Che siano stati spesi in un anno, in due anni, in tre anni, sono sempre tanti soldi. Io la penso, non vedo nella risposta e nella spiegazione di Franco Ordine un'appartenenza alla squadra. Si stava facendo un discorso generale. Le remore che ha Franco Ordine sul Como ce le ho pure io non sono milanista. Su proprio quello che è che cosa c'è dietro il tutto, il progetto. Stiamo parlando di una piccola squadra, di una piccola città, di un piccolo stadio. E secondo me non basta dire c'è un indotto economico dietro il Como. Cioè, quello che faceva era un discorso di quello che può portare aver preso il Como in questo contesto. Tutto,
2: vabbè,
0: qua,
2: per renderla un pochino più...
0: tutto qua. Non,
2: cioè,
0: non,
2: lui non crede che sia un progetto tipo... Facciamo un esempio così, almeno siamo più chiari. Tipo Atalanta. Giusto?
0: Lui dice,
2: sono
0: finché
2: sbagliato?
0: Ci stanno questi che mettono i soldi, la storia del investono sugli alberghi, sulle cose, non può riportare questo tipo di investimento, diceva Franco, non può portare un ritorno di una spesa che è stata fatta di questa portata. Quest'anno mi sembra siamo a 130 e passa milioni spesi, una roba del genere.
2: Cioè, tu non considerare Franco, quelli prima. Sostenete che non vedete in questo Como, cioè, un programma a lunga gita, cioè, voglio
0: esatto.
2: dire... Lo...
0: Non vedo una cosa che potrà dire tra 20 anni, esatto. 15 anni o ammazza, io la vedo, però ripeto, è un pensiero che non c'entra, cioè io vorrei smontare questo concetto che un giornalista se parla è perché è tifoso di una squadra, qui non c'entra niente, Franco non parlava da simpatizzante milanista,
2: certo,
0: facevamo un confronto su quelle che era il pensiero di Braglia.
2: Poi,
0: che è prevalentemente molto
2: al
0: economico,
2: di là di tutto, al di là di tutto, resta però la realtà, la bellissima realtà
0: per
2: calcistica che rappresenta.
0: Ma
2: insomma,
0: io ti dico di
2: non
0: più,
2: è che
0: quanto rimarrà Fabregas al Como?
2: E per chi ama il calcio,
0: poniamoci questa
2: domanda. Deve apprezzare
0: lunga vita
2: questo.
0: Fabregas al Como, quanto rimarrà questo?
2: Ma ho capito, possiamo farlo per tutte le squadre, dobbiamo estendere questo pensiero per tutte le squadre. Quanto resterà quello? Quanto resterà
0: mi viene
2: quello?
0: A dire adesso che il sogno di Fabregas è rimanere 15 anni al Como?
2: Vabbè, ma io ti faccio sta domanda, Gattuso,
0: allora,
2: che rimane 10 anni alla Lazio, Gasperini rimane 10 anni alla Roma.
0: Ma no,
2: Spalletti 8 anni alla Juve.
0: Vai con un audio.
3: Franco Ordine, non succede, ma se succede devi espatriare,
0: Allora, qui c'è un messaggio che leggo da Gianluca D'Arezzo. Franco Ordine ha la miglior voce giornalistica, che tira su ogni volta e tratta ogni argomento con competenza e tanto ardore. Stima infinita, ma a me piace molto, quindi Franco, pure son d'accordo. Ci mette anche quella sana passione, dai. Sì. Oggi mi sono divertito tantissimo. Vai!
4: Buon pomeriggio, Maracanà. Ho imparato più in questi 10 minuti tra Braglia e Ordine che in tanti anni che vi seguo. Un saluto Marco da Pescara, siete fantastici,
0: grazie. Metteremo questo passaggio sui social,
2: però ho capito, ma mica ci ha fatto un complimento,
0: ha detto che praticamente
2: avete presente, siete due coglioni che state lì.
0: Vabbè, dai. Vai con un altro audio.
5: mi meraviglio che un giornalista esperto come Franco Ordine dica delle robe del genere e nessuno lo contraddica. Soprattutto il Como ha speso 400 milioni venendo dalla Serie B su una squadra da rifondare e ha sempre ottenuto dei risultati migliori anno per anno. Il Milan, fate i conti quanto ha speso il Milan,
0: ma non voleva dire 300... questo. Però basta, non voleva dire questo. Lui, ripeto, non ha fatto un discorso di risultati, ma è possibile che non ci arrivate. Ha fatto un discorso di investimento, sono stati investiti tanti soldi, dov'è il ritorno? Questo faceva questo tipo di discorso, non è un discorso di risultati. Boh, poi che c'entra il Milan? Non stavamo a parlare del Milan. Boh, io veramente delle volte rimango basito. Dai, vai.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedere una vostra opinione. Non pensate che l'Inter abbia trasformato, diciamo, la propria pelle e abbia completato quindi il suo percorso? Secondo me l'Inter è una squadra attualmente di Premier League, come gioca, come atteggiamento, con i suoi pregi e i suoi difetti in difesa. Però cavolo, chiunque, diciamo, l'avversario che ha avuto ha prodotto 20 occasioni da gol. Vorrei una vostra opinione, un saluto.
0: La tua opinione sulla produzione? Sì,
2: sta a un livello notevole.
0: Sì, c'è poco da aggiungere. Oggi abbiamo detto un po' tutto. Però, per questo.
2: Però c'è un però. C'è un Roma-Inter da seguire e da vivere insieme.
0: Assolutamente. Vai.
7: Ma il Como Braia paga semplicemente la mentalità italiana, per cui se non hai storia e tifosi non sei mai considerato fino in fondo. Si sentono paradossalmente meno dubbi su Juve e Milan che sul Como. Invece il Como è un progetto fantastico e così come il City non aveva storia e si era costruita, anche il Como farà così in questo paese.
0: Vabbè, ognuno si tiene poi il suo dubbio, però paragonare Manchester a Como è un paragone forte. Cioè Manchester è un'altra città, è un altro contesto. Hanno preso il City che aveva sicuramente meno storia, ma è un'altra città.
2: C'è però Braglia l'ha spiegata bene questa cosa. No, Braglia però sostiene di questo gruppo,
0: che questo gruppo ha preso il Como perché porta l'indotto economico a Como.
2: Beh, ha un appeal mondiale mostruoso Como, il lago di Como.
0: Sì, però quello che dice Franco è...

0: Io, scusate, la dico chiaramente, quando Gragnotti prese la Lazio e faceva tutti quegli investimenti, io che vivevo la Lazio in quel momento, dicevo, ma quanto può durare una cosa del genere? E quanto è durata?
1: 8 anni, quanto?
0: 97, cioè, stiamo parlando 98. Della Lazio che aveva una storia calcistica e un brand molto più
1: 8
0: conosciuto
1: anni,
0: di quello,
1: credo,
0: del Como. Però mi domandavo, come è possibile, questo spendeva, elargiva, boom, boom, boom, soldi, comprava, volavano con l'aereo, pigliavano i giocatori con le ricorde. Ci sono delle cose che se uno ha un dubbio, non vuol dire che ce l'ha con qualcuno, si tiene un dubbio, poi se dura 20 anni, meglio per loro, insomma, tutto qua.
1: Lo Tito dura da 22 anni.
0: Sì, si vede. Andiamo avanti, vai con un altro.
1: Però sta lì, sono fatti.
2: Buon pomeriggio, ragazzi. Volevo dire la mia, la mia sull'argomento Luciano Spalletti.
0: Oh,
2: innanzitutto
0: male,
2: io penso, non sto parlando di voi, ma comunque dei messaggi che arrivano, delle cose che si leggono, delle cose che si dicono, secondo me bisognerebbe avere innanzitutto un tantino di rispetto in più verso la persona e verso l'allenatore, perché Luciano Spalletti è un grandissimo allenatore. E la colpa dell'andamento, diciamo, non bello, definiamolo bello, della Juventus, la colpa non è attribuibile minimamente a Luciano Spalletti, perché guardiamo chi si presenta in campo, Voltemade, come si chiama lui, ma che è? Un palo che deambula.
0: Buono.
1: Però scusami, perdona. Però mi ci per. Allora, come bisogna rispettare pure Voltemade?
0: Non è che bisogna rispettare che solo Spalletti, poraccio.
1: Però
0: no?
1: Sono d'accordo con la nostra ascoltatrice, che condivido. Insomma, noi abbiamo sempre rispettato la grandezza e il valore di questo allenatore. Poi un altro conto è fare delle osservazioni critiche per delle cose che stentano a vedersi, e la Juventus è sempre la Juventus, e quindi siamo sempre lì. Cioè, certo. Se parli della Juve ti aspetti qualcosa di diverso, però capiamo anche il contesto e quindi le difficoltà in cui si sta trovando Spalletti, però insomma ci deve far vedere qualcosa di differente lui e la Juve.
0: Daniele ci scrive quello che voleva dire,
3: psicologi, non lo dico io.
0: Daniele scrive quello che voleva dire Ordine, è che il Como Calcio a questi livelli esiste solo per la proprietà, che avrebbe potuto prendere lo Spezia, l'Avellino e via dicendo, e che come sono arrivati possono andare via. Questo è chiarissimo, ci fa una piega, insomma. Vai con un altro audio.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, sono Rudy. Secondo me Carnevali ha già sbagliato molto, perché gli acquisti che ha preso come Colomani, Voltemade, Lucumi, nessuno è da Juventus, specialmente in attacco. Però anche Spalletti non sta dando quello che aveva iniziato a dare l'anno scorso quando è entrato alla Juve.
0: È vero.
4: Adesso non è più questa.
0: È vero.
4: Grazie Rudy.
0: Questa è un'osservazione che oggi
1: è la seconda.
0: È la seconda. Pier Vincenzi pure l'aveva detto. Dice, avete visto l'impatto che ha avuto all'inizio? Non c'è questo impatto adesso che è partito. Che ci aspettavamo tutti questo, sì, però ti ricordi Stefano?
1: Ci aspettavamo uno
0: tutti Stefano. Noi dicevamo se può
1: già
0: partire con
1: pensa
0: la squadra.
1: Quando tu mi chiedevi, Stefano, tra Juve e Mina chi è più avanti, dicevo la Juve.
0: È vero.
1: Invece adesso
0: No,
1: perché pensavo che Spalletti, avendo più tempo a disposizione dopo aver entrato lo scorso anno, potesse fare una differenza differente, un lavoro differente, però siamo agli inizi, vediamo. Insomma, quella di Reggio Emilia è una partita folle,
0: non da Spalletti,
1: quindi io credo che sia un capitolo lì a parte.
0: Speriamo, dai, vediamo già dalla prossima questa di Coppa e poi c'è la importante partita con l'Atalanta. Gianni scrivi, Magnati che dice Braglia esistevano quando non c'era il fair play finanziario, vedete la Juve con Exor poteva comprare chiunque ma il fair play lo ha impedito e il Como dovrà rispondere tra un
1: vero
0: po'.
1: Anche questo
0: è vero e vediamo quello che succederà. Io non so dell'idea a pagare una multa, vediamo. Allora vai con un altro audio, poi ci fermiamo.
5: Buongiorno Antonio da Lucca. Certo che definire il calcio di Amorim rock and roll ci vuole proprio coraggio, Questo non gioca mai, gioca peggio dell'anno scorso. Rock and roll, ciao.
0: No, io invece qualche cosa di positivo in questo, in un allenatore che arriva e vuole portare un'idea diversa rispetto, nettamente diversa rispetto a quella che c'era l'anno scorso, io qualche cosa ho visto.

0: insomma c'è da lavorare. Però che non abbia fatto vedere niente, si vede una squadra molto più aggressiva, si vede una squadra che vuole tentare di fare la partita, però è chiaro che questo tempo, speriamo che non sia tanto, speriamo, perché quando sento la parola tempo mi mette un po' i brividi, però vediamo, dai. Vediamo.
1: Però ci vuole.
0: Sì, sì, io però lo vorrei quantificare, quanto serve, un mese, due mesi?
1: Beh, Amorim a Manchester quanto è stato? 2 anni? 1 anno e mezzo? L'hanno aspettato tanto, è una piazza importante, poi alla fine si è arreso lui, si sono resi i tifosi, si è reso la proprietà, grazie, in bocca al lupo. Però tempo ce n'ha avuto,
0: sì.
1: 3 mesi, 4 mesi secondo me è poco, Marco, dai.
0: No, infatti aspettiamo, vediamo, ci fermiamo, break, a tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano con la Coppa Italia. Oggi si chiudono i sedicesimi con le ultime due partite. Alle ore 18 in campo Genoa su Tirol. La vincente di questa partita affronterà gli ottavi l'Inter. E alle ore 21, l'ultimo sedicesimo, il derby toscano tra Fiorentina e Pisa. Chi vince troverà agli ottavi il Napoli. Ed è vigilia di Europa League per il Milan. Domani al Meazza arriva il Benfica. Amorim nella conferenza prepartita si dice pronto e chiaramente non vediamo l'ora di iniziare. Conosciamo la storia, è una partita simbolo a livello europeo e Rui Costa è stato un simbolo del Milan, ha detto così l'allenatore rossonero. Io ho avuto un passato al Benfica, poi aggiunge, ma sono qui per vincere. L'obiettivo non si nasconde, è la finale del torneo. Calcio d'inizio, dunque Milan-Benfica domani sera alle 21. Andiamo in casa a Juventus, dove arrivano buone notizie dall'infermeria in vista dell'esordio di Europa League di giovedì contro il NEC. Luciano Spalletti recupera Andrea Cambiaso e Weston McKennie, che sono tornati a lavorare in gruppo dopo gli allenamenti a parte degli ultimi giorni. Cambiaso sembra aver smaltito la distorsione alla caviglia e per lo statunitense invece è ormai alle spalle il problema muscolare. Spalletti recupera dunque due pedine importanti in vista dell'esordio europeo di giovedì. Andiamo in casa Inter, i nerazzurri hanno pubblicato una nota sulle condizioni di Çalhanoğlu, che ha saltato l'Udinese. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Il turco non ci sarà nel big match di sabato 19 settembre contro la Roma. L'obiettivo di Chivu è riaverlo dopo la sosta. Lo ricordiamo, le nazionali saranno impegnate fino al 6 ottobre. Resta da valutare Stones, sostituito al 61esimo contro i friulani per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. La UEFA ha reso noto le prossime sedi delle principali competizioni europee. A partire dalla Champions League nel 2028 farà tappa all'Arena di Monaco di Baviera e la stagione successiva si disputerà al Camp Nou di Barcellona. C'è spazio anche per l'Italia, visto che la Conference League vivrà nel 2028 il suo atto finale allo Juventus Stadium di Torino, con la Puskas Arena invece di Budapest disegnata per l'anno successivo. Si chiude con una dura sconfitta la candidatura invece ai mondiali di atletica del 2029 e nel 2031, perché World Athletics ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna iridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e Monaco di Baviera in Germania. Oltre a Roma per l'Italia, l'altra candidata era Londra per la Gran Bretagna. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
4: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati all'ultimissima parte di Maracanã. Stavo riflettendo su chi, stavo leggendo ancora la notizia del Bologna, della panchina che traballa. Siamo veramente ad un passo da questa decisione decisiva, la sfida con Torino, la domanda, ma addirittura potrebbe arrivare anche prima di questa sfida. Non c'è ancora un ipotetico nome che potrebbe sostituire Tedesco. Situazione del Bologna molto complicata, due gol fatti, un punto, squadra che
1: pesante,
0: molto, sì.
2: Io ho visto tutta la partita Napoli-Bologna e Marco ti devo dire che non mi aspettavo un Bologna così piatto, rinunciatario. Ha pensato soltanto a non prenderle, cioè, alla fine non puoi uscire indenne dal Maradona così, dai. Prima o poi il gol lo becchi e
0: prendi. Sì. Sembra essere finito un ciclo da questo
2: momento. Sì, vabbè, ha detto anche Fenucci, esatto, sì. Si era messo come obiettivo, aveva fissato l'obiettivo del decimo posto, Tedesco pure ha detto va bene, però cerchiamo di toglierci delle soddisfazioni, ma qui mi sembra che è zona di retrocessione, Bologna non è abituato,
0: bisogna fare molta attenzione. Sai chi c'è? Cristian Recalcati.
2: Ciao
0: Cristian, ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Ciao.
0: Allora, sto tornado Inter ieri che è arrivato.
3: Sì, però non è che tutte le volte io devo morire i primi 25 minuti di infarto e poi dopo andare a ribaltarla.
0: Ma perché? Ti eri preoccupato? Ieri sera hai cominciato a mandarmi il messaggio su Martinez, hai asfaltato Martinez, dai.
3: Ma non ho asfaltato Martinez, è da mo' che dico che non è un portiere, cioè è un ottimo portiere ma non è da Inter. Cioè secondo me io la vedo in questa maniera, poi magari posso sbagliarmi, ma lo dico da pre-season, non da adesso.
0: Sì, è vero.
3: È un portiere che ha fatto 2 anni di Lipsia facendo una presenza in campionato e una presenza in Champions League, 2 anni di Genoa e 2 anni di Inter, ha fatto il titolare col Genoa di Serie B, col Genoa di Serie A, mezza classifica, tirante per il basso, ha fatto in 6 stagioni 2 presenze in Champions League, 2. Per me non è un portiere ai livelli dei giocatori che in questo momento è Rosa Kibu. Poi magari io anche nella partita che ha giocato con Real Madrid ho fatto un errore clamoroso perché non puoi andare a dribblare Valverde al San Chiché, spazzala di punta, buttala dove vuoi, ma non puoi fare una roba del genere. E poi ha fatto dei miracoli, è vero, cioè ci mancherebbe, però anche ieri è indeciso. Io mi ricordo che quando vedevo lo Zenga di turno usciva dai pali con la gamba che te la metteva in faccia. E ieri, cioè lui non esce praticamente mai e poi ha fatto male, cioè sul gol non so, ha fatto un passo indietro, un passo avanti, un po' troppo in ritardo anche nell'ultimo gol del terzo, va bene, 5-2 ormai era finito tutto, magari, però Marco, cioè non è da Inter. Ovviamente a Roma non può giocare Provedel, perché intanto già dico, sento ci sarà a Roma, c'è niente, a Roma non c'è niente, assolutamente non ci sarà niente, e giocherà Martinez, quello è poco ma sicuro. Perché se no lo vai a perdere, cioè se lo togli nel big match dell'anno, no, cioè perdi Martinez. Quindi in questo momento giocherà Martinez e sperando che... Io l'ho detto ieri sera, parlavo con amici, ho detto se la Roma gli dà Martinez e noi ci dà Svilar, vinciamo a dicembre.
0: Sì.
2: Mentre quest'anno,
0: però me l'hai detto anche ieri sera,
2: così no, con i portieri febbraio, con Svilar alla Roma e Martinez all'Inter, quando lui vince
3: a febbraio marzo.
0: Ma dietro chi temi di più tra Como e Roma?
3: Ma la Roma cioè sì, ottima squadra per molto del cielo, ma secondo me non è ancora l'altezza.
0: Si sente Braglia ti bacchetta,
2: ma Cristian però l'ha sempre detto.
0: No, è vero.
3: Io ho sempre detto la Roma. Sono
0: cos'è che temi della Roma, Cristian? Cosa temi? Cioè, cos'è che ti crea un po' di preoccupazione guardando la Roma?
3: A parte che, come ho detto in altri interventi, ha 7-8 giocatori che giocherebbero titolari in tante squadre di Serie A, anche big. Faccio un esempio: Svilar giocherebbe nell'Inter, Kone giocherebbe nell'Inter. Cioè, stiamo parlando della squadra in questo momento campione d'Italia. E poi
0: pure
3: in questo momento
0: giocherebbe nell'Inter.
3: Digan gioca su una parte forse la Roma, già forse
0: chi Diga?
3: Poi non gioca più neanche a Roma. Diga, sì, a me non piace. Poi va a gusti.
0: È l'ultimo
3: che
0: hanno
3: dovrebbe
0: preso.
3: Venire al posto dei bastoni. Non scherziamo.
2: Balerdi è forte,
0: titolarissimo anche
3: Balerdi,
0: all'Inter.
3: Balerdi non è male. Occhio che gioca Balerdi e non gioca più Diga. Però lascia stare. Adesso io non mi interessa più, anche solo che sto a vedere la Roma. Sono un po' faracci loro. Però ti dico, in questo momento poi hanno il morale a 20.000. È più facile adesso battere l'Inter che la Roma. Perché hanno un morale fuori dal mondo da invincibili ed è una squadra che può fare molto molto molto molto bene. Io non sono, cioè se mi dici cosa giochi in schedina, non faccio il figo come faccio di solito, dico due fisso, no, io ti gioco la tripla, non so mai, una partita che non... Sì, sì, può vincere la Roma 3-0, può vincere lì, può farsi pareggiare, partita
2: sicuramente,
3: non lo so.
2: Magari, magari finisce 0-0, ma sicuramente Marco, mi attendo, no, 0-0 no, finisce, no, mi attendo 2-2, 3-2, uno da una parte o no, dall'altra.
3: Cioè, cioè, ci sono... invio a caso coi piedi, non lo fa Martino.
0: No, ma beh, beh, beh,
2: allora, secondo me segnano tutte e due. Perché... la Roma, sì, la Roma gioca in casa, perché... gioca bene, anche la Roma ne ha fatti 12 di gol, cioè non è che ne ha fatti uno. E però l'Inter segna, ti segna sicuro, poi non so come finisce, come finirà, ma sono d'accordo con Cristian, da tripla veramente a sto giro.
3: Non so veramente, di solitamente dico, ah raga, 3-0, no, no, può finire 3-0 per la Roma, finire 3-1 con l'Inter, 0-0, non lo so.
0: Sai chi c'è pure, sai chi ci abbiamo con noi in collegamento, così gli chiediamo anche a lui che cosa ne pensa di questa sfida, anche di questo, diciamo, terzetto lì in alto. Mauro Bressan, ciao Mauro, ben trovato.
2: Ciao Mauro.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Come stai prima di tutto? C'è anche Cristian Recalcati, Stefano Impallomeni, stiamo un po' chiacchierando su questo campionato. Mauro, te lo chiedo anche a te, diciamo, quello che è emerso da ieri sera, l'Inter è stata travolgente, a un certo punto ha suonato la carica, ha spazzato via l'Udinese. Io continuo a pensare che sia una squadra che... per me l'antagonista dell'Inter, l'ho detto prima, lo ribadisco, vabbè, è l'Inter, evidente, io certo. Continuo a dire questo perché non...
2: Però se dobbiamo trovare un antagonista...
0: Sì, se dobbiamo trovare un antagonista, chiedevamo chi poteva essere l'antagonista dell'Inter in questo momento.
1: Beh, adesso ovviamente partendo dal presupposto che presto, però ci facciamo un'idea, sono d'accordo anche con quello che dici, pensi te, però attualmente penso che sia la Roma sia il Como possono darle filo da torcere. Già vediamo la prossima partita tra la Roma e l'Inter cosa succede e già si avrà magari un'idea. Io penso che comunque, al di là di tutto, l'Inter veramente ha un potenziale ancora migliore rispetto all'anno scorso. Forse deve stare un po' più attenta nella fase difensiva perché sa che ogni volta che va in avanti può far gol. Fa dei tratti delle partite che gioca veramente bene. La Roma però ha dimostrato in questo inizio che a condizione fisica, con Dybala così straripante, può reggere il passo, e Como può presentare la sorpresa, perché comunque ha un gioco che è sempre riconoscibile, ha fatto una partita di Champions straordinaria e nonostante tre partite in esterna all'inizio campionato è già 10 punti, quindi... ma nel bel Como, diciamo, quello che mi piace di più è l'idea, il gioco che al di là che cambiano gli interpreti, si sa già che con Fabregas è difficile che possano sbagliare una partita, e lui cerca di tenere molto alto il livello mentale perché sa che l'unico problema che possono avere è proprio quello, perché se loro vanno dentro il campo concentrati sanno cosa fare e possono rendere sempre il compito difficile per tutti.
0: Sembra un po' quello che dicevi tu anche oggi, hai detto che l'Inter è più forte l'anno scorso, tu dici.
2: Sì.
1: Per me sì.
0: Anche Stefano Impallomeni, Mauro, lo sostiene pure lui.
2: Però è un altro campionato, poi sai, sì. Scorso anno l'Inter era dopo 5 giornate era quinta.
1: Esatto.
2: Vinto il titolo. Ecco,
1: quest'anno ha fatto due
2: quest'anno
1: partite,
2: partita 0-2, cannone. E ha rimontato 3 gol a Napoli in mezz'ora.
1: Esatto, cioè, esatto.
2: E ieri l'ha disintegrata l'Udinese.
0: Ma quelle...
2: cioè, sono entrati in ritardo, forse non so, stavano facendo i biglietti, Chris, forse stavano parlando con Recalcati prima di scendere in campo.
0: Bella lui,
2: la colpa è di Recalcati, che dice, ma allora che facciamo? Perché no? Perché c'è, sai, sabato la Roma.
0: Li
2: ha distratti
0: lui,
2: e
3: eravamo fuori al tornello, pane
2: e
3: salamella prima della partita.
2: Sì, hanno perso un po' di tempo.
0: Sì, hanno perso tempo a entrare, capito? Poi dopo hanno capito che dovevano giocare una partita.
2: No, ma ragazzi, adesso seriamente.
3: Nessuno oggi l'ha detto, ma l'Inter aveva soltanto fuori Çalhanoğlu, Lautaro Martinez e Spence. Dite poco.
2: Come sono? Cioè... Di Marco pure.
3: No, Çalhanoğlu non c'era.
2: Non c'era.
3: Lautaro non c'era, Spence non c'era e Di Marco è entrato dopo.
2: Cioè... entrato dopo, sì.
3: Ma nessuno ha sottolineato che Çalhanoğlu e Martinez non c'erano. Ah, grande Inter, però sai la difesa. Ma guardate anche la fase offensiva, mancare Lautaro Martinez. Cioè che è Lautaro Martinez.
2: Ma sabato ci sarà,
0: Cristian. Ma non si è sentita la mancanza di Lautaro Martinez.
3: Sabato se mi dici non giochi, va via.
0: Cristian, però non si è sentita l'assenza di Martinez ieri.
3: Appunto, questo dico. Pensate, se fuori Çalhanoğlu e Martinez non si
2: sente la... Aspetta, allora, la partita l'abbiamo vista tutti. A un certo punto, 2-0, 2-2, 2-2. A un certo punto si scaldano Di Marco e Lautaro. Poi ha visto... Stonda, ha detto, vabbè, sai che c'è, vabbè, entra tu, Di Marco, e l'altro perché altrimenti era, altrimenti se era 2 a 2 in bilico, come se non entrava, entrava come se non entrava, entrava.
0: Ma secondo me, Mauro, senti, ti voglio chiedere una cosa. Delle squadre, giustamente prima c'era Stefano che faceva vedere tutti i numeri dell'anno scorso.
2: No, ma guarda, lo so, magari non fanno testo, però è spaventoso. L'Inter va, allora, dopo 8 giornate l'Inter è quarta, l'anno a 3 punti dalla coppia di testa che è Napoli-Roma. Cioè, paradossalmente, noi stiamo analizzando un campionato, cioè paradossalmente, stiamo analizzando un campionato in cui l'Inter è l'Inter e come Roma sono quelle che stanno sul pezzo, sono quelle che si fanno preferire, sono quelle che, diciamo, vabbè, potrebbero essere le antagoniste dell'Inter. Lo scorso anno la Roma, dopo 8 giornate, in testa alla classifica. Ho preso riferimento, dopo 5 giornate in testa alla classifica con Napoli e Juve e Milan. Poi dopo 8 giornate è in testa col Napoli a 18 punti, il Milan 17 e l'Inter è quarta a 3 punti dalla vetta. Credo che sia poi stata la giornata in cui Bonny regolò la Roma con quel, con quel gol, tira.
3: Ha messo una vita, tiravo. Mamma mia, quasi muoio.
2: No, ti ricordi lo scorso anno ci siamo fatti 4 risate perché non tirava mai. Però poi dopo ha vinto la partita. Dopo 10 giornate mette le cose a posto l'Inter, perché Napoli in testa alla classifica, 22 punti, l'Inter 21, Milan 21, Roma 21. Quindi il campionato della Roma, dopo 10 giornate, cioè adesso sta impressionando, però se dopo 10 giornate la Roma sta in testa alla classifica, sta facendo lo stesso cammino e tragitto dell'anno
1: però,
2: scorso.
1: Sì, però posso dire una cosa riguardo alla Roma. La Roma l'anno scorso, secondo me, soprattutto all'inizio, ha fatto di più di quello che, diciamo, meritasse. Perché a livello gli mancavano gli attaccanti, a livello di gioco, cioè la Roma è nettamente un'altra squadra rispetto a quella dell'anno scorso nelle prime giornate, cioè è partita a bomba, cioè a livello atletico con Dybala così, a livello però, di pressione è molto diversa da quello che era l'anno scorso. E l'anno scorso,
2: Mauro, ricordo, quello che voglio dire è che quelle che le squadre che si sono migliorate rispetto allo scorso anno sono l'Inter e il Como.
1: Ah beh,
2: cioè come punteggio.
1: Sì,
2: perché l'Inter sta là a punteggio pieno, lo scorso anno c'era 6 punti in meno.
1: Certo, ma se parliamo di numeri, giustamente la tabella dice questa è la verità. Io vado anche oltre, riferendomi anche su quello che vedo in campo a livello di gioco. Per me l'Inter potenzialmente, dico delle prime giornate, siamo lì, è migliorata sicuramente, ma quella che è migliorata di più a livello di gioco è la Roma, e il Como è sempre rimasto quello di sempre. Cioè, sempre
2: però perché io dico sempre Inter, Mauro, perdonami,
1: sì.
2: Perché l'Inter sta ancora al 50%.
1: Ah beh, se la vogliamo dire,
2: cioè,
1: così,
2: Stones ieri gioca, non lo so, adesso Christian gioca e non gioca bene. Per me, Jones entra timido, ancora si deve inserire nel mondo internazionale.
3: Preso 7 da tutte le parti.
2: Poi, 7 gli avrà dato te, Chris. A me non.
3: No, chi? Io gli ho dato 6.5.
2: Stones?
3: No, Jones.
2: Ieri? Jones. Sì. Ieri? No, l'altra partita, io dico, le altre partite di Jones non sono state memorabili. Gli inserimenti, quindi, Diouf, da vedere, insomma. Tutte le cose che la difesa va sistemata, c'è ancora voglia a lavorare lì, e poi sì, dopo fanno gol, non lo so, in tutte le maniere, però, in tutti i modi possibili fa gol l'Inter.
1: L'Inter ha sicuramente ragione, cioè, nel senso, a livello riesce a vincere delle partite incredibili e far bene, nonostante non sia perfetta, ma l'ha detto anche Chivu, cioè, soprattutto dietro nelle transizioni prende tante volte delle imbarcate, il portiere è ancora da verificare, non si capisce se può esserci o no, quindi c'è ancora delle margini incredibili l'Inter rispetto a quella che anche dell'anno scorso, a quella che sta facendo adesso, ma nonostante tutto è lì avanti, quindi quando sarà tutto a posto pensate voi, insomma.
3: C'è da dire una cosa tra la Roma di quest'anno, Stefano, e quella dell'anno scorso,
2: molto più forte. La
3: di quest'anno è partita con male in davanti, l'anno scorso non ce l'aveva.
2: Bravo.
1: E anche Dybala,
2: no,
1: scusate,
2: ma è molto più
1: Dybala,
2: forte, Chris. Dybala, vero, anche nelle alternative è più forte, Chris.
1: Dybala, vero, e poi c'ha più cambi. L'anno scorso non c'aveva attaccanti, Gasperini era,
2: e poi ci crede un po' di più, rispetto
3: assolutamente sì, ci crede molto di più,
2: però poi a un certo punto ieri in conferenza stampa è stato carino, Marco, non so se l'hai visto, Gasperini Vabbè. Perché l'Inter stava rimontando, no? 2-0.
0: Sì,
2: stava...
0: sì, ho visto.
3: No, pagato 2-0, lui gli ha detto a che minuto siamo? Come dire, manca lunga.
2: Se è lunga.
0: A che minuto siamo è bellissima. No, però Mauro, ti chiedo una cosa. E di quelle che sono dietro queste tre... non c'è nessuna che possa, diciamo così, crescere andando avanti, oppure le ritiene tutte lontano?
1: O ma, c'è no, una... ma no, beh, attualmente sono, secondo me sono veramente lontano, però è ovvio che oggi mi viene, faccio due parole sulla Juve, nel senso che secondo me è troppo facilitata, è stata troppo facilitata da infortuni e situazioni, ma a livello io è una squadra che mi piace, cioè soprattutto a livello offensivo, cioè gli esterni che possono cambiarti la partita in ogni secondo, vedi Zagrova, ma lo stesso Conceição, ce ne sono Boga, cioè c'ha dei giocatori in avanti veramente incredibili, quindi un po' il centrocampo, adesso sono portato anche Locatelli, Thuram infortunato, è un po' quello il punto magari negativo, ma se dovesse recuperare quando, non lo so, tutti gli infortunati che ha fuori, secondo me la Juve è una di quelle che sicuramente meglio di quello che sta facendo adesso può fare, ma adesso non so se ai livelli delle tre che abbiamo parlato, però meglio di quello che sta facendo sicuramente.
0: Sì, sì, sì, sì. Te invece, Cristian, proprio nessuna, non temi nessuna?
3: Ad oggi non mi ha impressionato nessuna. Poi domenica parlano tutti di questo weekend di Roma-Inter e ci sta tutta la vita, il big match. Però la Juventus gli viene a far visita l'amico Maurizio Sarri e il Napoli va a Firenze con la Fiorentina. Occhio a non perdere altri punti, perché se dovesse vincere una delle due tra Roma e Inter scappano, non le prende più, perché dopo diventano 7-8 punti, diventa già difficile adesso. Poi li pigli più se ne va via.
2: No, magari anche soltanto li puoi anche perdere, Cristian,
3: e la Roma pareggia.
2: Li puoi anche perdere, però se sei l'Inter poi rimetti la prima, la seconda e riparti. Cioè, le altre non possono recuperare. L'Inter è l'unica squadra, secondo me, in Italia che può recuperare punti. Magari mettiamo l'Inter nei panni della Juve, del Napoli. L'Inter io la do sempre favorita per vincere il titolo. Le altre devono avere l'obbligo di stare sul pezzo, non puoi perché averla all'Inter a meno 6, a meno 6, più 6 sul Napoli, più 5 sulla Juve, più 4 sul Milan.
3: Che il Milan c'è in casa a Lecce e quindi dovrebbe, il Como va a Frosinone, però la Juventus con l'Atalanta non è facile, il Napoli a Firenze non è facile, perché a Firenze non è che le perde tutte così tanto per, quindi proverà a dare quella marcia in più.
0: Senti Mauro, invece ti chiedo un'altra cosa, è la Fiorentina che con Vanoli ha subito vinto e tra l'altro c'è il match con il Napoli.
2: Pensa a Bressan, pensa a un gol.
0: Lo so,
2: ma ci puoi raccontare Mauro quel gol? È una cosa fantastica, una cosa impressionante, ma tu l'hai pensato quel gol?
1: Ancora se ne parla mi fa piacere, e ovviamente è stato dato tempo, però
2: il gol più bello della storia.
1: Ho sempre detto, io ero abituato a fare queste cose qui. Da calciatore avevo dentro ogni tanto delle cose di pazzia, diciamo, no? Però quel gesto lì per me era normale. Agli occhi di tanti è una cosa fuori, però io ero solito farlo anche da giovane, da sempre mi divertivo finalmente a fare le rovesciate. Poi, normale, in quel momento là avevo visto quella palla così, è un po' impossibile.
2: Sì, ma stai a 50 metri dalla porta.
1: Bravissimo, ero di stare. Io ho visto più o meno, mi sono cercato di coordinarmi, ho visto zero. Però dopo ho cercato di fare il gesto migliore possibile, poi dopo ovviamente ci vuole anche un pizzico di fortuna perché la palla è andata proprio sotto l'incrocio, però il gesto è stato molto bello, il tempismo, tutto quanto. Poi io dico sempre, un gesto fatto bene così non poteva che non finire in gol, sennò sarebbe stato spreco per niente.
2: Scusa, ho tolto la risposta alla tua domanda, Marco, però mi interessava sapere questa cosa, perché quando penso a Bressan penso a quel gol.
0: Quello ho fatto un gol che è qualcosa di incredibile. Ma
1: riguardo la Fiorentina Vanoli, ti dicevo, ovviamente l'inizio non è stato granché, ho visto la partita col Frosinone, ho detto anche a altri, è una partita dove il primo tempo la Fiorentina e Mastantuono poteva fare tre gol. E il Frosinone è andato su due volte, ha fatto due gol e ha cambiato il destino, perché dopo da quella partita è cominciata un po' di crisi, e i giocatori, l'allenatore non hanno capito, c'era subito, almeno sentendo l'intervista anche dei calciatori, non un buonissimo rapporto a livello di tutto, e poi dopo va bene, l'allenatore non aveva avuto i giocatori che voleva tre giorni prima della partita col Torino e non ha potuto preparare, secondo me, con tutto il precampionato, un modulo che era consono alle sue caratteristiche. Da lì la scelta di Vanoli mi è sembrata più saggia, perché quello che magari era ha fatto benissimo l'anno scorso, ma all'ambiente era più caro e anche lui voleva prendersi comunque una rivincita con un giocatore diverso. Adesso è arrivato lui è, secondo me può essere l'allenatore capace di costruire qualcosa, perché c'ha voglia, è gasato, ha giocatori che gli piacciono, è un trascinatore un po' Vanoli, però a livello anche caratteriale non me ne voglio grosso, però è una persona che secondo me trasmette, riesce magari a trasmettere anche di più, no? E questo magari i calciatori subito a livello mentale l'hanno capito. C'è ancora tanto da lavorare, perché secondo me la Fiorentina è una squadra che nel giro di 2-3 mesi potrebbe giocare veramente bene. Adesso deve cercare di tenere a bada un po' il talento, i tanti giocatori che ha, e anche un po' di equilibrio, perché si è visto anche la partita col Venezia, hanno fatto bene, però hanno preso anche delle imbarcate e non sono stati anche molto attenti in fase difensiva.
0: Assolutamente. No, vediamo insomma, perché poi c'è questo test col Napoli che insomma è importante.
1: Per me il Napoli farà fatica, perché sì. Non lo so, vedendo il Napoli com'è ultimamente, la Fiorentina sicuramente può fare una veramente, può essere una partita veramente che cambia anche un po' qualcosa, sia per tutte e due le squadre, perché se il Napoli ovviamente dovesse sì. perdere sarebbe un po' dura.
0: Sì. Tu il Napoli lo escludi proprio da qualsiasi discorso, Cristian, e poi ci salutiamo.
3: Ma per le partite visto oggi, vedo l'Inter, la Roma e il Como, ma ho sempre detto che secondo me le vere squadre per lo scudetto sono Inter e Roma, poi c'è il Como. Però Milan, Juventus, a oggi Milan, Juventus, ricordo sempre che la Juventus ha 1000 infortunati, tra cui il più forte che ha, che è Ildiz, quindi non è poca roba. Però anche il Napoli, io ho visto il Napoli anche col Bologna, ragazzi, ha fatto fatica. Se il Napoli dovesse perdere, come ha detto Mauro, anche a Firenze, diventa durissima. Non prendi più. Se l'Inter fa anche solo un pari, non lo prendi più l'Inter al Napoli, non lo prende più. Io la vedo in questa maniera, poi magari mi sbaglio e l'Inter arriva seconda, vince il Napoli, ci mancherebbe. Quale rotonda.
0: No, poi ancora c'è tanta strada, però è chiaro che noi analizziamo quello che abbiamo visto fino ad oggi, poi quello che succede andando avanti non lo possiamo sapere. Oggi c'è questa netta sensazione che queste tre squadre siano molto più avanti rispetto alle altre, l'Inter molto davanti a mio giudizio, e poi ci sono Roma e Como che sono lì. Secondo me la Roma è più forte del Como, io l'ho detto oggi con Braglia, che lui sostiene che è lo stesso livello, io la metto più avanti al Como,
1: potenzialmente più avanti la Roma, secondo me a livello di... però il Como è una squadra che deve, cioè, ha un'identità di gioco, però i giocatori secondo me hai ragione te, cioè la Roma c'ha più personalità, è un po' più avanti rispetto a tutto, lo diciamo, no? Il Como potrebbe essere una valida pretendente, però oggi, magari fra 2 anni, non lo so, oggi la Roma è molto più avanti, cioè i giocatori sono di un altro calibro. Dai.
0: Sì, sono d'accordo. Va bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo terminato la trasmissione. Io ringrazio e saluto Cristian Recalcati.
2: Ciao Cristian,
0: a prestissimo. Ragazzi. Ciao Cristian, un abbraccio. Mauro, ti ritorneremo a disturbare quando
2: ciao, Mauro.
0: Sei qualche minuto, ci fa piacere. Un abbraccio e un caro saluto a Mauro Bressan. Grazie Mauro. E noi ci fermiamo, adesso vi lasciamo come sempre a tutta C, poi ritorneremo domani a partire dalle ore 13. Stefano, ciao, a domani.
2: A domani Marco, ciao a tutti.
0: Saluto a tutti, ciao e grazie in regia come sempre a tutti e alla redazione, a domani.
4: Maracanã. Tempo Radio. Bentrovati dalla redazione.
5: La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del minimarket di Torino, accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40. Violenze che sarebbero avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione, che è stata presa 24 ore dall'udienza del riesame e che verrà motivata nei prossimi giorni, ribalta dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando, dopo 2 giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh, era stata disposta la scarcerazione con una misura meno afflittiva, ossia l'obbligo di firma.
6: E a 8 anni e 4 mesi di reclusione la richiesta di condanna della PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex AD di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018. La procuratrice Meneghina ha chiesto alla Corte d'Appello la condanna anche per gli ex dirigenti Umberto Lebruto e Vincenzo Macello. Erano stati tutti assolti in primo grado. Il deragliamento del regionale Cremona a Milano, lo ricordiamo, provocò 3 morti e oltre 100 feriti. Chiesta infine la condanna in appello di RFI a una sanzione pecuniaria di 900.000 euro.
5: L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti, si legge in una nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre ad un possibile pericolo legato ad eventuali infiltrazioni terroristiche.
6: L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Poco prima dell'approvazione a Palazzo Madama c'è stata una protesta delle opposizioni. I senatori hanno mostrato cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa, subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme.
5: Niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico, con assegnazioni di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente, e una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione. A confermarlo è stato lo stesso ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel corso di un'intervista rilasciata a Scuola.
6: Lo sport con il tennis. Yannick Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta Monte Carlo. Il 25enne farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane nell'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. Successivamente Sinner dovrebbe volare a Riyadh per disputare il faraonico torneo esibizione Six Kings Slam, in attesa di tornare in Europa per gli ultimi tornei indoor dell'anno.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
9: Sacrificio, dedizione e concentrazione. I veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.
10: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
11: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete non solo seguire tramite le nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Allora, puntualissimi alle ore 9:46, sì, quindi comunque puntuali, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e quest'oggi, ci proiettiamo subito nella quinta giornata del campionato di Serie C che si giocherà in turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato che insomma si concluderà tra qualche mese. Del resto solo 4 giornate sono andate in archivio, è vero che stanno già dando indicazioni importanti. Oggi di indicazioni potrebbero arrivarne altrettante di molto importanti, perché in campo scenderà il girone C. Io vado a leggervi intanto quello che è il programma del raggruppamento e poi insomma capirete meglio il perché. Metterò subito in difficoltà il nostro primo ospite, che so essere già pronto, ma insomma. Si parte quest'oggi alle ore 18:30 con Casertana Team Altamura, Crotone Inter Under 23, Giuliano Cosenza, Picerno Catania. Alle ore 21 invece sarà la volta di Bari Potenza, Barletta Salernitana, Casarano Audace Cerignola, Cavese Sorrento, Foggia Savoia e Scafatese Monopoli. Al netto di quello che succederà negli altri due gironi, domani giocherà il B, giovedì il girone A, quest'oggi è una giornata piuttosto importante per quel che riguarda il futuro della panchina del Catania, perché un nuovo passo falso della formazione rossazzurra potrebbe costare molto molto caro alla panchina di Emilio Longo, che è sotto osservazione dal weekend. Si parla già del possibile sostituto, Fabio Caserta è la prima scelta della società siciliana, che già a fine giugno comunque aveva contattato l'allenatore lo scorso anno in Serie B con l'Empoli. Al tempo l'allenatore preferiva proprio aspettare una chiamata della Serie B, che però non è arrivata. Chissà quindi che ora le cose non possano andare diversamente. Certo è che Longo si gioca il suo futuro, come raccontavamo ieri, proprio contro la squadra con cui si è consacrato al calcio professionistico, ma di quello che c'è da aspettarci oggi di questo match io vado subito a parlarne con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Ivan, ti faccio subito partire dai temi difficili, spinosi e antipatici, ovvero la situazione, l'aria che si respira in casa Catania.
2: Insomma, prima cosa l'hai detto giustamente tu, è una situazione da monitorare con grandissima attenzione. Longo secondo me è un buon allenatore che ha bisogno di un determinato tipo di calciatori, ha bisogno di giocatori che comunque seguano il suo piano tattico e si sacrifichino. Il Catania ha fatto un mercato anche molto ambizioso, se vogliamo, no? Però non so se poi abbia preso, abbia costruito una squadra così tanto adatta alle caratteristiche del tecnico. Poi gli allenatori si devono fare meglio con i giocatori che hanno a disposizione, per carità, però diciamo che una sinergia aiuta sempre da questo punto di vista. E vediamo se insomma questo turno infrasettimanale può essere può mettere la parola fine su questa avventura. Secondo me la dirigenza del Catania deve anche valutare, e non voglio dire che cambiare sia sbagliato, però si sbaglierebbe se si pensasse che i problemi sono solo legati alla guida tecnica. Cioè, secondo me il Catania, rispetto alle ambizioni che ha vedo proprio delle difficoltà strutturali, ecco. Quindi è una squadra che anche a livello organizzativo ha avuto, come società, qualche difficoltà in questo inizio di stagione, e secondo me nell'eventualmente nel cambiare, che poi per carità è una valutazione legittima, però non potrebbe prescindere anche da questo tipo di considerazioni, perché sennò cambi l'allenatore, ma se poi non è l'allenatore il problema, rischi di non aver risolto un bel niente.
1: No, tra l'altro hai secondo me centrato un punto essenziale, ovvero quello dei problemi strutturali, perché ci sono tante piazze, ma non solo in Serie C, che stanno faticando, no, a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che vengono dichiarati a inizio anno. Io non penso che sia sempre appunto colpa degli allenatori. Certo, è vero che le responsabilità sono condivise, ma appunto sono condivise, quindi non credo neppure io che sia sempre totale responsabilità di un trainer, che poi vabbè deve fare il suo. Poi Longo è un allenatore un po' particolare, un allenatore al quale serve tempo anche per dare la sua impronta a una squadra, quindi vedremo un po' quello che sarà. Ma Ivan, non è l'unica panchina, quella di Longo, a essere a rischio, perché nel girone B, che scenderà in campo domani mercoledì 16 settembre, c'è anche una San Benedettese che sembra aver messo sotto osservazione Boscaglia, e domani alle ore 18:30 la Samb se la vedrà con un cliente un po' scomodo, ovvero l'Atalanta Under 23.
2: Sì, decisamente una partita insidiosa per una squadra che è partita oggettivamente molto male, un punto dopo quattro giornate. C'è da fare i conti con anche con il calendario, nel senso che comunque la Samba ha giocato con lo Spezia, che è un'ottima squadra, la Torres soprattutto, diciamo, in trasferta è un avversario da tenere in considerazione. Però per esempio secondo me la sconfitta col Pineto, anche per, diciamo, ragioni banalmente territoriali, come dire, è di tradizione storica, di due club vicini geograficamente, è stata mal digerita dalla piazza, e posso anche capire perché, ecco. Quindi insomma ci può stare fare delle valutazioni, vedremo se si andrà in quella direzione. La Samba secondo me è una squadra costruita per poter fare un campionato sicuramente migliore di quello che sta facendo, e qui dico una banalità, non credo un campionato, diciamo, da primissime posizioni, però diciamo che tra la penultima adesso, per quanto valga la classifica in questa fase, però diciamo tra il fondo della classifica e diciamo è un quarto quinto posto, che secondo me può essere un'eventuale dimensione o quantomeno un obiettivo, ecco, c'è una bella differenza, questo è evidente.
1: La situazione in casa Pescara invece, Ivan, come la stai vedendo? Perché per il momento non risulta Boucher sia a rischio, però no. Insomma, si arriva alla quinta giornata con il Pescara non messo propriamente benissimo, eh?
2: No, è vero, oggettivamente vero. Boucher non è a rischio, anche perché ha detto Sebastiani. Poi alle parole dei dirigenti, dei presidenti, dobbiamo andare sempre il peso che meritano. Però ad oggi, insomma, questo è quanto. È un'altra squadra da cui ci si aspettava molto molto di più in questo caso, secondo me, con qualche passo falso anche un po' roboante, insomma quello col Forlì è stato un capo pesante nelle dinamiche, soprattutto per ora sta vincendo la strada della continuità. Poi insomma il tempo va veloce per tutti, soprattutto gli allenatori in Serie C. Non si può pensare di reggere se i risultati non arrivano. E secondo me, al di là del Pescara in sé, secondo me il girone B è molto insidioso da questo punto di vista, perché lo vedo come un raggruppamento abbastanza livellato, in cui quindi ogni a parte magari un paio di squadre decisamente meno competitive, però ogni partita diventa un'incognita, perché sai, è difficile, a volte in alcuni gironi capita, in qualsiasi campionato, che magari hai due o tre partite di fila che dici vabbè, non mi rilasso, però queste le vinco, queste metto in conto di vincerle, poi devi giocarle ovviamente, per carità. Ecco, è un po' difficile, perché comunque il Pescara ora ospita il Gubbio, che secondo me è una buona squadra. Vado che in teoria non è una trasferta delle più impegnative, però intanto è una trasferta e ha le sue incognite. Poi c'è il Grosseto, che è una squadra che è partita decisamente meglio, cioè non c'è, è difficile trovare un filotto, cioè, ma proprio anche procedendo dal calendario nell'immediato, è difficile trovare un filotto di due o tre partite su cui puoi scommettere, cui faccio 8 punti, e questa è una cosa molto complicata da gestire.
1: Sì, credo anche io, insomma sarà un turno, Ivan, dal quale si potranno avere indicazioni, chissà, insomma, vedremo un po' quello che sarà. Di sicuro stasera i fari sono tutti puntati sul Catania, vedremo poi domani se ci sarà da commentare quello che è il terzo esonero della stagione, perché lo ricordiamo, prima ancora che iniziasse il campionato il Perugia aveva provveduto a sollevare dall'incarico Giovanni Tedesco per affidarsi ad Aimo Diana. È stata poi la volta della Scafatese, che tra l'altro ancora non ha scelto il nuovo allenatore, siamo sempre con il tecnico ad interim.
2: Sì, chissà che poi magari non possa essere confermato, insomma, queste situazioni in cui cambi senza avere le idee chiare, evidentemente, diciamo, raccontano che spesso si cambia tanto per cambiare,
1: esatto.
2: E poi in queste situazioni se può anche capitare di prendere delle strade che non avevi considerato, magari scegliere di, ora non sto dicendo che darà sicuramente continuità, però chissà, poi il campo alla fine a dare l'indicazione determinante.
1: E allora, Ivan, vedremo poi quello che sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie ancora a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoci.com. Intanto io vado a leggervi molto velocemente anche quello che è il turno completo del girone B, che come dicevamo scenderà in campo domani alle 18.30. Non si giocherà solo San Benedettese Atalanta Under 23, ma anche Grosseto Campobasso, Latina Guidonia Montecelio, altra gara da attenzionare perché sono due squadre molto interessanti. L'Ostia Mare invece riceverà la visita del Ravenna, il Pineto quella del Forlì, e a questo orario, al suddetto orario 18.30, alla Torres riceverà la visita della Pianese. Alle ore 21 invece gli ultimi 4 match del girone, ovvero Livorno-Vado, Perugia-Spezia, altra gara molto molto interessante, Pescara-Gubbio e Vispesaro Reggiana. Nella giornata di giovedì invece sarà la volta del girone A, e, o meglio, il 16 settembre, quindi domani, si giocherà un anticipo, quello tra Desenzano e Lecco, mentre poi il 17, giovedì 17 settembre, alle ore 18.30 si partirà con Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juve Next Gen, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Alle ore 21 invece spazio a Carpi Ospitaletto, Gian Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi e Union Brescia Treviso. Quindi insomma gare da attenzionare davvero con attenzione, mi perdonerete il gioco di parole, ma insomma match interessanti dei quali sicuramente si avranno parecchi parecchi spunti di cui parlare poi nel corso delle nostre trasmissioni. Ricordo che a tutta ci va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9.45. Sono però scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C ed è inevitabile andare a concentrarsi su quello che è il momento del Catania. Abbiamo già parlato sia ieri che nella prima parte della nostra trasmissione della situazione che sta vivendo il mondo rossazzurro. La partita di oggi, quella che si giocherà alle ore 18:30 contro il Picerno, potrebbe essere già una gara a spartiacque di questa stagione dei siciliani. Il tecnico Emilio Longo è infatti a rischio e sotto osservazione dopo il KO del weekend contro la Scafatese e la gara odierna contro il Picerno, la squadra che tra l'altro lo ha lanciato tra i professionisti, potrebbe veramente essere decisiva. È già pronto, o meglio, il club ha già virato nel caso per l'eventuale sostituzione su mister Fabio Caserta. Ci sarà da capire poi se il tecnico adesso accetterà la Serie C, dopo che in estate non sono arrivate le chiamate da lui sperate in Serie B, quindi non resta che attendere intanto il risultato della partita odierna, anche se qui si torna secondo me sempre a un concetto di base, ovvero se non hai più fiducia in un allenatore è inutile attendere il risultato di una gara piuttosto che di un'altra. Si procede all'esonero. Longo, dopo 4 giornate, non ha forse rispettato le aspettative. Quindi nel caso è eventualmente giusto cambiare senza continuare a dare quest'ultima chance che magari poi diventa la penultima perché l'ultima è quella ancora dopo. Insomma, questa fiducia a tempo per me, l'ho detto spesso anche l'anno scorso, continua a rimanere un concetto veramente stupido nel calcio. Emilio Longo tra l'altro non ha parlato ovviamente ieri nel pregara contro il Picerno, ha parlato però dopo la partita contro la Scafatese. Ed è stato anche molto lucido nell'analisi di quello che è il momento. È stata una lunga conferenza, ma io ve la faccio ascoltare, scusatemi, integralmente, perché credo valga la pena sentire parola per parola quelle che sono state anche le sensazioni dell'allenatore rossazzurro. Spazio quindi alle parole di Longo.
1: Giovanni Finocchiaro, la Sicilia, buonasera.
2: Buonasera.
1: Vista da questa parte c'è preoccupazione e anche tanta. Perché pensavamo che lasciamo perdere il risultato 4-0, però oggi l'atteggiamento della squadra c'è stato un passo indietro al di là del risultato, disattenzioni dietro, nella fase di non possesso, forse il centrocampo bisogna rodarlo un po' di più perché siamo protagonisti nuovi e in attacco se non inventa qualcosa Cicerelli e non segna Russo succede ben poco. C'è preoccupazione nell'ambiente, io non so qual è la sua risposta perché se analizziamo e finisco, questa squadra ha perso contro due ne promosse in Coppa e in campionato, ha perso 4 partite di fila, ha vinto col Cosenza anche benissimo, su questo c'era una speranza che nasceva di dare continuità al percorso, invece oggi è ancora più atroce commentare questa partita dopo quella precedente. Grazie.
2: Ovviamente dopo la sua presentazione io non posso scappare dal fatto che in parte ci sia una parte di preoccupazione, però mi deve far capire su quale preoccupazione lei verte la sua attenzione, quella dei primi 20 minuti di partita, perché dopo i primi 20 minuti di partita, se guardiamo quello che è successo in campo e dopo una sconfitta del genere, ma se dopo una sconfitta io non devo parlare, nel senso, mi spiego subito, se devo argomentare quello che si è visto in campo, oggi la squadra

0: Catania esca senza punti dal campo, non si può dire che meritava la sconfitta. In questo senso, poi la preoccupazione c'è, l'atteggiamento, abbiamo preso 4 calcio d'angolo nei primi 3 minuti di gioco, assolutamente non giustificabile, abbiamo permesso di schiacciarci nei primi 20 minuti alla squadra avversaria, abbiamo commesso un calcio di rigore, perché così hanno fatto gol, un calcio di rigore non evitabile di più, da una nostra rimessa laterale, andiamo in cambio gioco, non manteniamo le posizioni, prendiamo un calcio di rigore praticamente assurdo. Però ci sono alcune cose, altrimenti realmente la preoccupazione poi diventerebbe depressione e io dentro non posso passare questo. Ovviamente riesco a capire la mortificazione, il dolore, che in questo momento nessuno è contento.
1: Buonasera mister Marco Zappola per CityZone. Credo che la preoccupazione sia legata soprattutto ai risultati, perché il Catania fondamentalmente perde 3 partite su 4 in questo avvio di stagione. Sappiamo che c'è bisogno di tempo, visto che buona parte degli acquisti sono arrivati a ritiro praticamente terminato. La domanda è: quanto tempo avrà bisogno il Catania per iniziare a infilare 2, 3, 4 risultati positivi di fila?
0: Lei ha perfettamente ragione quando parla di preoccupazione, parla di tempo, però io vorrei essere chiaro, sono stato chiaro anche con le TV, il tempo io non lo devo elemosinare, cioè nel senso che io devo andare a campo con la consapevolezza di ragionare sulle soluzioni e sulla possibilità di migliorare una squadra che secondo me in questo momento ha dei dettagli da definire per essere una squadra che può ambire a fare cose importantissime. Ovviamente una partenza del genere non me l'aspettavo, non era pronosticabile, rispetto anche a quanto la squadra mi fa vedere con alternanza, perché dopo la partita con il Cosenza e in questo momento capisco anche che probabilmente quella partita passerà sul valore dell'avversario, non tanto su quanto abbiamo fatto noi. Io vi assicuro che in realtà siamo stati noi bravi a far diventare facile quella partita, quindi è su questo aspetto che secondo me tutti ci giochiamo una possibilità di avere del tempo, sulla mentalità, su un atteggiamento, sull'approccio, perché poi quando la squadra approccia in un certo modo, secondo tempo ci siamo messi a lavorare uno contro uno, ci siamo rialzati, ma nessuno si è reso conto che ci siamo rialzati ad andare uno contro uno, non abbiamo rischiato praticamente nulla nella seconda parte della partita. Quindi è su questo che pongo le mie maggiori risorse per capire quale strada far riprendere alla squadra per quanto riguarda un aspetto mentale che in questo momento la vedo deficitaria. Per quanto riguarda il tempo, ripeto, io non devo essere in debito, perché la società mi fa lavorare bene, non ho assolutamente problemi sul come lavorare con i ragazzi e quindi il tempo sarà quello giusto e quello veloce per far sì che la squadra faccia risultato. Grazie a lei.
2: Mister, buonasera, Antonino Lore, quotidiano di Sicilia. Lei poc'anzi ha accennato alla questione mentale, quindi le chiedo quali sono le 3 priorità, se ce ne sono di più, sulle quali lei deve lavorare, ritiene di lavorare per non perdere altri punti pesanti in classifica.
0: Ma guardi, la considerazione che faccio è quella che mi sembra che la squadra nella difficoltà non abbia la forza della reazione, no? Perché nella settimana scorsa, partita messa in discesa, la squadra è andata liscia sull'atteggiamento, non è mai andata in difficoltà. Questa sera sulla difficoltà abbiamo avuto più tempo a rispondere, però abbiamo risposto e questo è un primo dato di fatto. Quello che io penso è che la forza della squadra deve essere tramutata in campo con un atteggiamento che si pone la possibilità anche di risolvere ostacoli davanti a sé. Mi sembra che quando le partite si mettono in una maniera un po' più difficile abbiamo una scarsa reazione a questo e quindi probabilmente nella mente di tutti c'era la possibilità di fare cose più, arrivare a fare delle cose con maggiore facilità e questo invece il campo ci dice che non è così. In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere reattivi, di essere più cattivi e quindi questa è la seconda delle situazioni che voglio evidenziarti, e che l'atteggiamento senza cattiveria, quella agonistica, quella sana, quella vittoria dell'uno contro uno di cui voi parlavate, in realtà questa sera veramente è mancato quello, sia nella prima parte e sia se poi guardiamo nella seconda parte, vale a dire nell'ultimo 5 minuti, 10 minuti, dove siamo stati poco bravi ad essere cattivi e cinici, di ok, partita, non abbiamo più forza probabilmente per spingere, in realtà poi abbiamo creato la palla.

0: La palla gol attraversa di Insigne, però noi non usciamo sconfitti da questa partita. E su questo aspetto sicuramente tocca a me lavorare e trovare soluzioni.
1: Salve mister Stefano Uteri, catenista e sesta rete. Io concordo con la
0: Buonasera.
1: sua analisi, nel senso comunque la squadra ha fatto vedere cose positive, soprattutto inizio secondo tempo, però c'è questa altalena, ne parlava lei sostanzialmente, fra cose abbastanza negative in fase di non possesso e comunque anche un atteggiamento positivo nella voglia anche di andare a prendere la partita. Ma come si trova l'equilibrio in questa altalena? Cioè lei parla di soluzioni, di lavoro, ma qual è, secondo lei, in questo momento, forse a caldo è anche difficile, però la soluzione per trovare l'equilibrio?
0: Ma la soluzione è portare a 90 minuti tutto ciò che facciamo di buono nell'arco delle partite, i 35 minuti di questa sera, i 18 minuti di Monopoli, la partita di Cosenza. Bisogna portare quel tipo di atteggiamento per tutta la gara ed essere pronti a lavorare sui dettagli che in questo momento ci vengono contro. Cioè, nel senso, io l'analisi non è un'analisi, come dire, di chi ragiona rispetto ad espedienti. Però il gol dalla distanza era più difficile da fare rispetto al gol di Insigne sulla traversa. Cioè, alcuni momenti sono momenti in cui la squadra deve capire che in questo momento il vento è un vento non favorevole, però l'aereo decolla controvento, quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo portare dalla nostra anche questi momenti di negatività. Ci stiamo forgiando troppo nelle difficoltà, perché ovviamente 3 sconfitte su 4 sono qualcosa di inenarrabile, e probabilmente però queste sconfitte ci devono dare la forza di fare qualcosa di diverso sull'aspetto della continuità all'interno della partita.
1: Buonasera mister Vittorio
0: Buonasera.
1: San Giorgi per il quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Parto un po' dalle sue ultime considerazioni, no? Sulla capacità di tenere per 90 minuti quell'atteggiamento positivo. Se c'è la sensazione che probabilmente in questa fase la squadra non ci riesca anche per dei limiti fisici, e poi andando a guardare la partita, la sensazione che abbiamo avuto è che sia mancato qualcosa nei dettagli, i tanti appoggi sbagliati a centrocampo, gli errori negli ultimi 15 metri, che magari non si è finalizzato bene, gli errori in fase difensiva. Le chiedo quindi se questi limiti strutturali che sono emersi sono allenabili oppure se, insomma, ci vorrà ancora più lavoro. Grazie.
0: Ma tutto è allenabile. I limiti di impostazione li abbiamo avuti, la squadra è ancora molto pensante, sceglie poco, ha bisogno di troppo tempo per fare alcuni tipi di scelte, però l'allenamento è sicuramente l'unica strada per migliorare alcuni aspetti che in questo momento non ci vedono sufficientemente all'altezza del compito che ci viene assegnato.
1: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, La Sicilia,
0: Buonasera.
1: Unica Sport. Vi faccio una premessa: io ho la sensazione di vivere un déjà vu, di essere tornato al primo anno di Serie C, perché ci sono le stesse identiche situazioni. Un allenatore moderno, con un'idea di calcio che piace a tutti, però che ha iniziato con tante difficoltà. La prima è, per esempio, il ritiro estivo. Lei nel ritiro estivo non ha potuto avere gran parte dei giocatori che ha oggi, e giustamente parla di tempo, parla di soluzioni, parla di lavoro. Può essere che il vero problema che deve superare è proprio questo, il fatto che Longo sia partito, mi scusi il termine, con un handicap in questa stagione, perché non ha potuto plasmare i suoi giocatori come fanno gli altri dall'inizio reale della stagione. Grazie, mister.
0: No, io questa domanda non la ritengo opportuna, ma non si aspetti la risposta che è all'interno della domanda. Io ho avuto tempo a sufficienza per allenare i miei ragazzi, in questo momento sono in difetto, devo accelerare su alcune considerazioni, perché a prescindere da quello che ho avuto a disposizione, con la squadra che ho alla mia disposizione si può fare meglio e si doveva fare meglio. Quindi chioso così, nel senso, non voglio assolutamente parlare di altro. Abbiamo lo spazio per correggere tutto quello che si è fatto, e parlo quando di quello che si è fatto e quello che ho fatto io. Il resto non, sono scuse che io non, in questo momento non ho proprio. I miei pensieri non vanno al ritiro, non vanno alla squadra fatta quando è stata fatta. È stato fatto il meglio possibile. E io devo fare meglio di quanto sto facendo.
2: Buonasera mister, Daniele D'Alessandro, futura gol del Cotinò di Sicilia. La squadra è partita con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo lei ha rimescolato le carte ed è passato alla difesa a 3 e il Catania si è espresso molto meglio rispetto alla prima frazione e non meritava effettivamente la sconfitta. La difesa a 3 può essere una soluzione da qui in avanti? E poi, seconda domanda, come sta Di Gennaro e quando si potrà rivederlo anche per qualche minuto in campo? Grazie.
0: Allora, la difesa a 3 era una possibilità, anche in preparazione del match ne avevamo parlato. È normale che, per come penso io di allenare le squadre, improvvisare non è nel mio pensiero tattico. Non basta mettere la squadra a 3 per lavorare a 3 davvero. E quindi i tempi in una settimana abbastanza corta, dedicandoci alla possibilità di mettere Mario, come era successo nell'ultima parte con il Cosenza, a lavorare da laterale, ho visto che avrei dato forse meno difficoltà alla squadra, provando ad avere gli stessi principi utilizzati fino ad oggi. Per quanto riguarda il discorso dello schieramento a 3, vorrei anche essere chiaro, me l'hanno chiesto di TV, perché ovviamente tutti quanti fanno la considerazione di Di Gennaro e di Allegretto che ho fuori, ma io in questo momento ho ancora su Di Gennaro un'opa dalla parte della performance, che Di Gennaro è ancora in una fase di ritorno all'attività agonistica, e quindi schierarlo inizialmente in una partita dove c'è tanto da dover fare, da coprire la profondità, soprattutto nella seconda fase della partita, mi vede ancora un po' in difficoltà. E Allegretto presenta ancora questa rottura delle due dita della mano, che non lo vedono in questo momento abile per poter essere una prima scelta. Ovviamente i ragazzi vengono con me nel caso in cui veramente ci fosse qualcosa da dover fare in modo, visto la penuria di terzini che abbiamo. Quindi da questo punto di vista la scelta di continuare a lavorare in questo modo era per cercare di avvantaggiare i ragazzi, che tendenzialmente poi non è che abbiano fatto male, hanno fatto male i famosi dettagli di cui voi parlate, abbiamo preso un gol evitabile e su questo rimane il più grosso rammarico della serata.
2: Ultime due, grazie.
3: Mister, buonasera. Buonasera. La domanda è già in parte stata fatta dal mio collega, il fatto che Di Gennaro non è disponibile. Ma il duo Vallocchia Torrasi al centrocampo, non pensa che abbiamo lasciato una porta aperta, perché al centrocampo oggi abbiamo almeno avuto qualche difficoltà, e il fatto che Quaglini ritorni indietro in difesa mi fa centrare. Una semplice considerazione.
0: Sì, facciamo una considerazione, però torniamo a quello che ho detto prima. Per poter giocare con una linea 4 avevo bisogno di un terzino, e in rosa non c'era in questo momento, visto sia l'indisponibilità di Cabianca, sia il grosso infortunio di Pagliai. Dovevamo mettere dentro un altro difensore centrale per giocare a 4, ma anche se avessimo voluto giocare a 3. Quindi devo dire però che dissento sul fatto dei due centrocampisti. Io credo che Vallocchia abbia fatto una partita di intensità e di volume non da prima apparizione. Io credo che proprio lì, secondo me, non abbiamo avuto problemi. Anche nella seconda parte, dove pensavo che andando avanti col minutaggio mi potesse venire un po' meno, devo dire che con la voglia, con la grinta, è andato su. È stato anche bravo in alcune impostazioni, ha fatto una rifinitura per Cicerelli eccezionale a tagliare almeno 4-5 linee di pressione, 2-3 linee di pressione. Quindi devo dire che i due interni non hanno fatto una brutta partita. Quindi ritengo invece che dobbiamo ovviamente accelerare, e mi auguro che adesso Matteo possa essere fra i reclutabili davvero di Gennaro. Andrea la settimana prossima avrà la possibilità di rimettersi in carreggiata, e noi dobbiamo uscire da questa limitazione da parte della linea difensiva di dover schierare Quaglini difensore centrale. Poi lo potrò anche fare, ma mi auguro che lo farò presto, facendola come scelta e non come unica soluzione.
4: Mister, buonasera. Pietro Di Stefano, tutto buonasera. Mercato 24, prima stampa. Vallocchia, secondo me, ha fatto una partita da veterano, ha fatto un sacco di passaggi giusti, recuperi, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda il primo tempo, gli abbiamo regalato la partita alla Scafatese. Il secondo tempo si è messo a tre dietro, come ha detto lei, e Catania stava funzionando. Quindi, più fortuna della Scafatese o più sfortuna nostra, visto anche la traversa di Insigne al 94esimo?
0: Ma guarda Pietro, io parlare di sfortuna o di fortuna in questo momento non darei, in tutti e due i casi farei probabilmente un errore. Io dico che noi siamo artefici del nostro destino, quindi dobbiamo alzare il livello prestativo. Se voi alla fine della conferenza stampa mi chiedete la vera risoluzione della problematica attuale qual è, e che tutti noi, nessuno escluso, deve alzare in questo momento la sua performance. E quando parlo di performance parlo prima dell'allenatore. Siamo sotto prestazione, manca poco a tutti, ma quel poco va ricercato in ognuno di noi. Tiriamo più degli altri e facciamo meno gol, ci tirano meno in porta e prendiamo più gol. Questo è un dato inequivocabile. In questo momento è così. Nessuna squadra che ci ha giocato contro in questo momento ha tirato in porta più della nostra squadra. Dobbiamo prenderci e alzare l'asticella. Per vincere, e si può assolutamente ancora farlo, bisogna che tutti quanti diano il 100% in termini prestativi. Dall'allenatore, che si deve inventare qualsiasi cosa per uscire da questa situazione, dai calciatori, che non possono non pensare che chi gioca per il Catania, se tira 4 volte in più rispetto alle squadre avversarie mediamente, o che ha il 10% in più di possesso palla mediamente rispetto agli altri, non si possono raccontare 3 sconfitte in 4 partite. E quindi questo è il livello che bisogna migliorare di tutti. La prestazione va alzata senza se e senza ma, altrimenti ci ritroveremo a trovare sempre, ed è successo 4 anni fa, 5 anni fa, mi parlate di altre esperienze, le conosco tutte, in cui bisogna mettere la faccia alla colpevolezza, al ritardo, l'allenatore. Bisogna prendersi responsabilità un po' tutti. In questi momenti io credo che se ne escano soltanto con una situazione. Il livello di ognuno di noi che è stato chiamato a Catania sa che è chiamato per primeggiare. Per primeggiare bisogna fare performance da 10 e se vado male da 9 ogni partita. Se faccio prestazione da 6 o da 5 a Catania c'è un errore in partenza. Può essere l'allenatore, ma possono essere anche parte della squadra, che deve capire che le prestazioni devono essere assolutamente diverse.
5: Molto chiaro il tecnico Emilio Longo, vedremo quindi quest'oggi alle ore 18:30 la risposta anche della squadra rossa-azzurra, quelle che sono state poi le parole dell'allenatore, parole limpide, chiare, insomma. Vedremo un po', intanto io mi prendo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, visto che ci stiamo avviando all'orario canonico del blocco che... ovviamente è regolare in questa trasmissione. Torneremo poi però con la terza e ultima parte di A Tutta C e con un ospite. A tra poco.

0: In studio per la terza e ultima parte di A Tutta Civi, avevo già preannunciato che ci sarebbe stato un ospite ed è per me un grandissimo piacere ritrovare qua sulle nostre frequenze il direttore generale del Guidonia Montecelio, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati.
0: Allora, direttore, commentiamo insomma un grande avvio del Guidonia, 7 punti in 4 gare e un attuale quinto posto in un girone di ferro. Beh, comandato insomma da squadre che hanno forse anche molta più pressione di quella che magari può avere il Guidonia.
1: Sì, noi vorremmo provare a fare un campionato migliore dell'anno scorso perché la logica aziendale è quella di migliorarsi tutti gli anni. Siamo partiti benino, si è fatto benino, ma anche per prestazioni, però sai, siamo all'inizio, c'è ancora una vita davanti. Dobbiamo continuare così, partita per partita, per cercare di portare a casa più punti possibili in un girone che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile perché tre delle squadre retrocesse dalla B sono nel girone B e ci sono tante squadre che francamente sono più attrezzate di noi per fare campionati importanti.
0: Ecco, direttore, si può dire che però il girone B è forse proprio il più difficile dei tre.
1: Ma sì, io direi più sì, credo di sì per il numero delle squadre e per il livello delle squadre che ambiscono a far bene. È un girone livellato verso l'alto. Dove tutte le partite sono particolarmente livellato verso l'alto, dove tutte le partite non hanno una storia a sé, come lo è in generale, ma in modo particolare quando le differenze di valori sono così minime, è chiaro che questo livello di difficoltà si accentua.
0: Direttore, domani avrete una partita abbastanza strana contro un Latina che, insomma, forse ha raccolto meno di quanto magari avrebbe meritato un Latina che è stato in grado di fare prestazione veramente dai tanti volti. La sfida si giocherà al Francioni. Cosa vi aspettate?
1: Una partita molto difficile perché è una buona squadra, una squadra tosta, una squadra.
0: Allora, io non sento più il direttore, non so se c'è qualche problema. Costantino dalla regia, chiedo un attimo perché io ho perso totalmente il direttore. Non so se è un problema mio o se è appunto un problema di tutti. Non credo di avere io. Ecco, no, infatti non è un problema mio. Di cuffie stavo sentendo bene, tutto a un tratto il direttore è sparito, probabilmente c'è stato un problema sulla linea dalla regia, appunto Costantino sta perfezionando nuovamente il collegamento e vedremo se riusciremo a tornare a parlare appunto di quella gara della quinta giornata del girone B di Serie C che domani alle ore 18:30 al Francioni contrapporrà il Latina al Guidonia Montecelio, due formazioni di sicuro, come abbiamo detto anche in apertura, molto interessanti. E ecco, è di nuovo qua con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ci scusi, ma l'avevo persa.
1: No, io continuavo a parlare da solo e mi sono sentito anche sciocco. No, partita difficile, dicevo, partita difficile, insidiosa, contro la squadra che è ostica, quindi mi aspetto una partita complicata per noi domani.
0: Direttore, il mercato invece com'è stato? È stato un po' complicato perché quest'anno è stato il primo anno di salary cap. Insomma, anche dall'esterno è sembrato ci siano stati equilibri un po' differenti rispetto agli anni passati.
1: Ma sì, l'inserimento di queste nuove norme volute dal presidente Marani, anche più norme perché l'effetto combinato ha l'obiettivo di rendere un po' più sostenibile queste squadre di Serie C. Complimenti al presidente e ai suoi più stretti collaboratori perché si va nella linea giusta. Hanno portato sì a qualche, tra virgolette, complicanza, nel senso a qualche attenzione da porre nella costruzione delle rose. Però, se vogliamo provare a dare sostenibilità al sistema con tutte le difficoltà che ha, non c'è una panacea, ma queste sono norme indispensabili. E qualche effetto l'ha avuto sul mercato, anche se poi alla fine, i risultati finali, ora dobbiamo vedere ancora i numeri delle statistiche di chiusura di mercato, ma c'è stato un buon movimento e c'è stato anche uno scambio di denaro anche abbastanza, diciamo, rilevante, perché in Serie C di solito calciatori, i diritti alle prestazioni sportive non viene acquistato, e invece quest'anno c'è stato anche giocatori acquistati.
0: Sì, quello è vero, forse c'è stato anche proprio una struttura, una strutturazione un po' differente delle squadre e si inizia davvero a capire, direttore, che forse è importante avere giocatori di proprietà, avere tanti giocatori da poter crescere in casa.
1: Ah, l'idea di pensare che il club debba essere un costo per l'imprenditore è una follia. Qualunque attività di impresa volge a, non dico all'equilibrio a guadagnare, ma quantomeno avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. È chiaro, la componente affettiva, la parte, diciamo così, di passione, ma ormai il modello di 20-30 anni fa, dove le famiglie mecenati rimettevano capitali enormi per portare avanti la squadra, un modello non esiste. Oggi, tra l'altro, i volumi sono tali che mantenere in piedi le squadre significa mettere in conto perdita di qualche milione di euro prima di iniziare. Quindi tutto ciò che va nella logica della sostenibilità e nella logica dei vivai, che sono un elemento di produzione di atleti, di giocatori, dove poter fare delle plusvalenze e dove poter avere anche costi di gestione contenuti. Sono tutti strumenti indispensabili per una Serie C che può guardare al futuro.
0: Direttore, prima di salutarla, le faccio fare invece un salto di una barra due categorie questa sera per la Coppa Italia Frecciarossa, quindi non Serie C, ma coinvolgerà Serie A e Serie B, due sue ex squadre. Si affronteranno Fiorentina e Pisa, sicuramente due momenti diversi per entrambe le formazioni. Che gara si aspetta?
1: Ma innanzitutto sono contento di rivedere queste due squadre che nella mia Toscana rappresentano, insieme all'Empoli, un pochino le squadre che hanno maggior militanza in Serie A e comunque hanno una storia. Io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie, che per certi aspetti si assomigliano anche un po', molto passionali e che vivono quasi in modo viscerale entrambi la vita del club. Aspetto una partita da un punto di vista di contenuti sportivi sbilanciata a favore della Fiorentina, che è naturalmente più attrezzata, però sono partite nella partita perché il Pisa non ha nulla da perdere, vuole fare bella figura e poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia. No, l'abbiamo fatto in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione,
0: Sì.
1: però poche volte negli ultimi 10-20 anni, e questa cosa qua sarà una partita nella partita, quindi la vedrò da spettatore privilegiato.
0: Potrebbe però per il Pisa essere un motivo di distrazione verso quella Serie A, quel ritorno in Serie A che deve essere centrato tramite il campionato, magari la Coppa Italia, perché ha un po' una
1: No.
0: valenza ambivalente questo torneo.
1: Io no, io sono di coloro i quali pensano che vincere aiuta a vincere. E allora, laddove dovesse andare avanti, dovesse far bene, aiuta, vincere aiuta a vincere. La gestione chimica, quasi vorrei dire strategica, delle competizioni, volta a focalizzare l'attenzione su una competizione piuttosto che l'altra, ci credo poco, ci credo meno, rispetto all'idea di dire cerchiamo sempre di fare il massimo, e tra l'altro avendo anche delle rose ti permettono di fare del turnover, quindi io penso sia giusto competere su tutti i fronti.
0: Direttore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Poi, insomma, una volta che tornerà in Toscana, io la invito anche direttamente qua, proprio nei nostri studi fiorentini. Insomma, so che ormai è spesso nel Lazio, però se dovesse tornare, noi la aspettiamo.
1: Sarà un piacere, grazie dell'invito. Buon pomeriggio.
0: Grazie mille, direttore. Un saluto a Fabrizio Lucchesi e un grazie sia a Raffaella Bon che ha perfezionato il collegamento che al Guidonia Montecelio. Il tempo a nostra disposizione però è finito. Vi invito comunque a seguire le frequenze di TMV Radio per tutte quelle che saranno le trasmissioni successive alla nostra e a seguire costantemente tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, ma con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato contro due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto. Perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa, però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
0: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter secondo te?
1: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, sia ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso e fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez che prova a vedere, sono due buoni portieri. Però insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore, insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni, sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
0: Beh, certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo
1: Eh beh,
0: conosciuto a menadito
1: lo
0: la.
1: stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro, non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
0: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tenere conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa scudetto, il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
1: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è un impegno importante durante la settimana che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione, e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita, dove hanno speso anche molte e molte energie, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso, e questo Fabregas lo sa, perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proveranno e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita, che è l'Inter.
0: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
1: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi, perché pur vincendo le prime partite, però hanno sempre faticato. E poi ieri, proprio a Sassuolo, si è vista le difficoltà che trovano, soprattutto in fase offensiva, perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva. Pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
0: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
1: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero, sai, sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che se non vanno bene cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fa un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere sicuramente una squadra che, se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a questa soluzione, che dovranno prima o poi cambiare.
0: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che, pur perdendo, ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità, e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic, dai tempi di gioco, è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato, e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, che sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra. È sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
0: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
1: Ma ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra. Che ci sono i giocatori, devono trovare quella che è la condizione, sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva, giocatori che non sono ancora pronti. Però insomma, con Allegri, insomma, il percorso deve, per raggiungere certi obiettivi e stare in alto, devono accelerare questo tipo di percorso, perché non possono, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli, non può rimanere fuori dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
0: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
1: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione, non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
0: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
1: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, che lo vedevo spesso. Le qualità, il valore di Amorin non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso l'ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene. Mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
0: Roma Inter e
1: Si
0: Como.
1: spera. Come?
0: Roma Inter e Como.
1: Esatto, è comunque. Esatto, si è fatto bene a sottolineare. Cioè nel loro percorso sono già molto, ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
0: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
1: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui e le due mezzali e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile, lì dovrà essere bravo Amorin a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorin, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trovo una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia assieme a Amorim tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
0: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna, che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
1: Allora, devo dire, le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, non ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Poi invece sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare. Sulle conclusioni manca qualcosa sicuramente, una perdita come quella di Castro lì davanti, non sono riusciti ancora a sostituirlo. E adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, sia pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
0: Adelio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti.
2: Questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa: secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce.
3: Si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non ti aiuta nessuno. Però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi sai, però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere.
4: La partita di ieri mi ha scioccato, sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata.
5: È vero il Bologna rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
6: non è facile,
5: la metà campo, è sempre difficile trovare degli spazi, e dunque hanno avuto pazienza. I cambi mi sono piaciuti di Allegri, e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato.
7: Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle.
8: Bene. Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã, Marco Piccari e
9: Francesco Tringali. Ciao Marco, buon pomeriggio.
8: Ciao Francesco, oggi hai una maglia, per chi sta in video, te l'hanno autografata?
9: Sì. Cos'è?
8: Bella,
9: sì.
8: C'è una firma, cos'è?
9: È la firma di Marc Márquez.
8: Dai, che buffone che c'è. Allora, bentrovati. A proposito di Marc Márquez, mi hai dato un assist, perché domani andrà la puntata di Motorbike, una puntata curata con Daniele Petroselli. Abbiamo fatto una parte dedicata alla Formula 1 e poi c'è tutto un po' il racconto dei 3 giorni a Misano, di questa 3 giorni di MotoGP, dalle prove, cioè, ci sono anche un po' di cose di colori, tifosi, un po' di racconti, interviste, insomma. Non ve lo perdete a partire dalle 18:30.
9: Mi sembra un motomondiale più equilibrato rispetto a quanto non lo sia la Formula 1, caro Marco.
8: Sì, però lo squalo ha dato il morso, quello certo, profondo, nell'ultimo weekend, quindi penso che vediamo che succede, perché già prossimo fine settimana si corre in Austria, quindi vabbè, lasciamo stare le moto, andiamo al calcio, caro mio, perché ieri sera si è conclusa la quarta giornata con le tre lì davanti, le tre squadre che sono candidatissime alla corsa al titolo, sono loro tre, dai, e tra l'altro hanno già occupato 3 piazze, quindi rimane un solo posto per la Champions League. Questo è un altro tema che affronterà, un solo posto, rimane.
9: Sì, un solo posto, perché le tre continuano, nonostante anche l'impegno in Champions League, ad essere dominanti nel gioco, nel risultato, attraverso i calciatori migliori.
8: Nella qualità.
9: Ieri l'unica che ha faticato, ma soltanto il primo quarto d'ora, è l'Inter. Per il resto alle 18:30 si era vista un'altra prova muscolare da parte della Roma, che ha tenuto sotto scacco il Torino con poi un bel 2-0 del solito male, nel gol di Pisilli, ma praticamente poca sofferenza, vittoria pulita con i suoi interpreti migliori, Gasperini che continua a far giocare i giocatori migliori nonostante, insomma, un turnover che al tecnico non piace, e poi in contemporanea il Como 2-0, stessa situazione della Roma,
8: molto,
9: ma gol finale è da parte del Parma, ecco, totalmente ininfluente, è un'altra grande partita del Como. In serata invece sembrava poterci essere, insomma, una sorpresa, la sorpresa nel primo quarto d'ora c'è stata, ma è un'illusione che è durata veramente molto poco.
8: Ci si illude facilmente, ma quando si ha di fronte l'Inter c'è poco da illudersi. E quindi, no, al di là di tutto, dobbiamo dire una cosa, è una corsa sicuramente a tre. Poi vediamo se è una corsa a tre, perché oggi dobbiamo anche farci una domanda. chi è la vera antagonista dell'Inter? Perché noi l'Inter la dobbiamo, come dice anche Kivu, siamo la squadra da battere, e quindi sono una squadra che segna a raffica. È vero, incassa qualche gol, questo è vero, ma quando suona la carica, perché sembra come che ci sia una trombetta, a un certo punto decidono, qualcuno la suona, no? Sai, il vecchio Torino, il grande Torino, quello di Superga, di Mazzola, quando...
9: Il risveglio della truppa.
8: Suonava una tromba in quel mitico stadio, si tirava su le maniche Mazzola e il Torino travolgeva praticamente gli avversari. L'Inter è la stessa cosa, cioè qua dice agli avversari, vabbè, facciamoli giocare un pochettino, poi quando proprio suonano questa carica, questa, loro sono come un fiume in piena che esonda e non c'è niente da fare, in quel momento vieni travolto. Ricordiamoci che ha travolto l'Udinese, che era partita bene in questo campionato, aveva dato dei segnali positivi come squadra, una squadra fisica tra le altre cose, quindi non... E niente, ieri è stata praticamente spazzata via dall'Inter con questa forza, con Lautaro che guardava.
9: Sì, Lautaro Di Marco in panchina, l'hanno risolta in poco tempo con due gol in pochi minuti, tra il bellissimo gol di Carlos Augusto da fuori, poi Barella e poi la festa, il banchetto, il festival del gol nel secondo tempo con un clamoroso 5-3. Rimane soltanto... diciamo l'appiglio, il tema portiere, perché caro Marco,
8: ne parliamo oggi perché quello è un tema.
9: Definisce un Martinez non all'altezza di questa titolarità in casa Inter. C'è da dire però che ieri Kivu lo ha difeso allo stesso modo, stesso identico modo in cui Spalletti continua a difendere Colomboni. Ha detto semplicemente: e Pepo Martinez continuerà ad essere il primo portiere
8: dell'Inter. Ma lui però sta bene, perché tanto sa che lì davanti c'ha l'artiglieria pesante che gli risolve le situazioni, quindi tra virgolette sta tranquillo sotto questo aspetto. Però dobbiamo dire, l'Inter veramente, adesso al di là di tutte le battute, ha una forza travolgente impressionante. Quando decide non ce n'è proprio per nessuno. La Roma ha fatto bene, perché la Roma ha giocato una partita, io dico sempre quelle partite complete, perché ha dominato secondo me il primo tempo, poi nel secondo tempo ci sono state delle difficoltà, le ha gestite, è una squadra che sa difendersi anche bene, pronta a colpire, ha fatto i cambi Gasperini senza guardare in faccia nessuno ancora una volta, il Como possiamo dire stessa cosa, altra squadra completa che sa attaccare, sa difendersi, ha qualità, quindi sicuramente sono loro due che contenderanno il titolo all'Inter. Ma io credo, e lo dico subito, che la vera antagonista dell'Inter è l'Inter. Cioè per me fa tutto l'Inter. Cioè se vuole vincere questo scudetto, secondo me lo vince. Vediamo adesso la prossima partita, che è molto delicata. È un passaggio già importante alla quinta giornata, la sfida con la Roma. Perché se dovesse vincere questa partita...
9: Chi?
8: L'Inter... Mm-hmm. Veramente ha ragione Recalcati, si rischia di vincere lo scudetto a gennaio.
9: Allora, noi dobbiamo, la partita di sabato è...
8: Per l'interesse del campionato noi dobbiamo sperare che non ci sia una vittoria, adesso lo dico, i tifosi dell'Inter si arrabbieranno tutti, però per l'interesse del campionato sarebbe meglio che l'Inter non vincesse, perché se batte pure la Roma, questa Roma che sta così in condizione così e tutto, allora sarebbe un segnale di forza enorme, enorme. L'Inter può dare questo segnale di forza.
9: Sì, è una partita particolarissima. Arriva la quinta giornata, già il vero scontro diretto del campionato è questo, soprattutto perché aumenta l'importanza, considerando che si gioca in casa della Roma e sappiamo quanto in questo momento l'entusiasmo dei giallorossi sia un fattore in questa classifica così splendida. E soprattutto l'aumenta, caro Marco, perché ci apprestiamo poi a vivere una sosta molto lunga, che di fatto insomma farà bollire ancora di più un risultato a favore dell'uno o dell'altro. Perché pensiamoci lunedì, pensati lunedì, caro Marco, con 2-3 settimane davanti senza campionato.
8: Due settimane nette.
9: Due settimane senza campionato.
8: Guarda che questa partita qui è importante per tutti,
9: con l'Inter o con la Roma che vincono, e che pensa che
8: è l'onda lunga che ti porti dietro per due settimane, cioè te la porti dietro in modo positivo se vinci e in modo negativo

0: Como, noi ce lo pensiamo a punteggio pieno, ma in realtà il Como ha pareggiato la prima partita con l'Udinese e quindi ci potrebbe anche essere uno scenario di 4
1: Vabbè,
0: squadre a
1: sì, però
0: 13
1: insomma,
0: punti.
1: è il Como che conta,
0: 4 in
1: insomma.
0: testa.
1: È il Como che conta, le altre, insomma, non so, squadre che
0: Sto
1: mettono
0: dicendo
1: paura per la lotta per lo
0: numericamente,
1: titolo. Poi
0: no,
1: numericamente
0: numericamente.
1: va bene, quindi chiediamo anche veramente chi secondo voi è la vera antagonista dell'Inter, perché ieri sera, insomma, al di là di tutto, l'Inter ha dato un altro segnale di grande forza. Le altre sono forti, non c'è dubbio.
0: È chiaro che per caratura di squadra ti verrebbe da dire subito la Roma, perché
1: Sì.
0: è il centravanti più forte del campionato, perché ha una struttura di squadra anche con più esperienza, più quantità rispetto al Como, che ha un gioco bellissimo per carità, però poi è il risultato che conta. Tu puoi giocare bene, però
1: Assolutamente.
0: devi avere una caratura di squadra per rimanere nel ritmo, no? Da
1: Beh,
0: maratoneta
1: certo,
0: fino alla fine.
1: certo, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, poi dobbiamo dire anche che questo Balerdi è veramente bravo.
0: Molto
1: Ieri ha
0: bravo,
1: fatto una gran partita in difesa della Roma.
0: molto bravo. Una
1: Gasperini ha
0: ulteriore
1: detto che gli
0: conferma.
1: ricordava
0: Baresi.
1: Baresi, che è un accostamento importantissimo. Ieri però ha fatto veramente una gran partita. Quindi, sai, si incontrano la migliore difesa del campionato contro il miglior attacco. Queste sono belle cose, eh? Quindi l'Inter che segna tantissimo ha un reparto offensivo che forse in pochi possono vantare in questo momento. Leggevo una statistica proprio questa mattina, adesso se la riprendo la vado a recuperare se ci riesco, però insomma ha
0: Sì,
1: un
0: gol fatti, allora, Roma gol subiti 1,
1: sì.
0: gol fatti 12, Inter gol subiti, scusami, gol fatti 13, quindi
1: Sì,
0: siamo lì.
1: miglior attacco contro
0: Siamo
1: la
0: lì
1: migliore
0: però, sì,
1: difesa.
0: siamo lì.
1: E poi dice, leggevo questa, che i numeri e profondità da big europea, solo il Bayern Monaco ha più marcatori diversi rispetto all'Inter. I nerazzurri hanno mandato in gol 9 giocatori, 5 dei quali già a quota 2. Soltanto il Bayern Monaco ha fatto meglio. Hai capito? Qui a livello europeo c'è questo paragone niente male di una squadra che manda in gol parecchi giocatori. E questo è sicuramente un grande merito, no? Di quello che ha costruito Christian Kivu.
0: Sì, dall'altra parte invece c'è un giocatore come Malen che è anche
1: Mamma
0: il
1: mia,
0: 3º
1: 20 gol
0: giocatore
1: in
0: nella
1: 22
0: storia della
1: partite da
0: Roma
1: titolare.
0: a realizzare più di 5 reti, 6 nelle prime 4 gare stagionali della Roma, dopo Pedro Manfredini negli anni 60-61 con 7 gol e poi Francesco Totti nel 2001-2002. E quindi numeri incredibili. In 4 giornate 6 gol e viaggia verso una media e dei numeri pronti a battere quelli che sono i record e in condivisione di Higuain e Immobile con 36 gol. Dai,
1: Adesso
0: perché
1: tra
0: quello
1: poco
0: secondo me
1: sentiamo
0: ci
1: qualche
0: arriverà.
1: audio dei nostri ascoltatori sulle domande che abbiamo fatto, anche sulle loro riflessioni. Poi ricordiamo anche che alle ore 14 parla Morim, poi lo andremo a commentare nel corso del pomeriggio perché il Milan si avvicina all'impegno di Europa League, poi ci sarà anche la Juventus già da domani, quindi vigilia pure per la Juve, le due squadre italiane impegnate appunto in questa competizione, un Milan che deve fare anche delle scelte, un Milan che deve ripartire secondo me dal secondo tempo di Roma. E quindi capire se verrà un po' confermato in blocco quel Milan lì che ha fatto bene e che però porta al sacrificio di qualche giocatore importante, tra cui Modric. Ieri, per esempio, Bucchioni nel suo editoriale ha scritto che in questo momento diciamo frena un po' il Milan, secondo lui, mentre per Legatti difende Modric e non può essere messo in discussione. Io su questa cosa non sono mai d'accordo fino in fondo, perché tutti possono essere messi in discussione. E quindi, vabbè, altro punto di vista delle scelte che Amorim dovrà fare. Ecco, per esempio, c'è un messaggio di un ascoltatore che adesso prendiamo. Ieri l'ho detto anche, Francesco, lo ribadisco. Rimango convinto che tra Juventus e Milan, il Milan ha più margini per poter crescere.
0: Il Milan deve trovare innanzitutto il prototipo di formazione
1: Esatto,
0: migliore, l'11
1: però si può
0: che
1: capire che
0: sai
1: lui
0: che è
1: adesso
0: quello
1: sia un po'
0: titolare.
1: disorientato, no? Cioè,
0: Adesso
1: sta facendo delle prove.
0: sta migliorando questo Milan soltanto con i cambi del secondo tempo, perché a Torino rischia di vincerla grazie agli ingressi di Sisse e Chukwueze, e vince, sì, per poco non vince la partita.

0: Roma la risolve nel secondo tempo con i cambi Moreira su tutti. Quindi secondo me ancora non ha le idee chiare di quale sia l'ossatura forte di questo Milan. Noi non abbiamo la possibilità di fare un 11 specifico, però ci sta lavorando, ma ci sta lavorando con anche questa fragilità di un centrocampo che non sopporta un tipo di gioco. Lui, parlando di Modric, ha detto: se noi impostiamo la gara con corse frenetiche avanti e dietro, non diventa una gara poco diciamo incline alle caratteristiche di Modric. E però io sono del parere che in questa squadra tu debba rinunciare a grande malincuore, vedendo la potenza e la leggenda in questo caso di Modric, ma devi fare di necessità virtù. Allora fare una scelta coraggiosa e fare un centrocampo un po' più di gamba, perché è quello che sta mancando in questo momento al Milan.
1: Vediamo che scelte farà, e anche in occasione di questa partita di Europa League. Allora facciamo una cosa, andiamo a sentire un po' di audio, poi recuperiamo ancora qualche approfondimento, e dopo avremo nella seconda parte anche l'arrivo di Marco Palma, che ci presenta altri tre giocatori che sono arrivati nel nostro campionato tre giovani, e con lui andremo ad analizzare un po' questi ragazzi. Vai, andiamo a qualche audio.
2: Ciao Marco, Antonio Assaminato. Per quanto riguarda le partite di ieri, bene, diciamo tutte. Dopo la Champions le partite sono sempre un po' particolari, perché qualche cambio viene fatto, però come sempre l'Inter ha queste partenze d'amnesia che io non riesco a concepire in una squadra top. Cioè, gli succede troppo spesso, non puoi partire sempre 2-0 per quegli altri o subire sempre due gol, anche perché non sempre ne fai tre o più. Questa è una cosa da va risolta e a più presto. E soprattutto l'Inter, e ormai sono diversi anni che non ha un portiere top.
0: Eccolo.
1: Vedi, questo è uno dei problemi. Secondo me è questo il problema. Poi va bene, poi ci torneremo su questo. Un altro messaggio, dai, poi devo leggere due cose. Vai.
3: Ciao Marco da New York.
1: Ah, New York.
3: Premesso che l'Inter è la più forte, sicuramente vincerà lo scudetto. Ma perché, diciamo, è più forte anche della Roma e del Como? Ma non pensi ci sia un problema in difesa e in porta? Perché tre gol ieri, due col Napoli, uno col Monza, Martinez che fa più quattro papere. Che ne pensi? Perché a lungo andare per me vince lo scudetto, però è una cosa, diciamo, non bene. Che ne pensi? Ciao.
1: Ci può stare che ci sia un problema in porta in questo momento. Martinez, insomma, ultimamente non benissimo. Però io vi devo dire la verità, non sono così preoccupato, perché poi ci sono dei momenti dove puoi subire dei gol, ma quando una squadra produce così tanto... Ma ieri avete visto quanti tiri in porta ha fatto l'Inter? Gli avete dato un'occhiata? Quanto ha prodotto? Quante occasioni ha creato? Finché c'è una squadra così, io mi preoccupo meno dei gol incassati, perché sono convinto che poi arriveranno anche partite dove i gol non li prenderà l'Inter. Però una squadra che produce così, che ha una forza propositiva di questa portata, ieri mi sembra che abbia fatto 12 tiri in porta, nello specchio, perché per me contano quelli, noi tiri totali, e ha prodotto un'enormità di occasioni.
0: Sì,
1: ha degli X gol, degli XG clamorosi, si è andato a vedere, altissimi.
0: Goal. 3-11,
1: una roba altissima. Quindi io sinceramente, se vedo una squadra che produce questa portata, cioè l'Inter gol è proprio, mi sembra, me lo diceva Stefano, è nell'aria quando attacca, dice adesso arriva. Io sul 2-0 non mi sono preoccupato per niente, devo essere sincero. Ho detto grande partenza dell'Udinese, adesso vediamo che succede. Adesso
0: sì,
1: vediamo se il tornado comincia a girare.
0: Cosa, io sono d'accordo sul fatto che ci sia un problema difensivo, che in questo momento stai pagando un portiere a cui manca un po', che ha perso sicurezza,
1: sì,
0: che deve ritrovare un po' più di serenità. È una difesa che, se ecco, tu prima parlavi giustamente parlavamo dell'anti-Inter. In questo momento la difesa dell'Inter, allora, se l'attacco ci piace, è strepitoso, manda in gol tantissima gente, la difesa dell'Inter in questo momento rispetto alle altre ha un problema che adesso devi chiamarlo così, perché non ha la stessa solidità che ha sicuramente più la Roma e forse anche più il Como. Nonostante hai messo dentro gente importante, il portiere sta un po' mancando e soprattutto tra Pavard, Stones e i tanti cambi non riesci in questo momento a trovare una solidità netta, precisa e forte così come ce l'hanno le altre due.
1: Vediamo, dai, vediamo, già le prossime partite ci potranno dare delle indicazioni migliori. C'è una domanda che ci rigira un ascoltatore che gli rispondiamo al volo. Merck scrive: ciao Marco e Francesco, ma mi spiegate com'è possibile che Milan e Juventus, che hanno speso più di 150 milioni, non hanno costruito una squadra competitiva per lo scudetto e addirittura per i primi quattro posti? La Lazio, senza purtroppo soldi, ha creato una squadra molto più competitiva. Un abbraccio, Merck.
0: No, fermi tutti. Non puoi dire che la Lazio, secondo me, sia più competitiva di Juventus e Milan. La Lazio è una squadra forte, ma che è destinata ad arrivare sotto a Juventus e Milan. Poi, se non arriva, grideremo al miracolo e o alla grande delusione di una delle due o di entrambe o nessuna delle due. Ma in questo momento non ci possiamo, diciamo, far illudere dai risultati che la Lazio sia più forte di Juventus e Milan, Marco.
1: No, però
0: identità più precisa,
1: costruita meglio.
0: È costruita in un certo
1: meglio
0: modo.
1: Cioè, nel senso, nella diciamo anche forse fortuna, la Lazio ha il centrocampo più forte di quello di Milan e Juve in questo momento.
0: Essere,
1: cioè,
0: d'accordo.
1: Più completo, non più forte, più completo. E quindi questa è una carenza importante che ha ad esempio la Juve. La Juve non c'ha qualità in mezzo. La Juve c'ha due giocatori che vanno a rallentì. Corro più io che ho 54 anni. Cioè, ha due giocatori che sono fermi. Ed è grave, lì in mezzo non c'è qualità, ma questo è un problema che c'era l'anno scorso. Io quando quest'anno ho detto: signori, guardate che la Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, qui mi ricordo uno che è sparito, magari, che mi mandava le formazioni e me le metteva a confronto. No, ma la Juve se recupera questo, se Douglas Lees torna calciatore e Kop Manes c'ha un centrocampo più forte della Juve, dove sei finito, amico mio? Scrivimi ancora, magari condividiamo questa cosa, perché è sparito dopo la partita dell'altra sera. E io dicevo: no, guardate che il centrocampo è rimasto come l'anno scorso, anzi forse peggio. L'attacco, vogliamo parlare dell'attacco? L'attacco non esiste in questo momento, in questo momento non esiste l'attacco della Juventus.
0: Se deve entrare Zegrova,
1: ragazzi, non esiste,
0: ragazzi.
1: L'acquisto vero della Juventus è uno solo, è il portiere. La Juve, quindi io oggi lo dico, voglio criticare anche il mercato di Carnevali, perché con tutto il rispetto e il grande, diciamo, stima che ho per questa persona, però noi siamo qui per analizzare quello che è il campo. Oggi il mercato fatto della Juventus non va. E questo mercato qui, se lo faceva il signor Giuntoli o il signor Comolli, che hanno fatto Comolli soprattutto, perché poi Giuntoli ci sono dei giocatori che adesso sono fondamentali, se no non cammini nemmeno. Se lo facevano questi due, qui partiva la rumba al Maracanà, ricordiamocelo. Sì. Dobbiamo essere onesti, questo mercato ad oggi non ha prodotto niente, c'è soltanto il portiere. Su Lugumì lo sapete quello che penso, un buon difensore, ma non stiamo parlando di un fenomeno che svolta la difesa. Quindi attenzione, Spalletti ha tante colpe, però mettiamo anche un pochettino di pressione su chi ha costruito questa Juventus, perché insomma anche questi fanno parte del gruppo Juve. Il Milan, io vi dico, continua ad avere una sensazione positiva e quindi io mi aspetto ancora un po', perché credo che Amorim possa, se riesce a trovare la giusta, diciamo, strada, questo Milan qualcosa può fare per il quarto posto, non di più, per il quarto posto. E dopo lì c'è tutta una serie di squadre, vediamo se la Fiorentina risale, perché la Fiorentina comunque i giocatori li ha comprati, con Vanoli troverà un assetto per poter fare più risultati. E la Lazio può rimanere in quella zona? Anche perché il Bologna è crollato, Bologna è in zona retrocessione, il Bologna ha fatto due gol in quattro partite, non gioca.
0: L'Atalanta,
1: punto interrogativo. L'Atalanta ritroverà Sarri? Perché questa è la domanda, cioè la Dea ritroverà Sarri? Perché al momento non si vede Sarri, è inutile fare i discorsi di Federico, ci servono i mesi, gli anni, i giorni, lasciamo perdere, parliamo di calcio, non si vede. Quindi vediamo, ma la quarta posizione, le prime tre sono quelle, non c'è niente da fare. C'è un altro audio? Vai, e poi ci fermiamo, siamo già in ritardo. Vabbè,
4: ciao Marco. Allora, io sono d'accordo con te, l'Inter è fortissimo, che gli vuoi dire. Però se questi pensano di prendere sempre due gol prima di reagire, prova a farlo con la Roma, vediamo se poi riesce a recuperarli.
1: Beh, questo è vero.
4: Io
1: poi
4: non sono convintissimo. Non è che gli può girare sempre bene, perché Napoli, elogi, elogi, ma torniamo sempre là. Se anche sano si mangiava quello che stai mangiando, staremmo parlando d'altro.
1: Però Turam si è divorato un gol prima. Sai, con i gol di sei mai si va lontano. Però dobbiamo fare. Allora, la domanda che fa lui è giusto. La difesa, ok. Però rigiriamo un attimo anche il discorso. La difesa della Roma reggerà l'urto dell'Inter? Perché anche questa è una domanda che bisogna. Cioè, affronta una squadra, la più forte squadra in questo momento, la Roma, che ha trovato fino ad oggi a livello offensivo. Quindi deve sostenere un urto anche la Roma. Quindi se c'è il problema difensivo dell'Inter, c'è anche il problema dell'urto che deve subire la Roma, e quindi vedere se questa poi squadra riesce a sostenere anche un urto offensivo così forte.
0: Vediamo.
1: Ci sono tutti quei siti, dai.
0: Vediamo.
1: Ci dobbiamo fermare? Io sarei andato avanti. Vabbè, fermiamoci. Pausa, che arriva Marco Palma tra pochissimo.

0: grande attesa qui per il Palma Market su TMV Radio. Nessun giocatore è sconosciuto.
1: A Maracanã è il momento di Palma Market. Con l'osservatore Marco Palma puoi conoscere tanti giovani talenti. Al Palma Market nessun giocatore è sconosciuto.
2: Ci siamo, ben trovati di nuovo da Marco Piccoli e Francesco Tringali. Stavamo dando un'occhiata un po' di news e aggiornamenti. E allora dobbiamo dare il buon pomeriggio a Marco Palma. Ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao Marco.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
2: Ben trovato, ben trovato.
4: Ciao Marco, come stai?
2: Io
4: hai fatto
2: bene.
4: Una bella trasfertina, eh? Hai fatto una trasferta simpatica fuori dal calcio, che ti ho invidiato tantissimo, e ti ringrazio soprattutto per avermi coinvolto con i video e le foto, che sono state spettacolari. Del tuo...
2: sì.
4: Parliamo della
2: grazie,
4: tua esperienza
2: grazie.
4: A Misano.
2: Grazie. Poi prima di andare da Marco c'è qualche messaggio, non so, Giacomo dice ha fatto 7 tiri in porta, chi l'ha fatti però? Perché messo così noi non capiamo chi l'ha fatto, abbiamo parlato di tante cose.
3: L'Inter forse.
2: No, l'Inter ha fatto 12
3: tiri.
2: Fatti 12 tiri in porta, le statistiche ufficiali dicono questo, quindi forse Giacomo le hai quelle non aggiornate, ti sei fermato prima al settimo tiro e non hai quelle successive. Allora, Marco, chi ci presenti oggi?
4: Beh, andiamo sempre Marco con altri tre ragazzi che sono arrivati in Serie A nell'ultimo calciomercato, tanto li stanno praticamente inserendo. Il primo di cui parliamo è uno che gioca nel Genoa, l'ha preso il Genoa e piace tantissimo a Daniele De Rossi, si chiama Franz Ethan Maiktri, è un ragazzo del 2005, è un ragazzo svizzero, a 186 centimetri e piede destro. Lo vediamo nella grafica in mezzo al campo perché sì, è vero, lui nasce proprio come centrocampista centrale, ma la sua duttilità ha fatto sì che si sappia esprimere benissimo anche sulla fascia, tant'è che, come dicevo prima, piace molto a De Rossi, l'ha inserito nelle 4 partite che ha giocato il campionato. Maiktri è sempre entrato, anche del Genoa non ha avuto grandi risultati, sia come centrocampista centrale sia come esterno a destra, perché è dotato anche di un'ottima corsa. È un ragazzo che ha raggiunto la prima squadra nel 2024, è cresciuto in Svizzera nel Thun, una squadra che l'altro anno ha stupito un po' tutti, essendo neopromosso ha vinto il campionato svizzero il Thun, e immaginate che il ragazzo è stato uno dei protagonisti proprio anche di questa vittoria del campionato ed è piaciuto tanto. Il Genoa già lo seguiva da tempo, De Rossi gli è piaciuto e hanno investito ben 6 milioni con dei bonus per portare questo ragazzo, e come dicevo prima l'hanno messo subito dentro. È uno che c'ha ritmo, ha un'ottima struttura fisica, velocità, esplosività nelle ripartenze da fermo, e proprio questa è una caratteristica, nei ribaltamenti di fronte lui è molto bravo e infatti lo stanno usando un pochettino, visto che il Genoa ha qualità in mezzo al campo, De Rossi gli sta dando un po' spazio sulle fasce e magari la crescita del Genoa passerà anche per la crescita di questo ragazzo che ha fatto sempre bene anche nelle nazionali giovanili svizzere. Devo dire che per la sua dettalità, per la sua capacità di giocare al centro e giocare sulla fascia, ho azzardato un paragone con Joe Ellington, il brasiliano del Newcastle, che è anche un altro giocatore che abbiamo visto nascere esterno quasi per poi andare in mezzo al campo e diventare uno che fa legna e dà classe. 6 milioni di euro, quanto l'ha pagato il Genoa, quindi un giocatore da seguire, Franz Ethan Maiktri.
3: Io l'ho visto dal vivo in Lazio-Genoa, caro Marco, mi ha fatto una bellissima impressione. Gli stanno però dando pochi minuti, cioè nel senso 10 minuti massimo, un quarto d'ora gli ha dato. Secondo me se lo sfruttano di più, perché è un giocatore che c'ha gamba e devo dire anche una bella personalità. Però non ho capito perché momento in cui Genoa sta, no, a cui manca un po' di quel cambio di passo, lo stanno... Secondo me meriterebbe un po' più spazio, perché è un giocatore molto interessante. Ho visto tutte e 4 le partite, ma dal vivo l'ho visto a Roma ed è un bel... mi sembra molto interessante.
4: Sì, che poi può essere utilizzato anche sulla fascia destra, è partito Norton Caffi che l'hanno venduto, quindi magari potrebbe essere messo anche lì, e come diciamo, hai visto, dinamicità, gamba, ripartenza, poi quando dovesse adesso trovare posto al centro, l'esterno potrebbe essere un ruolo. Comunque, come hai detto tu, l'ho visto anche io contro la Lazio e c'è avuto un buon impatto
3: sì,
4: in campo, quindi
3: sì,
4: un ottimo giocatore.
2: Bene, andiamo al secondo.
4: Il secondo è un ragazzo più giovane, è del 2006, lui si chiama Sankun Diawara. È un ragazzo francese di 190 centimetri, ha un piede sinistro veramente molto buono, è un difensore centrale e l'ha preso il Milan. forse se ne è parlato poco, proprio perché è un 2006 di questo acquisto del Milan. E questo è un giocatore veramente molto interessante. Se andate a vedere i tabellini delle prime quattro di campionato, è sempre stato in panchina, quindi aggregato fisso da Amorim nella prima squadra. Tant'è che proprio Amorim ha dato l'ok per questo ragazzo che già conosceva e aveva, quando era a Manchester, aveva un po' l'interesse, anche seguiva già Diawara. Questo è, come dicevo, l'ennesimo Diawara del calcio. Lui ha origini francesi ma origini senegalesi. Il ragazzo è aggressivo e marchiatura, dominante nel gioco aereo, perché questi 190 centimetri li fa pesare, ma poi è bravissimo nell'anticipo e nel recupero di palla. Nonostante 1,90, pure questo sulla fascia c'è una gran corsa, tant'è che lui è un prodotto del Troyes e nel Troyes si è esibito sia da centrale sia da terzino sinistro, e da terzino sinistro ha comunque dimostrato corsa e soprattutto la capacità di dare assist e dare passaggi precisi, perché il sinistro è molto molto educato. Questo ragazzo inoltre ha una grossa personalità, perché nelle giovanili che ha fatto con il Troyes era sempre il capitano, era sempre quello che guidava la difesa, sia in una difesa a 4 particolarmente con gioca al Troyes in Francia, lui da centro-sinistra però era un po' sempre il leader. Questo ha fatto sì che il Milan l'ha seguito, Amorim lo seguiva a Manchester, l'incontro delle cose hanno fatto sì che il Milan ha investito 2 milioni di euro, non tantissimo su questo ragazzo, però ci sono una serie di bonus facilmente raggiungibili, tra cui le convocazioni o proprio le panchine che sta facendo, per dare qualche denaro in più al Troyes. Però, come ho detto, Amorim piace, perché questa sua proprio capacità di essere attento in marcatura, di essere aggressivo e soprattutto questa capacità di saper trattare il pallone e di ripartire, caratteristiche che poi al tecnico portoghese piacciono tanto. Quindi questo ragazzo è stato inserito 3 milioni di euro. Devo dire, chi ci può ricordare? Ci può ricordare Anwar, il ragazzo Anwar, il ragazzo quello che è stato comprato dal Chelsea in prestito dal Crystal Palace in Italia, dall'Atalanta, quel tipo di ragazzo là, anche lui è un mancino, anche lui sa fare il centrale, sa fare l'esterno, quindi può un po' ricordare quel giocatore. Anwar era forse troppo caro, il Chelsea ha investito tantissimo, però per avere uno con quelle caratteristiche il Milan ha puntato su Sakun Diawara.
2: Beh, dai, speriamo che possa trovare spazio, magari a dare una mano anche in difesa, essendo molto, molto giovane.
4: Visto che lo stanno facendo benissimo in difesa. No,
2: poi se Amorim lo conosce e ha dato il suo benestare,
4: lo conosceva.
2: Anche, esatto, ci sarà anche un motivo, no? Altrimenti poteva evitare. Bene, andiamo al terzo.
4: E il terzo, forse fra i tre che abbiamo detto, sicuramente il giocatore più tecnico, più fantasioso, si chiama Tony Fernandez. È un ragazzo del 15-7-2008, giovanissimo, spagnolo, è 177 centimetri e questo sì che c'è un mancino educato, ma veramente educato, un trequartista, l'ha preso il Venezia, forse anche lui passato un po' sotto, ma questo ragazzi secondo me è un grande acquisto, perché e soprattutto lui da piccolino proprio comincia nelle spagnole, ma è cresciuto nella Masia del Barcellona e ne ha preso proprio le caratteristiche che ti danno se fai quel ruolo crescendo in quella scuola, cioè la fantasia, cioè l'imprevedibilità, cioè la capacità di dribbling, di battere le punizioni, di calcio d'angoli, di saper saltare l'uomo, ce l'ha tutte queste caratteristiche. Il Barcellona, la Masia ne crea tantissimi e tanti rimangono a Barcellona, forse i più grandi, ma tanti vengono dati anche un po' in giro per l'Europa, e Tony Fernandez fa parte di questo caso, perché lui è un trequartista, basta andare anche sulla fascia, ha molta eleganza, è pericoloso al tiro, bravo nell'assist, e nonostante un 2008 il Venezia lo tiene in prima squadra e nell'ultima partita lo ha anche inserito in campo, perché è uno che può cambiare le carte in gioco facilmente con un dribbling saltando l'uomo, poi è 177 centimetri, quindi non altissimo, veloce di gambe, ma soprattutto c'è un'ottima visione di gioco, un'ottima visione proprio di gioco in tutto il campo. E il Venezia si sono informati per far capire bene questo ragazzo, mi piace dire le cifre. Il Venezia ha dato 5 milioni e ha garantito 5 milioni a Barcellona con l'obbligo di riscatto che verrà fatto la prossima estate, questa estate la passa in prestito, ma il Barcellona si è riservato due diritti di ricompra, uno nel 2028 a 27 milioni di euro e uno nel 2029 a 35 milioni di euro. Hanno stabilito queste cifre, immagino, perché le potenzialità di Tony Fernandez ci sono sempre state, e una squadra come Barcellona col talento che c'ha si riserva nel 2009, lui è un 2008, quindi a 19 anni, la possibilità di comprare il ragazzo a 35 milioni d'euro. Quindi penso che se possa sviluppare quello che si è visto fino adesso di Fernandez, magari darà una mano al Venezia. A me ricorda, anche se penso che possa possa avere uno sviluppo maggiore, Asensio, Marco Asensio, che adesso gioca nel Fenerbahce, cioè non l'abbiamo visto con la Roma perché penso che era squalificato, infortunato, però Asensio è il giocatore che stava a Real Madrid, piede sinistro, quel tipo di adattabilità trequartista sulla fascia. Il valore? 5 milioni dell'obbligo di riscatto, poi vedremo se si arriveranno le cifre insomma altissime che ha fissato il Barcellona per la ricompra. Quindi un occhio a Tony Fernandez, soprattutto a Roma, ci sarà Venezia Lazio, e magari chi segue la Lazio in primis potrà vedere questo ragazzo e probabilmente potrebbe entrare. Quindi Tony Fernandez.
2: Bene, bene, bene, bene. Questi sono questi tre profili che sono stati scelti da Marco, che sono arrivati questi tre giocatori. Vediamo se riusciranno a trovare un po' di spazio, no? Questo campionato.
3: Sì, molto, sono tutti molto interessanti. McTree lo conosco meglio rispetto agli altri, però anche quello che ci diceva sulla ricompra del Barcellona, evidentemente esiste la possibilità che Fernandez possa essere un crack nei prossimi anni, perché altrimenti dei club esperti come quelli spagnoli, specialmente quelli del Barcellona, non si sarebbero tenuti una ricompra così importante, anche scaglionata negli anni.
2: Va bene, va bene, va bene.
4: Assolutamente sì.
2: Marco, come sempre, non so se vogliamo aggiungere qualcosa di particolare, oppure diciamo possiamo anche terminare qui il nostro collegamento.
4: Beh, Marco,
2: vi devo far vedere una cosa.
4: Abbiamo presentato uno del Venezia, ma ne ha presi diversi di ragazzi. Venezia e il Monza, voglio segnalare, anche se non stanno ancora facendo risultati ottimi, hanno inserito una serie di ragazzi che ce ne sono 3-4 da seguire per squadra. Voglio dire anche Varela, sembra facile parlarne adesso, ma è un ragazzo giovanissimo, quello del Monza, che ha già fatto 3-4 gol per Coppa Italia. Quindi si sta andando verso la ricerca di ragazzi, forse anche a discapito di fare questi instant team. Le squadre che tendevano a salvarsi mettevano questi mamma santissima, pagatemi il termine, passatemi il termine. Adesso invece si sta provando a inserire anche i giovani, che se ci si salva forse c'è anche più soddisfazione.
2: Bene, bene, bene, bene. Marco, noi per il momento ti ringraziamo come sempre, ci sentiamo la
4: grazie,
2: prossima
4: ragazzi.
2: Settimana, prepara altri tre giovani e quindi a presto. Grazie e buon lavoro e buona settimana,
4: grazie,
2: Marco.
3: Ciao Marco, grazie.
4: Grazie.
2: Allora, poi vi devo far vedere una cosa che magari domani presenteremo ancora un po' più nel dettaglio, tra poco ve la faccio vedere, però andiamo a sentire ancora qualche audio in questa anteprima. Vai.
5: Buongiorno Maracanã, saluti. Buongiorno. Da Alessandro. Allora, le tre hanno giocato ieri, il Como sarà, secondo me, darà filo da torcere quest'anno, ancora più in alto dell'anno scorso, secondo me, perché la squadra sembra anche acquisito una maturità. La Roma, la sensazione che abbiamo tutti è che sia la candidata numero uno a vincere il campionato, per equilibrio proprio tra i risultati, tra la fase offensiva, quella difensiva. L'Inter è impressionante perché quando decide di giocare sembra non appartenere proprio a questo campionato, forse una squadra di Premier, non lo so, però troppi svarioni difensivi. Già se lo fai all'Olimpico ho i miei dubbi che riesca a rimontare due gol, quindi per il momento secondo me la Roma parte avanti a tutti.
2: Vabbè, vediamo la Roma davanti a tutti. Poi ci sono altri messaggi. L'Inter deve temere solo l'Inter, non è presunzione, la verità, essendo la più forte, però deve essere più brava, perché se sei forte e non più brava rischi la figuraccia. Per il quarto posto penso andrà a chi tra Napoli, Juve e Milan sistemerà e avrà il miglior centrocampo. Che ne pensate? Si sistemerà. Al momento la fotografia è quella la battaglia.
3: La battaglia in questo momento è chi tra i tre allenatori, tra Allegri, Amorim e Spalletti, che mi sembrano comunque tre allenatori per certi versi ognuno a modo suo in difficoltà, perché ognuno ha le proprie problematiche.
2: Chi sta peggio è Spalletti. Allegri così e così. Noi secondo me sta meglio di tutte e tre. Di questi tre io vedo meglio, però nelle difficoltà, perché ci sono delle difficoltà.
3: Ecco, chi riuscirà a sistemare presto i suoi problemi e a uscire da questa situazione deve mandare sicuramente un segnale al campionato. Fammi dire, molto bene il Cagliari, perché è lì a 9 punti con una bella vittoria di sabato contro l'Atalanta, ma Cagliari bene. Cagliari è ripartito bene, non ci avrei scommesso all'inizio vedendo la formazione del Cagliari, invece evidentemente hanno fatto un buon lavoro, bravo Pisacane, che adesso deve mantenersi lì, perché l'obiettivo è quello, però bene anche il Cagliari.
2: Bene, bene, bene. Senti, invece ieri sembrava più vicino, oggi più lontano, Icardi? Sembra che Gattuso abbia bloccato tutto?
3: Ma secondo me più vicino non è mai stato. Adesso secondo me più Icardi che vorrebbe...
2: Che sta premendo
3: per andare, accetterebbe anche...
2: E Gattuso ha detto no.
3: Gattuso non è convinto, pare. Non è convinto più che altro perché...
2: L'allenatore è lui.
3: Perché crede tanto nel gruppo che ha creato, crede tanto in Pinamonti per cui hanno fatto un investimento, e perché evidentemente ha avuto la promessa a Pinamonti di giocare titolare in questa squadra, crede molto nel gruppo che ha creato e non vorrebbe inserire un giocatore sì forte, bel nome, ma che si sentisse più alto in questo momento di un gruppo che non ha prime donne, giocatori di... E quindi è un top player sì, che però l'anno scorso un po' a singhiozzo a livello fisico, e rischia di inserire un giocatore che vuole giocare a tutti i costi nonostante non abbia una squadra da...
2: Teme che possano essere turbati gli equilibri, l'alterazione
3: dell'equilibrio tanto caro al presidente Lotito.
2: Che ti devo dire, l'allenatore è lui, io penso che questo sia un giocatore che potrebbe in questo campionato fare ancora bene, però questo è un pensiero nostro. Poi l'allenatore conosce il gruppo, sta là dentro, ha costruito, ha lavorato, certe cose le percepisce e noi non le possiamo percepire. Sta di fatto che mi sembra un attaccante, ripeto, come centravanti più forte di quelli che ha adesso la Lazio nella sua rosa, e che in questo campionato secondo me ancora potrebbe dire qualcosa. Vediamo. Sentite, vi voglio far vedere una nuova iniziativa editoriale del nostro gruppo, poi la presenteremo meglio nei prossimi giorni perché è appena nata e quindi lo trovate, eccolo qui, gratis online, sportissimo, questa iniziativa, il direttore Fabrizio Ponciroli domani sarà con noi e ci spiegherà un po' questo progetto, caro Francesco, perché sportissimo si occupa un po' di tutti gli sport, c'è questa, vedete in prima pagina, nel primo numero c'è Sinner con Kimi Antonelli, naturalmente si parlerà anche di calcio, quindi vede il padel, la nuova alla scoperta del padel, quindi servizi e curiosità, questo magazine che appunto uscirà, poi vi spiegheremo bene, naturalmente gratuito,
3: sportissimo
2: e ci sarà un ampio, diciamo così, riferimento anche agli altri sport, non mancherà il calcio, però si è scelta questa linea appunto editoriale di dare spazio agli altri sport, quindi il tennis in prima pagina, così come la Formula 1, non mancherà la MotoGP, ci sarà naturalmente il calcio e tante altre curiosità che vi verranno appunto proposte. Si tratta di un mensile, quindi adesso è uscito il primo numero e poi via via tutti gli altri mese per mese. Domani con Fabrizio Ponciroli andremo un po' più nel dettaglio e vi spiegheremo altre cose, però intanto oggi vi presentiamo questa bella prima pagina
3: da poter scaricare tra l'altro gratis. Online,
2: non vi chiediamo soldi, noi non chiediamo mai soldi, insomma, da questo punto di vista,
3: che vedete anche in televisione, potete scaricare il primo numero di sportissimo gratis.
2: Bene, bene, bene. Allora, c'è qualche news che dobbiamo così riprendere, Francesco, e poi
3: no,
2: andiamo
3: la buona notizia per la Juventus è il recupero verso il NEC, che è la squadra che la Juventus affronterà giovedì alle 21 in Europa League, e che Spalletti ha recuperato un po' di pedine, quella più importante sicuramente il recupero di Weston McKennie, che è considerato recuperato al pari di Andrea Cambiaso, insomma giocatori che a prescindere poi da come Cambiaso, ad esempio il recente rendimento che non è stato entusiasmante, in questo momento qualsiasi calciatore che si recupera è importante per dare numericamente modo a Spalletti di poter alternare e soprattutto di provare, specialmente con McKennie, ad alzare un po' la qualità di questa Juventus.
2: Qualche messaggio al volo, Salvatore scrive: l'Inter troverà nuovamente difficoltà in Champions, subisce tanto dietro, quei tre non riescono a creare il muro sperato. Alessandro invece: al momento la Roma è più spumeggiante ma ha la panchina più corta, per cui alla lunga dico Inter. Poi Nicola: sabato per l'Inter sarà la prova del 9, purtroppo credo che prenderà una batosta e poi si sgretolerà. Chi? Questo sarà l'anno della Roma, uno perché fortissima, due per la legge dei grandi numeri. Poi c'è Federico che arriva con la visione del calcio totalmente diversa dalla vostra. Non amo il calcio pane e salame, ma solo quello dei veri maestri di calcio che impiegano mesi, anni, possiamo dire, anni proprio per costruire qualcosa di solido, duraturo, sostenuti dalla loro società a suon di acquisti milionari. Perché per giocare ad un tocco ci vogliono giocatori tecnici. In Inghilterra lo hanno capito. Guardate Arteta quanti anni ha impiegato per vincere qualche cosa. È vero che Arteta ha impiegato tanti anni, ma Arteta era, è l'allenatore di una società che ha delle risorse economiche molto importanti ed è un po' diverso. In Italia queste risorse economiche così importanti non ci sono, ma soprattutto manca la competenza, che è ancora peggio, perché qualche squadra ha speso tanto ma non riesce a trovare la via del, per costruire, e non paragonerei Arteta a Sarri, sono due cose diverse, quindi grande rispetto per Sarri, però sono un po' due cose differenti,
3: molto lontane tra di loro.
2: Io credo che Arteta sia il rappresentante di un calcio più moderno, più fluido, con un'impostazione differente, quindi io penso che, lo dico veramente con grande rispetto, che Sarri ha avuto un picco altissimo con il Napoli. Dopo quel tipo di calcio non si è più visto, o si è visto a sprazzi. Sto fatto che uno ci deve mettere tanti anni, mesi, sembrano teoremi matematici più che calcio. Che dici?
3: Sì, ma non esiste più il calcio che ti aspetta per far vedere un determinato ideale, specialmente perché adesso tornerà la Conference League e tempo per poterlo sviluppare non ce n'è. No. Lui ha perso col Cagliari, ha detto abbiamo perso nella gara più sarriana che abbiamo fatto, perché ha paragonato anche a quella di Roma, che è stata la partita meno serena di tutte, si è presentato sabato sera, ha detto abbiamo perso un po' per questo episodio, ma è stata la gara più serena di tutte. Quindi evidentemente dei segnali e qualcosa in più.
2: Vabbè, vediamo, il campionato è lungo, vediamo. Però l'Atalanta, diciamo pure che è una squadra di qualità, perché adesso seppure l'Atalanta non c'ha qualità, allora fermiamoci un attimo e riflettiamo. No, Francesco?
3: Sì.
2: Ci fermiamo noi.
3: Sì.
2: Ci fermiamo, break, perché arriva Stefano Impallomeni, riparte Maracanã, quindi a tra poco.

0: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallonini.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia,
3: tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bene, ci siamo, eccoci qua.
4: Ciao Marco.
3: Ciao Stefano.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Bentrovati. Allora, ci siamo, bentrovati. Allora, Stefano, partiamo. Naturalmente si è conclusa ieri la quarta giornata. Sono scese in campo le tre squadre che un po' tutti riteniamo in questo momento quelle più indicate per la corsa al titolo, no? E quindi ieri tutte e tre hanno vinto, tre vittorie che adesso vi chiedo subito, chiedo a te e anche a chi sta arrivando con noi che ci accompagna in questo tratto di trasmissioni, un giudizio su queste tre vittorie. Il Como batte il Parma, la Roma prestazione di qualità e anche di solidità secondo me ieri contro il Torino, vittoria. Poi arriva l'Inter che fa un po' quello che vuole, crea un po' di pathos, un po' di hype e poi dopo suona la musica come un tamburo. E quindi tre vittorie e chiedo a te un po' il tuo pensiero.
4: Dire, hai detto tutto tu, tre vittorie diverse, diciamo un pochino più di sistema di quello che stanno facendo vedere Roma e Como, è costruita proprio sul lavoro dei due allenatori. Chivu pure sta facendo un ottimo lavoro, però insomma l'Inter, l'abbiamo sempre detto, ha una marcia in più e lo ha dimostrato anche ribaltando l'Udinese, la seconda remontata che fa dopo quella con il Napoli. È stato il turno dell'Udinese, sembrava una partita già persa, cioè persa, difficile da recuperare dopo sotto, dopo 15 minuti è entrata in ritardo in campo e poi però si è svegliata ed è una macchina da gol. Ci sono 5 giocatori a 2 gol. Sabato si affronteranno il miglior attacco 13 contro la miglior difesa che è quella della Roma, che ha subito soltanto un gol. Anche la Roma segna tanto, 12, e questo Malen che insomma voglio dire è un fattore.
3: Il Como ha mandato in gol 9 giocatori l'Inter, Como, 5 come hai detto te con 2 gol.
4: Esatto. Il Como, Marco, è una realtà, perché vince partite anche magari non facendo cose straordinarie. Ha cercato di lanciare Ken dal primo minuto, ha detto anche Fabregas a fine partita ancora ci deve conoscere. Poi Caighi, questi nuovi si inseriscono.
3: Caighi ha fatto bene.
4: Sono bravi tutti e tre, meritano di stare lassù, insieme alla Lazio di Gattuso, che non va sottovalutata.
3: No, loro sono loro tre. Tra l'altro leggevo poi di questo piano di Fabregas che coinvolge la società, l'ho letto pure stamattina. Un po' nel dettaglio, che lui presenta un...
4: Il presidente Suarzo ha raccontato...
3: Al presidente, gli presenta il piano come vuole impostare la partita e poi se sceglie una strada, dopodiché a fine partita, se quel piano è stato praticamente raggiunto ma il risultato non è avvenuto, che ne so...
4: Cioè si affrontano, ha fatto anche, voglio dire, un passaggio specifico sugli avversari che si difendono con blocco basso.
3: Esatto.
4: Se noi dice facciamo 0-0, però noi abbiamo espresso un calcio, sì, la strada giusta.
3: La strada giusta, sì. Quindi coinvolgimento della società, attraverso il riconoscimento di tutto quello che fa l'allenatore sul
4: bello
3: campo.
4: Questo confronto.
3: No, molto bello, non è una cosa che non ho mai letto da altre parti, cioè lui praticamente coinvolge
4: un rapporto trasparente, esatto, tra chi ti dà dei soldi, ti paga a fine mese e poi non so adesso come funziona il Como, si dice che Fabregas possa avere anche delle quote, ma insomma poco cambia,
3: sì.
4: E quindi anche un confronto diciamo sui contenuti che secondo me è bello, è importante,
3: molto
4: sportivo.
3: Molto, ecco, guarda, ce l'ho qui, dove lui praticamente coinvolge pienamente la società nelle scelte che fa lui sul campo. Quindi questo mi ha fatto veramente, vedi, 24 ore prima di ogni gara Fabregas presenta alla proprietà il piano partita. In questo modo i proprietari possono capire meglio le dinamiche della gara. Dopo la partita Fabregas redige un altro secondo resoconto spiegando come la gara si è evoluta rispetto alle previsioni iniziali. Contemporaneamente un nostro data team prepara una sua analisi indipendentemente dall'andamento della gara e da fine giornata condividiamo i dati. Ad esempio, quando giochiamo contro un blocco basso possiamo prevedere un XG tra 0.80 e 0.90. Se a fine partita dovessimo essere arrivati a 1.3 XG, pure se dovessimo aver pareggiato 0-0, siamo soddisfatti perché avremmo superato le aspettative. Cioè, quindi c'è l'analisi dettagliata di tutto quello che era la partita, hai capito? una cosa curiosa, cioè nel senso sì, un far partecipe il presidente di tutto quello che avviene in campo, scelte, piano gara e via dicendo. Va bene, intanto Çalhanoğlu salta la Roma, ultima ora, era un po' nell'aria questa situazione. Questa potrebbe essere una perdita importante per l'Inter, anche se ha una squadra, come abbiamo sempre detto, con una rosa molto lunga, però sappiamo quanto ha
4: giocatore importante, ma ce n'è tanti.
3: Eccolo qui. Salta la Roma, risentimento muscolare alla coscia destra, quindi out per la gara contro la Roma. E, andiamo. Allora, dunque, arrivano già dei messaggi che dicono: quest'anno è l'anno giusto, miglior portiere, miglior attaccante, miglior giocatore del campionato, è inutile fare nomi, che li sappiamo. Speriamo di vedere una bella partita aperta e piena di gol sabato. Saluti da Alessandro. L'anno giusto per la Roma, riviene Alessandro.
4: Vedremo, insomma, ancora molto presto. Mi ricordo un anno con Garcia che ne aveva vinte 10 di fila.
3: È vero.
4: Poi c'era la Juve di Conte. Insomma.
3: Andiamo ai titoli e poi cominciamo. Vai. Inter travolgente, va sotto di due gol e poi aziona il tornado e spazza via l'Udinese. La Roma risponde contro il Torino e il Como vola, sono le due squadre subito ad inseguire l'Inter, almeno così sembra. Poi cercheremo di capire chi è la vera antagonista dell'Inter. Carnevali, il mercato non va. Eh sì, perché sotto accusa c'è Spalletti, ma oggi proveremo anche un po' ad analizzare l'operato di Carnevali. Bologna allarme totale, due gol fatti in quattro partite, la squadra è in ultima posizione, nelle ultime posizioni, un avvio shock per la formazione rosso-blu. Milan tempo di scelte e quindi si avvicina questa Europa League contro il Benfica. Cercheremo anche di capire che scelte farà Amorim per questa partita. E allora, caro Stefano, ci siamo. Pardon, arrivano messaggi come sempre al 331-8200-213. C'è un messaggio di Antonio. Sapete da quante partite Gasperini non batte l'Inter? 17 era il 2018, 5 pareggi, 12 sconfitte. Per la legge dei grandi numeri, il risultato è chiaro: Roma solo in vetta alla classifica, giocatela, è una bella quota. Antonio, faccia questo consiglio. Vabbè, poi c'è
4: la
3: anche
4: serie, la ci sarà una prima volta dopo tanto tempo.
3: Sì, anche se ieri Gasperini ha detto l'Inter è la squadra più forte ed è cresciuto tantissimo il Como. L'ha detto. Beh, fare molta attenzione al Como.
4: È cresciuta pure l'Inter, secondo me.
3: Sì, sì. No, lui l'ha detto, è la squadra più forte,
4: però è cresciuta rispetto allo scorso anno.
3: Per me sì. Sai, c'è questa situazione.
4: Al netto della classifica, guadagnando a 6 punti in più dello scorso anno, però Marco ha un insieme che
3: io vedo una forza.
4: E ancora non sta al top.
3: No. Qualche problema in difesa c'è. Subisce un po' troppo, però c'è una capacità.
4: Ieri poi anche Chivu, poi adesso gli daremo spazio ai nostri amici. Sì, sì. Ha difeso Martinez.
3: Sì.
4: Però insomma, poi ne possiamo pure anche discutere. Io sono d'accordo con Chivu, insomma, non fate titoli e cose, non è in discussione, avete cominciato lo scorso anno con Sommer e via dicendo. Però insomma, a volte ha delle indecisioni e poi in altre circostanze invece è decisivo. Quindi, però Provedel non è uno qualsiasi.
3: No, non puoi capire i messaggi di Recalcati che oggi avremo, che mi ha mandato su Martinez, poi ne parleremo, figurati. Allora, diamo il buon pomeriggio a Enzo Palladini di Mediaset. Ciao Enzo, ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio a voi.
3: E poi un buon pomeriggio e ben ritrovato al nostro caro Guido De Carolis. Ciao Guido.
5: Ciao a tutti, buongiorno e ciao soprattutto al grande, grandissimo Enzo Palladini.
6: Oh. Esagerato. Ciao.
3: Allora, sentite, vi chiedo, stavamo prima parlando un po' di... fermiamoci un attimo sull'Inter. Abbiamo toccato questo tema dei gol che incassa, però insomma siamo di fronte ad un attacco, il miglior attacco del campionato e soprattutto la capacità di mandare in gol ben 9 giocatori in questo momento. 5 di questi hanno già fatto 2 gol. Mi sembra che in Europa meglio ha fatto soltanto il Bayern Monaco, Enzo, e questo è ancora un, sottolinea la forza offensiva. Cioè, uno si deve preoccupare così tanto dei gol che incassa in questo momento l'Inter?
7: Se ne devo preoccupare quando gioca con avversari che non lasciano rimontare, per esempio Real Madrid, per esempio Roma sabato prossimo, per esempio il Como che si è visto negli ultimi tempi. Queste sono squadre che probabilmente non si lasciano rimontare e quindi lì sì che nascono i problemi, perché purtroppo l'Inter ha delle amnesie abbastanza evidenti, difensive. Secondo me Akanji ha iniziato male questa stagione, sì, perché si dimentica ogni tanto di essere un difensore o di marcare. Secondo me ieri sera la scelta di Stones, difensore, regista difensivo, spesso nell'uno contro uno contro Davis, che è un centometrista, mentre lui è un lentopede, secondo me non è stata azzeccatissima ieri. Per fortuna c'è Bastoni, che si è finalmente ripreso dopo gli shock della scorsa stagione. Però c'è qualcosa ancora da registrare, manca secondo me qualcosa a livello di intimidazione. L'anno scorso c'era Acerbi, che quando serviva a intimidire qualcuno tirava una scarpata al momento giusto e magari svegliava anche tutti gli altri. Lo stesso Frey qualche volta ha svolto questa funzione. Quest'anno non c'è, perché comunque Bissek è uno che è molto bravo, ma che ogni tanto tende anche lui a divagare un po' rispetto ai compiti difensivi che gli sono stati assegnati, e quindi qualcosa c'è da sistemare. Poi è chiaro che contro squadre dal sesto posto in giù puoi anche dimenticarti di giocare 20 minuti, andare 0-2 e poi ti scateni, perché con quei quattro attaccanti, ieri addirittura Lautaro Martinez 0 minuti.
3: Ha guardato Lautaro Martinez e Di Marco, hanno guardato ieri.
7: Esatto, non guardato, però
3: sì, vabbè, però è partito.
7: Sì, è entrato e ha praticamente guardato, perché ha tirato i calci d'angolo, non ha fatto il Di Marco, e quindi comunque questo è stato sufficiente.
3: Con la, tra l'altro, non ci sarà Çalhanoğlu, come abbiamo letto prima con Stefano, e questo, insomma, al di là di tutto, è sempre un giocatore importantissimo per l'Inter, Stefano.
4: Beh. Direi, però insomma, voglio dire, anche ieri Sucic non è entrato, ha fatto entrare Stankovic, li fa girare. Per i problemi, come ha detto giustamente Enzo, come abbiamo detto anche noi all'inizio, stanno in difesa. Marco Stones male ieri,
3: sì,
4: molto male.
3: Però si è fatto anche male,
4: chiudere la giornata, sì, negativa, sì. Male, molto male.
3: Guido, c'è da preoccuparsi incontrando la Roma, perché poi anche la Roma avrà un test importante per la sua difesa, no? Se è vero che la difesa Roma, dell'Inter, sì, balla, Roma, però
8: no, quella della Roma non balla per niente, perché ha preso un gol solo, per cui
3: però insomma la Roma incontra una bella niente, forza d'urto, no?
8: Hai ragione che è un grande test. Io sono della scuola che gli attacchi vincono le partite, le difese vincono i campionati, quindi, cioè, alla fine secondo me lui la deve mettere a posto la difesa, perché cioè, ha ragione Enzo, non puoi prendere due, tre gol a partita quando poi trovi l'avversario che non ti fa rimontare, alla fine perdi, per cui come è successo a Madrid, dove pure hai giocato bene una partita, hai fatto una buona partita, però poi dopo sei andato solo, gli hai regalato due gol e quei due gol non li hai più rimontati. È chiaro che l'Inter un problema dietro ce l'ha, poi resta per me la squadra più forte e più completa del campionato, la Roma è partita molto bene. Gasperini, che è pure un altro che insomma, ha fatto un gol in meno dell'Inter, la Roma fino adesso 12-13 siamo, è un altro Gasperini che all'Atalanta chiudeva sempre attorno a 100 gol all'anno in stagione, le stagioni, quindi anche lui la fase offensiva la cura bene. Quest'anno ha iniziato a curare molto molto più attentamente anche la fase difensiva, perché un gol in 4 partite prese. È chiaro che l'Inter, ripeto, secondo me è più forte, è un bel test per entrare. Se l'Inter va sotto, bisogna vedere poi se riesce a recuperarlo, come ha sempre fatto, come ha fatto anche ieri sera, 2-0 sotto, poi insomma l'hai rimontata, vediamo, dai.
3: Vi posso chiedere una cosa? Dopo 4 giornate, queste squadre che sono tutte e tre strutturate, no? Quindi hanno un'identità di gioco, hanno una qualità, sanno interpretare le partite in corso d'opera tutte e tre, hanno più piani gara, no? Non è che giocano solo una maniera, mi viene in mente Fabregas, che il Como quando deve giocare a 5 si mette a 5 senza nessun problema, prende, lo fa, non gli servono i mesi per capire come deve funzionare la difesa a 5, a 4, eccetera, eccetera, no? Ad oggi chi ritiene, l'Inter ha dato una dimostrazione anche di ieri di grande forza, parliamoci chiaro, perché sì, andare sotto e poi ribaltare così con quella prepotenza, con quella forza e cattiveria è un segnale molto forte. E noi abbiamo
4: che
3: chiesto,
4: forse è l'unica tra le tre, scusami Marco se ti sì, interrompo, che si può permettere, tra virgolette, ecco, questi passaggi a vuoto.
3: Esatto.
4: Può rimediare perché ha una potenza
3: no,
4: di fuoco.
3: Le altre due dici no. Meno, ecco, questo
4: vedere,
3: però
4: le voglio vedere,
3: già è un dato.
4: Ti,
3: cioè questi passaggi a vuoto l'Inter se li può permettere,
4: sì, però sono d'accordo
3: te,
4: con Enzo, una cosa se lo fai con la Roma, col Como, cioè squadre forti, insomma vai sotto due gol, sì magari ne fai due, ma insomma non è certo che puoi perdere neanche 3-2, non lo so, io credo che l'Inter ha come hai detto tu, ha fatto vedere una dimostrazione di forza impressionante. Hanno ancora il top, ha dei problemi in difesa, non ha i giocatori diciamo più importanti in grande forma. Adesso Barella sta entrando in forma, ce ne sono altri, insomma, stanno facendo, stanno sul 6,5, ancora
3: certo,
4: devono crescere
3: certo,
4: tutti,
3: sì,
4: quindi ancora più forte può diventare questa squadra. Però poi ci sono gli equilibri. E Zielinski a fine partita è stato molto chiaro, Marco, ha detto se continuiamo così, insomma,
3: è
4: c'è da preoccuparsi.
3: C'è da preoccuparsi, ok. Però oggi chi considera il più antagonista dell'Inter? La Roma?
4: La Roma?
3: O la Roma.
4: La Roma.
3: I nostri ascoltatori, il 36% dice la Roma, mentre addirittura il 63% ritiene che sia comunque una corsa a tre.
4: Sì, potrebbe
3: una corsa a tre.
4: Sarebbe
3: però,
4: bellissimo per noi, per tutti
3: però
4: quanti.
3: Tu ritieni più la Roma come vera antagonista,
4: sì,
3: dell'Inter.
4: Si
3: e,
4: porta
3: e quindi
4: dietro a un, ma non perché sia più forte del Como, poi possiamo qui a disquisire i dettagli, le cose stanno sullo stesso livello più o meno. Però si porta dietro più esperienze, c'ha giocatori, non so, quello duro da anni, Gasperini è entrato, un pochino leggermente avanti come vissuto, ecco, come partite, come esperienze di alcuni giocatori anche all'interno della rosa. Ecco perché ti dico la Roma.
3: Beh, Palladini.
4: E poi l'ambiente che spinge.
3: Certo, Palladini e poi c'è questa
7: cosa. Sono d'accordo con Stefano, anche perché, come si dice, la Roma ha alle spalle un indotto diverso rispetto a quello del Como. Una squadra, sono tutte due squadre complete, però secondo me la Roma ha trovato un po' a sorpresa alcuni rinforzi che forse non si aspettava nemmeno di avere. Vabbè, uno è Lulli, perché secondo me è un giocatore che ha una gamba straordinaria, è un giocatore da Gasperini, un giocatore che corre 90 minuti e 100 se ce n'è bisogno, 120 se ce n'è bisogno, lo vedo che non si ferma mai, è sempre da una parte, sempre dall'altra, eccetera. E secondo me un innesto veramente eccellente è Balerdi, perché è un leader difensivo, è un capitano potenziale, alla prima partita è già un capitano potenziale, perché è uno che sa comandare la difesa, che ha sempre i tempi giusti delle chiusure. Secondo me la Roma con lui titolare centrale fa un passo avanti rispetto a Ndicka, non che Ndicka non sia bravo, per carità, solo che Ndicka magari sarebbe più un'alternativa a Hermoso, forse renderebbe un po' di più in quella posizione, perché Balerdi è proprio un comandante nato della difesa, oltre che dal punto di vista individuale un giocatore veramente eccellente. E poi per il resto ha tutto, finché sta bene Dybala Malen, si parte da 2-0 e c'è poco da fare.
3: De Carolis?
9: Allora, io sono d'accordo con voi, dicevo proprio quello, riprendo da dove ha lasciato Enzo, cioè Dybala è la grande incognita, nel senso che mica perché Dybala è fortissimo, Balerdi
3: certo,
9: in difesa è molto buono, ma lì Dybala il problema è la tenuta atletica. Lui tutti gli anni comunque a un certo punto ha uno stop,
3: un crollo,
9: per un motivo o per un altro, per un problema fisico, e vista la grande intesa che ha con Malen, poi Malen segna sempre, però vista la grande intesa che ha con Malen e quanto ci punta Gasperini su Dybala, quello potrebbe essere un inghippo. Sul Como invece io dico che loro possono essere anche il Leicester della Serie A in quest'anno, perché hanno un telaio, una squadra molto profonda e molto lunga, e i tre dietro la punta, Baturina, Paz media o sono veramente tre di alto, alto livello, alto, alto livello,
3: non c'è dubbio,
9: qualitativamente, fisicamente di presenza in campo. Quindi io il Como, secondo me, la stagione degli ascoltatori può essere una gran tre fino alla fine.
3: Vediamo, infatti
4: il Como è molto equilibrato nella sua forza, esatto. Sta tre quarti molto forte, il centrocampo molto forte, la difesa sono bravissimi.
7: Mia eccezionale, esatto. Quando Mia, in mezzo al campo
3: è un motore proprio, un motore clamoroso. Per esempio il nostro ascoltatore

0: addosso. Modric è stato un tema, e poi te lo devi, devi allenare questo tema, e quindi lui deciderà in un modo o nell'altro. Per certi ritmi Modric è un lusso, ma non un lusso per questa squadra, perché non è una squadra ancora forte, ancora se deve essere composta, deve essere costruita fino in fondo. Se tu mi avessi detto nel Real Madrid ci può, secondo me Modric,
1: tu dici per questo tipo,
0: per questa cosa qua è un lusso che è difficile da sostenere. Su altre, in altre partite secondo me invece è indispensabile. Poi dipenderà da quello che deciderà.
1: Assolutamente. Guido?
2: Allora, io l'ho visti dal vivo contro la Lazio sabato, sinceramente se gioca in quel modo, cioè con i due centrali di centrocampo uno a fianco all'altro, Modric non ci può giocare, perché non ha più il passo per... cioè, mi è dispiaciuto dovergli dare 5 perché mi sembrava un'eresia, ma non c'è il ritmo per fare quel tipo di ruolo lì, e quindi o lo metti perno basso davanti alla difesa con due mezzali che lo proteggono come faceva Allegri l'anno scorso, oppure Modric fa fatica a fare quel tipo di gioco in quel sistema, e svilisce un po' tutto il Milan, che secondo me non è una brutta squadra, ha buone individualità, ma non è ancora una squadra, c'ha ancora troppe incognite il Milan, non è solo Modric, perché anche la punta l'altro giorno contro la Lazio, cioè non ne ha mai presa una, difficile, era,
1: ma Gonzalo Ramos gli arrivano pure pochi
2: non gli arriva, no hai ragione, non gli finivo, non gli è arrivato quasi nulla, però insomma diciamo che deve cambiare, lì deve cambiare Modric, in quel modo non può giocare, non è utile, non serve a niente secondo me.
1: Palladini?
3: Purtroppo per Modric nel calcio di Amorim non penso che possa avere moltissimo spazio, perché nel calcio di Amorim va bene Musa, c'è poco da fare, serve un giocatore che corra tanto, che possa andare a fare una pressione alta, che possa fare degli strappi come è successo in alcune partite contro il Venezia per esempio, recuperare palla nella sua area, fare 40 metri di corsa e riportarla dall'altra parte. Perché queste sono cose che Modric non riesce più a fare, ma non faceva nemmeno quando era un ragazzo, perché comunque è un tipo di giocatore completamente diverso. La grande differenza rispetto all'anno scorso, come ha detto giustamente Guido, è che l'anno scorso veniva protetto, giocava lì, poi da una parte c'era Rabiot, dall'altra ci mettevano un altro centrocampista, e comunque lui era abbastanza libero di fare di muoversi un po' come voleva. Molto spesso nelle partite del Milan lo si vedeva svariare molto verso la sinistra, farsi dare la palla e poi inventarsi qualcosa, il suo classico assist di esterno sinistro, però quello era il calcio di Allegri, che è tutta un'altra cosa, che è un baricentro molto più basso, che ha un ritmo molto diverso, e il calcio di Amorim è un calcio rock and roll e non lo cambierà mai, perché non l'ha cambiato nemmeno quando l'hanno messo di fronte al fatto quasi compiuto quelli del Manchester United, anzi ha perso il posto giusto per quello, e quindi purtroppo Modric dovrà accontentarsi di fare delle apparizioni in questa stagione, ed è un peccato, anche perché la riflessione che ha fatto quest'estate è stata molto profonda, ha voluto parlare con Amorim, però è chiaro che Amorim non poteva dirgli no, ma guarda che tu nel calcio di Amorim non c'entri niente, e quindi finirà così, probabilmente una stagione non molto gloriosa come ultima stagione da giocatore, però non c'è niente da fare, tanto Amorim non cambierà mai.
1: No, questi sono... Senti, una domanda diversa e poi vi saluto a tutte e due, perché poi con noi, con Stefano, ci andiamo. Guido, ma al Bologna che sta succedendo? Cioè, è preoccupante? C'è l'allarme totale? Che facciamo?
2: Sì, c'è l'allarme totale, perché è bruttissima la partita persa a Napoli, non ha giocato. Il Bologna, c'è molta confusione.
1: Rischia, secondo te?
2: Sì, se non vince domenica, se perde, diciamo, ecco, col Torino la prossima, rischi, anche perché se lo tieni rischi di passare una sosta in depressione, una sosta lunghissima.
1: Proprio questa è lunghissima, ragazzi.
2: Quindi
0: la sosta degli esoneri.
2: La sosta potrebbe essere la sosta degli esoneri.
1: Sì, perché poi
0: sono due settimane.
1: Due settimane
0: è il momento opportuno per agire.
1: Il momento, stanno tutti aspettando.
0: Sì.
1: No, Enzo, invece ti chiedo a te, ma tu un pochettino in discussione il mercato di Carnevali, lo metti sì o no? Perché non sento ancora tutto su Spalletti, però sto mercato.
3: Ma Spalletti aveva chiesto 3 giocatori che non gli sono stati presi, aveva chiesto un centravanti che riempisse l'area di rigore, Sorloth, lo sappiamo tutti che era quello il suo obiettivo, e non gli è stato preso, perché volte

0: Madden è vai meter Messi, c'è cioè un giocatore che è un fantasista alto due metri e non un centravanti. Colomwani è un giocatore che si muove molto, poveraccio, anche a costo di fare brutte figure, perché corre tanto, poi si trova davanti alla porta e
1: quindi
0: sbaglia.
1: Tu che dici? È un mercato che insomma qualche riflessione bisogna farla oppure no?
0: Sicuramente sì, perché non è stato preso nemmeno un regista che voleva Spalletti e un terzino sinistro che voleva Spalletti, e quindi i tre desideri dell'allenatore non sono stati
1: esauditi.
0: E adesso lui si prenderà le colpe, però non sono tutte sue.
1: Tu pensa se sto mercato l'avesse fatto Giuntoli o Comolli?
2: Anche questo
1: per un attimo, sai che è Rumba che è partito,
2: però lui aveva i paletti, non poteva spendere.
1: Ah, c'è i paletti.
2: Carnevali. Rispetto a Comolli e Giuntoli che hanno speso un'enormità,
1: questo è vero. Però
2: questo.
1: La scelta
2: questo
1: poi di 50 milioni sul Colomani,
2: poi sono d'accordo con Enzo. Voltemade
1: speriamo che si riprenda, perché
2: poteva venire qualcun altro, ecco, questo
1: non è stato dei migliori. Vabbè, comunque,
2: e soprattutto secondo me sarò brevissimo, il mercato è assente in mezzo al campo.
1: Sì, il problema che c'era l'anno scorso è rimasto, hai ragione. Va bene, Guido, grazie. Un saluto
2: ciao,
1: a Guido De Carolis. Ciao Guido,
3: ciao,
1: a presto.
3: Ciao, saluto a tutti e saluto Enzo.
1: E un saluto anche a Enzo Palladini, un abbraccio.
3: Grazie,
1: Enzo.
3: Ciao,
2: Enzo.
1: Break, perché ripartiamo un po' dal mercato di Juventus da Carnevali, sentiamo anche che ci dicono gli amici che stanno per arrivare. Tra poco.

0: Bene, siamo tornati di nuovo con voi nel pomeriggio di Maracanà.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Marco Vicari è qui con me, Stefano Impalomeni come sempre. Stefano, senti, ti posso chiedere una cosa perché poi la commentiamo adesso, aspettiamo. Ma sembrava possibile questo scenario di Icardi alla Lazio, oggi invece è emerso che Gattuso ha detto no, cioè è più Icardi che vorrebbe venire, Gattuso invece sembra che abbia messo
1: vedo
0: negativo.
1: Non si sa. Per non alterare gli equilibri
0: infatti io ve lo volevo chiedere,
1: non lo so, io immagino
0: molto probabilmente penso che potrebbe essere questa
1: allora
0: la spiegazione.
1: Fa bene Gattuso,
0: tu dici che fa bene? Fa bene Gattuso a fare questo tipo di scelta?
1: Oh, ma ha se tutti hanno queste riserve insieme nei confronti di questo calciatore,
0: ha paura che possa così mettere in difficoltà.
1: Ma è un giocatore molto importante che entra in uno spogliatoio dove giochi una volta a settimana, capisci?
0: Che non è vorrebbe semplice magari giocare molte partite, dopodiché allora io ho messo in piedi questo gruppo, questi ragazzi tutti
1: hanno lavorato un mese e mezzo insieme, insomma poi alla fine capisco anche le decisioni da parte degli allenatori su alcuni calciatori.
0: Pure questo c'è un valore in un gruppo, voglio dire, assolutamente. Con noi c'è Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst. Ciao Andrea, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: C'è anche Franco Piantanida da Mediaset. Ciao Franco, ben trovato.
3: Buongiorno.
0: Che dici, Franco, che mi dici tu su questa scelta di Gattuso? Sembrerebbe essere questa, diciamo, la motivazione, no? Del suo no. Stavo leggendo un po' di cose.
3: Sono sempre con gli allenatori che fanno delle scelte anche forti o che possono sembrare impopolari, tipo questa, ma se è una scelta sua non avrà rimpianti e va bene così. Cioè, ecco, l'importante è che la società metta a disposizione la possibilità di dargli un bello stipendiuccio, perché quello prende tanti soldi, e Gattuso dice no. Io società dico viva Gattuso, andiamo avanti così. Se è così, perfetto. Poi,
0: cioè tu dici appoggi completamente la scelta dell'allenatore, insomma, questo qui.
3: Li appoggio sempre le scelte degli allenatori, nel senso che qua, e soprattutto appoggio quando le società appoggiano le scelte degli allenatori, quindi
0: certo,
3: giusto così.
0: Certo. Pier Vincenzi?
2: Ma no, guarda, da un lato è comprensibile, perché hai paura di toccare un qualcosa che sta veramente funzionando. Dall'altro può essere anche presa come mancanza di personalità, cioè la paura di non saper gestire quel tipo di giocatore là. Cioè, se vuoi crescere, Icardi lo devi accogliere, perché è un centravanti che per la Lazio con quel 4-3-3 può fare pure un gol in due partite, perché i numeri di Icardi dentro l'area sono quelli, si sa muovere benissimo, è un giocatore ancora forte. Io l'avrei preso. Poi gestirlo, l'allenatore è pagato pure per gestire giocatori complicati, tra virgolette, non puoi avere solo soldati, e quindi io l'avrei preso.
0: L'avresti preso. Aspetta, che voglio chiedere anche a Lorenzo Di Benedetto, che saluto da tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo,
1: ciao,
0: ben trovato.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Lo sai, no? Martedì c'è il terzetto mitico, Piantanida, Pier Vincenzi, capito? Qui ti mettiamo con la doppia P, caro Di Benedetto, doppia P a confronto. Quindi...
4: Perfetto.
0: Senti Lorenzo, senti Lorenzo, la situazione Icardi, stavamo un attimo ragionando, Pier Vincenzi ha detto al di là di che possa turbare l'equilibrio, io un giocatore così lo prenderei sempre. Piantanida invece è d'accordo più che un giocatore del genere poteva portare un po' di scompiglio, e quindi se Gattuso ha scelto questo va appoggiata la scelta dell'allenatore. Stefano, mi sembra che stavi su questo piano anche tu più o meno, no?
1: Sai, se la Lazio avesse avuto due punti in classifica ce n'ha 10, non è facile.
0: Dibe, come stanno le cose? Come vi risulta a voi lo scenario?
4: Ma insomma, si sono risentiti con gli agenti, però Gattuso non è convintissimo di prendere Icardi, perché appunto, insomma, sono sempre i soliti discorsi, ovvero ha creato un equilibrio nello spogliatoio, sembra che Icardi sia il male, mi viene da dire, però
0: sì.
4: Io sono più dell'idea che, insomma, io tra averlo e non averlo Icardi preferisco averlo. Poi non credo che sia questo ragazzo terribile che spacca gli spogliatoi. Vi dico un'altra cosa, ve la butto lì, ma perché non lo prende la Juve? Cioè, è l'unica speranza che ha la Juve di fare un gol in campionato con un attaccante.
1: Ma c'è Voltemade,
0: Lorenzo. C'è Voltemade,
4: sì, forte.
0: Come forte? Che fai? Pure tu metti in discussione Voltemade?
1: Perché? Non è
4: io dal primo, cioè, no, guarda, non è un cattivo giocatore, ma non è un attaccante. Cioè, non è un centravanti. Non è un centravanti. È un attaccante, fa 10 gol quando va bene, ma deve andare parecchio bene.
0: No, no, io so, io quando sono andato a vedere i
1: ma
0: numeri
1: non è un centravanti,
0: un
1: ma mi dite il ruolo di Voltemate, perché veramente
0: ah,
1: io
0: non lo so, ce lo dice Pier Vincenzi, che ruolo c'ha Voltemate,
1: un crack in senso positivo, ma invece
2: no, allora Voltemate quando è entrato sembrava uno preso per strada.
1: No, ma io dico il ruolo, Andrea.
0: Non esagerare.
1: Il ruolo, Andrea.
2: Ma ragazzi,
1: l'Andre 21 ma, tedesca, ho visto, un europeo, giocava a centravanti, segnava un gol a partita.
2: È uno che si abbassa per giocare, ma non è cattivo in area di rigore, non è un centravanti. Ha ragione Lorenzo, Icardi alla Juve, per come si muove lui, se la squadra gioca, i gol li fa.
1: E allora che hanno preso?
2: Icardi è uno che è in area
1: Spalletti
2: manca,
1: voleva il centravanti, che gli hanno preso?
2: Io a volte Mate sembra un giocatore preso tanto per prenderlo, secondo me non rientrava proprio in quel discorso di
0: terribile,
2: non c'entra niente. McKenny da tre quarti fa il doppio di quello che fa Volte Mate, perché si muove meglio, arriva con più tempo, è più cattivo.
0: Ma lo stai distruggendo, lo... lo hai distrutto
1: Franco, cioè. Tu che dici?
0: Lo ha distrutto in 5 secondi, cioè proprio mi sembra un po' piantanita. Che voto gli dai a Volte Mate?
3: A volte, ma che voto devi dare? Ancora non abbiamo visto. Cioè, in generale, generale
0: su quel colpo di testa ci ha fatto venire un brivido, mi sembrava di vedere.
1: Ci siamo interrogati,
0: Rush,
1: Franco,
0: ve lo ricordate?
1: Su quel colpo di testa si è interrogato anche Spalletti dalla panchina.
0: Quel colpo di testa mi sono venuti i brividi proprio.
3: Ma le modalità dell'arrivo di Voltemare fanno capire tutto di cosa gira attorno a questo tipo di acquisto per la Juventus. Cioè, preso all'ultimo secondo, non tanto per prendere qualcuno, tanto perché la Juventus si è ritrovata all'ultimo secondo di mercato a dover prendere qualcuno e quindi inevitabilmente poi peschi Voltemate. No, su Icardi poi, Marco, io non ho detto che crea scompiglio, io ho detto che sto con Gattuso, io sono icardiano fino al midollo, me lo porterei a giocare in qualsiasi squadra del mondo, però capisco Gattuso, poi dico, io Icardi oggi in Serie A, anche a 34 anni, la doppia cifra di gol la fa bendato.
1: Però Franco, l'ipotesi che ha lanciato Lorenzo non è tanto per... cioè voglio dire, ci sta... per la Juve
3: è la Juve, no, nel senso, ragazzi, sarebbe l'ennesima pietra sopra la società Juventus FC così come era, e vabbè non c'è più, o comunque non c'è più in quello stile, ma sarebbe l'ennesima, cioè la Juve si tira una coltellata se prende Icardi a tutto quello che è la Juventus e che non è riuscita a fare quindi negli ultimi 3 mesi per dare una squadra a Spalletti, se prende Icardi perché si rendono conto dopo 4 giornate che non hanno un attaccante buono, sarebbe un disastro totale. Poi per carità, ne hanno fatti talmente tanti sul mercato negli ultimi anni che possono fare pure questo. Poi Icardi farà benissimo,
2: Si diceva che ha preso la miglior dirigenza in Italia.
0: No, io però voglio fare un appunto, scusatemi, approfitto un attimo della presenza, vi fermo un secondo, era un tema che volevo trattare anche con Lorenzo, perché voglio sentire anche insomma chi il mercato lo segue tutti i giorni, costantemente e via dicendo. Però Lorenzo, ti voglio coinvolgere su questo discorso, il mercato di Cannavale, perché bisogna pure dire, Spalletti avrà tutte le sue responsabilità, ok? In questo momento, la comunicazione, qualche scelta, quello che volete. Però il mercato è stato fatto e, come abbiamo detto, no? Ha chiesto 3 giocatori e non sono arrivati. Cioè, si può mettere in discussione il mercato dei Carnevali, ragazzi? Perché se questo mercato lo avesse fatto, io prima ho fatto una provocazione a Stefano, se questo mercato lo faceva Giuntoli o Comolli, che cosa dicevamo oggi?
5: Certo, no, sono d'accordo, si può mettere come in discussione, poi siamo sempre lì, no, perché diamo i voti del mercato a fine mercato, poi puntualmente veniamo smentiti, io mi diverto tantissimo a scrivere, ci metto anche tanto a scrivere 20 pagelle, sono 20 idiozie che scrivo tutte le volte, perché poi vabbè, dopo tre giornate scriverei tutto il contrario di tutto, però alla fine fa parte del gioco. Cioè, secondo me la fotografia del mercato della Juventus, al netto dell'attaccante pagato potenzialmente 50 milioni sbagliato, di Voltemade presa all'ultimo secondo, ma la fotografia del mercato della Juve, del momento della Juve, è l'operazione che sì. Cioè che si aspetta un mese la Juve, che deve prestare quello, dare via quell'altro, recuperare 3 spiccioli da una parte, 4 spiccioli dall'altra, arriva ad avere la possibilità di prenderlo, gli dice di no e va all'Atalanta. Cioè, questa è la fotografia di quello che è stato il mercato della Juventus in quest'estate. Perché Prima Franco diceva giustamente che la vecchia Juventus non c'è più, ma non c'è più davvero, cioè, ma si sta sbiadendo anche il ricordo. Quindi non lo so, cambia le dirigenze, ma i problemi sono sempre gli stessi. Si riarriverà alla fine di questa stagione con la Juventus, che secondo me farà una fatica immensa soltanto a rimanere aggrappata al treno che porta la Champions League. Non ti dico a lottarci, ma soltanto a rimanerci aggrappata, perché secondo me farà una fatica immensa. E se poi arriva e non arriva in Champions nemmeno l'anno prossimo, che si fa? Si ricambia tutto? Si manda tutti via tutti i dirigenti? Quest'anno hanno presi tre, cioè sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A, perché c'è Ottolini, che è quello un pochino meno famoso, mettiamo lì, che c'ha un po' meno esperienza a grandi livelli. Carnevali comunque a grandi livelli non c'è mai stato, perché è stato al Sassuolo, con tutto il bene del mondo che possiamo volere al Sassuolo, ma vediamo anche gli allenatori, chiunque passa dal Sassuolo fa
0: Va
5: molto
0: bene.
5: bene, poi vanno via e fanno dei disastri. Faccio un nome su tutti: De Zerbi, che secondo me è una cosa clamorosa, il perché abbia tutto questo,
0: Eccoli, pure a De
5: questa
0: Zerbi attacco.
5: appeal non riesco a capire, però è. E Massara, che comunque è stata alla Roma, è stata al Milan. Cioè, questi sono tre dirigenti che potrebbero lavorare da soli in un qualsiasi club di Serie A. Li hanno uniti e hanno fatto un disastro.
1: Bene.
0: No, però perdonami Stefano, così coinvolgiamo
1: No,
0: tutti.
1: ma
0: I problemi che io quando ho detto quest'anno all'inizio, vi ricordate, ho detto guardate che questa Juve non è più forte di quella dell'anno scorso, anzi, i problemi sono quelli,
1: abbiamo
0: non
1: sempre
0: c'è qualità
1: detto.
0: in mezzo al campo, in attacco è
1: Però
0: quello
1: non mi
0: che
1: sembra così
0: è.
1: dimessa questa. Poi sembra una squadra sprovveduta sul campo, perché insomma, voglio dire, i primi 10 minuti, gli ultimi minuti gestiti male contro il Sassuolo, quello che vuoi. Però il lavoro dell'allenatore, quante volte l'abbiamo detto, Marco, che è importante. Cioè, non
0: Sì.
1: sarà la rosa migliore del mondo, non sarà la squadra più fantascientifica del mondo, però insomma è una squadra che va allenata, va valorizzata, devi individuare i punti deboli, devi rafforzare, devi migliorare i punti forti, se ci sono. Voglio dire, il lavoro di un allenatore è questo. Non voglio dare la responsabilità a Spalletti, che ritengo bravo, formidabile come allenatore, anche in questo momento di crisi. Però insomma, adesso attaccarsi, è vero, se è stato un mercato a ribasso, vuoi anche per i paletti, vuoi anche per le difficoltà. Poi la provocazione la raccolgo e ci sta. Cioè, abbiamo incenerito, polverizzato,
0: Giuntoli,
1: Giuntoli
0: Comolli.
1: che come lì,
0: Meno male che c'è Giuntoli, perché il
1: e
0: mercato Giuntoli che
1: Cannavali
0: per
1: non
0: poco
1: bisogna dire
0: che c'è ancora.
1: niente. Si
0: No,
1: poteva
0: così.
1: fare
0: Beh,
1: meglio, punto di domanda, su
0: qualche
1: Voltemate,
0: scelta
1: su
0: poteva
1: qualche
0: essere fatta
1: profilo,
0: meglio.
1: Celik. Mettiamoci un po' la campagna acquisti di Massara, ma non di
0: Di
1: Cannavali.
0: Cannavale.
1: Cioè, Cannavali fa
0: Vabbè.
1: l'amministratore delegato. Cioè, Massara è andato via da Roma, alcuni l'hanno rimpianto, povero Massara, insomma, capisci, tutto questo.
0: Sì.
1: Gasperini poi alla fine va come un treno.
0: Veniva fatta
1: Cioè,
0: le
1: poi,
0: feste quando è andato via.
1: sai,
0: Ha
1: tutte queste cose, questo
0: festeggiato.
1: parteggiare per uno o per l'altro, poi dopo c'è il calcio, eh.
0: Sì.
1: C'è il campo che parla, le scelte che parlano, e devo dire che adesso, per adesso, poi il campionato è lungo, le scelte della Juve non sono state
0: No,
1: così
0: indovinavo.
1: clamorosamente
0: Piantanida.
1: convincenti.
3: No, io mi ricordo qui con voi quest'estate, comunque dicevo che era una grande dirigenza, questa era una grande triade, secondo me lo è ancora. Poi questa grande triade ha sbagliato un mercato. Sì, assolutamente, ha sbagliato completamente un mercato, o non l'ha fatto alle aspettative che ci immaginavamo. Poi io credo che in questi anni di Juve stiamo andando sempre di più verso. È la terza volta che vediamo fare tre mercati per tre allenatori diversi che non funzionano. Quindi, evidentemente, il problema non è solo il mercato, non è solo l'allenatore, ma è il match delle due cose. Perché se oggi funzionano i giocatori che sono stati presi 2 anni fa per un altro allenatore che non li facevano giocare, non è detto che Voltemade con un altro allenatore o Colomouani con un altro allenatore, come peraltro di cui abbiamo una prova su Colomouani, che con un altro allenatore ha portato la Juve in Champions, no? Quindi se, e torno a quello che diceva prima Stefano su Spalletti, oggi devo trovare un problemino in più alla Juve, cioè un 51% 49%, secondo me di Spalletti c'è qualche colpa in più
1: C'è
3: su quello che sta
1: Franco,
3: succedendo.
1: Andrea,
0: Quindi tu
1: Lorenzo,
0: metti un po' più di
1: Marco.
0: responsabilità a Spalletti?
3: Assolutamente.
1: Cioè, il discorso è questo qua. Ma sta squadra, ma per mettere diciamo così, un tema in più sul tavolo, Lorenzo, mi rivolgo per prima... sì, sì. Ma potrebbe giocare in maniera differente da quello che sta facendo con Spalletti. Cioè, se Franco dice correttamente Colomani, sì, non sarà una spada, come si dice, là davanti, né, che è una saetta. Però con Tudor ci ha fatto vedere qualcosa, insomma, ha fatto dei gol significativi, importanti, e giocava in una maniera diversa. Ora non è tanto che...
0: Ma pure Tudor ce l'ha avuto Colomani.
1: Non ce l'ha avuto Tudor, non sbaglio.
4: Sì, sì, Tudor. Sì.
0: Mi sono dimenticato, sì, perdonatemi.
1: Io ti rammento e ti ricordo che Tudor è andato in Champions League, sì. Caro no, Marco. Quindi volevo sapere, da Lorenzo... no, nel senso, perché Franco ha lanciato un tema e io aggiungo, ma da un po' che lo dico, ma se, con tutto il rispetto per Spalletti, che secondo me lui è allenatore, non lo facciamo, come fenomeno, noi no, però insomma si può giocare in maniera diversa, cioè la Juve può entrare in campo con un sistema diverso, che ne so.
0: Pier Vincenzi, rispondi tu così finisce anche sull'altro discorso del mercato.
2: I tifosi addetti dal Bratone, il Bratone non esiste, la Juventus... Ha ragione Lorenzo, un ricordo sbiadino, cioè nel senso in campo non va il nome, non vanno le maglie e non va il blasone, va l'organizzazione dei giocatori, però dimostra che le tre squadre in vetta sono quelle che giocano meglio, non sono le più ricche, sono quelle che giocano meglio, che il Como, mentre la Roma, e sotto ci stanno la Lazio, Frosinone, che hanno espresso un ottimo calcio, quindi i nomi, Colomani 50, ma chi è Colomani? Che ruolo ha? Perché per esempio non è un centravanti alla seconda
1: sì,
2: punta.
1: Sì, ma Andrea, ma non ti porre, andiamo sul campo, che è una cosa che ti piace. Colomani ce l'hai, lascia perdere quanto è stato pagato, può giocare, ma perché non becca una palla? Io voglio sapere perché non becca una palla durante una partita di calcio, perché non ignoriamo un pallone? Perché è proprio scarso lui?
2: No, Selic persino sinistra dice non troviamo Colomani sui piedi, ha detto Spalletti. Ma con Selic persino sinistro, una palla in diagonale forte di Mancino la può dare? No, Di Marco la può dare, te ne dà 20 sul piede che vuoi, 20 te ne dà. Allora bisogna scegliere i giocatori in maniera precisa nel contesto dove funzionano. Se si prendono a caso come Bolsemate, come Colomani centravanti puro e come tanti altri giocatori, per quale non funzioneranno mai. E l'indice, cioè il punto te lo dà Gasperini, i difensori scelti per quel contesto lì. Quello fa due gambe.
1: Vabbè, ma non mi avete risposto. Mi sa che mi deve rispondere Lorenzo. Perché
2: l'Atalanta mette Balerdi e quell'altro. Sono prezzi funzionali.
0: Ok, tu dici giocatori funzionali. Lorenzo, ti mancava la risposta. Aspetta, Lorenzo.
4: No, dai. Io però, Stefano, tu intendi come modulo, per esempio, o come atteggiamento?
1: Ma allora, come modulo, non lo so. Fai tu, cioè, nel senso, c'è una via, un'alternativa. Campo per uscire fuori da questa impata, questa palude, perché come mi sembra modulo, una cosa cioè, per sbloccare modulo, qualche giocatore che magari adesso non sta facendo fatica a farci vedere qualcosa, non lo so.
4: Sì, però allora prima ti rispondo un attimo su Colomani. No, allora Colomani dici con un allenatore diverso ha fatto bene in Serie
1: A. Ha detto
4: benissimo.
1: Franco.
4: Sì, sì, no, Colomani ha fatto bene tre partite.
0: Ma quando ha fatto bene?
4: Che Colomani ha fatto le prime tre partite con la Juve 5 gol. Nelle restanti 13, perché ne ha giocate 16 in quell'anno lì, ne ha fatti 3 di gol. Quindi ha avuto un impatto devastante. 5 gol in 3 partite. Poi 3 gol in 13.
2: Vabbè, ma
4: quindi
2: il giocatore che ha fatto la finale Coppa del Mondo non è una pippa, Lorenzo.
4: No, va bene, se però non è
0: funziona. Chi ha fatto?
4: Non è un giocatore
1: in Francia. Ha giocato, non sei. Come ha giocato? Ma come che ha giocato? Ma se segniamo quella che la Francia è diventata campione del mondo,
4: Marco,
1: con la parata di Martinez.
4: C'è la parata del tipo Martinez, quella clamorosa del secolo.
0: È vero, scusate,
1: la parata del secolo, Marco.
0: Vabbè, ogni tanto fa qualcosa pure lui.
2: Con la Francia, già che sei convocato con la Francia, vuol dire che stai davanti a 10 fenomeni, non che i Francia sono tutti forti, quindi partiamo da...
0: Quindi allora qual è il problema? Spalletti? Ditelo chiaramente, no. Il problema è Spalletti,
2: ma Spalletti non è un grande allenatore, perché la squadra non funziona, punto, non va.
0: Ma allora il problema di chi è?
1: Vabbè, allora di nessuno.
0: No, perché sennò qui allora Colomani lo salviamo, Spalletti lo salviamo, no, Carnevale lo salviamo.
4: Io
1: però Lorenzo, Lorenzo non hai completato.
4: Non ho completato. Allora, secondo me come modulo non puoi cambiare, è difficile, perché che ti inventi? Allora, centrocampisti non ce le ha. Quindi a tre in mezzo non ci può giocare, non ce li ha, non ha centrocampisti. Giochi a tre dietro, che fai? 3-4-3? Ti sbilanci ancora di più.
5: 3-5-2, non hai tre centrocampisti, non hai due attaccanti, hai gli esterni che poi dove te li metti? Cioè la Juve ha tanti esterni, perché ora guardiamo, Ildiz è infortunato, ma c'è Conceição, c'è Nico Gonzalez, c'è Alaibegovic, c'è Zegrova, e tutti questi esterni dove li metti? Cioè, secondo me ne esci male di a livello di modulo.
1: Ce n'è 115 cioè, esterni.
5: Hai capito? Cioè, non puoi giocare a due punte perché le punte non ce l'hai. Cosa fai? Snaturi con Conceição, lo fai giocare seconda punta, che è una delle poche cose che in questo avvio di campionato sta parzialmente funzionando. Zegrova sono riusciti a tenerlo fuori dalla lista dell'Europa League. Ora dirai, ma la Juve l'Europa League? No, la Juve l'Europa League è bene che ci punti.
1: Sì, ma parecchio. Quello non so se
0: allora.
1: No, dico Marco per Spalletti, sì, a fine partita sarò brevissimo. Sai quando Zegrova ha visto che ha fatto due gol, ma ne parla sempre come se
5: Sì, mi tocca parlare bene del
1: cioè, capito? Sì. No, è quello un po' che mi... io mi dico.
0: Io, ma allora... ragazzi, per me Spalletti è quello della nazionale italiana. Sta entrando un vicolo. Poi vediamo che succede. Però Piantanida, ti chiedono se è il caso di richiamare Conte.
3: Oggi adesso, cioè, se tu mi dici alle cosa sono? 14:59 del 14, 15 settembre
1: c'è la sostona, no. La sostona
0: c'è la sosta, occhio, no, che c'è pure la sfida con l'Atalanta.
3: In assoluto, sì, oggi dopo la sosta secondo me poi cambia poco. Poi chiudo su Spalletti, chiudo con l'ultima cosa, però se non vanno bene Vlahovic, David, Openda, Colomuani, Voltemade e Ildiz ha avuto un rendimento terribile sotto Spalletti, a me viene da pensare che il problema sia Spalletti, cioè nel senso in questa situazione qua, perché se no è che non so io se fossi chi dobbiamo comprare a Spalletti per farlo tornare Spalletti, nel senso secondo me è un po' di magic touch
0: io la vedo come te, mi sembra che allora posso dirla tutta: Sarri è rimasto a Napoli, Spalletti è rimasto a Napoli, diciamo le cose come stanno, perché dopo quelle esperienze non sono più stati come erano prima, o no? Spalletti dopo Napoli
1: stanno
0: che ha fatto?
1: Trovando delle
0: dopo
1: difficoltà.
0: Napoli che cosa ha fatto Spalletti? Siamo sinceri.
3: Hai ragione, io sono d'accordo.
0: Sarri dopo quindi Napoli si è arrabbiato.
5: Il titolo è vedi Napoli e poi muori.
0: Che ti devo dire? Vediamo Conte che farà da qui in avanti. Però insomma,
1: ti dici che Napoli c'è
0: no,
1: questo
0: però
1: proverbio.
0: Hanno dato il meglio, cioè, secondo me hanno dato il meglio lì, hanno dato il meglio proprio di loro. Poi
2: la cosa particolare che la Juve aveva un'identità più marcata l'anno scorso, con Spalletti venuto in di quanto da oggi con Spalletti che ha cominciato a luglio,
1: è vero, bravo, questa è una bella osservazione,
0: bravo Andrea.
1: Cioè, era migliore quella Juventus quando è entrato in corsa che non questa che sembra quella di Tudor
0: che si è perso con sto carro. Scendi dal carro, no. Luciano, fammi sto favore,
1: il 4-3 di Totti pirotecnico contro l'Inter, c'era Tudor 4-3 pirotecnico, sì. Bello, tutti entusiasmati, no,
0: a te è rimasto Tudor proprio in testa, non c'è niente da fare.
1: Io ho visto la Juve di Tudor a Reggio Emilia, ragazzi,
0: che spettacolo, no, la Juve di Tudor era calcio spettacolo.
1: 3-3 in Champions League, rimonte 4-3 con la Juve.
0: Piantanida, prima di salutare, chi consideri come vero antagonista dell'Inter?
3: Roma, siamo e saremo sempre qui da oggi fino a metà maggio.
0: Non hai dubbio, il Como lo scarti proprio?
3: No, lo tengo, ma se mi chiedi una antagonista ti dico la Roma, se me ne chiedi due ti dico anche il
0: Cos'è
3: Como.
0: Che ti impressiona della Roma e poi ti saluto?
3: Che hanno finalmente capito come allungare la rosa per tenere la squadra ad alto livello e per portarla a un livello più alto. Perché vedi Balerdi, vedi i giocatori che subentrano. Una volta la Roma dice: ah, cavoli, ha fatto così, ma sono questi 11, poi dopo 12, 13, 14 male. Oggi, secondo me, la Roma, a parte forse male, ma ti dico, prima o poi male sta a casa e Castro la mette.
0: Dibe, ti vengo anche da te, stessa domanda.
5: Sì,
0: e poi ci salutiamo.
5: Io sono la penso allo stesso modo, cioè la Roma secondo me può arrivare fino in fondo, spero che arrivi fino in fondo e poi apriamo un argomento che magari trattiamo un'altra volta, che l'Inter gioca senza portiere e quindi giocare senza portiere è un problema a questi livelli, mentre la Roma ha un portiere devastante. E il Como è difficilmente decifrabile, perché se dovesse reggere allora sarebbe tutto fantastico, cioè vedere una lotta a tre sarebbe bellissimo, però ancora secondo me non ce l'ha le carte in regola per poter durare fino alla fine della stagione con la doppia competizione per la prima volta, con ragazzi abbastanza giovani, con un allenatore giovane anche, che insomma gestire la doppia competizione non l'ha mai fatto, mentre Gasperini lo ha fatto e come. Quindi sì, come io dico la Roma.
2: Scafato di tutti, Lorenzo, Fabregas è più scafato di tutti quanti.
0: Vedi, devi rispondere subito, Vincenzi, credi in Fabregas.
1: Bisogna stare
0: attenti. Bene, va bene, sì. vediamo. Va bene, vediamo, vediamo.
1: Sa fare anche dei sani catenacci.
0: Come no?
1: Quindi,
0: proprio, capito?
1: Ragazzi, attenzione.
0: Attenzione al catenaccio di Fabregas, se quando lo fa lo fa bene.
1: Va bene.
5: Ma sa fare tutto Fabregas, ma se lo chiami ti viene a pulire anche casa e ti fa anche la carbonara.
0: Non si sa mai. Grande Lorenzo,
1: quella
0: presto,
1: no.
0: Un saluto.
1: Quella non la sa fare.
0: Quella sappiamo fare qui. Un saluto a Lorenzo.
1: Ciao,
0: di
1: Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, un saluto anche. Ciao. A Franco Piantanida, presto Franco.
1: Ciao, Franco,
0: buona settimana. Ciao, Andrea, rimani lì che ripartiamo tra poco insieme, dai.

0: Siamo tornati di nuovo con voi.
1: Sono ciao Marco, ciao a tutti.
0: Mi dice che provo anche cugini, quindi vedete voi. Allora, mi è scritto adesso. Allora, ma scusate, con Voltemade e Colomani, ma con questo attacco dove vuoi andare? E non dico il centrocampo, se no sprofondiamo sottoterra. Quindi critica l'attacco e al centrocampo, che è cose insomma abbastanza evidenti. Poi ti chiedono, ma Colomani nella Roma è male, nella Juve che si direbbe di Gasperini e Spalletti? Domanda troppo impegnativa? No Stefano, le domande vanno fatte, l'hai fatta, la rigiro. Che si direbbe attaccanti invertiti?
1: Beh, adesso il campo parla chiaro. Però poi c'è
0: magari
1: anche un tentativo da parte...
0: Colomani lo prende.
1: Adesso premesso che insomma poi devi anche indovinare le scelte. Quindi sarà stato bravo pure Gasperini, non so chi no, a individuare Malen. All'inizio Malen non è che si pensava che potesse, no, fare tutti questi gol.
0: No. Nemmeno
1: Colomani. Bravo anche Gasperini.
0: Nemmeno Colomani, perché tutte e due non venivano da un curriculum di gol stratosferici.
1: Quindi
0: erano, possiamo dire, due giocatori il cui che erano da scoprire tutte e due. Solo che uno è costato, mi sembra, 25 e uno, la metà insomma, l'altro è costato il doppio.
1: No, al di là di questo, però insomma, non mi sembrano due bomber, no,
0: non erano due bomber.
1: Dal passato. Quindi però uno quindi segna Stefano, raffica e l'altro no.
0: Dacci ad una risposta, Stefano te l'ha data in pallomeno, poi chiediamo all'amico se vuol dare lui.
1: No, io dico che anche il lavoro dell'allenatore può contribuire a migliorare.
0: Assolutamente. Mimmo Cugini con noi, ciao Mimmo, ben trovato, ti rivediamo. Oh, come, tutto bene Mimmo? Un po' che non ti vedevo.
2: Benissimo.
0: Con noi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simone.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ciao Simone. E c'è anche Andrea Biervincenzi, nostro merciano, di nuovo Andrea.
3: Di nuovo.
0: Simone, ti voglio far arrabbiare perché nel blocco precedente non hanno dato grandi garanzie al Como per vincere lo scudetto, perché io ho chiesto chi ritenete come vero antagonista dell'Inter in questo momento, dopo quattro partite, quello che abbiamo visto sul campo, perché la strada è lunghissima ancora, quindi oggi sembrano tre squadre candidate insomma a lottare per il titolo, poi chissà, magari andando avanti se ne unisce un'altra, non lo sappiamo. Non hanno messo il Como, Simone, è un errore a tuo giudizio? Tu chi ritieni come vero antagonista dell'Inter che ieri ha strapazzato, ha spazzato l'Udinese?
3: Sì, però come ti ho detto anche ieri, ieri sera, il problema di fondo è che non c'è peggio sordo di chi non voglia sentire.
0: No? Chi è? Perché?
3: Perché gli opinionisti in questo momento non considerano una squadra che ha fatto quello che ha fatto e che è riconosciuta come identità da un punto di vista sia di gioco che di qualità. Perché comunque ci sono dei giocatori che faranno parlare di loro in futuro, a mio modo di vedere. Se non vogliamo mettere e certificare quello che Como l'anno scorso ha fatto in termini di spettacolarità e di identità di gioco, e quello che l'allenatore Fabregas, che insieme a Gasperini e a Cibu ha dato un'identità alle loro squadre, io dico va bene, ok, accetto tutte le idee di tutti e nel rispetto delle idee di tutti, però il Como è da considerarsi uno sparring partner che può essere della
0: quindi tu consideri il Como come antagonista più della Roma o sullo stesso livello?
3: Sullo stesso livello Roma. Io dico che c'è leggermente davanti l'Inter, perché per qualità e quant'altro c'è l'Inter davanti. Roma e Como comunque sono appena sotto, però vorrei dire, oggi come oggi la Roma è prima in classifica per differenza reti, perché comunque l'Inter è stratosferica, non nessuno lo esclude, ma i gol che comunque ha preso rispetto a quelli della Roma e del Como, Roma ha preso un gol, il Como ne ha presi tre o quattro. Io dico che oggi come oggi è da considerarsi sia Roma che Como una squadra che ha un equilibrio, certo, e certo, un'identità di gioco.
0: Senti, domanda velocissima, poi lascio la parola a Cugine Vincenzo e Stefano. Martinez ieri male, e qualcuno già dice è ora di far giocare Provedel. Come risponderesti, Simone?
3: No, non sono d'accordo. Allora, per la morte del cielo... E per giocare in una squadra quale quella dell'Inter, in un palcoscenico di San Siro, ci vuole anche fargli fare la giusta gavetta e del tempo. E per giudicare un portiere non è una partita. Una partita, cioè, è troppo semplicistico addossare le colpe a un portiere per una partita. È vero che ci sono delle responsabilità, ci sono degli errori di presunzioni visto Madrid e anche ieri sera, non di presunzione ieri sera, ma ieri sera un errore tecnico, però io considero comunque Martinez un portiere che può essere all'altezza, è da dimostrare, va dato anche per un portiere, è una partita che fa del portiere un portiere campione o meno. Anche Donnarumma adesso nel tempo si è praticamente consacrato. Oggi Martinez bisogna dargli quel tempo necessario affinché possa limare insieme al preparatore dei portieri i suoi difetti di presunzione e tecnici.
0: Mimmo, vengo da te perché c'è un messaggio del nostro ascoltatore che dice: è più di un anno che io e del signor Braglia ve lo diciamo, bisogna portare rispetto al Como ed un grazie di cuore a Fabregas che ormai è l'anti Allegri per eccellenza. Ma che c'entra Allegri, poraccio? Stiamo qui parlando di... siamo sempre Allegri, mettiamo in mezzo, spuntano Allegri sempre comunque, no? Adesso si parlava insomma dell'antagonista dell'Inter e giustamente Simone ribadisce il fatto che il Como è allo stesso livello della Roma. Quindi sono due le antagoniste dell'Inter. Mimmo, tu come la vedi?
2: Io dico che è così, perché bisogna fare una considerazione generale su queste tre squadre e sulla loro forza. Sono tre squadre compiute, sono tre squadre che sono a un punto di maturazione già molto elevato, perché il lavoro degli allenatori ormai dura da parecchio, quello di Fabregas da tanto, quello di Chivu e di Gasperini da un anno e mezzo, e si vede, perché vedendo le squadre come giocano si vede chiaramente, e sono effettivamente le tre squadre che in questo inizio di campionato hanno dimostrato di essere nettamente più forte delle altre, tutte fatte in maniera diversa, ma tutte con grande capacità di attaccare, di fare gioco, di creare occasioni da gol e di dimostrare grande personalità. Forse paradossalmente quella che in questa prima fase ha fatto vedere qualche difetto in più è l'Inter nella fase difensiva. Però poi è anche vero un altro discorso, che se andiamo a vedere i dati dell'Inter in questa prima fase ci sono già parecchi giocatori che hanno fatto due gol,
0: esatto.
2: Quindi questo vuol dire una capacità di mandare tutti a segno.
0: Cinque giocatori in gol
2: che hanno fatto due gol.
0: Esatto.
2: Questo è significativo di una squadra che gioca comunque sempre a ritmi molto alti, che costruisce tantissime occasioni. Ieri non a caso ne ha fatti 5 e il portiere dell'Udinese è stato il migliore in campo della sua squadra. Quindi, però la Roma ha fatto un ulteriore salto. Il Como ha una base di gioco impressionante e ha messo dentro ancora giocatori di qualità. Quindi sono d'accordo sul fatto che siano queste tre che si giocano lo scudetto.
0: Pier Vincenzi,
3: meno male uno che la penso come me.
0: Io invece ho un'altra visione. Per me l'antagonista dell'Inter è solo l'Inter. Poi vediamo che fanno.
4: Certo. Sul campo.
0: Io la vedo così.
4: Il titolo
0: tutti la vedono così.
4: Per fare un campionato di vertice, te lo dimostra tutte le domeniche il Como, ha dimostrato anche con l'Istria. Quindi è un contesto anche lì che funziona, grande identità, anche grandi giocatori, c'è una 6-7 veramente forti. I due difensori centrali, ragazzi, ce l'hanno in pochi. Ramon, 300, è in crescita esponenziale, ogni mese che passa migliora. Vicino c'è Salabà, che è un giocatore già fatto. I due terzini molto tecnici, cioè, Como, ragazzi, non ti dico che l'Inter, perché l'Inter è più forte, ma è lì dietro, vale la Roma.
0: Secondo te c'è il Como dietro l'Inter? Io questo volevo capire oggi. Cioè, se noi dovessimo.
4: Roma stanno dietro l'Inter, però
0: cioè, tutte e due allo stesso livello, cioè il Como è allo stesso livello della Roma?
4: Sì, per me sì. E ti dico, però sull'Inter c'è un dato spaventoso.
0: Per me la Roma è più forte del Como, ragazzi. Se devo scegliere tra le due squadre, perché devo dire, perché è lo stesso livello?
1: Roma pure è forte.
0: Non so dire che il Como non sia forte, dico la Roma è più forte.
1: Certo.
0: C'ha una qualità.
1: Qualcosa in più.
0: Qualcosa in più ce l'ha.
4: Comunque, tornando all'Inter, ha fatto 97 tiri in 4 partite. È un dato praticamente che può fare il Bayern Monaco.
0: Ma infatti io non mi preoccupo della difesa. Quando c'è una squadra che produce così, ma che te devi preoccupare? Dai.
4: Lumière, però vi dico una
0: cosa, sabato che succede?
4: Tornando a quello che ha detto Mimmo, sono tre allenatori che veramente stanno guardando avanti.
0: No, su questo non c'è dubbio, loro sono avanti e gli altri stanno indietro come allenatori. Io a Morin ancora, io mi tengo a Morin fuori da sto.
4: Attacca con 9 giocatori, perché i due braccetti ormai fanno praticamente le mezzali, gli esterni fanno le ali, c'è due attaccanti, le due mezzali sempre nella zona di rifinitura.
0: No, no, per questo c'è dubbio.
4: Ma l'Inter si avvolge, è spaventosa. La Roma uguale, ha i due braccetti che creano, che giocano, i due quinti che vanno, attaccanti di grande qualità, sono giocatori che allenatori che palesemente giocano per fare un gol.
0: Ma l'Inter è un tornado, ragazzi.
4: Tra i tre, tra i tre il più equilibrato è Fabregas, probabilmente. Perché Fabregas, per quello dico, è più scafato degli altri. Fabregas è uno che è entrato in campo a Milano per vincere una partita e spostato un pallone. Cioè, Fabregas è uno che non si vergogna di niente. È noto. Che comunque quando
0: dietro a questi tre allenatori, però tu hai fatto un discorso di questi tre e siamo tutti d'accordo. Dietro a questi tre allenatori, Stefano, tu che stai lì, conteggi e fai.
1: No,
0: che...
1: perché faccio il raffronto sempre del campionato precedente, caro Marco.
0: Che esce
1: non
0: fuori.
1: È che sto qua, fai.
0: Ma io lo so, ti vedo che fai. Scherzando. Anche un ascoltatore dice: ma che,
1: no,
0: che scrive in pallomeno?
1: Sarri.
0: È come Sarri, sa come sempre Sarri. Scrive in pallomeno.
1: Ma
0: è una roba incredibile.
1: È un maestro da seguire. Ah, no, cioè, dicevo che lo scorso anno la Roma, dopo 5 giornate, aveva 12 punti insieme a Napoli e Milano, erano in testa della classifica, la Juve 11, il Como 6, 8 punti, cioè la squadra che è migliorata di più, facendo il trend, poi facciamo dopo 8 giornate, Napoli e Roma sempre in testa, anche lo scorso anno, dice, attenzione, cioè, il campione è lungo, l'Inter dietro era a 9 punti, in crisi dopo 5 giornate, l'Inter era quarta dopo 8 giornate,
0: e dopo ha messo la marcia,
1: poi seconda
0: via.
1: Dopo 10 giornate a un punto dal Napoli, 22, Milan 21, Roma 21, e poi il Como era 1, 2, 3, 4, 5, sesto. Ecco. A 17 punti, già ne ha fatti 10.
0: Quindi, in base a
1: e
0: questa cosa,
1: 4 giornate.
0: Ci dobbiamo preoccupare di
1: per il Como. Sì.
0: Per il Como, ci
1: dobbiamo preoccupare. Sono d'accordo con Braglio.
0: Però ci arriva
1: cioè,
0: un
1: l'unica
0: messaggio...
1: squadra che ha avuto un'evoluzione al primo anno di Fabrega, il secondo, e sempre in crescendo.
0: Quindi vince lo scudetto?
1: No, questo non lo so.
0: Ah, perché...
1: Non lo so, però bisogna prenderlo in seria considerazione perché bisogna fare ironia.
0: Il Como dà maggiori garanzie rispetto alla Roma, la cui tenuta è legata a Dybala e Malen. Sei d'accordo, Mimmo? Ci scrive un ascoltatore, Fabio. Scrivete pure da dove scrivete,
5: no,
0: da dove cioè, ci seguite, vai.
5: Diciamo. No, allora, sono d'accordo sul fatto che siano stati in questa prima fase della stagione i due giocatori determinanti, però la Roma ha un organico di livello, quindi io capisco che si possa pensare, perché ci sono dei precedenti, che dopo qualche mese di campionato la Roma si perda, ma io credo che... la Roma stia facendo, abbia fatto anzi dei passi avanti notevoli sotto tutti i punti di vista, nell'organizzazione, nell'idea di calcio. Mi sembra anche un ambiente un po' meno schizofrenico e meno umorale rispetto a prima, probabilmente perché Gasperini anche da questo punto di vista riesce a dare una tranquillità, una consapevolezza del lavoro, ecco, c'è una consapevolezza del lavoro della Roma, quindi è vero, Malen e Dybala sono i due grandi protagonisti. È chiaro che non possiamo sapere cosa succederà nei prossimi sei mesi. Infortuni, disgrazie di ogni tipo possono capitare. Però indubbiamente Malen e Dybala sono stati determinati in questo momento. Nel gioco lungo potrebbe essere una variabile questa della Roma. Però io credo che sia comunque una squadra... complessivamente un organico di alto livello.
0: Maurizio ci scrive che Roma e come Roma attualmente le vedo molto più forti della fortissima Inter, soprattutto nella fase difensiva, ma non solo. Vabbè, e quindi Maurizio la pensa così, però Massimo a un certo punto interviene e scrive: ma state sottovalutando il Napoli, lo avete escluso da tutto, c'ha ragione. Voi il Napoli l'avete tagliato
1: Firenze,
0: fuori da ogni cosa, non c'è un discorso sul
1: Firenze,
0: Napoli.
1: Dopo 5 giornate a meno 3 dal Napoli di Conte.
0: Cioè, hai capito? Ragazzi, cioè, se vince a Firenze, scusa un attimo, aspetta un attimo, Pier Vincenzi, mi fai
1: va 9 punti.
0: Se vince,
1: lo scorso anno, dopo 5 giornate, ne aveva fatti 12. La Roma praticamente è stabile. Quelle che sono in grande ascesa, sembro sicuro del meteo.
0: Mi piace questa cosa.
1: Previsione.
0: Ti uso come statistico.
1: In grande ascesa sono l'Internazionale di Milano e il Como.
0: E il Como.
1: Perché se il Como vince a Frosinone va più 5.
0: Come contento
1: e se l'Inter sbanca l'Olimpico va più 6.
0: Ma tutta questa cosa di Braglia, questa contentezza, secondo me nasconde qualcosa.
1: Rispetto allo scorso anno.
0: Dobbiamo indagare su questa cosa di tutta. Simone, hai capito? Però il Napoli perché non lo considerate? Adesso, a parte le battute, avete detto questi tre allenatori fortissimi, bravissimi, eh? Dietro loro nessuno, cioè non c'è un allenatore che si può inserire, che vi dà delle garanzie, niente, proprio zero. Braglia.
3: Se devo giudicare dalle prime partite di campionato, tutte le altre squadre hanno delle grosse problematiche. Quelle che hanno un'identità e che hanno fatto vedere una crescita esponenziale,
0: okay, sono loro.
3: Sono queste tre
0: però
3: squadre.
0: Non,
3: ma
0: non
3: se
0: è...
3: devo vedere,
0: ascoltami,
3: ma il problema è allora.
0: Tu il Napoli lo hai tagliato fuori da tutto, di la verità. Devi, questo il Napoli non hai garanzie sul Napoli tu.
3: No, non ho garanzie perché non vedo dei miglioramenti, pur essendo una rosa comunque valida, anche se un po' scarna, perché comunque a livello di qualità. A livello di qualità, dopo nella panchina, secondo me non ci sono giocatori che possono sostituire. Io quello che vedo nella Roma e quello che diceva il signor Cugini prima.
0: Signor Cugini è bellissimo, signor Cugini, Mimmo, grande Mimmo.
1: No, ma dice ci manca poco, Simone, il signor Cugini.
0: Però è sinonimo di grande educazione da parte di
1: Braglia.
0: È la prima volta che lo
1: sento.
0: Di grande rispetto. Simone, su questo è impeccabile. Vai, Simone.
3: Poi se posso dar del tu, per l'amor del cielo.
1: Vabbè, ma Mimmo, dai. Ci mancherebbe. Te lo concede. Mimmo te lo concede. Il signor Cugini ti concede di chiamarlo Mimmo.
0: Facciamo così. Vai.
3: E comunque, quello che vedo in queste tre squadre è la duttilità, oltretutto tecnica, degli allenatori, è perché sono gli allenatori che migliorano le squadre. Poi possiamo dire che ci sono i giocatori che possono
1: capito, ma bisogna vedere anche chi ti prendono.
3: Ho capito, però Stefano, chi ti prendono chi, è perché gli allenatori... Ma esatto, chi non ti prendono, gli allenatori, questi
1: poi sono
3: d'accordo
1: con te, gli allenatori poi si devono mettere a fare gli allenatori.
3: Allora, ma gli allenatori si devono mettere a fare gli allenatori e a farsi comprare quelli che vogliono comprare. E Fabregas e Gasperini si sono fatti comprare chi hanno voluto che la società, che le proprietà comprassero. Cioè il discorso della validità soldi, oltretutto manageriale. No, non è questione.
1: Però
3: chi
1: pure lo scorso anno ha preso Bonini, ha preso su.
3: Non è questione di soldi,
0: però
3: Marco.
0: Io avevo chiesto il Napoli, tu lo segui?
1: No, l'ha proprio
0: niente,
1: distrutto.
0: Non può partecipare,
3: ma non può partecipare per vincere lo scudetto.
0: Ah, no, quarto posto. Napoli è arrivato secondo. Guardate che lì c'è un posto solo, quindi vacante adesso.
1: Vabbè, ma adesso piano, posto solo. Ma siamo agli inizi. Ho letto la classifica dopo 5 giornate.
0: Vabbè, quindi Mimmo,
1: c'era
0: Napoli,
1: io che era quarta.
0: Mimmo, il Napoli, un ascoltatore dice: perché non considerate il Napoli? Ha una rosa di calciatori, è superiore ad alcune lì davanti, dice Massimo.
5: Io lo considero l'organico del Napoli è molto buono, però ci sono due problemi non da poco. Il primo è che è una squadra con un'età media molto alta e che viene da 2 anni con Conte, e questo pesa, lo dicono i precedenti, perché sappiamo bene che il tipo di allenamento di Conte è un allenamento molto duro, e quindi non a caso solitamente dopo 2 anni lui se ne va,
0: certo.
5: O quantomeno cambia radicalmente le squadre. Quindi questo è una squadra un po' usurata, una squadra anche dal punto di vista mentale secondo me un po' prosciugata nella voglia, nella mentalità vincente, negli stimoli, insomma. Il lavoro di Allegri secondo me è piuttosto complicato.
0: Okay.
5: Effettivamente è una squadra che non ha fatto un grandissimo mercato, che in questo momento ha anche un paio di giocatori infortunati che secondo me sono molto pesanti. Parlo di Buongiorno e di Anguissà, cioè la fase difensiva del Napoli.
0: Quindi la carta d'identità e gli infortuni ti tendono, diciamo, in questo momento a dare meno considerazione, meno peso.
5: Me lo fanno vedere un po' distante dalle tre di cui abbiamo parlato, ma comunque molto più avanti rispetto a quelle che secondo me sono le grandi delusioni di questa prima parte del campionato, che sono delusioni a mio avviso clamorose, che sono Juventus e Milan, sul piano del gioco, non solo dei risultati.
0: Pier Vincenzi, perché poi c'è una curiosità, vai.
4: Allora, guarda, sul Napoli secondo me il livello più o meno è quello di Juve e Milan. sono tre squadre in evidente difficoltà e le tre di cui ha parlato Braglia sono nettamente avanti, quindi per me è un posto, sono convinto che si giocano queste tre squadre per la Champions. L'Atalanta anche la metto fuori, ma perché penso che Napoli è... io quando la vedo a tre marce in meno delle altre, del Como, dell'Inter e della Roma, ma non ha fatto male col Bologna, ha dominato la partita, ma la vedi che gli manca quella velocità di pensiero, di esecuzione che hanno il Como. Cioè quando io vedo il Como è come se vedo l'Arsenal, quello è con la velocità di gioco che ha, uguale l'Inter, non uguale la Roma, sono squadre di un... a livello europeo potrebbero giocarsela con tutte queste tre squadre, lo faranno. Le altre tre le vedo molto indietro, soprattutto Milan, che vedo una confusione anche tattica, tecnica incredibile.
0: Sì, sul Milan dopo ci andiamo. Tu Stefano, sei d'accordo anche tu in questa faccenda? No. Mettiamo il Napoli così in questa cosa.
1: Io no,
0: io di Allegri
1: cauto.
0: Non mi fido, capito? Cioè
1: andrei
0: Allegri
1: più cauto. È adesso sempre... il test del Franchi è capito? Molto importante,
0: quello,
1: perché c'è la sostona.
0: Perché poi
1: non
0: la Fiorentina
1: sosta,
0: arriva carica di questa vittoria alla Fiorentina, quindi e il Napoli che è così se fa colpa a Firenze, insomma,
1: se inforca un'altra volta.
0: Poi queste sono
6: domani mattina fa il colpo Firenze.
0: Vabbè, per te non lo può fare il colpo, Braglia, però non è così proprio impossibile, insomma, non è che va a giocare contro Real Madrid, dai, su, con tutto il rispetto a Fiorentina, adesso, buona squadra o no, Mimmo, si può fare un'impresa del genere?
5: Le potenzialità ce l'ha sicuramente il Napoli per farlo, poi ogni partita è diversa dalle altre, però... col Bologna secondo me hanno fatto una buona partita, ma anche a San Siro avevano giocato una buonissima partita. Tutto sommato è stato anche poco fortunato il cammino del Napoli, perché la partita che secondo me hanno giocato peggio è stata quella con l'Arsenal, dove hanno rinunciato completamente a giocare e lì è stato secondo me un po' imbarazzante. Però a San Siro e anche con il Como, c'è state due situazioni incredibili di gol regalati, quindi ecco, la cosa che mi sorprende di più è la fragilità difensiva, considerando che Allegri ha sempre fatto della difesa il suo punto di partenza.
0: Senti Mimmo, ma rischia Spalletti?
5: A meno che non sono diventati matti a Torino, credo di no, perché sono passate 5 partite, cioè mi sembrerebbe veramente... È vero che la Juve negli ultimi anni si è tra virgolette divertita a cambiare tutto a ogni stagione, ma poi i risultati si sono visti. Quindi io penso che...
0: Ma una critica al mercato di Carnevali Massara la faresti, oppure dipende tutto da Spalletti?
5: La critica al mercato la faccio, ma però le difficoltà le conosciamo, cioè nel senso che non è che c'erano tutti questi capitali da investire dopo tutto quello che era stato speso negli ultimi anni.
0: Ma hanno scelto
5: anni.
0: Bene quello che avevano da investire?
1: Hanno già speso prima.
0: Cioè, ecco, quello che avevano
5: punto,
0: hanno scelto bene?
1: Tanto.
5: Il
0: quello
5: punto
0: che avevano,
5: secondo me
0: bene.
5: Non... Il punto non è se hanno scelto bene, ma il punto è se hanno scelto insieme.
0: Ah, ecco.
5: Cioè sulle indicazioni dell'allenatore.
0: Questa è una bella risposta. Sì,
1: una grande risposta.
0: Questa me la prendo e la porto
1: però
0: a casa,
1: sul piano economico. Marco, tu spingi sempre lì, ma insomma aggiunto lì ha speso una cosa impressionante,
0: ma questo ha speso Como 50
1: speso...
0: milioni per
1: ma no, ma ha detto bene Mimmo, ma Paletti
0: 50 milioni per Como Maní,
4: no, scusate ragazzi,
0: Alia Begovic quanto è costato, Mimmo? Alia Begovic adesso quanto è costato?
1: Ma fai conto,
5: è una quarantina.
0: Quarantina. Sono già 90 e sono già 90, sono stati 90 milioni, sono stati investiti bene. No, cioè, facciamoci una domanda.
1: Sai che sta sorgendo 90 questo
0: milioni.
1: Dubbio, si sta,
0: ragazzi,
1: sta palesando questo dubbio.
0: Due giocatori hanno nominato Mimmo 90 milioni. Cioè, se, come diceva Di Gennaro sempre quando c'erano queste,
1: I pippoli,
0: 90 pippoli Di Gennaro diceva sempre, 90 pippoli sono stati spesi, ragazzi. Qui una domanda bisogna pure che uno se la pone. Cioè.
4: Comunque Mimmo ha detto una cosa interessante, di questa cosa di scegliere o meno insieme. Però Spalletti ha spinto su Como Maní. Il problema vero ce l'ha Spalletti, perché come
0: ma
4: quando Gasperini spinto per
0: ma secondo me
4: male,
0: ma secondo me Spalletti voleva Vlahovic, ragazzi, ma quale Como Maní, dai, ma dopo
1: vabbè,
0: che
1: ma
0: deve
1: non
0: fa?
1: Si poteva fare l'operazione Vlahovic,
0: ma siamo sinceri, dai, ma se lo sogna
4: fare,
0: anche
4: dai,
0: alla notte Vlahovic, ma dai, o no Mimmo,
4: enorme.
0: Voleva Vlahovic secondo te? Ma dai.
5: Ma non sono così addentro alle cose juventine, però è chiaro che intanto per me Como Maní non è un centravanti ma una seconda punta, quindi avrebbe bisogno di un altro
1: quando insegni si dice sempre così.
0: Questa è bellissima.
7: Segni. Forse è la seconda punta, questa, la terza punta.
0: Questa è magnifica.
5: Forse si dice così perché non segni.
0: È verissimo. Va bene, va bene. Mi devo fermare. Andrea Piervincenzi, grazie. A presto.
4: Ciao, ragazzi, un abbraccio.
0: Mimmo, anche a te. Ci sentiamo presto. Un abbraccione.
5: Ciao
0: Mimmo. Grazie ancora. Simo, rimani lì perché andiamo sul capitolo Milan. Tra poco, dai, tra pochino.

0: Complessiva di Columani 50 milioni complessiva. È inutile che qualcuno mi scriva no, 38, fai il totale, sono 50 milioni, quindi non ci giriamo intorno. Va bene, allora andiamo avanti. Con noi c'è Simone Braglia, come
1: ciao,
0: sempre
1: Simone.
0: Grande Simone, ciao Simone, ben trovato. È caduto, andiamo avanti. Franco Ordine c'è? Franco, grande Franco c'è? Ciao Franco.
2: Eccoci.
1: Ciao Franco.
0: Grande Franco. Chi è? Sento un tweet. Poi dovremmo avere anche Paolo Marcello di Netweek con noi. Ciao Paolo, ben trovato.
1: Ciao Paolo.
2: Ciao ragazzi, ci sono. Buongiorno grande a tutti. Poi.
0: Stiamo ripristinando il collegamento con il nostro Simone Braglia che c'è. Eccolo qui. Ciao Simone, ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano, ciao a tutti.
0: Franco, parto da te, so che hai assistito alla conferenza stampa di Amorim in vista della partita con il Benfica, partiamo in ogni competizione per vincere, dice il tecnico del Milan. Amorim, vogliamo una finale di Europa League, non c'è un obiettivo minimo, capito? Sappiamo cosa sarà difficile, ma vogliamo provare ad arrivare fino in fondo, si presenta così. Franco.
2: Sì, ma insomma, diciamo sono più espressioni, diciamo, di ottimismo di bandiera che diciamo dichiarazioni impegnative. Lui dice come Milan noi non possiamo parlare di obiettivo minimo, perché naturalmente se avesse detto il nostro obiettivo minimo è non so, i quarti di finale, avrebbero cominciato a dire vedi allora e cioè, quindi cominciava tutta la diciamo la contronarrazione, perché dobbiamo parlarci molto chiaro, il Milan in tutti questi anni è un po' vittima di questa grande contraddizione, e cioè da una parte il suo status, il suo album dei trionfi e la sua galleria dei trofei, e dall'altra diciamo le sue la sua cifra tecnica, il valore in assoluto. Da questa contraddizione viene spesso pagata nelle dichiarazioni, perché obiettivamente il Milan di oggi nessuno si sente di dire che è un Milan che può competere con Inter, Roma e Como per vincere lo scudetto. Secondo me fa fatica, il mio pronostico personale fa fatica anche arrivare nelle prime quattro, e quindi si porta dietro. Allora, siccome la critica di fondo nei confronti della proprietà è ecco, voi non pensate al risultato sportivo ma solo al risultato economico, allora da questo momento in poi è diventato noi dichiarazioni di intenti, noi proviamo a vedere di vincere ogni partita e quindi proviamo a vedere di vincere l'Europa League, ma è una dichiarazione, diciamo, che lascia il tempo che trova, ecco.
0: Marcello, ti voglio sentire anche a te su questo Milan, perché io ve lo devo dire la verità, l'ho detto dall'inizio, quindi mi assumo le mie responsabilità. Io continuo ad avere fiducia in Amorim, cioè a me mi trasmette una sensazione di fiducia questo Milan, per me sta più avanti della Juventus in questo momento, e quindi deve fare delle scelte, perché per esempio a me è piaciuto il secondo tempo con la Lazio perché ha cambiato qualcosa rispetto a come è partito. Stefano aveva fatto delle scelte iniziali,
2: ha cambiato tutto
0: e soprattutto ha dato delle indicazioni anche dopo su alcuni giocatori che hanno fatto venire fuori un sacco di polemica, facciamo il nome, su Modric, no? Tutto quello che ne è venuto fuori, però io continuo ad avere un po' fiducia, cioè mi sembra un allenatore che sta lavorando per dare
1: una strada. Mi sembra uno che è arrivato a Milano in un grande club, sa dove si trova e non vuole passare inosservato. Poi, sai, un conto è riuscirci, un altro no. Però farà di tutto per mettersi in evidenza e per fare un ottimo lavoro. Poi bisognerà vedere. Se la fortuna lo aiuterà anche.
0: Per esempio prima c'era un ascoltatore che ci ha mandato un dato interessante, dice che Gonzalo Ramos fa un sacco di chilometri durante la partita, forse un attaccante dovrebbe correre meno e stare più dentro, cioè per dire, no? Anche qui su Gonzalo Ramos tante osservazioni per il prezzo che è stato pagato, ha fatto un solo gol, dice criticate Columani, ma pure Gonzalo Ramos ad oggi ha fatto ben poco.
1: A me piace forte.
0: Sì, che piace, sì, però ha fatto.
1: Sì, poi dopo gli mettiamo il cartellino, quanto cosa, 75, l'altro 50, quell'altro 40. Cioè, sì, sono d'accordo. però insomma Gonzalo Ramos

0: giocatore forte, secondo me. Merita un'assistenza diversa, ecco, differente da quella che...
1: Marcello,
2: questa mi sembra l'osservazione principale.
1: Ecco.
2: E cioè, Ramos nell'unica partita in cui ha avuto le occasioni per fare più gol, l'unica partita è stata quella col Venezia. Nelle altre tre, obiettivamente, di occasioni per tirare in porta non ne ha avute. Mm-hmm. E quindi secondo me il giudizio è assolutamente inattendibile finora, mm-hmm, se noi partiamo dal fatto che ha fatto soltanto un gol, mm-hmm, contro il Venezia, dopo averne sbagliati almeno due o tre abbastanza clamorosi. Quindi questo è il punto, diciamo, di rottura. Un centravanti, cioè, voglio dire, facendo un paragone, mentre Colomuani, per esempio, sbaglia giocate elementari, si divora gol elementari come quello di Frosinone, e obiettivamente Gonzalo Ramos, siamo fermi alla partita col Venezia.
1: Esatto,
2: e quindi,
1: esatto. Quindi, cioè, non ha avuto tutte queste occasioni, Franco, per proprio per essere... Marcello, vengo da te, poi sento anche Braglia, che è sempre stato... Non ha grandi fiducia in questo Milan, quindi parto prima da Marcello, voglio sentire un po' il suo pensiero.
3: Ora, su Amorim mi piace molto il personaggio, schiena dritta, ha delle idee, è giovane, ha un'ottima comunicazione secondo me, a volte alza un po' il tiro, però secondo me per instillare anche un po' di fiducia alla squadra. Ritengo comunque che l'Europa League possa essere un obiettivo per il Milan, guardando la lista banalmente delle squadre che ci parteciperanno, non vedo delle forze particolari, cioè ci sono le inglesi, c'è il Benfica, squadre che tra l'altro il Milan affronterà dalla League Phase, ma non vedo formazioni così di rango incredibile, quindi perché non alzare l'asticella e provare a dire che il Milan può provare a giocarsi questa competizione. Amorim mi convince nell'arco del tempo, Amorim mi convince se sarà vero che Cardinale gli darà il tempo di cui necessita, perché se no è inutile che ci riempiamo la bocca dicendo gli allenatori hanno bisogno di tempo, c'è bisogno di tempo, se poi magari la prima sconfitta, qualora fosse arrivata all'Olimpico con la Lazio, saremmo stati pronti a ricoprire Amorim di qualsiasi vezzeggiativo non positivo. Amorim ha bisogno di tempo, il suo calcio è totalmente...
1: Quanto tempo? Perché io quando sento sta cosa mi vengono un po' i brividi, Paolo.
3: Cosa vogliamo da Amorim?
1: No, quanto vogliamo tempo bisogna dare ad un allenatore? Dipende. Quanto?
3: Dipende dall'obiettivo. Ah. Che cosa vogliamo da Amorim quest'anno? Che vinca lo scudetto? Direi che
1: no, scudetto no.
3: Vogliamo che arrivi in Champions League, perfetto.
1: Però un ascoltatore dice: è possibile che una squadra che spende 100 milioni non corre per vincere lo scudetto? Ora, questo non è che
3: bisogna vedere anche da dove
1: più di 100 milioni.
3: È possibile che una squadra che ha speso più di 100 milioni giochi in mezzo al campo con Musa, che l'anno scorso all'Atalanta correva per Zingonia, ma in campo praticamente non giocava mai.
1: Ma fortuna che ha fatto entrare Musa.
2: E allora,
1: però,
2: se fosse vero questa... Se fosse vero questa analisi, allora il Como, che ne ha speso 440, dovrebbe concorrere per vincere la Champions League.
3: No, esatto.
1: Bisogna no, ma io ti riporto l'osservazione dell'ascoltatore.
2: E io faccio l'equiparazione, faccio l'equazione.
1: Hai fatto
2: se
1: bene.
2: Tanto mi dà tanto, il Como che ha speso 440 milioni...
1: Deve lottare per vincere la Champions. Certo.
2: E ha impiegato 3 anni e mezzo... per arrivare fin dove è arrivato oggi, quindi non 3 mesi come Amorim, secondo me deve vincere la Champions League. E se non vince la Champions League, come direbbero nei confronti della Juventus o del Milan, sarebbe un fallimento.
1: Hai capito, Braglia? Adesso rispondi tu.
4: Ah, quasi,
1: a tutto, vai al Milan, anche a questa osservazione, visto che sei stato il religioso
4: no,
1: silenzio.
4: Allora, a mio modo di vedere, se noi giudichiamo il lato economico, economico, poi bisogna vedere chi meglio spende dal punto di vista qualitativo.
1: Certo.
4: Cioè, perché poi dopo è il campo che deve parlare, dare l'esatta identità di quello di quanto uno investe. Secondo me sbagliamo dal punto di vista economico se facciamo questo ragionamento, perché se lo basiamo solo dal punto di vista economico, il campo purtroppo, nel campo poi l'economicità va a farsi benedire tante volte. E quindi per cui quello che noi dobbiamo giudicare da opinionisti, a mio modo di vedere, è l'analisi che ha fatto sia Franco che Marcello, se non sbaglio.
1: Sì, Paolo Marcello.
4: Che Marcello. Cioè, io intravedo in questo Milan, in questo momento qui, una presenza molto più assidua rispetto all'anno scorso da parte della proprietà. Ed è vero che comunque se vuoi fare una proprietà, un Milan che ricalchi quello che è stato il passato, ben lungi da quello di ritornare a quel passato, comunque ad oggi, ci vuole del tempo e una continuità, come diceva Marcello giustamente. Devi dare all'allenatore del tempo perché possa, perché anche il Como stesso, è vero che ha speso tutti quei denari, ma qualitativamente 5 anni fa, 7 anni fa il Como era in Serie D. Ci è voluto tempo per poter arrivare dove è arrivato.
1: Ci è voluto quello che è arrivato con i soldi, se no non so se facevi sta scalata.
0: No, stavi in Serie D, caro Brian, capisci?
4: Ma quello è basile. Ma scusa, Marco.
1: Con la competenza, con la competenza.
4: Non possiamo analizzare sul discorso.
0: Ma sì, dai, abbiamo capito il senso del tuo discorso.
4: Quando siamo seri,
1: ci vuole la competenza.
4: Se vogliamo provocare, va bene.
1: Però, Simone, c'è la competenza, ma ci sono stati i soldi. Perché se no non potevi andare a prendere certi giocatori dal Real Madrid, dal Barcellona, sì, non lo facevi, se non arrivavano questi il Como non lo poteva fare, magari faceva un'altra strada più lunga.
4: Ma perché sono arrivati?
1: Io non lo so perché sono arrivati, ancora molto.
4: C'hai un allenatore che è Fabregas, che comunque sia è agganciato e ha la possibilità di comprare in un ambiente che conosce dei giocatori che sono validi per quello che è l'attendibilità del suo gioco, e quindi va a comprare dove lui è certo di dover comprare.
0: No,
4: qualità.
0: Ma Marco faceva riferimento, Simone, alla disponibilità di Suarzo, tutto qui, cioè nel senso che ha una
4: Per amor del cielo, ma al di là di quello,
1: ci vuole la competenza, su questo io sono d'accordo. Su questo non c'è, non ci piove, perché basta vedere il mercato
0: subito
1: che fanno le altre, voglio dire, ti accorgi che hanno perché
4: sì, però scusa, cioè, Marco, se tu fai il discorso dei soldi, allora il discorso dei soldi, il Como ha speso, ma ha riqualificato quei giocatori per cui ha speso e ha valorizzato quei giocatori. Oggi il patrimonio della squadra è totalmente diverso rispetto ai soldi che ha speso.
0: Ma al di là di questo, Marco voleva dire, rimaniamo in tema rosso. Cioè Berlusconi entra in campo con una valanga di soldi, rompe gli schemi, si compra i migliori e vince, poi diventa
1: vai Franco.
2: A proposito del Como, Braglia deve capire che il ragionamento, quando si parla di economia e finanza, non va fatto in assoluto. E cioè, il tema del Como per quale motivo non può essere considerato un modello? Perché il Como ha uno stadio da 16.000 posti, ha un fatturato da 80-90 milioni di euro l'anno. Come fai a rendere sostenibile un investimento da 440 milioni? Allora, il punto è che fino a quando c'è da una parte la famiglia che apre il portafoglio e dall'altra non intervengono i ceppi del Financial Fair Play, perché l'anno 21 lui dovrà rispondere al Financial Fair Play e non potrà fare nessuna di queste operazioni. Quindi stiamo parlando di un modello che resiste fino a quando la famiglia gli viene la possibilità di spendere, la volontà di spendere. Il giorno in cui la famiglia dovesse decidere che ha finito di spendere soldi per il Como, per il lago e per i comaschi, il Como ritorna tranquillamente, beatamente, serenamente in Serie C.
3: Ragazzi, scusate.
4: No, Franco, scusami. No, Franco, una volta, Franco, stai sbagliando. No, Franco, stai sbagliando enormemente. Scusami. Sì, scusami se ti riprendo. No, Franco.
1: Ognuno dice la sua. Vai,
4: consulente finanziario, ma hai parlato di economia. Permettimi che da consulente finanziario, che oggi sono più anni di consulenza finanziaria che di carriera calcistica. Allora, il Como è come una squadra dei vecchi magnati che avevamo noi, Berlusconi e quant'altro, perché devi sapere, se non lo sai, che il Como si alimenta e utilizza la squadra del calcio, la squadra di calcio, come è sempre stato per i magnati, vedi Berlusconi, vedi Moratti e vedi quant'altro, per poter implementare le sue attività all'interno del territorio comasco. Il Como utilizza il calcio per quello che serve a livello turistico, di espandersi da un punto di vista turistico in questo territorio. Quindi la tua affermazione di squadra di Serie C, che tornerà in Serie C, mi sento di doverti dire che stai sbagliando. Io mi auguro che non sia così, ma stai sbagliando da un punto di vista prospettico, da un punto di vista futuribile, perché la proprietà sta implementando l'attività turistica sul lago di Como in maniera preponderante con le attività turistico-alberghiere e utilizza il sistema calcio per quello che serve a livello di turistico-alberghiero. Quindi, se mi parli di economia, questa economia non è l'economia solo calcistica, vedendola dal punto di vista calcistico. Il calcio è il mezzo di merchandising per quello che è l'attività sul territorio.
2: Vabbè, allora facciamo così, visto che tu sei un esperto, giustamente, dal tuo punto di vista, facciamo così. Io ti auguro lunghissima vita. Ne riparliamo tra 5-6 anni, va bene?
4: Va bene. Non c'è problema,
1: ma sostituito anch'io.
4: È una visione,
0: il quernale
4: visione...
0: di Franco.
1: Ma io,
0: ci mette
1: io
0: un po'.
1: Sono curioso anch'io, cioè mi...
2: Ma quanti
0: sì,
2: benedetti
0: però...
2: alberghi a 5 stelle deve
0: Franco,
2: costruire
0: però...
2: sul lago di Como per recuperare i 440 milioni? Ma quanti? 970 alberghi di
1: Ma li va a costruire pure sui nelle Alpi.
2: ma queste sono favole di Cappuccetto Rosso. Per favore, non le raccontiamo, perché poi c'è qualcuno che ci crede.
0: Simone ci è rimasto male, però, Franco, non rompiamo.
2: Ma no,
4: Simone,
2: non può rimanerci male, perché nel conflitto tra Simone, che comunque sa di calcio e si occupa anche di economia, lui sa benissimo che il conto non potrà mai essere pari, e nemmeno meno 100 e meno 150. Su, dai.
1: Vabbè, dai, vediamo che
4: questa
1: succede.
4: È la visione, io rispetto la tua visione, per l'amor del cielo. Però io ho una visione diversa. Perché,
2: ma certo,
4: perché ci sono dati di fatto. Perché ci sono
2: ma sei
4: dati
2: convinto,
4: di fatto,
2: tra l'altro, non hai una visione diversa solo per spirito polemico, hai una visione diversa per convinzione. E quindi
4: sei ancora più
2: meritevole. Io ti dico che tra 5-7 anni, secondo me, io augurando a te e a me lunghissima vita,
0: certo.
2: io mi vedo con te in tribuna a Como a vedere Como Foggia nella migliore delle ipotesi.
0: Se Foggia resta in Serie C.
1: Va bene, dai, ognuno poi vediamo che succede.
0: Paolo, che dici
1: Paolo, io vi posso chiedere una cosa solo, però, di campo, visto che siamo alla vigilia della partita. C'è il rischio che Modric possa essere un po' part-time con Amorim in questo, dopo l'ultima partita? Non vuol dire non considerare la grandezza di questo calciatore, perché già questa cosa su Modric ha aperto una polemica, non si può mettere in discussione.
0: Cominciamo da Paolo.
1: Paolo, questo rischio che possa, diciamo, essere part-time e non più centrale come lo stato, ad esempio, con Allegri, ecco.
3: Ma non lo vedo come un rischio, cioè la vedo come una certezza. Ragazzi, Modric va per i 42 anni, ma ci mancherebbe altro che non fosse
2: appena
3: part-time.
2: Fatto 41. Appena allora, fatto 41.
0: È entrato nel 42esimo.
3: Esatto, 41, un giorno ne farà 42.
1: Vabbè,
3: con Allegri, 41 con Allegri Modric era protetto. con Allegri Modric giocava in una squadra con
2: allora, io ce l'ho 87 di anni.
1: Aspetta, Franco, sei scatenato oggi, io ti voglio bene. Aspetta, fai finire a Paolo e vengo subito da te. Paolo.
3: Con Allegri era molto più facile per Modric giocare in un baricentro basso davanti alla difesa, protetto da due mediani. Adesso, a parte che gli anni passano, ma il modulo di Amorim è ben diverso, cioè c'è bisogno di un assaltatore, avete visto la differenza mettendo Musa al posto di Modric, ma a prescindere però dal minutaggio di Modric, che non potrà che essere inevitabilmente più basso rispetto all'anno scorso, rispetto agli anni prima ancora, la presenza di Modric anche solo a livello di personalità in uno spogliatoio è basilare. Ragazzi, la presenza di Modric è quella che servirebbe alla Juventus, quando nello spogliatoio si entra e ti guardi attorno e non capisci dove sia un leader. Modric lo guardi negli occhi e capisci che tu devi tirare dritto, quindi a prescindere che non sia più fondamentale il suo apporto dal primo minuto piuttosto che in tutte le partite, io penso che sia importantissimo che Modric faccia parte della rosa del Milan per aiutare Amorim a costruire anche a livello mentale, non solo a livello fisico e tecnico, una squadra che valga la pena di essere chiamata Milan.
1: Braglia, tu che ne pensi? C'è il rischio di un Modric part-time?
4: Sì, può esserci il discorso di Modric part-time, anche perché l'anno scorso, se abbiamo visto, non è che abbia
1: fatto part-time, mi spiego, meno centrale nel progetto tattico di un allenatore, ecco questo, poi per carità.
4: Ma con l'età che ha, ascoltami, purtroppo l'età anagrafica rispecchia quello che è anche il dinamismo che viene meno nel tempo. Per cui l'anno scorso ha fatto un grande inizio di campionato e poi anche lui è crollato da un punto di vista fisico e forse mentale.
0: Sai che io...
4: le qualità non si discutono, per amor del cielo.
0: Scusa Simone, se ti interrompo. Io invece ho un'opinione contraria.
1: Cioè,
0: Modric è vero, 41 anni, però se giocasse nell'Inter o nella Roma o nel Como si divertirebbe ancora e farebbe la differenza.
1: Sì,
4: sì. Sì, cioè, però part-time.
0: Perché ha bisogno, ma part-time o non part-time, insomma, guarda, 60 minuti netti di grande qualità li può garantire.
1: Cioè tu dici in quelle squadre potrebbe
0: certo,
1: avere più presenza.
0: Ma certo, perché deve trovare una squadra che va 100 all'ora già fatta, costruita, matura,
1: e consolidata. E gli altri corrono e lui sta fermo praticamente.
0: Milan si deve costruire e quindi non ha torto e non ha ragione né l'uno né nell'altro. Cioè abbiamo detto, ha detto bene Paolo e Franco, l'età, 41 anni, però secondo me è ancora vivo. Cioè io non è che lo vedo così male in campo, vedo gli altri e poi vedo Modric e ho detto però insomma il gioco del calcio mi sa che va verso la direzione di Modric, però sono opinioni detto questo secondo me questo volevo dire, volevo aggiungere, mettiamolo nell'Inter, mettiamolo nella Roma, mettiamolo nel Como e tu vedrai che Modric ti fa 23 partite e magari vinci lo scudetto.
3: Sono d'accordissimo, però nell'Inter è un modulo diverso, avrebbe due mezzali di fianco che lo aiuterebbero nel fare quello che vuole lui.
0: Esatto, ha bisogno di gente che corre. Cioè,
1: capito, chiarissimo.
3: Simone ha un'idea di calcio molto, molto integralista, se vogliamo talebana, è quella, con due centrocampisti in mezzo. La deve cambiare radicalmente in favore di Modric, 41 anni?
0: No, sono d'accordo. No, era una, era una controdeduzione, cioè nel senso.
3: È capitato nella squadra sbagliata, secondo me, con l'allenatore sbagliato, semplicemente.
0: Cioè, sì, è vero che 41 anni lo mettono un po' lì, insomma, lo frenano. È come se lo frenano, però secondo me è ancora vivo il calciatore.
1: Non so se Simone aveva finito. Simo?
4: Sì, avevo finito.
5: Posso?
1: Vai, Franco.
0: Ti è piaciuta questa?
1: Aspettavo il tuo pensiero.
5: Allora, io ve lo dico in maniera molto chiara e molto netta. Io farò delle barricate per evitare che parta questa campagna di demonizzazione anagrafica nei confronti di Modric. Mi sdraio per terra davanti ai cancelli di Milanello. Questa è la prima. La seconda. L'anno scorso ha fatto il finale così, come dice Braglia, perché nella partita con la Juventus Locatelli saltando gli ha rotto lo zigomo, gli ha frantumato lo zigomo, per cui nel finale un po' non l'abbiamo avuto e un po' ha giocato in condizioni molto meno mate per la frattura dello zigomo. Aggiungo, nella partita non bella del primo tempo con la Lazio c'è un solo giocatore che va in area, nell'area della Lazio, a conquistare in pressing un pallone che viene trasformato in clamorosa occasione da gol non sfruttata da Ramos, ed è Luka Modric. Allora il punto secondo me è proprio questo, pensare che Modric per via solo e soltanto dell'anagrafe non possa giocare nel campionato italiano nel Milan è solo e soltanto una dichiarazione di idiozia calcistica. Pensare che ci possa essere un qualche problema legato al fatto che si passa dal centrocampo a 2 al centrocampo a 3 può darsi che sia così, ma non in assoluto. Io penso che invece se la squadra gira, se la squadra balla come ha ballato bene nel secondo tempo con la Lazio, balla anche Luka Modric e
1: però
5: ci avanza.
1: Non c'era lui quando ballava,
5: Appunto. Se dico balla come nel secondo tempo, balla anche Luka Modric e ci avanza pure il resto.
1: Vabbè.
3: Ragazzi, scusate, Amorim l'ha detto, Modric, se dominiamo va benissimo, se siamo in difficoltà meno. Cioè è proprio una questione tattica, non può far andare
0: allora
3: a
0: allora perché
3: avanti
0: ha giocato
3: indietro.
0: Contro la Lazio?
3: Perché sperava Amorim di dominarla la partita, evidentemente poi non è successo questo. Amorim nel Manchester United arriva e si trova a centrocampo Casemiro, che ha fatto la storia del Real Madrid e anche del Brasile. E Casemiro dopo un anno va via, non è il suo, non poteva fare avanti e indietro. Infatti gioca Musa, ragazzi.
0: Ma come gioca
3: non perché Musa
0: adesso
3: sta meglio di Modric.
1: Vabbè, staremo a vedere, dai.
0: Come giocava il Manchester.
1: Intanto vi dico che sta traballando la panchina del Bologna, si sta riflettendo sul futuro di Domenico Tedesco. Ne avevamo parlato in apertura di trasmissione e quindi è a rischio la panchina di Tedesco al Bologna.
5: Alternativa?
1: Al momento non si parla dell'alternativa. Si parla solo della sua diciamo situazione, si sta riflettendo
5: anche perché chi decide è il famoso muto di Bologna, no? Sartori, quello Sartori. Non lo dice nemmeno a se stesso
3: agli allenatori.
5: Sartori non lo dice nemmeno a se stesso qual è l'alternativa per paura che qualcuno scopra il suo pensiero con la nuvoletta.
1: Braglia sorride, vero? Sì. Sto sorridendo, Braglio, come dire, conferma quello che sta dicendo Franco. Senti, ma come antagonista Inter in questo momento chi consideri? Se ti faccio questa domanda, bruciapelo alla quarta giornata?
5: No, ma è che nessun bruciapelo. Vabbè, i fatti parlano per tutti quanti. La Roma, che però già alla prima prova post Champions qualche passetto indietro sul piano del ritmo, dell'intensità lo ha avuto, così come lo ha pagato l'Inter, che pure ha giocato martedì sera e lunedì sera, quindi praticamente con una settimana di tempo a disposizione. Lo stesso dicasi del Como, perché il Como nessuno lo dice oggi nei giornali.
1: Vai, che dice il Como?
5: Perché nessuno lo dice. Allora il Como il Como
0: ce l'hai col Como, Franco, perché?
5: No, ma non è che ce l'ho col Como, ma devono raccontare come stanno le cose. Allora il Como gioca benissimo, fa il possesso palla 85%,
1: sì, però
5: a zero. Il Parma, quello sfigato di squadra di Parma, ha fatto un palo. Limoni si mangia sullo 0-1 da solo di testa davanti alla porta il gol dell'1-1 e poi fa il 2-1. Cioè, voglio dire, gioca benissimo, ma tutte e tre, questo volevo dire, il concetto di fondo,
1: chiarissimo.
5: Tutte e tre, nella settimana post Champions, qualcosina sulla brillantezza hanno pagato. Adesso tra un po' il campionato si ferma, c'è la mega sosta di 3 settimane, quando poi riprende e si gioca ogni 3 giorni, poi io vado a letto e vado a dormire e mi voglio svegliare verso aprile-maggio.
1: Dai!
5: Mi voglio svegliare ad aprile-maggio. Ad aprile-maggio raccontatemi come vanno le cose, va bene?
1: Guarda, questo siparietto Braglia Ordine
0: Franco,
1: lo dobbiamo riproporre proprio
0: Franco,
1: sul Como, perché mi piace tantissimo,
0: Franco,
1: in grande forma veramente.
4: Beh, ma aprile-maggio che cosa succede?
0: Ti dice che la classifica non sarà questa, che alcune squadre cresceranno,
5: no,
0: altre non credono.
5: Che sapremo come hanno fatto in Champions.
4: Vabbè, però è troppo comodo fare così,
0: te l'ha detto,
4: ho capito,
0: deve fare i vaticini,
4: ho capito,
0: deve fare,
4: però chi sarà la squadra che c'è davanti, cioè almeno io
5: c'è,
4: mi prendo
5: l'Inter, dietro la Roma e il Como, questo mi sembra indiscutibile.
0: E lui dice ad aprile vedremo
1: dove saranno,
5: io dico quello che dico io è: se già la prima volta, la prima e unica settimana in cui hai giocato 3 volte, hai già avuto, perché anche l'Inter, come avrete visto, non so se ve ne siete accorti, nel primo tempo, i primi 20 minuti, era rimasto
1: negli spogliatoi, è vero.
5: E quindi obiettivamente ha concesso all'Udinese, giocava da solo, l'Udinese ha fatto 2 gol, no? Giustamente. e se la sono preso con quel poveretto di Martinez. Solo con Martinez, con gli altri 10 no, non se la sono preso. Va bene.
1: Vabbè.
5: Allora, quindi è successo a tutte e tre che alla prima settimana di tre partite
1: hanno avuto dei piccoli mancamenti.
5: No, hanno perso un po' di brillantezza. Io dico che
0: ci vediamo con più là.
5: Quando poi non sarà solo una settimana, ma saranno più settimane, allora probabilmente vedremo alla fine.
0: Poi c'è
5: resiste.
0: Il periodo delle castagne, Franco, i panettoni, il Natale. È lunga.
4: Allora io dico,
0: la saggezza di Franco al primo posto.
4: Allora, dopo tutto sto panegirico di Franco, io dico,
0: tu stai rosicando,
4: io dico che l'Inter vince la Champions League perché si presterà di più e come Roma si giocano lo scudetto.
1: Vabbè,
5: prendiamoci
1: questa cosa.
0: E Milan dove lo metti, Franco, Braglia? Tu che sei me cuore rosso nero, e Milan dove lo metti?
5: Simone, dietro. Guarda, facciamo così. Allora, quando succede questa roba, cioè tutti questi tre pronostici tuoi, cioè l'Inter che vince la Champions, come Roma che giocano per lo scudetto, io fin da adesso ti invito ufficialmente e ti pago una cena in un ristorante che scegli tu a Milano. Se invece
0: pure io,
4: vieni sul lago di Como, così ti
0: te legnano il lago di Como.
4: Vieni sul lago di Como, te la offro io volentieri, Franco.
5: In un 5 stelle costruito dalla famiglia Artono.
4: Andiamo a Villa d'Este.
0: Va sempre, Franco. Ti porterà lì, capisci? Lui ti fa vedere, ti farà vedere che paga lui, ma non paga lui, capito, Franco? Ti fa vedere, visto, Franco, da
5: pagare. Non è costruito, è proprietà di Artomo, e quindi io voglio andare in un ristorante di 5 stelle costruito da Artomo. Quando lo costruiscono questo albergo a 5 stelle?
1: È troppo forte.
5: Mi chiami?
0: Franco, sai come facevano i cori di una volta? Ti vogliamo così.
5: Se non succede, poi la mattina ti svegli tutto sudato.
4: problema, se non succede vivo lo stesso.
1: Paolo, tu sei da avverarsi l'ipotesi di Braglia e ci salutiamo.
0: Le profezie di Braglia.
3: Campionato Inter?
1: No,
0: come
1: Inter.
0: Roma se lo spartiamo. E l'Inter vincerà
5: Roma
0: la Champions League.
5: Gioca lo scudetto e l'Inter vince la Champions.
1: Sì. Cioè, siamo
0: dell'anno del mare.
3: Mai, però voglio chiudere dicendovi solo una cosa, ragazzi: il Como bisogna tifarlo, il Como bisogna amarlo, non bisogna
4: tifarlo,
3: perché è una benedizione per il calcio italiano. Sempre abituati a
0: non lo dire a Franco.
3: Arriva non dall'Italia a spiegarci il calcio è una benedizione.
0: Vabbè dai, lasciamo
3: il calcio italiano, il Como.
0: Alla prossima, alla prossima.
5: Parla per te.
0: Se no finisce più la mezz'ora qua, Franco.
1: Si
0: scatena tutto.
1: Il grande Franco Ordine che salutiamo.
0: Ciao
1: Franco,
0: a tutti.
1: Ciao Simone Braglia, ciao Paolo Marcello, grande momento.
3: Grazie.
1: A presto, break.

0: vai caro Stefano, andiamo. Eccoci. Con un po' di audio adesso, spazio a tutti gli ascoltatori che ho tanti messaggi che abbiamo. Vai via veloce, vai.
1: Buonasera, sono Giuseppe da Napoli. Ho ascoltato con simpatia e attenzione il siparietto fra Simone Braghi e Franco Ordine a proposito della dicotomia Milan-Como. Ho notato, ma già non soltanto ora, ma anche precedentemente in tutti questi anni, che i giornalisti simpatizzanti, non so come definirli, o comunque che supportano il Milan, tipo Franco Ordine, non so, Tiziano Crudeli o il famigerato Carlo Pellegatti, tendono sempre un po' ad arrabbiarsi, a dolersi anche un po' troppo, oppure a rosicare quando il proprio Milan non riesce a ottenere i risultati che dovrebbe ottenere in base al suo lignaggio, definiamolo così. Ordine a un certo punto ha parlato di investimenti del Como in 446 milioni, ma sono investimenti negli ultimi 5-6 anni.
2: Questo è un question time, però, cioè non è che siamo in un...
0: Sì, però, scusate, ragazzi, a parte che secondo me, perdonatemi,
2: è apprezzabile l'intervento, però mi sembra un po'...
0: No, però io voglio essere velocissimo nella risposta. Che siano stati spesi in un anno, in due anni, in tre anni, sono sempre tanti soldi. Io la penso, non vedo nella risposta e nella spiegazione di Franco Ordine un'appartenenza alla squadra. Si stava facendo un discorso generale. Le remore che ha Franco Ordine sul Como ce le ho pure io non sono milanista. Su proprio quello che è che cosa c'è dietro il tutto, il progetto. Stiamo parlando di una piccola squadra, di una piccola città, di un piccolo stadio. E secondo me non basta dire c'è un indotto economico dietro il Como. Cioè, quello che faceva era un discorso di quello che può portare aver preso il Como in questo contesto. Tutto
2: Vabbè,
0: qua,
2: per renderla un pochino più...
0: tutto qua. Non,
2: cioè, lui non crede che sia un progetto tipo... Facciamo un esempio così, almeno siamo più chiari. Tipo Atalanta. Giusto?
0: Lui dice,
2: mi sono sbagliato?
0: Ci sono questi che mettono i soldi, la storia del investono sugli alberghi, sulle cose, non può riportare questo tipo di investimento, diceva Franco, non può portare un ritorno di una spesa che è stata fatta di questa portata. Quest'anno mi sembra siamo a 130 e passa milioni spesi, una roba del genere.
2: Cioè tu non Franco, quelli prima. Sostenete che non vedete in questo Como, cioè, un programma a lunga gita, cioè, voglio dire,
0: esatto. Non vedo una cosa che potrà dire tra 20 anni, 15 anni, ammazza, io la vedo, però ripeto, è un pensiero che non c'entra, cioè io vorrei smontare questo concetto che un giornalista se parla è perché è tifoso di una squadra, qui non c'entra niente, Franco non parlava da simpatizzante milanista,
2: certo,
0: facevamo un confronto su quello che era il pensiero di Braglia. Poi, che è prevalentemente molto
2: al
0: economico,
2: al di là di tutto... Al di là di tutto, resta però la realtà, la bellissima realtà
0: per
2: calcistica,
0: carità,
2: che rappresenta.
0: Ma
2: insomma,
0: io ti dico di
2: non
0: più,
2: è che
0: quanto rimarrà Fabregas al Como?
2: E per chi ama il calcio,
0: poniamoci questa
2: domanda. Deve apprezzare
0: lunga vita
2: questo.
0: Fabregas al Como, quanto rimarrà questo?
2: Ma ho capito, ma allora possiamo farlo per tutte le squadre, dobbiamo
0: certo
2: estendere questo pensiero per tutte le squadre. Quanto resterà,
0: cioè,
2: quello? Quanto resterà
0: mi viene
2: quello
0: a dire adesso che il sogno di Fabregas è rimanere 15 anni al Como?
2: Vabbè, ma io ti faccio questa domanda, Gattuso, allora, che rimane 10 anni alla Lazio, Gasperini rimane 10 anni alla Roma.
0: Ma no,
2: Spalletti 8 anni alla Juve.
0: Vai con un audio.
3: Franco Ordine, non succede, ma se succede devi espatriare,
0: Allora, qui c'è un messaggio che leggo da Gianluca D'Arezzo. Franco Ordine è la miglior voce giornalistica che tira su ogni volta e tratta ogni argomento con competenza e tanto ardore. Stima infinita, ma a me piace molto, quindi Franco, pure son d'accordo. Ci mette anche quella sana passione, dai. Oggi mi sono divertito tantissimo. Vai!
4: Buon pomeriggio, Maracanà. Ho imparato più in questi 10 minuti tra Braglia e Ordine che in tanti anni che vi seguo. Un saluto Marco da Pescara, so siete fantastici,
0: grazie. Metteremo questo passaggio sui social,
2: però ho capito, ma mica ci ha fatto un complimento,
0: ha detto che praticamente
2: siete due coglioni che state lì.
0: Vabbè, dai. Vai con un altro audio.
5: mi meraviglio che un giornalista esperto come Franco Ordine dica delle robe del genere e nessuno lo contraddica. Soprattutto il Como ha speso 400 milioni venendo dalla Serie B su una squadra da rifondare e ha sempre ottenuto dei risultati migliori anno per anno. Il Milan, fatti i conti quanto ha speso il Milan,
0: ma non
5: diretti,
0: voleva dire 300... questo. Però basta, non voleva dire questo. Lui, ripeto, non ha fatto un discorso di risultati, ma è possibile che non ci arrivate? Ha fatto un discorso di investimento, sono stati investiti tanti soldi, dov'è il ritorno? Questo faceva questo tipo di discorso, non è un discorso di risultati. Boh, poi che c'entra il Milan? Non stavamo a parlare del Milan. Boh, io veramente delle volte rimango basito. Dai, vai.
6: Ciao ragazzi, Luigi da Novara. Volevo chiedere una vostra opinione. Non pensate che l'Inter abbia trasformato, diciamo, la propria pelle e abbia completato quindi il suo percorso? Secondo me l'Inter è una squadra attualmente di Premier League, come gioca, come atteggiamento, con i suoi pregi e i suoi difetti in difesa. Però cavolo, chiunque, diciamo, le avversarie che ha avuto ha prodotto 20 occasioni da gol. Vorrei una vostra opinione, un saluto.
0: La tua opinione sulla produzione? Sì,
2: sta a un livello notevole.
0: Sì, c'è poco da aggiungere. Oggi abbiamo detto un po' tutto.
2: Però,
0: per questo.
2: Però c'è un però: c'è un Roma-Inter da seguire e da vivere insieme.
0: Assolutamente. Vai,
7: ma il Como Braia paga semplicemente la mentalità italiana. Per cui, se non hai storia e tifosi, non sei mai considerato fino in fondo. Si sentono paradossalmente meno dubbi su Juve Milan che sul Como. Invece il Como è un progetto fantastico e così come il City non aveva storia e si era costruita, anche il Como farà così in questo paese.
0: Vabbè, ognuno si tiene poi il suo dubbio, però paragonare Manchester a Como è un paragone forte. Cioè Manchester è un'altra città, è un altro contesto. Hanno preso il City che aveva sicuramente meno storia, ma è un'altra città.
2: C'è però Braglia l'ha spiegata bene questa cosa.
0: No,
2: Braglia
0: però sostiene
2: di questo gruppo,
0: che questo gruppo ha preso il Como
2: straniero,
0: perché porta l'indotto economico a Como.
2: Beh, ha un appeal mondiale mostruoso Como, Lago di Como.
0: Sì, però quello che dice
2: VIP,
0: Franco è
2: tutto quello che
0: ha un'attrazione
2: significativa.
0: E spende per rientrare spese, capisci che te lo voglio dire?
2: Non faccio l'impressione, non hai idea.
0: Poi vediamo,
2: però
0: ognuno può, un dubbio ci può avere, non c'entra niente la storia, una storia, non c'entra niente, dai,
2: mi sembra una proprietà solida questa, fino a prova contraria vedremo.
0: Vediamo, dai, adesso ce lo gustiamo, sta in Champions, è una bellissima storia, però se uno ha un dubbio, non sul calcio, non su quello che esprimono in campo, ma su quello che c'è
2: la durata
0: in questo progetto, lasciatelo, non è che stanno di cose di mancanza di rispetto. Il dubbio ci può stare. Io, scusate, la dico chiaramente, quando Gragnotti prese la Lazio e faceva tutti quegli investimenti, io che vivevo la Lazio in quel momento dicevo, ma quanto può durare una cosa del genere? E quanto è durato?
2: 8 anni, quanto?
0: 97, cioè, stiamo parlando 90. Della Lazio che aveva una storia calcistica e un brand molto più
2: 8
0: conosciuto
2: anni,
0: di quello
2: credo.
0: Del Como. Però mi domandavo, com'è possibile? Questo spendeva, elargiva, boom, boom, boom, soldi, comprava, volavano con l'aereo, pigliavano i giocatori con le ricorde. Ci sono delle cose che se uno ha un dubbio non vuol dire che ce l'ha con qualcuno, si tiene un dubbio, poi se dura 20 anni meglio per loro, insomma, tutto qua.
2: Lo Tito dura da 22 anni.
0: Sì, si vede. Andiamo avanti, vai con un altro.
2: Però sta lì, sono fatti.
8: Buon pomeriggio ragazzi, volevo dire la mia, la mia sull'argomento Luciano Spalletti. Innanzitutto io
0: argomento.
8: Penso... Non sto parlando di voi, ma comunque dei messaggi che arrivano, delle cose che si leggono, delle cose che si dicono. Secondo me bisognerebbe avere innanzitutto un tantino di rispetto in più verso la persona e verso l'allenatore, perché Luciano Spalletti è un grandissimo allenatore e la colpa dell'andamento, diciamo, non bello, definiamolo bello, della Juventus... La colpa non è attribuibile minimamente a Luciano Spalletti, perché guardiamo chi si presenta in campo Voltemade, come si chiama lui, ma che è? Un palo che deambula.
0: Buono.
2: Però scusami, perdona. Però mi ci per. Allora, come bisogna rispettare pure Voltemade.
0: Non è che bisogna rispettare solo Spalletti, poraccio.
2: Però sono d'accordo con la nostra ascoltatrice, che condivido. Insomma, noi abbiamo sempre rispettato la grandezza e il valore di questo allenatore. Poi un altro conto è fare delle osservazioni critiche per delle cose che stentano a vedersi, e la Juventus è sempre la Juventus, e quindi siamo sempre lì. Cioè, certo. Se parli della Juve ti aspetti qualcosa di diverso, però capiamo anche il contesto e quindi le difficoltà in cui si sta trovando Spalletti, però insomma ci deve far vedere qualcosa di differente lui e la Juve.
0: Daniele ci scrive quello che voleva dire,
9: psicologi, non lo dico io.
0: Daniele scrive quello che voleva dire Ordine, è che il Como Calcio a questi livelli esiste solo per la proprietà, che avrebbe potuto prendere lo Spezia, l'Avellino e via dicendo, e che come sono arrivati possono andare via. Questo è chiarissimo, ci fa una piega, insomma. Vai con un altro audio.
10: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, sono Rudy. Secondo me Carnevali ha già sbagliato molto, perché gli acquisti che ha preso come Colomani, Voltemade, Lucumi, nessuno è da Juventus, specialmente in attacco. Però anche Spalletti non sta dando quello che aveva iniziato a dare l'anno scorso quando è entrato alla Juve.
0: È vero.
10: Adesso non è più questa.
0: È vero.
10: Grazie Rudy.
0: Questa è un'osservazione che oggi è la seconda. È la seconda. Pier Vincenzi pure l'aveva detto. Dice, avete visto l'impatto che ha avuto all'inizio? Non c'è questo impatto adesso, che è partito. Che ci aspettavamo tutti questo, sì, però ti ricordi Stefano?
2: Ci aspettavamo uno,
0: tutti noi dicevamo, pensa dicevamo, se può già, partire con
2: pensa
0: la squadra.
2: Quando tu mi chiedevi, Stefano, tra Juve e Mina chi è più avanti, dicevo la Juve.
0: È vero.
2: Invece adesso perché pensavo che Spalletti, avendo più tempo a disposizione dopo aver entrato lo scorso anno, potesse fare una differenza differente, un lavoro differente, però siamo agli inizi, vediamo. Insomma, quella di Reggio Emilia è una partita folle. Non da Spalletti, quindi io credo che sia un capitolo lì a parte.
0: Speriamo, dai, vediamo da già dalla prossima, questa di Coppa, e poi c'è la importante partita con l'Atalanta. Gianni scrivi, Magnati che dice Braglia esistevano quando non c'era il fair play finanziario. Vedete, la Juve con Exor poteva comprare chiunque, ma il fair play lo ha impedito, e il Como dovrà rispondere tra un
2: vero
0: po'.
2: Anche questo
0: è vero, e vediamo quello che succederà. Io non so dell'idea a pagare una multa, vediamo. Allora, vai con un altro audio, poi ci fermiamo.
11: Buongiorno, Antonio da Lucca. Certo che definire il calcio di Amorim rock and roll ci vuole proprio coraggio, Questo non gioca mai, gioca peggio dell'anno scorso. Rock and roll, ciao.
0: No, io invece qualche cosa di positivo in questo, in un allenatore che arriva e vuole portare un'idea diversa, rispetto, nettamente diversa rispetto a quella che c'era l'anno scorso. Io qualche cosa ho visto, ma c'è da lavorare. Però molto, che non abbia fatto vedere niente, si vede una squadra molto più aggressiva, si vede una squadra che vuole tentare di fare la partita, però è chiaro che sto tempo, speriamo che non sia tanto, speriamo, perché quando sento la parola tempo mi mette un po' i brividi, però vediamo, dai. Vediamo.
2: Però ci vuole.
0: Sì, io però lo vorrei quantificare, quanto serve? Un mese? Due mesi?
2: Beh, Amorim a Manchester quanto è stato? Due anni? Un anno e mezzo? Cioè,
0: vabbè.
2: L'hanno aspettato tanto, è una piazza importante, poi alla fine si è arreso lui, si sono resi i tifosi, si è reso la proprietà, grazie, in bocca al lupo. Però tempo ce n'ha avuto,
0: sì.
2: 3 mesi, 4 mesi secondo me è poco, Marco, dai.
0: No, infatti aspettiamo, vediamo, ci fermiamo, break, a tra poco.

0: Siamo tornati all'ultimissima parte di Maracanã. Stavo riflettendo su chi, stavo leggendo ancora la notizia del Bologna, della panchina che traballa. Siamo veramente ad un passo da questa decisione decisiva, la sfida con Torino, la domanda, ma addirittura potrebbe arrivare anche prima di questa sfida. Non c'è ancora un ipotetico nome che potrebbe sostituire Tedesco. Situazione del Bologna molto complicata, due gol fatti, un punto. Squadra che
1: pesante,
0: molto sì.
2: Io ho visto tutta la partita Napoli-Bologna e Marco, ti devo dire che non mi aspettavo un Bologna così piatto, rinunciatario. Ha pensato soltanto a non prenderle, cioè, alla fine non puoi uscire indenne dal Maradona così, dai. Prima o poi il gol lo becchi e
0: sì. Sembra essere finito un ciclo da questo
2: punto. Sì, vabbè, possiamo anche detto dirlo, anche no? Fenucci, esatto, sì. Si era messo come obiettivo, aveva fissato l'obiettivo del decimo posto, Tedesco pure ha detto va bene, però cerchiamo di toglierci delle soddisfazioni, ma qui mi sembra che è zona di retrocessione, Bologna non è abituato,
0: bisogna fare molta attenzione. Sai chi c'è? Cristian Recalcati.
2: Ciao
0: Cristian, ben trovato.
3: Ciao Marco, ciao Stefano. Ciao.
0: Allora, sto tornado Inter ieri che è arrivato.
3: Sì, però non è che tutte le volte io devo morire i primi 25 minuti di infarto e poi dopo andare a ribaltarla.
0: Ma perché? Se ti eri preoccupato, ieri sera hai cominciato a mandarmi il messaggio su Martinez, hai asfaltato Martinez, dai.
3: Ma no, ho asfaltato Martinez, è da mo che dico che non è un portiere, cioè è un ottimo portiere ma non è da Inter. Cioè, secondo me io la vedo in questa maniera, poi magari posso sbagliarmi, ma lo dico da pre-season, non da adesso.
0: Sì, è vero.
3: È un portiere che ha fatto 2 anni di Lipsia facendo una presenza in campionato e una presenza in Champions League, 2 anni di Genoa e 2 anni di Inter, ha fatto il titolare col Genoa in Serie B, col Genoa in Serie A, mezza classifica, tirante del basso. Ha fatto in 6 stagioni 2 presenze in Champions League, 2. Per me non è un portiere ai livelli dei giocatori che in questo momento è Rosa Kibu. Poi magari io anche nella partita che ha giocato con Real Madrid ho fatto un errore clamoroso, perché non puoi andare a dribblare Valverde al Santicè, spazzala di punta, buttala dove vuoi, ma non puoi fare una roba del genere. E poi ha fatto dei miracoli, è vero, cioè ci mancherebbe, però anche ieri è indeciso. Io mi ricordo che quando vedevo lo Zenga di turno usciva dai pali con la gamba che te la metteva in faccia. E ieri, cioè lui non esce praticamente mai, e poi ha fatto male, cioè sul gol non so, ha fatto un passo indietro, un passo avanti, un po' troppo in ritardo anche nell'ultimo gol del terzo, va bene, 5-2 ormai era finito tutto, magari, però Marco, cioè non è da Inter. Ovviamente a Roma non può giocare Provedel, perché in tanti già dico, sento ci sarà a Roma, non c'è niente, a Roma non c'è niente, assolutamente non ci sarà niente, e giocherà Martinez, quello è poco ma sicuro. Perché se no lo vai a perdere, cioè se lo togli nel big match dell'anno, no, cioè perdi Martinez. Quindi in questo momento giocherà Martinez e sperando che... Io l'ho detto ieri sera, parlavo con amici, ho detto se la Roma gli dà Martinez e noi ci dà Svilar, vinciamo a dicembre.
0: Sì.
2: Mentre quest'anno,
0: però me l'hai detto anche ieri sera,
2: così no, con i portieri, febbraio, con Svilar alla Roma e Martinez all'Inter, quando lui vince
3: a febbraio marzo.
0: Ma dietro chi temi di più tra Como e Roma?
3: Ma la Roma cioè sì, ottima squadra, abbiamo già il cielo, ma secondo me non è ancora la
0: testa, sente Braglia ti bacchetta,
2: no, ma Cristian però l'ha sempre detto.
0: No, è vero.
3: Io ho sempre detto la Roma. Sono
0: cos'è che temi della Roma, Cristian? Cosa temi? Cioè, cos'è che ti crea un po' di preoccupazione guardando la Roma?
3: A parte che, come ho detto in altri interventi, ha 7-8 giocatori che giocherebbero titolari in tante squadre di Serie A, anche big. Faccio un esempio: Svilar giocherebbe nell'Inter, Kone giocherebbe nell'Inter. Cioè, e stiamo parlando della squadra in questo momento campione d'Italia. E poi
0: pure
3: in questo momento
0: giocherebbe nell'Inter.
3: Indigan gioca su una parte forse la Roma, già, forse
0: chi Indiga?
3: Poi gioca fino a Garo. Indiga, sì. A me non piace, poi va a gusti.
0: È l'ultimo che
3: dovrebbe
0: preso.
3: Venire al posto dei bastoni? Non scherziamo.
0: Balerdi
2: è forte.
0: Titolarissimo anche
3: Balerdi,
0: all'Inter.
3: Balerdi non è male. Occhio che gioca Balerdi e non gioca più Indiga. Però lascia stare. Adesso io non mi interessa più, anche solo che sto a vedere la Roma. Sono un po' faracci loro. Però ti dico, in questo momento poi hanno il morale a 20.000. È più facile adesso battere l'Inter che la Roma. Perché hanno un morale fuori dal mondo da invincibili, ed è una squadra che può fare molto molto molto molto bene. Io non sono, cioè se mi dici cosa giochi in schedina, non faccio il figo come faccio di solito, dico due fisso, no, io ti gioco la tripla, non so mai, una partita che non... Sì, sì, può vincere la Roma 3-0, può vincere lì, può farsi pareggiare, partita
2: sicuramente noiosa, non lo so. Magari finisce 0-0, ma sicuramente Marco mi attendo, mi attendo 2-2, 3-2, uno da una parte o dall'altra.
3: Cioè, invio a caso coi piedi, non lo fa Martino.
0: No, ma
2: allora, secondo me segnano tutte e due. Perché... la Roma, sì, la Roma gioca in casa, gioca bene, anche la Roma ne ha fatti 12 di gol, cioè non è che ne ha fatti uno. E però l'Inter segna, ti segna sicuro, poi non so come finisce, come finirà, ma sono d'accordo con Cristian, da tripla veramente a sto giro.
3: Non so veramente, di solitamente dico, ah ragazzi, 3-2, no, può finire 3-0 per la Roma, finire 3-1 con l'Inter, 0-0, non lo so.
0: Sai chi c'è pure, sai chi ci abbiamo con noi in collegamento, così gli chiediamo anche a lui che cosa ne pensa di questa sfida, anche di questo, diciamo, terzetto lì in alto. Mauro Bressan, ciao Mauro, ben trovato.
2: Ciao Mauro.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: Come stai prima di tutto? C'è anche Cristian Recalcati, Stefano Impallomeni, stiamo un po' chiacchierando su questo campionato. Mauro, te lo chiedo anche a te, diciamo, quello che è emerso da ieri sera, l'Inter è stata travolgente, a un certo punto ha suonato la carica, ha spazzato via l'Udinese. Io continuo a pensare che sia una squadra che, per me, l'antagonista dell'Inter, l'ho detto prima, lo ribadisco, è l'Inter, evidente, io continuo a dire questo perché non...
2: Però se dobbiamo trovare l'antagonista...
0: Sì, se dobbiamo trovare l'antagonista, chiedevamo chi poteva essere l'antagonista dell'Inter in questo momento.
1: Beh, adesso ovviamente, partendo dal presupposto che presto, però ci facciamo un'idea, sono d'accordo anche con quello che dici, pensi te, però attualmente penso che sia la Roma sia il Como possono darle filo da torcere. Già vediamo la prossima partita tra la Roma e l'Inter cosa succede e già si avrà magari un'idea. Io penso che comunque, al di là di tutto, l'Inter veramente ha un potenziale ancora migliore rispetto all'anno scorso. Forse deve stare un po' più attenta nella fase difensiva, perché sa che ogni volta che va in avanti può far gol, fa dei tratti delle partite che gioca veramente bene. La Roma però ha dimostrato in questo inizio che a condizione fisica, con Dybala così straripante, può reggere il passo, e Como può presentare la sorpresa, perché comunque ha un gioco che è sempre riconoscibile. Ha fatto una partita di Champions straordinaria e nonostante tre partite in esterna all'inizio campionato, già 10 punti, quindi ma nel bel Como, diciamo, quello che mi piace di più è l'idea, il gioco che al di là che cambiano gli interpreti, si sa già che con Fabregas è difficile che possano sbagliare una partita, e lui cerca di tenere molto alto il livello mentale, perché sa che l'unico problema che possono avere è proprio quello, perché se loro vanno dentro il campo concentrati, sanno cosa fare e possono rendere sempre il compito difficile per tutti.
0: Sembra un po' quello che dicevi tu anche oggi, hai detto che l'Inter è più forte l'anno scorso, tu dici.
2: Sì.
1: Per me sì.
0: Anche Stefano Impallomeni, Mauro, lo sostiene pure lui.
2: Però è un altro campionato, poi sai, scorso anno l'Inter era dopo 5 giornate era quinta.
1: Esatto.
2: Vinto il titolo. Ecco.
1: Quest'anno ha fatto due partite,
2: partita 0-2, cannone, e ha rimontato tre gol a Napoli in mezz'ora.
1: Esatto. Cioè, non...
2: E ieri l'ha disintegrata l'Udinese.
0: Ma quelle...
2: cioè, sono entrati in ritardo, forse non so, stavano facendo i biglietti, Cristian, forse stavano parlando con Recalcati. Prima di scendere in campo,
0: ma lui,
2: la colpa è di Recalcati, diciamo, allora che facciamo? Perché no? Perché c'è, sai, sabato la Roma,
0: li
2: ha distratti.
3: Eravamo fuori al tornello, pane e salamella prima della partita.
2: Sì, esatto. Hanno perso un po' di tempo.
0: Sì, hanno perso tempo a entrare, capito? Poi dopo hanno capito che dovevano giocare una partita.
2: No, ma ragazzi, adesso
3: nessuno,
2: seriamente...
3: nessuno oggi l'ha detto, ma l'Inter aveva soltanto fuori Çalhanoğlu, Lautaro Martinez e Spence. Di poco,
2: come sono? Cioè... Di Marco pure.
3: No, Çalhanoğlu non c'era.
2: Non c'era.
3: Lautaro non c'era, Spence non c'era, e Di Marco è entrato dopo.
2: Cioè... entrato dopo,
3: ma nessuno ha sottolineato che Çalhanoğlu, Martinez non c'erano. Ah, grande Inter, però sai la difesa, ma guardate anche la fase offensiva, mancare Lautaro Martinez, cioè che è Lautaro Martinez,
2: ma sabato ci sarà,
0: ma non si è sentita la mancanza di Lautaro Martinez.
3: Sabato se mi dici non giochi, va via,
0: Cristian, però non si è sentita l'assenza di Martinez ieri,
3: appunto, questo dico, pensate che fuori Çalhanoğlu e Martinez non si sente,
2: aspetta, li ha fatti, allora la partita l'abbiamo vista tutti, a un certo punto 2-0, 2-2, a un certo punto si scaldano Di Marco e Lautaro, poi ha visto Stonda, ha detto, vabbè, sai che c'è, vabbè, entra tu, Di Marco, e l'altro perché altrimenti era, altrimenti se era 2-2 in bilico, come se non entrava, entrava come se non entrava, entrava.
1: Ma secondo me,
0: Mauro, senti, ti voglio chiedere una cosa. Delle squadre, giustamente prima c'era Stefano e faceva vedere tutti i numeri dell'anno scorso.
2: No, ma guarda, lo so, magari non fanno testo, però è spaventoso. L'Inter va, allora, dopo 8 giornate, l'Inter quarta, l'anno a 3 punti dalla coppia di testa che è Napoli-Roma. Cioè, paradossalmente, noi stiamo analizzando un campionato. Cioè, paradossalmente, stiamo analizzando un campionato in cui l'Inter e come Roma sono quelle che stanno sul pezzo, sono quelle che si fanno preferire, sono quelle che, diciamo, vabbè, potrebbero essere antagoniste dell'Inter.

0: Napoli in testa alla classifica a 22 punti, l'Inter 21, Milan 21, Roma 21. Quindi il campionato della Roma, dopo 10 giornate, cioè adesso sta impressionando, però se dopo 10 giornate la Roma sta in testa alla classifica, sta facendo lo stesso cammino e tragitto dell'anno scorso.
1: Sì, però posso dire una cosa riguardo alla Roma. La Roma l'anno scorso, secondo me, soprattutto all'inizio, ha fatto di più di quello che, diciamo, meritasse. Perché a livello gli mancavano gli attaccanti, a livello di, cioè, la Roma è nettamente un'altra squadra rispetto a quella dell'anno scorso nelle prime giornate. Cioè, è partita a bomba, cioè, a livello atletico, con Dybala così, a livello però, di pressione, è molto diversa da quello che era l'anno scorso. E l'anno scorso,
0: Mauro, quello che voglio dire è che quelle che le squadre che si sono migliorate rispetto allo scorso anno sono l'Inter e il Como.
1: Ah beh,
0: cioè, come punteggio.
1: Sì,
0: perché l'Inter sta là a punteggio pieno, lo scorso anno c'era 6 punti in meno.
1: Certo, ma se parliamo di numeri, giustamente la tabella dice questa è la verità. Io vado anche oltre, riferendomi anche su quello che vedo in campo a livello di gioco. Per me l'Inter probabilmente, gli dico delle prime giornate, siamo lì, è migliorata sicuramente, ma quella che è migliorata di più a livello di gioco è la Roma, e il Como è sempre rimasto quello di sempre. Cioè,
0: però perché io dico sempre Inter, Mauro, perdonami, perché l'Inter sta ancora al 50%.
1: Ah beh, se la vogliamo dire,
0: cioè,
1: così,
0: Stones ieri gioca, non lo so, adesso Christian gioca e non gioca bene per me. Jones entra timido, ancora si deve inserire nel mondo internazionale.
2: Ho preso 7 da tutte le parti.
0: Poi, 7 gli avrà dato te, Christian, a me non...
2: No, chi? Io ho dato 6.5.
0: Stones?
2: No, Jones.
0: Ieri? Sì. Ieri? No, l'altra partita, io dico, le altre partite di Jones non sono state memorabili. Okay. Gli inserimenti, quindi, Diouf, da vedere, insomma, tutte le cose che la difesa va sistemata. Cioè, ancora voglia a lavorare lì, E poi dopo fanno gol, non lo so, in tutte le maniere, in tutti i modi possibili fa gol l'Inter.
1: L'Inter ha sicuramente ragione, cioè, nel senso, a livello... riesce a vincere delle partite incredibili e far bene, nonostante non sia perfetta, ma l'ha detto anche Kivu, cioè, soprattutto dietro nelle transizioni prende tante volte delle imbarcate, il portiere è ancora da verificare, non si capisce se può esserci o no, quindi c'è ancora delle margini incredibili l'Inter rispetto a quella che anche dell'anno scorso, a quella che sta facendo adesso, ma nonostante tutto è lì avanti, quindi quando sarà tutto a posto pensate voi, insomma.
2: C'è da dire una cosa tra la Roma di quest'anno, Stefano, e quella dell'anno scorso,
0: Molto più forte.
2: Di quest'anno è partita con male in davanti, l'anno scorso non ce l'aveva.
0: Bravo.
1: E anche Dybala.
0: No,
1: scusate,
0: ma è molto più
1: Dybala,
0: forte,
2: Cristian. Dybala vero.
0: Anche nelle alternative è più forte, Cristian.
1: Dybala vero. E poi c'ha più cambi. L'anno scorso non c'aveva attaccanti, Gasperini era...
0: E poi ci crede un po' di più. Ci crede un po' di più rispetto
2: assolutamente
0: allo
2: scorso. Sì, ci crede molto di più.
0: Non però è... poi a un certo punto ieri in conferenza stampa è stato carino, Marco, non so se l'hai visto, Gasperini. Vabbè. Perché l'Inter stava rimontando, no? 2-0.
3: Sì, ho visto.
2: No, guadagnato 2-0, lui gli ha detto a che minuto siamo? Come dire, manca lunga.
0: Se è lunga.
3: A che minuto siamo è bellissima. No, però Mauro, ti chiedo una cosa, e di quelle che sono dietro queste tre non c'è nessuna che possa, diciamo così, crescere andando avanti, oppure le ritiene tutte lontano?
1: O ma, c'è no, una... ma no, beh. Attualmente secondo me sono veramente lontano, però è ovvio che oggi faccio due parole sulla Juve, nel senso che secondo me è stata troppo facilitata da infortuni e situazioni, ma a livello io è una squadra che mi piace, cioè soprattutto a livello offensivo, cioè gli esterni che possono cambiarti la partita in ogni secondo, vedi Zagrova, ma lo stesso Conceição, ce ne sono Boga, cioè c'ha dei giocatori in avanti veramente incredibili. Quindi un po' il centrocampo, adesso sono infortunato anche Locatelli, Durama infortunato, è un po' quello il punto magari negativo, ma se dovesse recuperare quando, non lo so, tutti gli infortunati che ha fuori, secondo me la Juve è una di quelle che sicuramente meglio di quello che sta facendo adesso può fare, ma adesso non so se ai livelli delle tre che abbiamo parlato, però meglio di quello che sta facendo sicuramente.
3: Sì. Te invece, Christian, proprio nessuna, non temi nessuna.
2: Ad oggi non mi ha impressionato nessuna. Poi domenica parlano tutti di questo weekend di Roma-Inter e ci sta tutta la vita, il big match. Però la Juventus gli viene a far visita l'amico Maurizio Sarri e il Napoli va a Firenze con la Fiorentina. Occhio a non perdere altri punti, perché se dovesse vincere una

0: due tra Roma e Inter scappano, non le prendi più, perché dopo diventano 7-8
1: prende
0: punti,
1: più.
0: diventa già difficile
1: Sì.
0: adesso, con i pili più se ne va via.
1: No,
0: Anche
1: magari
0: soltanto se la
1: li
0: Juve
1: puoi
0: dovesse
1: anche
0: perdere
1: perdere,
0: l'Inter
1: Chris.
0: e la Roma
1: Li puoi
0: pareggiano,
1: anche
0: cioè.
1: perdere, però se sei l'Inter poi rimetti la prima, la seconda e riparti. Cioè, le altre non possono recuperare. L'Inter è l'unica squadra, secondo me, in Italia che può recuperare punti. Magari mettiamo l'Inter nei panni della Juve, del Napoli. L'Inter io la do sempre favorita per vincere il titolo. Le altre devono avere l'obbligo di stare sul pezzo. Non puoi averla l'Inter a meno 6, a meno 6. Più 6 sul Napoli, più 5 sulla Juve, più 4 sul Milan.
0: Il Milan c'è in casa a Lecce e quindi dovrebbe il Como va a Frosinone, però la Juventus con l'Atalanta non è facile, il Napoli a Firenze non è facile, perché la Fiorentina è che le perde tutte così tanto per, quindi proverà a dare quella marcia in più.
2: Senti Mauro, invece ti chiedo un'altra cosa, è la Fiorentina che con Vanoli ha subito vinto e tra l'altro c'è il match con il
1: Andrò,
2: Napoli,
1: pensa a Bressan, pensa a un gol.
2: lo so,
1: Ma
2: pure a
1: ci
2: me
1: puoi
2: che
1: raccontare, Mauro?
2: quel gol
1: È una cosa fantastica, una cosa impressionante. Ma tu l'hai voluto, cioè l'hai pensato quel gol?
3: ancora se ne parla mi fa piacere e ovviamente ho sperato tanto tempo, però
1: Il gol
3: allora
1: più bello della
3: dicevo,
1: storia.
3: ho sempre detto, io ero abituato a fare queste cose qui. Da calciatore avevo dentro ogni tanto delle cose di pazzia, diciamo, no? Però quel gesto lì per me era normale.
1: Fu un
3: So che
1: capolavoro.
3: agli occhi di tanti è una cosa fuori che non è. Però io ero solito farlo anche da giovane, da sempre mi divertivo finalmente a fare rovesciate. Poi, normale, in quel momento là avevo visto quella palla così, è un po'
1: Sì, ma
3: impossibile.
1: stai a 50 metri dalla porta.
3: Bravissimo, ero di sta. Beh, io, mi so cioè, io ho visto più o meno, ho cercato di coordinarmi, ho visto zero. Però dopo ho cercato di fare il gesto migliore possibile, poi dopo
1: Mamma mia.
3: ovviamente ci vuole anche un pizzico di fortuna perché la palla è andata proprio sotto l'incrocio, però il gesto è stato molto bello, il tempismo, tutto quanto. Poi io dico sempre, un gesto fatto bene così non poteva che non finire in gol, perché sennò sarebbe stato un spreco per
1: Scusa, ho tolto
2: niente.
1: la risposta alla tua domanda, Marco, però mi
2: No,
1: interessava
2: no, no,
1: sapere
2: ci
1: questa cosa perché quando
2: mancherebbe.
1: penso a Bressan, penso a quel gol.
2: Quello ho fatto un gol che è qualcosa di incredibile. Ma
3: Riguardo
2: sì.
3: la Fiorentina Vanoli, ti dicevo ovviamente l'inizio non è stato granché, ho visto la partita col Frosinone, ho detto anche a altri, è una partita dove il primo tempo la Fiorentina e Mastantuono poteva fare 3 gol. E il Frosinone è andato su 2 volte, ha fatto 2 gol e ha cambiato il destino, perché dopo da quella partita è cominciata un po' di crisi, i giocatori, quell'allenatore hanno capito che era subito, almeno sentendo l'intervista anche dei calciatori, non un buonissimo rapporto a livello di tutto, e poi dopo va bene, l'allenatore non aveva avuto i giocatori che voleva 3 giorni prima della partita col Torino. E non ha potuto preparare, secondo me, con tutto il precampionato, un modulo che era consono alle sue caratteristiche. Da lì la scelta di Vanoli mi è sembrata più saggia, perché quello che magari era ha fatto benissimo l'anno scorso, ma all'ambiente era più caro e anche lui voleva prendersi comunque una rivincita con un giocatore diverso. Adesso è arrivato lui è, secondo me, può essere l'allenatore capace di costruire qualcosa, perché c'ha voglia, è gasato, ha giocatori che gli piacciono, è un trascinatore un po' Vanoli, però a livello anche caratteriale non me ne voglio grosso, però è una persona che secondo me trasmette, riesce magari a trasmettere anche di più, no? E questo magari i calciatori subito a livello mentale l'hanno capito. C'è ancora tanto da lavorare, perché secondo me la Fiorentina è una squadra che nel giro di 2 o 3 mesi potrebbe giocare veramente bene. Adesso deve cercare di tenere a bada un po' il talento, i tanti giocatori che ha e anche un po' di equilibrio, perché si è visto anche la partita col Venezia, hanno fatto bene, però hanno preso anche delle imbarcate e non sono stati anche molto attenti in fase difensiva.
2: Assolutamente. No, vediamo insomma, perché poi c'è questo test col Napoli che insomma è importante, eh.
3: Ma
2: Napoli viene.
3: per me il Napoli farà fatica,
2: Sì.
3: perché non lo so, vedendo il Napoli com'è ultimamente, la Fiorentina sicuramente può fare una veramente, può essere una partita veramente che cambia anche un po' qualcosa, sia per tutte e due le squadre, perché se il Napoli ovviamente dovesse perdere sarebbe un po' dura, eh.
2: Sì. Tu il Napoli lo escludi proprio da qualsiasi discorso, Cristian, e poi ci salutiamo. Sì.
0: Ma per le partite visto oggi, vedo l'Inter, la Roma e il Como, ma ho sempre detto che secondo me le vere squadre per lo scudetto sono Inter e Roma, poi c'è il Como. Però Milan, Juventus, a oggi è Milan, Juventus, ricordo sempre che la Juventus ha mille infortunati, tra cui il più forte che ha che è Yıldız, quindi non è poca roba. Però anche il Napoli, io ho visto il Napoli anche col Bologna, ragazzi, ha fatto fatica. Se il Napoli dovesse perdere, come ha detto Mauro, anche a Firenze, diventa durissima. Non prendi più. Se l'Inter fa anche solo un pari, non lo prendi più l'Inter al Napoli, non lo prende più. Io la vedo in questa maniera, poi magari mi sbaglio, l'Inter
2: No,
0: arriva
2: no.
0: seconda, vince il Napoli, oh, ci mancherebbe, oh, quale rotonda.
2: No, no, poi ancora c'è tanta strada, però è chiaro che noi analizziamo quello che abbiamo visto fino ad oggi, poi quello che succede andando avanti non lo possiamo sapere. Oggi c'è questa netta sensazione che queste tre squadre siano molto più avanti rispetto alle altre. L'Inter molto davanti, a mio giudizio, e poi ci sono Roma e Como
0: Sì.
2: che sono lì. Secondo me la Roma è più forte del Como, io l'ho detto oggi con Braglia che lui sostiene che è lo stesso livello, io la metto
0: No,
2: più
0: no,
2: io la metto più
0: no,
2: avanti al Como.
3: potenzialmente più avanti la Roma,
2: Sì,
3: siccome,
2: pure
3: secondo
2: per
3: me a
2: me.
3: livello di...
2: Sì, pure per me,
3: Però il
2: secondo me.
3: Como è una squadra che deve, cioè, ha un'identità di gioco, però i giocatori, secondo me, hai ragione te, cioè, la Roma c'ha più personalità, cioè, è un po'
2: Sì,
3: più
2: sì.
3: avanti rispetto a tutto, lo diciamo, no? Il Como potrebbe essere una valida pretendente, però oggi, magari fra 2 anni, non lo so, oggi la Roma è molto più avanti, cioè, i giocatori
2: Sì,
3: sono di un altro calibro, dai.
2: sono d'accordo. Va bene, ci dobbiamo fermare perché abbiamo terminato la trasmissione. Io ringrazio e saluto Cristian
0: Ciao
2: Recalcati.
0: Cristian,
2: Cristian, a
0: ciao ragazzi.
2: prestissimo. Ciao Cristian, un abbraccio. Mauro, ti ritorneremo a disturbare
0: Ciao
2: quando c'hai
0: Mauro.
2: qualche minuto, ci
3: Con
2: fa piacere.
3: piacere,
2: Un
3: con
2: abbraccio e un
3: piacere.
2: caro
3: Un
2: saluto
3: abbraccio.
2: a Mauro Bressan. Grazie Mauro. E noi ci fermiamo, adesso vi lasciamo come sempre a tutta C, poi ritorneremo domani a partire dalle ore 13. Stefano, ciao. A domani.
0: A domani
2: A
0: Marco, ciao a
2: domani, a domani.
0: tutti.
2: Saluto a tutti. Ciao e grazie in regia come sempre a tutti e alla redazione. A domani.
4: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato contro due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto. Perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa, però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
0: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter secondo te?
1: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, sia ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso e fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez che prova a vedere, sono due buoni portieri. Però, insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore, insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni, sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
0: Beh, certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo
1: Beh,
0: conosciuto a menadito
1: lo
0: la.
1: stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro, non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
0: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tener conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa a scudetto, il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
1: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è un impegno importante durante la settimana che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione, e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita, dove hanno speso anche molte e molte energie, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso, e questo Fabregas lo sa, perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proverà e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita, che è l'Inter.
0: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
1: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi, perché pur vincendo le prime partite, però hanno sempre faticato. E poi ieri, proprio a Sassuolo, si è vista le difficoltà che trovano, soprattutto in fase offensiva, perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva. Pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
0: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
1: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero, sai, sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che se non vanno bene cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fare un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere una, sicuramente una squadra che se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a queste soluzioni che dovranno prima o poi cambiare.
0: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
1: Hai fatto bene a sottolinearlo, perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che, pur perdendo, ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità, e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic dai tempi di gioco è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato, e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui, e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, che sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra. È sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
0: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
1: Ma ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra. Che ci sono i giocatori, devono trovare quella che è la condizione, sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva, giocatori che non sono ancora pronti. Però insomma, con Allegri, insomma, il percorso deve, per raggiungere certi obiettivi e stare in alto, devono accelerare questo tipo di percorso, perché non possono, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli, non può rimanere fuori dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
0: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
1: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione, non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
0: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
1: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, che lo vedevo spesso. Le qualità, il valore di Amorin non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso l'ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene in mente. Mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
0: Roma Inter e
1: Si
0: Como.
1: spera. Com'è?
0: Roma Inter e Como.
1: Esatto, è comunque. Esatto, si è fatto bene sotto l'idea. Cioè nel loro percorso sono già molto, ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
0: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
1: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui e le due mezzali e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile, lì dovrà essere bravo Amorin a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorin, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trova una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia assieme a Amorim tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
0: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna, che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
1: Allora, devo dire, le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, non ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Poi invece, sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare. Sulle conclusioni manca qualcosa, sicuramente una perdita come quella di Castro lì davanti, non sono riusciti ancora a sostituirlo. E adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, sia pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
0: Adelio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete non solo seguire tramite le nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. Allora, puntualissimi alle ore 9:46, sì, quindi comunque puntuali, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e quest'oggi, ci proiettiamo subito nella quinta giornata del campionato di Serie C che si giocherà in turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato che insomma si concluderà tra qualche mese. Del resto solo 4 giornate sono andate in archivio, è vero che stanno già dando indicazioni importanti. E oggi di indicazioni potrebbero arrivarne altrettante di molto importanti, perché in campo scenderà il girone C. Io vado a leggervi intanto quello che è il programma del raggruppamento e poi insomma capirete meglio il perché. Metterò subito in difficoltà il nostro primo ospite, che so essere già pronto, ma insomma. Si parte quest'oggi alle ore 18:30 con Casertana Team Altamura, Crotone Inter Under 23, Giuliano Cosenza, Picerno Catania. Alle ore 21 invece sarà la volta di Bari Potenza, Barletta Salernitana, Casarano Audace Cerignola, Cavese Sorrento, Foggia Savoia e Scafatese Monopoli. Al netto di quello che succederà negli altri due gironi, domani giocherà il B, giovedì il girone A, quest'oggi è una giornata piuttosto importante per quel che riguarda il futuro della panchina del Catania, perché un nuovo passo falso della formazione rossazzurra potrebbe costare molto molto caro alla panchina di Emilio Longo, che è sotto osservazione dal weekend. Si parla già del possibile sostituto, Fabio Caserta è la prima scelta della società siciliana, che già a fine giugno comunque aveva contattato l'allenatore lo scorso anno in Serie B con l'Empoli. Al tempo l'allenatore preferiva proprio aspettare una chiamata della Serie B, che però non è arrivata. Chissà quindi che ora le cose non possano andare diversamente. Certo è che Longo si gioca il suo futuro, come raccontavamo ieri, proprio contro la squadra con cui si è consacrato al calcio professionistico, ma di quello che c'è da aspettarci oggi di questo match io vado subito a parlarne con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Ivan, ti faccio subito partire dai temi difficili, spinosi e antipatici, ovvero la situazione, l'aria che si respira in casa Catania.
2: Insomma, prima cosa l'hai detto giustamente tu, è una situazione da monitorare con grandissima attenzione. Longo secondo me è un buon allenatore che ha bisogno di un determinato tipo di calciatori, ha bisogno di giocatori che comunque seguano il suo piano tattico e si sacrifichino. Il Catania ha fatto un mercato anche molto ambizioso, se vogliamo, no? Però non so se poi abbia preso, abbia costruito una squadra così tanto adatta alle caratteristiche del tecnico. Poi gli allenatori si devono fare il meglio con i giocatori che hanno a disposizione, per carità, però diciamo che una sinergia aiuta sempre da questo punto di vista. E vediamo se insomma questo turno infrasettimanale può essere può mettere la parola fine su questa avventura. Secondo me la dirigenza del Catania deve anche valutare, e non voglio dire che cambiare sia sbagliato, però si sbaglierebbe se si pensasse che i problemi sono solo legati alla guida tecnica. Cioè, secondo me il Catania, rispetto alle ambizioni che ha vedo proprio delle difficoltà strutturali, ecco. Quindi è una squadra che anche diciamo a livello organizzativo ha avuto come società qualche difficoltà in questo inizio di stagione, e secondo me nell'eventualmente nel cambiare, che poi per carità è una valutazione legittima, però non potrebbe prescindere anche da questo tipo di considerazioni, perché se no cambi l'allenatore, ma se poi non è l'allenatore il problema, rischi di non aver risolto un bel niente.
1: No, tra l'altro hai secondo me centrato un punto essenziale, ovvero quello dei problemi strutturali, perché ci sono tante piazze, ma non solo in Serie C, che stanno faticando, no, a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che vengono dichiarati a inizio anno. Io non penso che sia sempre appunto colpa degli allenatori. Certo, è vero che le responsabilità sono condivise, ma appunto sono condivise, quindi non credo neppure io che sia sempre totale responsabilità di un trainer, che poi vabbè deve fare il suo. Poi Longo è un allenatore un po' particolare, un allenatore al quale serve tempo anche per dare la sua impronta a una squadra, quindi vedremo un po' quello che sarà. Ma Ivan, non è l'unica panchina quella di Longo a essere a rischio, perché nel girone B, che scenderà in campo domani mercoledì 16 settembre, c'è anche una San Benedettese che sembra aver messo sotto osservazione Boscaglia, e domani alle ore 18:30 la Samb se la vedrà con un cliente un po' scomodo, ovvero l'Atalanta Under 23.
2: Sì, decisamente una partita insidiosa per una squadra che è partita oggettivamente molto male, un punto dopo quattro giornate. C'è da fare i conti con anche con il calendario, nel senso che comunque la Samba ha giocato con lo Spezia, che è un'ottima squadra, la Torres soprattutto, diciamo, in trasferta è un avversario da tenere in considerazione. Però per esempio secondo me la sconfitta col Pineto, anche per, diciamo, ragioni banalmente territoriali, come dire, è di tradizione storica di due club vicini geograficamente, diciamo, è stata mal digerita dalla piazza, e posso anche capire perché, ecco. Quindi insomma ci può stare fare delle valutazioni, vedremo se si andrà in quella direzione. La Samb secondo me è una squadra costruita per poter fare un campionato sicuramente migliore di quello che sta facendo, e qui dico una banalità, non credo un campionato, diciamo, da primissime posizioni, però diciamo che tra la mi sembra sia penultima adesso per quanto valga la classifica in questa fase, però diciamo tra il fondo della classifica e diciamo è un quarto quinto posto, che secondo me può essere un'eventuale dimensione o quantomeno un obiettivo, ecco, c'è una bella differenza, questo è evidente.
1: La situazione in casa Pescara invece, Ivan, come la stai vedendo? Perché per il momento non risulta Boucher sia a rischio, però no. Insomma, si arriva alla quinta giornata con il Pescara non messo propriamente benissimo, eh?
2: No, è vero, oggettivamente vero. Boucher non è a rischio, anche perché diciamo, ha detto Sebastiani, poi alle parole dei dirigenti e dei presidenti dobbiamo andare sempre il peso che meritano, però ad oggi insomma questo è quanto. È un'altra squadra da cui ci si aspettava molto molto di più in questo caso, secondo me, con qualche passo falso anche un po' roboante, insomma quello col Forlì è stato un capo pesante nelle dinamiche, soprattutto per ora sta vincendo la strada della continuità. Poi insomma il tempo va veloce per tutti, soprattutto gli allenatori in Serie C, non si può pensare di reggere se i risultati non arrivano. E secondo me, al di là del Pescara in sé, secondo me il girone B è molto insidioso da questo punto di vista, perché lo vedo come un raggruppamento abbastanza livellato, in cui quindi ogni a parte magari un paio di squadre decisamente meno competitive, però ogni partita diventa un'incognita, perché sai, è difficile, a volte in alcuni gironi capita, in qualsiasi campionato, che magari hai due o tre partite di fila che dici vabbè, non mi rilasso, però queste le vinco, queste metto in conto di vincerle, poi devi giocarle ovviamente, per carità. Ecco, è un po' difficile, perché comunque il Pescara ora ospita il Gubbio, che secondo me è una buona squadra, vado che in teoria non è una trasferta delle più impegnative, però intanto è una trasferta e ha le sue incognite. Poi c'è il Grosseto, che è una squadra che è partita decisamente meglio, cioè non c'è, è difficile trovare un filotto, cioè, ma proprio anche procedendo dal calendario nell'immediato, è difficile trovare un filotto di due o tre partite su cui puoi scommettere, cui faccio 8 punti, e questa è una cosa molto complicata da gestire.
1: Sì, credo anche io. Insomma, sarà un turno, Ivan, dal quale si potranno avere indicazioni, chissà, insomma, vedremo un po' quello che sarà. Di sicuro stasera i fari sono tutti puntati sul Catania, vedremo poi domani se ci sarà da commentare quello che è il terzo esonero della stagione, perché lo ricordiamo, prima ancora che iniziasse il campionato il Perugia aveva provveduto a sollevare dall'incarico Giovanni Tedesco per affidarsi ad Aimo Diana. È stata poi la volta della Scafatese, che tra l'altro ancora non ha scelto il nuovo allenatore, siamo sempre con il tecnico ad interim.
2: Sì, chissà che poi magari non possa essere confermato, insomma, queste situazioni in cui cambi senza avere le idee chiare, evidentemente, diciamo, raccontano che spesso si cambia tanto per cambiare,
1: esatto.
2: E poi in queste situazioni se può anche capitare di prendere delle strade che non avevi considerato. Magari scegliere di, ora non sto dicendo che darà sicuramente continuità, però chissà, poi il campo alla fine a dare l'indicazione determinante.
1: E allora, Ivan, vedremo poi quello che sarà. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie ancora a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoci.com. Intanto io vado a leggervi molto velocemente anche quello che è il turno completo del girone B, che come dicevamo scenderà in campo domani alle 18:30. Non si giocherà solo San Benedettese Atalanta Under 23, ma anche Grosseto Campobasso, Latina Guidonia Montecelio, altra gara da attenzionare perché sono due squadre molto interessanti. L'Ostia Mare invece riceverà la visita del Ravenna, il Pineto quella del Forlì, e a questo orario, al suddetto orario 18:30, alla Torres riceverà la visita della Pianese. Alle ore 21 invece gli ultimi 4 match del girone, ovvero Livorno-Vado, Perugia-Spezia, altra gara molto molto interessante, Pescara-Gubbio e Vispesaro Reggiana. Nella giornata di giovedì invece sarà la volta del girone A, e, o meglio, il 16 settembre, quindi domani, si giocherà un anticipo, quello tra Desenzano e Lecco, mentre poi il 17, giovedì 17 settembre alle ore 18:30 si partirà con Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juve Next Gen, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Alle ore 21 invece spazio a Carpi Ospitaletto, Gian Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi e Union Brescia Treviso. Quindi insomma gare da attenzionare davvero con attenzione, mi perdonerete il gioco di parole, ma insomma match interessanti dai quali sicuramente si avranno parecchi parecchi spunti di cui parlare poi nel corso delle nostre trasmissioni. Ricordo che a tutta ci va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9:45. Sono però scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C ed è inevitabile andare a concentrarsi su quello che è il momento del Catania. Abbiamo già parlato sia ieri che nella prima parte della nostra trasmissione della situazione che sta vivendo il mondo rossazzurro. La partita di oggi, quella che si giocherà alle ore 18:30 contro il Picerno, potrebbe essere già una gara a spartiacque di questa stagione dei siciliani. Il tecnico Emilio Longo è infatti a rischio e sotto osservazione dopo il KO del weekend contro la Scafatese e la gara odierna contro il Picerno, la squadra che tra l'altro lo ha lanciato tra i professionisti, potrebbe veramente essere decisiva. È già pronto, o meglio, il club ha già virato nel caso per l'eventuale sostituzione su mister Fabio Caserta. Ci sarà da capire poi se il tecnico adesso accetterà la Serie C, dopo che in estate non sono arrivate le chiamate da lui sperate in Serie B, quindi non resta che attendere intanto il risultato della partita odierna, anche se qui si torna secondo me sempre a un concetto di base, ovvero se non hai più fiducia in un allenatore è inutile attendere il risultato di una gara piuttosto che di un'altra. Si procede all'esonero. Longo, dopo 4 giornate, non ha forse rispettato le aspettative. Quindi nel caso è eventualmente giusto cambiare senza continuare a dare quest'ultima chance che magari poi diventa la penultima perché l'ultima è quella ancora dopo. Insomma, questa fiducia a tempo per me, l'ho detto spesso anche l'anno scorso, continua a rimanere un concetto veramente stupido nel calcio. Emilio Longo tra l'altro non ha parlato ovviamente ieri nel pregara contro il Picerno, ha parlato però dopo la partita contro la Scafatese. Ed è stato anche molto lucido nell'analisi di quello che è il momento. È stata una lunga conferenza, ma io ve la faccio ascoltare, scusatemi, integralmente, perché credo valga la pena sentire parola per parola quelle che sono state anche le sensazioni dell'allenatore rossazzurro. Spazio quindi alle parole di Longo.
1: Giovanni Finocchiaro, La Sicilia, buonasera.
2: Buonasera.
1: Vista da questa parte c'è preoccupazione e anche tanta. Perché pensavamo che lasciamo perdere il risultato 4-0, però oggi l'atteggiamento della squadra c'è stato un passo indietro, al di là del risultato. Disattenzioni dietro, no dietro, nella fase di non possesso, forse il centrocampo bisogna rodarlo un po' di più perché siamo protagonisti nuovi. E in attacco se non inventa qualcosa Cicerelli o un segna Russo succede ben poco. C'è preoccupazione nell'ambiente, io non so qual è la sua risposta perché... Se analizziamo e finisco, questa squadra ha perso contro 2 promosse in Coppa e in campionato, ha perso 4 partite di fila, ha vinto col Cosenza anche benissimo, su questo c'era una speranza che nasceva di dare continuità al percorso, invece oggi è ancora più atroce commentare questa partita dopo quella precedente. Grazie.
2: Ovviamente dopo la sua presentazione io non posso scappare dal fatto che in parte ci sia una parte di preoccupazione, però mi deve far capire su quale preoccupazione lei verte la sua attenzione, quella dei primi 20 minuti di partita, perché dopo i primi 20 minuti di partita, se guardiamo quello che è successo in campo e dopo una sconfitta del genere, ma se dopo una sconfitta io non devo parlare, mi spiego subito, se devo argomentare quello che si è visto in campo, oggi la squadra non merita di perdere la partita. Il secondo tempo che ha fatto la squadra, secondo me, in termini di atteggiamento, è migliore della partita fatta con il Cosenza, andando in 1-1 a tutto campo, creando condizioni. Anche in questa partita tiriamo 4 volte più degli avversari, il secondo tempo loro hanno tirato una sola volta nello specchio della porta, abbiamo lavorato per 40 minuti, gli ultimi 5 minuti hanno fatto 2 tiri dalla distanza e un tiro, un Eurogol di Toscano. Ovviamente la domanda, perché se io parlo in questo modo poi può sembrare che sia contento, io sono infelice in questo momento, sono scontento. Però bisogna anche dire che la partita di questa sera, che il Catania esca senza punti dal campo, non si può dire che meritava la sconfitta. In questo senso, poi la preoccupazione c'è, l'atteggiamento, abbiamo preso 4 calci d'angolo nei primi 3 minuti di gioco, assolutamente non giustificabile, abbiamo permesso di schiacciarci nei primi 20 minuti alla squadra avversaria, abbiamo commesso un calcio di rigore, perché così hanno fatto gol, un calcio di rigore non evitabile di più, da una nostra rimessa laterale, andiamo in cambio gioco, non manteniamo le posizioni, prendiamo un calcio di rigore praticamente assurdo. però ci sono alcune cose, altrimenti realmente la preoccupazione poi diventerebbe depressione e io dentro non posso passare questo. Ovviamente riesco a capire la mortificazione, il dolore, che in questo momento nessuno è contento.
3: Buonasera mister Marco Zappola per City Zone. Credo che la preoccupazione sia legata soprattutto ai risultati, perché il Catania fondamentalmente perde 3 partite su 4 in questo avvio di stagione. Sappiamo che c'è bisogno di tempo, visto che buona parte degli acquisti sono arrivati a ritiro praticamente terminato. La domanda è: quanto tempo avrà bisogno il Catania per iniziare a infilare 2, 3, 4 risultati positivi di
2: fine? Ha perfettamente ragione quando parla di preoccupazione, parla di tempo, però io vorrei essere chiaro, sono stato chiaro anche con le TV, il tempo io non lo devo elemosinare, cioè nel senso che io devo andare a campo con la consapevolezza di ragionare sulle soluzioni e sulla possibilità di migliorare una squadra che secondo me in questo momento ha dei dettagli da definire per essere una squadra che può ambire a fare cose importantissime. Ovviamente una partenza del genere non me l'aspettavo, non era pronosticabile, rispetto anche a quanto la squadra mi fa vedere con alternanza, perché dopo la partita con il Cosenza e in questo momento capisco anche che probabilmente quella partita passerà sul valore dell'avversario, non tanto su quanto abbiamo fatto noi. Io vi assicuro che in realtà siamo stati noi bravi a far diventare facile quella partita, quindi è su questo aspetto che secondo me tutti ci giochiamo una possibilità di avere del tempo, sulla mentalità, su un atteggiamento, sull'approccio, perché poi quando la squadra approccia in un certo modo, secondo tempo ci siamo messi a lavorare uno contro uno, ci siamo rialzati, ma nessuno si è reso conto che ci siamo rialzati a andare uno contro uno, non abbiamo rischiato praticamente nulla nella seconda parte della partita. Quindi è su questo che pongo le mie maggiori risorse per capire quale strada far riprendere alla squadra per quanto riguarda un aspetto mentale che in questo momento la vedo deficitaria. Per quanto riguarda il tempo, ripeto, io non devo essere in debito perché la società mi fa lavorare bene, non ho assolutamente problemi su come lavorare con i ragazzi e quindi il tempo sarà quello giusto e quello veloce per far sì che la squadra faccia risultato. Grazie a lei.
4: Mister, buonasera, Antonio Lore, Quotidiano di Sicilia. Lei poc'anzi ha accennato alla questione mentale, quindi le chiedo quali sono le 3 priorità, se ce ne sono di più, sulle quali lei deve lavorare, ritiene di lavorare per non perdere altri punti pesanti in classifica.
2: Ma guarda, la considerazione che faccio è quella che mi sembra che la squadra nella difficoltà non abbia la forza della reazione, no? Perché nella settimana scorsa, partita messa in discesa, la squadra è andata liscia sull'atteggiamento, non è mai andata in difficoltà. Questa sera sulla difficoltà abbiamo avuto più tempo a rispondere, però abbiamo risposto e questo è un primo dato di fatto. Quello che io penso è che la forza della squadra deve essere tramutata in campo con un atteggiamento che si pone la possibilità anche di risolvere ostacoli davanti a sé. Mi sembra che quando le partite si mettono in una maniera un po' più difficile abbiamo una scarsa reazione a questo e quindi probabilmente nella mente di tutti c'era la possibilità di fare cose più, arrivare a fare delle cose con maggiore facilità e questo invece il campo ci dice che non è così. In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere reattivi, di essere più cattivi e quindi questa è la seconda delle situazioni che voglio evidenziarti e che l'atteggiamento senza cattiveria, quella agonistica, quella sana, quella vittoria dell'uno contro uno di cui voi parlavate, in realtà questa sera veramente è mancato quello sia nella prima parte e sia se poi guardiamo nella seconda parte, vale a dire nell'ultimo 5 minuti, 10 minuti dove siamo stati poco bravi ad essere cattivi e cinici di ok, partita, non abbiamo più forza probabilmente per spingere, in realtà poi abbiamo creato la palla gol attraverso di Insigne, però noi non usciamo sconfitti da questa partita e su questo aspetto sicuramente tocca a me lavorare e trovare soluzioni.
5: Salve mister, Stefano Uteri, Catanista e Sesta Rete. Io concordo con la sua analisi, nel senso comunque la squadra ha fatto vedere cose positive soprattutto inizio secondo tempo, però c'è questa altalena, ne parlava lei sostanzialmente, fra cose abbastanza negative in fase di non possesso e comunque anche un atteggiamento positivo, nella voglia anche di andare a prendere la partita, ma come si trova l'equilibrio in questa altalena? Cioè, lei parla di soluzioni, di lavoro, ma qual è, secondo lei, in questo momento, forse a caldo è anche difficile, però, la soluzione per trovare l'equilibrio?
2: Ma la soluzione è portare a 90 minuti tutto ciò che facciamo di buono nell'arco delle partite, i 35 minuti di questa sera, i 18 minuti di Monopoli, la partita di Cosenza. Bisogna portare quel tipo di atteggiamento per tutta la gara ed essere pronti a lavorare sui dettagli che in questo momento ci vengono contro. Cioè, nel senso, io l'analisi non è un'analisi, come dire, di chi ragiona rispetto ad espedienti. Però il gol dalla distanza era più difficile da fare rispetto al gol di Insigne sulla traversa. Cioè, alcuni momenti sono momenti in cui la squadra deve capire che in questo momento il vento è un vento non favorevole, però l'aereo decolla a controvento, quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo portare dalla nostra anche questi momenti di negatività. Ci stiamo forgiando troppo nelle difficoltà, perché ovviamente 3 sconfitte su 4 sono qualcosa di inenarrabile, e probabilmente però queste sconfitte ci devono dare la forza di fare qualcosa di diverso sull'aspetto della continuità all'interno della partita.

0: oppure se insomma ci vorrà ancora più lavoro. Grazie.
1: Ma tutto è allenabile. I limiti di impostazione li abbiamo avuti, la squadra è ancora molto pensante, sceglie poco, ha bisogno di troppo tempo per fare alcuni tipi di scelte, però l'allenamento è sicuramente l'unica strada per migliorare alcuni aspetti che in questo momento non ci vedono sufficientemente all'altezza del compito che ci viene assegnato.
0: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, La Sicilia,
1: Buonasera.
0: Unica Sport. Vi faccio una premessa: io ho la sensazione di vivere un déjà vu, di essere tornato al primo anno di Serie C, perché ci sono le stesse identiche situazioni. Un allenatore moderno, con un'idea di calcio che piace a tutti, però che ha iniziato con tante difficoltà. La prima è, per esempio, il ritiro estivo. Lei nel ritiro estivo non ha potuto avere gran parte dei giocatori che ha oggi e giustamente parla di tempo, parla di soluzioni, parla di lavoro. Può essere che il vero problema che deve superare è proprio questo, il fatto che l'uomo sia partito, mi scusi il termine, con un handicap in questa stagione perché non ha potuto plasmare i suoi giocatori come fanno gli altri dall'inizio reale della stagione. Grazie, mister.
1: No, io questa domanda non la ritengo opportuna, ma non si aspetti la risposta che è all'interno della domanda. Io ho avuto tempo a sufficienza per allenare i miei ragazzi, in questo momento sono in difetto, devo accelerare su alcune considerazioni perché a prescindere da quello che ho avuto a disposizione, con la squadra che ho alla mia disposizione si può fare meglio e si doveva fare meglio. Quindi, chioso così, nel senso non voglio assolutamente parlare di altro, abbiamo lo spazio per correggere tutto quello che si è fatto e parlo quando di quello che si è fatto e quello che ho fatto io. Il resto non, sono scuse che io non, in questo momento non ho proprio, i miei pensieri non vanno al ritiro, non vanno alla squadra fatta quando è stata fatta, è stato fatto il meglio possibile. E io devo fare meglio di quanto sto facendo.
2: Buonasera mister, Daniele D'Alessandro, futura gol del Cotinò di Sicilia. La squadra è partita con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo lei ha rimescolato le carte ed è passato alla difesa a 3 e il Catania si è espresso molto meglio rispetto alla prima frazione e meritava effettivamente la sconfitta. La difesa a 3 può essere una soluzione da qui in avanti? E poi, seconda domanda, come sta di Gennaro e quando si potrà rivederlo anche per qualche minuto in campo? Grazie.
1: Allora, la difesa a terra è una possibilità, anche in preparazione del match ne avevamo parlato, è normale che per come penso io di allenare le squadre, improvvisare non è nel mio pensiero tattico, non basta mettere la squadra a tre per lavorare a tre davvero. E quindi i tempi in una settimana abbastanza corta, dedicandoci alla possibilità di mettere Mario, come era successo nell'ultima parte con il Cosenza, a lavorare da laterale, ho visto che avrei dato forse meno difficoltà alla squadra provando ad avere gli stessi principi utilizzati fino ad oggi. Per quanto riguarda il discorso dello schieramento a tre, vorrei anche essere chiaro, me l'hanno chiesto le TV, perché ovviamente tutti quanti fanno la considerazione di Gennaro e di Allegretto che ho fuori, ma io in questo momento ho ancora su Di Gennaro un'OPA dalla parte della performance che Di Gennaro è ancora in una fase di ritorno all'attività agonistica e quindi schierarlo inizialmente in una partita dove c'è tanto da dover fare, da coprire la profondità, soprattutto nella seconda fase della partita, mi vede ancora un po' in difficoltà. E Allegretto presenta ancora questa rottura delle due dita della mano che non lo vedono in questo momento abile per poter essere una prima scelta. Ovviamente i ragazzi vengono con me nel caso in cui veramente ci fosse qualcosa da dover fare in modo, visto la penuria di terzini che abbiamo. Quindi, da questo punto di vista, la scelta di continuare a lavorare in questo modo era per cercare di avvantaggiare i ragazzi, che tendenzialmente poi non è che abbiano fatto male, hanno fatto male i famosi dettagli di cui voi parlate, abbiamo preso un gol evitabile e su questo rimane il più grosso rammarico della serata.
2: Ultime due, grazie.
3: Mister, buonasera.
1: Buonasera.
3: La domanda è già in parte stata fatta dal mio collega, il fatto che Di Gennaro non è disponibile. ma il duo

0: occhia Torrasi al centrocampo, non pensa che abbiamo lasciato una porta aperta, perché al centrocampo oggi abbiamo un attimino avuto qualche difficoltà, e il fatto che Quaglini ritorni indietro in difesa mi fa centrare. Una semplice considerazione.
1: Sì, sì, facciamo una considerazione, però torniamo a quello che ho detto prima. Per poter giocare con una linea a 4 avevo bisogno di un terzino e in rosa non c'era in questo momento, visto sia l'indisponibilità di Cabianca, sia il grosso infortunio di Pagliai. Dovevamo mettere dentro un altro difensore centrale per giocare a 4, ma anche se avessimo voluto giocare a 3. Quindi devo dire però che dissento sul fatto dei due centrocampisti. Io credo che Vallocchi abbia fatto una partita di intensità e di volume non da prima apparizione. Io credo che proprio lì, secondo me, non abbiamo avuto problemi. Anche nella seconda parte, dove pensavo che andando avanti col minutaggio mi potesse venire un po' meno, devo dire che con la voglia, con la grinta è andato su, è stato anche bravo in alcune impostazioni, ha fatto una rifinitura per Cicerelli eccezionale a tagliare almeno 4-5 linee di pressione, 2-3 linee di pressione. Quindi devo dire che i due interni non hanno fatto una brutta partita. Quindi ritengo invece che dobbiamo ovviamente accelerare, e mi auguro che adesso Matteo possa essere fra i reclutabili davvero di gennaio. Andrea la settimana prossima avrà la possibilità di rimettersi in carreggiata, e ne dobbiamo uscire da questa limitazione da parte della linea difensiva di dover schierare Quaglini difensore centrale. Poi lo potrò anche fare, ma mi auguro che lo farò presto, facendola come scelta e non come unica soluzione.
2: Mister, buonasera, Pietro Di Stefano, tutto buonasera. Mercato 24, prima stampa. Vallocchia secondo me ha fatto una partita da veterano, ha fatto un sacco di passaggi giusti, recuperi, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda il primo tempo, gli abbiamo regalato la partita alla Scafatese. Il secondo tempo si è messo a tre dietro, come ha detto lei, e Catania stava funzionando. Quindi, più fortuna della Scafatese o più sfortuna nostra, visto anche la traversa di Insigne al 94esimo?
1: Ma guarda Pietro, io parlare di sfortuna o di fortuna in questo momento non darei, in tutti e due i casi farei probabilmente un errore. Io dico che noi siamo artefici del nostro destino, quindi dobbiamo alzare il livello prestativo. Se voi alla fine della conferenza stampa mi chiedete la vera risoluzione della problematica attuale qual è, e che tutti noi, nessuno escluso, deve alzare in questo momento la sua performance. E quando parlo di performance parlo prima dell'allenatore. Siamo sotto prestazione, manca poco a tutti, ma quel poco va ricercato in ognuno di noi. Tiriamo più degli altri e facciamo meno gol, ci tirano meno in porta e prendiamo più gol. Questo è un dato inequivocabile, in questo momento è così, nessuna squadra che ci ha giocato contro in questo momento ha tirato in porta più della nostra squadra. Dobbiamo prenderci e alzare l'asticella per vincere, e si può assolutamente ancora farlo. Bisogna che tutti quanti diano il 100% in termini prestativi, dall'allenatore che si deve inventare qualsiasi cosa per uscire da questa situazione, dai calciatori che non possono non pensare che chi gioca per il Catania, se tira 4 volte in più rispetto alle squadre avversarie mediamente, o che ha il 10% in più di possesso palla mediamente rispetto agli altri, non si possono raccontare 3 sconfitte in 4 partite, e quindi questo è il livello che bisogna migliorare di tutti. La prestazione va alzata senza se e senza ma, altrimenti ci ritroveremo a trovare sempre, ed è successo 4 anni fa, 5 anni fa, mi parlate di altre esperienze, le conosco tutte, in cui bisogna mettere la faccia alla colpevolezza, il ritardo, l'allenatore. Bisogna prendersi responsabilità un po' tutti. In questi momenti io credo che se ne escano soltanto con una situazione: il livello di ognuno di noi che è stato chiamato a Catania sa che è chiamato per primeggiare bisogna fare performance da 10, e se vado male da 9 ogni partita. Se faccio prestazione da 6 o da 5 a Catania c'è un errore in partenza, può essere l'allenatore, ma possono essere anche parte della squadra, che deve capire che le prestazioni devono essere assolutamente diverse.
3: Molto chiaro il tecnico Emilio Longo, vedremo quindi quest'oggi alle ore 18:30 la risposta anche della squadra rossa-azzurra a quelle che sono state poi le parole dell'allenatore, parole limpide, chiare, insomma. Vedremo un po', intanto io mi prendo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, visto che ci stiamo avviando all'orario canonico del blocco che ovviamente è regolare in questa trasmissione. Torneremo poi però con la terza e ultima parte di A Tutta C e con un ospite. A tra poco.

0: In studio per la terza e ultima parte di A Tutta Cibi, avevo già preannunciato che ci sarebbe stato un ospite ed è per me un grandissimo piacere ritrovare qua sulle nostre frequenze il direttore generale del Guidonia Monticelio, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati.
0: Allora, direttore, commentiamo insomma un grande avvio del Guidonia, 7 punti in 4 gare e un attuale quinto posto in un girone di ferro. Beh, comandato insomma da squadre che hanno forse anche molta più pressione di quella che magari può avere il Guidonia.
1: Sì, noi vorremmo provare a fare un campionato migliore dell'anno scorso perché la logica aziendale è quella di migliorarsi tutti gli anni. Siamo partiti benino, si è fatto benino, ma anche per prestazioni, però sai, siamo all'inizio, c'è ancora una vita davanti. Dobbiamo continuare così, partita, per cercare di portare a casa più punti possibili in un girone che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile perché tre delle squadre retrocesse dalla B sono nel girone B e ci sono tante squadre che francamente sono più attrezzate di noi per fare campionati importanti.
0: Ecco, direttore, si può dire che però il girone B è forse proprio il più difficile dei tre.
1: Ma sì, io direi più sì, credo di sì per il numero delle squadre e per il livello delle squadre che ambiscono a far bene. È un girone livellato verso l'alto. Dove tutte le partite sono particolarmente livellato verso l'alto, dove tutte le partite non hanno una storia a sé, come lo è in generale, ma in modo particolare quando le differenze di valori sono così minime, è chiaro che questo livello di difficoltà si accentua.
0: Direttore, domani avrete una partita abbastanza strana contro un Latina che, insomma, forse ha raccolto meno di quanto magari avrebbe meritato un Latina che è stato in grado di fare prestazione veramente dai tanti volti. La sfida si giocherà al Francioni. Cosa vi aspettate?
1: Una partita molto difficile perché è una buona squadra, una squadra tosta, una squadra.
0: Allora, io non sento più il direttore, non so se c'è qualche problema. Costantino dalla regia, chiedo un attimo perché io ho perso totalmente il direttore. Non so se è un problema mio o se è appunto un problema di tutti. Non credo di avere io. Ecco, no, infatti non è un problema mio. Di cuffie stavo sentendo bene, tutto a un tratto il direttore è sparito, probabilmente c'è stato un problema sulla linea dalla regia, appunto Costantino sta perfezionando nuovamente il collegamento e vedremo se riusciremo a tornare a parlare appunto di quella gara della quinta giornata del girone B di Serie C che domani alle ore 18:30 al Francioni contrapporrà il Latina al Guidonia Monticelio, due formazioni di sicuro, come abbiamo detto anche in apertura, molto interessanti. E ecco, è di nuovo qua con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ci scusi, ma l'avevo persa.
1: No, e io continuavo a parlare da solo e mi sono sentito anche sciocco. No, partita difficile, dicevo, partita difficile, insidiosa, contro la squadra che è ostica, quindi mi aspetto una partita complicata per noi domani.
0: Direttore, il mercato invece com'è stato? È stato un po' complicato perché quest'anno è stato il primo anno di salary cap. Insomma, anche dall'esterno è sembrato ci siano stati equilibri un po' differenti rispetto agli anni passati.
1: Ma sì, l'inserimento di queste nuove norme volute dal presidente Marani, anche più norme perché l'effetto combinato ha l'obiettivo di rendere un po' più sostenibile queste squadre di Serie C. Complimenti al presidente e ai suoi più stretti collaboratori perché si va nella linea giusta. Hanno portato sì a qualche, tra virgolette, complicanza, nel senso a qualche attenzione da porre nella costruzione delle rose. Però se vogliamo provare a dare sostenibilità al sistema con tutte le difficoltà che ha, non c'è una panacea, ma queste sono norme indispensabili. E qualche effetto l'ha avuto sul mercato, anche se poi alla fine i risultati finali, ora dobbiamo vedere ancora i numeri delle statistiche di chiusura di mercato, ma c'è stato un buon movimento e c'è stato anche uno scambio di denaro anche abbastanza, diciamo, rilevante, perché in Serie C di solito calciatori, i diritti alle prestazioni sportive non viene acquistato, e invece quest'anno c'è stato anche giocatori acquistati.
0: Sì, quello è vero, forse c'è stato anche proprio una struttura, una strutturazione un po' differente delle squadre e si inizia davvero a capire, direttore, che forse è importante avere giocatori di proprietà, avere tanti giocatori da poter crescere in casa.
1: Ah, l'idea di pensare che il club debba essere un costo per l'imprenditore è una follia. Qualunque attività di impresa volge a, non dico all'equilibrio a guadagnare, ma quantomeno avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. È chiaro, la componente affettiva, la parte, diciamo così, di passione, ma ormai il modello di 20-30 anni fa, dove le famiglie mecenati rimettevano capitali enormi così, per portare avanti la squadra, un modello non esiste. Oggi, tra l'altro, i volumi sono tali che mantenere in piedi le squadre significa mettere in conto perdita di qualche milione di euro prima di iniziare. Quindi tutto ciò che va nella logica della sostenibilità e nella logica dei vivai, che sono un elemento di produzione di atleti, di giocatori, dove poter fare delle plusvalenze e dove poter avere anche costi di gestione contenuti. Sono tutti strumenti indispensabili per una Serie C che può guardare al futuro.
0: Direttore, prima di salutarla, le faccio fare invece un salto di una barra due categorie questa sera per la Coppa Italia Frecciarossa, quindi non Serie C, ma coinvolgerà Serie A e Serie B, due sue ex squadre. Si affronteranno Fiorentina e Pisa, sicuramente due momenti diversi per entrambe le formazioni. Che gara si aspetta?
1: Ma innanzitutto sono contento di rivedere queste due squadre che nella mia Toscana rappresentano, insieme all'Empoli, un pochino le squadre che hanno maggior militanza in Serie A e comunque hanno una storia. Io ho avuto la fortuna di lavorare in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie, che per certi aspetti si assomigliano anche un po', molto passionali e che vivono quasi in modo viscerale entrambi la vita del club. Aspetto una partita da un punto di vista di contenuti sportivi sbilanciata a favore della Fiorentina, che è naturalmente più attrezzata, però sono partite nella partita, perché il Pisa non ha nulla da perdere, vuole fare bella figura e poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia. No, l'aveva fatto in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione,
0: Sì.
1: però poche volte negli ultimi 10-20 anni, e questa cosa qua sarà una partita nella partita, quindi la vedrò da spettatore privilegiato.
0: Potrebbe però per il Pisa essere un motivo di distrazione verso quella Serie A, quel ritorno in Serie A che deve essere centrato tramite il campionato, magari la Coppa Italia, perché ha un po' una
1: No.
0: valenza ambivalente questo torneo.
1: Io no, io sono di coloro i quali pensano che vincere aiuta a vincere. E allora, laddove dovesse andare avanti, dovesse far bene, aiuta, vincere aiuta a vincere. La gestione chimica, quasi vorrei dire strategica, delle competizioni, volta a focalizzare l'attenzione su una competizione piuttosto che l'altra, ci credo poco, ci credo meno, rispetto all'idea di dire cerchiamo sempre di fare il massimo, e tra l'altro avendo anche delle rose ti permettono di fare del turnover, quindi io penso sia giusto competere su tutti i fronti.
0: Direttore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi. Poi, insomma, una volta che tornerà in Toscana, io la invito anche direttamente qua, proprio nei nostri studi fiorentini. Insomma, so che ormai è spesso nel Lazio, però se dovesse tornare, noi la aspettiamo.
1: Sarà un piacere, grazie dell'invito. Buon pomeriggio.
0: Grazie mille, direttore. Un saluto a Fabrizio Lucchesi e un grazie sia a Raffaella Bon che ha perfezionato il collegamento che a Guidonia Montecelio. Il tempo a nostra disposizione però è finito. Vi invito comunque a seguire le frequenze di TMV Radio per tutte quelle che saranno le trasmissioni successive alla nostra e a seguire costantemente tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete alla...

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ben ritrovati, buon martedì 15 settembre 2026. Si è conclusa ufficialmente la quarta giornata del campionato di Serie A e quelle tre lì davanti scappano e vogliono scappare, assicurarsi la lotta, la fuga per la vittoria già dopo quattro giornate, mettendo in chiaro quelli che sono gli obiettivi e i valori tecnici in campo. Il Como, cominciamo per ordine cronologico, e la Roma giocano nel pomeriggio di ieri. Como primo a passare in vantaggio, chiude la partita con il Parma con 2-1 senza grosse sofferenze, con una grande serenità riesce a portare a casa tre punti fondamentali per essere lì. La Roma non molla assolutamente il passo delle grandi, anzi si allinea all'Inter in vetta alla classifica. Sono Roma e Inter appunto in vetta alla classifica, e si affronteranno l'una contro l'altra nel prossimo turno di campionato. Roma che batte per 2-0 in trasferta il Torino, il solito Malen, la solita assistenza preziosa di Paolo Dybala, e poi nel finale arriva anche la rete di Pisilli, che praticamente segna con le ultime gocce di forza che ha nei muscoli, con un destro potentissimo, la palla in rete, e poi il giocatore crolla a terra in preda ai crampi. Però questo vi dimostra quanto questa squadra abbia assorbito pienamente i principi tecnici, tattici e morali di Giampiero Gasperini. La sera luce accesa a San Siro, l'Inter che passa in svantaggio, un déjà vu come contro il Napoli, due reti subite. Devo dire, se c'è un dato negativo in casa Inter, e sono veramente pochissimi, anzi forse uno, è Martinez, che sta vivendo un momento di grandissima difficoltà. Anche ieri protagonista di tanti errori su tutti e tre i gol, possiamo ritenere responsabile soprattutto sul gol del raddoppio che ha preso l'Inter, il primo tanto quanto, ma anche sul terzo si poteva proprio probabilmente fare meglio. Ma nel frattempo in mezzo c'è stata la reazione da grandissima squadra dell'Inter, da grandissimo carattere dell'Inter, da grandissimo coraggio dell'Inter, che non si scompone, riprende in mano la sfida, prima la pareggia, poi la va a chiudere definitivamente, poi subisce un gol quando ormai il tempo è scaduto e il doppio vantaggio la teneva al sicuro. Perde però Stones e Çalhanoğlu, da verificare le loro posizioni, le loro condizioni, e non è roba da poco. Ha questo problema del portiere da risolvere, ma dimostra di essere una squadra che merita la vetta della classifica, così come la merita la Roma, con il Como che però è lì dietro a spingere per cercare di ritagliarsi il suo spazio. Oggi è giornata addirittura già di si riscende in campo, c'è Coppa Italia, la sfida tra Fiorentina e Pisa, e da domani cominciano Europa League e Conference League. Prima sarà il Milan, poi Juventus e Atalanta, Milan e Juventus per l'Europa League, Atalanta per la Conference, sperando che le italiane in questo turno di Coppa possano fare meglio rispetto alle italiane che hanno affrontato la Champions, con il solo Como a vincere, la Roma a pareggiare e le sconfitte di Inter e Napoli, giusto per aumentare il nostro coefficiente. Giornata peraltro importante anche per quanto riguarda la FIGC, perché il caso Malagò, che conoscete bene, la questione dell'ineleggibilità o meno del nuovo presidente federale, arriva in giunta CONI, e quindi restiamo in attesa di quello che può succedere. Il procuratore generale dello sport Ugo Taucher ha discusso ieri il fascicolo dopo aver giudicato irragionevoli le controdeduzioni del procuratore federale Giuseppe Chinè, che era favorevole all'archiviazione. Taucher ha formalmente archiviato la posizione disciplinare di Malagò, il cui deferimento non è mai stato però una possibilità. Però vediamo quello che succede, potrebbe arrivare in casi estremi uno scossone per tutta la FIGC. Nel frattempo c'è da analizzare ovviamente quello che è successo in questo weekend di campionato, con tante indicazioni che arrivano anche magari dal punto di vista del mercato. E qui intanto buongiorno da Vincenzo Marangi, Andrea Maiocca e cabina di regia. Diamo il buongiorno al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Cecca, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a tutti.
1: Allora, ciao, buongiorno. Piatto ricco, mici ficco, come si dice in questi casi, però ti faccio cominciare dal turno, dalla quarta giornata che si è conclusa ieri. Direi che queste tre stanno prenotando i primi tre posti. Se continuano così sarà una bella sfida a tre per tutto l'anno.
2: Beh, direi di sì, sono impressionato soprattutto, come dicevi te, anche da questa continuità della Roma, che davvero è una squadra che va a vincere le partite anche più difficili. Penso quella con l'Atalanta, no? Che è stata sicuramente fondamentale, quella contro il Torino. È chiaro che Gasperini, se avesse il vice Wesley già adesso, ma avesse anche un esterno a tutta fascia, Hendrick, che è un vero e grande obiettivo per quanto riguarda il mercato di gennaio, se li avessi già adesso, ti direi la Roma è sicuramente la squadra in grado di poter vincere lo scudetto. Oggi è una delle favorite, perché la favorita rimane ancora l'Inter, certo, che come dicevi te ha qualche problema a livello difensivo, sì, il portiere, però poi alla fine sono convinto che lì la questione si aggiusterà un attimo. Però ecco, Inter e Roma sono le squadre che in questo avvio di campionato mi stanno sorprendendo sempre di più in positivo. L'Inter non avevo grossi dubbi, perché comunque è la squadra favorita, quella che ha già vinto lo scudetto, e quindi necessariamente è ancora lei la squadra da battere. Ma questa Roma, travolta dall'entusiasmo, da un Gasperini scatenato, da questi giocatori che comunque sia continuano a avere un rendimento pazzesco, beh, insomma, queste prime quattro giornate ci hanno regalato due squadre sopra, secondo me sopra la media, poi arrivano le altre, però Inter e Roma per me sono sopra la media ora.
1: Con un Malen che sta superando Higuaín, perché nel famoso record battuto di Angelillo da parte di Gonzalo Higuaín, in questo momento Malen si trova a un più 2. Può diventare il record dei record quello di Malen, perché insomma veramente questo giocatore ha avuto un impatto con la Serie A eccezionale. E Nick, tu che sei esperto massimo di mercato, ha un costo più che ragionevole, quasi un affare, quella della Roma.
2: Sì, quanto erano? 25 milioni, mi sembra.
1: 28 complessivi.
2: Ecco, sì, bravo, con i bonus. Quindi esatto, un'operazione su un giocatore che anche in nazionale non era titolare inamovibile, anzi tutt'altro. E Gasperini è stato molto bravo, perché in pochi mesi lo ha trasformato in un centravanti micidiale, perché Malen non era questo giocatore prima che arrivasse a Gasperini. Poi mi dirai la fiducia, il fatto che comunque se lui ci ha puntato, che gli ha consegnato le chiavi dell'attacco, tutte cose vere, ma fondamentalmente c'è un aspetto che lo ha avvicinato alla porta, lo ha messo nella condizione giusta di esprimere il suo potenziale, e oggi è un giocatore che ha segnato un sacco di gol già, quindi si può battere il record. Poi sai, i record sono sempre tutti relativi, perché poi dipende molto anche dalla squadra, perché se poi la squadra magari perde, lui segna un gol a partita, ma la squadra perde, il suo record se lo ricorda nemmeno, no? Quindi certo, conta sempre il risultato di base, il risultato di squadra. Però questo oggi è il miglior centravanti che c'è in Italia, senza ombra di dubbio, cioè per distacco.
1: L'unica difficoltà dell'Inter riguarda la difesa. Mi sembra di vedere poche difficoltà per il Como, invece, che ha fatto un esordio in Champions League, cerca spaventoso, la semplicità, sì, quasi come se avesse sempre giocato in Champions League senza alcun problema, e poi con grande maturità nel risparmio energetico possibile batte la Parma, che comunque per esempio anche la Juventus ha fatto fatica a battere, che è una squadra molto attenta dal punto di vista difensivo. Invece il Como sembra riuscire a fare le cose con relativa anche troppa sincerità, semplicità.
2: Sì, ora sì, sì, che poi la sincerità della tua parola, semplicità significa sinceramente dire la verità, e esatto, quindi è quello che possiamo dire, che oggi il Como è una bellissima realtà. Io ho sempre detto, e mi ripeto, non perché voglio portare un po' di sfortuna al Como, però sono convinto che questa Champions un po' l'accuserà, perché non sono molto abituati. È vero che hanno un bello organico, ma non sono abituati a questa manifestazione. È un qualcosa che loro hanno fortemente voluto. L'anno scorso l'hanno cercato con tutte le forze, l'hanno meritatamente ottenuta. Adesso si ritrovano nel palcoscenico più importante europeo, giocano il calcio che faceva l'Atalanta qualche tempo fa con Gasperini, perché Como gioca all'Europea come faceva l'Atalanta. E quando giochi questa guerra, se Como fosse in Europa League, per me sarebbe la candidata a vincere l'Europa League. Ora il Como è in Champions League, è un po' più complicato, no? Poter fare un lavoro del genere. Però se oggi mi dicessi, secondo te, se il Como fosse al posto della Juve in Europa League, sarebbe la candidata a vincerla l'Europa League, perché è una squadra che ha quella mentalità, quella qualità, quel tipo di gioco, ha quel tipo di approccio alle partite internazionali, a quel ritmo, che secondo me la può portare fino in fondo. È chiaro che in Champions League tutto questo non può essere alla stessa stregua, ma non perché il Como non abbia le caratteristiche, perché ci sono talmente squadre, tanto forti, che poi il livello qualitativo rischia sempre, no, di fare differenze, soprattutto nelle partite di andata e ritorno. E in Champions poi la squadra più forte è decisamente, però con l'Ipsia non sono stati bravi, hanno fatto questa vittoria col Parma che non è scontata. Io credo che perderanno qualche punto in campionato. Questo non significa che non ritorneranno in Champions, ma perderanno qualche punto in campionato, e allo stesso tempo credo che però i Champions si divertiranno e faranno divertire l'Italia.
1: Sicuramente, non ho dubbi. Senti, invece ti aspettavi, secondo me sì, un impatto così già forte di Vanoli alla Fiorentina, perché sembrava una squadra totalmente persa. Arriva Vanoli, a volte uno dice basta che un allenatore riesca a mettere la qualità dei giocatori nel modo giusto in campo, gli dia un po' di friccicolio, no? Nelle gambe, nella testa, quella voglia, quella cattiveria, le cose magari possono migliorare. Abbiamo visto una Fiorentina al di là del risultato, secondo me, lontana parente della Fiorentina vista nelle prime tre giornate.
2: Allora, ti rispondo prima con un dato che ormai, diciamo così, è la legge non scritta nel calcio. Quando un gruppo non ha un feeling con l'allenatore, il risultato è la volta che lui non c'è, la prestazione. Perché Vanoli può aver fatto sicuramente 3-4 allenamenti, ma non penso abbia riaggiustato la Fiorentina come avrebbe voluto. Però guarda un po' la differenza di mentalità e di atteggiamento. La Fiorentina ha perso molto male con la Roma, molto male con il Frosinone, male con il Torino. È andata a Venezia senza questo allenatore che era Fabio Grosso e poi con il quale non è scattata la scintilla, è tornato Vanoli e le cose sono cambiate. E non parliamo solo di scossa, parliamo proprio di mentalità, e quindi vuol dire che non c'era feeling con Grosso. In questo senso Paratici è stato bravo nell'anticipare una scelta che era quella dell'esonero, perché a me dispiace che sia andato via Grosso, ma se questa era la situazione diventava inevitabile. Allo stesso tempo ha sbagliato a liquidare Paolo Vanoli come l'ha fatto, perché comunque Grosso l'aveva già bloccato da tempo, era convinto che Grosso fosse il suo allenatore o l'allenatore giusto per la Fiorentina. In realtà non è andata così, perché Grosso in realtà non ha dato niente a questa squadra. Però poi Vanoli l'anno scorso ha fatto un miracolo, questo va detto, cioè ha fatto qualcosa e non era riuscito a nessuno, perché la Fiorentina dopo 10 giornate aveva 4 punti in classifica e nessun club in Serie A con i 3 punti si era mai salvato con questo tipo di classifica. Addirittura la Fiorentina si è salvata 2-3 giornate dalla fine, si è tolta le soddisfazioni andando a vincere alla Juve, togliendo alla Juve la Champions League, perché io credo che poi se poi vogliamo andare a analizzare, visto che poi ci cascheremo sull'argomento Juventus, cioè Spalletti l'ha persa con la Fiorentina, la Champions League, perché quella partita lì bastava non perderla. Ecco, invece in quella giornata lì la Fiorentina è andata a vincere a Torino e poi la Juventus ha perso la Champions all'ultima giornata. Quindi Vanoli, mi aspettavo questo impatto, per certi versi sì, ho visto la squadra viva, sicuramente ora si potrà divertire, come ha detto Ivan Zazzarone, no? Nella sua intervista, lui sognava di allenare una squadra così, dove c'è Mastantuono, dove c'è Nige, dove c'è comunque Beto, dove c'è Pellegrino, che secondo me è sottovalutatissimo ma è un grande attaccante, dove c'è Fagioli che lui conosce di già, dove c'è Attà, dove c'è un centrocampo con Ulai e dove la difesa è arrivato Dragusin. Per cui io sono convinto che la Fiorentina sicuramente farà meglio. Da qui a dire quanto meglio rispetto allo scorso anno è impossibile, però sicuramente il campionato viola è cominciato a Venezia.
1: Ora ci arriviamo alla Juventus di Spalletti, ma passiamo dal legame della Fiorentina al Napoli, perché adesso domenica prossima
2: c'è Fiorentina-Napoli,
1: Napoli alla mezza. Intanto la Fiorentina affronterà il Pisa in Coppa Italia, una partita sempre delicata, perché comunque è una partita delicata quella di stasera.
2: Sì, un derby.
1: Esatto, perché comunque è un derby. In questo momento ti senti di dire che la bilancia è più dalla parte della Fiorentina che non del Napoli, per quello che si è visto nell'ultima partita, ma in generale anche un po' nelle ultime?
2: Allora, io Napoli mi ha convinto davvero poco nelle ultime giornate, insomma è dall'inizio mi convince giusto, anche dalla vittoria contro il Genoa tutto sommato. Io credo che Allegri abbia portato sicuramente la sua esperienza al servizio del gruppo, però non lo vedo più l'Allegri di prima, sono sincero. Questo è un allenatore un po' più in difficoltà, e manifestata poi dal calo dello scorso anno, se ti ricordi bene, nel girone di ritorno, quando ci fu quel crollo del Milan, che poi il Milan, anche lui, come la Juventus, alla fine ha dovuto rinunciare alla Champions League per un mancato rendimento nel girone di ritorno. È una squadra forte il Napoli, ma non lo so, secondo me ci sono dei giocatori che sono un po' a fine corsa, giocatori che hanno bisogno, forse avranno bisogno anche di cambiare aria, perché ormai il gruppo di alcuni giocatori, vedi Yangissai, Lobotka, questo fatto no di McTominay che ancora non ha rinnovato il contratto e sarà dura, è andato via Lukaku, insomma ci sono stati dei cambiamenti, ma è rimasta anche un'ossatura che era già importante da alcuni anni. A volte serve anche un po' una rivoluzione. D'altra parte il Napoli oggi ha provato a vendere qualcuno dei suoi giocatori, ma poi tutto sommato non è riuscito a fare delle grandi operazioni, anche perché ne aveva diversi di giocatori, quindi doveva anche prima vendere e poi eventualmente rinforzare. Chiaro, gli infortuni in difesa hanno costretto la società a prendere Badiashile. Però ecco, sì, lo vedo un po' in difficoltà il Napoli, non lo vedo brillante, non ho visto grandi trame di gioco, ho visto una squadra insomma sicuramente che non è quella dell'anno scorso e ovviamente neanche quella dell'anno prima, e quindi penso che per la Fiorentina, sai qual è la più grande difficoltà della Fiorentina?
1: Sì.
2: Il fatto che il Napoli farà fare la partita alla Fiorentina, e quindi
1: già
2: la Fiorentina dovrà essere brava a trovare la chiave.
1: Già, questo è assolutamente la chiave, diciamo, di lettura di questa partita, che sarà molto affascinante. da una difficoltà all'altra, perché è vero che nelle prime tre partite ne ha vinte due, ne ha pareggiata una in casa col Milan, però è altrettanto vero che gli attaccanti non segnavano, parliamo della Juventus. Si arriva a una prova, diciamo, tra virgolette, del 9, nel senso di continuità, di crescita, di lavoro, di far emergere un po' quei giocatori in difficoltà, e invece vedi che contro il Sassuolo arriva una sconfitta clamorosa per la Juventus. Perché clamorosa? Primo tempo 0-0, pochissime emozioni. Secondo tempo Aquilani ha letteralmente fatto una trappola nella quale la Juventus di Spalletti è cascata, con una difesa assolutamente permeabile. Prende gol come se si stesse giocando al torneo della parrocchia. Trova il gol con Zegrova, non uno ma due, sì. Ed è il secondo, ed è il quarto giocatore, diciamo, tra quelli che hanno segnato, che in realtà erano finiti sul mercato, quindi i nuovi non visti proprio, praticamente non timbrano il cartellino. Quelli che erano destinati invece al mercato in uscita stanno salvando per ora la Juventus e Spalletti, che mi è sembrato un po' in confusione. Nick, tu lo conosci bene, nel senso che più che in confusione, quelle spiegazioni dopo la partita, si parlavamo 8 dall'altra parte, con Vicario che dice sì, però la Juventus va bene che deve cercare la vittoria, non si può trovare con due giocatori a difendere, e io che li vedo arrivare da tutte le parti, insomma qualcosa evidentemente non funziona. Carnevali ieri si è espresso e ha blindato tra virgolette Spalletti, dicendo è chiaro che le cose devono migliorare, ma io non sono uno che cambia. Però intanto la piazza vuole Antonio Conte, ma c'è una pausa lunghissima, Nick, che farà tremare tanti adesso, perché questa è la classica pausa dove se tu vuoi cambiare è il tempo per farlo.
2: Allora guarda, secondo me ci sono delle risposte che io non sono riuscito ad avere, che mi piacerebbe invece riuscire a capire, per quanto riguarda il discorso relativo a, come dici te, il mercato della Juve. Perché Colomoni lo hanno fortemente voluto, lo hanno cercato, inseguito, hanno fatto la trattativa lunghissima, hanno speso 40 milioni di euro, e poi sembra quasi, no, che ci siano dei problemi, nel senso che non ci sia questo grandissimo feeling tra Spalletti e Colomoni. Allora mi viene da pensare perché l'hanno preso, se forse, cioè, poi hanno cercato, volevano prendere Zirkzee, e alla fine credo che Spalletti si sia messo un po' di traverso dicendo no, a me più che Zirkzee mi serve un giocatore, diciamo, con altre caratteristiche, e gli hanno preso Woltemade. Ma Woltemade era il giocatore che veramente avevano bisogno, cioè di cui avevano veramente bisogno? Questo non lo so. E fatto sta che gli attaccanti non segnano, le ali, insomma, vediamo un po' anche, voglio dire, il lavoro che viene fatto ora da Zegrova, e soprattutto c'è questa difesa che è preoccupante, perché ho visto sul secondo e sul terzo gol, francamente, una delle disattenzioni che, cioè, mi hanno ricordato purtroppo alcune disattenzioni anche della Fiorentina dell'anno scorso, cioè soprattutto Bremer mi ha stupito, ecco, questo, cioè, che è un campione, che naturalmente dovrebbe guidare lui la difesa, invece si sono viste delle cose che non sono da Juventus, quindi c'è da fare tanto lavoro. E per chiudere sulla tua considerazione finale, quando le cose non vanno bene, ma questo secondo me Spalletti l'aveva già messo in conto nel momento in cui lui ha firmato il rinnovo del contratto con la Juve, se poi Conte se ne fosse andato da Napoli, come ormai quasi tutti sapevano, sarebbe stata la sua ombra fin dal primo giorno di ritiro, sì. Perché tanto lo sanno tutti, no, che Conte alla Juve ci tornerebbe volentieri, che comunque è un allenatore gradito alla tifoseria, che comunque se le cose non dovessero andare bene poi sarebbe il primo nome della lista, e che comunque poi ci sarebbe la problematica che Conte andrebbe, però nel caso ci fosse questo ribaltone, anche io non auguro a Luciano Spalletti, no, perché io sono un suo estimatore, quindi io spererei che riuscisse a riportare in ballo la situazione, entrerebbe all'interno di un contesto di una squadra che non ha costruito lui, che non ha fatto lui, e come la trascinerebbe nel caso da metà stagione in poi fino in fondo? Questa è una bella domanda, perché Conte lo sapete meglio di me, o si fa come dice lui o si fa come dice lui.
1: E io sono come te un estimatore di Luciano Spalletti, però poi sembra un po' più continuare nelle difficoltà che ha avuto in nazionale piuttosto che tornare a essere quello del Napoli. Allora ti chiedo se, visto che si parla di un cambio modulo adesso sì, di un chiarimento con la squadra adesso sì, se ti aspetti una reazione magari già nella partita contro il NEC in casa, squadra abbordabile, ma è una delle squadre che verticalizza di più in Europa, quindi sarà anche una bella prova per questa difesa, o comunque per questa coppia centrale davanti alla difesa che è diventata permeabile con l'assenza di Locatelli. Comunque ti aspetti da Spalletti una risposta convincente nelle prossime due partite, perché adesso è il NEC, poi domenica c'è l'Atalanta, che però non può sbagliare a sua volta.
2: Sì, forse è più importante quella in campionato che quella in Europa League, come tu sai meglio di me. Quindi, sinceramente, è ovvio che la prima risposta dopo Sassuolo è sempre quella fondamentale, no? Che ti lascia l'immagine, l'impronta e ti fa cancellare i brutti ricordi dei giorni precedenti. Però è altrettanto vero che poi quella con l'Atalanta è una sfida che se non fai risultato e poi finisci, vai alla sosta. Ci sono 2 settimane e mezzo di sosta, perché praticamente ricomincio a lavorare dopo 2 settimane proprio di stop completo. La terza settimana è quella che ti riporta al riavvio del campionato, e poi diventa lungo, perché poi quando perdi oppure fa un risultato negativo prima della sosta cominciano le voci, cominciano i lavori male, i giocatori vanno via, stanno via 2 settimane, non ci sono, mezzi si allenano con te, mezzi vanno via. Insomma, anche per un allenatore gestire poi queste pause, che poi secondo me è troppo la pausa di 3 settimane, cioè da finire di giocare il 20 per poi ricominciare il 10 o il 9 quando è, mi sembra una cosa, anche su questo il calendario è assurdo, capisco che debba essere concentrato, ma sono troppi dopo neanche un mese di campionato. E quindi per la Juve è delicatissima la sfida con l'Atalanta, decisamente.
1: E vedremo poco che succederà, se non ho nota vocale andiamocela a sentire.
3: Buongiorno, ma anche ieri ho notato che l'Inter ha segnato l'1-2 con un gol praticamente da annullare. C'era stato fallo sul giocatore da parte di Bastoni, sul giocatore avversario dal quale ha preso palla e poi è passato la palla, poi l'azione è stata leggermente interrotta per un rimpa, per un invio, e hanno segnato poi con tiro da fuori da 30 metri. Cioè, ma questi falli li guardano solo la Juventus, mentre alle altre squadre non sono falli? E quando li riceve la Juventus sono falli, quando li fa la Juventus sono falli? Come il pestone, quando è a favore della Juve non è fallo, quando lo fa un giocatore della Juve è fallo. E questo è, scusatemi, è oggettivo, perché se andate a analizzare le immagini non potete contestarlo. Giuseppe D'Agrotone.
1: Allora, io adesso non ho presente esattamente il momento che analizza il nostro ascoltatore. Diciamo che da un lato mi viene da dire che comunque la reazione dell'Inter è stata una reazione da grande squadra, squadra coraggiosa, che più, poi ne ha vinto 5-3, certo. Quindi la vittoria l'avrebbe avuto lo stesso. Però ecco, mi appoggio a questa considerazione del nostro ascoltatore e ti chiedo anche a te, cosa che hanno chiesto un po' a tutti quanti, no? Se questa nuova gestione sotto l'egida di Orsato ti sta convincendo, c'è qualcosa che non ti piace? Per esempio, il gol preso dalla Juventus col Milan oggettivamente poteva, anche se Spalletti stesso ha detto no, non era fallo, però lì è una cosa molto al limite, diciamo così. Ti sta convincendo questa
2: questione? Guarda, allora, io sono dell'idea che il VAR debba essere utilizzato solamente in questioni veramente evidenti, quando siamo di fronte a un errore, quindi alla prima versione. Però non vorrei si prendesse anche il via dalla parte, perché purtroppo in Italia non abbiamo mai le mezze misure, no? Sì. O si fa la moviola al frame, oppure si lascia andare come se si fosse senza un domani o senza un perché. E quindi, ecco, a me va bene lasciar correre, lasciar valutare di più l'arbitro, però occhio, perché poi finisce che è un attimo ritornare dove eravamo prima. Per cui, secondo me, il giusto mezzo non è mai sbagliato. Purtroppo ci sono delle situazioni che puoi controllare 50 volte e non ci arrivi. Però se ci sono delle situazioni in cui bisogna fare un controllo in più, io lo farei, tutto qua.
1: Altro messaggio che ti vado a leggere da parte dei nostri amici: Motta, Tudor e Spalletti hanno cercato di giocare con il centrocampo a 2, un modulo molto offensivo, 4-2-3-1, 3-4-2-1, senza avere la rosa, la qualità e i leader per sostenere questo tipo di gioco. Possibile che buttiamo stagioni su stagioni ignorando il fatto che non abbiamo la rosa per fare quel tipo di gioco molto complesso? Ti chiede Fabio da Torino, mi sembra una domanda estremamente interessante, quindi complimenti.
2: Mi sembra che alla Juventus manchi un Matic.
1: Sì.
2: In questi ultimi anni,
1: tra l'altro, Carnevali aveva anche suggerito, poi insomma, la piazza l'ha un po' scaricato, che dobbiamo fare? Ecco qua, e poi vedi la differenza.
2: Lo so, però i 38enni, 41enni, 42enni sono sempre quelli migliori. Penso a Matic, penso a Modric, no? Questi giocatori qui però ti danno comunque geometria, ti danno ordine, ti danno qualità, e in un centrocampo come quello della Juve una mente così sarebbe servita, secondo me, ma già l'anno scorso evidentemente. Poi c'è il settlement, perché anche se fosse arrivato Chessy non sarebbe stata la stessa cosa, cioè Chessy era un giocatore comunque con caratteristiche diverse, quindi sono scelte, evidentemente. Poi un giorno ci racconteranno la motivazione, però d'altra parte così è andata e ora non so se a gennaio interverranno.
1: Esatto. Altra domanda invece che ti fa un altro nostro amico, che tu in parte hai già risposto a un Napoli che ti ha convinto poco. Credi che De Laurentiis abbia comunque una timeline su Allegri? Cioè, se a un certo punto arrivasse anche la sconfitta, che ne so, con la Fiorentina, potrebbe pensare, visto che c'è un palladino libero, a un nuovo cambio in corsa, visto che comunque l'anno è il centenario del Napoli, e farlo in maniera del tutto anonima potrebbe essere deleterio, visto che la piazza è già abbastanza contro De Laurentiis?
2: Ma allora, la sosta è importante, cioè ti dà la possibilità di lavorare 2 settimane e mezzo, come dicevo, quindi quasi una mezza preparazione, se ci pensi bene. E quindi, se devi prendere un provvedimento, è il momento più giusto, il momento più chiaro, perché dopo 5 giornate, se non sei convinto, è il momento di interrompere eventualmente un rapporto. E, vedendo un po' come l'ha cercato e voluto De Laurentiis, secondo me aspetterà a prendere un provvedimento, anche perché la scelta che ha fatto è una scelta che lui era molto convinto di voler fare, e quindi se la porterà avanti. Aspettiamo, vediamo, ecco, io... certo, se Napoli continua a non andare bene, Palladino può essere un'ipotesi.
1: Altro fantasma, no? Diciamo così, che gira e si muove. Due parole, spendiamole ancora una volta anche per la Lazio di Gattuso, che nel primo tempo contro il Milan, tu dici, ok, è andata bene la prima, magari è andata bene la seconda, la terza ha segnato ancora una volta Frattesi, intanto poi a Udine si è andato a vincere, non era assolutamente facile. Vediamo la prova del 9. Prova del 9, primo tempo 2-0. Poi c'è stata una bella reazione del Milan, soprattutto Moreira, che era stato un po', diciamo, scaricato dopo l'esordio contro la Juventus dai tifosi che già l'avevano messo in discussione. Invece arriva, 2 gol, uno più bello dell'altro, e la rimette in piedi. Però questa Lazio di Gattuso può fare tanta strada, Niccolò, oppure ti aspetti a un certo punto una frenata? E soprattutto ti chiedo, dal punto di vista del mercato, se c'è ancora possibilità per Icardi.
2: Ma sono ripresi i contatti su Icardi, però chiaramente le condizioni economiche di Icardi le conoscono tutti, e la Lazio, se vuole prendere Icardi, sa che deve fare un investimento di questo tipo per quanto riguarda l'ingaggio. Sulle prospettive della Lazio, dove potrà arrivare, non lo so, però mi ha sorpreso, e forse la storia che in questo avvio di stagione, per come erano le premesse, mi ha sorpreso più di tutte le altre, perché non pensavo, anche viste le difficoltà ambientali, credo che la Lazio abbia... un bravo allenatore che nelle situazioni più complicate riesce sempre a tirare fuori il meglio dei giocatori. Ecco, poi hanno fatto anche un discreto mercato, perché sono arrivati 3-4 giocatori, vedi Frattesi, vedi Gudmonds, vedi Pinamonti, insomma hanno buttato dentro 3-4 elementi che sicuramente possono dargli qualità. Quanto durerà non lo so, però mi sembra che Gattuso si sia messo, come si suol dire, nella carreggiata giusta, e quando lui la imbrocca la carreggiata arriva fino in fondo al traguardo.
1: Cecca, ti saluto con una previsione, torno su Fiorentina-Pisa, che partita ti aspetti?
2: Che partita mi aspetto? Mi aspetto una partita col Pisa, dici, stasera?
1: Sì,
2: insomma, è una partita non semplice, però la Fiorentina quest'anno non ha la Conference, ha il campionato e ha la Coppa Italia. Poi ho visto, avrebbe, mi sembra, il Napoli e l'Atalanta, nel caso se dovesse andare avanti. È un modo per tenere la luce e i riflettori accesi sulle possibilità europee, per cui non sarà semplice, ma chiaramente oggi la Coppa Italia diventa un obiettivo della Fiorentina.
1: Cecca, grazie. Niccolò Ceccarini, un grande abbraccio.
2: Grazie a te, un saluto, ciao, a tutti, Cecca. Buona giornata, ciao ciao.
1: Ci fermiamo, finisce lo spazio editoriale, tra poco comincia l'autocalcio con Ivan Cardia. Martedì avremo Jacopo Galvani, dopo Jacopo Galvani andiamo a fare un po' di analisi anche sugli altri campi, e poi oggi c'è Allen Valnigri. Vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tamburadio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca in cabina di regia tra poco, in collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web con Ivan Cardia.
2: Il ritmo!
1: Intanto, grande ritmo, grande il maioccone nostro. Allora, intanto, come al solito, Tutto Mercato Web fa le classifiche al confronto e in questo momento la Roma ha 3 punti in più rispetto alla passata stagione, quindi ha già guadagnato 3 punti in più, addirittura sono 6 punti in più conquistati dall'Inter, 3 dal Como, 7 dalla Lazio, ha fatto un inizio magnifico, 2 dal Cagliari, 1 punto in meno invece per il Milan dell'anno scorso, 3 punti in meno per la Juventus rispetto all'anno scorso. Come sapete, alla quarta la Juventus le aveva praticamente vinte tutte, compresa quella al 93esimo con la rete di Azic contro l'Inter, e quindi aveva dato una dimostrazione di forza importante, sembrava essere quadrata, poi invece quest'anno si è fermata prima rispetto alla gara contro il rispetto alla passata stagione sotto la gestione Tudor. Ovviamente non erano 4 su 4, erano 3 su 3, un pareggio, però in quest'anno c'è già una vittoria in meno. Un'occhiata al Napoli che ha meno 6 punti rispetto alla passata stagione, così come l'Atalanta ne ha 2 in meno, e invece la Fiorentina ha un più 1, ma non è una bella notizia perché l'anno scorso era partita malissimo, partita male di fatto anche quest'anno, ma con Vanoli già subentrato, quindi vediamo quello che succederà. Intanto andiamo da Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno, ben ritrovato.
2: Ciao Enzo, buongiorno a te.
1: Allora, le super tre, chiamiamole così,
2: le tre grazie
1: hanno letteralmente, diciamo, confermato quello che sarà forse il trend di questa stagione. Se la giocano in tre per i primi 3 posti, adesso c'è ancora la Lazio, c'è ancora il Milan, le altre sono vicine per carità, però quelle che scoppiano di salute sono Inter, Roma e Como. Volendo fare invece un'analisi di queste tre, possiamo dire che l'Inter ha un problema da risolvere, che è il portiere sostanzialmente, anche se Chivu ha detto lo difenderò sempre, però seconda partita nella quale ha fatto di tutto, mi sembra sia entrato un po' in confusione come Di Gregorio l'anno scorso alla Juventus. Il Como possiamo soltanto ipotizzare una questione di continuità, visto che non ha mai fatto Champions e campionato insieme. Stessa cosa la potremmo un po' dire anche della Roma, che mancava un po' della Champions League, mancava da un po', ma che sembra avere trovato una quadra. Bisogna capire se le riserve sono come i titolari e quindi se Malen sarà indispensabile così come Dybala. Di queste tre, avendo buttato un po' un occhio ieri, secondo te come le classificheresti? In che ordine le classificheresti?
2: Ma io terrei Inter, Roma, Como, se devo darti
1: Inter, Roma,
2: un okay. ordine.
1: Un ordine.
2: Sì, in questo ordine, nel senso che l'Inter comunque credo sia la più forte, perché è la più completa, perché è più abituata, è una cosa su cui tornavi tu, a giocare ogni 3 giorni, e quindi quel doppio impegno l'anno scorso, anche se quest'anno, diciamo, l'obiettivo di Chivu sarebbe allungare un po' in Champions League, però comunque già l'anno scorso ha dimostrato, cioè negli anni, insomma, l'Inter lo dimostra da anni di saperlo gestire. È vero che ha una questione legata al portiere, secondo me è la grande incognita dell'Inter, che non ha promosso Martinez a portiere titolare per convinzione, ma lo ha promosso per diciamo, mancanza di alternative. Secondo me dell'Inter si può dire che è il miglior attacco della Serie A, il miglior centrocampo, forse anche la miglior difesa, ma sicuramente non ha il miglior portiere, e questo è un tema. Però per ora diciamo sta dimostrando di saper sopperire con altre argomentazioni, e c'è da dire che si poteva sostenere la stessa cosa l'anno scorso, cioè l'Inter ha già vinto un campionato nonostante il suo portiere.
1: Secondo te è migliorato o peggiorato rispetto all'anno scorso con la questione portiere, onestamente?
2: È difficile, perché insomma comunque aveva l'esperienza. Secondo me in assoluto ha leggermente migliorato, perché comunque ora Martinez viene da 2 partite negative, però finora non aveva mai dato questi segnali ed è un po' più giovane. Sommer lo vedevo proprio a fine corsa, oggettivamente. Bisogna vedere come reagisce anche a livello psicologico, in quello che Chivu sta facendo quello che deve fare, cioè difenderlo, perché Sommer, le critiche, vista la sua carriera, se le faceva scivolare naturalmente addosso, cioè aveva una corazza. Martinez non ce l'ha questa corazza per questioni anche banalmente anagrafiche, quindi secondo me ha leggermente migliorato, però è vero che non è detto che vinci due campionati sempre nonostante il tuo portiere, l'anno scorso è successo, quest'anno chissà. Sulle altre due vado, cerco di andare rapido, se no ti faccio una risposta lunghissima. Il Como per me ha quella grande incognita, cioè vedere come gestirà il suo impegno oggettivamente, perché come squadra è quella che forse piace di più, però non sappiamo, non so nemmeno Fabregas come alle lunghe possa incidere la Champions. Il difetto della Roma è proprio quello della l'ampiezza, nel senso che appunto se meno di Bala, se meno Malen, bisogna vedere le alternative. E comunque l'ho detto anche Gasperini ieri, la Roma l'avrebbe voluto un altro giocatore lì davanti e non l'ha preso.
1: Allora ti faccio invece un'altra riflessione sulla base di quello che tu mi hai appena detto, no? Chivu difende Martinez, eccetera. Allora, Chivu difende Martinez, non lo abbandonerò mai. Spalletti difende Colomani, sarò sempre sul suo carro. Allegri difende Lucca, sì, sembrava che stava appesa a una crucetta, però è forte, lo ha dimostrato, eccetera, eccetera. Chi è che con l'ostinazione rischia di schiantarsi contro un muro tra i tre? E soprattutto quanto serve la difesa a spada tratta di giocatori che poi magari non riescono a sfruttarla questa difesa, ma si crogiolano dietro questa protezione?
2: Però non hanno alternative, secondo me. Perché hai quei giocatori, sì, vabbè, diciamo, allora Allegri lo staccherei un po' perché comunque non sta difendendo un titolare,
1: esatto, quindi però è chiaro che nell'economia di una stagione lunga non puoi appoggiarti sempre a Højlund, quindi quell'attaccante c'hai come riserva, lo devi proteggere.
2: E lo devi proteggere, quindi secondo me lo staccherei. Negli altri due casi, secondo me, comunque fanno quello che fa qualsiasi allenatore, cioè difendere la sua squadra e i suoi giocatori. Io dico che non hanno delle alternative, nel senso che comunque poi quando scarichi un giocatore lo perdi, e siamo già a metà settembre, siamo ancora a metà settembre. Io penso che Chivo proprio non possa fare. Allora, tu dici più l'Inter, perché l'Inter in teoria ha un secondo portiere molto affidabile, ce l'ha, e questo è vero. Però anche per, diciamo, quel discorso di una potenziale fragilità di un ragazzo giovane che è chiamato a fare il titolare dell'Inter, secondo me se chi ora non difendesse Martinez lo perderebbe definitivamente. Poi ti affidi a Provedel, però comunque resta il tema che l'Inter non ha un grande portiere. Quello resta comunque. Spalletti, volendo, l'alternativa ce l'avrebbe pure, certo, dopo che la Juventus ha inseguito per mesi Colomani, ed è una cosa che io trovo, per carità, e l'ho sempre detto, che per me Colomani è un giocatore che non meritava tutto questo corteggiamento, perché era un buon attaccante, ma assolutamente normale, ce ne sono tanti. Credo che gli allenatori debba sempre difendere il loro giocatore, a meno che non si vanno a protagonisti di qualche cosa di fuori dall'ordinario, però in senso negativo ovviamente. Però è quello che mi aspetto da loro. Poi sai, i giocatori

0: diciamo, io torno un po' con te sulla questione relativa alla dirigenza. Io credo che qui non sia un problema di dirigenza, ma semmai un problema di valutazioni sull'allenatore in casa Juventus.
1: Quello è il discorso. Allora, io dissento come te, ma con tutto il rispetto per Paolo Marino, che è un dirigente che ha fatto grandi cose, secondo me le ha fatte. Da un po' di tempo non è a quel livello. Io credo che Carnevali sia assolutamente la scelta giusta, come lo è, secondo me, anche Ricky Massara, dico francamente. Il problema è quello che dici tu, cioè Spalletti è, diciamo, fisiologicamente scomodo su quella panchina, perché la Juve ha cambiato la dirigenza ma non l'allenatore. L'allenatore non l'ha scelto la dirigenza, se l'è trovato, poi se l'è fatto andare bene, però quella, quando non ti scelgono, c'è sempre una differenza di partenza, e questo possiamo definirlo l'anno zero della Juve per la dirigenza ma non per l'allenatore, che non sarà stata colpa sua, sarà stata colpa tua, quello che vuoi, è stato comunque il tecnico, diciamo, della prima non qualificazione in Champions dopo 15 anni. Quindi in tutta questa serie di valutazioni, per me non è assolutamente da mettere in discussione la dirigenza della Juve, perché può aver sbagliato delle cose sul mercato. Ripeto, Polmoni io non gli avrei dato tutto questo corteggiamento. Voltemade è un tipo di attaccante che non puoi prendere così all'ultimo secondo, perché può non essere ancora a quel livello, però per il tipo di giocatore che è, o gli costruisci una squadra attorno, oppure non ha nessuna squadra in rosa, e prenderlo così non ha, cioè, ci possono essere stati degli errori singoli, però per me la Juve ha fatto quello che doveva fare da un po' di tempo a livello dirigenziale, e deve dare tempo a questa nuova struttura dirigenziale. Tra l'altro ricordo, come ricordo a tanti tifosi juventini, il primo anno di Marotta e Paratici fu un quasi disastro.
0: Sì.
1: Sbagliarono quasi tutto.
0: Infatti,
1: fondamentalmente,
0: quello bisogna avere continuità. Anzi, ti dico subito una cosa, ti faccio una domanda, poi dopo, se riusciamo, mandiamo un contributo sul quale hai lavorato e quindi ce lo godiamo insieme. Se fossero subentrati al posto di Giuntoli, dico no, insieme, ora la Juventus probabilmente, dandogli continuità, si troverebbe in altre acque. Quindi questo per dire che non si può cambiare sempre. Una volta che hai scelto due che sono due top, che insieme a tutti e tre, diciamo, possono rappresentare un'ottima dirigenza, bisogna dargli continuità alla dirigenza, poi tutto il resto si cerca di aggiustare, e tra tre anni si valuta, secondo me, la dirigenza. Sono un po' più di tempo.
1: Sì, sì, oddio, tre anni, io sono per dare di tempo, ma tre anni è tanto, però vabbè, questo
0: diciamo alla larga tre anni, cioè, tra tre anni, se tu trovi una squadra che lotta già da un anno per lo scudetto, magari l'ha vinto, ha vinto un'Europa League,
1: sì,
0: eccetera,
1: sì,
0: tu dici ok, hai vinto in tre anni un'Europa League al primo anno, hai lottato per lo scudetto il secondo, l'hai vinta al terzo, io faccio un bilancio positivo a quel punto.
1: Sì, sì, sì, no, messo così, sì, sono d'accordo, anche perché secondo me non è nemmeno necessariamente una questione di qualità personali, cioè secondo me a livello di qualità personali Carnevali e Massara sono, oltre ai dirigenti che già c'erano, sono le persone giuste, però potenzialmente poteva esserlo anche Giuntoli, potenzialmente, ma in questo caso non ci credo, poteva esserlo anche Comolli. Il problema è che la Juve molto poteva, diciamo che per restare nell'ipotesi,
0: sì,
1: nel mio ragionamento, poi
0: sì,
1: non ci credo, però,
0: sì,
1: però il problema fondamentale non è legato solo alle qualità delle persone, era legato proprio anche alla struttura, cioè la Juve aveva preso Giuntoli e aveva detto vabbè, fai tutto tu, aveva preso Comolli, fai tutto tu,
0: certo,
1: che l'aveva fatto anche prima con Paratici, dopo la Gio di Marotta, fai tutto tu. Il fai tutto tu in una società di Serie A di altissimo livello non funziona, perché nessuna grande società, stiamo parlando di società che fatturano 500 milioni di euro, provamene una in cui c'è una persona a cui il proprietario o gli azionisti dicono vabbè, fai tutto tu, come se fosse il macellaio, non può funzionare. Quindi la cosa importante, al di là della qualità delle persone, perché ripeto, Giuntoli, assentato magari da un amministratore delegato di un certo tipo, poteva anche essere lui la persona giusta, ma era proprio la struttura a mancare, ed è quella struttura che invece la Juventus si è data finalmente, perché c'è Carnevali. Io non voglio fare sempre l'esempio, però è quello più recente nella storia della Juve e ha portato uno scudetto. C'è Carnevali che fa il Marotta, Massara che fa il Paratici, e poi c'è Chiellini che fa le relazioni

0: costituzionali, c'è Ottolini, c'è Ottolini, c'è tutta una serie di dirigenti che funzionano in una certa maniera. Poi saranno bravi o non saranno bravi, lo vedremo tra due anni, tre anni, quando vuoi. Però intanto è la struttura, secondo me, la novità è la cosa su cui la Juventus deve, deve assolutamente insistere. Ripeto, è la mia convinzione anche personale, che poi anche le persone siano siano anche quelle giuste, però quella, quella è una valutazione secondo me oggettiva. Sulla struttura per me invece è un discorso oggettivo, ecco.
1: Allora, intanto è meravigliosa questa cosa che testimonia la, la, la bravura, la competenza, la simpatia dei nostri ascoltatori, perché Tullio è tifoso dell'Inter e ci ha fatto una domanda, una considerazione sulla Juventus, quindi vedi come spaziano al di là di tutto. Maurizio, tifoso della Juventus, che invece chiede se non poteva l'Inter tenere Sommer. È bellissima questa cosa. Su Sommer abbiamo ovviamente risposto, però mi piace appunto questa quest'aria, diciamo, da bar però sano, no? E quindi veramente
0: bello.
1: Mi faccio i complimenti. Poi c'è uno che c'era 12 anni perché ogni tanto scrive sempre gli stessi messaggi, vabbè, c'è l'infiltrato, eh? Qui solo adulti. Allora, Gianni da Brindisi invece scrive: buongiorno, io continuo a pensare che Colomani non è un centravanti ma un esterno e può essere devastante con la sua velocità. Ok, sarebbe ancora... No, sono anche d'accordo. Il punto è che se ti serviva un attaccante e hai preso un esterno, poi ti serviva un attaccante e hai preso Voltemade, io ti chiedo ufficialmente, non voglio aprire un caso che magari non c'è, ma c'è reale unità di intenti tra allenatore e questa dirigenza?
0: No, ma no, ma io ne ho parlato... Allora, a parte, poi io non, quando capita il martedì mi faccio la promo sull'editoriale. Non so ancora quale sarà il titolo definitivo, però la parte finale del titolo sarà la Juventus è la massima del, del corvo, mai sbagliare centravanti. Ecco, secondo me la Juventus il centravanti ha sbagliato ed è una cosa che non si può permettere. Però poi questo ve lo leggerete sul mercato web stanotte, perché non posso fare troppi spoiler.
1: No, certo.
0: Rispetto a quello che mi hai chiesto, io dico da tempo di no. Tra l'altro ne parlammo anche in un collegamento con Quintiliano su, sull'altra emittente un po' di tempo fa, e mi disse: perché dici questa cosa? Secondo me ci sono dei quasi fatti, nel senso che sono delle notizie, delle indiscrezioni legate a come è andato il mercato di quest'estate, che però un po' lo certificano. Cioè la Juve, allora, Cannavale voleva Moremovic e Spalletti voleva Lucumi. Spalletti avrebbe trattenuto Vlahovic e invece non c'è mai stata nessuna intenzione di quella di andare in quella direzione. Sul portiere la Juve ha valutato, cioè ha preso, secondo me lo dico pensando che Vicario sia un ottimo portiere, però era il piano B della Juventus, nemmeno B, nemmeno C. Cioè su ogni singolo obiettivo di mercato la Juve non ha avuto sempre le, cioè ha sempre avuto più punti di vista, che non è un problema, cioè avere dei diversi, cioè resiste anche, per carità, però non su qualsiasi nome, cioè non su tutti i nomi che si è andato a prendere. Quando parla di Alej Begovic, Spalletti dice che la ci puntava Massara, cioè la dialettica va bene, funziona, è utile, se no non cresciamo. Però se poi c'è su ogni singola operazione che fai c'è sempre un'idea diversa, allora cioè mi sembra palese manca unità di intenti. Poi la bravura sta nel saperla saper fare sintesi della diversità delle vedute. La Juve che stiamo vedendo finora non dà questa sensazione. Siamo a metà settembre, c'è tempo, può darsi che riesca a darla questa sensazione. E Carnevali dice anche, secondo me dice una mezza verità, cioè nel senso, ieri lui ha detto non cambio allenatore perché non è nella mia filosofia, non sono un mangio allenatori, e secondo me questo è vero e ci credo che lui lo dica in totale sincerità, cioè non pensa a cambiare Spalletti. La filosofia dell'amministratore delegato del Sassuolo non è per forza la stessa dell'amministratore delegato della Juventus, cioè quello è
1: devi adeguarti a quelle che sono le esigenze della società, i risultati,
0: ma anche alle pressioni
1: e alle tempistiche,
0: cioè,
1: certo.
0: Carnevali che non ne sono radionisti al Sassuolo, per dire, cioè fai conti con la, sento tutto rispetto per il Sassuolo, però il giorno dopo sta a pagina 20 della Gazzetta, sì, e il giorno dopo ancora non c'è proprio sul giornale. Cardinali che non ne sono in Spalletti è in prima pagina della Gazzetta di Tutto Sport e del Corriere dello Sport per una settimana.
1: Certo, chiarissimo. Invece due considerazioni al volo. Una, Ale Begovic mi sembra un ottimo acquisto fatto dalla Juventus, che è un giocatore che si sta mostrando molto meglio. Nessun problema, lo dico a quelli che mi chiedono se è stato, se si è infortunato, in realtà lui ha avuto un problema alle lentine, lenti a contatto. E l'altra considerazione, sì, è vero, Vicario piano C, che secondo me all'Inter sarebbe stato un piano A, visto quello che c'è in questo momento. Sei d'accordo? Sì, no?
0: Sì, sono d'accordo. Sì, ma infatti io lo dicevo non...
1: No, in chiave Juventus, per quelle che erano le gerarchie che erano state stabilite. Ti rubo proprio 30 secondi, ci sentiamo questa nota vocale perché è rivolta, penso, a te, quindi rispondi tu e poi ti saluto, vai.
2: Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia.
1: Ciao Giuseppe.
2: Io credo che la Juve abbia due ottimi dirigenti e ai dirigenti gli devi dare tempo. Mentre secondo me agli allenatori questo tempo non puoi darlo. Spalletti di tempo già ne ha avuto dall'anno scorso ad oggi e io credo che sia un allenatore in discesa. Onore alla sua carriera, ma tutti, anche i grandi allenatori, hanno avuto un momento in cui io credo che lui non sia più da grande squadra.
1: Guarda, veramente grazie, siete straordinari, veramente ogni messaggio che abbiamo letto e mandato come nota audio è stato uno spunto di riflessione interessante, direi poco da dire, no? Nel senso, quello che deve dare le risposte a Spalletti, che si è insediato già da più di un anno, mentre la nuova dirigenza, che deve avere comunque già di base più tempo, è quella che merita, per la qualità che ha, più tempo per, no? Quindi siamo d'accordo su questo.
0: Sì, sono abbastanza... non mi sento di dire che Spalletti sia in discesa a livello di carriera, cioè magari può non essere proprio l'ambiente giusto, non mi sento di andare così netto su quel giudizio, certo. Per il resto mi trovo abbastanza d'accordo con l'ascoltatore, onestamente.
1: Allora, Ivan, ti saluto, ma prima di salutarti, tu ci hai mandato un contributo che faremo sentire tra mezz'ora, così lo sistemiamo, di circa 7 minuti su Giulini, che parla a proposito del caso Maldini. Quindi grazie per il lavoro che hai fatto, per avercelo passato, multitasking come sempre, ce lo sentiamo dopo. Nel frattempo ti saluto e ti ringrazio. Ivan Cardia, ciao Ivan.
0: A te, buon proseguimento.
1: Ci fermiamo, breve pausa, poi Jacopo Galvani, poi questo contributo a questo punto lo facciamo sentire e poi andiamo da Len Valnegri, vi aspetto.

0: Allora, come promesso, adesso è il momento di Jacopo Galvani. Jacopone, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Maiocca mi ha chiesto subito di chiederti, meglio Jordan o Magic, vista la maglia che indossi? E perché?
1: Per me è Jordan. Cioè, credo che Jordan sia stato, penso, uno degli sportivi più importanti, forse lo sportivo più grande di sempre, di tutti gli sport. Cioè, faccio fatica a trovare uno sportivo a livello di Jordan. Forse Usain Bolt nell'atletica, però Jordan credo che sia, anche per quello che ha creato, come col marchio Jordan, con insomma, è l'unico sportivo che credo che guadagni ancora milionate. Essendosi ritirato, penso cosa saranno 20 anni che si è ritirato Jordan, forse di più, anche 30. E pensate voi che uomo, cioè che sportivo, di che livello è? Secondo me è superiore a Maradona, superiore a tutti sotto quell'aspetto lì. Cioè,
0: vabbè,
1: esistono. Eh sì, credo che Jordan sia proprio uno di quei personaggi di quel livello. Infatti chiunque gioca a basket ti dice che sogna di diventare come Jordan.
0: Questa è la sfida tra divinità, assolutamente. Senti, invece parliamo di Milan. Ti chiedo, contro la Lazio hai visto un passo indietro, un passo avanti? Detto che, vedi, avevi ragione tu già sulla questione Moreira, l'hanno sfondato e poi Moreira ha dimostrato quello che è il suo valore. E vale lo stesso anche per il Milan, aspettarlo per tirare dei giudizi, o c'è qualcosa che ancora non ti convince?
1: Allora, che non mi convince, c'è tante cose che non mi convincono, però sono dell'idea che bisogna aspettare sempre. Cioè, per me, per dare i primi giudizi bisogna andare almeno a novembre, se non addirittura a gennaio. Cioè, questa cosa vale per tutti, compreso chi oggi sta facendo bene. Perché poi lo sapete meglio voi di me, che magari fai una preparazione che parte forte e quindi corri, sembra che sei meglio degli altri. Poi è una preparazione che va, come si dice, è una preparazione in realtà diversa. Magari hai fatto una preparazione per essere più forte verso ottobre, novembre, quindi magari perdi dei punti all'inizio. Cioè, bisogna aspettare prima di dare un giudizio, molto di più ancora per i nuovi acquisti. Cioè, io già leggo bocciature incredibili per Walter Made, le leggevo per Moreira, adesso è diventato un fenomeno. Moreira non era un pirla prima, non è un fenomeno ora, aspettiamo prima di dare un giudizio. Poi se vediamo che tiene questo trend di positività, è ovvio che cominceremo a cambiare e dare un'opinione più sincera. Però mi sembra che ci sia sempre una follia su tutto. Aspettiamo, poi ci sono delle conferme, perché ad esempio l'infortunio di Stones è quello che dicevamo sempre, è un giocatore che forte, ma negli ultimi anni non ha giocato perché ha una fragilità fisica incredibile, e l'ha dimostrato anche ieri purtroppo che ha questa fragilità, se no ci sarebbe stato l'assalto di tutte le squadre per avere Stones. Però capita, cioè, quello che, però sul giudizio i giocatori che sono appena arrivati, dico, ma ragazzi, se non sono problemi fisici è anche dura dare dei giudizi, aspettiamo, si devono adattare. Anche il fatto che magari alcuni centravanti in questo momento, cioè io anche, adesso passo da un argomento all'altro, ma anche leggevo i giudizi su Mastantuono, è un pacco, è un bidone, non vale niente, adesso è segnato una tripletta, ah, allora è bravo. Ma cioè, aspettiamo, cioè, ragazzi, Mastantuono per me è forte, l'ho sempre detto sin dai tempi del River, infatti ti ricordi che io, certo, dicevo che lo volevo al Milan, però da qui a dire che è un bidone, cioè, ci vuole un attimino di equilibrio. La Fiorentina sta inserendo, ha fatto una rivoluzione totale, aspettiamo prima di dire questo è un fenomeno, questo è scarso, un attimino, cioè non è che si chiede chissà troppo, ma questa è colpa dei social, dei content creator che fanno queste sparate gigantesche e poi c'è chi gli va dietro. Se poi aprite X trovate veramente la giungla dei giudizi.
0: Sì, sì, là poi peggio mi sento. In cosa ti aspetti a breve una crescita da parte del Milan?
1: Allora,
0: vista anche dalla partita col Benfica, che comincia a essere il primo impegno di una coppa che il Milan deve puntare a vincere.
1: Ah, sono io, sogno da sempre di vincerla perché è l'unica che manca. Allora, il Milan deve migliorare su tutto. Cominciamo da questo punto di vista. Per me non c'è una parte di campo che il Milan non debba migliorare fortemente. Deve migliorare nella fase difensiva e deve migliorare anche quella offensiva. Perché non esiste che un centravanti come Ramos non venga mai messo in condizione di calciare in porta. Quindi è evidente che c'è da migliorare. Io sono convinto che con Pulisic in campo, con Moreira e Chukwueze sugli esterni e con uno tra Cissé e Hutchinson sulla tre quarti, secondo me si parla di un Milan che possa essere molto più pericoloso e aiutare anche lo stesso Ramos ad andare in rete. Io di questo ne sono convinto, anche perché avete visto Moreira, a parte i due gol, ma come va giocando a sinistra, come va sul fondo e come butta e come crossa. Per me sono sinonimi che con una squadra propensa offensiva sono tanta roba. Ecco, una cosa lo possiamo dire, e qui non è che stiamo dando un giudizio affrettato, purtroppo è un giudizio che va da anni su un giocatore e sull'altro dall'anno scorso, e Stupignane e Loftus Cheek non possono più circolare, cioè questi non sono proprio in grado minimamente di giocare nel campionato italiano e nel Milan. Poi adesso vengono fuori i video di Adani, di De Zerbi, che raccontano le Stupignane diverso. Probabilmente hanno ragione loro, però non si è adattato né al Milan né al campionato italiano. Perché poi magari è vero che messo in un altro contesto e Stupignane è un grande giocatore, io non lo discuto, però quello che io vedo in campo, quello che vedo nel Milan in Serie A, mi sembra tutto fuorché un grande giocatore. Anzi, e dico anzi, siamo ai livelli di un giocatore molto, molto, con delle lacune immense. Io poi non ho capito se ha perso sicurezza, quello che volete, ma ragazzi, anche il gol che prende il Milan, che lui è lì fermo, che guarda, cioè sembra uno spettatore non pagante. Io personalmente l'ho definito precario a tempo indeterminato, perché in campo è precario ma ha un contratto lungo.
0: Questa è carina, questa definizione. Ieri è arrivata la risposta dopo la Champions League di Inter, Roma e Como. In Champions League male l'Inter, che comunque perde, al di là della testa alta e testa non alta.
1: Vabbè, quella della testa alta è una delle cose più ridicole che si possa fare. Cioè, allora, qui abbiamo la testa alta, che è una delle cose più ridicole. I tifosi del Milan, quando non sanno più cosa dire, 7 Champions League, altra cosa ridicola. Quelle della Juve ritornano su calciopoli. Ragazzi, guardiamo i fatti. Guardiamo i fatti. L'Inter è andata a Madrid, dove il Real Madrid gli ha fatto fare la partita che voleva e il Real Madrid ha sbagliato 5 gol. Questa è la realtà. Ma io non me la prendo con l'Inter, io me la prendo col fatto che il campionato italiano è scarso. E l'ha dimostrato anche in questo caso, perché guardate il grande Dumfries, che io ho passato 4 anni a dire che era un giocatore normale, anzi, piuttosto scarsino. E se voi andate a vedere la partita Real Madrid-Inter, Dumfries del Real è stato il più scarso in assoluto. Il più scarso. Perché veramente non ha buttato fumo negli occhi perché ha fatto qualche gol in Serie A. Ma ragazzi, questo non sa difendere minimamente. Cioè, siamo ai livelli che Chukwueze sembra Maldini in difesa rispetto a Dumfries. Se ho detto tutto, ovviamente ho esagerato il concetto, però ragazzi è un giocatore mediocre, punto. Cioè, ma il problema è che la nostra Serie A è questa, però, è questo che io insisto, e dobbiamo arrabbiarci perché guardate anche i gol che prende ieri sera l'Inter, sono da squadra scarsa.
0: No, più che altro un problema col portiere, mi sembra abbastanza evidente, detto che poi magari anche a livello difensivo forse la carenza. Infatti qua ti volevo portare, perché l'Inter ha dimostrato di avere la capacità organizzativa, la reazione, il coraggio, la struttura per reagire a un doppio svantaggio, roba che per esempio la Juventus, forse sarebbe affondata questa Juventus dopo quello che abbiamo visto con Sassuolo.
1: Sono d'accordo, ma anche penso il Milan, cioè il Milan l'ha ribaltata, esatto, con la Lazio, ma 2-2,
0: però
1: cioè,
0: poi dopo rischiavi veramente l'ecatombe. Quindi la riprende, però ha dei problemi a difesa da risolvere. La Roma c'ha questi due che ormai secondo me anche nei sogni si trovano, che sono Dybala e Malen.
1: Per me la Roma vince lo scudetto, io continuo a dirlo.
0: Il Como, che dimostra veramente una crescita, una maturità, ha fatto una Champions che sembrava di essere abituata a giocare la Champions, l'ha fatta con una tranquillità, una serenità, aggiustando anche la fase difensiva, e poi ha giocato col Parma con naturalezza e maturità e l'ha vinta. Tra queste tre, considerando le tre, cioè le difficoltà, che magari per il Como può essere il primo anno in assoluto in cui lotti per lo scudetto e hai la Champions League che ti toglie energie nervose, la Roma che ha una struttura anche qui molto forte, abituata a giocare con Gasperini, ma anche qui Champions e campionato, bisogna vedere come tiene banco, e l'Inter che è abituata a Champions e campionato ma che deve risolvere qualche problema difensivo, secondo te chi è leggermente più indietro può avere più difficoltà a lungo andare?
1: Ma sul campionato o sulla Champions?
0: Sul campionato.
1: Sul campionato secondo me è più indietro il Como, anche se ha l'entusiasmo, non ha la pressione, però credo che sia più indietro per mille motivi. E per me la vera candidata a vincere lo scudetto è la Roma, ma ne sono convinto, per me la Roma è forte, è forte veramente, poi corrono a mille, hanno qualità in tutti i reparti, e secondo me e quando inserirà, per me diventerà titolare, Rodrigo Bora, aggiunge ancora di più imprevedibilità. Per me è una squadra veramente forte. E secondo me adesso che ci sarà, cos'è, Roma-Inter,
0: sì, sì.
1: Credo che vedremo la prima la vera forza, no, della Roma, cominceremo. Sì, è il primo vero ostacolo, perché per ora bisogna essere onesti, la Roma non ha incontrato ancora nessuno di ostacolo serio, quindi questa sarà la sua vera prova. Però per me, ripeto, è una squadra forte. Io di questa cosa qua ne sono veramente convinto. Sono forti forti, e mi dispiace perché io tanti giocatori, su tutti Rodrigo Mora, li avrei voluti proprio al Milan, perché hanno veramente un modo di giocare, di attaccare, velocità, cattiveria, sono concreti, perché poi sono anche concreti.
0: Da dove nasce la forza della Roma secondo te, complessivamente, guardando tutto il quadro?
1: Beh, per me Gasperini è un valore aggiunto, perché Gasperini, io non so che preparazioni atletiche fa, ma quando prende in mano lui un giocatore, se prima andava a 80 all'ora, con lui va a 100, 110, 120, sembra che li elabori sti giocatori. E poi magari corrono, semplicemente corrono, sanno tutti che parte di zona del campo correre, sembra che ti vanno molto più forti. Per me lui è, questa la sua grande dote, e soprattutto ha una maniera di giocare che mette i centravanti sempre in condizione di tirare in porta, cosa che ad esempio Allegri non è in grado di fare, o non vuole, io non lo so, e cosa che ad esempio in questo momento, parlando di grandi squadre, Milan e Juve hanno difficoltà, perché in porta si tira poco.
0: Sì. Anche se il Milan riesce a verticalizzare di più, e che magari c'ha più, sì, centrocampisti che sono in grado a farlo. Secondo te, e questa è una domanda complicata a cui rispondere, Modric quest'anno può essere più un valore o un peso tra mille virgolette per il Milan di Amorim?
1: Allora, per me sarà sempre un valore Modric. E l'unica cosa, per come gioca Amorim, Modric potrebbe avere difficoltà. Ma io, il problema è che adesso tutti hanno cominciato a dire a Modric, perché poi figlio delle parole di Boban, tutti che vanno sul carro di Boban perché ha criticato Modric. Per me Modric è un valore aggiunto, io continuo a esserne convinto, specie quando giochi certe partite con le squadre che sono chiuse e cercano al massimo il contropiede. Secondo me quelle situazioni Modric ha un valore aggiunto, perché sa fare costruire, sa verticalizzare. Quindi non lo so, per farvi un esempio, Milan Cagliari, che magari il Cagliari viene, o anzi il Parma, perché sono sicuro che succede, visto l'allenatore, il Parma viene a San Siro e fa la sua barricata, per me avere Modric è un surplus, non è un problema. Se giochi con una squadra invece che vuole fare la partita, allora forse è meglio avere uno che ti recupera il pallone e abbia la fisicità per andare a aggredire l'avversario. Però secondo me in certe situazioni Modric è un surplus, e soprattutto anche se non parte titolare, farlo entrare l'ultima mezz'ora quando c'è bisogno di gestire o quando c'è bisogno dei calci piazzati. Secondo me Modric è tanta roba, e sono quei giocatori che per me non avranno mai le mie critiche, anche se poi la carta d'identità è evidente per tutti, e a un certo punto bisogna anche capire quando è il momento di ritirarsi. Però io non ho visto un giocatore che non riusciva a correre.
0: Jacopo, hai già espresso una preferenza per Mora, no? Se tu potessi portare al tuo Milan un giocatore dalla Roma, un giocatore dal Como, un giocatore dall'Inter, chi prenderesti e perché? In questo, allora, Milan, non in senso assoluto.
1: Sì, sì. Dalla Roma, Mora.
0: Dalla... E lo piazzeresti dove?
1: Beh, sulla tre quarti.
0: Al posto di?
1: Hutchinson.
0: Ok.
1: Ma anche dello stesso Pulisic, probabilmente.
0: Okay.
1: E dal Como ovviamente Nico Paz.
0: E lo piazzeresti dove?
1: Sempre lì, quella però sala lì.
0: Ne devi prendere tre che devono giocare insieme, però.
1: Ah, ok, allora ti dico, dalla Roma Mora, dal Como Ian Couto al posto di Chukwueze.
0: Mm-hmm.
1: E poi l'altra chi è?
0: L'Inter.
1: No, lì non...
0: Fai difficoltà. Ce ne sono tanti.
1: Ma io, ma ragazzi, tutti
0: Lautaro? Pensano
1: che io c'è, ma no,
0: Turam?
1: Cioè, no, men che meno. Io, tutti
0: Barella.
1: Pensano che io ce l'ho su al posto di chi?
0: Di un centrocampista. Vabbè,
1: va bene, no. Barella al posto, ecco, sì, Barella al posto di Musa, sì. Cioè, Barella, Modric, Barella, Rabiot titolare, sì, tutta la vita. Ecco, non ci avevo pensato, quello sì. Però ecco, sì, dai.
0: Beh, va ieri bene, ha fatto Barella. Un gol che secondo me veramente c'è tutto Barella, recupero della palla, si rialza, rimpalla e
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: vede
1: no,
0: la porta.
1: No, ecco, Barella sì, Barella sì. Però per dirti, nella Roma come posso anche invertire i giocatori, prendo Nico Paz e prendo Wesley.
0: Mm.
1: Però quelli sono i due ruoli dove posso inserire, potrei inserire qualcosa che veramente mi fa fare il salto di qualità. E a me Ian Couto è il mio vecchio pallino, quindi a me piace tantissimo, però insomma va bene Nico Paz, va bene Mora, va bene Wesley, va bene Ian Couto.
0: Ti faccio fare un altro giochino più complicato. Ti trasformo in Spalletti.
1: Mm.
0: Devi risvegliare per quanto possibile Colomani. Come lo risvegli? E sfruttare,
1: ma non lo risvegli, ma non lo risvegli. Allora, Colomani, a me dispiace perché c'è stata una narrazione dei tifosi della Juve per quel primo mese che aveva fatto bene, che sembra che fosse arrivato nuovo Ronaldo, fenomeno, o Van Basten, uno di questi giocatori. Ma è un giocatore che la sua carriera parla chiaro, è uno che di gol ne ha sempre fatti pochini. Non è neanche estremamente bello da vedere. Uh-huh. Io non vedo qual è la medicina.
0: Però ce
1: per
0: l'hai, devi cercare
1: Colomani.
0: Di farlo segnare, almeno tirare in porta. Che fai?
1: Allora, io se devo farlo giocare per forza, piuttosto gli affianco un altro attaccante.
0: E Woltemade può essere l'attaccante ideale o Ian Affianco?
1: Quello c'è, quello c'è, non è che ci sia molto da dire. E quello hai in rosa.
0: Nico Paz. O avvicinargli alla Begovic? Ecco, per esempio alla Begovic ti piace come giocatore?
1: A me sì, tanto. Per me è un giocatore forte. Zegrova ha dimostrato che forse se lo fai giocare con continuità e magari un po' più vicino alla porta non è neanche lui male. Il colpetto ce l'ha. Non stiamo parlando di un fenomeno, ragazzi, che sia chiaro. Non sono fenomeni. Però secondo me la Juve sostanzialmente ha sbagliato il mercato. Perché la Juve voleva un centravanti, o meglio, non la Juve, Spalletti voleva un centravanti con determinate caratteristiche e non gli è stato preso. Cioè, è brutto, perché hai preso, voleva uno alto, gli hanno preso l'unico spilungone che c'è, penso, in Europa, che non è una prima punta. che non fa gol.
0: L'hai visto il colpo di testa con Sassuolo?
1: E purtroppo con Sassuolo ho visto solo gli highlights, non ho visto tutta la partita perché non... No, ero via, non c'ero. Quindi non ho proprio potuto vederla. E quindi non ho neanche non ho proprio un giudizio vero. Però quello che continuo a dire è che secondo me, se un allenatore ti chiede verde, non puoi presentarti con una roba rossa. Cioè, punto. Devi dargli giocatore, cioè devi cercare un giocatore che ha delle caratteristiche che lui cerca. Non continuo a non capire. Poi un giorno qualcuno ci spiegherà cosa è successo, perché tu, Spalletti, non sto dicendo che è forte, ma ti continuava a chiedere Vlahovic, io non ho capito perché non è non è rinnovato sto contratto a Vlahovic.
0: Aveva una cifra blu, quindi...
1: Ho capito, ma secondo me finché non trovava accordo con le altre, potevi trattartelo. Per andare a prendere Colomani che l'hai pagato un fottio, perché oggettivamente è costato tantissimo. E non gli hai risolto i problemi. Poi è ovvio che Spalletti adesso dice che starà sempre sul carro di Vlahovic. E che deve dire?
0: Di Colomani.
1: Sì, di Colomani, sì. Scusa. Che starà sempre sul suo carro. Cosa deve dire?
0: Ma secondo te è un giocatore che fa schifo,
1: no?
0: Spalletti.
1: Eh?
0: Ha delle responsabilità anche Spalletti.
1: Ha delle responsabilità per un motivo. Apro parentesi. Per me Spalletti rimane uno degli allenatori più bravi che abbiamo in Italia. Chiudo la parentesi. Okay. Ma per me un grande allenatore è anche uno che sa adattare le proprie idee ai giocatori che ha a disposizione. Mm. Secondo me, se tu giochi, e mi stupisco che non riesca ancora a farlo, perché Spalletti è stato uno dei primi a mettere un fantasista a fare la punta, e sto parlando quando a Roma aveva messo Totti. Allora, a sto punto mi chiedo, prova una soluzione simile, trova uno da mettere lì. Walter Matt può essere quello, perché alla fine non è una punta, è uno
0: spazi,
1: esatto, prova a giocare in questa maniera. Adesso sicuramente lo farà, ma secondo me devi cercare di fare necessità virtù, perché sennò diventa essere ostinati e fai questo braccio di ferro infinito con la società, che tanto non lo vincerai mai. Non lo vincerai mai, perché tanto è la società, è la società.
0: Jacopo, grazie. Un grande abbraccio.
1: Grazie
0: Jacopo,
1: a voi.
0: A martedì prossimo ti mandiamo
1: come
0: la puntata.
1: Come sempre vi aspetto.
0: Certo. Ciao.
1: Ciao
0: Jacopo. Noi invece ci fermiamo al rientro, ascoltiamo le parole di Giulini sul caso Maldini e poi Alain Valnegri. Vi aspetto.

0: Allora, adesso, come promesso, ci andiamo a sentire le parole di Giulini, che appunto parla del caso Maldini, intercettato da Ivan Cardia. Ecco le immagini e ovviamente le sue parole. Al rientro andiamo da Lembalmecchi.
1: Presidente, una bella vittoria quella di Bergamo. Erano tanti anni che il Cagliari non era lì con quel punteggio, ed è anche una vostra vittoria, perché in questo tecnico ci avete creduto anche lo scorso anno. In qualche momento di difficoltà, la linea giovane paga per il Cagliari.
2: Sì, ti ringrazio. In realtà anche l'anno scorso con lo stesso tecnico all'esordio avevamo 7 punti, mi pare, dopo 4 partite. Quindi in realtà abbiamo solo 2 punti in più rispetto all'anno scorso. Quest'anno sicuramente il nostro obiettivo sarebbe quello di provare a salvarci un po' prima rispetto agli altri anni, e abbiamo sempre detto che ci piacerebbe riuscire a far meglio della scorsa stagione. Quindi sicuramente iniziare il campionato alla 4ª giornata con 2 punti in più rispetto all'anno scorso ci soddisfa, ma è solo l'inizio di un percorso. La strada, sapete benissimo, è ancora lunghissima, e speriamo di non cadere più in prestazioni come quella di Coppa Italia contro il Verona.
1: Senta, lo scorso anno Palestra, quest'anno Romano, insomma i giovani a Cagliari performano al massimo.
2: Sì, beh, la grande differenza è che per fortuna Romano è il nostro calciatore, quindi siamo molto contenti ovviamente per Marco. So che è un piccolo infortunio adesso, gli auguro di riprendere al più presto, perché sarà fondamentale anche per la nazionale, e siamo anche ovviamente molto contenti che Alessandro ha scelto anche lui la nazionale italiana, e sono sicuro che ne sarà un protagonista da subito, perché questo è un allenatore che sui giovani ha sempre creduto. Noi lo sappiamo bene, perché Nicola Barella ha iniziato con la nazionale italiana con questo allenatore e con la maglia del Cagliari, e sono veramente felice che Alessandro Romano avrà la stessa opportunità.
3: Presidente, nelle ultime ore c'è stato ovviamente il caso legato Daniel Maldini, il Cagliari ha espresso una posizione molto chiara a riguardo di solidarietà rispetto, insomma, cioè di vicinanza rispetto al ragazzo, rispetto più che altro anche a alcune descrizioni sui media. Cosa si sente di aggiungere?
2: Ma guarda, ci sono due aspetti. Da padre, ovviamente, quello che dico anch'io dei figli giovani, maggiorenni, è quello che gli dico sempre chiaramente, e che spero sempre che quando escono e bevono 2 gin tonic escano senza la macchina, senza il motorino. Quindi da quel punto di vista lì, più che dirgli che, ma credo che lo sappia anche lui, che la prossima volta che decide di andare in un locale a bere qualcosa è meglio che vada con un taxi, con un Uber, piuttosto che con qualcuno che guida, che non beve, che torna a casa magari a piedi. Quello evidentemente è assolutamente scontato, sia per l'incolumità sua, ma soprattutto per l'incolumità di tutte le altre persone. Ma penso che tu ti riferisca più all'aspetto legato agli stupefacenti.
3: Sì,
2: quello sicuramente è qualcosa che ci lascia assolutamente basiti, sorpresi. Francamente non capiamo come possono uscire notizie di questo tipo. Cioè, a me sembra che ad oggi le tracce di stupefacenti siano più sui giornali che da altre parti, e questo secondo noi è molto grave. Molto grave, perché noi abbiamo fatto degli esami immediatamente ieri mattina, risultavano tutti negativi. Crediamo ovviamente alla buona fede del ragazzo, che spergiura di non aver assunto alcun tipo di sostanza, se non come vi dicevo aver bevuto magari 2 cocktail o 3 birre, che poi evidentemente si vedono anche dal valore, perché il valore non è un valore particolarmente alto, seppur ovviamente non è un valore con cui è raccomandato guidare. Quindi non capiamo come possono essere uscite queste notizie. È evidente che c'è qualcuno all'interno della polizia locale o dell'ospedale che ha ritenuto di far uscire qualcosa che vedremo se verrà accertato o meno, ma è tutto molto particolare, innanzitutto perché questi pretest, ovviamente, oltre a non avere un valore giuridico né probatorio, sono dei pretest che non danno delle molecole così precise. E quindi uscire a vedere oggi sui giornali che addirittura è uscita la chetamina, mi chiedo da dove possa essere uscita. Dopodiché io ho visto il verbale della Polizia Municipale quando lui è entrato al pronto soccorso, probabilmente quando è uscito dal pronto soccorso, e quel verbale parla unicamente di uno screening fatto con questi famosi pretest, dove tendenzialmente sembrerebbero esserci tracce di THC. Allora, qualora mai si fosse fumato una canna, e non credo, credo che c'è una distinzione enorme tra fumarsi una canna, che non credo si sia fumato, e leggere sui giornali che Daniel Maldini, peraltro figlio di Paolo, perché altrimenti probabilmente la notizia non sarebbe così diffusa ampiamente, addirittura ha assunto sostanze stupefacenti. Ritengo che sia gravissimo, anche perché è un ragazzo che è stato peraltro anche convocato dalla nazionale italiana, e far credere che potenzialmente possa aver assunto sostanze, peraltro quelle che ho letto oggi, gravi, e non droghe leggere, penso che chi l'abbia fatto se ne dovrà assumere le sue responsabilità, sia chi ha dato questa notizia ai vostri colleghi, e probabilmente anche ai vostri colleghi che l'hanno scritta, ma soprattutto chi ha dato la notizia ai vostri colleghi.
4: Ho già parlato con il ragazzo, Presidente?
2: No, il ragazzo lo vedo domani. Però, ripeto, ci hanno parlato i miei, e ovviamente noi crediamo a ciò che ha detto il ragazzo, a ciò che il ragazzo immediatamente ieri mattina a Cagliari ha voluto fare le analisi appena glielo abbiamo chiesto, così come immediatamente si è prestato a farle al pronto soccorso quando gli ha chiesto gli agenti della polizia. Quindi riteniamo che se il ragazzo ci dice che non ha assunto nulla è perché non ha assunto nulla. E poi, ripeto, mi chiedo come può aver assunto chetamina se entra al pronto soccorso con scritto su un verbale che magari c'è qualche traccia di THC. Quindi, ripeto, lo ritengo molto grave, ma lo ritengo grave non solo per il Cagliari, ma anche potenzialmente per la nazionale, soprattutto per un ragazzo che comunque già in passato è stato, come sapete bene, discusso ampiamente in altri episodi di cronaca, sul quale mi sembra che in questo momento ci sia assolutamente la volontà di calcare la mano, e questo sicuramente mi dispiace per lui, ma un po' anche per noi, visto che poi l'estate è stata abbastanza tormentata fra episodi vari, quindi ne avremmo fatto volentieri a meno. Poi verrà fuori la verità fra qualche giorno, quando ci sarà l'ufficialità di questa analisi del sangue che ha fatto poi il pronto soccorso, e in quel momento, che sia lui o che sia chi ha scritto queste cose, si dovranno assumere le responsabilità di conseguenza.
0: Queste le parole di Giulini, che dunque chiarisce il caso Maldini in maniera molto netta, inequivocabile, e quindi, insomma, caso chiuso, diciamo così. Adesso poi ci saranno naturalmente altre fasi per chiudere questa vicenda che ha tormentato il Cagliari, che peraltro veniva da una vittoria netta anche dal punto di vista del gioco sul campo dell'Atalanta, e quindi magari non si vuole rompere un equilibrio e si vuole cercare di dare le giuste colpe a chi ha le colpe, non aggiungere note particolarmente esagerate a una vicenda senza prove, diciamo così, sostanzialmente, per sintetizzare il discorso di Giulini. Allora, nota di servizio a questo ragazzino che avrà tipo 15-16 anni e continua a scrivere i stessi messaggi, ridere, io gli dico, siccome per agevolare la nostra messaggistica fatta di messaggi di tanti di voi, veramente di ogni squadra che è riuscita a dare tanta qualità, spunti di riflessione, e non vederla intasata da questi messaggi purtroppo infantili, ma chiaramente poi l'accesso al numero ce l'hanno tutti, io il prossimo messaggio che leggo faccio bloccare il numero, ma ci metto 30 secondi, così evitiamo appunto di intasare la messaggistica con messaggi di gente che manco sa il nome delle squadre che cita. Detto questo, andiamo da Alain Valnega. Alain, buongiorno!
5: Ciao Vince, come stai?
0: Bene, tu dove stai? In che parte del mondo stai adesso?
5: Sono a Barcellona.
0: Ah, dai, sei tornata alla base. Mi mandi messaggi in francese, sei a Barcellona, ogni tanto mi scrivi anche in napoletano, sei veramente un poliglotta straordinario. Allora, Alain, queste tre che ieri hanno giocato hanno dimostrato ancora una volta che saranno loro, principalmente, salvo sorprese clamorose, a giocarsi i primi tre posti. Chi ti ha impressionato di più? La reazione dell'Inter dopo essere andati in svantaggio ancora una volta, la stabilità mentale e caratteriale del Como, o l'aggressività e il tambur battente della Roma?
5: Ma che impressionarmi, la Roma comunque mi stuzzica tanto, perché comunque se riesce a giocare a questi ritmi con questo calcio gasperiano, secondo me la Roma sta fino alla fine se giocherà lo scudetto, e non lo dico per guffare,
0: no ma ne siamo convinti
5: proprio
0: in tanti,
5: sta convincendo la struttura della Roma, come difende. I gol ormai male non lo scopriamo, però come difende, come gioca di squadra, la capacità che ha di alternare l'altezza del baricentro, mi piace sinceramente. Col Como sono le due squadre che mi piace più,
0: sì,
5: guardare quest'anno in Serie A. Il Como ormai, fino a quando durerà la benzina, un po' la domanda. Sembra che comunque Fabregas stia gestendo bene la sua rosa, e l'Inter, la solita Inter, va sotto di due gol, però ha quella capacità di che quando decide, quando vuole, era, è e rimane la squadra più forte d'Italia.
0: Alen, però, allora andiamo ad analizzare un po'. L'Inter ha un problema portiere in questo momento?
5: Sì, secondo me sì.
0: E quanto può incidere in questa lunga corsa?
5: Io punterei su Provedel. Provedel alle spalle per poter gestire questa pressione. Però sì, ormai il portiere è un ruolo chiave. L'Inter è andato comunque su dei costi contenuti. Il portiere devi andare a prendere uno che ti fa la differenza. Guarda la Roma, Svilar comunque fa differenza. Guarda la Juve senza portiere negli ultimi anni, quanti punti ha persi. Alla fine, quando il portiere para, non se ne parla tanto. Però quando non para, lì capisci che comunque quando hai un portiere dominante ti cambia tante cose.
0: Anche perché, per altre vicende, ovviamente una squadra di altre qualità in questo momento, la Juventus l'anno scorso ha pagato a caro prezzo, no? Un portiere che non riusciva a parare e si è messa subito a lavorare su questo. Ma prendeva gol al primo tiro in porta e non aveva chiaramente la capacità, in questo momento invece all'Inter, che è molto più strutturata e attrezzata anche qualitativamente, di poter spesso riprendere. È chiaro che più vai avanti più aumentano le difficoltà, più aumenta il livello di difficoltà, più magari si avvicinano le grandi, ma io direi anche già dalla prossima gara con la Roma, ed ecco che la sfida dei portieri può essere un po' l'ago della bilancia tra due squadre che hanno caratteristiche diverse ma che hanno la qualità di vincere l'una con l'altra. Se io sono il portiere che para e l'altro che sta un po' in confusione, abbastanza in confusione, è chiaro che è un problema da risolvere.
5: Ma è chiaro che un portiere, quando non gioca con la fiducia necessaria, hai le squadre rivali che lo sanno e comunque tirano anche di più, vanno a cercare, provano a provocare l'errore. Il portiere è un ruolo chiave nel calcio. Tutte le grandi squadre hanno sempre avuto dei grandissimi portieri. Adesso l'Inter ha un problema col portiere, questo è esplicito. Deve valorizzare cosa c'ha in casa, e secondo me Provedel può tornare o può avere comunque il rendimento che ha avuto nella Lazio. Non è un portiere top, forse sta soffrendo un po' quel che ha sofferto Di Gregorio a Torino. È la teoria che sempre ti avanzo, che comunque fare il portiere in una grande squadra hai un altro tipo di concentrazione, le esigenze sono diverse e qualcosa cambia nell'interpretazione del ruolo, perché se ti arrivano tre volte e ti fanno due gol, è chiaro che poi comunque la stampa, i tifosi comunque ti attaccano da tutte le parti. Se ti tirano 20 volte e prendi quei due gol, si guarda più le 18 parate, ed è proprio la differenza, secondo me, tra un portiere normale e un grande portiere.
0: Esatto, e questo sicuramente è importante. Malen, Dybala, la Roma si può appoggiare a quest'asse magica per andare al di là? Poi
5: la Roma ha una struttura centrocampo.
0: Sì. No, ci aggiungo anche una cosa. Comunque, prima di ti fermo proprio un attimo al volo, così ci aggiungiamo anche questo. Io ieri ho visto ancora una volta una prestazione di Mancini eccellente, e sì, soprattutto per come ha recuperato la palla, per l'azione che poi ha portato al gol di Pisilli. Cioè, ha fatto una roba da difensore, sembrava un centrocampista aggiunto che ci mette grande voglia.
5: Ma Mancini si è calmato, perché Mancini è sempre stato troppo aggressivo, e questo secondo me è merito di Gasperini. Gasperini è l'allenatore che comunque è riuscito a tirar fuori il meglio di Mancini, sia a Bergamo
0: bene,
5: che gli ha permesso, esatto, di andare a Roma, e poi a Roma ha ritrovato un calciatore sì molto attaccato alla maglia, però a livello emozionale era uno che comunque a livello dell'aggressività ogni tanto comunque non era del tutto equilibrato. Gasperini ha trovato proprio, gli ha dato le chiavi della leadership di questa squadra, e lui ha assunto la responsabilità, sta giocando ad alti livelli. Quando gioca a nazionale, Mancini non gioca a questi livelli, ricordati in Bosnia comunque Mancini, vabbè, non bisogna rimuovere il passato negativo, però con la Roma comunque è tra i 5 migliori centrali che esistono in Serie A al giorno d'oggi, chiaramente.
0: No, non ho veramente dubbi da questo punto di vista. Del Como abbiamo detto, ti voglio riportare un attimo in casa Juventus e ti voglio chiedere se secondo te c'è un problema anche Spalletti, al di là di rosa, di qualità di giocatori.
5: Ma questo, guarda, sei molto meglio informato di me, insomma. La rosa dà per qualcosa in più rispetto alla gara contro il Sassuolo. Ma sono anni comunque. La Juve spende sul mercato. Quest'anno no, o meno, però la Juve spende sul mercato. Colomani quanto l'ha pagato la Juve?
0: 50
5: ha pagato milioni. 45 milioni. Ragazzi, 45 milioni è una spesa comunque importante. Cioè, non bisogna dire che la società non spende. Cioè, adesso Spalletti si deve responsabilizzare e smettere di fare il filosofo. Perché comunque, al giorno d'oggi, con Spalletti mi diverto di più quando lo ascolto in conferenza stampa che rispetto a quando gioca la Juve. La Juve rimane noiosa, non sta applicando un calcio spallettiano.
0: Perché secondo te?
5: Beh, poi comunque c'è la pressione di Antonio Conte. Io sinceramente, per quel che ho visto da quando è arrivato Spalletti a Torino, per la mancata Champions, perché comunque questo pesa tanto, forse non se ne parla, ma pesa tantissimo, e per l'inizio del campionato io andrei su Conte. Non penserei troppo, non darei troppo credito a Spalletti, andrei su Conte. Conte ormai,
0: ma che è
5: Conte
0: successo
5: si sveglia
0: a Spalletti,
5: i morti. Conte si sveglia un morto, la Juve è morta in questo momento, ma a livello animico, non ti parlo solo del calcio giocato, a livello animico ha bisogno di un elettroshock, non ha bisogno di un filosofo come Spalletti. E secondo me Conte cambierebbe tante cose a Torino adesso.
0: Ma che cosa è successo a Spalletti per chiudere, secondo te?
5: Non lo so, ma forse con l'età, sai, non so, con l'età sono certe cose che cambiano, forse non si trova bene nell'ambiente Juve, non lo so, forse è rimasto deluso dall'esperienza nazionale, non lo so, non è più lo Spalletti brillante di Napoli che ha vinto lo scudetto, ma anche in conferenza stampa comunque era molto più vivo, molto più diretto. Sì, sinceramente le conferenze stampa, sì, fa il filosofo, ma quasi soffre un po' di egocentrismo e
0: si è un po' perso dentro se stesso.
5: Sta mancando qualcosa, secondo me ha perso lo spogliatoio
0: e si è un po' perso dentro i suoi pensieri, dentro se stesso, non può riesce essere a trovare anche soluzione. Sì. Alain, ci ritroviamo domani, grazie Alain Valnegri.
5: Bene, un abbraccio, ciao Enzo, ciao.
0: Pronto Maracanà a tenervi compagnia per tutto il pomeriggio. Io ringrazio e saluto Andrea Maiocca in cabina di regia.
6: Il ritmo,
0: ringrazio naturalmente tutti quanti voi ancora una volta con tutte le riflessioni, devo dire, estremamente interessanti, che ci hanno permesso appunto di spaziare un po' su tutti quanti i temi. Abbiamo sentito le parole di Giulini, che le riascolterete evidentemente anche durante Maracanà. Noi ci diamo appuntamento a domani. Ciao a tutti.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato contro due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, insomma, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
0: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
1: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto. Perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime tre partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese, insomma, una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti non solo in Italia ma anche in Europa, però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi soprattutto nel reparto difensivo che vanno risolti al più presto. Perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché loro l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
0: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro, Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter, secondo te?
1: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, sia ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso. e fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez che Provedel, sono due buoni portieri. Però insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore, insomma, non

0: brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
1: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo perché c'è un impegno importante durante la settimana che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita dove hanno speso anche molte e molte energie, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso e questo Fabregas lo sa perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore, sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proveranno e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita che è l'Inter.
0: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
1: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi perché pur vincendo le prime partite però hanno sempre faticato. E poi ieri proprio a Sassuolo si è vista le difficoltà che trovano soprattutto in fase offensiva, perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso che quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva, pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
0: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
1: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero, sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che se non vanno bene cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fa un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere sicuramente una squadra che se non trova le giuste misure Spalletti può andare incontro anche a questa soluzione che dovranno prima o poi cambiare.
0: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
1: Hai fatto bene a sottolinearlo perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che pur perdendo ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic dai tempi di gioco è un giocatore, peccato che ha una certa età.

0: però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. E devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus e devo dire che possono essere una squadra. È sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
1: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
0: Ma ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra. Ci sono giocatori, devono trovare quella che è la condizione sia fisica che mentale perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva, giocatori che non sono ancora pronti. Però insomma, con Allegri insomma, il percorso deve, per raggiungere certi obiettivi e stare in alto devono accelerare questo tipo di percorso perché non possono, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli, non può rimanere fuori dalla lotta del campionato e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
1: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
0: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione, non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
1: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
0: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, che lo vedevo spesso. Le qualità, il valore di Amorim non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso l'ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene. Mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
1: Roma Inter e
0: Si
1: Como.
0: spera. Com'è?
1: Roma Inter e Como.
0: Esatto, è comunque. Esatto, si è fatto bene a sottolineare. Cioè nel loro percorso sono già molto, ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
1: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan. Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
0: Sì, allora Modric secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino uno, un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui e le due mezzali e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile, lì dovrà essere bravo Amorin a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorin, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trova una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia assieme a Amorim tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
1: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna, che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
0: Allora, devo dire che le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, ha perso, ma non meritava, sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Poi invece, sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare, sulle conclusioni manca qualcosa sicuramente, una perdita come quella di Castro lì davanti. Non sono riusciti ancora a sostituirlo e adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
1: Adelio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata. E
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento settimanale con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, un format che, come ormai sapete, potete non solo seguire tramite le nostre frequenze ma anche sul canale 61 del digitale terrestre. E allora, puntualissimi alle ore 9:46, sì, quindi comunque puntuali, chi vi dà il buongiorno è Claudia Marrone e quest'oggi, beh, che dire, ci proiettiamo subito nella quinta giornata del campionato di Serie C che si giocherà in turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale di questo lungo campionato che insomma si concluderà tra qualche mese. Del resto solo 4 giornate sono andate in archivio, è vero che stanno già dando indicazioni importanti. E beh, oggi di indicazioni potrebbero arrivarne altrettante di molto importanti, perché in campo scenderà il girone C. Io vado a leggervi intanto quello che è il programma del raggruppamento e poi insomma capirete meglio il perché. Metterò subito in difficoltà il nostro primo ospite, che so essere già pronto, ma insomma... Si parte quest'oggi alle ore 18:30 con Casertana Team Altamura, Crotone Inter Under 23, Giuliano Cosenza, Picerno Catania. Alle ore 21 invece sarà la volta di Bari Potenza, Barletta Salernitana, Casarano Audace Cerignola, Cavese Sorrento, Foggia Savoia e Scafatese Monopoli. Al netto di quello che succederà negli altri due gironi, domani giocherà il B, giovedì il girone A, quest'oggi è una giornata piuttosto importante per quel che riguarda il futuro della panchina del Catania, perché un nuovo passo falso della formazione rossazzurra potrebbe costare molto molto caro alla panchina di Emilio Longo, che è sotto osservazione dal weekend. Si parla già del possibile sostituto, Fabio Caserta è la prima scelta della società siciliana, che già a fine giugno comunque aveva contattato l'allenatore lo scorso anno in Serie B con l'Empoli. Al tempo l'allenatore preferiva proprio aspettare una chiamata della Serie B, che però non è arrivata. Chissà quindi che ora le cose non possano andare diversamente. Certo è che Longo si gioca il suo futuro, come raccontavamo ieri, proprio contro la squadra con cui si è consacrato al calcio professionistico, ma di quello che c'è da aspettarci oggi di questo match io vado subito a parlarne con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ivan, buongiorno.
2: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E allora Ivan, ti faccio subito partire dai temi difficili, spinosi e antipatici, ovvero la situazione, l'aria che si respira in casa Catania.
2: Insomma, prima cosa l'hai detto giustamente tu, è una situazione da monitorare con grandissima attenzione. Longo secondo me è un buon allenatore che ha bisogno di un determinato tipo di calciatori, ha bisogno di giocatori che comunque seguano il suo piano tattico e si sacrifichino. Il Catania ha fatto un mercato anche molto ambizioso, se vogliamo, no? Però non so se poi abbia preso, diciamo abbia costruito una squadra così tanto adatta alle caratteristiche del tecnico. Poi gli allenatori si devono fare il meglio con i giocatori che hanno a disposizione, per carità, però diciamo che una sinergia aiuta sempre da questo punto di vista. E vediamo se insomma... questo turno infrasettimanale può essere può mettere la parola fine su questa avventura. Secondo me la dirigenza del Catania deve anche valutare, e non voglio dire che cambiare sia sbagliato, però si sbaglierebbe se si pensasse che i problemi sono solo legati alla guida tecnica. Cioè, secondo me il Catania, rispetto alle ambizioni che ha vedo proprio delle difficoltà strutturali, ecco. Quindi è una squadra che anche, diciamo, a livello organizzativo ha avuto come società qualche difficoltà in questo inizio di stagione, e secondo me nell'eventualmente nel cambiare, che poi per carità è una valutazione legittima, però non potrebbe prescindere anche da questo tipo di considerazioni, perché se no cambi l'allenatore, ma se poi non è l'allenatore il problema, rischi di non aver risolto un bel niente.
1: No, tra l'altro hai secondo me centrato un punto essenziale, ovvero quello dei problemi strutturali, perché ci sono tante piazze, ma non solo in Serie C, che stanno faticando, no, a raggiungere quelli che sono gli obiettivi che vengono dichiarati a inizio anno. Io non penso che sia sempre appunto colpa degli allenatori. Certo, è vero che le responsabilità sono condivise, ma appunto sono condivise, quindi non credo neppure io che sia sempre totale responsabilità di un trainer, che poi vabbè deve fare il suo. Poi Longo è un allenatore un po' particolare, un allenatore al quale serve tempo anche per dare la sua impronta a una squadra, quindi vedremo un po' quello che sarà. Ma Ivan, non è l'unica panchina, quella di Longo, a essere a rischio, perché nel girone B, che scenderà in campo domani mercoledì 16 settembre, c'è anche una San Benedettese che sembra aver messo sotto osservazione Boscaglia, e domani alle ore 18:30 la Samb se la vedrà con un cliente un po' scomodo, ovvero l'Atalanta Under 23.
2: Decisamente una partita insidiosa per una squadra che è partita oggettivamente molto male, un punto dopo quattro giornate. C'è da fare i conti con anche con il calendario, nel senso che comunque la Samba ha giocato con lo Spezia, che è un'ottima squadra, la Torres soprattutto, diciamo, in trasferta è un avversario da tenere in considerazione. Però per esempio secondo me la sconfitta col Pineto, anche per, diciamo, ragioni banalmente territoriali, come dire, è di tradizione storica di due club vicini geograficamente, è stata mal digerita dalla piazza, e posso anche capire perché, ecco. Quindi insomma ci può stare fare delle valutazioni, vedremo se si andrà in quella direzione. La Samba secondo me è una squadra costruita per poter fare un campionato sicuramente migliore di quello che sta facendo, e qui dico una banalità, non credo un campionato, diciamo, da primissime posizioni, però diciamo che tra la penultima adesso, per quanto valga la classifica in questa fase, però diciamo tra il fondo della classifica è un quarto, quinto posto, che secondo me può essere un'eventuale dimensione o quantomeno un obiettivo, ecco. C'è una bella differenza, questo è evidente.
1: La situazione in casa Pescara invece, Ivan, come la stai vedendo? Perché per il momento non risulta Boucher sia a rischio, però no. Insomma, si arriva alla quinta giornata con il Pescara non messo propriamente benissimo, eh?
2: No, è vero, oggettivamente vero. Boucher non è a rischio, anche perché ha detto Sebastiani, poi alle parole dei dirigenti, dei presidenti, dobbiamo andare sempre il peso che meritano. Però ad oggi, insomma, questo è quanto. È un'altra squadra da cui ci si aspettava molto molto di più in questo caso, secondo me, con qualche passo falso, anche un po' roboante, insomma, quello col Forlì è stato un KO pesante nelle dinamiche soprattutto. Per ora sta vincendo la strada della continuità. Poi insomma il tempo va veloce per tutti, soprattutto gli allenatori. In Serie C non si può pensare di reggere se i risultati non arrivano. E secondo me, al di là del Pescara in sé, secondo me il girone B è molto insidioso da questo punto di vista, perché lo vedo come un raggruppamento abbastanza livellato, in cui quindi ogni a parte magari un paio di squadre decisamente meno competitive, però ogni partita diventa un'incognita, perché sai, è difficile, a volte in alcuni gironi capita, in qualsiasi campionato, che magari hai due o tre partite di fila che dici vabbè, non mi rilasso, però queste le vinco, queste metto in conto di vincerle, poi devi giocarle ovviamente, per carità. Ecco, è un po' difficile, perché comunque il Pescara ora ospita il Gubbio, che secondo me è una buona squadra, vado che in teoria non è una trasferta delle più impegnative, però intanto è una trasferta e ha le sue incognite. Poi c'è il Grosseto, che è una squadra che è partita decisamente meglio, cioè non c'è, è difficile trovare un filotto, cioè, ma proprio anche procedendo dal calendario nell'immediato, è difficile trovare un filotto di due o tre partite su cui puoi scommettere, cui faccio 8 punti, e questa è una cosa molto complicata da gestire.
1: Sì, credo anche io. Insomma, sarà un turno, Ivan, dal quale si potranno avere indicazioni, chissà, insomma, vedremo un po' quello che sarà. Di sicuro stasera i fari sono tutti puntati sul Catania, vedremo poi domani se ci sarà da commentare quello che è il terzo esonero della stagione, perché lo ricordiamo, prima ancora che iniziasse il campionato il Perugia aveva provveduto a sollevare dall'incarico Giovanni Tedesco per affidarsi ad Aimo Diana. È stata poi la volta della Scafatese, che tra l'altro ancora non ha scelto il nuovo allenatore, siamo sempre con il tecnico ad interim.
2: Sì, chissà che poi magari non possa essere confermato, insomma, queste situazioni in cui cambi senza avere le idee chiare, evidentemente, diciamo, raccontano che spesso si cambia tanto per cambiare,
1: esatto.
2: E poi in queste situazioni se può anche capitare di prendere delle strade che non avevi considerato. Magari scegliere di, ora non sto dicendo che darà sicuramente continuità, però chissà poi il campo alla fine a dare l'indicazione determinante. Ecco.
1: E allora Ivan, vedremo poi quello che sarà, intanto grazie mille per essere stato con noi.
2: Grazie a te, buon proseguimento.
1: Grazie ancora a Ivan Cardia e alla redazione di tuttoci.com. Intanto io vado a leggervi molto velocemente anche quello che è il turno completo del girone B, che come dicevamo scenderà in campo domani alle 18:30. Non si giocherà solo San Benedettese Atalanta Under 23, ma anche Grosseto Campobasso, Latina Guidonia Montecelio, altra gara da attenzionare perché sono due squadre molto interessanti. L'Ostia Mare invece riceverà la visita del Ravenna, il Pineto quella del Forlì, e a questo orario, al suddetto orario 18:30, alla Torres riceverà la visita della Pianese. Alle ore 21 invece gli ultimi 4 match del girone, ovvero Livorno-Vado, Perugia-Spezia, altra gara molto molto interessante, Pescara-Gubbio e Vispesaro Reggiana. Nella giornata di giovedì invece sarà la volta del girone A, e, o meglio, il 16 settembre, quindi domani, si giocherà un anticipo, quello tra Desenzano e Lecco, mentre poi il 17, giovedì 17 settembre, alle ore 18:30 si partirà con Albino Leffe Arzignano, Cittadella Juve Next Gen, Lumezzane Novara, Pergolettese Folgore Caratese, Provercelli Alcione. Alle ore 21 invece spazio a Carpi Ospitaletto, Gian Erminio Trento, Renate Dolomiti Bellunesi e Union Brescia Treviso. Quindi insomma gare da attenzionare davvero con attenzione, mi perdonerete il gioco di parole, ma insomma match interessanti dei quali sicuramente si avranno parecchi spunti di cui parlare poi nel corso delle nostre trasmissioni. Ricordo che a tutta ci va in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 9:45. Sono però scoccate le 10, quindi piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte della nostra trasmissione.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C ed è inevitabile andare a concentrarsi su quello che è il momento del Catania. Abbiamo già parlato sia ieri che nella prima parte della nostra trasmissione della situazione che sta vivendo il mondo rossazzurro. La partita di oggi, quella che si giocherà alle ore 18:30 contro il Picerno, potrebbe essere già una gara a spartiacque di questa stagione dei siciliani. Il tecnico Emilio Longo è infatti a rischio e sotto osservazione dopo il KO del weekend contro la Scafatese e la gara odierna contro il Picerno, la squadra che tra l'altro lo ha lanciato tra i professionisti, potrebbe veramente essere decisiva. È già pronto, o meglio, il club ha già virato nel caso per l'eventuale sostituzione su mister Fabio Caserta. Ci sarà da capire poi se il tecnico adesso accetterà la Serie C dopo che in estate non sono arrivate le chiamate da lui sperate in Serie B, quindi non resta che attendere intanto il risultato della partita odierna, anche se qui si torna secondo me sempre a un concetto di base, ovvero se non hai più fiducia in un allenatore è inutile attendere il risultato di una gara piuttosto che di un'altra. Si procede all'esonero. Longo, dopo 4 giornate, non ha forse rispettato le aspettative. Quindi nel caso è eventualmente giusto cambiare senza continuare a dare quest'ultima chance che magari poi diventa la penultima perché l'ultima è quella ancora dopo. Insomma, questa fiducia a tempo per me, l'ho detto spesso anche l'anno scorso, continua a rimanere un concetto veramente stupido nel calcio. Emilio Longo tra l'altro non ha parlato ovviamente ieri nel pregara contro il Picerno, ha parlato però dopo la partita contro la Scafatese. Ed è stato anche molto lucido nell'analisi di quello che è il momento. È stata una lunga conferenza, ma io ve la faccio ascoltare, scusatemi, integralmente, perché credo valga la pena sentire parola per parola quelle che sono state anche le sensazioni dell'allenatore rossazzurro. Spazio quindi alle parole di Longo.
1: Giovanni Finocchiaro, La Sicilia, buonasera.
2: Buonasera.
1: Vista da questa parte c'è preoccupazione e anche tanta, perché pensavamo che lasciamo perdere il risultato 4-0, però oggi l'atteggiamento della squadra c'è stato un passo indietro, al di là del risultato, disattenzioni dietro, no dietro, nella fase di non possesso, forse il centrocampo bisogna rodarlo un po' di più perché siamo protagonisti nuovi e in attacco se non inventa qualcosa Cicerelli o un segno russo succede ben poco. C'è preoccupazione nell'ambiente, io non so qual è la sua risposta perché se analizziamo e finisco, questa squadra ha perso contro 2 promosse in Coppa e in campionato, ha perso 4 partite di fila, ha vinto col Cosenza anche benissimo, su questo c'era una speranza che nasceva di dare continuità al percorso, invece oggi è ancora più atroce commentare questa partita dopo quella precedente. Grazie.
2: Ovviamente dopo la sua presentazione io non posso scappare dal fatto che in parte ci sia una parte di preoccupazione, però mi deve far capire su quale preoccupazione lei verte la sua attenzione, quella dei primi 20 minuti di partita, perché dopo i primi 20 minuti di partita, se guardiamo quello che è successo in campo e dopo una sconfitta del genere, ma se dopo una sconfitta io non devo parlare, mi spiego subito, se devo argomentare quello che si è visto in campo, oggi la squadra non merita di perdere la partita. Il secondo tempo che ha fatto la squadra, secondo me, in termini di atteggiamento, è migliore della partita fatta con il Cosenza, andando in 1 contro 1 a tutto campo, creando condizioni. Anche in questa partita tiriamo 4 volte più degli avversari, il secondo tempo loro hanno tirato 1 sola volta nello specchio della porta, abbiamo lavorato per 40 minuti, gli ultimi 5 minuti hanno fatto 2 tiri dalla distanza e un tiro, un Eurogol di Toscano. Ovviamente la domanda, perché se io parlo in questo modo può sembrare che sia contento, io sono infelice in questo momento, sono scontento. Però bisogna anche dire che la partita di questa sera, che il Catania esca senza punti dal campo, non si può dire che meritava la sconfitta. In questo senso, poi la preoccupazione c'è, l'atteggiamento, abbiamo preso 4 calci d'angolo nei primi 3 minuti di gioco, assolutamente non giustificabile, abbiamo permesso di schiacciarci nei primi 20 minuti alla squadra avversaria, abbiamo commesso un calcio di rigore, perché così hanno fatto gol, un calcio di rigore non evitabile di più, da una nostra rimessa laterale, andiamo in cambio gioco, non manteniamo le posizioni, prendiamo un calcio di rigore praticamente assurdo. però ci sono alcune cose, altrimenti realmente la preoccupazione poi diventerebbe depressione e io dentro non posso passare questo. Ovviamente riesco a capire la mortificazione, il dolore, che in questo momento nessuno è contento.
3: Buonasera mister Marco Zappalà per City Zone. Credo che la preoccupazione sia legata soprattutto ai risultati, perché il Catania fondamentalmente perde 3 partite su 4 in questo avvio di stagione. Sappiamo che c'è bisogno di tempo, visto che buona parte degli acquisti sono arrivati a ritiro praticamente terminato. La domanda è: quanto tempo avrà bisogno il Catania per iniziare a infilare 2, 3, 4 risultati positivi di
2: fila? Ha perfettamente ragione quando parla di preoccupazione, parla di tempo, però io vorrei essere chiaro, sono stato chiaro anche con le TV, il tempo io non lo devo elemosinare, cioè nel senso che io devo andare a campo con la consapevolezza di ragionare sulle soluzioni e sulla possibilità di migliorare una squadra che secondo me in questo momento ha dei dettagli da definire per essere una squadra che può ambire a fare cose importantissime. Ovviamente una partenza del genere non me l'aspettavo, non era pronosticabile, rispetto anche a quanto la squadra mi fa vedere con alternanza, perché dopo la partita con il Cosenza e in questo momento capisco anche che probabilmente quella partita passerà sul valore dell'avversario, non tanto su quanto abbiamo fatto noi. Io vi assicuro che in realtà siamo stati noi bravi a far diventare facile quella partita. Quindi è su questo aspetto che secondo me tutti ci giochiamo una possibilità di avere del tempo, sulla mentalità, su un atteggiamento, sull'approccio, perché poi quando la squadra approccia in un certo modo, secondo tempo ci siamo messi a lavorare uno contro uno, ci siamo rialzati, ma nessuno si è reso conto che ci siamo rialzati a andare uno contro uno, non abbiamo rischiato praticamente nulla nella seconda parte della partita. Quindi è su questo che pongo le mie maggiori risorse per capire quale strada far riprendere alla squadra per quanto riguarda un aspetto mentale che in questo momento la vedo deficitaria. Per quanto riguarda il tempo, ripeto, io non devo essere in debito perché la società mi fa lavorare bene, non ho assolutamente problemi sul come lavorare con i ragazzi e quindi il tempo sarà quello giusto e quello veloce per far sì che la squadra faccia risultato. Grazie a lei.
4: Mister, buonasera, Antonino Lore, quotidiano di Sicilia. Lei poc'anzi ha accennato alla questione mentale, quindi le chiedo quali sono le 3 priorità, se ce ne sono di più, sulle quali lei deve lavorare, ritiene di lavorare per non perdere altri punti pesanti in classifica.
2: Ma guardi, la considerazione che faccio è quella che mi sembra che la squadra nella difficoltà non abbia la forza della reazione, no? Perché nella settimana scorsa, partita messa in discesa, la squadra è andata liscia sull'atteggiamento, non è mai andata in difficoltà. Questa sera sulla difficoltà abbiamo avuto più tempo a rispondere, però abbiamo risposto e questo è un primo dato di fatto. Quello che io penso è che la forza della squadra deve essere tramutata in campo con un atteggiamento che si pone la possibilità anche di risolvere ostacoli davanti a sé. Mi sembra che quando le partite si mettono in una maniera un po' più difficile abbiamo una scarsa reazione a questo e quindi probabilmente nella mente di tutti c'era la possibilità di fare cose più, arrivare a fare delle cose con maggiore facilità e questo invece il campo ci dice che non è così. In questo momento dobbiamo preoccuparci di essere reattivi, di essere più cattivi e quindi questa è la seconda delle situazioni che voglio evidenziarti, è che l'atteggiamento senza cattiveria, quella agonistica, quella sana, quella vittoria dell'uno contro uno di cui voi parlavate, in realtà questa sera veramente è mancato quello sia nella prima parte e sia se poi guardiamo nella seconda parte, vale a dire nell'ultimo 5 minuti, 10 minuti dove siamo stati poco bravi ad essere cattivi e cinici, di ok, partita, non abbiamo più forza probabilmente per spingere, in realtà poi abbiamo creato la palla gol, la traversa di Insigne, però noi non usciamo sconfitti da questa partita e su questo aspetto sicuramente tocca a me lavorare e trovare soluzioni.
5: Salve mister, Stefano Uteri, Catanista e Sesta Rete. Io concordo con la sua analisi, nel senso comunque la squadra ha fatto vedere cose positive soprattutto inizio secondo tempo, però c'è questa altalena, ne parlava lei sostanzialmente, fra cose abbastanza negative in fase di non possesso e comunque anche un atteggiamento positivo, nella voglia anche di andare a prendere la partita, ma come si trova l'equilibrio in questa altalena? Cioè, lei parla di soluzioni, di lavoro, ma qual è, secondo lei, in questo momento, forse a caldo è anche difficile, però la soluzione per trovare l'equilibrio?
2: Ma la soluzione è portare a 90 minuti tutto ciò che facciamo di buono nell'arco delle partite, i 35 minuti di questa sera, i 18 minuti di Monopoli, la partita di Cosenza. Bisogna portare quel tipo di atteggiamento per tutta la gara ed essere pronti a lavorare sui dettagli che in questo momento ci vengono contro. Cioè, nel senso, io l'analisi non è un'analisi, come dire, di chi ragiona rispetto ad espedienti. Però il gol dalla distanza era più difficile da fare rispetto al gol di Insigne sulla traversa. Cioè, alcuni momenti sono momenti in cui la squadra deve capire che in questo momento il vento è un vento non favorevole, però l'aereo decolla a controvento, quindi noi dobbiamo capire che dobbiamo portare dalla nostra anche questi momenti di negatività. Ci stiamo forgiando troppo nelle difficoltà, perché ovviamente 3 sconfitte su 4 sono qualcosa di inenarrabile, e probabilmente però queste sconfitte ci devono dare la forza di fare qualcosa di diverso sull'aspetto della continuità all'interno della partita.
6: Buonasera mister Vittorio San Giorgi per il Quotidiano di Sicilia e Tutto Sport. Parto un po' dalle sue ultime considerazioni, no? Sulla capacità di tenere per 90 minuti quell'atteggiamento positivo. Se c'è la sensazione che probabilmente in questa fase la squadra non ci riesca anche per dei limiti fisici, e poi andando a guardare la partita, la sensazione che abbiamo avuto è che sia mancato qualcosa nei dettagli, dai tanti appoggi sbagliati a centrocampo, gli errori negli ultimi 15 metri che magari non si è finalizzato bene, gli errori in fase difensiva. Le chiedo quindi se questi limiti strutturali che sono emersi sono allenabili, oppure se, insomma, ci vorrà ancora più lavoro. Grazie.
2: Ma tutto è allenabile. I limiti di impostazione li abbiamo avuti, la squadra è ancora molto pensante, sceglie poco, ha bisogno di troppo tempo per fare alcuni tipi di scelte, però l'allenamento è sicuramente l'unica strada per migliorare alcuni aspetti che in questo momento non ci vedono sufficientemente all'altezza del compito che ci viene assegnato.
7: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, La Sicilia, buonasera. Unica Sport. Vi faccio una premessa: io ho la sensazione di vivere un déjà vu, di essere tornato al primo anno di Serie C, perché ci sono le stesse identiche situazioni, un allenatore moderno, con un'idea di calcio che piace a tutti, però che ha iniziato con tante difficoltà. La prima è, per esempio, il ritiro estivo. Lei nel ritiro estivo non ha potuto avere gran parte dei giocatori che ha oggi, e giustamente parla di tempo, parla di soluzioni, parla di lavoro. Può essere che il vero problema che deve superare è proprio questo, il fatto che Longo sia partito, mi scusi il termine, con un handicap in questa stagione, perché non ha potuto plasmare i suoi giocatori come fanno gli altri dall'inizio reale della stagione? Grazie mister.
2: No, io questa domanda non la ritengo opportuna, ma non si aspetti la risposta che è all'interno della domanda. Io ho avuto tempo a sufficienza per allenare i miei ragazzi, in questo momento sono in difetto, devo accelerare su alcune considerazioni, perché a prescindere da quello che ho avuto a disposizione, con la squadra che ho alla mia disposizione si può fare meglio e si doveva fare meglio. Quindi chioso così, nel senso, non voglio assolutamente parlare di altro. Abbiamo lo spazio per correggere tutto quello che si è fatto, e parlo quando di quello che si è fatto e quello che ho fatto io. Il resto non sono scuse che io non in questo momento non ho proprio. I miei pensieri non vanno al ritiro, non vanno alla squadra fatta quando è stata fatta. È stato fatto il meglio possibile e io devo fare meglio di quanto sto facendo.
8: Buonasera mister, Daniele D'Alessandro, Futura Gol del Quotidiano di Sicilia. La squadra è partita con il 4-2-3-1, poi nel secondo tempo lei ha rimescolato le carte ed è passato alla difesa a 3, e il Catania si è espresso molto meglio rispetto alla prima frazione e meritava effettivamente la sconfitta. La difesa a 3 può essere una soluzione da qui in avanti? E poi, seconda domanda, come sta di Gennaro e quando si potrà rivederlo anche per qualche minuto in campo? Grazie.
2: Allora, la difesa a terra è una possibilità, anche in preparazione del match ne avevamo parlato. È normale che, per come penso io di allenare le squadre, improvvisare non è nel mio pensiero tattico. Non basta mettere la squadra a tre per lavorare a tre davvero. E quindi i tempi in una settimana abbastanza corta, dedicandoci alla possibilità di mettere Mario, come era successo nell'ultima parte con il Cosenza, a lavorare da laterale, ho visto che avrei dato forse meno difficoltà alla squadra provando ad avere gli stessi principi utilizzati fino ad oggi. Per quanto riguarda il discorso dello schieramento a tre, vorrei anche essere chiaro, me lo hanno chiesto di TV, perché ovviamente tutti quanti fanno la considerazione di Gennaro e di Allegretto che ho fuori, ma io in questo momento ho ancora su Di Gennaro un'opa dalla parte della performance, che è Di Gennaro è ancora in una fase di ritorno all'attività agonistica, e quindi schierarlo inizialmente in una partita dove c'è tanto da dover fare, da coprire la profondità, soprattutto nella seconda fase della partita, mi vede ancora un po' in difficoltà. E Allegretto presenta ancora questa rottura delle due dita della mano, che non lo vedono in questo momento abile per poter essere una prima scelta. Ovviamente i ragazzi vengono con me nel caso in cui veramente ci fosse qualcosa da dover fare in modo, visto la penuria di terzini che abbiamo. Quindi da questo punto di vista la scelta di continuare a lavorare in questo modo era per cercare di avvantaggiare i ragazzi, che tendenzialmente poi non è che abbiano fatto male, hanno fatto male i famosi dettagli di cui voi parlate, abbiamo preso un gol evitabile e su questo rimane il più grosso rammarico della serata.
9: Ultime due, grazie.
10: Mister, buonasera. Buonasera. La domanda è già in parte stata fatta dal mio collega, il fatto che Di Gennaro non è disponibile. Ma il duo Vallocchia Torrasi al centrocampo, non pensa che abbiamo lasciato una porta aperta, perché al centrocampo oggi abbiamo quantomeno avuto qualche difficoltà, e il fatto che Quaglini ritorni indietro in difesa mi fa centrare. Una semplice considerazione.
2: Sì, facciamo una considerazione, però torniamo a quello che ho detto prima: per poter giocare con una linea 4 avevo bisogno di un terzino, e in rosa non c'era in questo momento, visto sia l'indisponibilità di Cabianca sia il grosso infortunio di Pagliai, dobbiamo mettere dentro un altro difensore centrale per giocare a 4, ma anche se avessimo voluto giocare a 3. Quindi devo dire però che dissento sul fatto dei due centrocampisti. Io credo che Vallocchi abbia fatto una partita di intensità e di volume non da prima apparizione. Io credo che proprio lì, secondo me, non abbiamo avuto problemi. Anche nella seconda parte, dove pensavo che andando avanti col minutaggio mi potesse venire un po' meno, devo dire che con la voglia, con la grinta è andato su, è stato anche bravo in alcune impostazioni, ha fatto una rifinitura per Cicerelli eccezionale a tagliare almeno 4-5 linee di pressione, 2-3 linee di pressione. Quindi devo dire che i due interni non hanno fatto una brutta partita. Quindi ritengo invece che dobbiamo ovviamente accelerare, e mi auguro che adesso Matteo possa essere fra i reclutabili davvero di Gennaro. Andrea la settimana prossima avrà la possibilità di rimettersi in carreggiata, e noi dobbiamo uscire da questa limitazione da parte della linea difensiva di dover schierare Quaini difensore centrale. Poi lo potrò anche fare, ma mi auguro che lo farò presto, facendola come scelta e non come unica soluzione.
11: Mister, buonasera. Pietro Di Stefano, tutto buonasera. Mercato 24, prima stampa. Vallocchia, secondo me, ha fatto una partita da veterano, ha fatto un sacco di passaggi giusti, recuperi, ha fatto un partitone. Per quanto riguarda il primo tempo, gli abbiamo regalato la partita alla Scafatese. Il secondo tempo si è messo a tre dietro, come ha detto lei, e Catania stava funzionando. Quindi, più fortuna della Scafatese o più sfortuna nostra, visto anche la traversa di Insigne al 94esimo?
2: Ma guarda Pietro, io parlare di sfortuna o di fortuna in questo momento non darei, in tutti e due i casi farei probabilmente un errore. Io dico che noi siamo artefici del nostro destino, quindi dobbiamo alzare il livello prestativo. Se voi alla fine della conferenza stampa mi chiedete la vera risoluzione della problematica attuale qual è, e che tutti noi, nessuno escluso, deve alzare in questo momento la sua performance. E quando parlo di performance parlo prima dell'allenatore. Siamo sotto prestazione, manca poco a tutti, ma quel poco va ricercato in ognuno di noi. Tiriamo più degli altri e facciamo meno gol, ci tirano meno in porta e prendiamo più gol. Questo è un dato inequivocabile. In questo momento è così. Nessuna squadra che ci ha giocato contro in questo momento ha tirato in porta più della nostra squadra. Dobbiamo prenderci e alzare l'asticella. Per vincere, e si può assolutamente ancora farlo, bisogna che tutti quanti diano il 100% in termini prestativi. Dall'allenatore, che si deve inventare qualsiasi cosa per uscire da questa situazione, dai calciatori, che non possono non pensare che chi gioca per il Catania, se tira 4 volte in più rispetto alle squadre avversarie mediamente, o che ha il 10% in più di possesso palla mediamente rispetto agli altri, non si possono raccontare 3 sconfitte in 4 partite. E quindi questo è il livello che bisogna migliorare di tutti. La prestazione va alzata senza se e senza ma, altrimenti ci ritroveremo a trovare sempre, ed è successo 4 anni fa, 5 anni fa, mi parlate di altre esperienze, le conosco tutte, in cui bisogna mettere la faccia alla colpevolezza, al ritardo, l'allenatore. Bisogna prendersi responsabilità un po' tutti. In questi momenti io credo che se ne escano soltanto con una situazione. Il livello di ognuno di noi che è stato chiamato a Catania sa che è chiamato per primeggiare. Per primeggiare bisogna fare performance da 10 e se vado male da 9 ogni partita. Se faccio prestazione da 6 o da 5 a Catania c'è un errore in partenza. Può essere l'allenatore, ma possono essere anche parte della squadra, che deve capire che le prestazioni devono essere assolutamente diverse.
0: Molto chiaro il tecnico Emilio Longo, vedremo quindi quest'oggi alle ore 18:30 la risposta anche della squadra rossa-azzurra a quelle che sono state poi le parole dell'allenatore, parole limpide, chiare, insomma. Vedremo un po', intanto io mi prendo un'altra piccolissima pausa pubblicitaria, visto che ci stiamo avviando all'orario canonico del blocco che ovviamente è regolare in questa trasmissione. Torneremo poi però con la terza e ultima parte di A Tutta C e con un ospite. A tra poco.

0: In studio per la terza e ultima parte di A Tutta Cibi. Avevo già preannunciato che ci sarebbe stato un ospite ed è per me un grandissimo piacere ritrovare qua sulle nostre frequenze il direttore generale del Guidonia Montecelio, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno.
1: Buongiorno, ben ritrovata, ben ritrovati.
0: Allora, direttore, commentiamo insomma un grande avvio del Guidonia, 7 punti in 4 gare, un attuale quinto posto in un girone di ferro. Beh, comandato insomma da squadre che hanno forse anche molta più pressione di quella che magari può avere il Guidonia.
1: Sì, noi vorremmo provare a fare un campionato migliore dell'anno scorso perché la logica aziendale è quella di migliorarsi tutti gli anni. Siamo partiti benino, si è fatto benino, ma anche per prestazioni, però sai, siamo all'inizio, c'è ancora una vita davanti. Dobbiamo continuare così, partita per cercare di portare a casa più punti possibili in un girone che tra l'altro quest'anno è particolarmente difficile perché tre delle squadre retrocesse dalla B sono nel girone B e ci sono tante squadre che francamente sono più attrezzate di noi per fare campionati importanti.
0: Ecco, direttore, si può dire che però il girone B è forse proprio il più difficile dei tre.
1: Ma sì, io direi più sì, credo di sì per il numero delle squadre e per il livello delle squadre che ambiscono a far bene. È un girone livellato verso l'alto. Dove tutte le partite sono particolarmente livellato verso l'alto, dove tutte le partite non hanno una storia a sé, come lo è in generale, ma in modo particolare quando le differenze di valori sono così minime, è chiaro che questo livello di difficoltà si accentua.
0: Direttore, domani avrete una partita abbastanza strana contro un Latina che, insomma, forse ha raccolto meno di quanto magari avrebbe meritato un Latina che è stato in grado di fare prestazione veramente dai tanti volti. La sfida si giocherà al Francioni. Cosa vi aspettate?
1: Una partita molto difficile perché è una buona squadra, una squadra tosta, una squadra.
0: Allora, io non sento più il direttore, non so se c'è qualche problema. Costantino dalla regia, chiedo un attimo perché io ho perso totalmente il direttore. Non so se è un problema mio o se è appunto un problema di tutti. Non credo di avere io. Ecco, no, infatti non è un problema mio. Di cuffie stavo sentendo bene, tutto a un tratto il direttore è sparito, probabilmente c'è stato un problema sulla linea. Dalla regia, appunto, Costantino sta perfezionando nuovamente il collegamento e vedremo se riusciremo a tornare a parlare appunto di quella gara della quinta giornata del girone B di Serie C che domani alle ore 18:30 al Francioni contrapporrà il Latina al Guidonia Montecelio. Due formazioni di sicuro, come abbiamo detto anche in apertura, molto interessanti. E ecco, è di nuovo qua con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Direttore, ci scusi, ma l'avevo persa.
1: No, io continuavo a parlare da solo e mi sono sentito anche sciocco. No, partita difficile, dicevo, partita difficile, insidiosa, contro la squadra che è ostica, quindi mi aspetto una partita complicata per noi domani.
0: Direttore, il mercato invece com'è stato? È stato un po' complicato perché quest'anno è stato il primo anno di salary cap. Insomma, anche dall'esterno è sembrato ci siano stati equilibri un po' differenti rispetto agli anni passati.
1: Ma sì, l'inserimento di queste nuove norme volute dal presidente Marani, anche più norme perché l'effetto combinato ha l'obiettivo di rendere un po' più sostenibile queste squadre di Serie C. Complimenti al presidente e ai suoi più stretti collaboratori perché si va nella linea giusta. Hanno portato sì a qualche, tra virgolette, complicanza, nel senso a qualche attenzione da porre nella costruzione delle rose. Però se vogliamo provare a dare sostenibilità al sistema con tutte le difficoltà che ha, non c'è una panacea, ma queste sono norme indispensabili. E qualche effetto l'ha avuto sul mercato, anche se poi alla fine, i risultati finali, ora dobbiamo vedere ancora i numeri delle statistiche di chiusura di mercato, ma c'è stato un buon movimento e c'è stato anche uno scambio di denaro anche abbastanza, diciamo, rilevante, perché in Serie C di solito calciatori, i diritti alle prestazioni sportive non viene acquistato, e invece quest'anno c'è stato anche giocatori acquistati.
0: Sì, quello è vero, forse c'è stato anche proprio una struttura, una strutturazione un po' differente delle squadre e si inizia davvero a capire, direttore, che forse è importante avere giocatori di proprietà, avere tanti giocatori da poter crescere in casa.
1: Ah, l'idea di pensare che il club debba essere un costo per l'imprenditore è una follia. Qualunque attività di impresa volge a, non dico all'equilibrio a guadagnare, ma quantomeno avvicinarsi all'equilibrio di bilancio. È chiaro, la componente affettiva, la parte, diciamo così, di passione, ma ormai il modello di 20-30 anni fa, dove le famiglie mecenati rimettevano capitali enormi così, per portare avanti la squadra, un modello non esiste. Oggi, tra l'altro, i volumi sono tali che mantenere in piedi le squadre significa mettere in conto perdita di qualche milione di euro prima di iniziare. Quindi tutto ciò che va nella logica della sostenibilità e nella logica dei vivai, che sono un elemento di produzione di atleti, di giocatori, dove poter fare delle plusvalenze e dove poter avere anche costi di gestione contenuti. Sono tutti strumenti indispensabili per una Serie C che può guardare al futuro.

0: in entrambe le squadre e sono due spiazze straordinarie, che per certi aspetti si assomigliano anche un po', molto passionali e che vivono quasi in modo viscerale entrambi la vita del club. Aspetto una partita da un punto di vista di contenuti sportivi sbilanciata a favore della Fiorentina, che è naturalmente più attrezzata, però sono partite nella partita, perché il Pisa non ha nulla da perdere, vuole far bella figura e poi ritornare a fare questo derby dopo un po' di anni, credo sia... No, l'abbiamo fatto in Serie A dell'anno scorso, scusa, hai ragione.
1: Sì.
0: Però poche volte negli ultimi 10-20 anni, e questa cosa qua sarà una partita nella partita, quindi la vedrò da spettatore privilegiato.
1: Potrebbe però per il Pisa essere un motivo di distrazione verso quella Serie A, quel ritorno in Serie A che deve essere centrato tramite il campionato, magari la Coppa Italia? Perché ha un po'
0: no,
1: una valenza ambivalente questo torneo.
0: Io no, io sono di coloro i quali pensano che vincere aiuta a vincere. E allora laddove dovesse andare avanti, dovesse far bene, aiuta a vincere. La gestione chimica, quasi vorrei dire strategica, delle competizioni, volta a focalizzare l'attenzione su una competizione piuttosto che l'altra, ci credo poco, ci credo meno rispetto all'idea di dire cerchiamo sempre di fare il massimo, e tra l'altro avendo anche delle rose ti permettono di fare del turnover, quindi io penso sia giusto competere su tutti i fronti.
1: Direttore, io la ringrazio tantissimo per essere stato con noi, poi insomma una volta che tornerà in Toscana io la invito anche direttamente qua proprio nei nostri studi fiorentini, insomma so che ormai è spesso nel Lazio, però se dovesse tornare noi la aspettiamo.
0: Sarà un piacere, grazie dell'invito, buon pomeriggio.
1: Grazie mille direttore, un saluto a Fabrizio Lucchesi e un grazie sia a Raffaella Bon che ha perfezionato il collegamento che al Guidonia Montecelio. Il tempo a nostra disposizione però è finito, vi invito comunque a seguire le frequenze di TMV Radio per tutte quelle che saranno le trasmissioni successive alla nostra e a seguire costantemente tuttomercatoweb.com per essere aggiornati su tutto quello che è il mondo calcistico italiano e non solo. Con A Tutta C torniamo domani alle ore 9:45. Grazie mille a tutti voi per essere stati con noi e una buona giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Siete al

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre, tanti temi da affrontare legati al campionato e alle ultime partite che si sono giocate ieri per quel che riguarda la quarta giornata della Serie A. Andiamo a salutare subito un grande competente di calcio come Adelio Moro. Ciao Adelio, ben ritrovato.
1: Grazie Lorenzo per il competente e buona serata a tutti.
0: Parliamo un po' della Roma che sta andando avanti con una marcia inarrestabile.
1: Eh sì, penso che sia una candidata molto ma molto seria per contrastare quelle che sono le ambizioni per lo scudetto. Danno tutti per favorita l'Inter, però la Roma piano piano sta arrivando al livello dell'Inter. E ci metterei anche il Como, perché il Como può essere anche una grande sorpresa di questo campionato.
0: Assolutamente, poi ne parleremo del Como che ha vinto con il Parma ieri, però restando sulla Roma, Malen, altro giocatore che è sinonimo di gol, garanzia di gol per questa Roma.
1: E qui va dato merito alla società, chi l'ha preso, ma soprattutto Gasperini. Gasperini, lui riesce a trasformare tutti questi attaccanti che magari arrivano a un certo punto della loro carriera e non riescono a esprimere quelle che sono le loro vere potenzialità. Poi quando riescono a entrare in un meccanismo come quello che riesce a creare Gasperini, già ormai un allenatore esperto perché ha già fatto le sue belle esperienze anche all'Atalanta, con l'Atalanta, adesso le sta ripetendo quello che ha fatto a grande l'Atalanta, sta ripetendo

0: lo stesso con la Roma. E sono curioso di vederli proprio sabato
1: Sì.
0: contro due squadre favorite di questo campionato. E vediamo un po' come andrà a finire. Ecco, questo è presto ancora per il campionato per decidere un po' tutto quanto, però arriva proprio a puntino questa partita sabato per vedere un attimino a quale punto di condizione, soprattutto sia fisiche che anche mentali, sono le due squadre.
1: E la Roma per adesso può essere definita più convincente dell'Inter per quello che si è visto?
0: Per equilibrio penso di sì, per quello che si è visto, perché se l'Inter deve trovare ancora certi meccanismi, soprattutto in fase difensiva, perché in queste ultime 3 partite una squadra come l'Inter non può prendere questi gol così facilmente, perché sia col Napoli che con la Real Madrid e anche ieri sera con l'Udinese. Insomma, una squadra come l'Inter non può andare incontro a queste figure, soprattutto nel reparto difensivo. Lì deve trovare equilibrio e sta a Chivu, perché dopo nella manovra dal centrocampo in su è una delle squadre più forti, non solo in Italia ma anche in Europa. Però deve trovare l'equilibrio e l'ha sottolineato anche Chivu nella sua dichiarazione dopo la partita, che non sono ancora perfetti e ha fatto bene a sottolinearlo, però ci sono alcuni meccanismi, soprattutto nel reparto difensivo, che vanno risolti al più presto, perché sabato contro una squadra vera è dove ti possono far male e dopo non sempre puoi riuscire a ribaltare sempre le partite, perché l'Inter ha un reparto offensivo e di centrocampo tra i migliori.
1: Ecco, naturalmente ieri sono arrivate altre critiche per Martinez, il portiere che è apparso insicuro. Chivu lo ha difeso a spada tratta, però c'è comunque un problema portiere per l'Inter, secondo te?
0: Ma se analizziamo tutte le partite che sono state perse sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente c'è, però non si possono mettere in discussione le qualità che c'erano prima con Sommer e adesso con Martinez. Sono due portieri ormai già ben collaudati e Chivu fa bene a proteggerli tutti, sia ha protetto Sommer fino a tutto l'anno scorso. E fa bene a continuare a proteggere anche quest'anno Martinez, perché i due portieri che ha a disposizione Chivu, sia lui che Martinez che prova a vedere, sono due buoni portieri. Però insomma, devono stare sereni, perché a giocare a San Siro al primo errore insomma, non ti perdonano tanto facilmente. E dopo riprendere e ritornare a essere più sereni, sicuri delle tue potenzialità, insomma, sei sempre sotto processo con l'Inter.
1: Beh, certo, insomma, ne sai qualcosa tu, avendo
0: Beh,
1: conosciuto a menadito
0: lo
1: la pia.
0: stadio lì per 3 anni, lo sai quello che vai incontro. Non è facile, non è facile. E poi soprattutto i tifosi dell'Inter non perdonano niente.
1: Senti, dicevi del Como, prima ovviamente bisogna tenere conto anche della squadra di Fabregas per l'alta classifica, magari chissà anche per la corsa a scudetto, il Como che ieri non è stato brillantissimo, però comunque ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva.
0: Beh, non è stato brillantissimo, hai fatto bene a sottolinearlo, perché c'è un impegno importante durante la settimana che è la Champions, e perciò lì spendi un sacco di energie. Loro sono stati bravi perché era l'esordio in questa competizione e hanno fatto una grande prestazione contro anche una buona squadra che ha esperienza e che da parecchi anni partecipa sempre alla Champions. Perciò erano molto e molto concentrati in quella partita, dove hanno speso anche molta e molta energia, perché il risultato è stato anche favoloso, nel senso vincendo 4-1, però la preparazione alla partita ti porta via molte ma molte energie. E ieri abbiamo notato questo, che non è stato un Como brillantissimo, ma questo fa parte del percorso e questo Fabregas lo sa perché questo percorso lui l'ha fatto anche come giocatore. Sa quale va incontro quando ci sono le partite di Champions. Le difficoltà le proverà e faranno questa esperienza. Se riusciranno a superare questa esperienza nel migliore dei modi, sicuramente si potranno proporre come antagonista assieme alla Roma per contrastare quello che può essere la squadra favorita che è l'Inter.
1: Senti, parliamo anche della Juventus che non decolla, anzi delude. Al di là delle assenze, quali sono i veri problemi di questa squadra, secondo te?
0: Ma diciamo che sono solo all'inizio di un progetto, perché adesso con l'arrivo di Carnevali non ha fatto ancora in tempo a sistemare un po' anche nel calciomercato, non sono riusciti a centrare i loro obiettivi prefissati. È solo all'inizio, però hanno dei problemi e si vedono in queste partite. Adesso c'è un impegno durante la settimana che è quella dell'Europa League. Vediamo un attimino come, certo, non possono continuare con questi alti e bassi perché pur vincendo le prime partite però hanno sempre faticato. E poi ieri proprio a Sassuolo si è vista le difficoltà che trovano soprattutto in fase offensiva perché non sono riusciti a prendere magari un centravanti con delle caratteristiche adatte al tipo di gioco di Spalletti. Ma adesso quello che preoccupa più di tutto è anche la fase difensiva, pur avendo dei difensori di ottimo livello, non possono prendere o fare quelle figure che hanno fatto sabato con il Sassuolo.
1: Dicevi che il progetto è all'inizio, però inevitabilmente Spalletti inizia ad avere sempre più critiche e ci sarebbe anche l'ombra di Conte che si starebbe allungando.
0: Eh beh, questo sarà una spada di Damocle sulla testa di Spalletti quest'anno, perché con Conte libero, sono problemi soprattutto per Spalletti, ma anche per le altre squadre che se non vanno bene, cercheranno tutti di andare su un allenatore ormai esperto del nostro campionato, che è uno dei migliori, che è Conte. Lui dice che può stare fermo un anno, fa un anno sabbatico, ma però appena ci sarà la possibilità è uno che rientrerà sicuramente. E la Juve può essere sicuramente una squadra che se non trova le giuste misure, Spalletti può andare incontro anche a questa soluzione che dovranno prima o poi cambiare.
1: Aquilani, parlando di allenatori, Aquilani è il nuovo che avanza, secondo te?
0: Hai fatto bene a sottolinearlo perché lo sto seguendo, l'ho visto qui a Bergamo e devo dire che ho visto la mano dell'allenatore. E ho visto una squadra che pur perdendo ha messo in campo un'organizzazione di gioco notevole, con la costruzione dal basso, con una personalità e devo dire che è un giocatore fondamentale per il tipo di gioco che vuol fare Aquilani, che è Matic. Matic dai tempi di gioco è un giocatore, peccato che ha una certa età, però molti giocatori che fanno questo tipo di ruolo, soprattutto davanti alla difesa come playmaker, come regista, devono prenderne atto e seguire come gioca, come studiarne. Perché forse è l'ultimo regista che è rimasto con un valore notevole, perché sa leggere le situazioni, sa leggere le partite e sa dare i tempi di gioco. Mi ha impressionato e questo fa crescere tutti gli altri ragazzi giovani che sono vicino, perché nelle difficoltà ci appoggiano un po' a lui e lui è un po' il direttore d'orchestra che fa funzionare un po' tutto quanto. devo dire che Aquilani sicuramente lui c'entra, perché ho visto con una facilità di costruzione da dietro, dal portiere, dai difensori, sono ragazzi ancora giovani e inesperti, però mi hanno impressionato qui a Bergamo. Poi ho avuto la possibilità di vederli sia col Bologna e poi adesso anche con la Juventus, e devo dire che possono essere una squadra. È sempre stata Sassuolo una sorpresa un po' del nostro campionato, però anche quest'anno ancora meglio.
1: Senti, invece il Napoli a che punto è nel suo percorso di definizione anche degli obiettivi, anche per quanto riguarda il suo potenziale? Ecco, come lo vedi?
0: Ma ancora anche loro sono ancora all'inizio, la squadra c'è, non c'è nessun problema sotto l'aspetto di valori della squadra, perché ci sono i giocatori, devono trovare quella che è la condizione, sia fisica che mentale, perché hanno fuori qualche giocatore anche importante, però soprattutto nella fase difensiva, giocatori che non sono ancora pronti. Però insomma, con Allegri insomma, il percorso deve, per raggiungere certi obiettivi e stare in alto devono accelerare questo tipo di percorso, perché non posso, una squadra come il Napoli, il valore del Napoli non può rimanere fuori dalla lotta del campionato, e soprattutto deve avere una certa continuità nel percorso in quello che è la Champions.
1: Senti, tanti elogi giusti sono arrivati per Favasuli. Lo conoscevi questo esterno destro che è stato decisivo per la vittoria del Napoli?
0: Sì, ho avuto modo di seguirlo l'anno scorso e devo dire che è un giocatore che può essere anche una buona rivelazione, non solo per il Napoli, ma soprattutto per la nazionale. È un giocatore che ha gamba, ma ha anche qualità tecniche, perché ho visto che arriva facilmente sia sul fondo e sa mettere certi palloni molto invitanti per gli attaccanti. Perciò può essere una bellissima sorpresa per il nostro calcio.
1: Il Milan invece lo vedi per quale obiettivo in particolare?
0: Allora, io ho seguito spesso anche lo Sporting di Lisbona e ho seguito quel cammino che ha fatto Amorim quando è andato in Inghilterra, e lo vedevo spesso. Il valore di Amorim non si discute, è un allenatore portato al gioco. Qui adesso. Ambiente del Milan dopo la delusione dell'anno scorso, che non sono riusciti a centrare l'obiettivo principale che era la partecipazione alla Champions, adesso devono ricominciare un po' da capo, ci vuole un po' di tempo, perché se noi guardiamo bene il nostro campionato, le uniche tre squadre che non hanno cambiato allenatore, insomma, non hanno problemi nel percorso, che sono Roma, Inter e l'altra squadra, adesso che non mi viene mentre quasi tutte le altre hanno cambiato un po' l'allenatore.
1: Roma Inter e
0: Si
1: Como.
0: spera. Come?
1: Roma Inter e Como.
0: Esatto, è comunque, esatto, si è fatto bene a sottolineare. Cioè, nel loro percorso sono già molto, ma molto più avanti. Gli altri sono solo all'inizio del loro progetto, perciò ci vorrà un po' di tempo.
1: Senti, ti aspettavi che Modric sarebbe diventato non più un titolare vero e proprio, o meglio, insomma, non più centrale per questo Milan? Modric ha 41 anni, però l'anno scorso era praticamente imprescindibile per i rossoneri.
0: Sì, allora Modric, secondo me, nonostante l'età, deve giocare in un centrocampo a 3, in un centrocampo a 2 fa fatica a giocare, parliamoci chiaro, deve avere vicino un centrocampista forte fisicamente, che recuperi il pallone, e in un centrocampo a 3 puoi trovare lui e le due mezzali, e allora riesce anche a sopportare, nonostante l'età, il ritmo di gioco che c'è anche qui in Italia, seppur non è molto elevato, ma però lui, nonostante l'età, lo può anche sostenere. A due diventa un po' più difficile. Lì dovrà essere bravo Amorin a trovare delle soluzioni. Adesso, tornando al discorso che facevo prima con Amorin, lo voglio vedere mercoledì con il Benfica in una partita molto importante, perché sia il Milan che la Juventus sono candidate per la vittoria finale di questa Coppa dell'Europa League. E trova una squadra altrettanto nuova, perché allenata da un allenatore che io l'ho seguito volentieri anche al Fulham, Marco Silva, che lo reputo sia assieme a Amorim tra quelli che vanno per la maggiore in Portogallo, con degli allenatori portoghesi. Perciò sarà una bella sfida e vedremo un attimino quello che potrà succedere.
1: Senti, in un minuto ti chiedo anche una tua considerazione sul Bologna che francamente ha deluso soltanto un punto in queste prime 4 giornate, anche con il Napoli, insomma, un atteggiamento abbastanza remissivo.
0: Allora, devo dire che le partite che ho visto, le prime tre, non male come gioco, ha perso, ma non meritava. Sia anche qui a Bergamo, che l'ho vista, e anche con la Lazio, aveva espresso anche un buon gioco. Poi invece, sia col Sassuolo che domenica a Napoli, le prestazioni non sono state all'altezza. Fanno fatica soprattutto in fase offensiva, dove non riescono a realizzare la mole di lavoro che riescono a sviluppare. Sulle conclusioni manca qualcosa, sicuramente una perdita come quella di Castro lì davanti. Non sono riusciti ancora a sostituirlo, e adesso diamogli tempo anche a lui, al tedesco, insomma, pure italiano e tutto quanto, che conosce sicuramente il campionato nostro, però bisogna dargli un attimino di tempo per far capire quelli che possono essere i suoi principi, i suoi concetti. Ci vorrà ancora qualche partita.
1: Adelio, grazie mille come sempre, a presto, buona giornata. E
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: dopo questa chiacchierata con Adelio Moro siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Maracanã.
1: Gol che ha preso la Juve ieri sono davvero da dilettanti allo sbaraglio, che non è una squadra di Spalletti, quindi non me lo spiego, sinceramente non me lo spiego, perché a quel punto, quando hai conquistato comunque il risultato, te lo tieni stretto stretto, ti metti tutti e 11 lì davanti.
2: Questo secondo tempo secondo me è stato dimostrativo del fatto delle scelte che credo saranno quelle definitive, con probabilmente inserimenti di altri giocatori come Hutchinson eccetera. Però bisogna dire una cosa, secondo me Amorim ha sbagliato completamente nell'approcciare la gara con due giocatori che però lui ormai conosce.
3: Si dice che le vittorie aiutano a vincere, se non vinci non ti aiuta nessuno. Però la partita di Sassuolo è una partita strana, perché la Juve ha avuto tantissime occasioni per vincerla. Poi sai, però il discorso è che dopo tu una partita così non la devi perdere.
4: La partita di ieri mi ha scioccato, sono sincero, perché di sconfitte ne abbiamo commentate purtroppo tante in questi anni. Ricordo Haifa, ricordo la sconfitta in casa col Benevento, ricordo la sconfitta con la Fiorentina, ricordo un sacco di cose. Però quella di ieri mi ha scioccato per come è arrivata.
5: È vero il Bologna rinunciatario, però 10 giocatori praticamente dentro
6: non è facile,
5: la metà campo, è sempre difficile trovare degli spazi, e dunque hanno avuto pazienza. I cambi mi sono piaciuti, di Allegri, e hanno portato a casa 3 punti veramente importantissimi, se no la piazza, anch'io sono d'accordo, avrebbe comunque rumoreggiato.
7: Per quanto riguarda invece le problematiche più profonde e quelle su cui ci possiamo più soffermare, il Napoli non ha praticamente fatto mercato, cioè ha scelto di non fare mercato. Il non fare mercato significa proporre gli stessi giocatori dell'anno scorso con un anno in più e con infortuni seri alle spalle.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio e benvenuti all'anteprima di Maracanã, Marco Piccari e...
1: Francesco Tringali, ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Ciao Francesco, oggi hai una maglia per chi sta in video, te l'hanno autografata?
1: Sì.
0: Bella,
1: sì, sì.
0: C'è una firma, cos'è?
1: È la firma di Marc Márquez.
0: Dai, che buffone che c'è. Allora, bentrovati. A proposito di Marc Márquez, mi hai dato un assist perché domani andrà la puntata di Motorbike, una puntata... curata con sempre con Daniele Petroselli, abbiamo fatto una parte dedicata alla Formula 1 e poi c'è tutto un po' il racconto dei tre giorni a Misano, di questa tre giorni di MotoGP, dalle prove, cioè, ci sono anche un po' di cose di colori, tifosi, un po' di racconti, interviste, insomma. Non ve lo perdete a partire dalle 18:30.
1: Mi sembra un motomondiale più equilibrato rispetto a quanto non lo sia la Formula 1, caro Marco.
0: Sì, però lo squalo ha dato il morso, quello certo. Profondo nell'ultimo weekend, quindi penso che vediamo che succede, perché già prossimo fine settimana si corre in Austria, quindi vabbè, lasciamo stare le moto, andiamo al calcio, caro mio, perché ieri sera si è conclusa la quarta giornata con le tre lì davanti, le tre squadre che sono candidatissime alla corsa al titolo, sono loro tre, dai, e tra l'altro hanno già occupato tre piazze, quindi rimane un solo posto per la Champions League. Questo è un altro tema che affronterà, un solo posto rimane.
1: Sì, un solo posto, perché le tre continuano, a nonostante anche l'impegno in Champions League, ad essere dominanti nel gioco, nel risultato, attraverso i calciatori migliori.
0: Nella qualità.
1: Ieri l'unica che ha faticato, ma soltanto il primo quarto d'ora, è l'Inter. Per il resto alle 18:30 si era vista un'altra prova muscolare da parte della Roma, che ha tenuto sotto scacco il Torino con poi un bel 2-0 del solito male nel gol di Pisilli, ma praticamente poca sofferenza, vittoria pulita con i suoi interpreti migliori, Gasperini che continua a far giocare i giocatori migliori nonostante, insomma, un turnover che al tecnico non piace, e poi in contemporanea il Como 2-0, stessa situazione della Roma,
0: molto...
1: ma gol finale è da parte del Parma, ecco, totalmente ininfluente, è un'altra grande partita del Como. In serata invece sembrava poterci essere, insomma, una sorpresa, la sorpresa nel primo quarto d'ora c'è stata, ma è un'illusione che è durata veramente molto poco.
0: Ci si illude, Marco, facilmente, ma quando si ha di fronte l'Inter c'è poco da illudersi. E quindi, no, al di là di tutto, dobbiamo dire una cosa, è una corsa sicuramente a tre, poi vediamo se è una corsa a tre, perché oggi dobbiamo anche farci una domanda: chi è la vera antagonista dell'Inter? Perché noi l'Inter la dobbiamo, come dice anche Kivu, siamo la squadra da battere, e quindi sono una squadra che segna, raffica, è vero, incassa qualche gol, questo è vero, ma quando suona la carica, perché sembra come che ci sia una trombetta, a un certo punto decidono, qualcuno la suona, no? Sai, il vecchio Torino, il grande Torino, quello di Superga, di Mazzola, quando
1: il risveglio della truppa,
0: suonava una tromba in quel mitico stadio, si tirava sulle maniche Mazzola e il Torino travolgeva praticamente gli avversari. L'Inter è la stessa cosa, cioè qua dice agli avversari, vabbè, facciamoli giocare un